0: Uno zippo. Un altro zippo satinato. Un colpo di tosse. Mano destra su ginocchio sinistro. Mano sinistra su ginocchio destro. Mano destra su ginocchio destro. Mano sinistra su ginocchio sinistro. La vocale A.
1: A.
0: La vocale E.
1: E.
0: La vocale I.
1: I.
0: La vocale O.
1: O.
0: La vocale U.
1: U.
0: E adesso una solenne grattata di capelli. Un foglio che cade. Una voce che zittisce.
1: Sss.
0: Un uomo che dice O.
1: O.
0: Un alito pesante.
2: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada. Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale www.ioa.com.

le problème, c'était que le disque était rayé. Et là,

0: Per te una festa è sempre un avvenimento speciale, ma per quelle teste di cazzo dei tuoi figli è un'occasione per umiliarti?
1: Minchia papà, questa festa fa cagare!
0: Non preoccuparti, ci pensiamo noi di Merda Club. Per i 18 anni di tuo figlio straviziato e montato, i nostri animatori, tutti ex galeotti con spiccato senso dell'umorismo, lo prenderanno per il culo fino a farlo piangere.
2: Papà, qui mi prendono per il culo. Io sto ridendo, ma non capisco perché. Non mi sto divertendo.
0: E per il fidanzamento ufficiale di quella puttanella snob di tua figlia che nella sua vita si è fatta cavalcare solo da persone vestite Prada, una bella festicciola con un ricco parterre di ignoranti. Ho una torta a forma di minchia con cameriere indigeno all'interno.
3: Prego signorina, buon compleanno.
0: Merda Club, e la festa te la facciamo noi.
1: Ciao, sei l'animatore.
3: Oh gaga.
4: Merda Club, un servizio sito esaurito.it.
3: Oh gaga.
5: Per Dio schifoso.

distorce ma non troppo. Sto usando una cassa da computer della Trust che ha pure il suo volume regolabile. E purtroppo non posso aggiungere distorsore in cascata e questo mi avvilisce. Mi rende un po' vile. Vediamo se sparo al massimo il volume del...

se trovassi un modo di di mandare in feedback questa cassettina della Trust, l'ho dovuto mettere pianissimo comunque. Comunque, vabbè, non so.

0: Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale.
1: Guarda, quando voglio bene me, figlio.
2: Ma che è, tutte cause?
1: Ti piace sta odorata?
2: Questa canzone,

0: veloci che lo fanno comunicare a tutto il mondo. E ha invece questa disponibilità da, cioè non tutti a casa,
1: questo termine digital divide, questo termine digital divide all'inizio diciamo che è nato proprio nell'analisi di quello che era la differenza a livello mondiale tra le aree ricche occidentali cui avevano questa disponibilità di accessi e che nello stesso tempo avevano l'illusione di poter comunicare con tutto il mondo, e su del mondo dove invece queste cose o non ci sono o procedono con estrema lentezza e che di fatto sono escluse. Dicevo l'illusione perché alla fine l'Occidente ha la possibilità di comunicare solo con altri paesi occidentali, anche includendo ovviamente quelli non geograficamente occidentali, non so, l'Australia o il Giappone. Ecco, da questo da questo sono state tante analisi che mostrano ancora oggi la piattume della situazione. Non ci sono stati progressi sostanziali in Africa, dove ancora lì l'accesso alle risorse di comunicazione è estremamente limitato a pochissime persone e il 90% di queste persone risiede in Sudafrica, un altro quindi. E mentre l'Asia si sviluppa lentamente. Comunque noi oggi vogliamo un po' vedere questa cosa invece nel nostro territorio, perché l'impossibilità di accesso ormai c'è anche nella contraddizione tra gratitudine all'analisi, ma tra ricchi e poveri da noi, in sostanza sono tante fasce sociali che non sono abilitate a usufruire di questo tipo di servizi. In questa slide ho messo da una parte quelli che sono le opportunità che ci offre la connettività, l'interconnessione tra i computer, e, come appunto l'accesso alla comunicazione universale o delle interfacce semplici con le istituzioni, con gli enti pubblici, e quello che poi è in realtà la situazione nel sud d'Italia, sostanzialmente. Esiste anche,
2: Poi sarà scaricabile dal nostro sito, magari se volete non c'è bisogno.
1: Ok, sì, questo, scusate, sono comunque cose che lasciamo pubbliche. Che non ci sono nel territorio meridionale in genere, perché magari non ci sono computer pubblici a disposizione di qualunque cittadino che voglia utilizzare la comunicazione elettronica gratuitamente, perché effettivamente è un suo diritto. Cioè, in una società come quella occidentale avanzata, il diritto alla non avere accesso al computer è come non avere diritto a poter esercitare la scrittura e la lettura. Poi i nostri enti locali in generale non offrono dei servizi al cittadino attraverso gli strumenti elettronici e tantomeno offrono opportunità di partecipazione alla vita politica e sociale del territorio. Un altro aspetto che da noi condiziona le persone nella comunicazione elettronica può essere sicuramente la scarsa conoscenza che in generale abbiamo delle lingue straniere, vale per noi italiani, vale per gli stranieri, per gli spagnoli, scusate, che insomma proprio latini tipicamente, ma non è una cosa da prendere in analisi nel tipo di cose di cui parliamo oggi, perché ovviamente se il comune di Catania mi offre un servizio via internet lo metterà in italiano, ma questo esclude comunque la scarsa conoscenza di lingue straniere, esclude da poter avere effettivamente la comunicazione universale che la rete comunque potenzialmente potrebbe dare. E un altro aspetto ostativo è quello dell'accessibilità. Adesso brevemente vedremo un esempio di accessibilità di che cosa intendiamo con questi termini. Cioè non sempre i siti istituzionali sono curati in maniera tale da essere accessibili. Perché un sito che si possa definire accessibile dovrebbe assolutamente essere consultabile con qualsiasi tipo di browser. Il browser è il programma che utilizzate per sfogliare le pagine HTML, le pagine ipertestuali, pagine web, ok? Dal suo sistema operativo, non dovrebbe richiedervi degli applicativi specifici, perché dovrebbe offrirvi tutti i documenti in formati che sono standard, che sono assolutamente condivisibili con i mezzi informatici più elementari. Mentre possiamo dire che non è accessibile un sito che violi le regole, appunto, degli standard che sono definite da un ente sovranazionale che dovrà essere in Svizzera, che è il W3 Consortium. Sono loro che dettano le regole di come dovrebbe essere fatto il web, ma non in maniera autoritaria. Non dire, si sviluppano delle applicazioni e si disciplinano gli standard tecnici in maniera tale che poi è possibile, appunto, usufruire di queste risorse su qualsiasi tipo di piattaforma un utente abbia a disposizione. Non è accessibile un sito che, per esempio, non permetta di essere letto da un software di sintesi vocale. Noi ci vediamo tutti bene, ma c'è anche chi non ci vede, per cui l'unico modo di interfacciarsi con questa realtà con la telematica è quella, appunto, della lettura da parte del computer delle pagine che vengono caricate. Se i siti sono scritti male, questa cosa è impossibile. Allora, facciamo un piccolo confronto pratico tra due siti di utilità pubblica, andando per esempio a cercare il tabellone delle partenze sul sito di Malpensa e sul sito di Fontanarossa, l'aeroporto di Catania. Adesso vediamo cosa succede, sperando che resista abbastanza bene la definizione del proiettore. Allora, questa che vedete qui è la pagina iniziale di malpensa.it. E come vedete, lì sulla... sposto col mouse così riuscite a vederlo. Qui c'è un link semplice come partenze Malpensa allineate. Quindi, andando a fare clic su questo link, arriviamo in una pagina dove ci sono le partenze da Malpensa. Abbastanza semplice, insomma. Okay. Allora, adesso vediamo il sito dell'aeroporto di Catania. Ok, intanto mi viene data questa opportunità di scegliere la risoluzione. Io ho scelto la prima.
2: Ci discrimina.
1: Ci discrimina. E questa è la seconda pagina. La cosa che vedete ferma al centro, questa cosa qui, è un filmato in cui c'è una vocina che continua insistentemente a entrarvi nelle orecchie. È questa cosa qui che scorre dandovi la sensazione del mal di pancia, praticamente. E va sempre dritto, non si capisce, alla fine perché c'è. In basso piccolino c'è il link con salta l'introduzione, diventata familiarmente intro, con la bandierina della lingua. Adesso noi andiamo effettivamente a seguire questo percorso. E siamo alla terza pagina. E stavolta il mio browser non è riuscito a caricare un'animazione, anzi pure doveva essere dello stesso tipo di quella che abbiamo visto alla pagina prima, non so perché, magari qualche problema di programmazione, qualche errore anche solo nell'organizzazione di questa pagina sul server, non so perché, ma per fortuna che in basso mi viene ancora mostrato mi è apparso finalmente un link, un'iconcina con scritto tabellone orari. Quarto passaggio, sono alla pagina dove finalmente posso andare a selezionare se voglio vedere gli arrivi o se voglio vedere le partenze. Vado a scegliere le partenze ed eccomi qua in questo tabellone spaziale con la riproduzione di quello che dovrebbe esserci in aeroporto, e finalmente trovo il volo. Ci ho messo 5 passaggi, ho scaricato 2 filmati, anzi uno non, l'ho scaricato ma poi non sono neanche riuscito a vederlo. È un po', cioè qua ci ho messo praticamente 3 minuti per arrivare alle partenze e lì ci avevo messo 20 secondi.
2: Quindi il flash non lo carichi.
1: Esatto, e quindi questa è un'altra questione ostativa, perché se magari uno a casa, cioè c'ha il modem a 56k perché sta in un territorio dove non c'è la DSL, oppure non c'hai soldi, non c'hai 30 euro da spendere ogni mese per la DSL, insomma un po' gli girano quando deve stare lì 3-4 minuti per finalmente avere la sua informazione, quando può essere accessibile in maniera più diretta. Ma adesso facciamo lo stesso confronto con un browser che è esclusivamente testuale.
2: La gestione delle date in automatico, allora commenta.
1: Cosa?
2: Sa che risponde di eventuali.
1: Ah, questa prima, sì, la gestione dei dati, cioè loro comunque mettono una mano avanti dicendo che non si sa se dopo che avete fatto tutto questo percorso vi stanno scrivendo frottole. Ok. Mi dicevo. Vediamo la stessa cosa con un browser testuale, nel senso, vabbè, noi siete abituati a utilizzare il browser grafico che dimostra queste cose qui, e come vi dicevo, non è possibile mostrare l'immagine a un non vedente. Un browser testuale in qualche modo ci può far entrare in quel tipo di ottica, anche se non a pieno, perché se mancano le immagini, vediamo solamente il testo, più o meno ci rendiamo conto di come sarebbe il sito senza animazioni, senza grafica superflua e cose del genere. Allora, questo qui è il sito che abbiamo visto prima, quello di Malpensa. Questo browser si chiama Lynx, per chi vuole sperimentarci. Lynx, L-Y-N-X. Ok. Come vedete qui c'è in giallo partenze Malpensa lineate, cioè posso seguire i link come in un altro browser, ma i link devono essere su testo praticamente, se sono su immagini può essere piuttosto difficoltoso il seguire i link, a meno che non ci sono stati presi degli accorgimenti precisi ignorati dalla maggior parte dei webmaster. Allora, andando a selezionare partenza Malpensa e Linate, effettivamente arrivo in una pagina chiarissima dove mi vengono mostrati gli orari, cioè il tabellone delle partenze. Andiamo a vedere il sito dell'aeroporto di Catania con la stessa tecnica. Dove sono i link? Dove andiamo? Un'animazione nell'home page. Questa animazione non era agganciato a un'altra pagina attraverso l'HTML standard, ma attraverso altri trucchetti tecnici previsti dall'animazione stessa, e io non posso andare avanti, cioè sono fermo qui.
2: Torno indietro un attimo, volevo precisare una cosa, che con un programma del genere che funziona solo a caratteri, un qualsiasi programma di lettura locale può leggere il testo, cioè quindi qualsiasi non vedente con questo programma può navigare.
3: Sì. È compatibile con quello che si vuole con Java. Io piuttosto devo una parola una persona che
2: è Java funziona sotto Windows.
3: Sono sotto Windows.
2: Credo.
1: Credo che
2: comunque su Linux ci sono. Con Linux abbiamo altri programmi di sintesi
1: fornisce per chi ha Windows, però ci sono dei progetti, anche dei progetti free, non a pagamento, anche in ambito Linux. Io adesso così sotto piedi mi prendi assolutamente impreparato. So che c'è questa cosa perché tra l'altro c'era un fisico di Catania che stava sviluppando, un ragazzo non vedente che stava comunque sviluppando un'interfaccia. Sì, sì, sì. Vabbè, allora, questo qui è il Fontana Rossa. Come sarebbe Fontana Rossa? Ok. Bene, adesso andiamo ai 3 punti che abbiamo individuato come fondamentali per la nostra discussione di oggi. Okay. Dopo so precisare, questo signore che verrà citato qui anche più avanti, non è un informatico, è un pedagogista che scriveva queste cose esattamente 20 anni fa. E quindi, anche se non era di questo mondo degli hacker, ma un po' profeta, tra l'altro in un paese come l'Italia, che 20 anni fa era assolutamente carente di qualsiasi tipo di infrastruttura di telecomunicazioni digitale, aveva comunque intuito quello che poteva essere lo sviluppo, soprattutto dal punto di vista sociale e politico, di questo tipo di infrastrutture. Allora, questa immagine effettivamente si ricollega al discorso che facevo prima, del fatto che il termine digital divide nasce proprio dalla questione della differenza dall'accesso tra il nord e il sud del mondo. Poi sa delle Nazioni Unite, che si chiama United Nations Information Communication Technologies, o semplicemente ICT, che da molti anni fa dei progetti per colmare questo divario tra paesi più e meno sviluppati, che lavora effettivamente poi prevalentemente in Asia, seppure nell'ultimo periodo danno un'occhiata particolare all'Africa, che è veramente un disastro, tant'è che il prossimo forum dell'agenzia si terrà a Tunisi l'anno prossimo, anche per essere appunto vicini a un tipo di cose. Quindi è una questione da non prendere sotto gamba, se è una questione che mobilita infine tutti i governi del mondo, anzi mobilita soprattutto quelli che non hanno la disponibilità di queste risorse. Allora, la questione dell'accesso era il primo dei punti nodali. Anche qui ho giocato su questa cosa del confronto. Sono andato a vedere sul sito di un comune rinomato per una buona ed efficiente amministrazione pubblica, come era possibile per un cittadino qualsiasi poter accedere alla rete. Quindi, dalla pagina iniziale del comune di Bologna sono andato a scegliere la voce quartieri, perché mi immagino che questa disponibilità sia nel territorio, cioè io devo poter trovare un computer a cui accedere anche se abito in un quartiere periferico di Bologna. E in effetti dai quartieri poi ho preso a caso, vi assicuro a caso, il quartiere San Donato, poi ho fatto un giro anche sugli altri e la situazione era uguale. Sul quartiere San Donato, visto che c'era un link nella voce i servizi dove si parlava di cultura e sport, e vedo che la biblioteca di quartiere di San Donato, che non è proprio in centro, ma una zona periferica, mio, offre a chiunque, titolo gratuito, consultazione di internet, consultazione su internet delle leggi, eccetera, eccetera, uso del computer per la navigazione e per la videoscrittura, e addirittura, cosa da non sottostimare, l'assistenza alla navigazione, perché in effetti se io prendo
2: un po' nette d'anni,
1: quello che ho fatto tutto, cioè, anche perché se io prendo una persona la metto davanti a un computer e non si sa muovere, no, è la prima volta che lo vede, non è che ottenga molto. Quindi qua c'è un'attenzione, una cura anche a dare una mano a chi si trova in questa situazione, magari non è del tutto idiota, una volta che vede come cercare qualcosa, la prossima volta lo farà da solo senza dover chiedere aiuto ad altre persone.
2: Solo servizio, anche condivisione, anche formazione.
1: Sì, minima, ma purtroppo, ma sempre esistente, perché cioè, bisogna essere, non si può essere solo passivi nella tecnologia, bisogna un minimo appropriarsene, altrimenti si finisce per essere controllati da tecnologie. E facciamo il confronto con una città a caso, Palermo, in Sicilia. Ok? Allora, intanto i quartieri, le home page di Palermo non esistono. Poi, guardando bene, ho trovato che c'è una voce dove c'è scritto circoscrizione. Ah, circoscrizioni, i quartieri, penso che più o meno dovremmo essere là, giusto? Allora, andiamo a fare clic su circoscrizioni.
2: Ci sarà da ridere.
1: Definizione di circoscrizione. Non è male, eh? Ok, ma un poco più sopra c'era la definizione, c'era una mappa stilizzata di Palermo con colorate 8 aree diverse, una per circoscrizione. Ho detto, va bene, allora saranno là dentro. Ne ho presa una a caso, ho preso la 7 e ho trovato questo. Settima circoscrizione, i consiglieri della circoscrizione, il dirigente, commenti i quartieri, ma soprattutto i confini geografici, la superficie territoriale.
2: Cioè, se volete acquistare
1: se tirando i dati finite sulla circoscrizione 7 di Palermo, potete comprarla, se poi al prossimo giro mettete,
2: cioè,
1: le case
2: nel sistema di commerce.
1: Ok,
3: con i consiglieri, no.
2: Ovvio.
1: Sì, sì, sì, funziona.
2: È stato fatto sul standard V3C.
1: Sì, sì, funziona abbastanza bene.
4: Comunque all'insegna della linea trasparenza,
2: perché ti scritto. Beh, sì. No, no, ma analizzeremo anche questo. Però se l'ha analizzato.
4: Sì, sì. Sì.
1: E dalla circoscrizione. Infatti, non c'è vero. E infatti, volevamo proprio notare questa cosa, questa differenza dell'uso, quest'idea da un lato di Bologna di avere una rete civica, cioè un supporto telematico di aiuto ai cittadini, e dall'altro invece quello di Palermo di avere il sito istituzionale, cioè un sito web normalissimo che non offre niente, parla di istituzione. Tant'è che se noi ricordiamo come era fatta la pagina di Bologna, i primi link in alto a sinistra avevano queste cose. Guardate, il cittadino, cosa fare se, sportello dei cittadini, in Europa con gli infopoint, forma giovani, glossario, diritti di partecipazione, società civile e azionismo. Poi un'altra sezione che era comunichiamo, dove non è comunichiamo noi del comune e basta, ma al contrario, scrive al comune, dacci un suggerimento, facciamo un gruppo di discussione, newsgroup vuol dire informazione al cittadino, cioè meglio le prime cose, quindi informazione al cittadino e interazione tra l'istituzione e il cittadino. I primi link del comune di Palermo. Amministrazione. Quindi il sindaco che si presenta elegantemente, gli altri boss sotto il sindaco, la giunta e il consiglio, lo statuto del comune. Poi il sindaco mi manda a dire quello che ha deciso lui nella sua infinita e illuminata saggezza, altrettanto per la giunta e per le delibere del consiglio. Regolamento. Poi a un certo punto, nella parte che qua ho riportato a destra, cominciano non invece tutti i possedimenti di questo feudo, quindi con le circoscrizioni, e le regge, Palazzo delle Aquile, Villa Niscemi, i cittadini onorari, e poi ancora vi manda a dire attraverso l'ufficio stampa, le conferenze stampa, e poi c'è il poverino, quello più minuto degli LSU, insomma, sottoproletariato.
2: Se puoi essere interrotto, volevo su questa cosa dire due parole.
1: Prego.
2: Giusto per acceso, sì. Per portare un'esperienza pratica di lavoro, noi abbiamo realizzato, io in teoria, in pratica abbiamo molto poco, abbiamo realizzato il sito del nostro comune e abbiamo fatto una proposta per fare questo sito, ci abbiamo messo un po' l'anima, no? Abbiamo cercato di proporre, tornando alla slide prima, un sito un po' più vivo, no? A noi il sindaco aveva chiesto un sito dinamico rispetto alle pagine statiche che c'erano prima, quindi noi
1: Palazzo Lacrei,
2: non mi va di parlare male del Palazzo Lacrei, vabbè, non andate a vedere questo. Insomma, abbiamo fatto il possibile perché era un sito dinamico, quindi con scritti al comune, opinioni su cittadini, visi di interazione con i cittadini, dei mail dei cittadini, perché una volta che noi mettiamo su un server non ci costa nulla dare le mail ai cittadini, richiedere i documenti, tutte queste cose qua per via telematica. Abbiamo detto questo sito dinamico. Il sindaco ci ha detto, no, dinamico, io voglio un sito dinamico, ci devono
5: muove. Cioè deve essere un'animazione in flash davanti, poesia deve essere dinamica. Quindi abbiamo dovuto, cioè ci è stato chiesto proprio di togliere dei media cittadini, di togliere le discussioni, di togliere tutte quelle cose accentiche e di lasciare solamente, vai all'altra slide, diciamo la riga di qua, quindi amministrazione, sindaco, giunta, consiglio, statuto, determinazione propria, identico al sindaco che abbiamo dovuto realizzare.
1: Questo è proprio chiaramente un orientamento politico, ma non un orientamento politico in termini di colore, eh? Perché non è che quando Guazzaloca si è preso Bologna per 4 anni le cose siano andate male, allora a un certo punto c'era il sindaco e la giunta. Cioè, quel tipo di amministrazione comunque, cioè, voglio dire, a prescindere dal colore politico, lì si è continuato ad avere questo tipo di approccio verso l'interazione tra cittadini e istituzione. Qui anche, e magari questo sindaco di Palazzolo magari è pure di sinistra, però qua c'è una non questione, capisce. Vabbè, non si capisce, però dire anche un sotto la missione di sinistra nelle nostre parti non è che per forza,
2: perché manca la coscienza e la cultura,
1: sì,
2: non è
1: infatti. Beh, insomma, qui quindi la questione dell'accesso, credo che si possano definire 3 effetti che hanno, insomma, sulla nostra vita concreta, che sono quelli che ho cercato di sintetizzare nella slide. Se io non accedo alla rete, ho una missione anche della ricerca delle informazioni che è estremamente parziale, non potrò che ha sempre visto che oggi abbiamo citato tanto il nostro Presidente del Consiglio nella discussione di prima, non potrò andarmi a leggere l'Economist e avrò solamente il TG5.
2: Insomma. Posso una cosa? Non potrei iscrivermi all'Università di Catania, visto che all'Università di Catania ci sono delle iscrizioni che si fanno solamente online.
6: E purtroppo anche quella
2: non
6: di
2: solo, ma
6: anche la Sapienza
2: non
6: funziona.
2: Per cui sono dovuti
6: tutti
2: andare.
1: Quindi minore informazione, questo dal lato diciamo dell'informazione in senso proprio del mitologico, ma anche mancata informazione nel senso di mancata accesso alle informazioni in possesso dell'istituzione, significa anche la possibilità inferiore di formare una propria consapevolezza civica. Secondo aspetto evidente, l'esclusione delle fasce più deboli. Cioè, se io non ho i soldi per comprarmi il computer, vuol dire che non ho i soldi per garantirmi un diritto fondamentale che è quello della comunicazione, quindi automaticamente chi è più povero viene escluso dall'esercizio di un diritto fondamentale. Come quando una volta si votava per censo, alla fine, non è molto diverso. Cioè, se tu non... se sei troppo povero per poter accedere a un computer, cazzi tuoi. E non pensiamo che sia, cioè che sia carino, però sono effetti di questo tipo di approccio. Sì, la cosa che il terzo punto è la questione del cosiddetto villaggio globale, che non è solamente una questione, diciamo, di contatti con il resto del mondo, però ha un effetto molto pratico, vuol dire molto del materiale che noi acquistiamo, materiale informatico, magari lo prendiamo su eBay.
2: Cioè io questo formale, ad esempio, l'ho preso su eBay a 100 euro, quando in Italia costa 300.
1: Ok. Allora, anche la ricerca di un bene di questo tipo, ma non per forza di questo tipo, ma anche di opportunità economiche, di un lavoro, diventa molto più difficile se non ho l'immediato accesso come chiunque altro a questi strumenti. Ecco perché è giusto che tutti quanti abbiano questo accesso e tutti abbiano questa opportunità. Il secondo punto riguarda i servizi che le istituzioni effettivamente offrono ai cittadini. Questa volta in esame non ho preso due comuni, che alla fine non sono solo i comuni, le istituzioni, gli enti con i quali ci devono regolare, ma guardiamo, ho preso un fatto che concretamente ci è successo poche settimane fa, perché Frigner ha anche un'associazione, e ci serviva assolutamente capire se dovevamo compiere certi passaggi burocratici alla Camera di Commercio o no. Allora, prima cosa da fare, andare a vedere il sito della Camera di Commercio di Catania per cercare questa informazione.
2: Vabbè, ci provate nemmeno
1: con quello testuale. Okay. Con quello testuale
2: provate a non... Scordato!
1: Come vedete, il primo disclaimer, cioè questa è proprio l'home page, la prima cosa che vi viene mostrata è che non è possibile entrare se non avete il browser che dicono loro, se non avete i programmi che vi dicono loro, e quindi tutte le regole sull'accessibilità sono andate a farsi benedire, pur trattandosi di un servizio pubblico e dovrebbe essere per tutti quanti. Allora, siccome sulla sinistra c'era un menu con i servizi e c'è una voce che sembrava che fosse quello che ci interessasse, l'ho selezionato comunque, visto che il mio browser, in ogni caso, anche se non era quello specificato, riusciva ad arrivare fino a quel link. Fatto clic e guardate cosa è successo.
2: Ecco perché era raggiungibile.
1: Pagina. Ok. Vado a guardare da quando è su questa pagina e questa è la risposta. Cioè che è dal 12 marzo che nessuno va a toccare quella pagina. Quindi questo servizio lo stanno allestendo con molta tranquillità, diciamo. Tanto gli uffici sono aperti, quindi chiunque di noi può andare nel frattempo a visitare nel loro ufficio.
2: Magari si sentono soli.
1: Sì, infatti. Vabbè, non mi sono arreso la ricerca telematica, ho detto vabbè, questi qua la Camera di Commercio di Catania mi danno niente, ma vediamo un po' in giro. E ho scoperto che se fossi di Bergamo avrei trovato subito queste notizie. Vabbè, se fossi di Bergamo, in realtà lo trovate lo stesso. Però, vedete, la Camera di Commercio di Bergamo me la offre, quello di Catania no. E c'è uno squilibrio in questo. Dovrei poter avere le stesse garanzie di informazioni dallo stesso ente che fa la stessa cosa, che risponde alla stessa amministrazione, e invece non ce li ho solo perché sono a Catania.
7: Le informazioni però sono le stesse, cioè serve a Bergamo come a Catania.
1: Questa cosa qui, sì, per fortuna. Fino a un certo punto, cioè la questione è, se quando tu hai in mano una norma, allora puoi farla valere e puoi dire che è nazionale. Se ti affidi a un caso piuttosto, diciamo, poco... Se tu invece hai un problema poco comune come quello in cui ci siamo imbattuti noi, e fai un giro per questi uffici, non è detto che trovi subito la soluzione. Più avanti vediamo anche perché. Allora, però non è che è solo Bergamo o La Perla, ho preso un altro posto.
2: Come di Bologna, che non
7: sì,
2: so,
7: sì.
1: No, infatti, cioè, semplicemente non posso mostrarvi tutti i comuni che mettono a disposizione di servizio tutte le camere di commercio, però qua mi hanno mostrato un paio. Qui c'è Bergamo, qui c'è Firenze, che invece mi spiega le sanzioni a cui andrei incontro. Ho preso un'altra pagina, appunto, ma stesso argomento, se non ottempero a quel problema burocratico che ho, e mi spiega tutto anche in italiano abbastanza comprensibile. Non solo, la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione anche un'altra cosa, mette a disposizione la possibilità di inviare a loro i documenti attraverso il servizio telematico. Allora, sì, capisco subito che vedete qui un omaggio elettronico di smart card, Telemaco Pay sicuramente si paga e non è conveniente per un singolo cittadino, però c'è una differenza sostanziale. Mio commercialista, se abita a Firenze, magari è abbonato e lui non ha problemi a recuperare questa questa cosa e a fare questa pratica per me, che gli costa uscire dall'ufficio. Ma se vado dal commercialista a Catania e si deve sbattere una mattinata per andare in ufficio a cercare informazioni per me, me la fa pagare una mattinata di lavoro. E io non sono nelle condizioni, cioè io come associazione siamo nelle condizioni di poter fare questo. Quindi in questo sta la differenza. Insomma. Cioè, se fossi nato a Bergamo sarebbe diverso, se fossi nato a Firenze sarebbe diverso, è come dire, anzi mio nonno aveva tre palle. Allora, siccome invece sono siciliano, mi tocca saltare la mattinata a lavorare, perché una volta che ti infogni a cercare parcheggio in centro, andare lì per assicurarti che effettivamente quello che ti dà l'informazione è una persona che non importa se sia competente o meno, ma che importa che sia la persona che sta sempre a quello sportello, perché se no la prossima volta beccate un altro, dice ma qua manca il certificato e qui manca il timbro e si può andare avanti così all'infinito, anche perché quella che è la parte della nostra burocrazia, lo sapete tutti esattamente quanto me, è che nel dubbio porta un pezzo di carta bollata in più che tanto male non fa, che quindi
5: più
1: fotocopie, più.
5: A me a Catania ho consegnato una fotocopia e poi non l'ha trovata più. No, guardi, lei non ha dato niente. Vabbè, gli ho dato un'altra. Pazzesco.
1: Ok. E poi, appunto, questa se chiedo alla persona sbagliata, per dirmi che questa cosa è impossibile, quando parlavo di incertezza della norma, parlavo del fatto che spesso chiedi a una persona che non ha la competenza specifica della questione che hai posto, magari si inventa la sua soluzione sul momento, e avere in mano invece il testo che mi ha messo a disposizione come la Camera di Commercio di Bergamo permette di andare lì e dire guarda che il regolamento del tuo ente dice così, non puoi venire a chiedere altro. Gli effetti immediatamente individuabili sono appunto questa possibilità di svincolarsi da quella cosiddetta legge dell'impiegato, cioè l'arbitrio di chi deve accettare gli ultimi certificati, che questo arbitrio spesso può diventare una piccola clientela, cioè signor Pappalardo, che punto è la mia pratica? Forse lì in fondo ci vogliono 6 mesi, magari poi te lo alleci in qualche modo e questa pratica misteriosamente risale su di qualche livello nella pila di cartacei di qualche scrivania abbandonata. E un altro aspetto è quello che, come dicevo, quel giorno sono andato a lavorare, quindi c'è un
5: disagio.
1: Insomma, sì, c'è il disagio, perché vuol dire che ho perso dei soldi, ho perso una giornata di lavoro, o non c'è dei feri, non so, insomma, quello che quello che ho sentito. E soprattutto mi allontano da questi enti che dovrebbero essere al mio servizio, non mi viene più in mente questo, ma è solamente per me una sorta di camera di tortura andare in camera di commercio, al comune o in qualsiasi altro posto dove mi serve il certificato. Cioè sono proprio spinto via dal posto che mi appartiene. Terzo aspetto è quello della partecipazione democratica. Vi anticipo subito che qua non ci saranno confronti tra i siti, perché ormai la situazione è abbastanza chiara. Cioè non trovo il sito siciliano del comune siciliano dove mi venga offerta possibilità di non solo di interazione a livello consultivo, ma anche di partecipazione applicazione efficace che poi determina qualche cosa, e quindi inutile continuare a sparare sulla Croce Rossa per dimostrare che sul sito del Comune di Catania non c'è niente del genere, non è inutile trovare. Volevo invece mostrarvi questo frammento di documento, quello che state leggendo, no? Che può sembrare un pezzo di un manifesto per i diritti elettronici di qualche organizzazione libertaria, ultraprogressista, non so come dire, insomma, di qualche organizzazione politica di una parte, perché si batte su certi punti. E invece non è questo. Questo è un frammento di un documento redatto 2 anni fa da un'organizzazione che si chiama Telecities. Telecities ha un consorzio di 100 città, 118 città europee, che non sono solo le più ricche, ce ne sono anche ormai un po' di italiane, che a partire da ormai 11 anni, nel 1993, si sono dati un impegno preciso di verso le cose di cui abbiamo parlato finora, cioè a offrire servizi tecnologici, cioè servizi elettronici ai cittadini del proprio comune, di farli entrare a pieno titolo all'interno di quella che è l'ICT Society, cosiddetta, cioè la società dell'informazione, ma non intesa come magari ce la può avere spacciata un bianco, uno scapagnini di turno con che bello aveva portato l'ST, adesso siete nelle travalli per questo. No, ma nel senso che questi comuni offrono effettivamente delle opportunità ai propri cittadini, che partono dal riconoscimento di 4 aree di diritti per tutti i cittadini, che adesso vediamo più di preciso quali sono. La prima area di diritti riguarda il diritto all'accessibilità, cioè accessibilità alla rete, come date, insomma, il computer a disposizione di tutti nella biblioteca di quartiere più sperduta, cose del genere. Il diritto alla sicurezza e alla privacy sui dati personali, che può sembrare, semplicemente perché abbiamo una robusta normativa in Italia sulla privacy, sia tutto risolto. Poi in realtà succedono incidenti strani, come quello accaduto un paio di anni fa a Milano, quando Albertini si mise in testa di sgomberare i ragazzi di una club milanese che si chiama Aloha. I ragazzi si organizzavano con una forma di protesta telematica, un corteo telematico che si chiama Strike, cioè tutti quanti alla stessa ora si danno appuntamento, cioè per visitare un determinato sito. Questo sito, con centinaia di visitatori tutti in una volta, non riesce più a lavorare in maniera veloce ed efficiente, rallenta un po', oppure nel migliore dei casi si pianta proprio, non riesce più. Ora, successe in quell'occasione che, avendo dei programmi che in automatico andavano a richiamare queste pagine del Comune di Milano, un ragazzo si ritrovò l'hard disk pieno di strani documenti dove apparivano nomi e cognomi di persone. Guardando bene, in pratica ha avuto pieno accesso a tutte le richieste fatte dai cittadini di Milano per via telematica di certificati o cose di questo genere. Quindi se dal lato vi fanno firmare 3.000 dichiarazioni in relazione alla legge sulla privacy, poi dall'altro non è detto che il comune tuteli effettivamente questi dati sensibili in maniera adeguata. Questo perché spesso ne manca poi la cultura intima della faccenda, che non può essere solo una questione di norme, capire che c'è anche una questione è culturale e tecnica nella protezione dei vostri dati, che sono comunque inscindibili questi due aspetti trattandosi di questa materia.
2: Scusami Shani, vorrei dire che Linux è incentrato sulla sicurezza e sulla privacy, nel senso che su Linux da moltissimo tempo, a differenza di Windows che ancora tuttora non lo ha, ci sono dei protocolli crittografati e comunque degli accorgimenti di sicurezza tali per cui la sicurezza dei dati e la privacy viene quasi prima di ogni altra cosa. E tra l'altro, come abbiamo detto finora, è gratuito, comunque è sviluppato da dei programmatori che fanno liberamente questo protocollo che si chiama SecureShare per criptare.
1: Ok. Scusate, io ho fatto una traduzione un po' con l'accetta, il documento originale è in inglese, siccome non mi entrava nella pagina, messo di fonte, hanno sballato di nuovo tutto. Comunque dove c'è scritto diritto alla protezione per l'utente trattino consumatore non era così originale, era diritto alla protezione per l'utente e il consumatore, cioè non è che l'utente del servizio pubblico offerto al comune è un consumatore per definizione, no, qui riguardava invece appunto la difesa sia delle persone sia, o meglio il diritto a essere protetti sia come utenti della delle reti informatiche sia anche come consumatori, cioè i comuni dovrebbero farsene carico almeno quelli che aderiscono a questo consorzio. Secondo gruppo di diritti sono quelli dell'istruzione. Ricordate appunto che Comune di Bologna c'era la persona che vi aiutava a cercare la cosa che vi serve su internet. Ora, qui sono ben più articolati, in cui sostanzialmente si ribadiscono quelli che sono, cioè, appunto i diritti all'istruzione, però applicati in ambito telematico. Il diritto all'informazione, seppure qui è limitato in questo caso specifico, intendo l'informazione solamente quello che è in possesso della pubblica amministrazione, cioè su questa parte del documento viene spiegato cosa è la trasparenza in maniera pratica e anche interattiva in questo caso. E poi la cosa che più ci interessa parlando di questa questione qui sono i diritti della partecipazione, in cui questi comuni si impegnano a fare partecipare direttamente i cittadini in tutti i processi decisionali, o meglio, a garantire una trasparenza sempre in questo tipo di processo decisionale, quale che sia la natura del processo, cioè magari non verrà posto in votazione su un news group il bilancio del comune nella sua interezza, però tutti i passaggi fino ad arrivare all'approvazione del bilancio del comune, pure parziale, seppure ci può essere una quota che va destinata al bilancio partecipativo o quello che volete, devono essere immediatamente visibili, monitorabili dai cittadini, non può restare una cosa confinata nel palazzo. Il diritto a partecipare anche, quindi a intervenire nel merito di decisioni attraverso gli strumenti sugli strumenti pubblici, e anche il diritto a, qui è scritto in maniera un po', forse un po' confusa questa traduzione volante, ma diciamo il diritto del cittadino a entrare nel merito dei meccanismi, cioè dell'amministrazione pubblica, nell'interazione con i cittadini stessi, nella partecipazione a queste scelte. Ora, queste cose non sono solo enunciate, punto e basta. Magari è difficile da leggere, però la parte a sinistra, l'immagine riprosa che avete a sinistra, è un articolo dello statuto del comune di Bologna. Penso che questo perché è in italiano, quindi molto pratico, esistono anche in altri comuni europei. In questo statuto, cioè in questo articolo, si dice espressamente che il sindaco, davanti a certe questioni, può anche decidere una consultazione popolare per via telematica, mezzi informatici, telematici, anzi qui, se riuscite a leggere? Ah, ok, va bene. Quindi si parla espressamente dell'utilizzo della telematica come strumento di espressione e scelta diretta dei cittadini. Qui sulla destra invece c'è la mappa virtuale della città, che è una mappa cliccabile che vi porta ai vari servizi disponibili, insomma, sui server pubblici e istituzionali di quella città. E, insomma, senza queste opportunità, meno quelle che vengono spinte da questo consorzio, teniamo questi effetti. Cioè, senza questi strumenti, i cittadini difficilmente possono passare attraverso i processi decisionali, anche solo per prenderne visione, perché comunque hanno informazioni inferiori. Il cittadino, quindi, è, come dire, vede l'istituzione come una cosa lontana, e dall'altra parte l'istituzione può infischiarsi nel cittadino, perché è tanto lontano, tanto non ha modo di accedere, di fare ruzzolo nel palazzo e dire la sua. Non gli è dato nessuno strumento per farlo, se non una volta ogni 4 anni slegarlo e mandarlo alla cabina elettorale. E soprattutto in questo modo non si cede sovranità dall'organo rappresentativo al potere diretto del popolo, che ne avrebbe diritto. Cioè, voglio dire, se l'organo rappresentativo è rappresentanza dei cittadini, nel momento in cui esiste la tecnologia affinché i cittadini possano anche decidersi da soli, senza la mediazione della rappresentanza, le scelte da compiere, non ridargli questa opportunità è proprio un atto di feudalesimo

0: Abbiamo finito.
1: Domande, domande, curiosità, perplessità, aneddoti istruttivi.
2: Domande, forse
3: risposte.
0: Mm. Certo.
2: Anzi, incitate.
3: Faglielo vedere.
0: No, no, non ero connesso. Ho fatto tutto preordinato. Preparato tutto a casa prima di venire qua. Non solo visualizzato con il mio portatile. Tutto qua. Che si chiama? Sì, sì, appena. Ok. Sì, Open Office. È un programma che anche questo appartiene alla comunità degli sviluppatori liberi, cioè non lo fa, si chiama Open Office appunto, non la fa una software house, ma lo facciamo tutti noi insieme e ha le stesse identiche funzionalità del pacchetto Office di Microsoft, di cui posso anche leggere e scrivere i file nel formato proprietario se proprio li trovo solamente così.
4: Installando Linux si ha questo.
0: Certo. Sì, a questo tipo di programma è disponibile anche per Windows, quindi se caso dite ma io perché mi devo.
3: Così che passa. Ah.
2: No, non è vero.
0: Ok, non c'è per Windows, ma non è vero. Okay. Sì, quindi è libero a disposizione di tutti. Cioè se lo scaricate non commettete nessun reato perché è previsto che voi possiate.
3: Tra l'altro, se è un'attività commerciale, il pacchetto Office costerebbe molto di più, sui 12 milioni o cose di simile. E in quel caso, nell'Open Office è gratuito anche se lo usate per scopi vostri, commerciali, di duro.
0: Esatto.
3: È gratuito comunque.
4: Scusami, allora puoi ridire
3: il percorso, diciamo, per scaricarsi? Sì, è il nostro sito è freecred.org.
0: Trovi no, non ho sentito no, ma vai su Google. Oppure guarda, la cosa più pratica, quella che consiglio sempre, scegliete in edicola. Avete 5-6 giornali che vi danno gratis il CD di Linux, prendete quello che preferite e basta. Fate molto prima che a scaricarlo.
3: Questo è
0: di Linux. Sì. Allora, no, aspetta, non è questa versione. Allora, Linux è un nome improprio, non dovremmo mai utilizzarlo. Purtroppo mediaticamente è passato Linux, ma è sbagliato, perché Linux riguarda solamente una parte piccola, seppure fondamentale, dell'intero sistema che stiamo vedendo girare qui. Cioè Linux è solamente il cosiddetto kernel, cioè il software che si occupa della gestione dell'hardware. Cioè voi da utenti con Linux in maniera diretta non avrete mai a che fare. Il sistema nella sua interezza, quindi questi applicativi, lo sfondo, il desktop, le icone su cui sta cliccando Crash in questo momento, sono invece prensi da un progetto che si chiama GNU. GNU. GNU is not Unix. GNU non è Unix, acronimo ricorsivo, che non vuol dire assolutamente molto, ma che identifica tutto. No, non solo l'interfaccia grafica, è tutto il resto del software che non è la diretta gestione dell'hardware. Non c'è solo l'interfaccia grafica, ci sono i D, ma ci sono tantissime altre cose. C'è anche l'interfaccia grafica.
5: L'interfaccia grafica che si vede in quella, ci farà anche un pezzo più basso.
0: Fa tante altre cose, ok? Se no il sistema è completo di tantissime altre cose. Cioè, quindi il sistema funzionante nella sua interezza non si chiama Linux, ma si chiama GNU Linux, quindi non è una versione. Le versioni, tra virgolette, che magari possiate intendere, sono quelle che in realtà si chiamano distribuzioni, cioè i sistemi pre-compilati in formato direttamente eseguibile dal vostro computer che hanno nomi diversi, c'è la Mandrake, c'è la Slack, c'è Red Hat, c'è Debian, c'è Gentoo,
3: allora,
0: ci sono tanti.
3: Molte ISO di Linux, che sarebbero le immagini pronte da masterizzare su CD, la potete scaricare da linuxiso.org, che è un sito che racchiude, diciamo, tutti i link per scaricare alcune distribuzioni Linux che sono alcune versioni. Freecred.org è il nostro sito dove.
6: Che lingue sono?
3: Freecred italiano, per l'office lo trovate con italiano, l'ISO credo che sia in inglese, ma sono immagini, cioè voi vedete la distribuzione efficace, cliccate download, cioè, è finita lì.

0: c'è niente di particolare. Tranquillo, non è un problema, cioè immagini nel senso una cosa che clicchi e poi ti butti sul CD, non è un problema. Il termine tecnico si chiama l'immagine.
1: Stavo dicendo che su freecat.org il tempo di tornare a Catania metteremo online anche queste diapositive, così potete scaricarle e consultare tranquillo.
0: Qui siamo senza banda, non c'è accesso, ragazzi, questo comune non è di quelli più buoni.
1: Linuxiso potete scaricare le distribuzioni di Linux, se da OpenOffice.org potete scaricare il programma famoso OpenOffice, alternativo Office della Microsoft, sia per Windows che per Linux. Ovviamente prendetelo per Linux.
2: C'è una versione.
1: Prego.
2: Posso provare?
0: Sarebbe meglio, auspicabile. Incompetente appunto.
1: No, allora il punto è uno che non ci sono.
0: No, no, Crash, ti prego di fare rispondere su questo. No? Posso risponderti su questo?
1: Sì, sì, fai tu.
0: Ok, allora, tanto quello che mi ha fatto venire in mente la tua domanda è un'esperienza recente con la pubblica amministrazione, avuto come gruppo, nel senso che noi abbiamo lavorato in una scuola tenendo due corsi PON, cioè due corsi di formazione degli insegnanti. E ci siamo un po' resi conto di come spesso, come questi servizi informatici, con quali logiche questi servizi informatici vengono dati in appalto nelle scuole. E ti assicuro che abbiamo visto le cose più, cioè, veramente più, si è spento? No. Terra Terra per la corruzione spicciola, ma proprio quella da quattro soldi, no? Il server comprato dall'amico che ti dà una cosa funzionante solo per metà, ma a prezzi altissimi. E di come questa cosa qui funzioni anche appunto per i servizi non estremamente legati all'hardware, al software. Secondo me non sono scisse le due questioni incompetenza e volontà politica. Perché se io ho la volontà politica di darmi questi servizi, non prendo l'incompetente a farli. Allora, io sono assolutamente certo che il webmaster che non mi ha messo le informazioni su Rea, chiaramente non ce le ha, non è un tecnico della Camera di Commercio. Un webmaster, quello che cura il... Ah, ok. E chiaramente, cioè, non è anche un tecnico fiscalista o che conosca le norme, cioè lui fa sì. Il problema è se c'è la volontà da parte della Camera di Commercio o del Comune di mettere a disposizione effettivamente questi servizi. Fa una cosa molto semplice: cos'è che la gente negli sportelli oggi viene a chiedere? Cioè, vogliono queste due informazioni? Bene, le metto anche su internet e do tutti i materiali necessari a quel povero Cristo di webmaster che effettivamente non sa niente, ma che metto in condizione di farmi le pagine dove non c'è scritto pagina di investimento, ma prendere i miei contenuti e metterli là. Ora, ma se io devo fare il sito perché la legge mi obbliga a farlo in certi casi o perché ho dei soldi, allora tanto vale coinvolgere la ditta del mio amico, perché tante volte si tratta di questo, che mi faccia il sito vetrina, anche se naturalmente inutile, però intanto ho fatto guadagnare qualche cosina al mio amico e dico: oh, che bello, ho un sito. E poi anziché scrivere il sito istituzionale del Comune di Catania, scrivo rete civica, mi riempio la bocca di questo termine completamente scaduto di significato a quel punto, tirando fuori un prodotto che non è quello che serve. Io ho fatto proprio l'esempio di Telecities per mostrare un'altra cosa. Allora, c'è su reti civiche, comunità di partecipazione democratica, non è che se le inventavo Telecities. Telecities dice 10 anni dopo quello che il movimento cyberpunk, il movimento dei diritti elettronici diceva 10 anni prima. Probabilmente questi movimenti di 10 anni prima sono riusciti a incidere un minimo nella cultura, nella consapevolezza di tanti europei, quantomeno, da diventare direttiva programmatica per 118 città in tutto. C'è una cosa molto bella in questo documento, che è l'introduzione. Io ce l'ho qua, vediamo se...
1: Sì, ma il video proiettore bisogna riaccenderlo.
0: Chi l'ha... si è spento con l'incidente. Va bene.
1: No,
0: c'è stato un piccolo...
1: Speriamo che si sia. Ok. Emozionato.
3: Sì, ma sarà in protezione.
1: Speriamo. Era già spento, o se sono sempre in protezione, si è spento?
4: No, si è spento.
0: Ma provare a riaccendere?
1: L'interruttore proprio?
0: Va bene. Insomma, ve la leggo, visto che tanto non ce l'abbiamo. Che l'introduzione che dice? L'avvento della società di informazione porta con sé nuove opportunità al welfare sociale, ma anche nuovi rischi di disuguaglianze, con i pericoli conseguenti che possono coinvolgere la coesione attesa dalle società europee. La strategia europea è basata sull'assunto per il quale è vero che l'unica economia competitiva che garantisce sostegno alla crescita permette delle regole di redistribuzione per assicurare welfare sociale. È anche vero che sto leggendo sempre la stessa riga. Secondo la soluzione a volo, sì, ok. Secondo Manuel Castells è uno dei vecchi filosofi portiamo indietro dal movimento cyberpunk, insomma. Cioè, all'inizio del secolo, in ogni paese, una volontà per allargare l'information technology, per la tecnologia dell'informazione, e specialmente l'internet nel settore pubblico. Le nuove strade emergeranno per utilizzare l'utilità sociale e stimolare la democrazia locale, che dovrebbe essere accompagnata e incoraggiata dai governi a tutti i livelli. Adesso, più che mai, il settore pubblico deve diventare il catalizzatore dell'uso di internet tra i cittadini e dovrebbe aiutarli a supportare, ad aiutare le loro città verso la strategia europea del 2005. Cioè, quello che mette risalto l'introduzione è questo. Ah, sta venendo fuori.
1: Perfetto. L'ha tradotto simultaneamente.
0: Sì, l'ho tradotto simultaneamente. Quello che mette in risalto è gli rights, i diritti elettronici, sono una parte integrante e inalienabile di quello che è inalienabile di quello che è la nuova concezione di welfare. Non avere questi diritti significa o escludere fette sociali da questo sviluppo, anche solo dalla semplice ridistribuzione del reddito, oppure come nel nostro caso, come in Sicilia dove non c'è niente di tutto questo, significa escludere un'intera regione, cioè escludere 5 milioni di persone da questa forma, dal suo welfare moderno. Io ho escluso a priori di parlare nel settore della democrazia, che ne so, di cose che sono state anche praticate in maniera autogestita, come è stato il caso dell'RCR alla metà degli anni 90, cioè quando Roma, Melilla Gramaglia e altri amministratori del centro-sinistra decisero di fare la rete civica romana, si rese conto che era semplicemente un mega sito istituzionale con in più un po' di spazio disco per le associazioni che esprimevano una politica molto vicina a quella dell'amministrazione. Allora, i ragazzi si auto-organizzavano mettendo in circuito tra di loro una serie di siti di altre organizzazioni, mettendo su dei news group, mettendo su dei momenti, cioè dei luoghi di dibattito elettronico per i fatti loro. Ma queste cose le escluse perché volevo mettere in salto un'altra cosa. Esiste un'organizzazione che è fatta da comuni, da istituzioni, a cose ben tangibili, cioè non sono esperimenti di alcuni attivisti estremisti politici, ma sono forse i maggiori comuni europei, che hanno già delle risorse, che hanno già un'esperienza, delle capacità, delle tecnologie, che possono allargare e mettere a disposizione a chi comincia adesso. Esiste e viene riconosciuta l'autonomia del metodo del territorio. Cioè, chiaramente, non è che domani mattina, se comincia il comune di Palermo, può fare le stesse cose che fa il comune di Manchester che ha cominciato 12 anni fa. Questo sarebbe totalmente realistico. Però il comune di Manchester ha avuto tanta esperienza in 12 anni che può essere trasmessa al comune di Palermo per fare le stesse cose, non in 12 anni, per farle in 2. Ecco perché avevo preso proprio, ad esempio, questo tipo di grande organizzazione già esistente. Infatti sono troppo lungo. Che dicevi?
4: Volevo rispondere a lui proprio in questo contesto. Praticamente non è

0: E magari nessuno una persona vicino a una persona in giro santo. E chi è che ce l'ha?
1: Sì.
0: Ma purtroppo non è solo in Sicilia, con la mafia, con altri giochetti del genere.
2: Ma allora facciamo una cosa, facciamo che le prossime elezioni il candidato del centro-sinistra mi vuoi i miei voti, ok, allora mi trasferisci in sovranità, ma come? Niente, ti impegni semplicemente, per esempio, entrare nel consorzio di Telesilis. Cioè passo minimo, ma che può condurre in questa direzione?
1: Sì, ma la cultura è anche del cittadino, nel senso che il cittadino, che l'unico strumento che ha è quello del voto, lo esercita in maniera clientelare, perché nel momento in cui c'è il controllo clientelare dei voti, il cittadino si sottomette a questo, perché poi ti dice no, ma se non gli do il voto a quello, poi quello non mi fa avere questo, perché la mentalità diffusa è questa.
2: La mentalità diffusa è questa, però qua c'è tutta una stanza di mosche bianche, cioè credo che nessuno di noi abbia mai scelto questa strada, ok? Ma proprio veramente nessuno. Allora, e abbiamo, però tutti quanti andiamo a votare e i candidati, soprattutto quelli del centro-sinistra, ci chiederanno dei voti. Quello che dico è, sì, non è che possiamo pretendere che tutti i candidati sindaci possano esprimersi a dare l'ok a una soluzione di questo genere, però almeno quelli che ci vengono a cercare, chiediamogli di fare queste cose per noi, se no non è che per forza dobbiamo darglielo gratis il voto, almeno questa è la mia personalissima opinione, cioè, non è che mi può bastare solo ok, dobbiamo assolutamente danneggiare Berlusconi, allora anche se mi stai veramente antipatico ti voto solo perché non sei dalla sua parte. Sì, il voto se ti impegni su una cosa che alla fine può solo fare lustro al tuo comune e può fare del bene alla collettività che tu si siede.
0: No, ma è detto che a livello europeo magari c'è una consapevolezza del genere, una coscienza. Il fatto è che quando poi magari si c'è anche il finanziamento, si trova tutte cose, si trova un sito di questo, poi chi è che lo fa non è chi la
1: vuole. Ma questo succede a tutti i livelli, cioè, non è che succede solo a livello
3: urbano,
1: succede a livello inizio.
3: Ma noi non è che siamo riusciti a fare il sito di comuni per la strada, che invece siamo stati bloccati dal punto di vista culturale, cioè togliere queste possibilità perché non mi interessa, qui ci voglio la foto mia, qui ci voglio la dimensione flash.
1: Ma perché anche i livelli culturali?
2: Quello che contesto è questo, in realtà se questo amministratore lo capisce potenzialità, è col cavolo che te le dà, cioè voglio dire, se questa cosa ti toglie del potere, farà di tutto per non darti queste cose.
3: Però una cosa allora, che si vuole invece i colossi dell'informazione telecom, ci siamo trovati nell'ufficio del sindaco a discutere sul nostro sito eccetera, per la messa online eccetera, e c'era un commerciale telecom che stava proponendo il portale telecom per comuni di Palazzo Lavorini, 80.000 euro, sì, ed era un portale direttamente come il nostro. Il sindaco molto intelligentemente dice: guardi ragazzi, l'ha fatto questo lavoro, mi arrivederci, grazie. Però quanti avvocano a una situazione del genere, quindi telecom proponendo alla fine
4: il sindaco forse è come se lo aspettavo. Io lavoro devo rilevare una cosa. Intanto, al di là di colore, quando anche ci sia interesse da parte del sindaco, perché le volte c'è, non ha concio parte, uno, non ha concio parte, non si doveva fare il ginnastico.
3: E non è il
4: due, e più delle volte gli amministratori sono più avanti della, non dico della totalità, ma sicuramente della stragrande maggioranza dei cittadini a cui dovrebbero offrire questo servizio. Cioè, ulteriormente, e più delle volte il sindaco, quindi intendo dire che il tempo è allargato nell'amministrazione, è molto propensa all'amministrazione, a parte i discorsi di quartieri, cioè di bilancio che già che comunque certo. Questo bilancio riescono anche a superare, cioè lì si sono dati a cercare di approvvigionarsi di oggi in oggi. Devo dire che la parte più manchevole credo che sia la parte, diciamo, parte del gap culturale, specialmente parlo di piccole, piccole realtà comunali, sia da parte di questi ragazzi come voi che lo offrono, che gli viene a vedere, non è vero che non sono, io lo sto a guardare con loro, guardare le.
3: Ma il fatto è che noi abbiamo dato l'idea,
4: ma
3: anche
4: presentata,
3: e purtroppo i casi specifici si seguono, cioè è tutto un caso specifico, ce lo domandiamo anche noi, questo paese è fatto.
2: C'è questo radio che funziona. Vediamo se c'è quello radio, così ce lo passiamo. Vai.
5: Dicevo che la creazione

0: Prendi, prendi il microfono.
1: Perché ci sono università e università. Se l'Università di Palermo ha fatto l'Università di Catania, ha fatto l'iscrizione obbligatoria online. Io sono iscritto all'Università di Torino. Noi abbiamo l'iscrizione online, abbiamo anche l'iscrizione che tu vuoi lì. L'importante è che sia io che ho lo strumento
2: tecnologico,
1: sia un'altra persona che lo strumento tecnologico non ce l'ha, possa comunque accedere a quel servizio. Altra cosa, noi abbiamo i tesserini magnetici. Se le macchinette dei tesserini magnetici si rompono, io devo fare un esame, tutti in università sono informati di questa cosa e tu non hai bisogno di scaricare lo stradino per fare l'esame, perché il docente si collega e ti dice non c'è bisogno, perché sappiamo che c'è stato questo disservizio. Se questo succede all'Università di Catania di Palermo, io sono sicura che o ti bloccano l'appello o non puoi fare l'esame. Quindi
0: scusa, sulla prima parte, sul primo esempio che facevi, dicevi, dovrebbe essere consentito sia agli strumenti tecnologici sia a chi non ce li ha. Allora, con questa situazione d'accordo, proprio perché non è affermata la pratica del diritto che ciascuno di noi ha all'accesso alla tecnologia. Cioè, ma l'obiettivo ottimale, quello che mi auspico che voglio, no? È che tutti abbiamo accesso alla tecnologia solo per il fatto che siamo dei cittadini.
2: Solo questo. Mette un dischetto, il computer lo dico
0: esattamente. Esatto, cioè non c'hai il computer a casa, non sei ovviamente obbligato a dover tirare fuori quei soldi. Ma io sono io comune, io provincia, centro locale di qualsiasi livello, sono obbligato a darti gli strumenti di poter accedere, così come ti do la scuola pubblica, così come ti do la sanità, ma fino a quando dura speriamo a lungo, anche se questi tempi non si sa, ti devo dare anche l'accesso a questi strumenti.
1: Però è anche vero che se c'è una violazione dei diritti da parte da una parte, i cittadini si incansano. Se c'è una violazione dei diritti qui, siccome non c'è la cultura dei diritti, i cittadini non si incansano per difendere il fatto che il diritto è stato preso.
2: Questo
0: si incazzano in media una volta ogni 50 anni, quando si incazzano si incazzano bene. Il problema è che ogni 50 anni non succede niente. Ci sono altri interventi, visto che avevano detto che alle 2 si mangia, è meglio non smontare di qua alle 2 per un minuto, ma sì. Allora, boh, che dirvi. Buon lavoro con i vostri buoni.
3: La morte. Tripz, Mufz, morte e devastazione, il male necessario, morte e merda. Sicuramente accadrà la devastazione più completa, perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male. Tripz, Mufz, morte e devastazione, il male necessario, morte e merda.
4: Il male necessario, Tripz, Mufz.
3: sicuramente accadrà la devastazione più completa. Porca puttana, la rifaccio. Sicuramente accadrà. No, non mi piace. Sicuramente accadrà la devastazione più completa. Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male. Tutto è male. Morte e devastazione. Morte. Morte! Morte! Morte! Morte! Tripz! Mufz! Morte! Morte. Morte e devastazione. Sicuramente accadrà la devastazione più completa, perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male. Vabbè, ora la pianto qui e vaffanculo, porco Dio che mi sono già rotto il cazzo, porco di un Cristo Dio.
5: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
6: Semplice. Si è affidato a noi.
5: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di mentalità vincenti.
7: Un retto travolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.

7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7, 6, 6, 4, 3, 7,

Oh, my God.

0: Semenzuka.
1: Romeo, Tango, Lima, Quebec, Yankee, Delta. End of message. End of transmission.
2: Loquendo merda. Loquendo vaffanculo. Sta troia che dice loquendo, ma perché non l'ammazza, no? Ma vaffanculo, loquendo di merda. Porco ovvio. W doppia il duce. W doppia il duce. W doppia, W doppia, W doppia il duce.
3: Tribz, muffa, morte e devastazione. Il male necessario. Morte e merda. Sicuramente accadrà la devastazione più completa, perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male. La macellazione. La devastazione. Il delirio. La malattia. Disagio. Morte. Morte. Morte. Tribz. Morte. Muffa. Morte. Mufz. Morte. Tribz. Mufz. Morte e devastazione. Il male necessario. Morte e merda. Sicuramente accadrà la devastazione più completa, perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male.

Thank you.

Thank you.

Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare, quinta parte.

0: Your lab is there open to all you school.
1: No, no, no, no, no, this is a
2: Ma dai? Ma funziona? No? Stava mungendo il cavallo.
1: Già senti quando se ne va, quando finisce sta scena, è perché. Non posso tutto. Il capezzo che esplodono di piacere.
2: Come? Ah! Questi disegni li faceva Terry Gilliam. Mi sembra di sì.

0: estás tú.
1: ¿Ah?
0: Y estás tú.
1: Che.
2: No.
3: Sí, sí, Chisán.
2: No.
0: ¿Habéis tenido un buen dedo, ni más que
1: no? Ya, bueno, no puedo hablar, ¿qué se me llama todo?
4: Coglione, perché era messo, c'era il microfono appoggiato alla cosa. No, no, è un portatile, che quali case? Il problema è che c'era il microfono appoggiato sul tavolo, capito? E quindi tu sentivi tutti i rumori frusciti di merda. Images. Ah, è ancora più distante. Sono con la cuffia col microfono, capito? Lo posso equalizzare con K-Mix, là, con Gnome Mix, come cazzo si chiama? Ma quale microfono da studio? È una cuffia di merda, asbesto!
0: Devi stare ad 1 metro. È un mica condensatore.
4: No, è un piezoelettrico! Aspetta che sto abbassando.
5: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalos, cinghialone.

Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito è ben nobile sorpresa, e mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro lestamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gay, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia.

to report for you. I'm going to do it.

0: Powered by Frequent Media Lab. Sveglia mattutina.
1: Con l'esterno, con un liceo di Roma, il...

0: violenza.
1: Ah, perché vai in mezzo alle feste?
0: No, è assaggiato da punta, è andato da 6.000.
2: Ah, è vero.
0: Sono quattro scuole.
1: È vero, sono tutte quattro scuole, è bravo.
2: Ti faccio il Marconi, posso andarci. Cioè, aspetta, io domani posso andare in un ospedale anche, quindi finisco al polivalente e vado in una
0: scuola. Ma vabbè, quello vuol dire, ci ho messo, tanto sono troppo di passaggio. Allo scientifico di cereali.
3: Eh?
4: Puttana di Dio,
2: l'ho attaccato.
0: Lo
2: attacchi?
0: Lo metti quello che lei.
1: Lo devi lei
2: Marconi. Vabbè, vabbè, ma andiamo con lui, tecnicamente ci facciamo.
0: Allora, ma c'è una presa libera là?
2: Ehi, cognogni?
0: Ah, ok.
2: Madonna. Hai cambiato?
1: No. Dammi qualche
2: se mi dico là, non so se ci verranno dietro le persone. Spesso poi gli
4: fai guarda, me ne sto fottendo un bar.
1: Vabbè,
0: chi sarà? Aspetta, vedi, sono
2: staccato. Io posso andare pure al quale superiore che conosco?
0: X.
2: Qual è quella femminile? Boggiolera.
0: Non ci dividiamo per zone. Che senso ha che vai a Boggiolera a Marconi?
2: Ho fatto una battuta, capiscilo però, non mi prende, cioè.
1: Ma poi Boggiolera sempre
2: a Fabrizio, Fabrizio.
1: Io vado con Fabio.
4: Come fai a passarmi lo zaino?
5: Scusa, c'è il partito. È attaccata la cosa, la ferra.
2: Allora, c'era una scuola privata su.
0: No,
4: Cambiato microfono.
0: Bene, all'Archimede Accademia chi c'era?
2: No, Archimede, no. Ci posso andare anche io.
0: In delle mani da pisata.
2: Deve andare per fare dopo scuola.
1: Ma andando all'Archimede?
0: L'università
2: c'è in tutte parti. O bar della cittadella?
0: L'unico che avrebbe detto pistolino è stato lui alla Archimede.
2: Ci vorrebbe qualcuno che si
0: accorga. Io posso andare a Benedetti così. Benedettini, Boggiolera,
4: ai Benedettini,
2: Piazza Cutelli. Cioè tu anche a Benedettini, lasci i manifesti, scendi dalla gara e c'è Boggiolera. Ok, prendi la via Vittorio Emanuele, 500 metri dopo sei...
0: KDE,
2: io ti consiglio KDE.
0: Merda.
1: Merda.
4: Però è che
0: non la
6: faccio la riunione e tu impratichisci più.
4: Ok, in alto lo ci ascolta.
0: Comincio il tuo ambiente di lavoro.
3: Ciao Ani.
0: Impara a odiarlo così tra una letta mi dirà mettimi un video mega.
4: Iron ci ascolta.
0: Suka. Suka Iron. Però è un privilegiato, ogni volta ci ascolta solo lui.
4: No, c'è. Vabbè, c'è Nightolo adesso e forse fra poco Vernine.
0: E su che dimmi?
4: No, no, che scala. Stream e basta.
0: Ancora l'Archimede è fuori. Ma questo pacchio di musica letto.
2: Va bene, detto cos'è? Miglio, che porco. Ci passo, mi faccio tutti i tecnici industriali, qual è il problema?
1: Tu lo sai per arrivare con la macchina domani in Corso Italia a Piazza Martino.
2: Infatti andiamo con la tua moto. Questo
1: ma infatti
2: è comunque domani pomeriggio.
1: E poi ti immagino a te, c'è una manifesto su una
0: moto. Ma scusate, ma non sarà comunque di mattina. Non sarà comunque di mattina.
2: Di pomeriggio.
0: Comunque bisogna acchiappare i manifesti, non sapevo quanto cazzo sono.
2: Di fatto, siccome Peppe va alla scuola, io gli dico sarà tieni, appendimelo.
0: Adesso che poi domani fatto. Non riusciamo più a coordinarci.
6: Ma quanti manifesti abbiamo?
1: Vabbè, di pomeriggio tanto l'hai
0: aperto. Dovrebbe essere una cinquantina, sono le 100 a Catania.
6: 50, ma di 50 che cosa facciamo?
1: Vabbè dai,
0: la 50 la testa. Un po' se ci dividiamo.
2: Uno lo posso appendere al bar sotto casa mia?
0: Ma certo.
2: Uno cioè, fammi delle
0: pregate, cioè le scuole per forza. Poi se te lo fa mettere al bar.
2: E un'intappaccheria? anche in un buttanificio,
7: anche se si c'è, c'è un bordello dove c'è tanta gente che secondo me
2: però magari sarebbe meglio privilegiare prima nei negozi di informatica.
7: Aspetta, io sono un 886, uno
2: che sarebbe il caso di privilegiare, se dovete andare su negozi, privilegiare i negozi di informatica.
1: Ma infatti, ma okay, nella nostra zona 50 manifesti per
7: cambiare. Più che altro 50 negozi di informatica.
1: 50 diciamo che 10 negozi di
2: apprezzo
1: informatica.
2: Ha preso la buona volontà.
6: Ok. Questo è dove puoi cominciare.
7: Ok.
2: Dai, 50.
7: No, nel senso 50 tanti li possiamo attaccare.
1: Lasciamelo essere.
6: I marocchini.
1: Appunto, ho preso ragione.
7: Va bene, io dammi una decina, che io tra le due scuole qualcosa sotto la segna l'attacco.
2: Ah, secondo me, certo. E calcolate quindi tutti i tecnici industriali.
7: Che quali sono tutti? Aspetta.
4: Archimede, Galileo non è tecnico industriale.
7: Però
4: Archimede, ma
7: allora.
2: Archimede, Marconi, Cannizzaro.
7: Il Cannizzaro io non mi ricordo dove, però.
2: Cannizzaro è in Cule Lupi dalle parti
6: di Poggio Lupo.
2: No, di Poggio Lupo, dalle parti di...
7: Di Mortenale.
2: Come si chiama?
6: Cannizzaro. A Cannizzaro è Cannizzaro.
4: No.
7: Non lo so. Vabbè, non ci andiamo, sono un pugno di pasta per
1: poco. Onestamente io pensavo io ero là.
2: No,
7: c'è. Comunque sono poco.
2: E chi ci piaceva là?
7: Scancellalo.
2: No, perché...
7: È perché io vado là o vado in tutte le altre scuole? Non per altro,
2: ma infatti,
7: ma arrivo là e mi fermo.
2: Io sto dicendo non ci dividiamo per tipo di istituto, dividiamoci per zona.
7: Cioè io una scuola me la faccio lo stesso.
2: Se c'è qualcuno che si accolla il Gemellaro e Cannizzaro, sarebbe carino.
7: Magari qualcuno col motorino.
4: Quello con un B52.
7: Perché il B52?
4: Così scarichiamo i manifesti nella cena.
1: Comunque
7: di scuola,
1: comunque cioè scuole private si
7: possono
1: mettere.
7: No, bastardo,
4: uccidere, bastardo, a morte,
2: revisionista.
1: No, no, scusa, che male c'è?
4: Sei un controrivoluzionario di merda.
7: Fascista.
1: Stavamo mettendo
7: le pizze, le pizze, ma uno glielo diamo al tizio volantino, glielo diamo, non ce l'abbiamo,
2: lo farà la maschera.
1: Stavo mettendo il ristorante su eBay, quasi non lo
7: ma c'è il negozio, me le vendi delle offerte per Capodanno? C'è il negozio tu, cioè c'hai la rosa?
1: No,
7: non lo fatto, non ci vedo più, eh?
1: Sento vendere all'asta
4: sveglia,
7: metti la sveglia all'asta di 160 euro in su a posto letto il Capodanno,
4: metti il nome del duce e nel culo ce l'ha abduce.
7: Cosa devo io per la mezza pizza?
4: Porco Dio, i soldi!
1: Ah, minchia!
7: Porco Dio, veramente!
4: Che triste cosa!
7: La presa! No, la presa è staccata! Sono quelli che sono. Tu manco quelli, forse.
4: Signori, vi do...
7: Ma stai bivaccando ancora a Catania o sei riuscito a tornare a Messina poi?
4: Vi do 4 euro...
7: Sei riuscito a tornare a Catania o poi sei morto?
4: Io questo.
2: Questi sono
7: della Catania. Da quando sei venuto a Catania? Se sei tornato?
4: Non lo so. Tiru, qui subito. Qui nell'istante della morte.
7: Ho capito. Ma il gatto è morto, poi...
4: Come va, Riccardo?
7: Peccato, ma il coniglio porto solo. Il coniglio porto, è simpatico. No, poi lo mettiamo in forno.
6: Oh, la pare a birra.
1: Io magari mezza birra.
7: Quant'era la pizza?
2: Ragazzi, sottoscrizione birra.
4: E ciò io avevo 4,80 euro.
7: Shining per la mia quota ci basta. Quant'era la pizza?
4: Di lui. Vieni qua subito.
5: Lucio.
4: Alimentazione è andata.
2: Fare vari euro.
4: Vabbè.
1: Ma io
4: ah no, l'alimentazione non è andata.
2: Non so quanto erano.
4: Semplicemente sono messo.
7: Wow, più c'è
2: trasporto. Hai ripreso una romana.
7: Una romana.
2: 50 centesimi di trasporto.
1: Tomato.
2: Più una quota firma cola generica.
7: Ok. ti do 3 tanto. Ti do anche 3 tieni. Tutto quello che c'è.
8: Pirù! Pirù di merda, Pirù!
9: Sono quelli della bestia lunina, che fa che
10: è la morte nel cuore.
8: Pirù, Pirù!
7: Tutta troia. Vieni qua, fatti incolare.
10: No, tu che no.
7: Va bene.
4: Pilu, contieniti, Pilu.
8: Odio.
7: Contieniti. Ho no, voglio dire, rido come un porco. Porco.
8: Dio.
10: Cioè, che funziona.
7: Pilu.
10: No, ma ora
7: alla fine, alla fine sono arrivate di birra, di Coca-Cola.
10: No, ma alla fine, l'altra birra di chi è?
8: Mia.
10: Una è tua?
11: Vabbè, ma no, vabbè, ma alla fine sì, non è che io per la
8: comunità. Ma deve la mettere in culo.
4: Sì. Viene 36 e 30. Ma che pizza era?
7: Mi sembra un po' eccessivo.
4: Beh, le birre.
11: Devo, quando può essere? Un 50,
7: 25, 10 cose. Vabbè, ci siamo. Io ho...
4: Credo di aver percepito subito la mia pizza.
8: Ma fa il culo, Pilu, quanto è tuo zio?
7: Posso dire una cosa?
11: Io...

0: Andatia.
1: No, mi devo ospitare.
2: No, un centesimo, gli devo anche tu. Gli do un euro.
1: Praticamente mi costava 100
2: TVT, un centesimo a...
1: Quanto avrei guadagnato?
0: Sì, ma di che marca?
3: Brinco.
0: Ah, minchia, a posto, Brinco. Te li raccomando, ma... io sto perdendo tutti i dati.
4: Ma vedi se non è un centesimo.
0: Due settimane durano i Brinco.
2: Lo so. Vabbè, però dai, per un centesimo.
0: DVD.
4: Sì, ma comprare
1: è vero. È peccato perché per stare porco Dio il Brinco.
4: Poi ci fai il backup.
0: Esatto.
3: Li ho comprati un tanto un euro.
0: Io sto facendo il backup dei backup.
2: Via la presa del culo, Marco.
3: Solo per i cittadini di Roma.
2: Solo per i cittadini di Roma.
0: Con la buca, no?
3: Vendono DVD. Più bello, io compro mai, non tremo tanto.
0: È un lavoro che eviterei.
2: Che bello!
0: C'è un pomodorino verde molto inquietante. Madonna mia.
2: Alla salute
1: vostro. Piruzza, troia di una cagna.
0: Scusa, ma tu hai visto perché non lo metti a terra?
3: È tuo, guarda.
0: Sì, io non ne ho ancora.
1: Come non ce l'hai?
0: Sono con la batteria.
1: Datemi un po' di prima o poi magari la tua batteria.
0: La mia batteria dura 4 ore e mezza.
1: Che spacchio di batteria?
0: Batteria nuova del Dell.
1: Ah?
0: La batteria nuova del Dell.
3: Comprato
0: di colossale, ovvio, 10 euro non do culo a te.
2: No,
0: purtroppo
2: tutte le batterie,
1: ma?
2: Perché non ci sono più,
1: sì, lo so, ma allora?
2: Ma siccome ti ho detto ti smiglierà,
1: io ti ho detto ti smiglierà,
2: cos'è detto? Ma
1: questo? No, allora ti sei male, sì. Ah, ma alla fine le birre dove?
0: Ma non ne avete fame?
1: Anzi, le birre sono...
2: Un po' di bicchieri che li prendo.
3: Sì. Ma non è un pezzettino di pizza?
1: È una di queste.
2: È la norma, la norma.
1: No, è la romana.
2: È la romana.
1: Io non so
0: che è questa.
3: È tagliala a metà, facciamo mettere lì.
1: È questa? Con le olive?
3: Sì.
1: È già tagliata, per cui tagliamo. Tagliare il quadrato?
2: No, l'ho fatto.
1: Taglia il quadrato.
2: Dammi che te la prendo.
1: Cristo, taglia il quadrato.
2: Che ci scherzi, sono
1: coglione di qua, questo devi staccare, questo.
2: Tutti
1: gli
2: esempi d'ottico. No, vero.
1: Ma quello non è vero. I computer se li comprati così, però li computer
2: in questa
1: mega loro. Si chiama Net Pizza, anzi Cyber Pizza.
3: I punti sono qua.
2: L'emulazione della terra. Ma quella volta. C'è un sacco di computer.
0: Ma poi la tua metà ce la dividiamo?
1: Sì,
0: cioè, poi sono a digiuno da stamattina alle 8,
1: no, quindi non ti preoccupare. No.
0: Vorrei recuperare.
2: La mia pizza di Ricchio.
3: Facciamo questa lui.
5: No, me l'hai visto?
3: Tagliata?
1: Sì, è già tagliata.
3: Qual è la tua pizza? Questa?
1: Era tagliato. Io tengo qua.
2: Il mio posto?
3: Ma mi dai un po'?
1: Grazie. Ok,
2: la mia pizza.
1: Adesso te piaccio le olive? Allora te le puoi prendere intanto tutte.
0: Vabbè, intanto mangia. Poi me lo lascio quello che vuoi.
1: Sì, sì, dai, io guarda.
2: No, siccome c'è la versione.
1: Io questa te la metto qua. Questa te la metto qua, mi prendo il quarto. E ti dico succhiamelo.
0: Pilù a cuccia.
1: E non rompere il cazzo.
2: Pilù,
1: sei
2: sto sbagliato al momento giusto.
1: Pilù, hai rotto la minchia.
2: Metti un 4, hai per 3. Sì, con l'Hyper 3. Ecco, ma 35 compiti in cluster.
1: Abbiamo finito di parlare? Non stavamo mettendo d'accordo sulle scuole?
0: Sì.
2: Non ci stavamo mettendo d'accordo sulle scuole?
6: Io già ho detto.
2: 35.
6: Avevo detto lo
2: stipendio.
6: E chi è che fa? Avevo detto la bestemmia io.
0: Cristian, non ti cibi? Non assaggi?
3: No, lo vedo.
2: Vedo
3: il CD in mare 1800 CD 1800 in Italia. Il bei.
7: Il dottore.
0: Che no?
7: No, no. Il dottore mi ha fatto una cura in base di antipasti misti.

0: La cura di dietro Quizzo, dello stomaco devastato.
1: Che tutto si è concluso con un doppio assaggio di dolce di Gibbo.
2: Buono.
0: Mamma mia.
1: Si riprovano sempre ancora con un po' cosa
3: descende. La Gibbo è una delle cose più pericolose che c'è.
0: Sì?
2: È troppo dolce, a me mi lascia.
3: È buono.
0: Metto lì, la metto qua. Ma questo è il mio portafoglio. Io già che quando bevevo preferivo le cose dolci, tipo l'ambrusco, queste cose qua.
4: E popcorn.
1: Del resto non
3: ma tu non bevi più mai.
4: Ma a me non bevi più. Aspetta, ma neanche tipo.
0: Basta, basta.
4: Ti offro una birra.
0: No, no, mi fa male.
5: Io mi ricordo.
4: Ma neanche un goccetto con gli amici, tipo dopo pasto. Veramente, proprio rifiutato. Tutto ciò che.
2: Hanno con le bollicine.
0: Da quando ho gettato,
4: da quando hai gettato tutto, questo è il mio vedere che io non ti ho fatto vedere questo. Che fa?
2: È morto alla fine,
0: giuro.
4: Giuro. Allora, la vita. Ed è drasticamente saltato sulla testa.
5: Sì.
0: Tutto all'interno.
4: No, no, no, no. È della parte. No, qual è il tiro? È della terra.
0: Ah, ok. Oddio.
4: È elettronicamente impossibile che funzionava, però mi ero rotto il cazzo del topazzo. Cioè sostanzialmente dove non prendeva prendere, ora prende. Male, merda.
5: Sono il blocco adesso di Nezio Google, attenzione. Oggi la mia faccia che è tutto zaino.
2: Guardami lui, guardami, si lecca lo scatolo, tipo.
0: Dovresti segare la sua antenna interna da dove hai fatto la saldatura e poi uscire solo lo stio.
5: Lo stio.
0: Ma fa questo,
4: no, no, è facilmente vedibile subito la
0: cosa. Ok,
4: è un po' devastato.
0: Fammi vedere subito.
5: Come un uovo di Pasqua, dai. My dog, God.
4: Si rompe sempre. Ora che mi serve, morte.
5: Mio Dio.
4: Cosa? Ah, tranquillo, poi...
2: Niente, sta piangendo dentro di te.
4: Se si stacca
2: non la rimonterà mai più dalla
4: no no si rimonta facilmente ormai sai quando l'ho trovata distrutta
1: si rimonta facilmente immagino
2: è la pennetta brutta
4: e questo qua volevo rompere il cazzo
0: scusa ma tu due antenne ma fa così completamente fuori di testa.
4: Sì, quando è arrivato a un certo punto
0: non ma me non è una 7 dB, te ne do una da 5.
2: È più piccolina, peccato, già me lo dicevi prima che mi compravo quella da 2, lo facevo.
4: Ah, molto totalmente con cosa di cambio.
2: Quella da 3, secondo
4: me. No, non lo faccio vedere più, quello
5: da cazzo. Sono belle quelle da 2. Sono belle quelle da 2, peccato che si spacca.
0: Il problema è che io voglio un'antenna 7 dB.
5: Ma no, mi sei spaccato.
2: Sì, lo so, io problema con la 2 da 2.
4: Niente, non te lo faccio vedere più.
5: Ma se non te ne trovo io per 10 volte di fila, già le
1: più se c'è
2: l'inizio, non sono spaccato. Però non deve così spaccare.
6: No, non vuoi.
5: Sono fatto un po' cazzo con la 2 di fila. Io abbastanza delicato.
4: Però, minchia, tu ti immagini, no? Lui a casa sua, già è il
5: vabbè, io ho spaccato. Io ho spaccato 2 LCD, quindi è normale.
6: Ma io ho spaccato ora.
4: Comunque c'ho le foto non
6: è
2: no no no no no no no no no no no no no
3: no no no no no no no no no no no no
4: no no
0: no no no no no no no
4: no no no
0: legnatile
4: adesso si sa che ci trovo non una luce
5: pure va bene
4: ragazzi
5: un quarto di pizza 64 ma se avete come un popcorn un chip
4: e questa è rimasta qua pazienza
5: c'è la base
4: dai
5: io mi
2: dove vieni qua Piluchi
5: Voyage
4: no no no no
2: no no
4: no
6: no
5: no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no qualcuno
0: 5
5: ha
2: però devo comprare delle schede, quindi
5: che provider hai?
1: Team. Butta
2: sangue. Vabbè, ma onda.
5: Perché?
1: Bisogna boicottare.
5: Già. Allora, non esiste più cresce il sentito
4: è frequent il touch point, sì.
0: Apri la qualche altra interfaccia di rete, ne hai poche. Lo, Dummi, ETH 0, TUN 0, FredGred 0, SIT 0, IP6, TNL 0 e VLAN 0. Ti mancano quelle di VMware.
2: C'è qualcuno che ne ha ancora di più di te, proprio, che fra Fabio e Fabrizio?
4: No, io l'ho levato.
2: Tu, lui l'altro giorno ho fatto i free config, me lo ha due pagine di interfaccia di red.
5: C'era GradZero.
2: Due pagine da
5: GradZero.
2: E poi mi dice perché la wireless
5: è una con la
0: tra un po' ce la spacchiamo con le tabelle di routing. Root meno N.
1: Lo fanno.
0: Lo farà in automatico.
1: No, ma lo fanno.
0: E c'è un negro appositamente seduto lì per spiegarti la tabella di routing, no?
1: No,
2: Prendi banchetto! Cosa testo! Cosa rete!
4: Tu portare man mano!
1: Qualcosa di assurdo. Quando hai la full routing table, l'hai tutta internet con router. È la morte. Io una volta l'ho fatto, ho voluto guardare la full routing table di un router di frontiera BGP sul TIN.
0: Ti sei pentito, ne porti i segni ancora addosso. Io tua mente non ha potuto assorbire.
1: Ho premuto spazio infinite volte e quella continuava. No, ora finisce. Invece non finiva. Alla fine è dovuto venire Franceschini a dire rinunzia. E io ho detto sì, rinunzio a stampa.
5: Flash.
0: Ma stampare sarebbe bello.
1: No, ma stampante a laghi a 12 colonne.
0: Io avevo la fissa di stamparmi il disassemblato del BIOS dell'80-86.
5: Ricordo perché è l'unica cosa.
0: Pacco di carta così sulle FX80, Epson. Ne andavo la mattina, la sera tornavo e sentivo. Entravo e vedevo la carta inceppata e carta dappertutto. Una sola volta ci sono riuscito. Mamma mia.
5: Mi rifà la stampante per favore. No. Tutto troppo bello. Sei in Giappone.
0: Ci ho dormito pure con la stampante accesa a stampare il bio.
5: Non smetti di farlo scemo, dai.
0: Non è bello.
1: Io penso. Il dottore è chiaro, grandissimo.
0: È un Epson FX80.
4: E quella piccolina così.
0: 80 colonne col trattore.
4: Un giro ne aveva uno che aveva proprio il trattore. Quando era in moto quello cioè...
5: E i griccetti.
4: Sì, no, perché stampava quello con i fogli grandi così, tipo a rulli infiniti con la vita del cazzo.
5: Con la...
4: Quando stampavo l'uscito dall'ufficio. Però era buona, quindi io per stampare un
5: Gateway,
4: Shining, Gateway, please,
0: 4-2.
4: Posso dare qualcosa? Posso scrivermi qualcosa? Sotto 4?
5: Va
4: bene, la stessa cosa tra 128 e 129.
5: L'1,
4: non ce l'ho da fare nessuno. Il 5.
2: Ma prendi il 173 a posto.
4: Il 4. Beh, c'è la stessa provata di Dallas.
2: Devo prendere l'1 e il 5.
4: L'1 di default solito non ce lo prende nessuno. Uno, preso. Broadcast 4
5: era formato da fogli di Nvidia. Questo per fare parte testa che ha fatto questo tipo.
4: Ok. Allora, visto avete finito di mangiare?
6: No.
4: Ma siccome tu non conti un caffè. Sto scherzando.
0: Non ne vuoi più?
4: La polizia.
5: Chi è che ha questa storia? Meglio di morire.
3: Quello che incarica là, dai.
4: Non è bello.
3: Ehi, bene, dimmi.
4: Non esco.
5: Rosso.
3: Questo
5: portale non mi piace. Tanto se si spartono a fine ciò, ecco, è la terza volta che lo dici. Manca il palmare. No, dopodiché glielo spacco io.
0: L'orologio.
5: Ma lo dobbiamo fare questo
0: il cellulare.
5: Dobbiamo fare questo libro nello spazio.
0: Poi ci mettiamo d'accordo tutti insieme, gli entriamo in casa con dei pisroni, dei macini, li spacchiamo tutti i monitor. Ma fa culo!
5: Perché io non ho l'interfaccia
0: e ti regaliamo tante stampanti
5: già qua, però mi attacco qui
0: potresti usare lo Z50 con una bella stampante col terminale su carta come una volta.
3: No, è uscita,
0: ti prendi la FX80 così SSH login
5: urano
0: che bello
5: e c'è l'entità lì dentro invece con i buchi
3: la FAO sì, la FAO tiene per testa
0: il nastro per prato
5: fuck brain,
0: non esageriamo.
5: Brain fuck. Allora, che cazzo sto facendo? Ora che indietro del sole si metti con degli occhiali.
3: Sì, aspetta, una risposta simile.
5: Tutto, voglio tutto.
4: Certo. Io se non prendo... Bastardi, tutto. C'è una cosa libera.
3: No.
4: Allora, diventatore aspetta, Shining, prima che cominci. Mi attacchi per favore, io non ci arrivo sotto. Poi ti incazzi che
5: non mi posso muovere. Attacca di altra.
4: Grazie.
5: Non è lei.
0: Era una delle tracce di quelle canzoni che
6: facevi tu.
0: Che gruppo era quello là?
4: Non so di cosa parla.
5: Che gruppo era?
0: Le tracce di 5 secondi.
4: Ah,
0: i Gero Geri Geri.
4: Gero che
0: interessa, no?
4: No.
5: Come va?
0: Sono bellissimo.
4: Non parlare di impianto elettrico.
0: Ah, parliamo di impianto elettrico.
4: Ho pensato anche a questa cosa oggi.
2: Dobbiamo parlare dei gruppi perché non stavamo facendo un piano.
0: Ma tutto era legato all'impianto elettrico. Oddio.
2: Ma effettivamente
0: c'è bisogno.
2: La progettazione elettrica, la progettazione elettrica, la pensiamo che siamo anche forte nell'impianto elettrico.
4: Beh.
0: No, vuol dire, quando si fa questa cosa?
4: Ma venti prossimo se risponde.
0: No. Scegliete un giorno.
4: Io questa settimana dovrei essere qua, posso essere disponibile.
2: Per me è anche stanotte.
4: Possiamo andare, ok.
0: Per me è visto. No, visto è considerato che. Si può fare benissimo con lui. Attacchi tutte le luci e una prolunga fuori.
4: Coglione.
5: Andiamo.
0: Sabato c'è Linus Gay. A seguire potremmo recarci a Media Lab, visto e considerato che Arci non c'è. sabato e domenica sono chiusi, okay. Possiamo spegnere, abbattere, eccetera.
5: Possiamo anche rilasciare la domenica se ci va. È un problema che non abbiamo accesso però alle stanze del router e giù ai computer? Sì, perché dovremmo tirare conseguentemente.
6: Vabbè, chiediamo a Michele che ci dà
5: I cavi.
0: Quali cavi?
5: Sistemare il passaggio dei cavi fino a giù.
0: Ma noi dobbiamo passare i cavi di impianto elettrico nella stanza. Cioè,
5: io mi ricordo che qualcuno disse a dei castagni. Sì, ma mentre passeremo l'impianto elettrico potremmo anche
0: di rete. Ma la rete è un altro gruppo, è un'altra situazione.
2: No, ma no. Dice a livello fisico.
4: Fisico.
2: Cioè, effettivamente cablare un pochino tutta la stanza. Non è un'idea proprio.
0: Sì, la stanza.
2: E quindi scende anche il cavo sotto.
6: Vabbè, scendi il cavo sotto.
0: Il cavo che scende sotto già c'è ed è quello che entra dentro MediaLab. Basterebbe semplicemente passarlo meglio.
5: Tipo.
0: Cioè, sì. Ma da. Da dove noi non abbiamo accesso, il cavo va già bene così com'è, perché è inchiodato al muro con i chiodini. Per cui.
6: Ma no, possiamo anche farlo.
0: Pilù, fatti buona, eh? Impianto elettrico dobbiamo solo toccare la stanza media, se possibile.
5: Il problema è questo, sabato pomeriggio i negozi di elettricità sono chiusi.
0: Certo, quindi dobbiamo fare con ciò che abbiamo.
5: Certo. Non verrà una cosa molto diversa da quello che attualmente se lo facciamo con quello che abbiamo.
0: Beh, però oggi è un inizio. Tanto la priorità è lasciare acceso MediaLab. Spostare tutti i tavoli, le cose, scablare lo schifo.
2: Ma spostare MediaLab in un posto tranquillo per il tempo che si sta.
0: In un angolo. Con una spina.
2: E se devi fare il piatto elettrico la spina non è così, lo so.
0: No, da accesso, dal corridoio.
2: Io non so se possiamo staccare da solo la luce dalla stanza, possiamo?
0: No.
2: E allora dobbiamo staccare un bel po' di luce.
0: No, noi non staccheremo luce, noi staccheremo tutte le spine dalle prese a muro. Perché così è l'impianto elettrico.
2: Ma guarda, io ho capito, è staccare proprio tutte quando le spine dal muro.
0: No, no, ma che
6: no, sì, la spina dal muro.
5: No,
6: l'impianto elettrico non è quello tuo. La canaletta, c'è un impianto elettrico a ciabatte.
0: Esatto. Se quello vedremo un attimo.
6: Se devi sistemare tutte le prese da dentro, tipo.
0: No, passare i cavi.
5: No, sistemare.
0: Per capire come sono fatti, visto che hanno passato i cavi dello stesso colore all'interno del. Hanno fatto anche giunzioni.
6: Tutti gli stessi,
0: cioè, no, no, ci sono colori diversi in ogni presa, è una cosa allucinante. Per esempio,
4: cercapasso,
5: non so usare.
4: E impazzire un po'.
0: Sì, no, quando tu apri una presa e trovi tre fasi, che fai?
4: Le metti, provi. Ah, minchia, come tre fasi!
0: Quella che io ho murato nel muro con gli adesivi, no, alla guerra, eccetera. Quella è meglio che nessuno la tocchi, perché non so che tipo di energia ci sia. C'era una lampadina che si accendeva, ma c'erano tre fili che arrivavano a questa lampadina.
6: E questa lampadina
0: è realtà. E su tutte e tre c'è fase, non so come.
6: E questa lampadina è realtà.
0: Non lo so. Ma non lo so, non lo so.
4: Ma è questa cosa.
0: Per cui l'ideale sarebbe bypassare proprio l'impianto elettrico che c'è nelle prese, se non per prelevare.
5: Però l'ideale era anche aggiungere ciabatte per altri punti di presa, sì. Per questo ci servivano negozi.
6: Io ho detto che dono almeno 6 ciabatte.
0: Ah, allora non ci servono
4: più. Non servono più negozi.
0: Cavo ci
4: io posso donare un po' di cavo, ce lo vado a rubare in campagna.
0: A te stesso te lo rubi da solo.
2: Ma cosa, cavo di rete?
4: Sì,
0: no,
4: vabbè,
0: no, cavo elettrico.
4: No, cavo di rete, cavo elettrico.
2: Cavo elettrico non va.
6: Ma perché gli sto odiando, devo giù da troppo mi alzo e ti picchio.
0: Possiamo farlo.
4: Cioè, poi alla fine se vogliamo montarlo pulito, tagliamo dove arriviamo in un punto e ripassiamo tutto là pulito. Un pomeriggio.
5: Mi sembra una bella proposta.
4: Con un piccolo profilo. Eventualmente faccio fare anche tutto esterno.
6: Allora è deciso. Sabato. Come dici?
5: Quelli del gruppo di impianto elettrico sono responsabili di portare il prezzo.
6: Sì. Qui c'ho scritto qui quello. Io non sono del gruppo, ma sto facendo questo.
0: Attrezzi?
6: Ah, ho cancellato oggi.
2: Sai, la storia tipo.
5: Cercafase.
6: Ho cancellato tutto.
0: Forbici, vai,
7: delle cosine che possono risultare pratiche in queste
1: sfide.
5: Che fa
4: cantare?
5: RM
4: non c'è, beh, questo è. Ma già già un inizio.
5: La mia di home dove c'è un bordello di cose, c'erano detti siamo a tempo.
2: Certo. Ma ora in questo secondo.
0: Queste cancellazioni brutali.
5: Volevo fare spazio, così le cancello tutto.
7: Allora, sabato a che ora è l'appuntamento lì?
0: Non so niente.
5: Allora, mezza del allora portare Trapano.
7: Come andiamo?
5: Solo dopo. E ciabatte. Trapano e
0: ciabatte. No, no, cacciaviti e cose, chi li porta?
5: Ma tu non puoi portare il cazzo?
0: No. Mi porto gli attrezzi 100 km, mi porto gli attrezzi. Allora, li avete qua gli attrezzi?
7: Allora, visto che sei tu il responsabile del gruppo, no. Scrivi agli altri del gruppo e mi coordinate.
5: Ok, io porto Trapano, ciabatte e cacciaviti e merda.
0: Ok, tu che porti?
7: Io non sono del gruppo.
0: Come no?
5: Anche io sei picchisto.
0: Ma se abbiamo detto, ah, ci vediamo, facciamo. Ma che c'è nel gruppo lì?
7: Una pillola di fosforo, perché c'è
5: fosforo.
0: Che cazzo c'è nel
5: gruppo? Il fosforo. Chi ha scritto? Allora, fosforo è cacciaviti. Nastro isolante.
0: Impianto elettrico, Iron Eagle, Nirvana, responsabile Iron Eagle e Nirvana.
7: Che ti sei scelto dei partner.
0: Io me li sono scelti, veramente li sono scelti loro.
7: Oh,
0: Iron Eagle, Nirvana e Asbesto.
7: Responsabile Asbesto.
5: Gruppo.
0: Cioè praticamente sono solo. Meglio solo che mai accompagnato.
5: Porco Dio.
1: Allora, qua ci dovrai portarti gli attrezzi da solo.
5: Trapano, ciabatte, cacciaviti, nastro isolante, fosforo.
0: Coca-Cola.
5: Coca-Cola. Soldi.
0: Soldi.
5: Coltelli.
0: Quello ce l'ho.
5: Ferri. Catene e lame.
0: Catene e lame. Bibbie.
5: Ce l'abbiamo. Posso portare il Corano?
0: No. Corano. Non abbiamo il camino.
8: Ora lascialo.
7: No, ora la lascio.
5: E qui.
7: Pacco di panzoletti non lo lascio. È rimasta qua attaccata.
0: Vabbè, ormai vabbè, insomma. È chiaro che nel gruppo elettrico ci sono Shining e Crash.
5: No, non è chiaro.
7: Non è affatto scontato.
5: Da responsabile è scelto.
4: Nonché presidente.
0: Invece ho deciso che per il gruppo Migrazione Media Lab ho deciso che si farà solo esclusivamente come dico io. Perché se no non concluderemo mai un cazzo.
1: Ok.
0: Quindi è così.
1: No,
0: ma io sono in contatto con Martin, quindi non c'è problema.
5: Sei in contatto con Martin? Sì. Nel senso che gli puoi mandare le mail, vaffanculo.
0: Eh?
5: In che senso sei in contatto con Martin? Che gli mandi le mail?
0: Ci scriviamo, cioè siamo costantemente in contatto, quindi non c'è problema. Dicevo, ho deciso che il gruppo per la migrazione di MediaLab si farà solo ed esclusivamente come dico io.
5: E quindi cosa dici?
1: Ma chi era il gruppo per la
0: molto democraticamente. Come?
1: I nomi del gruppo della migrazione di Media?
0: Elibus, Sclera, responsabile Palatron.
1: Migrato Media Lab non verrà mai migrato.
0: Rete interna Media, Elibus, Toma, Casbesto, Alto, responsabile Crash. Interessante.
8: Mi dai una rivista, una cosa per favore.
0: Bene, facciamo la rete in IPv7, tutto in broadcast.
5: Ok.
0: Macchine senza indirizzo.
5: Con Nexo Google la faremo.
0: Con Nexo Google.
5: Non si sarebbe fino a mio zio.
0: È vero, sarebbe interessante.
5: Sarà una rete neurale.
0: Censimento hardware, dovremmo fare.
5: Che cosa è che rete con la lingua? Come lei?
7: Con la lingua.
0: Vabbè, insomma, come abbiamo deciso allora?
5: Abbiamo deciso che sabato saremo lì.
0: Va bene.
5: Una volta lì
0: brindelliamo quello che c'è da
5: sprindellare. Una volta lì si parlerà anche
0: si fa lo shutdown delle media, delle macchine. Io metterei l'annuncio su Freaknet sabato, causa lavori sull'impianto elettrico, le macchine saranno giù fino a fino a X con X ignoto.
5: Sai qual è il bello? Che quando facciamo cose del genere, che la macchina sta giù 10 minuti, mettiamo l'annuncio. Sì, poi sì, quando la macchina per 4 giorni
0: va a fare culo, ma non dipende da noi.
5: C'è miseria, no?
0: Vabbè, l'imprevisto per definizione è imprevedibile.
5: Possiamo fare una cosa, che Ishtar, quando pinga Mitra, Mitra poi risponde, automaticamente mette...
0: Manda SMS a tutti.
5: Usate per il disservizio.
0: Riaccende... Ah, vero.
2: Vabbè, usate poi si per... funziona. Cioè, tu fai un
0: po' di
2: protocollo anche l'eco, l'eco system. Se non ti rispondi l'eco...
7: Ma se nessuno PC enter all'esterno...
5: Ah, infatti è Ishtar che lo fa. Cioè, è Ishtar. Lo sai.
0: E Midler potrebbe pingare, Ishtar dovrebbe vedere, vedersi pingato, in realtà.
1: In realtà sicuramente una marea di stronzate.
0: In realtà Midler dovrebbe pingare più macchine e queste macchine insieme dovrebbero darsi la CK del ping ricevuto.
5: E allora?
0: Quindi su diverse rotte dico, allora ok, sì, c'è una ragionevole probabilità che Midler sia su. Oppure tre macchine su quattro non raggiungono Midland, quindi vaffanculo. Exit, praticamente vaffanculo e amen. Cosa c'è all'ordine del giorno dopo queste cazzate?
7: Non è una cazzata che ho deciso di fare questa cosa sabato,
8: no? No, perché non è il pomeriggio, no?
5: Ehi,
8: giovane programma. Potevo andare a venire a Messina il pomeriggio, che noi la facciamo tutto il giorno.
2: Facciamo finta di non aver sentito niente.
0: No, Pilu, no.
2: No,
0: assolutamente no.
5: Vabbè, per l'inoxidaio ognuno è responsabile delle proprie
0: scelte. Scendi subito, giù.
5: Nel senso che se devi fare qualcosa delle provate, ma spesso tu hai già fatto qualcosa per l'inoxidaio.
0: Scusa?
5: Hai fatto qualcosa per l'inoxidaio quando...
0: Non trovo più le slide che feci due anni fa.
5: Vabbè, tanto è tra tre giorni. Cresce.
0: No, il problema è che se non ho le slide io non farò nulla, punto.
5: Tipo, fai qualche cosa, devi dire agli altri.
7: Ma che orario, capito?
5: Sì, ho capito. Quando noi non abbiamo fatto ancora niente, adesso dici, ma non hai fatto niente.
7: Vabbè, allora vado a fumare una sigaretta, ho capito. Ah, per protesto.
0: Oh, che cazzo. Anche la macchina, che ce ne va.
5: Tu quando ce l'hai il compito, che giorno?
7: Scusa, chi è che lo interpreta di Linux?
5: Venerdì pomeriggio?
0: Eh?
7: Non ha interventi, io non ho interventi.
5: Chi è che ha o non ha?
7: Chi è che ha?
0: In teoria io se trovo le slide.
5: Alza la mano. Alza la mano.
7: Cosa? Tu tranquillo, zitto.
5: Adesso che cos'è?
7: Jihad di Linux.
5: Ah, Jihad. Fux Jihad. La guerra santa dei pinguini.
1: Una guerra persa in partenza.
5: Altro ho detto.
7: Vabbè, era elencare i difetti.
5: Ti piace?
1: Inizia ad avere senso come cosa.
5: Così sì.
1: Inizia ad avere molto
5: senso.
7: Domani chi lo contatta a Cadova, chi si incarica di trovare sti cazzo di Finifest?
0: Ho già scritto a Cadova.
7: Va bene, tu hai scritto a Cadova su queste
5: di Linux nella mandate mail a Crescita.
7: No, se non ha risposto stasera, chiata
1: leggere il trade di Linux contro FreeBSD.
7: Scusate un attimo, bisogna riuscire a telefonarti domani. Io posso telefonare con il numero di chi non so chi è, di se conosce l'altro,
1: si può molto più. Era uscito Linux versus FreeBSD, c'erano due sviluppatori che si ammazzavano contro, era bellissimo.
7: Non ce l'ha nessuno il numero di Gatola
1: sul sviluppo dei due OS ed è tutto da
7: nessuno ha numeri di telefono di persone attualmente attive a Lug Catania?
8: No.
5: Scienziato.
7: Io perciò
1: perciò c'è
7: bisogna scrivere un scienziato.
1: Linux è qualcosa di obbrobrioso, cioè se uno va a leggere sul codice sorgente di Linux è qualcosa di obbrobrioso. Cioè ci sono define su define dei redefine, delle define per tutte per background, per backward compatibility, che è qualcosa di abominevole. C'è una cosa lì che la puoi fare in quattro modi differenti e non sai qual è quello effettivamente corretto e funzionante attualmente in uso. Perché non c'è nessun metodo di sviluppo. Che è anche una cosa buona, perché alla fine sai, tu arrivi,
9: vedi un pochettino, t'arrangi, in qualche modo il codice lo scrivi, funziona di merda ma funziona, t'arrangi là. Se vai una cosa un pochettino più strutturata, no, FreeBSD comunque è tutta la linea BSD in generale, tutti gli sviluppatori hanno delle convenzioni per cui devi scrivere il codice in un modo. Addirittura OpenBSD in particolare, cioè quello che va nel tree ufficiale, prima che un pezzo di codice vada nel tree ufficiale, deve essere visto. Beh,
0: ma scusa, ma mi stai dicendo che su Linux questo non accade?
9: No. Su Linux un giorno si sveglia Alan Cox, dice che gli stai simpatico, allora mette dentro il tree. Se tu vai a leggere tutto sulla mailing list ufficiale di Linux, il tweet di Alan Cox contro il resto del mondo, compreso Linus Torvald, cioè alla fine decidi di Alan Cox.
0: Naito lo dice, sta dicendo stronzate. Esiste documentation/codingrules.txt scritto da Linus Torvald. Forse il problema è che non lo legge nessuno.
9: Bisogna vedere uno quando l'ha scritto e due quanti davvero lo usano, insomma.
5: Quanti l'hanno letto?
9: È anche vero che negli ultimi...
0: Il problema è molto,
9: ora è un po' che non guardo il codice. Comunque da quello che mi hanno detto nel 2.6 c'è stato qualche cambiamento, ma a livello spicciolo il core del kernel ad oggi non è mai rivisto. Ci sono parti del codice di Linux che sono driver dell'anticristo informatico di 3 o 4 anni fa,
0: di cui 3 o 4
2: anticristo informatico.
0: Eh? 3 o 4
9: anche di più, insomma. Beh, che praticamente il codice non è stato mai rivisto né aggiornato, per cui insomma sono scritti proprio in maniera abominevole, cioè di driver scritti così.
0: Funziona. Iron Sabato dice che c'è per l'impianto elettrico, scusate il break.
5: Iron lo sta ascoltando. Iron Suka,
9: comunque questo è proprio il modello di sviluppo, anche l'ha fatto stesso Linux, per esempio ci sono molti pezzi del kernel che sono cominciati e non vengono mai portati a compimento, sono lasciati là sperimentali, oppure perché magari uno comincia, chi ha cominciato il thread comunque a sviluppare
0: poi crepa,
9: si rompe i coglioni giustamente, perché comunque uno è libero, non ha veri impegni e altri cazzi, e nessuno è in grado di continuare qualcosa. Cioè il BSD, avendo comunque uno stile comune, avendo la cosa che tutti devono leggere il codice prima di entrare, tutti, c'è un gruppo che deve per forza, cioè tu scrivi il codice, altri quattro lo devono controllare per vedere se sente da bug, e allora può entrare nel tree di sviluppo prima o poi, beh, per quello definitivo il processo è lungo. Però così tutti devono poter leggere il codice degli altri, quindi ti si obbliga a scrivere del codice leggibile secondo delle convenzioni, cioè non è una cazzata. Non è per nulla una cazzata, soprattutto se poi uno vuole arrivare ad avere una stabilità vera. Cioè io che prendevo il culo Linux stabile, Linux su delle applicazioni non è stabile manco per il cazzo. Cresce che è una meraviglia. Cioè ogni settimana esce una versione nuova del kernel. Cioè perché ci sono bug di sicurezza, non bug del cazzo, cioè ci sono bug di sicurezza. C'è stato un periodo che ogni settimana c'era un aggiornamento dello stack di CPP, alla faccia che l'avevano rifatto nuovo da poco, nel 2.4. Cioè, poi per un periodo, qualche mese fa, ci sono stati che ogni 2-3 volte al mese l'hanno aggiornato per lo stesso bug che si ripresentava in parti diverse. Cioè, non... cioè... E poi nascono l'RC, la release di Cox, la release di quest'altro, e quello si fa la sua, e quello gli cambia lo schermo. Perché alla fine tutte cose buone comunque contribuiscono, però non ti aiutano ad avere qualcosa di core stabile che sia tu di cui fare affidamento. Cioè, da un lato l'anarchia è una, da questo punto di vista è una grande forza di Linux, perché permette varie espressioni, ma mi permette proprio molta, lascia molta espressione,
0: non rompere i coglioni,
9: perché se poi vuoi andare a quagliare realmente, portare quello che fai un core stabile, là insomma Linux inizia a diventare un po' un problema. Cioè comunque si vede essenzialmente su alcune cose va una meraviglia, peraltro ci sono, per esempio l'altro giorno stavo guardando alcune cazzate per un corso di ingegneria che facevano a Tor Vergata, e scopro che esiste il Linux Classic Call Clone. Clone,
2: ma che cosa sa Classic Call Clone?
9: Clone è una
5: versione di
9: Clone, esatto, ma in realtà non è, perché questo qua io
0: Iron leggi sul canale Cristo,
9: ma la mia spiegazione è che
1: hanno iniziato a introdurre qualche tempo fa i thread direttamente nel kernel per poter realizzare, perché dovevano portare l'Inps embedded, allora serviva un kernel che potesse threadare e fare cose un po' più avanzate, cosa abominevole di per sé a sentirsi, però insomma poteva avere un suo senso. Quello che è ora, i thread, come sono implementati in Linux? C'erano i famosi Linux thread, che poi sono stati un pochettino abbandonati, ora non esistono più. Ora esistono il clone. Il clone è praticamente un processo, una sorta di processo leggero chiamato, che alla fine è una sorta di thread. Solamente che il thread ormai in Linux non sono più thread, ma vengono implementati con questa cosa clone, che praticamente si condivide lo spazio di indirizzamento secondo come la chiami, i file descriptor e altre cose, insomma pure delle opzioni. Solo che questa cosa è fuori, totalmente fuori standard, dice, puoi fare delle innovazioni. Possiamo essere anche d'accordo, però cioè, va totalmente in direzioni proprio per i cazzi suoi, cioè non, io per carità può avere tanti pregi, ma non devia moltissimo sulla cosa, se già c'è qualcosa lavora su quello, non puoi ogni volta riprendere, riscrivere tutto da capo, reimplementare ex novo qualcosa, poi beh, il mio avviso, poi insomma tutto da vedere come vari player di Wix o DVD, cioè che ne sono usciti 10.000 e non ne funzionava nessuno fino a un certo punto. Ed era un dramma. Poi è tutto arrivato il MPlayer, che era scritto quello peggio di tutti, perché MPlayer è un'altra porcata di codice, se uno se lo va a leggere si butta le mani ai capelli.
3: Ma
1: che
3: però... CC in realtà non lo cambia bene, il CC non deve essere soltanto perché non merce come lei.
1: Anche Linux, insomma, cioè, quando compili il kernel i warning sono a vota mazza. Cioè, warning, quando compili il kernel di Linux non ti vedono da nessuna parte, c'è cioè, cosa che tu devi rispettare, ma ne capisci.
0: Dice, sì, ma però... ci sono due tipi di thread, quelli sviluppati da Red Hat e quelli sviluppati da IBM, roba diversa, non è tutto clone. Sono due modi diversi di gestire i thread, dice Nattolo.
1: Sì, sicuramente. Perché però le cose pullulano, cioè alla fine non si guaglia, cioè si degenera. Poi queste qua sono anche cose relativamente commerciali che potremmo evitare. Questo qua clone invece è una cosa proprio, una trovata di Torvald che ha voluto mettere per forza, perché comunque è una sua mezza invenzione da quello che ho capito. Poi non ho approfondito la cosa in realtà, tutto l'ho vista e sono un po' rimasto così e ho lasciato là, però insomma... Teoricamente o filosoficamente ci sarebbe abbastanza da meditarci su queste cose, quanto davvero ne valga la pena spendere energie nello sviluppo di determinate tecnologie.
7: Poi è stato lo scarico
1: piuttosto che insomma cercare di guagliare qualcosa altro.
7: 2 6 10 al 9
0: è giusto che pullino. Se uno ha intenzione a pacchettizzare il kernel di Linux in una certa maniera e distribuirlo, lo può fare. Con BSD no. BSD è quello che fanno loro e basta.
5: E meno male.
0: E così deve essere.
5: Per questo funziona bene.
3: Ma non basta che anche un bottino di Linux sta provando ad entrare con un bottino a casa di tutto. Ormai si sono driver su tutte le migliaia, invece più BSD rimane sempre viva, uno dei BSD rimane sempre più chiusi, più tranquilli.
5: Ma guarda, no, che come driver il BSD io ho cominciato a usare più BSD, se come driver io mi sono trovato benissimo.
3: Vabbè, io c'ho per BSD su questo computer e mi funziona tutto. Però già tipo se c'è la webcam, se c'è la stampante più particolare.
5: C'è il real time Linux.
1: Allora io vi dico una cosa.
0: Porca Madonna, BSD merda.
1: No, io c'avevo.
0: Sono d'accordo con lui.
1: No, io c'avevo un problema.
0: Solo perché suona bene.
1: 2 anni fa bisognava mettere su un server con Tomcat Java, quindi malissimo, JDK Sun, non so le varie. Vai là, queste cose qua, siccome c'era Java di merda, le prestazioni non funzionavano, cioè non andava, non quagliava le prestazioni, non gliela agguantava Linux, Red Hat come volevano loro, la GDK Tango compilata come volevano loro, compilata, scaricata solo per Red Hat con le sue librerie, bla bla bla, niente, non c'era storia. L'abbiamo messo su FreeBSD, in emulazione binaria Linux per quanto riguarda la GDK, e andava meglio che nativa su Linux. Io con FreeBSD avevo le prestazioni che non avevo con Linux,
9: perché l'emulazione binaria di Linux in FreeBSD era scritta meglio che Linux.
7: Magari invece questo di binari non funziona in merda. Io sono il problema opposto, con OpenBSD Apache mi va molto più lento di quando c'era Linux.
9: No, ma quello è normale.
0: Sì, ma è ovvio, BSD merda.
9: Devi mettere probabilmente qui. Perché con Open è normale che vada lento.
7: FreeBSD sulla Spark 32?
9: Ah, certo. No, vabbè, no, Spark
7: 32.
9: No. FreeBSD non esiste per Spark.
6: Per Ultra Spark 2.
7: Per Ultra Spark.
6: Ah,
7: le Spark 64.
9: Ed è anche recente, perché prima non c'era. Prima di FreeBSD c'era solamente per Intel, poi hanno fatto un porting che usa per Alpha, e uno per PowerPC, se non...
2: Perché io non ma, ma perché OpenBSD teoricamente dovrebbe essere più lento con
9: OpenBSD è più lento tranne che per alcune cose, ma generalmente OpenBSD è più lento, ma proprio per politica. Uno, perché comunque fa più controlli oggettivamente di quanto non ne facciano gli altri sistemi, perché comunque il goals del progetto OpenBSD non è tanto la performance in quanto tale, ma è la sicurezza. Per cui se tu devi spiegare due cicli di clock in più, per dire, comunque devi fare un controllo in più per quanto sia pesante, possibilmente ti accontenti intanto di fare il controllo in più e poi vedi ottimizzare il codice per gestirti la cosa. Almeno il goals del progetto è questo. Quindi poi per come è scritto OpenBSD è proprio pesante come sistema in sé, cioè per vari motivi, soprattutto è lento, abbastanza lento, ora si stanno migliorando per quanto riguarda gli accessi al disco, cioè se il disco è completamente piantato, c'è poco da fare, per cui anche applicazioni come Apache.
2: Perché comunque cioè non hanno una linea più o meno generale, cioè non è che nel
9: la linea di discesa è quella BSD, ma anche Linux originariamente discendeva da un kernel BSD, poi insomma la degenerazione no, la linea di discendenza è quella dello Unix di Berkeley. Poi per esempio FreeBSD ha innovato molto negli ultimi anni anche rispetto a quella che è la cosa, cioè hanno importato tutta una serie di tecniche di programmazione particolare all'interno, tant'è vero che quando Apple ha dovuto fare Mac OS X è andata dal capo, tra virgolette, da uno dei capetti che stava appresso a FreeBSD e ha detto: vieni qua che ti diamo tanti soldi per aiutarci a scrivere il kernel.
0: E lui dice:
9: infatti molte cose del kernel Mac OS X sono riprese pari e pari, tutto quello che è una parte molto anche innovativa è preso pari e pari da FreeBSD. Poi insomma ci stanno anche delle porcate, tipo il sistema di squalling di FreeBSD, che è una cosa immonda, ma insomma non si può avere tutto per la vita,
7: cioè almeno su Linux per quanto riguarda Spatoff,
2: l'ultimo di OpenBSD è ok.
9: Vabbè, quello è il suo lavoro. OpenBSD deve fare da firewall, c'è cazzo da fare, quello è il suo lavoro. Se non fa bene, non fa bene quello. PF è una potenza che
7: ho provato qualcosina.
9: Cioè, PF è davvero una bella cosa. Poi insomma è stato anche scritto dal nostro caro JBK per parte,
7: allora, tornando alla questione di Linux Day, c'era una proposta che voleva fare il mio amico di casa, quello che ha già tradotto la cosa di Patrick Vulcating.
9: Sì.
7: Cioè, sapete tutti quanti che Vulcating sta male, bisogno di una terapia di antibiotici.
6: Muore in una clinica al maio.
7: Beh, non è che può stare 5 anni in clinica, mentre come hai letto nella mail lui deve fare una terapia di antibiotica di diversi anni.
0: Non esageriamo.
9: Secondo me, se riuscissimo tutti quanti a pregare per la sua morte in dolore, saremmo tutti più felici.
7: No, c'era questa proposta che potrebbe essere quella di rivolgere sottoscrizione ai Linux Day per trovare un sistema per comprare gli antibiotici.
6: Ma gli antibiotici avevo detto che voleva l'insulina, se non sbaglio.
0: Antibiotici. Grazie al cazzo.
6: No, ma arrivano a l'insulina perché dice che ora.
7: Vabbè, lui. Ovviamente uno non è che gli compra. questa sua, magari gli manda una mail e dice guarda che possiamo farti avere questa roba dall'Italia, anche perché
8: questi sono due
7: Poconera, c'è un mio amico che deve tornare in America a Natale, se riusciamo a comprarli le medicine possiamo farle portare a lui, così rispedisce lì e non c'è controllo di dogane, magari
10: controllo di dogane in America ora comunque è un po' un bordello.
6: A parte questo, comunque noi ci
7: non c'è controllo di dogana nella posta.
6: Sì, ma noi ci deve andare.
7: No,
6: lui è il tuo amico, chi è l'amico dell'amico? Sì, cazzo, ci deve andare, ci deve portare. Non controllano comunque,
10: infatti.
7: Sì. Quindi è lo stesso problema di portarli con.
6: Ma magari la posta non controllo.
7: Però se dici sì, questo è per me.
10: Per il chilino che tu riesci. Devo portare un grosso consiglio. Che ora come ora l'America è sotto tipo ultra controllo.
7: No, infatti, però questo è un uso personale. Se no l'alternativa ancora potrebbe essere il limite, anche se lui voleva di mandarmi
6: i soldi,
7: di mandargli i soldi su carta IDO.
6: Infatti.
7: Se vogliamo fare questa cosa, se non ce ne frega niente, lo lasciamo morire. E preghiamo.
6: Voglio fare.
0: Lui parlava di amoxicillina.
7: Lui parlava di quelle che
0: è un antibiotico,
7: fasi diverse di terapia. La prima di alcuni un paio di mesi con un antibiotico, poi parlava di un altro con un altro antibiotico, e parlava di un mantenimento.
10: Rispetto, sto sclerando.
6: Bastardo.
7: Allora tutta la sottoscrizione.
0: Non c'è dubbio.
6: Sì, va bene,
7: ci ha dato tanto negli anni. Ci ha dato tanto negli anni.
6: Vuoi?
0: No.
7: E l'altra
0: io penso a quando sono stato male io nel 2001. Non sapevo che cazzo era.
10: Ed era Volkerding.
0: No,
7: Volkerding.
0: Ho fatto un mese e mezzo di antibiotici.
7: L'altra proposta invece era, se per poter dargli una mano, era quella di fare un acquisto in lotto di magliette Slackware. Ma io sono sempre soldi che
6: dietro. Ma lei si manda una mail e gli si chiede cosa di come di più.
10: Beh, lui ti dice
7: tanti soldi. No. Possiamo fare una cosa.
0: Io sono per le magliette.
7: Prendere. Scusate, lo so anche.
0: Vabbè, il fatto che siano XXL.
7: No.
6: XXL. Ma se tu pensi che se poi per prendere le magliette lui magari gli deve dare il 30% a...
0: E vaffanculo, cazzi suoi.
10: Beh, però cioè puoi anche cercare di comunque rivenderle qua
0: e possiamo piratare,
7: perché noi comunque fare una cosa.
10: Fai l'offerta, nel senso comunque dai una mano, però non la prendi nel culo troppo.
6: Sì, ma se devi dare i soldi a quei bastardi che gli fanno il merchandising, non mi sembra il caso.
7: Capito, però sarebbe un modo con cui magari riusciamo a coinvolgere più persone, perché sempre diciamo questa cosa all'Newsday, diciamo chi vuole, c'è questa situazione, chi vuole prendere la maglietta ci lasci qua l'email, poi anche se non sarà proprio lui a cioè, noi poi compriamo le magliette per tutti, li contattiamo chi ce l'ha prenotata, molti sapranno a prendere, se qualcuno ce la lascia tanto proviamo lo stesso un modo di riprendere, mi sta ascoltando
0: Goazio,
7: ma nessuno? Cioè chiediamo, ve lo ripeto perché
0: secondo me è troppo incasinato farle mandare, poi comprarle, cioè tanto vale che le facciamo noi delle magliette, ce le vendiamo e devolviamo l'incasso delle magliette, cioè meno bordello,
6: ma le facciamo più fighe,
0: certo non avremo mai le misure XL vere, avremo le XL che vanno bene a Pilù, però
6: ma se hai una XXL che ti sta sul pigiama quasi,
0: dove?
6: La tua XXXL
0: di che stai parlando?
6: Di queste qua no.
0: Quando mai? Niente, erano proprio
7: ragazzi, secondo me facciamo molto
0: che poi ci si vede attraverso.
10: Sì, non so,
7: facciamo molto prima nelle prime cose c'è spesso,
0: eh?
7: No, non è altrettanto percorribile, questa è molto più faticosa.
6: Ma io sono per mandargli i soldi,
7: i soldi li rimandiamo direttamente dopo gli investimenti, giusto quello che chiappiamo alla sottoscrizione, dicendo in più possiamo fare cose che magari la gente non ti lascia,
0: fai danno tu lo sai?
7: Però
5: luci da maglietta, possiamo fare veramente lo slap fra 15 giorni per questa causa, per 15 giorni, so, per 15 ore per questa causa, magari ti lascia il
9: spacco,
5: no, sinceramente non lo so, forse lo possiamo vedere subito. shop.slack.com.
0: Madonna mia, cosa c'è qua dentro?
9: Chi sta andando?
8: Chi è? Io.
2: Però non esiste il shop, il shop di Slack. Di
5: secondo me è morto la mia chiusa.
2: Allora. Non esiste più neanche Slack. La sostituita della Slack perché c'è questo link? No, vabbè.
0: Che palle, Dio!
2: Non c'è.
9: Come non c'è più?
2: Non c'è la scritta shop. No? Google.
0: Mi sembra strano che lui shoppi, però.
5: Ma c'era shop.slack.com da una vita.
2: C'è il Slack di Dario.
0: Pilu, comprimiti.
5: Ah, store.
9: Ah, bocciato.
0: Giù.
8: Hai detto tutto?
2: Slack si scelta, ma c'è anche meno una merda.
0: Pilu, giù.
2: C'è scritto got to slack e basta.
5: Vabbè, non so se
2: sono bene. Sono $16 l'uno.
5: No.
0: Sì, sì, bene. Sì,
2: grazie. Mi servia questo quel foglio.
9: Devo distruggerlo.
8: Ma sto facendo un aereo, però li metto.
2: Comunque, se no sembra $16 l'uno.
5: Quanto?
2: Oh, io do... Che sta bombardino.
5: $16 l'uno.
9: Andata di prezzi.
5: Niente, sono 12-13 euro.
2: 5 dollari sono 4 euro.
8: Io non sono d'accordo.
2: C'è una birra destra.
0: Trovo cose dimenticate
5: a me.
8: No, io non lo so.
5: Oh! Fare le magliette no, io è molto faticoso perché intanto dobbiamo fare un tot di numero.
0: Capito cosa vuoi dire?
5: Tanto più laborioso. Poi non recuperiamo subito gli investimenti, è un problema.
0: Dici, intanto prendiamo le magliette, è già una donazione per lui.
5: Sì.
0: Poi le vendiamo e gli facciamo un'altra donazione.
5: No, ma succediamo.
9: Recuperiamo i soldi.
5: Recuperiamo i soldi.
9: Forse ci facciamo fare le donazioni agli altri.
5: È come se noi
9: andiamo.
5: È come se.
0: Ho capito.
2: Mi sono espresso. Ma il problema è che sono troppo brutte e sarebbe meglio se comprare a qualcuno. Anche se tu gli dici che lo stiamo salvando,
5: ma non mi sembra un problema. Perché sto dicendo,
0: crash.
5: Chi la vuole, lascia l'email.
2: Sì, ma se noi le compriamo, dicendo, non sai, ah, tu dici.
5: Ma non so, dicendo,
0: mi sono trovato un 700 mega di PDF sgamati da un sito militare americano.
5: Che ricontattiamo tutti. Come sono le 16 praticamente?
0: Ormai sono ancora in giro.
9: Bellissimo, invece gliele facciamo prenotare. Poi lascio pure l'acconto.
0: È manualistica.
9: Per forza.
5: Sì, ero tre persone.
9: Perché? A conto di un euro.
2: Ma cioè, c'è bellissimo.
9: Le voglio, le rivendi, ce la chiedo per un euro.
2: Il pinguino della Slack era 12 euro.
5: Questa è strategia.
9: Se la vogliono fare andare a prendere un euro, ci danno dato, gli azzicchiamo 11 euro anziché 10, che ne so, una cosa.
5: Ah, un pezzo di merda.
9: Sulla sua pelle. Tu ci dobbiamo anche guadagnare.
5: Su quello che fa male,
0: pesce.
2: No, ma se la proposito di farlo solo per le magliette, lo facciamo tutti gli altri posti che sono belle invece. Perché tipo ci sono gli appellini fighi, sono
5: per così. Va bene, per qualsiasi cosa.
9: Mi spiego come funzionano i semafori.
0: Ma questi vengono da un sito pubblico comunque. Documenti.
9: Cioè nel senso.
2: Anche la polizza sbaglio, cosa sono? $45.
5: Una suite che
2: non è quello giapponese,
8: Masi.
2: Io mi compro il pinguino. 7 polizze, esatto. Quanto è? 12 centimetri.
0: C'è il sito, è un sito pubblico, cresce.
8: Polino!
5: Sì, ok.
9: Questa è brutta cagna troia.
5: Allora, il porto da fare gli da
9: 12 sono sul 17.
2: Zero, sì, è grande questo
5: sito. Sono uguali, poi SIG.
2: Se lo compra il cicino Glock Slash.
0: Con il tuo cazzo in culo, cazzo in culo.
5: Ma per vendere
2: dai, no, tengo io a dire.
5: Aspetta, io avevo Magnarella.
9: No,
5: la nostra terra è dove dovremmo essere. internet.
7: No!
8: Mi sa che urge di sentirsi infettaccia.
5: Vieni qua, merdi.
8: Mamma.
7: Allora.
8: Pallino. Pallino, pedino.
0: Ti ammazzo. No, Pino, non ce ne possiamo andare. No, non ce ne possiamo.
8: Coniglio
0: impazzito.

0: Bellissimo.
1: Bene.
2: Non lo so, credo che le cose importanti erano l'argomento di sabato, no?
3: Sì, ma porco Dio!
1: Fare qualche cosa, la prima avevo pensato di fare qualcosa molto...
3: Porco Dio! Porco Dio!
1: Qualcosa, non so, di molto stile thriller, tipo così è
3: cazzo, che c'è?
1: Vino?
4: Dovete
2: provarli.
5: Stiamo giocando.
2: Sì. Scusate, non ce l'avamo ancora sciolti, eh?
4: Come?
6: Io giuro che tante volte già.
2: Non ce l'avamo ancora sciolti.
3: No?
2: Perché Claire, giustamente ricordava una cosa.
6: Claire, adesso.
1: Ricordo io? Sì, terminali, che mi dici che hanno fatto? Se li vogliamo fare, non li facciamo, facciamo qualcos'altro.
7: Io ho provato i terminali, ho provato il terminale. Solo che il cover è un puttanale, non è quello lì, ho provato con uno simile, ma ha bisogno di base, quindi ho bisogno di esposto.
1: Devi parlare con Emilio,
7: perché mi serve lo schermo.
6: Emilio è progettato. Sì.
3: Il 2 al 3, il 3 al 2, il 4 più il 5 vanno al 20, sì. E... no, al...
2: Ma prendi appunti, cavolo!
3: Il 7, il 7 con il 7. Cavo seriale, un qualsiasi cavo seriale.
7: Non ho fatto un modem di merda, ma ce l'ho il modem di merda, ma non va. Penso che sia diverso. Infatti tu sul tuo direttore vedevi lo schema diverso di.
3: Morte.
6: Devastazione.
2: Vabbè, allora non ci saranno i terminali.
3: No, non ci saranno i terminali.
1: Ma ci sarà qualcos'altro che non faremo. A me va bene che non faremo un cazzo perché il tempo.
3: Io spero di portare.
6: L'Apple 2.
2: Io posso portare l'Apple 2 GS.
7: Posso portare la Second Class.
8: Chi è che ha un Apple 2 GS?
6: Io.
8: C'è un Apple 2 GS.
6: Insomma, io non è neanche mio,
7: l'ho
6: venduto.
7: Lo fate è pratico, non è tecnico.
6: L'ho scambiato.
3: Bello il GS.
6: Col fatto che io dovevo tornare e lui mi doveva tornare quello io all'altro, però. Quello che c'è lui ora che ti vedo, mi sbatte un cazzo.
7: Tecnicamente.
6: In pratica pure. Per cui lui non se ne farà un cazzo neanche di quello che c'ha, di questo neanche, per cui.
1: Ma
6: è mia.
1: Su che discussione? Cioè, non lo so,
6: una
1: re di smet.
3: No, sono le 23:44.
4: No, non c'è bisogno.
2: Sup, non stiamo guagliando niente, eh?
3: Come?
1: No.
3: Su cosa non stiamo parlando niente? Su.
7: Tu hai fatto funzionare la
4: il
2: succhio della discussione.
3: Capisco cosa dici, non so come farli.
2: Diciamo, come stiamo rimanendo in pratica. Tipo uno porta un punto GS e poi.
3: No, non porto. Io porto
7: bello, lo prendiamo a calci, lì, davanti.
1: Cioè, no, a me sarebbe piaciuto, però capisco mettendo dalle stardi.
7: Il Zerdirk?
1: No, ma anche fare qualcosa tipo mettere un esportare anche un Zerdirk, capito? Cose che non hanno mai visto nel nostro video.
6: Cioè prendere un 486, fargli vedere che
1: fare 4 dump terminal.
6: Tutto quello che esiste al mondo e poi.
3: Secondo me sbagliate target, siamo un'università. Il 99,99% saranno universitari. E hanno visto Linux?
1: No, te assicuro io. No, io conosco tutti i sei, prima di mio contatto, minchia addosso!
7: Asbesto di sbagli!
1: Cioè, credono che sia addosso, non ci sto prendendo per tutti. Non capisco niente.
3: Capisco. Io se riuscite a trovare le slide, avrei un bel motivo per bestemmiare contro Enrico Commis.
8: Contro?
3: Ancora. Enrico Commis, responsabile. E ancora.
7: Per sempre.
6: No,
3: il tra virgolette Shen. Responsabile di informatica all'Università di Catania.
2: Vabbè, almeno lo sappiamo, quindi non facciamo
3: no, non mi rompere i coglioni. Scendi subito
6: dalla conferenza.
3: No, la risposta è no. No. È inutile che mi

0: Impazzisci.
1: E mi ci ride, ci va.
2: Quando cazzo
0: si mi spinge col muro. No. Zero. Nix.
3: Null.
4: Non so che fare.
1: Parla in binario.
5: Void.
6: Vabbè, forse
0: io.
6: Possiamo sempre farlo in qualche occasione successiva.
0: Questa cosa è terminale, sto dicendo.
6: No, perché è vero che in questo cazzo di illusione non importa niente a nessuno di noi.
0: Non ho capito.
6: Perché poi è vero che in realtà questo cazzo di Nostero non costa niente a nessuno.
0: No, non è proprio così.
6: No?
0: No.
1: Comunque secondo me c'è l'inus dei, sono d'accordo che è una più stronzata, però è necessario. Cioè, secondo me dovrebbe curare questa rottura di coglioni, paranoica, minchiata, però dovremmo farci un po' di
3: teoricamente.
0: Ah, ma c'è maledetto Dio qua.
6: Cioè, anch'io penso che sarebbe utile avere più cura di un evento così, però se poi non si riesce a cogliere, smesso di disperarmi.
1: Cioè, io penso che tante persone magari non l'hanno mai visto, cioè non si immagina un server come qualcosa tipo di grande, di pazzesco. Cioè non però è che hanno concezione del server può girare su un qualsiasi pensiero.
3: È ottimo che la gente abbia questa concezione. Non bisogna modificarla assolutamente.
7: Vabbè, ma io in genere, per esempio, quando parlavo tipo, ora sono stato là sopra e mi vedevano tipo sto portale, queste come cose, di qua, di là sopra ad Arezzo, Agretur. Ci tenevo a dire un attimino di come si gira su macchine e
8: tutto. Vediamo lui e se siete andati qua chiamiamo e torniamo.
9: Perché io a tante cose posso rinunciare.
7: E quindi dicevo, tu hai un server che non c'è casa.
6: Cazzo, uno che chiude per piacere.
9: Cioè, siamo la distinta forza.
8: Oh, Verdi!
9: No,
6: non
9: puoi
6: farlo. Ciao,
9: Verdi. Ciao, Verdi. Ciao, Verdi. Ciao,
6: Verdi.
9: Ciao, Verdi. Ciao,
7: Verdi. Ciao, Verdi.
0: Ciao.
3: Oh,
0: è follia, è follia.
1: Il baffo forse
6: non un po'.
0: No, no, c'è cioè, una sigla.
8: Sarà quel protocollo di routing di Nelson Cucu che hai inventato ieri.
6: Non moriamo nel frattempo. Se pensi che muore,
3: io conoscevo Daffy, Marco Daffy.
8: No. Questo è pieno empiric.
0: Pustnitz.
8: Che la vuoi uccidere?
6: No, ma sono un tipo bandito.
8: Aspetta, come si chiama il sistema dei nomi?
0: Morte.
1: No,
6: morte che funziona.
1: Di nessuno.
8: Sì, anarchico.
1: Ah, sì, anarchico.
8: Anarchico, domain.
3: DNA.
1: No, aspetta che lo cerco su web. Lo trovo su
8: nessun.org/ più cbs.cbi.
1: cbs.cbi.
8: Aspetta che non mi ricordo, c'è il terzo punto del numero, ci dovrebbe scontare direttamente qua.
6: Ma è un coniglio.
8: Con vai nel DNA.
9: Questo è bello, questo non è bello.
0: Porco Dio.
8: No, qui magari non lo trovi nemmeno perché. Mortato!
6: No, se non facciamo queste cose no.
8: Non volevo che venivano amicizzati.
6: Ci sarà solamente.
3: Questo è una cosa che ho già detto.
0: Eh?
3: Ha circa 10 milioni di euro.
8: Che ne so,
3: prendo il mio portale. Io non so,
8: anormal nel tuo punto di vista. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, Sapeva tenere, poche parole.
1: Decisa lo sapeva tenere.
8: Sì, e poi c'è una cosa particolare, nel senso che la fiducia ce l'aveva chi l'aveva avuto per più tempo.
1: Bellissimo quando hanno parlato. Una volta mi sono portato da Valvo, sì. Una volta l'escursione sul Dozzo Comune, credi, c'erano 50 persone tutte quante che dicevano scioccatissimo.
7: Posso chiedermi un po', no. 40 mail da tutti
8: dove trovi
7: le cancelliamo tutte in blocco. No, no, posso anche
8: cancellare
7: io, mi fate un riassunto, prendetemi tutte come già lette.
3: Allora non è così,
8: seguendo mi cancellare. Ah, è di cancellare, basta.
1: Quando l'alimentatore non mi portare.
3: Perché?
1: Vabbè, ne faccio
3: no,
1: no.
3: Allora leggere e non rompere i coglioni.
7: No, no.
8: Sì. In effetti ho ancora autonomia, però siccome mi abbassa la potenza dell'amplificatore audio, devo sentire una cosa e me la manda in
7: segno come da cancellare.
8: Allora,
7: segno come è.
8: Cosa dobbiamo concludere? Quale discussione dobbiamo concludere? Abbiamo detto che dei terminali non facciamo un cazzo?
6: Abbiamo detto che non facciamo, non sono niente dei terminali, ma non facciamo nessuna attività fuori dall'aula praticamente.
4: No.
8: Sei Apple 2.
6: A parte Apple 2 GS, che non è proprio.
8: No, Apple 2 e basta. Apple io porto altro. L'Apple 2, e punto.
6: I tempi che abbiamo alla fine di sono. Beh, i tempi saranno di 2 ore di.
8: Se lo porto.
6: Conferenza.
3: Lo so, però praticamente
6: infatti non è che
3: non posso leggere.
8: I ragazzi del gruppo stavano leggendo un po' come lui, eccetera.
7: Sì,
8: hanno la stazione per programmare, la stazione per giocare, la stazione.
6: Oh, ci possiamo sfuggire.
3: Perfetto. Posso farvi cantare con Linux, un sistema pure.
8: Ma
6: e poi invitiamo tutti quanti a venire
8: a fare il più
6: interesse. Ma così realmente si divertono del problema.
3: Troppo così.
6: Andrebbe dopo farci.
8: Qualcuno ha qualche idea su qualche cazzata che potrei sparare sabato? Visto che non trovo le slide.
6: Di quelle naturali che ti vengono. Esatto, avevi già detto qual era il tema del tuo
7: interno, le trovate?
6: Ma perché dovrei fare una cosa su
8: no, su niente perché non ho il tempo di preparare nulla. E quindi ho detto l'unica cosa che posso fare è rifare le slide dell'altra volta sugli hackers, ovviamente parlandone in modo diverso, perché non ripeterò le stesse cose.
6: Non è cosa ma ti
8: come no?
6: No, hai detto ma un intervento su Jäger.
8: Quello di 2 anni fa.
6: Questo non l'hai detto, ma che cosa stai dicendo adesso?
8: Ne ho parlato forse con Cato la 5. No, assolutamente no. Soffri. Assolutamente no. È inutile che mi spingi col muso.
1: Ah, l'ho trovato.
3: Vedi?
8: Sì. Che cazzo di estensione hanno?
3: S6C.
8: I? Non S6V.
6: No,
1: ma l'avevano anche detto.
8: No, tutti mi hanno detto S6V.
7: No, ho detto solo io e poi tutti hanno detto
3: S6V. Allora, sì. L'hanno corretto.
1: Guardala.
3: V è quella del Braille.
8: Guardate più se mi devo fare scopare da una camera. Di lui hai rotto i coglioni. Sei fuori di testa, sei un coniglio malato nel cervello. Ti ammazzo. Buona. Cuccia qui. Istantaneamente. Cuccia, ho detto cuccia. La cuccia si fa completa. SXC.
6: Io ho installato Slack e tutte cose, solo tu lo vivi nella configurazione del CM per quanto riguarda Irta.
3: No, io del male fatto. Come di Bluetooth
6: non lo funzionare mai, non ce l'ho porta in palazzo sul mio portale.
8: No,
7: io ce l'ho per come una Bluetooth.
8: Che cazzo ho il portatile della guerra, manco X
3: fatto il
8: presentazione di Dio.sxi?
6: Ma X non è. Infatti non lo uso, però.
3: Customizzato.
8: Sì. Come si chiama? Presentazione di Dio.sxi?
6: No, si chiama storia informatica.
8: Ma non c'è
5: niente.
8: Cosa
5: c'è? Quello del display.
8: Non so, ma non sono.
10: Istoria informatica. È piccolina? No, è enorme.
8: Pesante.
10: Comunque il CD è Goat. Goat DVD. Perfetto.
5: Ma sono circa 90 pagine. Sì,
10: Goazzo.
7: Goazzo.
8: Backup Goazzo. Non è un cazzo.
10: Il problema non è. No, il problema non è fare il backup. Il problema è se poi non ti ricordi come si chiama quella cosa.
8: Ma che marca è il DVD?
10: Lasciamo perdere.
8: Quanti giorni fa le fa?
10: Oh! LS barra CD-ROM. Oh!
8: Una merda.
10: Non devo fare il mount. Chissà come mai. Forse perché siamo nel terzo millennio?
7: Forse perché usi una cosa inutile come l'automount.
8: Esatto. Non so, inutile e pericolosa.
10: Sì, pericolosa se ti leggono a leggermi da solo un CD-ROM. È sul CD-ROM, bestia.
6: Lo sto leggendo, tutti i CD-ROM.
10: Sì, non te lo esce mica se lo stai leggendo.
6: È così intelligente l'automount.
10: No.
6: Cioè, è incredibile, ma non l'hanno migliorato, eh.
10: Ma cos'è? Cioè, un pugno di incivili.
8: Vieni, ma aspetta di che cosa mi parlava.
5: Ma spero ti ricordi.
8: Ah, mi sono rotto il cazzo di FTP testuale. Io voglio una cosa che prendo i file
10: e li trascino. Esatto.
7: E con quello
10: Saddam 2. Perfetto. CD Saddam 2. E qua dovrebbe esserci presentazione di Dio. Adesso me la leggerò, Strings. E beh, ogni CD ha un nome, sennò come faccio a trovare le cose? C'è anche Arpanculo, c'è Osama. Oh, che bella questa presentazione in Strings. Adobe Photoshop.
5: Ma non si
10: è capito, si è. E se il mi dice vai Adobe Photoshop,
5: ma tu fai
7: se quello è un formato.
10: Sì, secondo te io ho quel cancro di OpenOffice nel computer.
5: Se vuoi la risposta di
7: progetto omosessuale.
8: Manda te.
7: Esatto. Se quello è un documento OpenOffice, in realtà è un file zip, quindi lo devi unzippare e dentro ci troverai una directory, un dumpy XML con dentro quello che tu hai scritto e lo puoi leggere con via.
10: Il mio negro.
7: E le tagli con dei tag XML di merda.
10: XML. Fare cosa? Merda. Ma sì, dai, esporta, mi fa un piacere. PDF è ok.
5: Eh sì, devo aspettare che mi carichi il nuovo
8: brano.
5: Negrinet.
10: Che cos'è Negrinet? Ah, cagata colossale, no, sarò costretto a spostarmi open office. No, è perché devo modificarlo, deve stare razza di presentazione. Sì, l'XML, mi sto lì a mano. Che siamo nei 70, Unix.
7: Io lo faccio per generare il report, anche ho uno scrittino che fa generare il report in XML e poi mi riunzippa, io non scrivo più un cazzo.
8: Tutto
10: hai lo scrittino?
8: Lui è il macchinista.
10: Ma guarda, il mio sogno è evitare addirittura di premere, cioè quei tastini con le reti, no? Poetry Air, Poetry Wired, Media Lab, PPP. Il mio sogno è il demone che mi sente qual è l'access point, capisce dagli indirizzi P che pinga dove mi trovo. E si autoconfigura per uscire su internet.
7: Dovresti avere un talismano.
10: Dovrei avere un Apple, se non mi sbaglio il macOS lo fa.
8: Sì, violando tutte le leggi in vigore su ogni stato lo fa.
10: Cioè,
8: effettivamente sì. Prende, si sniffa i pacchetti, il fin dalla
10: droga. Esatto,
8: si fa la male.
10: Ed esci. Ma non ce n'è più.
8: Quello porti magari poi con macOS allo smout, poi chi la rete e fanno tipo
10: se ne reclutiamo.
5: E beh, volevo portare se spogli l'arnello allo smalto.
10: Ma forse è questo che è successo. Non è che c'è la checkpoint. No, che lui è andato nel checkpoint.
8: Ti sei del nine con la checkpoint ficcata in culo per alimentarlo, cammina in giro per.
7: La libi di ferro che.
5: Come da lo so.
7: Ce l'ho io.
10: La libi di
7: ferro. Sono senza alibi adesso.
5: Scusa, come da lo mamma.
10: DF come me lo mando.
7: Per attaccare il suo P.
10: Ti do il mio IP?
5: Ma sono tutti questi dare un servizio.
7: Però in tutta la zona non ce ne sono altri.
10: Puoi aprirmi una shell? Così faccio un SCP.
7: Ci sono solo io.
10: Aprimi gli effetti qui se ce l'hai.
7: Chiamemela tutti.
10: Ce l'ho io. Effetti qui.
7: No,
10: FTP anonimo, non l'ho continuato a portare.
7: Sì, no,
10: no,
7: questo è giustissimo.
10: Siccome
7: lui è
10: utente,
7: tu fai FTP su di lui e
3: lo capisci.
10: L'ho avviato,
3: e
10: vedi se funziona l'anonimo,
5: spero
10: di sì.
3: C'è ancora
10: più del mio. Ma 4.100.
7: Ma questo è sempre 100.
3: 100 funziona anonimo,
10: scusa, non capisco, non lo controllo,
7: non c'è ancora lui, non
10: so, starting pure FTPD, ok, FTP lo conosco, recinse
4: che schifo vuoi, che schifo.
10: Sì, sì, sono omosessuale, funziona. Però l'FTP anonimo non funziona. Non ho utenti su questa macchina. C'ho l'utenza di Wow Holland. Che mi trascino da Hackit 98. Ma se c'è un avevi?
7: Ah,
10: io cancello l'utenza dopo che li faccio. Questa è la mia roccia. Qui dentro non si entra. Allora.
7: Sì, io ho una sanità mentale.
3: Se deve stare. Ma
7: non ne sta gli
3: indigni. Scritto l'utenza che sta nel mouse.
7: Ah,
3: sì,
7: belli.
10: Ah, ST. Luther, Luther.
7: Che bella cosa.
10: Fai un SCP, va, che mi sono rotti i coglioni.
5: No, sta bene.
10: Sono anche il cazzo di porte aperte. No, sono proprio una merda umana.
7: Basta che tu fai una cosa. Basta che le utenze sei contento.
3: No, fai una cosa. Fai un TCP dump e tu fai un ping meno X del file e così lui lo può leggere. No,
7: ah, ok.
10: Ah, che bello.
3: Ah, c'è un net cut del file.
7: Questa cosa me la voglio segnare.
10: Mi piace,
7: sì, ma invece era Ping Mix.
3: No, era Ping Mix, non mi ricordo, era Ping con una notazione che riprendi, ti passi il pattern esadecimale da avviare.
10: Tu spezzi col fuoco, ragazzi.
5: Quello che sono è un bestiale. Ping della morte, ne prendi 56k.
3: Non mi va proprio. È l'opzione di formazione per fare il pattern.
5: Ma infatti la X non c'è.
3: Non mi ricordo, comunque porto con le parti.
7: Ma il
5: ping.
7: A me sembra che fosse meno P.
3: No, ricordate.
5: No, faccia che vado qui,
7: porco Dio.
10: No. Beh, chi se ne fotte, mi mandi sto file.
5: Ma sto andando, il terzo file.
10: Oh, oh!
7: Dai, forza, neckat!
3: Viate, Dio. Mi senti tanto meno V, meno X.
7: Meno P, faccia, meno P, meno P, faccia.
3: Che ottimo per buttare le macchine.
10: Non mi sono inchiappato, non so più manco scrivere.
7: Però la stai superando.
5: Però è un computer, riesci a leggere il cervello solito, mandi
7: che vuoi. Ma non mi rende, quindi tanto per il chat perché il completamento dei nomi penso a quelle delle cose che penso, no? Allora dico, l'altro giorno c'era subito che volevo dire subito suca. No, io, no, su, allora volevo su. Dire RAM su suca, allora ho scritto RAM su e premuto tab, e poi su. Allora, RAM substa. Ed è successo l'inferno, tutti quanti diciamo sempre substa, substa, substa. E lui poi si è collegato e ha detto, che cazzo è di pippa sempre?
10: Gesù.
7: Ma sono anche nelle azioni, tipo, sei in macchina, ti senti guidare, allora tipo,
5: andiamo
7: sul completo.
10: Ok, non c'entra niente questo, è un problema delle mistake, comunque va bene.
5: È quella che ha fatto...
10: Andiamo storta, infatti io cercavo quella delle mistake.
5: Ma è un po' di roba.
10: No, ce l'ho, però devo emergere il mio open office. posso eliminare, devo modificarlo, non avete capito? Devo modificarlo, se vuoi te lo scrivo.
7: Open Office che tu non hai energiato, poi lo dava di PDF e poi lo picchiere.
5: Ma non che cazzo ti sei fatto dare questo qua il PDF?
10: Eh?
5: Perché te lo sei fatto dare questo il PDF, anche se era lui.
10: Per poterlo guardare adesso, vedere che cazzo c'è dentro.
5: Abbiamo detto, ma non sono di conto triste.
10: Ah, stai andando a fumare di là?
5: Sì.
10: Bravo.
7: No, sì, questo è il tuo pensiero.
10: Gesù. Altro all'ordine del giorno, mi sembra di no.
7: Poi alla fine c'è scritto vari e lingulari.
5: Veramente? Ma dov'è questa cosa?
10: Eh?
5: Sistema.
10: Se non nella tua mente.
7: Ma non lo so.
5: Io non lo sento stato.
10: Sì.
5: Sì, sì, quando era sano.
10: Un anno e mezzo.
7: Che vuoi?
10: Perché? Gentù è ok,
5: perché è andato
10: veramente ok.
5: Ma infatti lui usa Gentula, non è che lui usa Gentula, Tomount, Appizzo, cioè, tutte queste cose ti fanno pensare che non è stata solo la migrazione verso Gentù, ma verso Gentù è una serie di cose maligne. Per cui vabbè, si capisce che Gentù per associazione Gentù si avvicina
10: a quello. C'è il binario di Open Office. Gentù
5: si avvicina.
7: Ce l'ho anche io comunque, per questa cosa non
10: uso. No, scusa, ma che ADSL avete? Qui. Ah, ecco perché sto scaricando 140k al secondo.
7: Che di merda, vero?
5: Allora, ascolti, la 2 megabit.
10: Ma io pensavo che c'era una DSL normale.
5: Ma quanto è garantita?
7: Ah,
5: ma come 35?
10: Quanto è garantita? Basta. Basta. No. Io ti strappo le corde vocali e mi ci faccio il nome.
7: Un preservativo.
5: Ah, asbesto.
10: Cazzo ne so.
5: Cresce, quanto ce n'è garantito? 35 euro hai 2 megabit.
10: Quanto è garantito? Gratis me la fai avere?
5: No. Quanto? Però 35 euro al mese.
10: Non ce l'ho che 35 euro. Non ho manco la benzina.
5: Come, già risposto su
7: 35 più IVA.
5: E quando la
7: minima euro
5: 800.
10: La minima penso 64. La proponi ad Arci. Cioè, la proponiamo ad Arci, ci parliamo e diciamo quanto pagate con l'Elsa? Pagano credo 90 euro al mese.
5: Io ho la 1290.
10: No,
5: io ho la 2 megabit di quelle serie.
7: Quanto è l'Elsa?
5: Con 8 pistati.
7: No, Tempio non garantisce un cazzo.
10: No, non Tempio garantisce. No, Tempio garantisce una cosa ridicola del contratto che hanno.
5: No, 50-60.
7: Io penso di avere
10: quello che c'è io. Ah, ok. Ok.
5: Io ho 1280 con il
7: signore, se non è stata la pagarella,
5: ma quando manca il primo 50?
7: 64.
5: Mi dovrei fare ora, però non so, mi garantisco la rente, però bisogna che fatto con la fascia più bassa.
10: E te lo
5: manco? Mi le dirette una bomba, quando poi mi sono comprato il nostro DMS mi va bene. Cioè io avevo citato la ragione di lui, allora mi viene più ci vuole andare,
7: ma ce ne rimane
10: Slayer, anch'io
5: ma se tu non hai un
7: DMS, ma lo faccio apposta,
5: parliamoci io,
7: ma
5: negli Stati Uniti devo fare, posso parlare con un figlio all'estero che esce un cazzo.
10: Ah, no, non è figlio all'estero,
5: non fai il nome. Ma no, è un coglione questo,
10: ma le foto,
5: prima
10: questo tipo di DNS veramente è un coglione.
5: Prima devo parlare con uno, poi devo parlare con il direttore di studio, poi devo parlare con il direttore tecnico, poi devo parlare, e poi devo parlare.
10: E lo fai una volta sola.
7: Guarda, aspetti che è me da
5: uno, ci
7: sta 5 km di cavo.
10: Se c'è un mese per me è lui, pensiamo stia.
7: E ci saliamo insieme.
10: Me lo compro apposta. Io però c'ho quello con DNS.
7: Ma perché
5: cosa?
10: Quale? Questo?
5: Questo è già un visto.
10: E ma che?
5: No, non ho questo.
7: E poi è passato, quello che si mette
5: una
7: vita.
5: Ma lo su DNS.
7: È diretto?
5: Ok.
7: Il pistato?
5: Eh.
7: Il diretto non
5: lo so. Però
7: l'hanno fissato
5: al mese
7: 15 euro.
10: No, al mese,
5: quando volte le fissate con 8 euro all'anno? 8 fistatici, 15 euro all'anno, almeno 8 fistatici.
6: No, non è perché se tu vada a fare il mare tutti?
5: Io non ho, ma è una giovane. Sì, la cosa mi diceva. Io mi volevo fare due pistacchi, mi costava tutto quanto. Più di più. No,
6: ma no, no, no, si condanna le cose, non mi rendo.
5: Si è rimasto la stessa cosa, ma se la stessa è andata io, non si può veramente solo da fare quello che
6: fa. Subito.
5: Tipo i vari pingu, quanti sono, se fanno il sangue, se fanno l'angelo, vuoi mettere che sono quindi le bubi, gli ex, vedete quelle cazzo vuoi.
6: Tutte cose molto interessanti. Ah, cioè.
5: Sì, sono belli, io ho bugliezze che tipo lo ammazzo ogni tanto.
10: Quando convini ti aiutano. No, aspetta,
6: porco mondo,
10: non ti stanno aiutando, vero? Bastardi lenni di merda. Era bello che c'era la funzione, tipo tu digitavi e loro
6: stampavano le lettere, c'erano il pugno, vai, stampavano la
7: lettera. Ma non ti ricordi che la lettera per fighi caricati a cazzo tipo il tema delle stampe? Teme?
10: Manda un
6: tempo, no, mi fa la posta, mi fa la posta,
7: no, mi fa la
6: posta, mi fa la posta,
7: mi fa la posta, mi fa la
6: posta, mi fa la posta, mi fa la posta, mi fa la
7: posta, mi fa la
10: posta, mi fa la posta, mi fa la posta, mi fa
7: la posta, mi fa la posta, mi fa
6: questo si chiama distruzione del processo.
7: Guarda, fai vedere la stella. Abbiamo creato il bordello di
1: Sant'Agata. Ma che di merda? Io qua non ci vado a chiedere.
7: Sì, ma no, 256 con tutti i temi. Qua X-Penguins meno AL AL meno N 256. E poi morisce.
6: Perché la riva la mandata a casa,
1: se lo trovo a basso costo.
8: Ah, allora, non devo cambiare il McCandless.
7: Bene. Allora, che è che la mandata a casa? Il McCandless.
6: Non si sa mai.
7: Però qui in America. Ok.
8: Allora spargo il mio McCandless a chiunque. Usatelo, è libero.
7: Vabbè, ma lui può tenere il suo McCandless e dire comunque, boh. Thank you.
11: tranne. Ah, ok. Grazie comunque.
6: Sì, sì, in Derby Belli avevo smesso di fumare. Poi il dolore, la sofferenza, la tragedia, la morte e l'apocalisse si sono abbattuti nella mia vita.
11: Il
6: disagio c'è sempre, è una costante.
11: Che è uguale a?
6: Disagio. Disagio. Il disagio
11: è disagio. Ma questo è ovunque, questo
6: bastardo. Ma è bastardo.
11: Più?
6: No,
11: è
6: più di lui.
11: Sì, 0-1. Infatti c'è una data smesso, che ero presidente.
6: No, no,
11: sì, grazie, non andiamo a più di questo sonato.
7: GPRS dove non lo puoi fare via.
11: Ma ora
7: sento
11: la cena per fare.
7: Morte.
11: Adesso ma tu la sub domanda.
10: Avevo letto sbrocca, invece è sblocca.
6: Sbrocca.
10: Eh già.
6: Io non ce lo prendi, lui si spende, se c'è. Sì. No, sbrocca, tu va direttamente. Sbocca. Sbocca.
10: Fate bordello sui portatili.
7: Sul mio soprattutto.
6: Brava, la stavi tirando sul tuo però.
11: Ferma, uccidi da sola.
6: Tu non mi fai.
11: Dai, via qua, uccidi da sola. Così non lo avere vita. Vedi più forte del tuo. Di tutta la tua.
10: Ci vuole un ruttone dei tuoi, tipo quello dell'altra volta. Agghiacciante. Tu c'eri. Quando lui fece il ruttone.
11: Ma no, ma non c'era riuscito a fare naro, c'era che c'era.
10: Mamma mia.
11: E quella tipa. La tipa disagiatissima. C'è il polino.
6: Anche quel giorno male da Piero Butti di mattina,
11: ma Piero Butti di mattina, colazione.
6: Quella mattina. Sì, almeno perché chiude alle 7, quindi non ci puoi andare a fare colazione.
11: Vai.
6: No, abbiamo preso i panini in un altro modo.
11: Di cavallo, magari.
6: Sono le tipe col motorino.
10: Ah, sì, mi ricordo, sì, quella mattina quando siamo andati a Media Sicilia. Queste cose mi affascinano troppo. Così che si illuminano quando...
6: Anche il mio cazzo si
11: illumina.
6: Vabbè, penso che sia...
10: Ma scusa, il cellulare comunica sempre col ponte radio. E allora perché lui non lampeggia in continuazione?
6: Perché durante la... Perché durante...
10: E durante?
6: Perché durante la chiamata, secondo me,
10: emana di più.
6: O emana di più come potenza, o se no cambia la frequenza sale.
11: No,
6: adesso
11: un pingo di 6 minuti. No, vabbè, penso un premio
6: qua. Quando è spendere,
11: no, quando è spendere.
6: Quando è accesso, sì.
9: Ma perché non
11: è quella frequenza? Il mio,
10: su qua, sì. Devi pulirla. No, metto un'altra. Metto Nostalgia di Khomeini.
6: No,
11: comunque tutto è bello per ascoltare.
6: Ma Khomeini direi che
10: la conosci?
6: Hai dato là Khomeini.
10: Però si sente male. E chi? Matoro? A tutta anima Matoro? Tacco pure lo stesso.
12: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Beh, a me servisse le puntate, però se le immagini stanno male non siano.
1: Oh, questo non ha PHP film LV.
0: E perché qua non funziona l'immagine a costo?
1: Non lo so. Vedi l'HTML?
2: Bastardo! Che cazzo ascolti?
1: Pederasta di merda! Ora, se tu hai killato questo servizio per fare funzionare Muse, io come specchio faccio a vedere qual è? Yes, è Wix di merda. Streamai! Io streamai, ma... Sei un polipo, sei, ma...
0: Fagli ascoltare la sua voce.
1: Sì. Ah certo, in effetti adesso sto usando Xcestimal. Quindi praticamente tu ti ascolti mentre ascolti quello che scrivi adesso, perché ti si ributta sul microfono.
3: Sarà l'immagine di un CSG merda.
1: Però così grande.
3: Che gestisce
1: il sarà fabbricato.
0: Thank you.

0: scherzo, c'è la vendola che la butta fuori, la mia puzza di fumo, la mia amata puzza di fumo. Non bestemmiare!
1: Comunque, qualche indirizzo che devi chiamare, poi tu ne...
0: Porca troia!
1: Hai qualche indirizzo che devi chiamare?
2: No, di merda, di merda.
0: Come cazzo si chiama questo demone? SB?
1: Ah. Guarda, devi vedere dove è problema tuo,
0: ma aspetta, non mi distrarre. Me lo scrivi come Spike si dice, come Spike si chiama questo demone? Che io qua non lo sto trovando. Grep. Che cazzo dimentico?
3: Siamo qui per fare solo questo. E magari non capiscono tutto quello che c'è dietro dal punto di vista della divulgazione, dal punto di vista dell'etica. È una cosa pesante e non è neanche molta colpa loro, perché magari è per ignoranza che dicono queste cose, non è perché non c'è nessuno che le ha dette, è perché magari chi hanno strettamente vicino non è molto sotto quest'occhio.
4: E la cosa brutta secondo me non è che, cioè, come singola persona, siamo sempre il discorso singola persona, ovviamente, se come singola persona io posso dire quello che voglio, però se tu le dici questa cosa a nome di freakness, cioè non per malvagità, ma perché semplicemente ancora non hai capito che cos'è il freakness, e lo dici a nome di freakness, ed effettivamente tu sei parte, sei in primavera. E la gente si crede, e è una cosa brutta secondo me, anche perché io ripeto, non è che queste cose si fanno per malvagità per altro, ma semplicemente perché c'è gente che fa parte del freakness, perché gli hanno detto sì e non sa neanche

ಕಾಣು ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ

Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Ma è chiuso di dentro, boh, ma è solo un boh.
1: Questo cazzo di fruscio non so che stai credendo, eh?

0: La potevi registrare questa discussione?
1: Sì, l'ho registrata, allora, perché non mi è crashato il programma.
2: Oddio!
0: Non era male.
2: Ma che fa? Dare un bel tantino di giallo da far bestemmiare quando crasha il
1: mondo. Ma guarda, è pazzesco, non funziona un cazzo di niente.
2: Non è il mio crashato. Devo dire che è il mio crashato. Con la verità.
1: Tu puoi ascoltare uno stream?
2: Io? Sì.
1: E allora ascolta tu lo stream di Ivan.
2: E
1: qual è? Quello che ha passato sul cazzo di canale.
2: Ah sì, ok.
1: Nirvana.mp3.
0: Ma non si potrebbe sentire la sua voce anche?
2: Sì, questo.
1: Infatti questo stiamo provando a fare. Adesso ci senti?
2: Vediamo che fa. Bello. Oggi si blocca tutto. Vediamo che dice X non è messo. Allora, dovrebbe essere.
1: Gigi.
2: Ma non mi fa manco per basso.
1: Non ti fa manco per basso?
2: No.
1: Ma quasi purtroppo 2.8000 slash in Svana? Vuol dire che Nirvana sta facendo minchiate.
0: C'è colla qua.
2: Sì, è la pasta refrigerante.
0: Pasta refrigerante?
2: Sì, è quella di pasta.
1: Silicone.
0: Se la metti nei coglioni non ti sudano più.
1: Oh, Nirvana, non gli fai pre-buffering, io non so che dirti.
2: Oh. Ah, vabbè, c'ha.
1: Che cos'è? Qual è il problema?
2: Un Apple, un Torrezzo, un DP e tre bicimiste. Una fusione, se non metti in
1: giro. Tieni, Gigi. Cazzo sordo MP3.
3: Perfetto. Cazzo sordo MP3.
1: Ma no, lui sta tremando,
2: Mi dà problemi.
3: Vai con una cosa, no?
2: Ti vado con
3: un... Vai con
2: intanto faccio l'ultima cosa. E te con due
3: cose. Vado sul telefonino, sei contento?
2: Tanto ormai...
3: Tanto mi devo cercare.
2: No, non mi prendo. Allora,
1: com'è un GPS porta USB 57 euro, 58 euro?
2: Ormai
1: è scaduta. Mi hai fatto venire il pallino del GPS.
0: Grande.
1: Oddio.
3: Allora? Altri soldi.
2: Sì, mi so...
3: Sì, sono...
2: Ma la stessa cosa mi dice, anche me la stessa cosa.
3: Il tipo GPS è stato distante, è andato su che
2: la stessa cosa
3: mi sta facendo
1: bene. Beh, va, vediamo se riesco a sentire io. Teniamo adesso il toro.
3: Se no, aspetta, provo a fare io. Ma dove sta il telefono? Che canale sta?
1: Ma da là sotto non sentiamo un cazzo poi.
3: No, per capire se è un errore mio o suo.
2: Questo qua è pavuato, un dorso.
3: Perché chiedo che il socket è veramente brutto.
2: Lo so.
1: Cioè, qua, prepara streaming with news.
2: Io sempre lo so.
3: Poi non è sempre che debba essere tutto da sentire uno stream.
0: Mi sentite?
2: Io non lo
1: sentivo. Il silenzio mi sta arrivando a me.
0: Ma ha mai funzionato questa cosa?
1: Sì, non l'abbiamo mai provato.
4: Ma come ti arriva il silenzio?
0: Eccolo qua.
1: Ecco, Nirvana arriva come se parlasse da dentro un buco di culo. Come direbbero i propri Dax. Alza i volumi.
4: Malbo sente. Te, per esempio.
0: Ma tu non sai far modo di alzare il volume?
3: No, no, non lo faccio.
1: Cioè, proprio non si muove manco il...
0: Poi si sentito? Si è sentito un attimo?
1: Sì, ma se lui non parla...
2: Non lo conosco.
0: Perché non
4: parla? Ma come? Mi sono autosentito adesso!
0: Autosentito!
2: Ci stiamo autosentendo anche noi!
1: Ma?
4: Sei un coglione! Senti.
3: Io lancio la pubblicazione.
4: Allora ragazzi, se mi sentite io parlo.
3: Sì, perché non funziona.
4: Io parlo, ragazzi, se voi mi sentite io parlo. farlo.
0: Ci devi mettere un amplificatore, che è vero, in uscita.
2: Portateli qua. Fai sì che ti caccino da questo posto. Dov'è il frame buffer? Dov'è il driver?

0: アスベスト、mi senti?
1: Rispondimi, no? Io c'ho il tuo registratore, non ce l'ho nella borsa.
2: È stato utile?
0: Perfetto, ma io non mi sento.
2: No,
0: è strano, non ho il ritorno. Allora, me ne... Forse, va bene, parlo. Allora, partiamo dal presupposto che...
2: Sì, non basta!
3: Cos'è che cosa si scassa?
0: Domenico, ehi!
2: Che parla al telefono? Ma è cretino allora!
0: Va benissimo, va benissimo. Va bene, va benissimo. Ok.
2: Direi che funziona bene.
0: Sì, esatto.
2: Sì, dovete far culo.
0: Si devo, guarda, sto parlando con delle persone. Ciao.
2: Domenico, va far culo!
0: Oh, scusate. Vaffanculo.
2: Certo, non è il mio posto da mettere il coso del te.
3: Che va?
2: Voi poi siete proprio pazzi.
0: La morte, ragazzi, c'è la morte. Allora, quello che volevo dire io,
2: ma ascoltatemi il bagno invece di fare minchiate.
1: Stiamo facendo i danni, da cazzo ascolto.
0: Sintetizzo e buono più.
2: Se parlasse,
0: quello che voglio dire è mi sento abbastanza.
1: Qua ci sono,
0: mi sento
1: ossionati. Dio padre di potenza, credo che il cielo e la terra devono essere più possibili.
0: Oh, grazie a Sbesto. Allora, mi sento abbastanza ferrato in quello che riguarda la parte strutturale. Ovviamente per tutto ciò che riguarda la parte scientifica, fisica, ovviamente bisogna fare dei calcoli che non sono al momento in grado di farlo. Come molti di noi sicuramente mi dovrò mettere a studiare determinate cose.
2: E non parli.
1: A
2: parte.
1: Memoria, Nirvana, vogliamo che li fai a memoria, ora! Non sta provando.
0: Per quanto riguarda il discorso dei materiali, è molto, molto intuitiva la cosa, nel senso che... Sento che in mancanza di attrazione di forze di gravità le molecole metalliche tendono a distaccarsi fra di loro, il che provoca usura e formazione di ruggine e microcricche che a lungo andare provocano la rottura del pezzo meccanico.
2: Oddio,
1: quindi ci serve un sistema giroscopico che faccia gravità.
2: No, ci vuole un materiale
3: che... Ah, ma sai che si crea una microgravità,
1: per correggere certi problemi in genere.
4: Il sistema giroscopico più banale che usano nei satelliti è dare una rotazione al satellite,
1: esatto. Sì.
4: Ruota su
1: e rimane, sempre a ruotare su se stesso poi.
3: Sì. Vediamo cosa...
0: Le differenze di temperature che esistono fra molto caldo e molto freddo in base a se l'oggetto è esposto o meno ai raggi solari diretti aumenta questo fenomeno della formazione di microcricche, perché il metallo si tende e si restringe in continuazione.
3: Ah, perché siccome c'è un lato caldissimo, l'altro freddissimo, poi questi sbalzi tendono a... come quando ghiaccia la pietra, insomma.
1: Ma perché si blocca?
4: Non lo so perché si ferma in continuazione, forse perché sta scartabellando gli assenti.
3: No, forse perché per il...
1: per l'effetto del calore nello spazio.
3: L'eco...
4: Ah, no, non lo fare.
3: Bravo.
1: No,
4: No, sta di cancro.
3: Alla prostata.
0: Esatto.
1: Esatto, sta di cancro.
3: Alla prostata.
4: No, esatto, forse sta scartabellando.
2: Ah.
4: Giratevi verso di me.
0: No. Aspetta che voi finiate, sento quello che dite in modo che io
1: posso morire in pace.
4: Ma è una minchiata quella che sta facendo.
1: Ti stavamo ascoltando.
4: Peccato che lo Prince si ferma in continuazione. Non è che stai giocando, Morpheus, l'inferno? I sorgenti di Dio.
0: Per rispondere.
2: Dovremmo fare distribuirci con un paio di aiuti. Chi sa cosa si fa? Quello è qualcosa da mangiare. Ah, no, le secchiette.
3: No, quello di fa.
2: No, preferisco con due.
0: Ma no, perché io vi sento e rispondo ad una domanda di 5 minuti fa, no.
4: Appunto, qual è il problema?
0: Emerge Dio.
3: No, sembra una trasmissione... Terra Luna,
4: esatto, quindi stiamo vicino a questa cosa, è bellissimo, questa cosa è bellissima, quindi
0: sto prendendo degli appunti, aspetta un attimo,
4: perché lui sente noi che non rispondo, allora dobbiamo parlare effettivamente come le basi spaziali, allora qui poetri, attenzione, base spaziale Nirvana. Se ci sentite, riprendete il discorso. Passo!

0: Non so se è bellissimo.
1: Devi fare per un bambino. Ma che sta con me?
2: Ho lanciato lo stream, ma non è cosa.
1: Ci sono problemi di comunicazione.
3: Qui base.
1: Che grossa crisi. Qui base, ci avevo grossa crisi.
3: Abbiamo perso il contatto,
1: abbiamo perso il controllo dell'astronave.
0: Mi sentite?
3: Sì. Adesso è tornata la calma.
0: Perfetto, se si sente, ho preso degli appunti, sto correndo delle cose, voi mi dovete rivolgere delle domande specifiche, in modo che così io possa avere il tempo di guardare quello che mi chiedete e rispondere. È tornata la calma dopo la tempesta.
4: Va bene, allora attenzione base Nirvana, la domanda è: sei frocio?
1: A questo punto vediamo che qualche ritardo c'è,
3: su mezzo minuto praticamente. Veramente sembra una trasmissione satellitare, cioè
1: esatto.
3: Mezzo minuto di
1: la vita della luce potremmo calcolare la distanza, esatto. Potrebbe essere nei pressi di Marte, così. No, Marte ci vogliono diversi minuti, diciamo, può essere distante, dietro la luna.
3: Sì, dopo la luna, molto
0: doppio. Passo.

0: Wilson, abbiamo un problema, sono frocio, sono frocio. Passo.
1: Allora, il problema non è di usare una convenzione, non possiamo discutere in questo modo, quindi Nirvana, fai il tuo intervento, dici tutto quello che puoi e a un certo punto lo concludi e riprendiamo noi, perché vabbè, tu hai lì del materiale che riguarda le tecnologie, le strutture, hai delle cose che hai studiato, dici tutto il possibile sugli aspetti satellitari che conosci, quindi vaffanculo, passo.
2: Registra.
0: Io sto registrando. Io sto registrando.
2: Ah, perché la serata è bella.
0: Sì,
2: potremmo anche mettere su quando facciamo la pagina
3: web, poi Wilson, fai la domanda.
0: Passo.
3: Sarà perché l'ha fatta la domanda.
0: Allora, inizio l'intervento dicendo che a suo tempo ti diedi parecchio materiale. A suo tempo gli diedi del materiale riguardante i satelliti, i vettori spaziali e quant'altro concerne con lo spazio in generale, per cui ti chiederei se li riporti a Freaknet la prima volta che vieni, in modo che abbia modo di riguardarmi questi appunti. Riguardo la situazione della struttura del satellite, la struttura del satellite di per sé non è complicatissima da creare, assolutissimamente, nel senso che è abbastanza semplice dal punto di vista strutturale. Dal punto di vista dei materiali e del tipo di lavorazione, invece, lì bisogna fare degli argomenti molto approfonditi. E ripeto, non sono in grado adesso di dirti che tipi di materiali ci vogliono, il dimensionamento, questo dipende tutto da una serie di variabili che dovranno essere ovviamente legate a doppio filo con gli altri aspetti elettronici, per quanto riguarda il dimensionamento dei pannelli solari per le batterie. Quindi ci sono una serie di problematiche che devono essere analizzate in un contesto unico. Che posso dirti? Sicuramente il materiale che bisognerà utilizzare saranno delle leghe al titanio. Il titanio è un materiale o ceramiche o titanio comunque. Le ceramiche per quello che riguarda la copertura, vedi quelle che si sono staccate dallo shuttle e che ha provocato un po' di qualche piccolo bordello. Titanio invece per tutto quello che riguarda la cella del telescopio, del satellite. A parte la spinta iniziale, non è sottoposto a particolari sforzi di pressione, taglio o chissà quale altro sforzo particolare. Nel momento in cui è messo in orbita, essendo appunto geostazionario, non avrà particolari problemi, sempre solo dal punto di vista degli sforzi. Quello che dicevo prima riguarda invece la differenza di temperatura, che è un problema molto molto rilevante. Per questo ti parlo di ceramiche e leghe al titanio, perché le ceramiche hanno un potere di formazione di cricche molto basso, così come il titanio è un materiale molto duro, è il materiale dell'aerospazio, cioè su questo non ci piove. Aerei, satelliti, veicoli extraterrestri sono extra atmosferici, sono costruiti per la gran parte in leghe di titanio.
4: ascolta, il primo vorrei fare una domanda.
5: Il primo,
4: se me lo lascio,
5: sì, il primo passo, secondo te, quale può essere per arrivare poi alla realizzazione finale del progetto?

0: ติธรรมเรียกว่า
1: hai contatti per spacciatori di titanio?
2: Appunto, questa è la domanda in sostanza.
3: Ci fratturiamo tutti?
4: Il proposito sicuramente è raccogliere tutte le persone che si dovrebbero occupare di questo progetto, definire i gruppi di lavoro in base alle proprie specificità. Dopodiché iniziare a pensare a un progetto, possibilmente prendendo spunto da qualche progetto già realizzato, nel senso, prendi la cella dello Sputnik o di qualunque altro satellite che è stato mandato in orbita e vedi di capire quali sono le specifiche strutturali, le dimensioni, il tipo di materiali. Una volta raccolto questo tipo di informazioni, puoi iniziare a progettare.
2: E per quanto riguarda invece l'aspetto degli accessi, dei permessi per la possibile interazione con altre oggetti spaziali o rotte aeree, per quanto riguarda l'orbita, appunto, individuare l'orbita, per quanto riguarda tutti i problemi connessi a questo aspetto, cosa si dovrebbe fare secondo te?
0: Sta funzionando, avevo un po' di ritardo, ma ti può parlare?
5: Eh sì,
0: bella
5: sì.
0: Cosa.
5: Anzi, meglio.
0: Siamo 40 secondi ad aspettare.
5: Ma di lei chi?
0: Di lei, è di lei. Vado a urinare intanto.
5: Ma Canis,
4: ma riguardo a quest'ultima domanda posso prendere maggiori informazioni su internet. Di sicuro c'è un organo predisposto internazionale che si occupa di tracciare tutte le tracce, cioè tutte le orbite degli oggetti appunto orbitanti intorno alla Terra. Questo perché? Per evitare che uno si sveglia la mattina, lancia un oggetto, arriva poi l'Agenzia Spaziale Europea, lancia un missile e questo missile va giusto a incocciare un vettore, anzi non un missile, va giusto a incocciare quell'oggetto che tu hai lanciato. Purtroppo, come dicevi tu prima, lo spazio è diventata ormai una pattumiera e sta iniziando a sorgere il periodo appunto della spazzatura spaziale, questi ammassi metallici ormai privi di alcuna funzione che ruotano attorno alla Terra, non fanno altro che incasinare sempre di più le orbite disponibili, che sono diventate veramente poche. Per cui di sicuro bisognerà richiedere determinati tipi di autorizzazione, ora non so bene a chi, se è a questo organo competente, se è all'Aeronautica Militare Italiana o alla sezione spaziale dell'agenzia a cui ti stai rivolgendo per lanciare il tuo oggetto.
0: Io penso che ti penseranno loro.
6: Sono diventato Finocchio.
0: Finocchio, con la PH.
6: Sono di bruciato.
0: Dai. Beh, boh, che dire?
5: Ma a questo punto
2: mi pare ci siano comunque anche dei collegamenti con le università che fanno anche ricerca riguardo, in qualche modo potrebbero essere magari dei soggetti interlocutori in qualche misura. Qualcuno lo conosco, ma sicuramente tu conoscerai molto più gente.
5: Come? No?
6: Tipo Antonio.
0: Ma che cosa?
5: Sono innodato. Ah no, io credo che lui mi farà destinato, no? Quindi conoscerà qualcuno.
0: Sì, forse qualche contatto ce l'ha.
5: Ma io ho parlato anche con dei professori che lavorano su queste cose, a Collesa, sono in contatto.
2: Sono anche in contatto, sono stato anche in contatto con l'ESA, mi hanno dato disponibilità, ma per ora non, ti ripeto, non mi interessa quel tipo di percorso.
5: Allora ci potrebbe essere un contatto
4: con l'Unione di Arena, spazio. All'Enel Spazio, sì. Guarda, sicuramente le università che si occupano di ingegneria aerospaziale, quindi il Politecnico di Torino è la nostra punta di diamante per quello che riguarda la ricerca aerospaziale in Italia, se conosci qualcuno lì è già un ottimo approccio. Ad esempio l'ingegneria aerospaziale a Milano si occupa più di veicoli terrestri piuttosto che di aerospazio, in cui invece Torino è molto più ferrata, o Napoli stessa.
2: Romano. Tra l'altro loro finanziano dei progetti sulla base di ricerche, che è una strada comunque interessante, ma non so per noi quanto possa diventare. Vengono finanziati dei progetti sulla base dell'interesse che loro possono riscontrare dal punto di vista anche delle ricerche per quanto riguarda quest'area qui, non potrebbe essere male, insomma.
5: Tipo di... mi hanno detto che anche se vuoi faccia avere il progetto, vediamo se potrebbe essere, però certo bisogna vedere poi a noi
6: cosa che viene definito,
5: appunto, se diventa una cosina poi che...
6: Comunque ci sono soltanto questo, c'è stata una fase progettuale che si era tanto tempo e tanto il po'. Poi una volta c'è il progetto, penso che realizzarlo si va via anche di essere
5: grazie. Infatti, però lì chiaramente scegli un'altra strada, cioè tu diventa tutta un'altra cosa, non è il letting puro che tu ti fai.
6: No,
5: la...
6: il letting lo fai prima.
4: Cioè, guarda, non so onestamente che tipo di ricerche finanzino. Sicuramente tutto ciò a che fare con lo spazio è visto come il business del futuro, e pensare di lanciare un web server nello spazio, vabbè, che alletterebbe parecchio tante persone.
0: Anche dei mati diventi come noi.
5: No, ma tu immagina delle trasmissioni di immagini, di cose, come tu...
6: semplicemente dal punto di vista che potrebbero chiamare terrorista con uno scafo,
5: ma è interessante proprio questo.
6: Cioè tu da sopra puoi appoggiare delle cose che non sono controllabili da loro.
5: Ma infatti...
0: in realtà lo sono, eh?
5: Ma lo sono, sì. Lo sono relativamente, ti bloccherà.
6: Ma ti taggono le cose dei dati, là se
0: si tolgono gli indirizzi.
5: Sei completamente autonomo.
0: Sì, ma non ti cambia nulla alla fine.
6: Non è controllabile, cioè puoi andare a casa tua e ti sequestrano la macchina.
5: Ma non posso neanche farlo?
6: Cioè, te lo devono abbattere, capisci? Cioè, l'unica soluzione è abbattere quello che voglio.
5: E questo è l'altro aspetto interessante. Ma infatti, ma tu sai che io ho anche dei documenti della americani sul fatto che loro si riservano di controllare tutti gli oggetti spaziali. Quindi sarebbe un'azione talmente perturbante.
4: Purtroppo sono controllabili perché... per dialogare con il tuo oggetto avresti comunque bisogno di appoggiarti a delle strutture sicuramente militari.
6: No.
4: Ricordiamo che la NASA era un organismo indipendente del governo americano, con l'amministrazione Bush è ridiventato un organismo militare degli United States of America, fatto di merda in culo.
6: Per
5: andare
6: in maniera autonoma a parlarci.
5: Come fai? Si sente così?
0: Lo senti a lui? Come fai? Ci arriva.
6: Non ci arriva.
0: Sì, non lo so, quattro basti, ci sono abbastanza di più.
6: Quattro basti,
0: Compriamo due amplificatori lineari da 1 watt o da 5 watt, lo mettiamo in vendita per wireless.
5: Sì, ma ci sono le, ma ci sono degli ombrelli, ci sono degli ombrelli di copertura, però
6: mi comunque è il discorso dell'atmosfera, passare l'atmosfera, che cosa può decidere quell'ombra, cioè non so, la propagazione alla propagazione qua la conosciamo, ma un 4 GHz, un 2 GHz 4,
5: no, io so che
6: le mancanza quasi di atmosfera,
5: le trasmissioni radio, no, no, le trasmissioni se sono onde radio o elettromagnetiche che si propagano all'infinito,
1: nello spazio. Su quale frequenza
5: si fermano mai. Tu pensa che ci sono trasmissioni radio, trasmissioni radio degli anni 30, 40, quando che ancora vanno nello spazio, non si fermano mai.
1: Perfettamente vanno, tipo le fonti
5: spaziali. Cioè, il futuro è Alessandro Marconi. Questo è il più grande.
0: Quelle che conoscevo io, sui 150 MHz, sui 300-400 MHz, quindi con potenze molto più
6: alte.
0: Maggiore la frequenza e minore è la potenza che ti serve per andare lontano.
6: Certo.
0: Perché se io copro 500 metri con un watt a 27 MHz, sto facendo un'ipotesi, con un watt 2 GHz e 4 copro 40 km. Più sali in frequenza, meno potenza di sempre.
6: Però che direttiva.
1: Però minore la potenza, minore la frequenza, minore la frequenza e non può superare il
6: salto. Però scusate, che un direttivo a 100 metri hai un raggio di 10 metri di errore. Un direttivo a 40 km è un mezzo millimetro.
0: La trasmissione di dati dal punto di vista fisico è rispetto.
6: Cioè, nel senso che noi dobbiamo puntare lì e dobbiamo stare al millimetro,
5: certo, non perdi subito la
6: il 4 è così,
5: perdi subito la connessione, il collegamento, perdi subito. Io comunque ho delle lezioni registrate alcuni anni fa sulla trasmissione, ricevuta trasmissione di segnali con oggetti geostazionari. 4-5 anni fa.
0: Le microonde si propagano in linea retta. Questo è uno schema che riguarda le linee satelliti. Rumore di distorsione di diafonia, vabbè, questi sono iniziati. Il processo di modulazione.
5: Il momento del lancio del segnale e il ritorno per calcolare lo spostamento,
6: certo,
5: e quindi c'è questo lasso che va calcolato con
1: il
5: maestro visto, c'è la velocità e lo scarto di questo
6: arco, è gestazionale, questa cosa non
1: è infatti è gestazionale, va insieme alla terra,
5: no, perché c'è un in realtà
6: non è fissa, cioè se tu in realtà non dovrai mai sparare dritto ma stare dentro un angolato, perché poi le onde fanno questo giorno magari.
5: Non mi ricordo perché, ma c'è questo scarto. Stazionario vuol dire che è fermo, però mi pare che ci sia una perdita del
6: segnale.
5: Sì, però
6: probabilmente la calcoli una volta. Sì, una volta è questo, sempre quello.
5: Mi pare di sì, poi va corretta ogni tanto. Va corretto.
6: Il problema è che un satellite che campa di correzione.
5: Infatti.
6: Nel caso che sei sempre dormire a correggere, perché non, a meno che non sei un drago e c'hai un oggetto veramente tipo la NASA, come fai le satelliti della NASA, che sono oggetti che stanno là e si piantano in quella posizione perché hanno i cazzi
5: geoscopici
6: della Madonna, noi.
5: Ma quindi è quello che dice lui, l'oggetto non è così ormai, perché è una tecnologia conosciuta.
6: Ma cioè, l'oggetto, progettare un oggetto tondo con dentro un computer e una telecamera non è altro che una cosa.
1: No,
6: vero reale,
5: materiali,
6: materiali, ma secondo me è anche il discorso del geostazionario. Cioè fare una macchina geostazionaria. Ma no, ti richiede una serie di correzioni e cambi, perché alla fine non è
1: presume, presume che siano oggetti ormai.
6: Non solo, quindi vuol dire che lui deve saper leggere la sua posizione. Lui lo fa. cioè lui deve sapere dov'è satellite. Non è che c'è dei
5: io so che è da terra che in qualche misura si fa questo lavoro.
6: Perché tu lì non gli dici dove sta, però se lui si disinca per qualche ragione, qui da terra non gli mandi più.
5: No, no, certo.
6: Devi sperare che lui si c'è una prima posizione.
1: Non solo a livello di ordine, ma perché a livello proprio di
6: posizione,
1: esatto. Poco della presa della
6: strategia.
1: Esatto,
6: la strategia è un problema grosso. Tu non ci parli più.
5: No, no, cioè, hai perso il segnale.
6: Hai perso.
0: Comunque hai un ombrello,
6: eh?
0: Hai un ombrello che ti copre.
6: Con il G4 vedete sia molto piccolo questo ombrello.
0: No, i satelliti vanno su Inter decisamente superiori. Prendi Intelsat.
6: Sì, ma sparano pure a una potenza che non è.
0: Sono 10, sono 10 giga.
6: Ma lo spara in amba, spara a 4 centinaia, no. No.
0: No, in pieno di watt fai la fessura. Friggi i polli. Allora, non so se hai visto quella pagina dei polli fritti.
6: Sì.
0: Vieni a vedere.
2: Grandi.
0: Polli fritti. Con il pollo arrosto.
5: Qua il questa animazione l'ha fatto in flash, no?
0: Però immaginetta.
5: Ah, che c'è di fermata.
0: Fornitura principale presso l'Idro Ecologica. Di futuro. Strumentazione, abbiamo le varie foto. Scavi salvati sulla scheda, quindi foto delle modifiche. Abbastanza dettagliate. Questo è il cane nucleare, quello che è lì più. La modifica è questa.
2: Mm-hmm.
0: In varie misure
2: e ci stanno tutte le cose dei calcoli,
0: un po' da un 40 normale a un 56 fino ad arrivare a 72. Distanza massima, sperimentazione, cranio magnetico che però ha funzionato così così. Abbiamo attaccato una checkpoint con una base magnetica sopra la macchina, quindi di collegarci da una macchina
2: all'altra. Cane nucleare, cane magnetico. Facciamo tutti i calcoli, si fa tutti i calcoli.
0: E questo è il link del discorso della parabola. Ed è bellissimo, è veramente questo. Quindi la checkpoint gli picchi due parabolini e hai guadagnato un bordello. Niente okay. Modifiche, niente parti da comprare, questo è il template. C'è un PDF, te lo puoi ingrandire e ridurre con la fotocopiatrice, basta che il quadrato sia sempre un quadrato, la lunghezza questa, la piega parabola, i calcoli il fuoco dalla stessa. Da PDF vedi dove è in base a quanto vengono luce, dove luci fa il buco, lo fitti nell'antenna e finito. E il guadagno va da un minimo di 9, diciamo, con un 12 pollici fino anche 18, 21, 24, 27 di più. E queste sono varie prove, fai così con la radicella, glielo metti di dietro e è finito, oppure così con del cartone, i picchi cosi, le Pringles hanno usato.
2: Ma sa, le Pringles hanno finanziato il wireless di mezzo mondo.
0: Sì, sì, sì, sì.
6: Tutti i Pringles sono una svolta.
5: Perché c'è l'alluminio dietro, cosa
6: no,
5: c'è?
6: Sono tutti. Sono fatta bene.
0: Tu sei IT9 PKK? Nico. IT9 PKK?
6: No.
0: Ah, allora il PKK lo doveva rimettere dal sito, vabbè.
5: Brasile, io non l'ho visto.
0: Bellissimo.
5: L'ho cercato un paio di volte. Adesso sono riuscito a vedere Matrix, che non avevo mai visto. Il primo.
0: Ok.
5: No, gli altri infatti mi rifiuto di vederli perché penso siano delle stagioni.
0: Allora non so bene chi ci stia sentendo e chi stiamo ascoltando, ma comunque Nirvana mi ha portato un link interessante. Boh, a questo punto io direi vogliamo partire con questa cosa, cominciamo a lavorarci perlomeno a livello teorico, facciamo una pagina web, qualcosa, raccogliamo dei materiali, facciamo l'elenco delle risorse umane disponibili a questa cosa. Io pensavo veramente al wiki, a qualcosa del genere, tipo
3: wiki. Basta, è brutto.
0: È facile.
3: Non fai di testa.
0: È brutto, ma non l'abbiamo mai fatto.
3: Eh?
0: Ma noi non l'abbiamo mai usato.
3: Appunto, non iniziate.
5: Cos'è, per una lista?
3: No, è per fare pagine web senza avere la versione di HTML.
5: Cioè praticamente è un'interfaccia. È un'interfaccia.
3: Sì, un'interfaccia per poter modificare le pagine online senza dover.
5: Ho capito. È una specie di Dreamweaver, che ne so.
3: No, è una pagina web.
5: Ah già,
3: però clicchi su una pagina, fai edit page, ci scrivi dentro e ti appare una pagina web, se non sbaglio. No, è molto figa, però
5: così sì, per semplificare.
3: È un modo per avere un file di testo condiviso,
5: molto
3: semplicemente.
5: Cioè ognuno arriva.
3: Ci mette due cose, poi mette ovviamente ognuno arriva, quindi chiunque.
5: Sì, c'è un bordo.
3: No, ovviamente è molto controllo. Non c'è per niente controllo.
5: Vabbè, ma ognuno,
3: c'è una pagina, il mondo può parlare e cancellare tutto.
5: Quindi è una pagina aperta, insomma, sì. Condivisa a tutto.
3: Poi, cioè, come se sottopasso da tantissimo. Infatti, sottopasso da tantissimo.
5: Dai, gliela fai in qualche modo, un filtro.
3: Sì, si può fare, no, io che vabbè, non lo so
5: proprio.
3: No, capisco che la possibilità.
0: Mi si è resettato Nolan.
3: Così, gratis. Sono i raggi cosmici, vedo, di schermare. Mangeremo pizza.
5: Invece facciamo così, andiamo da Corsino.
0: Comunque non è la prima volta che mi succede.
3: Chi è Corsino?
5: Ma non vi ha fatto conoscere Corsino, Gabriele?
0: Un bar, vabbè, Corsino è il bar di mafia.
5: E noi lì lo dobbiamo portare.
0: Ma se ci vendessimo una bella pizza qua?
3: Io
5: la oppure la trattoria di Gallo.
0: Quella di Gallo c'è Corsino.
5: Il vino, c'è il vino,
0: sì.
5: C'è il vino,
3: una forciata della
5: Madonna. Non c'è il vino che si fa.
0: Si prende la pizza da Andrea di volta qua?
3: Ma qua.
5: Ma ci vuole un posto con il vino.
0: Do
5: you know?
0: Il suo vino?
3: Berrò poco, quindi. No, tu parlo per il vino.
0: Ah,
3: vedi, lui è un po' sportivo, vedi lo sportivo,
0: Il dopato, no?
3: Più droga.
0: Diglielo che cos'è.
3: Più droga.
0: Il regolo del football americano sono la stessa cosa.
3: L'ho fatto
0: io. Ed è vero.
3: Quello che mi detto è che non mi prendere il culo, perché è uno sport non violento, perché allora è forte uno sport non violento.
0: Vabbè, ma è diverso.
3: Ti faccio un
7: passaggio,
3: non è
7: questo, la prossima volta che vieni a Catania.

0: Ma tu stai dicendo, no, tu stai dicendo che
1: poi i livelli di contrattiva,
2: quello è un
0: non diciamo che fine giustifica i mezzi. Facciamo così, noi si sono violenti. Tra i sport, quelli violenti.
1: No, io invece non mi piace la parola violenta.
2: Ok,
1: no. Mi piace la
2: parola
1: violenta.
0: Ok, sport spacca.
1: Non sono una questione.
0: Mi odio così.
1: Non sono una
0: non violenta.
1: No,
0: ma però in campo.
1: No, ma non è che devi menare.
0: No, però se ti faccio un parcheggio sulle ginocchia a 50 all'ora, te ne spezzo, lo dici?
1: Poi ti prendo cosa vuoi?
0: Perché tu stai guardando il blacco, il cazzo vuoi? Guarda, aspetta, il gioco che avrà.
3: Diciamo che tu ti fai male, è strano. Scusa, ti fai male, è strano.
0: Guarda un po', tutti quelli che fanno rugby alla fine fanno sempre la metà che gli faccio due in testa.
1: No, gli faccio due in testa, allora, gli faccio due in testa, non sono perché
3: sono male.
1: Quando tu vieni in vischia, poi le orecchie fanno sempre così, c'è gente che ha le orecchie tipo chissà per, allora la gente si fa sciare le orecchie, per la carità è appunto questo suo figlio.
0: Beh, però, ma parliamo di altro, io non mi sono detto che non chiamavo Lorenzo, però è uno dei sport più duri
1: che ci sono,
3: per uomini,
1: veri. No, non è per uomini,
0: è duro, è duro, io al cazzo lo farei, con cazzo.
3: Il football americano è una cosa terribile.
1: È uno sport, è uno sport, è uno sport molto intelligente.
3: Là, come si chiama? No, non è
1: difficilissimo. Ha giocato due volte, ha andato anche in
0: casa. Ma è veramente difficile, non essere un po' di gioco è impossibile.
1: No,
0: sì, grazie, dove ci giochi?
3: Ti ferma sempre.
0: In Italia, non è che ti fai la
1: finita. Diciamo che non hai ampie possibilità di gioco, non ci sono che dietro, però le mani,
0: però le mani,
1: però le mani, però ci sono anche situazioni interessanti.
0: No, no, ma è tatticissimo, è mostruosamente difficile. E anche cioè, nel senso che con Fumo Ariano diventa di vedere che Fumo Ariano è uno sport che si
3: ferma. Ma è un fumo.
1: Tu hai un giocatore che
0: ma lui non sono, si ferma.
1: Ma
0: la terra è il finito round, c'è cioè, quella
1: bilera. Se non guadagni 5
3: round. Ma non è batteria questo qua.
0: Oddio, non c'è mai un momento di libero. Che lo buttiamo alla porta.
1: È uno sport.
3: C'è la batteria ormai.
1: C'è
3: la dimensione, vero?
1: Non si trova, no?
3: Sì, però sono
1: sempre...
0: Ma non è vero, un credo, non è vero.
3: Di seconda mano.
2: Questo non consumerà un cacchio.
3: Sì, sì, sì. Infatti.
0: Più!
3: Al contrario. Al contrario.
0: Che cazzo ne abbaglio di poco?
3: Al contrario.
4: Mangiamo. Bene. Bene. Bene. Oh. Un po' di casino. Niente, che cazzo succede? Altro che la Natale. Franco. Noi già ci conosciamo, ci siamo già visti. Piacere, Gabriele.
5: Come stai?
4: Io bene, tu?
5: Ma, tutto bene.
4: Gabriele, sempre. Mamma mia, mamma mia.
5: Sto cane.
0: Sì, sì, non so che la vita. Io ho anche la Natale per il trasporto.
5: Ah, bene, bene, allora andate.
0: No, vieni anche tu, dai.
5: No, no, io devo fare un po' di cose qua.
0: No, ma un po' di qua. Per ributtare l'Orad.
5: Eh no, capite perché si è ributtato.
0: Perché si è staccato di te.
4: Sì, un poco, proprio poco poco.
6: Non è che sono morto a Smith, che bello.
5: Un?
6: Un po' a Smith, che stai in giro.
5: Perché?
6: No, è lì.
5: Ah, come dire? Ma con il suo frame?
6: No.
5: E senza come faccio a usarlo?
6: Lo vedete, voglio attaccare via il disco, no?
5: Come? Così se voglio?
6: Prendi il mio disco e te la stick.
5: Il tuo hard disk?
6: Se vuoi fare un passaggio di dati, no? Questo è il giusto, qua non ci vengono separati.
5: Ma questo è quel, qual è questo?
6: Questo è la...
5: Ah, questo è il frame!
0: Quello che ci mette nel computer.
5: Ah! Sì, ma dove lo dico che non c'ho più slot libero? Io ho bisogno di un mega tower.
6: Metti questo, che ti vuoi trovare quello che vuoi.

0: Gabriele,
1: eh?
0: Il Cristo Pelloni che ci vuole?
1: Quale Cristo?
2: Ah, quello...
0: Pelloni.
2: Non sei...
0: Il gigante. Non lo ricordi?
3: Guarda, che non ci fermiamo un po' lì alla, alla cantina.
1: Usciamo.
3: Alla cantina, dai.
1: Allora andiamo in pizzeria direttamente.
3: In pizzeria direttamente.
1: E il cane è il problema.
3: Anche lui in pizzeria direttamente.
1: No. A casa la posso portare a casa e
3: poverino. Ma la trattoria là, la trattoria pure ci possiamo sedere, c'è il tavolo.
1: Poi trattoria
3: del gallo,
4: c'è il tavolo. Pastiglia del gallo, c'è il tavolo. Pastiglia del gallo, c'è il tavolo. Pastiglia del gallo, c'è il
1: tavolo. Ogni tanto lui fa il lupo. Va bene, chiudiamo lo stream.
3: Senti, ma quella cosa di quell'articolo uscito lì, su quell'articolo, il coso, segnalazione di quella cosa di Bologna che sapevi, ti ricordi? Di Estis.
0: Ma
3: poi la festa?
1: Chi se lo ricorda più da me?

0: Perfecto, yo no sé. Okay. Ok, adesso praticamente è anche più veloce.
1: 24
0: ha meno ritardo. No, veramente rispetto a prima ha molto meno ritardo, eh? Ok, ho levato il volume. Ah dai, sono 4 secondi di ritardo in misura, dai, buono. Va benissimo, dai, che spacchio ce ne frega.
1: Ok. Lo script e mandare la musica e musica. Lo devi lanciare dentro una via. Dove metti gli MP3. In ordine alfabetico. A testo sorride. Manda sempre niente punto MP3. Tutto qua.

ovviamente i tre comandi stream registrano automaticamente il calcio che viene streamato sotto questa forma qui, il salito. Data ora

0: Manle, sbrigate a venì a tavola, che si rifredda la cocaina porco de Dio, do du destri a tu madre si non compari subito.
1: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
2: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero? È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.

0: Ya está en tú.
1: ¿Ah?
0: Ya está en tú.
1: Chera.
2: ¿Por qué se llama?
1: No.
2: Sí, sí, chisando.
1: No.
0: Avete un po' di ogni macchina?
1: No. Già, però non posso parlare, ci sentiamo dopo. Ciao.
0: Sento un rumore infernale, mi sento le...
3: Coglione, perché era messo, c'era il microfono appoggiato alla cosa. No, no, è un portatile, che quali case? Il problema è che c'era il microfono appoggiato sul tavolo, capito? E quindi tu sentivi tutti i rumori frusciti di merda. Images. Ah, è ancora più distante, sono con la cuffia col microfono, capito? Lo posso equalizzare con K-Mix, là, con Gnome Mix, come cazzo si chiama?
0: In un metro.
3: Ma quale microfono da studio? È una cuffia di merda, asbesto!
0: Devi stare ad 1 metro. È un condensatore.
3: No, è un piezoelettrico! Aspetta, che sto abbassando. Ok, ho abbassato il volume del microfono.
0: Apri e poi vediamo.
2: Che bello lì. Per vedere che è condensato.
0: Non devi abbassare, devi stare distante.
3: Ma ce l'ho dietro l'orecchio. Capito? Voi ti attacco.
0: Non ce l'hai alzato. Non hai esperienza di radio, fidati di me.
3: Non ho esperienza di radio in streaming, ma io di radio sono quelle trasmettendicelo con microfoni ceramici.
0: Mandi distorsione la membrana al condensatore del microfono.
3: Mi stai distorcendo i coglioni tu.
0: Quindi devi stare distante 1 metro.
3: Hai rotto il cazzo, tu e il metro del di merda. Aspetta. Ok. Così sono distante.
0: Se i ceramici non esistono, hanno una impedenza completamente diversa e non vanno bene per i PC.
3: Lo so che non vanno bene per i PC. I ceramici sono per i microfoni a 50.000 ohm dei baracchini, no? Perciò, come funziona?
0: Ti sento perfettamente.
3: Sono praticamente a...
0: Non distorci più.
3: A un'ottantina di centimetri sono.
0: Quindi è come dico, e tu la senti forte.
3: C'è un pederasta di merda, sei. Senti una cosa, adesso devo mettere io... devo dare la possibilità sia di fare stream col microfono, che di fare lo stream dagli MP3, perché loro registreranno i notiziari e li dovranno mettere online del cazzo, no? Non lo so come possiamo fare, dimmi tu.
0: Ci sono per una prescritta dentro un blocami e si vanno configurati con i corretti indirizzi. E meglio se scriviamo in cap, dai. A destra sorride. Cioè scrivi.
1: Hai un cazzo di account Skype.
0: Cerca. Ah. No, non uso schede, è un inferno per me. Dicevo, ci sono questi tre script. Prima nero. E le tre quantità di streamer.
2: Ci siamo.
0: Prima mi è uscito e dice Pinkfield. A sesto ti dice lanci quello che vuoi e via, parte lo stream. non ho messo nessuno script per lanciare MP3, non credo che serva. Sono tutti in trailer.
3: Ai porca troia!
0: Ah, ma che cazzo mi serve? Vabbè. Se loro lo vogliono, mi mando. Cioè, me lo faccio. Ora lo faccio.
3: Non lo faccio. Lo lasci nel quadro, non lo faccio.

Feste tipice, non ho che azione. Non ci sono azioni via con mandrine. Se no a loro serve una guida. Non c'è niente da fare. Se no si incasinano. Possiamo vedere di far loro streamare il contenuto di una via. Metti il menu di play dentro. Lanci un comando. E mi sono tutto ciò che trovo lì dentro.

0: pensamenti qualcuno non faccia una qui, e a sto punto tanto vale usare use direttamente.
1: Allora, eccomi qua, sono nel furgone. Siccome la precedente registrazione è venuta male, è venuta tutta in distorsione a causa del bordello che fa il furgone, ho deciso di rifarla questa volta abbassando un po' il livello del microfono. È sera e sta piovendo nevischio, quindi fuori c'è un freddo della Madonna. Quindi proverò adesso ad accendere il furgone e abbasserò i volumi. Ecco, giro le chiavette, accendo il quadro e comincio a scaldare le candelette. Abbasserò i volumi, così forse non andrà in distorsione. Ecco, vediamo un po' così. Sto scaldando le candelette. Sto continuando a scaldare le candelette. Vediamo un po'. Proverò adesso ad accendere.

piccolo giretto. Ecco, quel famoso rumore si sente anche in prima, adesso.

sta piovendo neve. Neve e ghiaccio. Sembra quasi una mini grandinata. Io voglio fare un salto all'hard discount per fare un po' di spesa.

0: Katroya. Vacca della miseria ladra.
1: Ma se non glielo dici. Come cazzo faccio a saperlo? A destra sorride. Cosa si fa? Fai a stoppare da me storo, a testo sorride, un cono storo. Che fa un chino le muse. Crea l'ora e vediamo se funge.

Thank you. Do you think this guy is on? You know this book? Wait. Perché devo entrarci? Che fai? Una droga? No. Tu ti cura, tu ti cura, vedete, io non capisco. Comunque ti cura, va bene così, dai. Allora. Fammi un piacere, lancia un'ose con lui.

0: donna perdo sempre. Ma come cazzo fa? Porco Dio.
1: Le donne che seducono con la classe, classe. Amo le donne che agiscono con stile, stile. Amo le donne che vestono da autori dal 1962. A Genova, in via Marconi.
2: Chi sa progettare per tuo figlio una scarpa alla moda in una giusta forma anatomica? E chi ti può garantire un prodotto realizzato dalle mani e dall'ingegno italiano con...
3: Ragazzi!
1: Esci dal...
3: Clamoroso!
4: 1985-2005 Gela Express, 20 anni di radio.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
1: Lo spirito.
0: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa?
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com

Salve mondo, mi presento, sono l'androide Sara, conduttore sintetico di Radio Dissident. Sotto la supervisione dei miei creatori, sono qui per demolire definitivamente tutte le vostre certezze sulle trasmissioni radiofoniche. Questa è Radio Dissident, dissidenze sonore, frattaglie rock, ed altre perversioni, trasmissioni sperimentali.

0: Ciao bella fica. Come ti chiami?
1: Ehi, grazie per il bella fica. Mi chiamo Susina, ma tu puoi chiamarmi Susina.
0: Ok Susina. Hai impegni per stasera?
1: No. Perché? Tu hai qualche brillante idea?
0: Beh, sì. Potremmo andare a casa mia. Fare quattro chiacchiere, bere qualcosa e scopare come i pazzi.
1: Senti, ma perché mi hai presa? La zia perdere le quattro chiacchiere e il bere qualcosa e scopiamo direttamente.
0: Ma guarda, non saprei. Ok, ci sto.
1: Poco
0: Poco
1: dopo.
0: dopo. Eccoci arrivati a casa mia. Ti piace?
1: No, mi fa cacare. Ma andiamo in camera da letto. Ho voglia di vedere se mi fa cacare anche quella Aya.
0: Ok. E eccola qui. Ti piace?
1: No.
0: Bene. Mettiamoci comodi. Accendo lo stereo per creare un po' di atmosfera, ok?
1: Certo, metti su quel CD di Al Green che per scopare è l'ideale.
0: Wow, che intenditrice! Ne sai di scopate? Vediamo se ne sai anche di cazzi. Cosa ne pensi di questo?
1: Beh, devo dire che non è niente male. Ma è sempre così duro. Oh, che meraviglia, fatelo succhiare, dai. Vieni qui. Trio chups chups slap slap.
0: Cazzo! Come sei brava! Sì, mi piace! Continua coso, continua così! Oh sì, sì! Ora girati, fatelo ficcare nel piccolo!
1: Va bene. Per non farmi male. Ok.
0: Certo! Non preoccuparti!
1: Aia. Mi hai fatto molto male.
0: Sti cazzi! Oh sì! Mi piace! Hai un bel piccolo!
1: Grazie. Oh sì. Così dai. Spingi. Sì. Ma mettimelo pure in fica, dai.
0: Bene. Ecco. Ora ti sbatto con violenza. Assio, porco Dio, quanto mi fai arrabbiare.
1: Sì. Vengo. Vengo oro. Sbrodolo succo d'amore. Oh sì. Oh sì. Oh porco Dio. Mi fai eccitare. Sto venendo oro. Ah.
0: Anche io sto venendo. Ossio, porco Dio. Sono venuto. Ora dormiamo.
1: Ok.
0: Ronfronf zzz.
1: Ronfronf zzz.
0: Il giorno dopo il ragazzo si è svegliato e ha trovato il letto vuoto ed una scritta sullo specchio che diceva: Benvenuto nel mondo della AIDS. Mo sono cazzi tuoi. Fine della storia.
2: Una vida, infamiable, si capirete.

0: L'uomo moderno è pieno di problemi. Egli si chiede: come posso guadagnare di più? Come posso assicurarmi la fedeltà di mia moglie? Come posso aiutare i miei figli a crescere integri? Solo l'istituto di obbedienza animale può dare una risposta a questi interrogativi. Se credi di essere apatico o sfortunato, c'è una terapia su misura per te. Telefona subito a questo numero, 700-38-811.
1: Si è risultata un po' obsoleta ormai, il bulbo.
2: Ma chi è? Oh, il frocio di Nirvana ci sente.
1: Ci potresti anche venire a
2: vedere.
3: Cosa?
2: No. No, non mi ricordo. Andiamo a vedere. Sì, vedo sì. Ho messo un'opzione leggera.
1: Sì. Jimmy Jones.
2: Sbaglio. Vedete tanto ci vuole fare meno in testa.
3: Ah. Va bene, iniziamo.
2: Lascia.
3: Oh.
1: E coso Shining, non so più i riferimenti di Shining,
3: neanche noi
1: gliel'abbiamo perso. Abbiamo perso i contatti.
3: No, ma a propinquati.
2: Ma poi ho fatto ancora si può nel codice. Cazzo.
1: Quindi riesce a camparci bene o male già con questa roba.
2: Sì, ma non perché lo fa per tipo di stile di vita, no?
1: Però sembra arrisicato.
2: L'altra persona non pensa.
1: Arrisicato, quindi
3: sì, penso distruggendosi il fegato.
2: Sì, sì, sì.
4: La cosa che già ha anche un nome, cioè già mi riconosco.
3: Come?
4: Già mi riconosco. Cioè, non c'è anche niente che un nome, insomma. Se è battuto tanto per farselo, però non è che fa. Cioè, il Polanda, ad esempio, lui diceva che la cosa che più lo studiva che c'è gente per strada che lo conosceva. L'ha fermato, diciamo, tu sei già lo di nel nome.
2: Ah,
4: ah, sì,
3: bella soddisfazione anche, dai.
2: Minchia.
1: Beh, comunque sono paesi dove il nuovo viene riconosciuto subito.
4: Sì.
1: Non è come in Italia che il nuovo...
3: Dai, vieni, new.
1: Viene sempre visto
3: a fare questa fottuta riunione.
2: Ti sento, siamo qua.
3: Ma non ti sentono loro dal microfono del porco di Gesù.
2: Fammi vedere che hai capito questa cosa e funziona.
1: Questo è il microfono.

0: poi quando l'avevo notato.
1: Che c'è? Dice la patria riunione, parliamo dei dread o dei rastachecca. E avvertitemi appena sentite scariche sul microfono, perché ho falsi contatti.
2: Il dread. Porco Dio, sono stupido, io sono stupido.
1: Forse sei coglione.
2: No, no, sono proprio stupido.
1: Ah, ok.
3: Alleluia.
1: Amo i chipster anali. Come mai tu vestito da pescatore?
2: No, però no. Le parli non sono così pesanti, visto l'esperienza di chi
1: fa. Minchia!
2: Io per il finale va, sono sofferto.
1: Sei morto di freddo. Ma chi è il procio che toglie il flash quando fa le foto?
2: Io.
4: Ultimamente c'è un po' di freddo, eh?
1: Il pescatore.
2: Ma cioè, la prima di sedere qualche
1: dovrebbe
2: avere.
1: Eh? Ma non lo so.
4: Come?
1: Non lo so, che cosa vogliamo fare?
2: Sesso.
1: Pensavo che potessi spiegare un po' il discorso di Solaris.
4: Ah, sì, eh? Sì.
1: Sì, anche perché lui aveva modo di darci una mano, forse con un po' di idee,
4: sì,
1: tecniche, mm-hmm, poi si vedrà. Che dici?
4: Lui perché ha lavorato, era lui che mi diceva che ha lavorato nel campo della robotica.
1: No,
4: non era lui.
1: Sì e no, lui detiene una cosa che si chiama Lego Mindstorm, è sostanzialmente un giocattolo. È un giocattolo, no?
2: Un giocattolo.
1: È un costoso giocattolo che però praticamente permette di costruire delle apparecchi robotizzati.
2: Fondamentalmente, secondo me, Storm non è nient'altro che un processore programmabile che prende degli input e ha degli output. Molto semplicemente, con input e con dei sensori, per cui una serie di luce, di movimento, di qualsiasi altra cosa, e come output. Di base lui semplicemente parla con dei motorini basso basso, cioè manda impulsi basso basso,
4: sì,
2: e tu puoi dire quanti impulsi,
4: sì,
2: mandare.
4: Quindi da un aspetto informatico lo traduce in impulso.
2: Impulsi elettrici,
4: sì, sì. Quindi è un trasduttore dall'aspetto informatico, esatto, a quello.
2: La cosa buona è che, cioè, tutto ciò che è configurato, quindi per esempio sono gli infrarossi, per cui due maestri possono comunicare tra di loro e mandarsi informazioni. Ha tutta quanta la gestione anche di input particolari, sia digitali, tecnologici, sia da 0 a 100, sia a ciclo spento, e quindi questa cosa è stata semplificata molto. Dunque, già per questo processore di Hitachi è apprezzato come se mi sembra.
1: Porco Dio!
2: Esistono già dei BIOS che sono proprio su cui gira C, un C molto semplice. Quindi si possono già, c'è, cioè, un supporto di programmi molto abbastanza potente. Non solo, cioè, si assembla sia nel programma che ha in Lego, che è
1: un livello
2: per bambini, sia linguaggi come C-Lite, insomma, quindi anche la gestione di memoria.
1: Di questo noi ne abbiamo parlato per quanto riguarda la motorizzazione del telescopio.
4: Ah, sì,
1: cioè, poteva essere utile usare,
4: sì,
1: una croppia del genere.
4: Sì, lì è più indicato, però in questo caso. Vabbè, non so, penso che
1: Nirvana chiede se ci sono anche sensori di movimento. I sensori di movimento li colleghi al Lego come vuoi, per cui non è un problema. Puoi collegare qualsiasi sensore.
2: Ci sono sensori di movimento, luce, cioè quelli che produce la mano, il Mindstorm.
1: Ah, ecco, quelli che fanno loro.
2: Quelli che fanno loro, però poi tu cercati quello del cazzo di mano.
1: Appunto.
2: Tanto c'è lui prende dei valori.
4: Certo, li traduce o in impulsi elettrici o.
2: Li traduce impulsi elettrici che dai a un programma,
4: cioè
2: lo prende come input, e devo dire il programma può fare il cazzo che vuoi, e a seconda di quello che gli entra ti dà un output, cioè sono un flow, e quindi decidi il flow, cioè, non solo, ma poi ti tiene più programmi nella memoria, e quindi può anche decidere quale programma lanciare a seconda degli input che gli arrivano. Puoi switchare, puoi far dire da un mindstorm all'altro il cambio del programma, cioè un maestro può dire all'altro guarda, prima hai dato questo input, tu fai quest'altra cosa, e quindi lui esegue un altro programma. c'è una memoria che è abbastanza limitata, ma insomma queste qua sono, poi si potrebbero comunque ampliare nel caso in cui.
1: Chiedono se è un'architettura open.
2: L'architettura software è open, l'architettura hardware è Hitachi.
3: Vabbè, l'architettura hardware è
2: Hitachi. Esatto, l'Hitachi è aperto.
1: Ok.
2: Comunque sì, è open perché l'AWS, che adesso non mi ricordo come si chiama, l'avevo trovato l'altra volta, è completamente aperto. Nel senso che credo che addirittura GPL, non sono sicuro, ma mi sembra che sia addirittura GPL. E si deve semplicemente approdare il firmware che ovviamente è cambiato, perché per mettere le OS devi mettere un firmware, e ci sta il cross compiler per Linux o per Windows, e fai il cross compiler con questo chip. Era potente, molto potente. Costa un po', o meglio, costava un po', adesso io so che è fuori produzione. Sì, ah, perché è stato un flop commerciale della Liga,
3: nessuno
2: stava troppo,
3: bello,
2: fantastico. Per i bambini era già troppo, cioè, un ragazzino, cioè alla fine infatti sono compagni già come me, 25 anni, c'hai i soldi che fai, mi compro una cosa da mezzo milione.
4: Ah,
2: sì, perché la vedi, avevo tutto il Lego intorno, poi se vai a vedere, se vai a Itaci a chiedere il professore, ti prendono a 40.000 lire.
1: Oh, allora, su eBay 219 euro.
2: Sì. Penso quello, però è Mindstorm, capito?
1: Ma scusa, il Mindstorm cerca esattamente cos'è?
4: Mindstorm
1: cos'è? Il pacco cosa diventa?
4: Nel pacco ti vendono un boato di Lego.
1: Lego per proprio quelli
4: Lego, no, classici,
2: quelli
4: metallici.
1: Ci sono Lego Mindstorm che portano molto meno.
3: Sì, tipo no,
2: però se quello che ti interessa in verità, se riesci a vedere, può esserci gente che vende tanto
1: la CPU,
2: la crocchetto che si chiama. Come cazzo si chiama? Lo chiamo in un modo, comunque se cerchi Mindstorm lo vedi. C'è una cosa gialla così che c'è fatti i pezzi del Lego, ma tu te ne porti, lo smonti, questo è quello che cazzo vuoi. Che si chiama? No?
1: Sì, vabbè.
2: Vabbè.
1: Quando tu stendono i Bowser mi scusa da me.
2: Conta che
1: una pagina
2: interessa. Sviluppato dall'MIT, adesso sono i mattoncini intelligenti dell'MIT, ed è stata sviluppata grazie ai finanziamenti della Lego.
4: Ma credo ci sia anche il discorso della robotica, perché l'MIT fanno
2: la parte robotica dell'MIT.
4: Ma
2: quello fa i robot?
4: Sì.
2: La cosa è che fai
4: più o meno, certo, più o meno che tutto, esatto, il lavoro che fanno lì lo hanno probabilmente poi prodotto a livello di giocattoli. L'intelligenza
2: artificiale è che praticamente che cosa devi fare? E quello era il progetto che io me l'ho fatto quando me lo compravo un Mindstorm. Gli attacchi un computer che manda al Mindstorm, perché la capacità del processore non ce la fai a fare processi troppo complessi. Quindi in pratica tu gli attacchi un computer che via infrarossi manda i segnali al Mindstorm e carica direttamente anche via infrarossi i programmi. Infrarossi vedo 5 metri, 10 metri, non di più. Però ascolta, il telecomando lo metti sopra, cioè glielo metti accanto, da paura. Progetto 4, mandi i segnali infrarossi, non solo, ma via infrarossi, oltre che dargli i segnali, puoi caricarli i programmi, quindi puoi fare anche algoritmi genetici, nel senso fare algoritmi che si modificano e che caricano nuovi algoritmi dentro il Mindstorm a seconda della situazione. Fighissimo, assolutamente fighissimo. E un tempo costava molto, secondo me adesso comunque vendendo solo i pezzi roba di 50 euro si tira fuori il Mindstorm. Poi il problema è generarsi tutti i sensori, tutti i motorini e cazzi vari. Però quelli non costano necessariamente.
4: Vabbè, certo, quelle sono cose che a livello di motorini, poi per qua, forse appunto sempre per quanto riguarda il discorso del telescopio, no? Quelli credo che in linea di massimo si possono mettere motorini anche, insomma,
2: motori basso passo,
4: sì,
2: passo basso passo, perché lui manda segnali temporizzati in modo con un certo voltaggio e quindi si muove a seconda.
1: Oh, è arrivato Morpheus probabilmente.
4: Sì. Da mangiare.
1: Che reca secco cibo? Minchia, 80 giga.
2: 80 giga di bontà.
1: Ilu, buona. Com'è 80 giga?
2: Un guro. Un guro, dico mai sono una
3: cosa. Pensavo fosse qualcosa di più.
1: Oh, sentiamo anche Valmo che ci sente. Ti sente pure Valvo ora?
5: Babbo, finisce con te, Babbo, è bella.
3: Io pensavo fosse proprio qualcosa di banale, invece
5: no. No, nel senso che era banale che mi è uscito con la Lego perché erano bambini. Quindi se tu vedi l'interfaccia della Lego, cioè è bellissima da prendere, perché per i bambini è fantastica, per dei pezzi di cose, diff, quindi trasporti diff, poi puoi attaccarci sotto due cose da farli fare con diff, quindi era molto semplice.
1: Io, vieni qua!
5: Non supportava per esempio i cicli, sopportava, ma non sopportava, a parte non supportava i cicli compressi, ma non sopportava nemmeno la, come cazzo si chiama? Quando una funzione richiama se stessa, si chiama la ricorsione. E invece qua con le due S non so anche le ricorsioni.
3: Non si portava la ricorsione perché all'epoca
5: non. Perché no, per come era fatto il firmware e l'interfaccia non poteva le
3: ricorsioni.
5: No, ma scusa, non c'era stack, cioè tu c'avevi un programma sequenziale e basta.
3: Se non dai un stack, basta.
5: Invece adesso c'è pure lo stack, ho tutto. Ma le due S è stato un progetto. Adesso è cambiato e comunque stanno ancora portando avanti.
3: Lego OS?
5: Lego S.
3: Ah, pensavo OS.
5: OS, Operating OS. System. Così, Lego OS. Niente. Ah.
1: Dicevo, ma io prendo le
3: idee di fare la stessa cosa con i meccanici.
1: Ma il meccanico è solo meccanico.
5: Il meccanico si fa.
1: Mamma mia, t'ammazzo!
5: Ma non c'ha senso.
1: Vai a buccia.
5: Però a quel punto, cioè, secondo me, non è che vai a prendere, cioè. L'unica cosa che puoi prendere il Mindstorm è semplicemente il computerino. Cioè, basta. Poi anche i sensori devi rifare, non è che prendi quello
3: del.
5: Cioè io la struttura ti metti un motorino della sede elettrica. Almeno c'ha un po' di potenza, non è che vai in giro con un motorino Lego. O meccanico che sia, insomma, cioè a quel punto poi vai sulla meccanica della parte e con la usi come interfaccia tra la parte software e la parte meccanica. Non so, attaccandoci poi un PC 104, cioè la parte software che
3: va a fare. Sembra che la Lego ormai deve essere staccata.
1: No?
3: Di Lego, minchia, sembra che state
5: grandi.
1: Sono una metafora del digitale.
5: Sì, assolutamente.
4: Io da bambino c'avevo quelli là metallici.
1: Metà fuori e metà dentro.
5: Metallici, Lego? Ma quello è meccano.
4: Sì, è meccano, però poi sì, è vero.
5: Ma poi uscirono le Lego Technics.
4: Cioè, è uscito anche quello.
5: Le Lego Technics sono le cose di paura, proprio la paura.
4: Sì, sì.
5: Però le Lego Technics sono avuto sempre questo limite che alla fine compravi la macchina e ci costruivi la macchina. Perché era tutto talmente preciso, il numero di pezzi, ingranaggi, eccetera, che. Però cioè, ho visto un cambio, c'è cioè, Luca Loop che si era rimpato una macchina che costava 400.000 lire.
1: Malattia!
5: Esatto, perché poi eravamo usciti pazzi, siamo rimpati in 4 con il Mindstorm, cioè abbiamo 4 in tutto. E c'aveva il cambio che proprio cambiava i rapporti. Cioè, fatto così, dico, tu cambiavi il cambio, c'era cioè, un rapporto diverso a seconda del cambio, c'erano le
4: ingranaggi.
5: I cose, gli ingranaggi, ma gli ingranaggi come si chiamano? Differenziali. Cioè con un Lego ti fanno il differenziale, fantastico, le cose incredibili, però. Ho capito anche come funziona un differenziale, non l'ho mai capito. Però quella secondo me può essere una soluzione anche a basso costo, perché poi metterti a riprogrammare il discorso che ti ritrovi tutto quanto.
1: Il padre dice che l'aveva la macchina col cambio.
5: Un culo, però se si ricorda il differenziale come è fatto, io sono stato impazzito per costruircelo. Se poi non vedi senza istruzione non l'hai fatto. E alla fine quella cosa lì, la cosa è che ti ritrovi tutto il lavoro di sviluppo per interfacciare da un simil C, te lo ritrovi già fatto senza dover impazzire a fare tutto in assembler per un coso che. Oh, l'assembler è bello, regà, ma mi sembra che ormai siamo arrivati al 2005 e basta l'assembler.
3: Vabbè, per fare certe cose
5: non no, per fare certe cose non serve più, è solo una questione di esaurimento. Cioè se la gente vuole fare la funzione che muove le cose hardware, ok, però non è più nemmeno così perché ci sono librerie che fanno veloce quanto l'assembler perché hanno le funzioni assembler, quindi è soltanto perché lo puoi fare più volte perché il programma è assembler, l'esigenza non c'è più per niente, perché qualsiasi libreria abbastanza veloce c'è.
3: Sì, vabbè, alla fine
1: dipende dall'hardware.
5: Dipende dall'hardware, certo, dipende molto dall'hardware. Poi appunto su questa cosa l'hardware che l'hanno fatto, cioè su questo hardware c'è, su PC ci abbiamo tutto, non è inutile pensare di schierarsi per dei pezzi. poi è figo questo, poi è la discussione.
3: I temporali della i temporali.
1: Ma dove?
3: Intanto per festival ormai vedete tanto.
5: E questo devo sapere di tutto, ho visto.
3: Guarda, ecco, due volte ne ho spendo, tutti qua il demone del controllo, però senza comandi che posso dire. Aspettando che Olga finisce la parte. Ci dà un modo di fare banale,
1: trovare i comandi. Solarium.
3: Sì.
1: Solarizziamo.
4: Ciao. No, vabbè, il discorso è abbastanza lì più lontano, nel senso che diventa molto più complicato. Bravo.
3: È una forbice.
1: Passa montagna. Chiuditelo tutto, abbassatelo tutto, c'è una foto nullo. Aspetta,
4: Se questo è un sequestrato
1: di più, perfetto,
4: sequestro di persone, l'andrangheta.
1: Aspetta che te ne faccio un'altra.
3: No, perché?
1: Lo so io perché.
3: Va bene. Aspetta, tu esci.
1: No. Una con le corna e una testa.
3: Ah. Ma ci sono. Vabbè.
1: Allora, torniamo a noi. Torniamo a nosotros.
3: È una cosa del sedere, no?
4: Sì, vabbè, l'idea, tutto sommato, da un punto di vista della possibilità, come dire, di attuare una cosa del genere, è tutto sommato semplice. Ci sono vari sistemi utilizzati per un contatto, come dire, via satellite, sia come sistemi antifurto, che seguono le macchine in tempi reali, sia con sistemi di orientamento, si chiama mapping, che c'è in macchina, GPS, e quindi questo per esempio è uno dei modi. Poi ci sono tantissime aziende, ma lì parliamo chiaramente di situazioni già definite, già esistenti, alle quali chiaramente noi abbiamo intenzione di non appoggiarci. Per fare ex novo una cosa del genere, parlavamo con Gabriele, chiaramente significa partire dalla balistica per la spedizione di un oggetto nello spazio, il che dal mio punto di vista richiederebbe anche ci sarebbero problemi sicuramente anche di ordine di diritto, perché quindi anche sul piano, come dire, penalistico, perché significa altro che spazio libero, sono cazzate, cioè lo spazio è la cosa in realtà più occupata che ci sia,
3: ed
4: è un spazio certamente di proprietà degli Stati Uniti, quindi ci sono permessi per l'occupazione o l'invasione o eccetera, per cui farlo in un certo modo presuppone anche l'idea che uno lo faccia con la voglia di non sottostare, soggiacere a questo genere di cose. Ma come possiamo ben immaginare, per come dire, attraversare la traiettoria, cioè, che va da qui, intanto comunque c'è anche un rischio oggettivo, perché tu spari un razzo, ci sono le traiettorie aeree, ci sono altri oggetti spaziali, ricasca a terra, insomma, non sono cose indifferenti, per cui chiaramente c'è una, come dire, una scommessa da affrontare, sia sul piano, comunque si potrebbe fare anche sul piano, come dire, direttamente di scommessa, appunto la riuscita di riuscire a violare questo senso dell'occupazione dello spazio, però naturalmente prevedendo tutte quelle che sono le ipotesi, sia da un punto di vista del diritto, sia da un punto di vista della sicurezza e tutto il resto. E questo si può fare. Ho già trovato dei manuali per quanto riguarda le trasmissioni sul piano geostazionario, delle informazioni in andata e in ritorno, in relazione al movimento anche dell'oggetto e quindi a questa continua ricerca del segnale, aggiustamenti e cose di questo genere. Questo è un aspetto. Però certamente poi il fatto di avere un oggetto che riesca a rispondere a tutte queste esigenze, quindi un satellite, significa anche operare, come dire, prima, affinché ci sia questa capacità, insomma, di interazione. Poi naturalmente si parlava di mettere anche ovviamente un computer affinché ci fosse questo costante scambio di informazioni in andata e in ritorno, nel senso che era interessante da un punto di vista artistico per me riuscire a creare questa visione della Terra dallo spazio e quindi riuscire anche con delle immagini in tempi reali e quindi usufruibili, ma naturalmente secondo un certo punto di vista, in un certo modo, indirizzare in vario modo queste informazioni.
5: Questa cosa devo dare, cioè il contatto che quest'estate al Macrolab siamo stati, come dire, che è un progetto di un tipo. C'era una ragazza di New York, però era austriaca, che faceva cose non proprio simili, nel senso, lei fa palloni aerostatici,
4: sì,
5: con
4: sì,
5: delle
4: sì.
5: telecamere.
4: Sì, dunque, questo lo so perché cercando vario materiale ho trovato che c'è, intanto da un punto di vista scientifico, si fanno delle ricerche ad atmosfera zero, quindi questi non escono dall'orbita spaziale, rimangono all'interno della geosfera, cioè della come si chiama, la
5: fino a 12 km.
4: Esatto. Quindi rimane, è una visione diversa.
5: Sì, sì.
4: Tu hai come una mappa, cioè è più vicina alla visione aerea.
5: Infatti lo studio era più sul viaggio,
4: sì,
5: che non
4: sì, lassù. È più, come dire, vicino all'idea futurista dell'aeropittura, perché i futuristi, esatto, come tu sai, fecero questa cosa, sì, molto fascisti, questa avventura nello spazio, così, eccetera. Però c'era quest'idea, che beh, quello è il momento, diciamo, simpatico di questa gente, che poi insomma degenerò, no? Comunque in realtà è più vicina all'idea dell'aeropittura futurista che altro. Naturalmente in qualche modo siamo italiani, siamo tutti figli di questa idea fantastica della tecnologia, e quindi chiaramente anche Lucio Fontana si deve, come dire, con il manifesto blanco, l'idea di fare quest'arte con la tecnologia, lo spazialismo.
1: Lui lo chiama un futurista?
4: No, però lui è in qualche modo figlio, che lui teorizzò lo spazialismo come la possibilità di fare forme d'arte con la
5: Fontana nel 60, sbaglio.
4: Sì, ma lui già prima nel 50 e qualcosa fece il manifesto blanco, lui era argentino di Buenos Aires.
1: Non è quello che tagliava le pelle?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ecco, allora...
4: Poi arrivò a questo gesto estremo e eccetera, però lui teorizzò trasmissioni radio, televisive come forma d'arte. Ed è stato il primo in assoluto. Prima di tutti i videoartisti americani, di Nam June Paik che esplorava con la tecnologia, con i video, eccetera, lui è stato il primo. Poi naturalmente gli americani con i soldi ci hanno inghiottiti, però voglio dire, poi ha fatto le prime installazioni con i neon spaziali, cose così. E qui in realtà quel discorso si collega a quella visione lì, è interessante, ma è un continuo. Però ecco, io ho trovato delle, anche a Siracusa, ma è un continuo.
1: L'ottava della Troia di Santa Lucia abbastanza chiamando le orbite, probabilmente. Oddio.
4: Comunque c'era questa idea, appunto, fanno per esempio, mandano dei ricci, delle uova di riccio, per vedere che cosa succede all'atmosfera. zero, fanno dei controlli su dei microorganismi per vedere cosa accade, sta non so un tot numero di ore e poi cade. Sono come dei palloni aerostatici e basi, cioè praticamente sono grandi, non grandissimi. Quello si può fare.
5: Perché noi abbiamo avuto almeno, per esempio, quando hanno fatto il lancio, perché hanno fatto la visualità dove stavamo,
4: sì.
5: Sono venuti i tipi dell'aeronautica, hanno bloccato l'aeroporto di Venezia,
4: certo.
5: Hanno fatto tutti i controlli pure sui venti, eccetera, che c'erano veramente l'aeronautica.
4: Già, figurati, certo.
5: Tutte le autorizzazioni, certo. Nel caso non so come l'abbiamo preso, e poi hanno spalato questo pallone. Che vabbè, personalmente insomma
4: è stato fatto a Venezia,
5: sì. Lei poi è andata a fare pure in Antartide, so che la partita in Antartide.
1: Che personalmente gli stava sul cazzo, dillo.
5: Lei stava
4: sul cazzo, ragazzi.
5: Però vabbè, c'era pure l'uomo che era più simpatico di lei, lei era un po' da startistoide, insomma, che c'era un po' puzzato per naso, perché io vabbè. Sono una figa americana, abito a Manhattan.
4: Sì, sono le solite teste di cazzo, sì, arroganti.
5: Però vabbè, poi alla fine era anche tranquilla, cioè si era lì
4: un po' con qualche siringa era tranquilla.
5: No, vabbè, comunque il discorso è che è buono per i contatti, magari per sapere cosa hanno fatto dal punto di vista.
1: Beh, ma l'operatività comunque da
4: guardare,
1: se non ho capito male, comunque non è il lancio, sarebbe la prima cosa alla fine.
4: Come dire, sarebbe la prima, però chiaramente non è il fatto importante. Il fatto importante è avere questo oggetto nello spazio, che è una cosa molto, come dire, anche troppo ambiziosa per le forze che abbiamo. Però certe volte lanciare una provocazione a se stessi è importante, perché tu lì incomincia a dire l'ho sparata grossa, però puoi dire anche perché no, cioè è anche una cosa,
1: intanto ci chiediamo di chi è lo spazio,
4: intanto però incominci anche a creare, come dire, anche una discussione, certo. Cominci a vedere che cosa, che implicazioni può avere,
1: chi fa ricerca, perché fa ricerca,
4: certo.
1: Perché costa così tanto pari satellite,
4: cioè io ho una cosa che era appunto l'esperimento Tropalo. Che avevano spedito questa cosa per vedere all'atmosfera zero cosa accadeva a determinati microorganismi. E quindi mandano per un tot numero di ore e poi fanno rilevazioni, eccetera. Per cui, come dire, è abbastanza comune come uso da un punto di vista scientifico, e certamente è una cosa che ho valutato, ma è più facile. Certo, fermano gli aeroporti, per lì a Venezia chiaramente c'è l'aeroporto, se tu lo fai in un'altra zona devi stare sempre attento alle traiettorie, perché le rotte ci sono, e quindi si implica lo stesso discorso. Però è più semplice comunque, anche se comunque è una grossa cosa, perché è di uso comunissimo, cioè dal punto di vista scientifico è una consuetudine, per cui significa che tu giornalmente, sia per motivi meteorologici che per motivi di segnali o altro, o di esperimenti, questo viene fatto, per cui si chiedono i permessi e se lo consentono, perché tanto poi sto cazzo scende il mo'. Invece un satellite è una roba talmente ambiziosa da un punto di vista anche politico, che significherebbe un fatto estremamente, come dire, grave sul piano delle implicazioni, perché intanto lo spazio è controllatissimo, certamente in primo luogo dagli americani e dopo dagli inglesi, sapete bene di Ocelon e altre robe di questo tipo. Quindi i satelliti sono degli strumenti militari, perché lo spazio è più militarizzato che la Terra, in quanto che adesso non importa più controllare la Terra dal punto di vista fisico, mi frega un cazzo a nessuno.
1: Mi sto staccando queste cose io.
4: Funziona? Però è.
1: Sì, potremmo collegarci mentalmente, io me la attacco un po' qua.
4: Scambiare subito
1: l'esperimento
4: dati. Comunque questi sono un po' gli aspetti che bisogna vedere. Certo, è un, come dire, sarebbe interessante fare una bella squadra di gente comunque che scommette su questa cosa e vedere un po' anche che cosa.
5: Anche dal punto di vista tecnico pure
4: è molto.
1: Punto di vista tecnico.
4: Io, vedi,
6: ho sentito
4: dal punto di vista
1: tecnico,
4: quello dico solo una cosa e poi
1: anche perché vorrei capire se ho pensato stronzate, sono andato troppo avanti rispetto a quello di cui parlavo.
4: Io ho sentito anche gente all'Università di Torino che ci lavora e mi hanno dato la disponibilità, però siccome avevo aperto insieme a loro questo discorso, mi piaceva di più intanto continuare sul piano, come dire, di una cosa fatta proprio a livello
1: hacking.
4: Poi c'è quest'idea anche, come dire, appunto di lavorarci in modo molto, cioè mandare anche la scatolina, voglio dire, il discorso non è tanto, però chiaramente diventa appunto interessante quanto più folle è, perché se tu c'hai quella cosa che ti perde anche di eccitazione, che cazzo la fai? In realtà c'è questo elemento di ho visto che molti artisti, per esempio, sono stati, ho fatto una grossa ricerca, in realtà ci sono artisti che hanno fatto delle altre cose vicine, ma mai hanno spinto a fare un oggetto, a spedirlo nello spazio. No, cioè ci sono artisti che con le navicelle russe sono arrivati lì, hanno aperto il portellone e hanno scaricato una cosa alla navicella, no?
1: Sì, hanno lanciato quello per la parte dello spazio, tipo
4: una cosa. Oppure insomma gli astronauti autonomi, questi anarchici,
1: sì, loro hanno teorizzato un sacco di cose,
4: hanno teorizzato molto,
1: ma sono però stati autonomi, spazio autogestito è il loro.
4: Loro però hanno fatto più che altro, hanno fatto più che altro un lavoro sull'aspetto ideologico e sul fatto che lo spazio è un luogo libero nel quale vorrebbero andare fisicamente, cioè come astronauti. Non hanno poi, hanno fatto molte riunioni a livello internazionale, poi ho scoperto, però non hanno mai, come dire, non hanno mai fatto nulla di concreto sul piano tecnologico o fisico.
6: Perché se si vuole, costi parecchio fare una sola navicella dove andare in
4: luogo. Ecco, infatti. Però, come dire, i ricchi ci sono già arrivati, si pagano il viaggio, vanno lì, quindi cioè, in qualche modo banalizza molto poi alla fine un'azione di questo tipo, anche da un punto di vista ideologico. Perché se tu scopri che lo spazio è, come io ho scoperto, totalmente controllato, pensare di andare nello spazio, come dire, è come, non è più neanche un'esplorazione, è semplicemente una forma di, magari personale, che ne so, di autoesaltazione, però non ha più quella forma di esplorazione reale che potrebbe avere. Comunque, per quanto riguarda invece gli altri aspetti che ho visto, e poi parla Gabriele che doveva parlare di alcuni aspetti interessanti, il punto è questo: ho visto che ci sono anche non so, c'è un artista tedesco che si è appoggiato alla NASA, che lui è anche un giornalista, ma ha fatto delle rilevazioni da un punto di vista politico di alcune aree dove ci sono conflitti e cose di questo genere, però sempre appoggiato alla NASA, insomma, o alla CIA, appoggiato alla CIA. Lui è un giornalista, lì chissà che traffici ci sono, insomma, è riuscito a fare questo genere di cose. Ma insomma, man mano poi facendo ricerca per capire cosa era stato fatto a riguardo, ho scoperto tutti questi diversi aspetti che sono importanti. È inutile che fai una cosa e poi fai un buco nell'acqua, anche da questo punto di vista, cioè devi capire lo stato dei lavori per vedere che cazzo è stato fatto, eccetera. Ora, non so, Gabriele, tu che stavi dicendo?
1: Allora, intanto sì, volevo leggere le cose che ha scritto Nirvana, che ha fatto due o tre osservazioni. Prima, riguardo ai lanci, dice: il razzo ha bisogno dell'autorizzazione dell'ente spaziale che lo lancia. Esempio, ESA lancia Ariane 5, ha bisogno dell'autorizzazione anche delle altre agenzie spaziali. Nirvana sa questi dettagli perché, se non mi sbaglio, studiava ingegneria aerospaziale a Milano e quindi era dentro certi ambienti, compreso la CIA. Okay, sulla stazione spaziale internazionale, gli italiani stanno facendo questi esperimenti, si riferisce a quelli sulla microbiologia e sul comportamento a gravità zero, eccetera eccetera. E poi i cinesi e i francesi controllano lo spazio insieme agli USA, gli inglesi sono cazzoni, gli indiani si stanno affacciando e gli italiani stanno alla finestra. Nirvana specifica: studiavo.
4: È vero, lui è, adesso mi sto, era lui quello che mi aveva detto che è vero, adesso ho associato.
1: Ma però se lo so,
3: stai scopando Nirvana, così stare in chat, ecco, ecco, esatto.
1: Io allora, io voglio fare un attimo la storia di quel nostro famoso incontro in terrazza in cui tu proponesti questa tua idea. L'idea sua era questa, mandare un'opera d'arte come opera d'arte che stia nello spazio, non come finora avevano fatto i soliti cazzoni che lanciavano la statua dalla finestra della Mir o dallo shuttle che poi si perde nello spazio, e questa è una implicazione immagino metafisica dell'opera che viaggia, che poi tanto ricade lo stesso in altre sedi, in Sprindella, quindi
4: ma poi c'è stato un francese.
1: Ma costruire, se tu correggimi se ho capito male qualcosa, costruire un'opera che sia geostazionaria e che abbia una qualche funzione
4: in qualche modo interattiva,
1: che sia un minimo interattiva, e tu pensavi a una telecamera che facesse delle riprese,
4: anche delle riprese, delle immagini
1: che fossero visualizzabili, eccetera,
4: che fossero visualizzabili. Naturalmente nello spazio credo non ci sia alcun suono, e sarebbe stato bellissimo
1: un microfono. Io ho messo un
4: microfono, percepire questi suoni,
1: perché le vibrazioni dello stesso satellite. Ammesso che ce ne siano.
4: Perché non c'è nessun suono, quindi non c'è suono. Perché quando noi vediamo i film, solitamente ci sono dei suoni, però non c'è un caso.
3: Io penso che dipende dalla distanza che stai.
1: Il pane sta scopando comunque, dice.
4: Ah, bene, bene, la migliore.
3: Sì, perché scrive con una mano, con l'altra. Okay, immagino che la tua ragazza sia molto felice di quello che stai scrivendo mentre.
1: Allora Giovanni dice: non è vero, allora i radiotelescopi cosa captano? Ecco che potremmo mettere un'antenna radiotelescopica e captare anche dei suoni.
4: Dei suoni,
1: esatto. Frequente radio ovviamente, benissimo. Ma sempre dei
4: benissimo.
1: Suoni.
4: Benissimo.
1: L'onda sonora di Aggia.
4: Benissimo.
1: Bravo Nirvana, ha scoperto l'etere.
4: Etere o non etere?
1: Che noi chiameremo etero. Va bene. Si è cominciato a pensare all'ARL, cioè che cosa sarà effettivamente il satellite? Telecamera? Un sistema di radiotrasmissione video? Un qualcosa per mettere a fuoco, per spostare la telecamera, ammesso che questo possa servire? Finché io ho pensato, e mi ricordo di avertelo detto, credo, ma mandiamo su un computer.
4: Certo, certo.
1: Mandiamo su una schedina, tipo quelle, una 1000px microscopica, 10x10, dal disk a stato solido, sistema di trasmissioni, gli attacchiamo la webcam, i microfoni.
4: No, perché il discorso era anche quello, come dire, importante, importante era appunto vederlo in internet.
1: Sì,
4: quindi,
1: esatto.
3: Perché ci serve una trasmissione.
4: E quindi penso che il computer fosse una cosa...
1: O un sistema dedicato, che è la prima cosa che abbiamo pensato.
3: Sì, però fallo. Costa.
1: Certo, si può niente di più che assemblare i pezzi che già abbiamo.
4: Computer è molto, costo. È molto più semplice.
1: Sono computer grandi così, cioè su una scheda così e alta così, hai tutta la macchina completa.
3: Scheda sonora, scheda video, possibilità.
4: Poi lo puoi sempre programmare, penso, no?
1: Sì, e poi metti in programma.
3: Ma se hai un modo per arrivarci, hai la possibilità di gestirlo.
4: Certo, cioè, e quindi le immagini, che ne so, ci fai quello che cazzo vuole... Oppure lo punti e lo gestisci come dici tu, lo muovi, insomma.
1: Ora, i problemi sono tanti. La cosa che ho pensato è che tra di noi abbiamo tutti le competenze, secondo me, per poter perlomeno progettare una cosa del genere.
3: O quantomeno
1: perché
3: conosciamo anche.
1: Tu sai fare il software assieme a Giardi e assieme a LPT. Io mi occupo di elettronica. Morfeus, per esempio, che lì sta, è un radioamatore. Qualcosa se la ricorderà. Lobbo, anche lui, è bravo in elettronica.
3: Certo.
1: Ci
3: sei un astrofisico che
1: ne va. Tu ti occupi del progetto nella fase di realizzazione proprio del
4: poi delle immagini, le cose.
1: Cioè, Carlo non può fare la pagina web. Visto che ormai è solo quello.
3: Fallo troncoderà anche lui.
1: Balbo mi sta dicendo www.miniitx.com è accentrato perché sono quelle le schede con tutto integrato.
3: Volendo adesso per amico
1: milioni di lire.
3: Adesso costa la micro di Tix, che è ancora più piccola.
1: Minchia.
3: Sono 8x8.
1: I problemi divertenti da risolvere sono quelli legati al fatto che questa roba andrà nello spazio. Sono meccanici, sono termici e sono di radiazione.
3: E sono meccanici.
1: Meccanici perché, no, non solo. Meccanici perché questa cosa deve essere lanciata, quindi...
3: Non solo, ma anche per rimanere quindi deve avere un motorino che lo mantenga... che ti corregga la traiettoria, si esce fuori dalla traiettoria.
1: Questo per ora preferisco non pensarci. Questo se ne occupa Nirvana. Il fisico dice che ce l'abbiamo già ed è un scienziato, Emanuele.
4: È un fisico, no?
1: Sì, studia fisica.
4: Fisico bestiale.
1: Sì, sì, è
2: un fisico. Io poi conosco bestiale. Anche altri degli astrofisici.
1: Poi i problemi ci sono i problemi sono termici, perché non c'è un'eventuale aria che raffreddi i componenti. I componenti scaldano e solo per irraggiazione, per irraggiamento si raffreddano. Non c'è aria, sarà nel vuoto, sarà vuoto.
2: Ma non credo che ci sia calore, no? Cioè quello che dici, siamo a temperature ben sotto lo zero.
1: Siamo a temperature sotto lo zero, questo è un altro problema.
2: Quello è il problema, non tanto di calore quanto di freddo.
1: Ma io quando so siamo esposti al sole,
4: so che c'è il problema
1: è
4: calore. Ma
1: no, se ne va il sole è al contrario.
2: No, il problema non è il calore, perché lì su, anche quando sei esposto al sole non hai calore, perché credo questa cosa Nirvana me la può confermare. Il calore è la terra che lo fa, non sì. È il sole. Cioè.
1: Ecco, questo adesso vediamo
4: cosa sta Nirvana, cosa da studiare. Ci sono problemi sia di calore che di freddo.
1: Nirvana lo sa. Allora,
4: da un lato c'è un calore bestiale, dall'altro un freddo sotto zero. Cioè, da un lato
1: esatto cosa? Che cazzo sta dicendo Nirvana?
2: Che dice?
1: Sono entrambi.
4: Ci conferma.
1: Poi l'assenza di gravità ti scapita l'attrito, non so cosa vuol dire scapitare, comunque. Ma l'assenza di attrito procura maggiore usura, questo io non lo capisco.
4: Ma non dovrebbe essere il contrario.
2: Perché?
1: Io non so, Nirvana si sta riferendo a discorsi che abbiamo fatto un'ora fa, quindi se Nirvana parlasse.
3: Vabbè dai, cioè,
1: lo so che c'è il delay, appunto perché c'è il delay dovrebbe dire le cose invece di dire esatto sono entrambi. No, non solo esatto, no, sono entrambi. Sembrerà strano ma è così. Ma che cosa, nostro Dio?
3: Vabbè, tanto male.
1: Mo si incarta e vabbè, scende e se la fa a piedi, come si suol dire. Che poi, se non ho capito male, il risultato finale saranno i nostri progetti da esporre a una mostra e far girare come evento artistico.
4: Ma l'evento
1: una fase successiva potrebbe essere la realizzazione di un prototipo. Che potremmo anche fare e andare, anziché lanciarlo, potremmo buttarlo sulle pendici dell'Etna, io pensavo, come ambiente estremo in cui si
4: fa male questa cosa. Quanto rotola!
1: No, lo portiamo con rifugio.
4: Cioè,
1: quello che farebbe nello spazio, immagini, ricezione, dati.
4: Beh, certo, è una cosa molto diversa, perché a un certo punto, come dire, la robotica e la triplice trasmissione di immagini a distanza sulla Terra è una cosa, nello spazio su tutto un altro cioè questo lo puoi fare, lo fa chiunque faccia televisione, radio e cose di questo genere con mezzi ormai abbastanza insomma c'hai un'antenna, un ponte radio, no? Un'antenna, un ponte radio,
1: sì, il collegamento della macchina sarebbe uguale. L'indicazione grossa che io ho pensato, e che anche loro hanno pensato, è che nella pratica noi saremmo teoricamente i primi a lanciare in orbita un server su internet.
4: E questo è quello che
1: cioè noi potremmo mettere una pagina web nello spazio.
4: Ma è questo, ma è questo.
1: Di avere
2: Dio in bocca al
4: padre. No, ma questo no, ma questo penso che in qualche modo, sai,
2: ma
4: adesso
1: lo
2: passano
1: con gli altri americani,
4: no, ma
1: cioè sarebbe il primo nodo di internet in orbita.
4: Ma l'idea era appunto quella di far come dire interagire la gente poi su internet attraverso questo oggetto nello spazio, per cui loro possono vedere delle immagini sia dello spazio sia possono anche interagire con lo
2: spazio. Al contrario, invece di guardare il cielo guardiamo dal cielo. Alla fine, volendo, è un'implicazione del progetto FES abbastanza simile, solo che è al contrario. FES è quello del...
4: Sì, sì, no? Sì.
2: Si potrebbero fare delle cose per cui il FES guarda sempre il satellite e il satellite guarda sempre il FES.
4: Sì, ma c'era questa idea di guardare anche lo spazio, cioè girare le telecamere un po', però l'importante, le implicazioni da un punto di vista di quello che si vede, poi può essere anche, come dire, qualsiasi immagine o qualsiasi altro
1: fotografia, subito
4: oggetto, come dire, c'era l'interesse anche a vedere altri oggetti nello spazio, o anche, come dire, satelliti naturali, no?
5: Certo.
4: Quindi l'implicazione poi da un punto di vista dell'azione che fai è una specie di blob nello spazio di ciò che accade, di suoni, di microeventi, di vuoto, puoi mostrare il vuoto anche, puoi mostrare come dire, le stelle se si vedono, non so se si vedono, però non è tanto ormai cosa tu riuscirai a vedere quanto riuscire a interagire in vario modo con queste.
5: Beh, avendo un computer su, cioè, penso che quello che si può fare sono miliardi di cose.
1: Possiamo fare miliardi di cose veramente.
4: Infatti.
5: Il problema è avere un
1: computer su. Allora, se possiamo procedere per passi nella progettazione, la sfida già a livello teorico è notevole, perché a parte raggranellare e mettere insieme tutti i pezzi di cui dovrebbe essere composto il satellite, con tutti i problemi che ci sono, che non sono finiti, per esempio, se nella scheda c'è un condensatore elettrolitico, nel vuoto implode
5: certo.
1: E ti manda in conto tutte cose,
5: certo.
1: Quindi componentistica deve essere, se non particolare, ma sostituita di quel minimo la che ha bisogno. Poi i raggi cosmici fottono memorie, RAM e tutte cose, quindi ci vuole
4: una schermatura. Raggi X, raggi gamma, sì, sì. Fondano le partite.
1: Ci vuole una schermatura, che di solito si fa in oro.
5: Conta che il fatto stesso che
4: fondiamo tutte le catene
5: ti cambia la traiettoria. L'atto semplice di girare un obiettivo di una telecamera per mettere a fuoco è un movimento e quindi è una forza, e una forza nello spazio ha delle conseguenze.
1: Poi dobbiamo usare la vista a stato solido, io immagino, a meno che non usiamo dei quantum
5: bigfoot
1: e li usiamo come giroscopi per poi dobbiamo prevedere a livello software e anche secondo me a livello hardware le situazioni di emergenza, cioè se Jaromir aggiorna le libc,
5: già non ha mai dubbiato
1: e satellite si piace la pera giusta, poi che facciamo, mandiamo lui con lo scafandro contro l'altra bella o spariamo una diabola per cercare di infilarla nel drive
5: niente,
1: sta
5: quasi sparando
1: certo lui canta ancora il braccio che fa infilare, prendiamo 400 milioni di dollari.
5: Immagini un gancio seriale, 40 km di cavo seriale possiamo fare e ci teniamo la console a terra.
1: Lei vede il cavo che stanno tirando su, la NASA sta lanciando questo cavo pazzesco che vuole andare in orbita.
5: Ma sei?
1: Dai, ci ho già provato e si è spezzato.
4: Ma
1: hanno già fatto la prova, hanno lanciato questo razzo vettore con questo satellite che poi ha fatto scendere questo cavo che doveva arrivare a terra per sperimentare questa cosa, la trasmissione dati con un satellite connesso via cavo, 20 km di cavo che però è arrivato un tot, si è spezzato e...
5: Scusa, ma come cazzo fa? Ma il satellite è geostazionario.
4: Certo, poi la...
1: Se no ti c'è una roba con la terra.
5: No, adesso ci sono stata a terra. Dai,
4: ciao. Ma poi è la forza stessa, una volta che nello spazio, a tirare il casco.
1: Certo. Sì, sì. Quindi ci sarebbe anche la progettazione di un minimo di elettronica per resettare la macchina, per riflesciare un BIOS nel caso ci siano problemi,
5: un computer di backup,
1: un backup hardware con due chip del BIOS, con uno switch che ne conta uno oppure un altro, perché potrebbe fottersi il chip del BIOS, e allora lì siamo fottuti.
5: Certo.
1: È tosta la cosa. Ma è una parte hardware che butta su un minimo di sistema operativo nel caso che succedano le catastrofi, preso possibilmente da una ROM che è stabile,
5: se succedono le catastrofi il singolo punto in faccia, cioè
1: come?
5: Se succedono le catastrofi il single point of failure te lo dà in faccia, no? Di questa
1: dipende,
5: se metto questo
4: no, quello devi
1: esistono le schede dual BIOS, si dice qua
4: dual BIOS,
1: due sistemi operativi,
4: che se ne scassa una, questa è aeronautica anche, no?
5: Già.
4: È bello.
1: Poi c'è un discorso di
5: dovranno. Questo qua poi diventa una cosa che puoi lanciare.
1: Hola.
5: Però
1: questo.
5: la parte sempre
4: la lingua bionica,
1: no, si sì, posso collegare lingua,
3: io so. Sì,
4: linguaggio.
1: Prima di parlare, verificare che la lingua sia collegata con il cervello, così.
5: Ok.
3: Quindi,
4: ma tu hai sentito una leggera scossa?
1: Allora, adesso ho verificato.
3: Io stavo
4: con un'esperienza. Ma dove l'hai trovato?
5: Sono qua,
4: c'è un
5: incredibile built-in
1: che ne so.
5: Esisterà per Luigi Space, poi lanciare anche solo Luigi Space.
4: Ma l'oggetto da lanciare nello spazio, la balistica, è lui che ci può aiutare. Nirvana, per la balistica del missile, del razzo, il razzo lettore.
1: Prima di parlare, accertarsi che il cervello sia collegato alla lingua, ed ecco
3: fatto.
1: Ora posso parlare.
5: Il client.
1: Vedi,
3: il tuo culo,
1: ma lo so. Ma te il fascismo
3: è
1: interessante. Oh, oh, oh. Poi c'è anche un po' di ridondanza. Perché se così siamo, questi qua...
5: Guarda, la ridondanza che arriva su me, uno lo fai, però c'è il single point of failure, alla fine te ne frega fino a un certo punto.
1: In che senso?
5: Nel senso che quella cosa, mandarne due, intanto ha un'utilità su me relativa per una ragione.
1: Due cosa?
5: Due BIOS, due eccetera.
1: Sì, no, per dire due BIOS.
5: No, per dire, perché il discorso è, uno, se ti si rompe hardware, ti si rompe anche l'altro hardware. Perché probabilmente la ragione per cui si rompe è la stessa. Se la ragione per cui ti si rompe è la stessa.
1: No.
5: Se ti esplode.
1: La particella di raggio cosmico non ti attraversa tutte e due insieme, fanno proprio sfigati.
4: Sono i neutrini.
5: Ma noi non dobbiamo per forza schermarlo.
1: Sì, ma la schermatura non dura in eterno. E viene consumata.
5: E quando finirà, finirà anche per l'altro.
1: Lo so.
5: Cioè, nel senso che voglio dire, realisticamente rimaniamo di una cosa, la cosa di questa grandezza.
4: Sì, al massimo.
5: Cioè, non è
1: dobbiamo tenerci il minimo possibile.
5: Ma, però diciamo che il minimo così c'è, perché ci mettiamo le telecamere in computer qua dentro, le batterie.
4: Beh, telecamera parla di così.
1: Poi c'è
5: l'alimentazione.
1: Poi c'è il discorso dell'alimentazione.
4: Così,
1: Quali batterie, che tipo di batterie, come ricaricarle, quanto dura la batteria con i cicli di carica e scarica.
5: Esempio,
1: quindi quanto deve consumare?
5: Saprei questa cosa, funziona le cellule fotovoltaiche?
1: Allora mi fa una adesso io do la parola a lui.
4: Sì. Sono usate normalmente quelle cose, quelle ali lì
5: sono cellule fotovoltaiche.
4: Sì, sì, sì, ma infatti quello è il discorso, non deve avere nessuna batteria.
5: No,
4: se non una cosa di partenza. Una cosa di partenza, cioè,
5: ricaricare,
4: certo,
5: una cosa di backup,
4: però quelle le ali sono in realtà le cellule fotovoltaiche.
5: Sì, che

0: queste qua ci fanno gli scherzi. Qua guarda che io ci posso rimanere molto male. Io ho investito, sto investendo gli anni migliori della mia vita in questa radio, non mi potete fare questi scherzi. Allora, il 30° ascoltatore era l'ospite misterioso, l'esperto, quindi non vale, siamo ancora 29. Abbiamo bisogno di un amico vostro, di una mamma, di qualcuno che entri, si colleghi almeno per 5 minuti per dire che abbiamo sfondato la soglia, insomma. Saluta Martina. Va bene, adesso riprendiamo un attimo di serietà e per chiudere l'argomento cybercrime, almeno per chiuderlo in questa puntata, vi faccio sentire un breve estratto, dura 30 secondi, ma è molto sintomatico, del caro amico Rappetto, che ci parla di quello che secondo lui è la nuova guerra globale, insomma, ascoltate con attenzione perché secondo me è interessante. Un attimo solo che arriva. Eccolo qua, è tratto, vi dico anche, da una trasmissione di Rai Educational trasmessa il 28 settembre.
1: Una volta si parlava di...

0: Generale Rappetto, ospite misterioso. Rappetto cos'è? Un generale, che è? Che colonnello della chi è? Della Guardia di Finanza, della Guardia di Finanza, in particolare della tenente colonnello, ecco, per l'esattezza, ce lo sta dicendo il nostro esperto, quindi è sicuramente così. Questa è la sua opinione. Ogni hacker, dove a proposito di parole il cui significato è andato perduto, diciamo ogni persona utilizzi in modo libertario o poco ortodosso, diciamo, le tecnologie, è al in quel preciso momento diventa un militare e come tale entra in una guerra e come tale verrà soppresso. Giorgio, cosa ne dici?
1: Soppresso, mi sovviene...
0: Sei pronto con una lettura?
1: Ma io pensavo, naturalmente è nato del tutto casualmente qua questa cosa. Io giro sempre con una settantina di libri e proprio questa è una mia caratteristica.
0: Tutti i libri che vorresti leggere non hai mai letto.
1: Ecco, esattamente così, oltre a svariati numeri di TV, serie e canzoni. E casualmente ho qua un libro che è sulle logiche militari, ha detto qualcosa, ed è il Buon Soldato Schweik, un capolavoro che racconta di questo personaggio che è un idiota totale, insomma, e che viene inserito nel meccanismo dell'esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale, e attraverso la sua, come dire, idiozia in realtà rivela la logica di questo mondo. E qua io adesso vi leggo una parte in cui praticamente lui viene mandato, diventa assistente, insomma, di un ufficiale, no? E viene assegnato appunto a questo ufficiale, sentite un po' cosa ne dice, che mi sembra abbastanza in linea con quanto stiamo dicendo adesso. Egli, questo è appunto l'ufficiale a cui viene assegnato il Buon Soldato Schweik, godeva di una grande popolarità tra i soldati, perché era uno dei pochi ufficiali giusti e non aveva il costume di perseguitare nessuno. I graduati tremavano al suo cospetto e gli bastava un mese per cambiare il sergente più furioso nel più mite degli agnellini. Non si può negare che fosse ben capace di gridare, ma non dava mai insulti a nessuno. «Vedete», diceva, «mi rincresce sinceramente di punirvi, ragazzi miei, ma io non ci posso fare nulla, perché il morale e l'efficienza delle truppe si basano sulla disciplina, e senza disciplina un esercito è come una canna scossa dal vento», canna intesa come bastone. «Se voi non tenete l'uniforme in ordine e i bottoni non sono ben cuciti o addirittura vi mancano, è chiaro che voi trascurate i doveri che vi siete assunti di fronte all'esercito. Può anche darsi che voi non riesca di capacitarvi, come mai vi si punisca con la prigione, perché il giorno avanti alla rivista vi manca un bottone alla giubba, un non nulla, una piccolezza che nella vita civile sarebbe passata assolutamente inosservata. Eppure, questa insignificante trascuratezza del vostro aspetto esteriore durante il servizio militare deve avere per conseguenza una punizione. E perché? Perché non ne va del bottone che vi manca, ma dell'assoluta necessità di adattarsi alle abitudini d'ordine. Oggi non ricucite il vostro bottone e date inizio al disordine. Domani vi rifiuterete di smontare e ripulire il vostro fucile. Domani l'altro lascerete la vostra baionetta all'osteria e finirete con l'addormentarvi mentre siete di sentinella. E tutto questo perché avete cominciato a fare i fannulloni a proposito di quel disgraziato bottone». Il romanzo è stato naturalmente scritto prima dell'invenzione della lampo. «Così è, ragazzi miei, ed è per questo che io vi punisco allo scopo di risparmiarvi punizioni peggiori per ciò che potreste commettere, intanto trascurando adagio, ma sempre di più i vostri doveri. Io vi assegno 5 giorni di prigione e voglio sperare che, stando a pane e acqua, avrete il modo di riflettere che la punizione non è una vendetta, ma è un puro e semplice procedimento educativo che contribuisce alla correzione e al miglioramento del militare che ha trasgredito». E niente, il Buon Soldato Schweik, dopo questo grande discorso, appunto, viene assegnato al suo ufficiale, che si chiama il tenente Lukas, e il tenente Lukas accoglie così il suo nuovo attendente. «Voi mi siete stato raccomandato dal signor cappellano militare Otto Katz, ed io voglio sperare che non farete vergogna a questa raccomandazione. Io ho avuto una decina di attendenti e nessuno ha troppo riscaldato le panche di casa mia. Vi prevengo che sono molto esigente e punisco severamente la minima mancanza o bugia. Io desidero che diciate sempre la verità e che eseguiate tutti i miei ordini senza discutere. Se vi dico saltate nel fuoco, voi dovete saltare nel fuoco anche se a malincuore. Dove guardate?» Schweik contemplava con interesse quel cantuccio della parete

dove era appesa la gabbia del canarino. A quella domanda posò sul tenente i suoi occhi da bonaccione e proferì con una mite soave intonazione di voce: «Le fa umilmente notare, signor tenente, che quello lì è un canarino del Harz». Mentre interrompeva così la fiumana eloquenza dell'ufficiale, Schweik manteneva una perfetta posizione d'attenti, con gli occhi fissi in quelli del proprio padrone. Il tenente voleva dirgli qualcosa di salato, ma scoprendo la dolce espressione del volto di Schweik si limitò a osservare: «Il signor cappellano vi ha descritto a me come un imbecille di prima forza, ed io ritengo che non ha certo sbagliato. Fa umilmente notare, signor tenente, che il signor cappellano non si è affatto sbagliato. Quando io servivo nelle truppe di linea, fui riformato per idiozia, anzi, per essere preciso, come idiota notorio. Per questo motivo ci congedarono in due dal mio reggimento. Me e per di più un capitano, un certo signor von Kaunitz. Costui, signor tenente, con rispetto parlando, andava a passeggio, si ficcava continuamente un dito della mancina nella narice sinistra e uno della manretta nella narice destra. E quando veniva con noi in piazza d'armi ci faceva allineare come per una sfilata e ci diceva: «Uè, soldati, non scordatelo, uè, che oggi è mercoledì e domani sarà giovedì».

0: E la cultura, come dice fuori onda Giorgio, la cultura fa audience, perché siamo addirittura arrivati ad un nuovo record assoluto, termonucleare globale, 32 ascoltatori su Radio Giucas. Scusate, c'ho una notizia? Ah, ecco, sì, mi dicono che l'esperto ha preparato un'altra risposta da parte dell'esperto. Vediamo di cosa si tratta. Lui mi deposita in questa cartella il... Che? Non vedo niente di nuovo qua io. Non c'è. Ah, questa è. Sì. È una risposta... Mi volete dire di che cosa si tratta? Marcolfo, comunica al microfono così mi dici di cosa si tratta.
1: Chiedevano della chat sulle cozze.
0: Cosa chiedevano?
1: Poi chiedeva su come si facevano le cozze bollite.
0: Benissimo, altra domanda culinaria a cui il nostro esperto ha risposto, sentiamo cosa ci dice.
2: Teo, le cozze sono un problema solo tuo.
0: Bene, in questo caso la risposta dell'esperto è, anche in questo caso è una domanda più che una risposta, no?
3: No, ma qua ha agito secondo me con grande intelligenza, perché comunque bisogna essere disponibili col pubblico ma non assecondarlo in tutte le sue tendenze, cioè questo credo che sia una delle basi di una comunicazione etica.
0: E sana.
3: E sana, se, certo, sempre.
0: Mettiamo un bel pezzo e lo facciamo andare tutto, così sì. Ci rilassiamo un secondo, diamo un po' di gioia agli ascoltatori. Tu prima, insieme a me, hai selezionato alcune cose, anche alcuni CD.
3: Alcuni CD, certo.
0: Sì, poi la rimandiamo la risposta, visto che non l'hanno sentito. Che cosa vogliamo ascoltare dei CD, tra i CD che hai selezionato? Non ti preoccupare, abbiamo gente che lavora per noi. Giorgio, no, guarda che il microfono è qua, non è che ti segue.
3: Proporrei...
0: Quando ti giri non viene con te.
3: Proporrei di ascoltare qualcosa della nuova compagnia di canto popolare. Tanto per dare un tocco di meridione, visto che in realtà abbiamo... No, anche
0: due pezzi di accenti milanesi.
3: A parte questo, ma comunque abbiamo anche ascoltatori nordici, no? Quindi portiamo un po' di calore, come si dice a Radio 105.
0: Sì, benissimo, perché mentre troviamo questo pezzo della nuova compagnia di canto popolare, Giorgio, tu invece sei un amante della cultura popolare e chiaramente particolarmente di quella che più conosci, cioè della cultura lombarda milanese, giusto?
3: Milanese, certo.
0: Ci vuoi raccontare qualcosa di questo tuo, diciamo, essere milanese, come vivi la città? Perché voi dovete sapere, Milano è una città che per chi non la conosce, e in un certo modo anche per chi la conosce, può essere alquanto brutale, violenta nella sua caoticità, nella sua confusione, nel suo traffico, eccetera. Però esiste comunque una dimensione che non è quella della metropoli, no? Uh-huh. Anche senza allontanarsi troppo dal centro della città. Tu, ad esempio, nella zona in cui vivi, riconosci un po' di questa dimensione della vecchia Milano, non dico di paese, perché Milano è, uh-huh. non è poco che non è più un paese, però qualcosa che non sia quella perdita di identità totale che è una metropoli, uh-huh. come può essere Milano.
3: Beh, nella mia zona direi che questo c'è molto relativamente e solo come posso dire per quelli che sono alcuni proprio tratti quasi architettonici. No, la cosa però io su questo tema quello che tu citavi sicuramente della spersonalizzazione della vita nella metropoli, no? Io vorrei solo dire fare anche una nota ottimistica. In realtà quello che è bello, no? Ed è importante, credo che sia quello di sperimentare forme di vita al di fuori di certi ritmi imposti. In realtà questo può nascere ovunque, come dire, perché per quanto l'organizzazione sociale ci imponga determinate cose, ogni tanto anche dei tempi e degli spazi morti, e questo può assumere anche delle forme assolutamente moderne, cioè per dirti sotto casa mia a me diverte molto perché c'è sempre questo gruppo di solito di peruviani che stanno lì a chiacchierare, a contarsela su, no? Così come, diciamo che se non lo fanno la domenica mattina alle 8:30 come un paio di volte è meglio, però questi sono problemi miei che faccio tardi. E questa cosa a me piace molto perché è comunque appunto una... non è certo, se vuoi, la Milano di Nanni Svampa, però è comunque il riprendersi determinati spazi. Ma anche se a me non piacciono anche i ragazzotti che andavano con lo skateboard in Stazione Centrale, così, cioè, voglio dire, sono, in realtà è possibile veramente questo tipo di sperimentazione, io direi, di quelli che sono naturalmente dei tempi morti nei ritmi imposti da organizzazione sociale, però questi secondo me sono anche possibili a Milano, a dispetto della sua immagine totalmente negativa anche presso i suoi abitanti, tra l'altro, che in parte anche ragione ha.
0: Sì, io mi trovo sostanzialmente in accordo con quello che dici, anche se io sono cresciuto più nella provincia che a Milano. Ho notato che ci sono delle zone di Milano in cui, e ti faccio un paio di esempi, Baggio, la vecchia Baggio nella quale ho abitato per un periodo, conserva comunque una dimensione che è un po' quella del, io dico del paese, perché quella del paese è quella che un po' di più ho vissuto, nel senso dove esistono ancora relazioni che non siano semplicemente mediate da quelli che sono le necessità, diciamo più, in un certo senso più basse, anche se più utili, cioè più utili nel senso più, come dire, fondamentali, no? Per la sopravvivenza, cioè il lavoro, l'acquisto, eccetera. Esiste una dimensione differente tra le persone che si incontrano per strada, che si parlano, eccetera. E credo che anche dove abiti tu, cioè nella zona nord di Milano, un po', almeno da quello poco che io la conosco, si possa annoverare, o almeno si può dire del quartiere Isola, ad esempio.
3: Ma sì, anche se però non dimenticarti che l'Isola sta anche rinascendo, insomma, come quartiere anche, no, che riprende un po' l'eredità del Garibaldi. In realtà questi posti, il bello è che possono nascere anche in momenti imprevedibili. Però, scusami, io qua vedo un intervento di un ascoltatore sulla chat che si chiama Inquinomo, che dice che Milano è noiosa. Io volevo fare notare all'ascoltatore che questa è la dichiarazione che ha fatto Ronaldo, scusami, parliamo di calcio, il giorno prima di partire per il Real Madrid. Allora, secondo me
0: dovrebbe farsi delle domande.
3: Farsi delle domande, ecco. Certo, Napoli vi stende tutti, ma su questo non potete farci nulla, d'accordo.
0: E ce l'assegneremo.
3: Cercheremo di non attraversare la strada quando Napoli passa.
0: Napoli, bellissima Napoli. Bellissima. Però c'è da dire che... effettivamente è una città che a me è piaciuta molto.
3: Sì, no, a me piacciono tutte le città, devo confessare, quindi...
0: Vabbè, allora è come se non ti piacesse nessuna, voglio dire.
3: No, a me piace, cioè io sono metropolitano...
0: Ecco, ascolti anche tutta la musica, no. Ti piacciono un po' tutti i film, queste cose qua.
3: Mi piacciono tutte le donne, ma questa
0: tutte le donne, tutto il cibo, tutti i cibi mi hai detto di sì, hai detto io mangio un po' tutto.
3: Sì.
0: Cioè sei un uomo veramente... E poi una dimensione.
3: Sono un uomo a una dimensione. No, comunque voglio dire, a me piace, no, in questo senso dicevo che in realtà mi piacciono tutte le città, che in realtà ogni città ha una... comunque anche
0: cioè,
3: città...
0: ha qualcosa di bello. Allora, se cominciamo a partire delle banalità, io chiudo qua, Giorgio, io ti ho invitato perché sei un intellettuale, non mi scadere così.
3: Allora, dicevo che ogni città ha, compreso alcune città della Ruhr in Germania, che sono a prova di bomba.
0: Ah, parolone più, dai.
3: A prova di bomba.
0: La Renania.
3: Esattamente, quei posti lì. In realtà, hanno una loro logica e secondo me non tanto qualcosa di bello, ma hanno un appunto, come posso dire, un loro fascino. Almeno per chi è molto metropolitano come me. Catania è un inferno di albanesi giovanotti mafiosi, macchine che sfrecciano a 180 e uccidono persone. Vabbè, ringraziamo l'assessorato alla cultura di Catania per questo intervento.

0: Eccoci qua, sfumiamo un attimo, sì, se si sente male non è un problema, diciamo, questa volta di mixer e volumi, ma è un problema di cavi dell'impianto Hi-Fi che vanno cambiati. Comunque vi annunciamo anche che da, diciamo, con l'anno nuovo, gennaio più o meno, quando cioè troverò tutti i regali di Natale e quindi potrò avere quello che mi manca, avremo una versione, potremmo definirla 1.5 o forse già addirittura 2 di Radio Jukas, con un impianto, insomma, più completo. Niente di che, voglio dire, già adesso credo che siamo messi abbastanza bene, però miglioreremo ancora. Bene, diciamo un paio di cose su l'evoluzione della radio, visto che ci sono state delle importanti novità nelle ultime due settimane. Una delle novità, l'abbiamo già detta, abbiamo già fatto i ringraziamenti, sono l'aiuto prezioso che ci ha dato Gnop nel sistemare tecnicamente la parte audio, diciamo, con dei consigli anche molto semplici, abbiamo avuto un discreto miglioramento della qualità. Un'altra novità che ha circa una decina di giorni è la nascita della mailing list di Radio Jukas. Si chiama radiojukas@autistici.org e per registrarvi basta che andiate sul server autistici.org, poi da lì sulla pagina, adesso non ricordo esattamente il link, comunque è molto semplice arrivarci, la pagina dei link, delle liste, beh magari poi ve lo diciamo con più preciso. Ah ok, mi dice l'esperto, giustamente, l'indirizzo esatto è lists con la S finale, list più una S, .autistici.org. Qua trovate l'elenco delle mailing list presenti sul server, tra cui quella di Radio Jukas, da lì potete registrarvi e quindi avere, scusate, aggiornamenti, avere novità e soprattutto l'invito è anche quello ad intervenire. In vari modi, commentando le trasmissioni, dicendo quello che vi è piaciuto, quello che non vi è piaciuto, ma meglio ancora intervenire proponendo delle partecipazioni che possono essere sotto forma di un intervento telefonico per commentare un'iniziativa, un evento, qualsiasi cosa, possono essere servizi registrati, anche in questo caso sui più svariati argomenti, possono essere, insomma, qualsiasi tipo di contributo a questa radio che si vuole configurare come una radio aperta all'intervento libera, mi suggerisce Giorgio, una radio libera e aperta al cosiddetto open publishing, ovvero la pubblicazione aperta a tutti, rizomatica, un po' dadaista dei vostri contributi, mitocondrica. Bene, abbiamo detto parole più grandi di noi. Vediamo, c'è qualcos'altro che riguarda Radio Jukas come novità? No, fondamentalmente sono queste. E vi ricordo anche che tra una 10-15 minuti ci sarà, ripeto ancora la parola novità, ma lo è una novità di questa settimana che però rimarrà come rubrica fissa, ovvero il notiziario Indie News con le principali notizie raccolte questa settimana da Bleacher o più qualcun altro, che adesso non ricordo, comunque varie persone di Indie Media hanno collaborato a questa edizione che sentiremo tra poco. Giorgio, siamo a mezzanotte, cos'è? Mezzanotte? Sì, 2 minuti. Ma dammi qualche breve impressione, cosa te ne pare di questa? Tu non l'hai mai neanche ascoltata, peraltro.
1: No, io sono un disastro informatico, quindi sono...
0: Sei un analfabeta del nuovo millennio.
1: Sono un analfabeta del nuovo millennio e se continua così anche del vecchio. Direi che è un'esperienza positiva. Poi, come dicevamo, abbiamo sfondato il tetto dei 30 ascoltatori.
0: 32, signori.
1: 32 ascoltatori, ma si sa, insomma, che
0: la qualità paga.
1: La qualità paga e anche le famiglie numerose, quindi voglio dire...
0: non è vero, perché le famiglie numerose contano per uno, perché quelli che noi contiamo sono i contatti, per cui se ci sta ascoltando, se siamo collegati ad esempio con San Siro, con 80.000 persone, per noi è uno, capisci? Quindi potenzialmente sono di più, cioè plausibilmente sono qualcuno in più. Ma sinceramente, come si dice, fuori dai denti, senza peli sulla lingua, cosa non ti ha convinto? Forse è una domanda un po' imbarazzante, però tu lo sai che puoi parlare liberamente, nel senso, tu come... Allora, facciamo una domanda magari in senso più più ampio e più generico. Come vedi l'idea di questa nuova dimensione della comunicazione, io la chiamo libera, tu non so come la vuoi chiamare, indipendente, come preferisci. Comunque, credi che sia un qualcosa che abbia un valore, e se sì, in che modo può averlo in particolare? Nel senso, come si può organizzare?
1: Ma tutto ciò che ha in questo momento, tutto ciò insomma che ha a che fare con la rete, secondo me ha notevoli spazi di libertà e di autogestione che sono stati, che forse appunto non so, 30 anni fa erano rappresentati dall'esperienza appunto delle allora radio libere. Il problema non è tanto secondo me questo della situazione attuale, quanto vedere come le istanze di controllo di questa cosa, il mercato e così via, verranno a controllare dopo, finché ci sarà una notevole libertà nel registrare i domini e così, questo sarà una certa garanzia di libertà, anche se probabilmente già aprendo, voglio dire, comunque internet su quelli che possono essere i portali più commerciali, che però sono anche quelli più sistematicamente diffusi, vediamo quella che può essere anche lì una logica analoga a quella degli altri mass media. Insomma, mi sembra che il problema di fondo sia un problema non tanto di media, ma
0: di visibilità,
1: di mercato.
0: Sì, no, se
1: posso... di visibilità, nel senso che appunto se uno c'ha più soldi di te è più visibile.
0: Sì, esattamente. Diciamo che quella che è la mia opinione è che c'è un legame, un parallelo si può trovare tra quelle che sono state le esperienze di radio libere sull'etere, quindi tradizionali degli anni 70, e quelle che oggi sono le radio libere che trasmettono su internet. Sicuramente, secondo me, il parallelo principale è quello di che entrambe hanno sfruttato, le prime e stanno sfruttando le seconde, una zona che ancora mantiene una certa libertà, come se, per dirlo in termini che userebbe Hacking Bay, in zone che non sono ancora mappate insomma dal controllo, per cui una volta le frequenze radio erano libere, nel senso che se c'era una frequenza libera si poteva bene o male occupare senza grossi problemi. Oggi sappiamo che è esattamente l'opposto, è un reato per il quale interverrebbero assolutamente subito, tra l'altro non ci sono praticamente frequenze libere. E oggi questo, no, non è, ecco, vorrei intervenire con Elettrico, non si tratta proprio, sì, di un vuoto legislativo in un certo senso, ma di un vuoto legislativo che è causato, diciamo, da un ritardo delle istituzioni, comunque di chi poi ha interessi a regolamentare tutto, compresa la libera espressione. Oggi su internet è possibile, in un modo relativamente semplice, perché abbiamo già detto diverse volte, usando tutto free software, quindi non dovendo pagare licenze, si può costruire una radio casalinga senza problemi, avendo solo un minimo di banda. Ecco, questa è la grande potenzialità, no? La semplicità del mezzo. La grossa difficoltà è sicuramente la visibilità, è sicuramente la capacità di sfruttare un mezzo di semplice utilizzo in una maniera intelligente. Forse questa è la grossa sfida, cioè riempire di contenuti quello che è un media tutto sommato disponibile. Non so, sì. Questo è quello che...
1: Sicuramente, sì, no, secondo me è vero, cioè io condivido, adesso stavo dando un'occhiata qua alla chat, quello che dice Elettrico, comunque che ci saranno delle spinte di regolamentazione molto molto molto forte, insomma, voglio dire, non... Su questo ci si può stare sicuri. Comunque è ovvio che anche nella situazione attuale, no, se tu hai 10 milioni di euro da buttare in rete, ovviamente hai comunque parti con una situazione di vantaggio totale su Radio Giucas. Cioè, quello che voglio dire è che ogni tanto c'è una sorta di enfasi sul mezzo che prescinde da un'analisi di quella che poi è la situazione generale, insomma.
0: Sì, sì, no, io sono completamente d'accordo. Sì, credo che questa sia una riflessione importante. Bene, questo un attimo di riflessione su se stessi, in un certo modo, su questo strumento che noi cerchiamo di usare nella maniera migliore e che per il quale speriamo sempre nei vostri contributi, perché vi ricordo che questa radio vuole essere il più possibile partecipata. Bene, cosa abbiamo? Abbiamo ancora qualche risposta dell'esperto? È arrivato qualcosa di nuovo? No, mi pare di no. O sì? Esperto, dimmi a voce senza... è arrivato qualcosa di nuovo? No, il tuo lavoro è per adesso fermo. O meglio, sta lavorando. Noi vi ricordiamo sempre, perché nessuno ancora ci ha scritto, che c'è in corso un piccolo concorso letterario. Ovvero trovate il contesto, lo ripetiamo per l'ultima volta perché avete tempo tipo fino all'una e un quarto al massimo. L'idea è questa, Giorgio, ripetila tu che sei l'ideatore.
1: Troviamo, semplicemente bisogna trovare un contesto in cui la frase "era un rompicoglioni in cerca di rinnovo di consulenze" assume un valore positivo.
0: O perlomeno non negativo. Questa è ovviamente la frase del nostro ex ministro. Bene, adesso siamo a 10:30, direi che possiamo mettere un pezzo musicale. Intanto andiamo a sentire come sta la redazione Indie Media, che ha preparato il notiziario che andrà in onda più o meno a 12:15. Quindi vi mettiamo Figli di Annibale, mi suggeriscono, tu li vedi anche? Eccoli qua, Figli di Annibale, Alma Megretta.

0: Bene, salve a tutti. Adesso Giuca si è esaltato con questa questione del radiogiornale. Si è talmente esaltato che si è dimenticato la distinzione tra media tradizionali e media indipendenti. Tant'è che ha avuto l'ardire di definire redazione di Indimedia quella che è in questo momento seduta al tavolo con lui.
1: Chiedo venia.
0: Come sempre, sulla terminologia Giuca è un po' scarso, però d'altronde ci dobbiamo accontentare di,
1: ragazzi, io sono
0: di
1: stanco,
0: quello che passa
1: al
0: convento.
1: Stanco sono.
0: Ma sei vecchio, diverso. Comunque, per quanto riguarda l'angolino delle Indie News, una buona parte delle Indie News le ha già fatte Giucas, perché riguardavano la conferenza sul cybercrimine che verrà tenuta a Palermo per questo fine settimana, ma questo fine settimana c'è anche un altro evento che obiettivamente gode di molto più interesse e simpatia da parte di tutti noi, che è l'Hack Meeting, il terzo Hack Meeting spagnolo, e questa volta per la prima volta è effettivamente un Hack Meeting spagnolo, visto che si tiene a Madrid e non come le due precedenti volte, a Barcellona la prima e a Bilbao la seconda, quindi rispettivamente in Catalogna e nei Paesi Baschi. E se non diciamo così, ci abbiamo anche ascoltatori dalla penisola iberica che potrebbero scuoiarci vivi se non specifichiamo queste due appartenenze culturali, diciamo così. L'Hack Meeting di Madrid, che quest'anno è particolarmente ricco sia di dibattiti tecnici che di cioè di talleres tecnici, cioè di workshop tecnici, che di dibattiti politici. Il sito del Hack Meeting spagnolo è www.sindominio.net/madhack02, sito madhack02, e questo è sicuramente uno degli altri grazie Giucas. Uno degli altri degli eventi di questo fine settimana che meritano sicuramente attenzione, insieme a la manifestazione contro la guerra che il circuito dei social forum e dei disobbedienti hanno indetto a Roma per questo fine settimana, precisamente per sabato il 5 ottobre, dopo le manifestazioni abbastanza oceaniche che si sono viste sia a Londra che a Washington, che in svariati altri posti, Roma per esempio, questo fine settimana passato. Un altro, diciamo così, novità che vorremmo dettagliare in anteprima Radio Giucas è questo sito www.irakjournal.org, che è un progetto di media alternativo che sta venendo messo in piedi per coprire gli eventi che tra poco investiranno, malgrado gli auspici di tutti noi, il territorio iracheno, ed è un progetto che è sponsorizzato da vari gruppi, organizzazioni e network di media alternative indipendenti che cercheranno di dare copertura alla futura e ormai abbastanza inevitabile guerra in Iraq. Partecipano a questo coordinamento ovviamente Indimedia, ma anche Democracy Now, Free Speech Radio, Common Dreams, Z Magazine e mille altri. Se andate a vedere il sito, insomma, la struttura che utilizza è una struttura che è simile a quella di molti altri siti di comunicazione e informazione alternativa, tra cui Indie, ma non solo, e si spera che sarà un'ottima risorsa per, diciamo così, riuscire a tenere alta l'informazione dal basso direttamente in Iraq e assolutamente non schierata su temi corporativi. Altre informazioni che può essere interessante vedere sono le informazioni che arrivano dall'Argentina, dove tra poco ci sarà il terzo congresso nazionale dei Piqueteros, ma dove soprattutto durante il terzo anniversario dell'omicidio di Dario Santillan e Massimiliano Costechi, il 26 settembre del 2002, si sono tenute imponenti manifestazioni di 10.000 persone dentro le periferie di Jujuy a Buenos Aires, dove oltre a un centinaio di arresti si parla nuovamente di 7 desaparecidos, e questo è un termine che ovviamente in Argentina non viene utilizzato a cuor leggero, e è evidente che l'attenzione sulla situazione argentina, sulla situazione di queste persone che al momento risultano tuttora scomparse, deve essere molto molto alta. Nei prossimi giorni le mobilitazioni in Argentina continueranno fino ad arrivare a dicembre, a quello che è l'anniversario dell'insurrezione del 19 e del 20 dicembre, che verrà portata a termine in contemporanea con una giornata di azione e mobilitazione internazionale che sta venendo raccolta in svariati paesi del mondo. Oltre a queste scadenze, diciamo così, a breve termine, eventi a breve termine, ci sentiamo di ricordare ancora una volta alcune scadenze più a lungo termine, come il Media Democracy Day, che è una giornata sulla democratizzazione dei media che avrà luogo il 18 ottobre in contemporanea con lo sciopero generale a Milano, e su cui sia Indy Media che speriamo molte altre realtà della comunicazione riusciranno a fare delle cose e a proporre delle azioni interessanti, e sicuramente l'Assemblea Nazionale di Indy Media, pubblicità così a gratis, nonché l'uscita del video di Indy Media Argentina dal 26 settembre con carta. Andate in edicola, prendete 10 copie, perché tanto i proventi vanno tutti a Nimi d'Argentina, che ne ha decisamente bisogno.
1: E poi la carta va nel riciclaggio.
0: Sì, certo,
1: ricordiamo.
0: Ovviamente. Ricordiamo altri eventi invece a breve termine, come la conferenza Blackout, buonanotte, Break the Media Blackout, una conferenza, diciamo così, che cerca di favorire la convergenza di attivisti nel campo della comunicazione e attivisti contro la povertà, che cercano di scambiarsi strumenti e di coordinare le proprie lotte in quel di Filadelfia, sempre questo fine settimana. Il sito è citato sulla categoria media di Indy Media Italia. Adesso ve lo vado a... Dove è finito Indy Media Italia? Ve lo vado a leggere brevemente, direttamente dal sito di Indy Media.
1: Siamo ancora qua, non
0: sì,
1: vi preoccupate.
0: www.kwru.org/conference.
1: Adesso magari lo scriviamo in chat.
0: Sì. L'ultima, diciamo così, notizia che ci è stata fornita dai nostri collaboratori Teresa Bernini e Tropico Buffoni, che sono i nostri due collaboratori della redazione di Indy Media. Certo, nomi e cognomi sono
1: come,
0: tutti
1: come,
0: due
1: della,
0: veri,
1: come della redazione di Indy Media?
0: Visto che tu della redazione abbiamo nomi e cognomi ai nostri collaboratori. Anche Elettrico è inetto, ci tengo questo piccolo siparietto personale.
1: Facciamo polemiche personali.
0: L'ultima notizia che arriva dai nostri collaboratori è quella di il Northeast Regional Gathering dei Genetic Engineering Activists, tradotto letteralmente il raduno regionale nella Nord America, nella porzione nord orientale della Nord America, degli attivisti dell'ingegneria genetica. Praticamente è un raduno che si terrà dal 1 novembre al 3 novembre del 2002 all'Hampshire College in Amherst, Massachusetts, e sostanzialmente raccoglierà svariate centinaia di persone che fanno della questione delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica il proprio campo di attivismo e spesso anche il proprio campo di lavoro, sia in veste di contadini che magari in veste di scienziati piuttosto che di ricercatori. Gli argomenti di discussione comprenderanno la scienza dell'ingegneria genetica, i contadini e le politiche alimentari, la globalizzazione e gli organismi geneticamente modificati, in più report dalle varie campagne di tutta la regione e discussione sulle possibili strategie di sviluppo delle lotte rispetto a queste tematiche. Le informazioni rispetto a questo evento provengono da www.nerage.org, scritto nerage.org.
1: Bene, bene, benissimo. Questo era l'angolo Indie News a cura di Blicero e vari attivisti di Indie Media. Io ti ringrazio e ti chiedo soprattutto, visto che quest'ultima cosa che hai detto degli attivisti nell'ambito genetico molto interessante, ti chiedo di tenerci informati se riuscirai, perché credo che sia una cosa che in Italia non esiste praticamente, una riflessione e soprattutto un'azione diretta in questi ambiti. Bene, chiudiamo quest'angolo, mettiamo un po' di musica, poi andiamo a parlare di un altro argomento che abbiamo già trattato settimana scorsa, di cui vogliamo aggiornare, ovvero Critical Mass, il decennale di questa manifestazione spontanea organizzata, dal quale, riguardo alla quale sentiremo un breve estratto radio, e poi passeremo a nuovi ed interessanti argomenti. Non ci lasciate, 12:25, Radio Giucas, questa è la Banda Bardot e UA.

Ben? Ben? Ben? Ben? Ben? Ben?

0: che preoccupati.
1: Signori, vogliamo iniziare questa stramaledetta riunione? Va bene. Qual è l'ordine del giorno? Elenca, fai l'elenco dell'ordine del giorno. Sarebbero? Ripetili, per favore. Sì, anche. Vai, ripetili un attimo. Quali sono questi punti?
2: Che dovrei dare sempre gli esperimenti.
3: No, poi dobbiamo spiegare il piegare.
1: Allora?
4: Stiamo parlando
0: malattie.
4: Io penso semplicemente che è inutile dire sempre di fare gli spazzisti. Non basta, voi sapete io cosa ti posso fare voi. No, voi mi dite.
1: Allora, abbiamo iniziato la riunione sempre leggendo l'ordine del giorno, quindi leggi l'ordine del giorno.
4: Non c'è nessun ordine del giorno.
1: Ah, bene, non c'è?
4: L'ordine del giorno è per il mercoledì discorso, solamente, visto che io sono sentito a portare la riunione mercoledì discorso, quindi questo oggi, visto all'ultimo del contenzione della mia riunione. Io l'avevo detto, quindi non mi ritengo un discorso. Sinceramente non credo di se io infatti ho detto che gli stronzi
3: siamo al contrario,
4: quindi
1: allora siamo d'accordo. Allora siamo d'accordo. Allora io ho detto
4: mai
0: è una cosa riguardante il web. Sì, ne avevamo parlato, però siccome è subentrata poi la storia del retrocomputing, il fatto di poter gironzolare là dentro, avevo postato una volta un messaggio in lista. Se riuscissimo a creare anche al Fritnet la rete di retrocomputing con il PDP, RISC, Tower e l'Spark, non sarebbe male, penso.
1: Che c'entra con Webbit?
0: Perché riusciamo ad entrare tramite TrueNepal nella parte riguardante il retrocomputing eccetera eccetera, cioè bazzicheremo là dentro.
4: Vabbè, tu cosa dici? Di presentare, di dire abbiamo fatto questo.
1: Il fatto di bazzicare può essere utile, il fatto che però loro poi si spacchino dalla nostra presenza non lo so.
0: No, ma infatti non era questione di farli spacchiare la nostra presenza, era vabbè. Va, morto più.
1: Credo di no.
4: Io riprendo anche le cose di vecchio che il gioco, così noi lo riprendiamo.
1: Sì, e poi organizzare la riunione con Michele, che me ne occuperò io comunque.
4: Con la Topaga, Torino.
1: No, nessuna novità, lui stesso non mi ha chiesto nulla. Abbiamo parlato di altro, ci siamo sentiti per telefono.
4: Forse non gioco più di più.
1: Non lo so, sinceramente.
4: Beh, allora poi magari facciamo il punto su come c'è andato. Facciamo un po' tutti gli effetti, se ci sono cose da cambiare, eccetera. Poi.
3: La storia del workshop per me sarà
4: un attimino. Donazione Marconi, poi Paolo non ci razionerà, immagino ci sono delle novità.
1: Tu stai prestidigitando intanto? Che ne so, stai. Va bene, poi?
4: Questione Maiolana, ci sono novità, non ci sono tutti le cose.
1: Appena ho avuto i prezzi.
4: E
1: Technology le novità le avremo presto, RAM è tornato ieri. Per cui non ci sono novità.
4: A chi ci sono novità? No, non ci sono.
1: Se non che stanno facendo il sito, niente.
4: Primavera mi sembra che ci
1: sono. Beh, comunicazioni tecniche AX, ma comunque hai già postato effettivamente.
0: Sì, però AX funzionante.
1: Dopo.
4: Michele è presente?
1: Michele non è presente. Michele lo contatto domani e prenderemo un appuntamento.
4: No. Il commercialista dell'Arsi è incontrato?
1: No, non ancora. È incasinato e non può farsi vedere.
4: Novità da tutti. No, abbiamo un'altra bottiglia di vino.
0: Nessuna novità.
1: In effetti io non ho ancora scritto il famoso messaggio di mandamento a Farinano.
0: Però nemmeno loro hanno scritto qualcosa tra di loro, non ne hanno discusso minimamente.
4: Ci sono delle cose che dovresti provare
1: con l'ordine.
0: Penso che è entrato il bocca.
4: La discussione primavera, quindi quella c'era già.
3: Se già, basta. Il workshop sono messi.
4: Ma che sono i leggi che fanno la mossa?
1: RAM. Cioè, pronto? Pronto? Ma vaffanano Ram. Sì, decisamente. No, quella è un'altra cosa. Net Ecology stiamo... si tratta, non leggi la lista. Si tratta di un di una cosa che vogliamo fare fra un due settimane, un incontro là a Palazzolo, in un terreno che abbiamo di Morpheus.
5: Asbesto?
1: Sì?
5: Qualcosa di essere all'ordine del giorno?
1: A parte le cose che ho detto, no? Ah, devo ripetermi di qua, di là, non capisci un cazzo. Contattare Michele, che me ne occuperò, e basta praticamente. E come sei sedati, me ne sono già occupato, però. Non ha.
5: Vamo?
3: La domanda del workshop, però.
5: Non c'è inserita poi? Allora, io rileggo. Uno.
1: Come lo rileggi?
5: 3D consultivo. 2. Donazioni Marconi. 3. Primavera e corso di registrazione. 4 CD di Duba fanculo, se si scrive così è il ritorno. 5 conto corrente, 6 passi di uovo, 7 dei bit, 11 vari motore.
1: 11 vari motore.
5: Allora, fetti consultivo. Secondo te quando?
1: Ma
5: come c'è?
1: Non male.
5: Ma poi.

0: piace molto. Possibilmente in un locale dove si possa sedere uno normalmente, non sui trespoli.
1: Il 13 maggio saremo alla
0: Che è molto bello, devo dire. Io punterei un pochettino sull'avere un po' di rete, magari.
1: Cos'è?
0: Ma forse non è niente.
2: Un po' di rete, perché... Per fare che?
1: Facciamo la...
3: Ti viene, sì.
0: Però...
1: Facciamo invece una rete tra di noi, poi. Cosa che abbiamo fatto male.
4: Allora, al primo
0: non è proprio necessaria, eh? In effetti non è necessaria neanche la rete.
4: Al primo effettivo,
0: a pensarci bene, è meglio se socializziamo un po' con chi viene, come abbiamo fatto finora, piuttosto che stare lì, metterci la rete e scambiarci le cose tra di noi.
1: Anzi, io per primo motivo ci ho trovato il fatto che, a parte qualcuno, poi i computer che c'erano sono stati lasciati per il pubblico. No, senza parte qualcuno non c'è stato. No, io a Splare, che comunque ho portato il computer lì, era tenuto lì nell'angolino, che infatti sono anche pensato, però tutti gli altri tre portali che erano presenti sono stati messi a disposizione del pubblico per far leggere il CD, quindi questo è positivo.
0: Io cercherei di fare in modo il più possibile di presentare sempre qualcosa. So che è difficile, però...
1: Come è difficile presentare, in che
0: un po' di fantasia. Presentare, questa volta abbiamo presentato il CD di Mazzoleni, l'archivio Cybernet. La prossima volta potremmo presentare
1: la prossima volta, però se in caso ci spariamo una presentazione per questi eventi non è essere positivo
3: ogni tanto, però non importa,
0: visto che ho la leggera impressione che da quando noi siamo usciti dal Lauro i nostri articoli vengono pubblicati sulla Sicilia, o no?
1: Non più di prima.
0: Boh, a me sembra.
4: Non ho letto uno, ricorsi.
0: Cioè, hanno pubblicato un trafiletto su una cosa del CD.
4: Ricorsi.
0: Non me l'aspettavo proprio,
3: Riguardo gli articoli, ancora c'è gente che mi incontra e mi dice che ci hanno fatto un articolo su.
1: Non lo mettere là, Prisma.
0: Lo metto qua. Come sei un scassafaglio.
1: Mi allungo il braccio,
0: ma
1: cappellare.
0: Cappellani ha scritto un articolo bellissimo, perché a me ha scritto gente un articolo bellissimo, tu non capisci niente.
1: Ma quale? Quello dello sfratto dell'audio?
3: No, quello del primo PT.
1: Lo sfratto dell'audio, che tutti gli aurini mi dicevano, ah, ma non siamo noi che abbiamo sfrattato.
3: Ah, che la fine era un po' sfrattato,
1: sì, era ambigua la cosa. No, era tipo, anzi no, era sommato.
0: Questo mi ha fatto molto piacere, devo dire. Coda di paglia gli faccio ad HK e si è messo a ridere.
1: Ma quando è Dino a farmi questo discorso mi dispiace, perché Dino non aveva ragione, effettivamente l'articolo era di. Comunque, noi non ci possiamo fare.
3: Allora, andiamo a dare nella descrizione del loop, che era proprio fuori luogo.
1: Sì, mi ricordo, c'era una sola ragazza che aveva il piercing.
3: Era la cosa.
1: Francesca.
0: Poteva pure levarsi il piercing, insomma.
1: Non sarebbe rimasto molto. Una cosa che ho notato che mi è dispiaciuto molto è che hai visto che c'erano le ragazze lì che facevano danza. E che tranne una che era una di Vito, le altre non si sono avvicinate. Ho paura di...
0: È normale, non è...
1: È normale ma sbagliato, che in qualche modo l'idea di girare è anche collegata all'idea di intercettare ragazze. Se capita, in questo caso sarebbe però andata molto bene perché sono...
4: Ballerini.
3: Era... Un motore c'era.
4: Un motore c'era.
1: Però no, in generale intercettare pubblici diversi da quelli che normalmente hanno a che fare con noi, quindi non so come potremmo recuperare se ci dovesse capitare una situazione analoga, cioè di coinvolgimento diretto delle persone che si trovano lì per altri cazzi.
0: Ma a me sembra...
2: Non penso che siamo noi, diciamo, che siamo assi, no? Perché andiamo là. Cioè, se si avvicina il nostro compito è quello di discutere di dove vogliamo, non penso che tu puoi andare a dire, oh guarda, c'è questa cosa.
0: Oh guarda, siamo dei nerd e lavoriamo con il computer tutto il giorno anziché ad esempio fare teatro con voi.

0: Cazzo vuoi che si avvicini a noi? Cioè,
1: perché
0: non è mai successo in 40 anni di storia dell'informatica? Manco alle origini, all'MIT.
2: No, parlando di voi, non vi capisco. Io parlavo del fatto che noi, se mai siamo in questi posti, cioè a secondare eventuali interessi che nascono dalle persone direttamente, non siamo noi che dobbiamo fare interessare le persone. Cioè, sì, vabbè, ma non direttamente, ma non credo che...
3: È anche difficile trovare un argomento che interessi il pubblico femminile.
2: Tu devi essere là a suscitare curiosità e poi fare...
3: Large your penis, questo io penso.
0: Large your penis.
4: Guarda, però ti dico che bisogna andare una per una a dirle vieni qua.
2: Ma in quella situazione che abbiamo fatto?
4: Questa cosa qui, allora, se non abbiamo stimolato curiosità, vuol dire che siamo stati poco affascinati, magari. Vuol dire che dobbiamo essere più affascinati la prossima volta, oppure vuol dire che... Non so, cioè...
2: Questa cosa della conoscenza, secondo me,
4: ragioniamoci, però mi sembra che sia sprecare delle occasioni di quando troviamo già sul posto un pubblico diverso e però se lasciamo mondi separati.
1: Ma secondo me non dobbiamo preoccuparci troppo dell'appariscenza.
2: Se vogliamo preoccuparci dell'appariscenza, l'idea di questo è ottima,
4: cioè?
2: Quello di fare le terpe,
1: sì, vabbè, ok,
2: è un modo per apparire.
1: Sì, l'idea di questo è quello, okay, però...
0: O la tunica.
1: Sì, sì.
0: Il saio.
1: Ma per me si può anche fare altro.
4: Anche per i diopoli,
1: sì. Cioè alla fine si può anche fare altro oltre ad un'unica cosa, secondo me non dobbiamo preoccuparci di apparire troppo.
2: Ma non deve stare a te.
0: Stavo pensando, scusate, a quelle statuine di a Taormina che c'è il monaco e tu schiacci.
1: Boh, non lo so, scegli, io non lo vedrei, cioè non me ne farei.
3: Se questa volta, quella volta c'erano delle ragazze che facevano teatro, un modo per coinvolgerle sarebbe ad esempio che so. Le opere teatrali che girano su internet, quindi questa, ma ad esempio
0: il lavoro che fanno già Romina Cezanne,
3: esatto, Cezanne, che comunque è teatro, altri, è net teatro, chiamiamolo così, è un modo, ma è un caso, capito? C'erano le ragazze che facevano teatro, allora trovi l'aggancio.
1: Sì, però cioè, secondo me non dobbiamo andarci a cercare l'ascoltatore per forza, insomma, no? Io la penso così, insomma, cioè noi abbiamo fatto, c'è il free tea, ok? Chi va là per il free tea ha comunque qualcosa da chiedere, comunque da cercare in noi. Quelli che troviamo lì come pubblico, tra virgolette, passivo, beh, se si interessa bene, se non si interessa, secondo me non deve essere un nostro problema.
0: E anche che non lo sapevamo, in effetti, perché sapevamo che c'era la prova teatrale, potevamo preparare una ventina di cartelle sullo spettacolo, il tubo catodico e distribuirle.
1: Sì, cioè se viene
0: guardate qualcosa... cosa si fa in rete con i computer e con il teatro. E già poteva essere una gamba.
1: Esatto, cioè se viene qualcosa bella, però se non c'è niente di pronto, comunque non riusciamo a trovare un aggancio, come parlavi tu prima, su quel, cioè per suscitare l'interesse di quelle persone, io non me ne farei un problema, insomma. Sì, è vero che perdiamo comunque un'occasione, no? Cioè ci sono persone, perdiamo quell'occasione, però cioè occasione di che, magari per quel momento si interessano, sì, infatti ok, però cioè, se interessano per quel momento
3: suggerisce,
1: però, vedi, cioè, io penso così, no? Se non sono loro interessati o interessate, se sono donne, e se cioè, noi ci cervelliamo per trovare un punto di contatto per il loro mondo e il nostro mondo, alla fine quando viene a mancare il nostro, la nostra forza, cioè il nostro cercare un punto di contatto, poi loro se ne disinteressano,
0: fanno
1: un culo
0: di contatto,
1: di contatto, sì,
3: approfondito contatto,
4: cercare di essere contatti anche cose di questo genere, su aspetti più culturali che tecnici, volendo, potremmo,
1: ma sì, culturale, cioè io sono la persona più sbagliata per trovare un aspetto culturale,
0: non è vero, non è vero, ti sottovaluti,
1: ah sì?
0: Non è vero,
1: però se ci sono persone che cercano un aspetto culturale della cosa e che comunque possono
0: portare avanti,
4: sai perché il tuo discorso funziona perfettamente, però funziona anche al contrario, nel senso, così come diciamo non avevamo niente per incuriosire le ragazze, no? Dall'altra parte anche noi non siamo stati incuriositi dalle prove di danza,
0: come no?
4: Una cosa teatrale, però
0: curiositi è come
4: un altro livello, cioè per esempio se anziché una razza normale fosse stato uno striptease, sicuramente la curiosità ci sarebbe retta,
3: striptease non c'era nessuno,
0: sarebbe retta,
3: sarebbe eretta,
4: okay.
0: Cioè, oddio mio, non potevo fare presidente dell'Arcigame,
4: una quella partita, diciamo, allora su quello si può incuriosisce, normale che invece ci siamo
0: Cuglio, sì.
4: Noi che iniziamo da in maniera analoga come abbiamo fatto tantissime altre volte, non attraiamo in questo senso se non chi ci conosce già.
3: Infatti dovresti sapere a priori
1: renderci più pubblici, più public,
0: più pubblici,
1: insomma,
3: più trasversali, più pubblici.
4: Il fatto che non deve essere una come dire
1: un cruce, sì,
4: non essere più apparenza che sostanza, nella sorte è sbagliato, perché veramente bisogna
0: no, curare un attimino l'apparenza,
4: però laddove riusciamo a individuare un modo, se vuoi anche spiccio, la relazione con quei presenti, secondo me andrebbe giocata anche questa carta.
0: Per esempio, per l'ACAB non possiamo fare qualcosa relativo al cinema indipendente in rete? Raccogliere un pugno di cortometraggi, li portiamo là e perlomeno interessiamo chi viene. Siamo il Freaknet, facciamo queste cose, però.
4: Un attimo, su questa cosa qui, cioè, ne dovremmo parlare effettivamente con Deborah.
0: Sarebbe da studiare,
4: quindi. Possiamo andare apposta per organizzare eventualmente una
0: proiezione?
4: Anche più di un'operazione, un ciclo di proiezione.
0: Questo sarebbe interessante, visto che hanno lo spazio dove proiettare.
1: Ma Mattino,
0: proiettiamo direttamente DVX.
1: Gabriele, Mattino,
0: ma pirata. No, proiettiamo Synapse, proiettiamo Eclipse, proiettiamo
1: WordGames.
0: Il problema è la CIA, quello è il problema.
4: Si paga puntualmente.
3: Si paga, però come ora? Arresti.
0: Si paga la tessera d'ingresso, come spiegava Gamel.
1: Aspetta, noi parliamo di Wix, il problema non è il nostro.
3: No, cioè, quello che ti dicevo poco fa. No, il fatto è che però a priori di Wix è da ieri illegale.
0: Non è proprio così, tanto non è suggerito.
3: È passata la legge europea come la stessa cosa del millennium act americano, è passata in Europa,
4: in quanto è
3: 154 euro di multa,
4: si ha
3: un CD pieno di MP3.
4: A prescindere che sia,
0: guarda che all'ACAB lo fanno, non solo, ma
3: troppo così,
0: si affittano pure le videocassette dell'unità
3: sulla Sicilia,
0: e la CIA non gli dice niente, perché lo fanno solo i soci per scopo di studio. Tu non puoi affittarti roba all'ACAB se non hai la tessera ARCI. Hai la tesseraci, quindi sei socio, quindi puoi fare quello che vuoi, perché quello è il materiale dei soci, capito? Quindi noi possiamo fare quello che vogliamo noi con i nostri soci tra di noi, quindi tu non entri e non paghi il biglietto. Va bene, gli proiettiamo un film su videocassetta, ok? È materiale dei soci.
5: Ma che sia originale.
0: Ma perché? Se l'ho registrato in TV?
3: Hai violato il diritto d'autore.
0: Minghiata, è Words. Io non posso registrarvi le cose mie a casa mia in TV, no, e
3: è paradossale, ma è così a spesso.
0: Allora ACAB deve chiudere.
4: Allora ACAB ha una serie di irregolarità che evidentemente vengono
3: ponderate. Può essere che paghi.
0: Ma io l'ho spiegata in modo diverso. Me l'ha spiegata proprio così. E siccome sono soci, possono fare quello che vogliono. Quello è il materiale dei soci.
1: Ma io
0: lo possono fare a scopo di studio.
1: Scusate, ragazzi, posso dire una cosa soltanto? Io non entro in merito della cosa perché non è il mio campo, però per dire, io ci vedo un attimino di regolarità nella cosa, cioè dire, io faccio un DVX, siccome sono tra amici, o comunque una videocassetta che viene da un DVX, siccome sono tra amici lo posso guardare in un locale peraltro pubblico. Io
0: non sarebbe un'iniziativa pubblica,
1: sì, okay,
0: sarebbe un'iniziativa per soci.
1: Però io ci andrei cauto, insomma.
0: Ma infatti bisogna informarci.
1: Cioè non ci vedo un po' di regolarità nella cosa.
4: Scusatemi, secondo me Alessandro Aiello queste cose le sa più che
0: infatti,
4: perché ci lavora,
0: infatti.
4: Con lui.
3: Però capite che anche una legislazione molto recente.
1: Ma io
4: ed è una legislazione da questo punto tu mi dici molto recente, io dico addirittura incompleta.
3: Sicuramente. Cioè, appunto. È proprio perché incompleta la puoi aggirare, la puoi imbrosare, però
1: ma ci vuole una cosa del DVX a cui tu ti riferisci, cos'è?
0: Il fatto che tu non puoi fare una copia digitale, allora, di una cosa anche se è tua.
3: È permesso farsi una copia personale, strettamente uso personale. è diventata addirittura illegale scambiare file MP3 in una rete distribuita. Ma
0: questo era già vietato prima.
3: No, prima non era vietato. Aspetta. Prima non era illegale questo mio fatto perché era peer to peer, era scambio personale di dati. Ci siamo.
0: Perché la CIA è
3: ora è illegale. Se ti trovano con un CD di MP3,
2: anche se sono, ripeti,
3: sono 154 euro di multa.
0: No, se l'hai comprato.
3: No, se ti trovo, no, infatti un amico mio è in paranoia perché dice devo salire con l'aereo, ho un porta CD pieno di CD masterizzati di MP3. E se lì hai il sal finanziario lì nel flash di controllare.
2: Ma i CD masterizzati sono una cosa, fammi capire un
0: attimo. No, non hai. Ascoltami, ti stai sbagliando. Perché allora i lettori MP3 portatili che vendono non è possibile usarli.
3: Aspetto, è paradossale perché esiste il videoregistratore, esiste il masterizzatore di DVD, esiste il masterizzatore.
0: Esatto, quindi
3: è paradossale, però è così. È
0: teoricamente una... potrei avere acquistato quegli MP3 via rete.
3: E
0: logicamente non ho la ricevuta.
3: Teoricamente.
0: Quindi come fanno a dimostrarlo?
3: Non lo so.
0: È una registrazione da pazzi.
3: Vi porterò l'articolo.
0: Per rompere i coglioni
3: mio l'ha tagliato.
1: Comunque, senza dire troppo, io intendevo che prima mattino la cosa di questo perché lui me ne parlava allarmato. Vabbè, vedo che è una cosa comunque come quella degli MP3 che già c'è stato, che sono cazzate alla fine. Cioè, vabbè.
3: È inarginabile, sono d'accordo.
0: Sono cose che se vogliono ti rompono le scarpe.
1: Sì, se vogliono, esatto, se vogliono. Però come diceva notare Shining, sicuramente Adam avrà delle piccole irregolarità. Ora, con questo non ti voglio venire a dire che ci dobbiamo andare a vedere il DWX lì. Però se è solo questa la cosa, credo che si possa girare. Se i problemi sono di altro tipo.
2: Ora, se mi fate concludere la cosa come vi stavo dicendo prima, quel giorno che abbiamo fatto il workshop, poi Deborah mi ha detto, ma nel caso che io volessi attaccare il computer direttamente al video produttore, lo posso fare? Non sa parlare, devo spiegare la nostra apparecchietto di GIA uscita. E tu sai perché ero interessata a mandare a fare la proiezione i DVX che ho di Tetsuo, Akira e altre cose.
0: Come le abbiamo detto, prima ce li copi e poi proiettiamo tutto quello che vuoi.
2: Facciamo una cosa diversa. Quando devi fare questa proiezione ci chiami, noi veniamo sicuramente, ma sono tutti felici a vederci.
4: Cosa? Non immagino che
0: film. Vedi che non capisci un cazzo, lo vedi? Non capisci niente.
2: Sei
0: grezzo. Sei come Salvo Caligiuri, non hai fantasia. Che chiama il suo portatile, io lo chiama portatile. No, così no.
2: Allora, quindi evidentemente loro lo fanno regolarmente, probabilmente l'attività sarà pure limitata ai soci di quello che ci pare, però mi sembrerebbe che nel quadro della loro attività, se facciamo questo mini ciclo in collaborazione con le regole che hanno sempre utilizzato, su quelle nessuno gli ha rotto il cazzo, penso che si possa fare.
0: Io su questo mi informerei, infatti. Non è che andiamo lì e proiettiamo.
2: Allora domani noi li proiettiamo.
0: Non esiste.
2: Allora domani pomeriggio faccio un salto dall'ACAB a chiedere.
0: Sto dicendo che sono d'accordo con te, Lucio. Ok? Forse non ci siamo capiti.
2: No, Lucio
0: sono perfettamente d'accordo con te a metà. È la frase famosa. Sì?
2: Allora domani passiamo con l'ACAB a
0: Clive. Clive.
2: Cioè se ci sono dei.
0: No.
2: Degli intoppi legali, o se secondo voi si possono usare. Ma se è una questione che evidentemente loro fanno con regolarità sulle quali cioè stavo discutendo, non è un accessorio, si è proprio sulle date. No, secondo me. E secondo anche gli altri, quindi a te piace. Bisogna chiedergli, perché ne sa più di noi? Che cosa ci guadagniamo a non chiedere?
3: Sicuramente avere il culo parato, le spalle parate.
2: A livello stupido chiedere a. Al luogo dove normalmente fanno queste cose, quali sono le modalità per organizzare una cosa? Non fanno normalmente queste cose, no. Noi siamo un'altra soluzione, l'ACAB è una soluzione, noi siamo un'altra soluzione, capisci? E loro hanno l'esperienza con la CIA e noi no. Non è che sarebbe nostra a quel punto, perché noi
0: sì, grazie.
2: Chiedergli la stanza due volte, tre volte al mese in sera. Dopo quello si può fare anche la colazione, quindi con i
0: è solo la tlacqua,
1: ma è difficile.
2: Io
4: allora non c'è niente di cui ci dobbiamo in qualche modo, come dire, prenderci carico, se non l'età per cui, in cui è
2: i titoli, per esempio.
4: Ma al di là di queste cose, comunque, nel momento in cui gli diciamo vogliamo fare questa cosa, allora ci dirà sì, la SIA ci crea questo problema. Noi che cosa gli facciamo? Gli diciamo no, noi siamo qua solo per metterci d'accordo sulle date, Francesco, Alessandro, ne parliamo dopo. Intanto ci mettiamo d'accordo sulle date, poi la SIA te la sbrighi tu. Gli diciamo questo?
2: Ma scusa, finora
0: perché no?
2: Cioè, questo
4: finora non abbiamo
2: visto proiezioni di casino. Noi, ma loro sì. Siccome la cosa si fa con loro,
4: non riesco a capire niente,
2: cioè noi dobbiamo al limite dell'aspetto tecnico.
0: Cioè tu lui dice che la proiezione in realtà la proiezione in realtà la fa HACAB, è come se non stessimo facendo noi, ma in realtà la fanno loro.
2: Ma sta decidendo che HACAB lo può fare senza aver sentito HACAB. Sto dicendo che HACAB lo fa e pertanto sanno come farlo.
3: Però chiedere le modalità non penso che sia.
0: Beh, male non fa. Chiedere.
2: Chiedere male non fa, non spiegate a che serve.
0: A sapere, la conoscenza, a che serve? Se no non saprei programmare il computer, no. Se non mi fossi chiesto perché. Scusa, a che serve? Sì, grazie.
2: Ma perdiamo del tempo così,
0: A che serve chiedere?
3: Cioè, può essere che ti
2: chiede come fate voi
3: le ascolta, può essere che ti dicono, può essere che ti mostrano una via anche legale che noi conosciamo
0: che facciamo così in qualsiasi imposto dove andiamo, dove ci ospitano, potremmo fare nello stesso modo,
3: esatto.
0: Per esempio facendo le tesserine eccetera eccetera, dichiarando che è una cosa aperta,
3: oppure una cosa molto probabile diranno siamo totalmente illegali, punto, lo sappiamo, va.
0: Può esserci utile per il futuro.
3: C'è una domanda.
0: Vabbè, comunque questo non, sicuramente non riguarderà questo prossimo te. Non so. Beh, ma non diventa più un te, diventa una proiezione.
4: No, no, non il te.
0: Io sarebbe un'altra cosa.
4: Se ci interessa è un'altra cosa.
3: Perché non unire le due cose alla fine?
0: Cinefreak.
3: Bere un tè.
0: Una rassegna.
3: Degustare un tè davanti a un
0: dibattito, come una volta. Film col dibattito.
2: Che palle.
1: Avanzerò
2: alla fine
0: parlando
2: il dibattito.
1: Gabriele,
0: scusa,
1: quando.
0: No, il dibattito no!
1: Gabriele, ti ricordi tu hai memoria di quella roba che si faceva tantissimo tempo fa, tipo 10-12 anni fa? Quando ci ritrovavamo in quel posto di strano vicino di Etnea, Piazza Roma.
0: Minchia, c'eri pure tu alla Chiesa Valdese?
1: Alla Chiesa Valdese, esatto.
0: Con la cosa col Cyber Pippo?
1: Perfetto. Dove
0: c'era anche lui?
1: Si proiettava della roba di Shake.
0: Praticamente una delle nostre prime iniziative in assoluto.
1: Gabriele, si
0: abbiamo proiettato The Code.
1: Esatto, si proiettava della roba di Shake.
0: C'eri
1: lì, in quel caso là, come si faceva?
0: No, noi siamo. Abbiamo fatto così in quel caso là.
3: Ce ne stiamo fottendo.
0: L'abbiamo sempre fatto, in effetti. Perché eravamo a Laura? Perché eravamo alla Chiesa Valdese, non penso che la SIA entra la Chiesa Valdese, penso che li scomunicano appena entrano.
4: A parte che la Chiesa Valdese non ha possibilità di scomunicare nessuno.
0: Vabbè, però metaforicamente.
3: Metaforicamente. Ti scomunico a livello valdese.
1: Ma che ricordo comunque che ciò? C'era il Decesa di Mauro.
0: C'era Massimiliano Augello.
4: Massimiliano,
3: sì, sì,
4: ma che cosa è questa cosa della Chiesa Valdese? Fish Island, ricordi? Ormai
0: in via Cantarella c'è
4: stato sino a 2 settimane fa per la prova del sole.
0: Sparito completamente.
4: No, ma non ci dovete fare, però. Ma come mai?
0: Ho sentito Kirk ultimamente invece. Te lo ricordi Kirk? Claudio di Venezia.
4: È nostalgico. Sei valdese?
1: Ah?
4: Sei valdese?
0: No, è Valdostano.
1: Scusa, ma
3: è Valdo.
1: Questa è la
4: è un nostalgico di che?
3: Paolo, da lascialo stare.
0: È venuto un colpo.
3: Non rispondo.
0: Mi si è incriccato
1: una cosa. No, stavamo parlando di una roba del picchetto di 10 anni fa.
4: Ma che cos'è questa cosa della Chiesa Valdese che
0: non. Tu non c'eri. E se c'eri dormivi e non sentivi. E non leggevi la mail in inglese.
4: Ti do fuoco al computer,
0: oh, ok. Ma non si possono stendere i piedi in questo
3: posto, è un scema.
0: Non le nostre prime iniziative che abbiamo fatto. Abbiamo proiettato, penso nel 94, subito dopo il Fido Bust. Abbiamo discusso di questi 171 sequestri di BBS che c'erano stati in tutta Italia.
4: E i valdesi c'erano?
0: E l'abbiamo fatto alla Chiesa Valdese. Penso che qualche valdese forse c'era.
4: Dove io ho fatto le prove?
0: Non lo so se le hai fatte lì le prove. Spero che tu le abbia fatte lì. Comunque, ok. Lì. E poi abbiamo proiettato la videozin di Decoder. e poi dammi quel mezzo coso lì. No, il mandarano. Mandarino, mandarino.
3: Il cantarano.
4: Beh, allora. Mi sembra che non abbiamo preso nessuna decisione. Se non
1: No. Prendiamo la decisione a questo punto, visto che tutti quanti vogliono andare
0: su e ci
1: andiamo a parlare, ma solo per polemizzare, Shine. Perché comunque te sei sicuro della roba e lo possiamo fare ugualmente, loro vogliono essere sicuri di come lo si fa, quindi concretizziamo andandoci a parlare.
0: L'importante è che sta cosa la facciamo, dai.
4: Io sono sicuro che uno, facendo lo spazio, prendono responsabilità, quindi continuano anche a dire.
3: Sì, proprio signore di questo.
5: Anche se poi me lo
3: sicuro che, perché lo facciamo all'ACAB, è responsabilità dell'ACAB.
1: Aspetta, Giorgio. Aspetta, Shane si parlava di una ragazza. Forse quella che c'era.
5: Lo so, è sempre meglio, però è nuovo.
1: Debora, forse dovresti parlare con questa ragazza.
5: Debora è quella carnosa.
1: No, io non ho idea, non me la ricordo. Però mi
0: ricordo. Aiello ne sa sicuramente di più.
1: Aiello, no.
5: Aiello,
4: Stufus.
3: Che deve essere già. Sì, tipo per troppo.
1: Comano, esatto, come la di pollo.
5: No, ma questa è la cosa.
0: Ce ne sono altri.
5: Rispetto
3: al bambino capriccioso. No, non era un pettino.
4: Il punto uno era un pettino. Perché sono messo a parlare?
5: Allora, posso dire la mia sul pettino? All'inizio di questa discussione era stata proposta la cosa di fare una presentazione anche minima di volta in volta. Secondo me è ottimo, cioè mettere un minimo di contenuto, ma proprio un minimo, non più di tanto, cioè non programmare un dibattito, dare un argomento. Se la gente è interessata a quell'argomento viene e ti fa una domanda, se no niente, ci sfiga il peggio.
0: Potremmo portare un vecchio computer per volta,
5: questo sarebbe bello,
0: un Commodore 64, uno schermo, un gioco, così si dà qualche depliance su cos'era il Commodore 64.
4: Io il giorno
0: poi la prossima volta si porta uno Spectrum, la prossima volta si porta
4: non ci sarò, ma
5: secondo me è un carattere più che tecnico cultural politico, cioè parlare o delle leggi riguardo il copyright, che se c'è questa cosa nuova non è una cosa da poco, oppure fare un minimo di cultura.
3: Potremmo proiettare delle slide.
5: Non si può, ma una serie di libri sì.
4: Però non necessariamente, cioè se non abbiamo.
0: Beh, certo.
3: Anche come ad esempio l'informatica e il è stata così importante in questa guerra, in quelle che ci sono state negli ultimi anni, l'informazione anche dal punto di vista il dominio AF dell'Afghanistan, cioè ci sono argomenti riguardanti sì.
5: La mediatica di guerra non è male come argomento, anche uno solo, e a quel punto è vero come dice Lucio che un poco di retro non guasta.
3: Però
0: no, ci possiamo portare il materiale da casa.
5: Chi lo diceva? No, forse lo diceva.
3: Potremmo fare qualcosa.
0: Io.
3: Potremmo fare qualcosa.
0: Ma non serve in realtà. Potremmo fare qualcosa da casa. Dobbiamo perdere tempo a cercare roba lì.
3: Potremmo fare qualcosa in locale. Però.
5: Ma sai l'emozione della diretta?
3: Cioè, due macchine, tre macchine usufruibili.
0: Complica le cose.
5: Zitto, per fare cose?
3: No. Una specie di proxy locale, cioè con dei siti completamente scaricati riguardanti gli argomenti che
5: puttano.
3: Di cui stiamo trattando.
0: Buttano di
3: e l'art your penis, oppure pomp your mom, facial humiliation. Esatto.
0: Mi fai fare una telefonata?
4: Ma questo vuol dire che c'è qualcuno che deve fare questo argomento. Il problema è che questo qualcuno di cosa fa si dice adesso parlerò.
0: Scusate, faccio una telefonata.
5: No, neanche un po'.
3: È preorganizzato, nel senso che il fritti è questo argomento, sì. Si discuterà di questo argomento bevendo una tazza di tè.
0: Ah no? Ma come mai?
4: La questione è che fino a quando ci
0: avrà mangiato tanto a mezzogiorno.
4: Qualcuno che
0: va bene. Va bene, dai. Sì, tutto bene. Sì, anche.
4: Sì.
0: Per me sì. Dai, ciao.
4: Non sono contrario,
0: ciao.
4: Non sono contrario, però
0: sì, certo. Ciao.
1: Sai, Shaming, io credo che comunque dipende anche dal contesto. Se ci sono volte in cui lo si può
0: fare, può prendere,
1: in cui non si può fare.
4: Cavolo.
1: Poi posso anche sbagliarmi,
3: sono d'accordo, ci sono posti, anche luoghi
1: oppure da e anche delle persone.
2: Quello però non lo puoi
0: il luogo chimico
2: scegliere prima.
5: Non fa male,
2: non fa male.
5: Che cos'è non fa male, non fa male?
2: O meglio, vorrei ricordarmi in parte
0: Rocky.
5: E Rocky 1?
2: Beh, secondo me
0: Rocky 2
2: essere così.
0: È l'allenamento di dell'amico di colore
5: caso in queste occasioni.
0: Quando lui si allena
3: che non di puoi colore. Sapere a priori chi c'è chi
0: negro
3: c'è, sì. Però sai se già indirizzi
0: come si chiama
3: dai un, una via può essere che peschi da in alcune persone che vengono appositamente, possibilmente gliene fatto un cazzo del computer, però l'argomento gli interessa.
5: Scusa, infatti voglio dire, voi mi mettete sempre in minoranza in queste discussioni, ma io sono quello che dovrebbe farvi rendere conto che anche le persone che di tecnica non ne capiscono un cazzo di niente possono avere degli interessi sullo sviluppo della cultura mediatica
0: no.
5: Del computer.
0: No, tu ci fai rendere conto di un'altra cosa, che non te ne fate un cazzo dei computer.
5: Ti ricordo che il presidente non ha diritto di parola e di pensiero durante okay.
2: Hai il diritto di te.
3: No, però ha il diritto di tacere in silenzio.
1: Tutti l'idea è invece di come presentare, cioè come iniziare, come introdurre questi discorsi.
2: No, non c'è nessuno, perché cioè, vuoi dire, a me in tanti anni toccavo sempre fare una cosa molto imbarazzante. Quando la mia già fino al penultimo giro. Di cercare di
3: parlare
2: più forte dei cazzoni che fanno durante la serata di così di poter dire due parole sulla necessità di impegno con
3: voi, no?
2: Sarebbe una cosa assolutamente ingestibile, soprattutto per
5: me, a me.
2: Il nostro livello di goliardia. Sì. Un'idea in merito.
5: Pronto.
3: Ad esempio un argomento molto trasversale potrebbe essere appunto sì, l'allegoria sì. Che vigeva sì, al MIT durante.
0: Oh!
5: Siamo. Hai telefonato alla riunione del MIT, in questo momento questa non è casa mia. Che ci vuoi fare Martino? No, vado di là.
0: Salutamelo, salutamelo tanto.
2: Grazie per
0: l'ottimazione.
2: Per la tua autorizzazione. Possiamo continuare a rivendicare.
0: Allora? Quelle altre minchiate.
3: No, sto dicendo io la minchiata, no? Un argomento trasversale, esatto.
5: Cioè,
3: l'allegoria che vigeva durante gli anni del MIT, quindi gli scherzi che facevano. Del perché. Come?
2: La goliardia.
3: Vabbè.
0: Vabbè, la goliardia. Sì, la goliardia al MIT è l'impossibilità di avere un rapporto umano con i professori universitari nostri. Cioè, se ti permetti di scherzare con un professore qua,
3: esatto.
0: Sei fottuto per sempre.
1: Per tutto il restante tuo permanere
0: per sette generazioni per sette generazioni. Ah, lei è il nipote
3: di quello che mi fece quella
0: affetto,
3: infatti io il terrore con Minici una volta ai corsi zero di economia mi butto fuori dall'aula.
0: Perché?
3: No, sono in informatica.
0: Come mai?
3: Cosa?
0: Ti ha buttato fuori dall'aula?
3: Perché facevo un po' di bordello con un altro amico che tu chi sei? Dammi il documento di qua di là. Lui mi insegue dall'altro, io sono sfuggito dall'altro. Per cui se si arriva a ricordare di me finivo. Questa è la cosa che mi dite tutti, quindi adesso da un lato mi consola. Però siccome sono uguale a sette anni fa. Potrebbe anche lì.
1: Sette anni fa eri così?
3: Sì.
1: Uguale?
3: Sì, capelli lunghi spazi come ora.
1: Però si mantiene così.
3: Vabbè.
2: Sì. Un qualche ciacco.
0: Anche tu eri uguale così.
5: Se consideri quasi 50 anni.
3: Esatto. Chiamatemi pure nonno.
6: Nonno.
0: Sì, nonno. Io nonno, non tu.
2: Allora, tu hai che intenzione a preparare delle a presentare delle cose. Perché è tipico.
7: Allora, se ci sono degli argomenti seri tipo il CD Cyber, ovviamente sì.
1: Beh, ma aspetta, ma questo se poi riguarda.
0: Dobbiamo crearli questi contenuti.
1: I lavori, la roba varia, cioè.
0: Per esempio anche dei nostri lavori che offrono spunti di riflessione.
3: È come un po' un workshop,
0: come una raccolta di CD sul PGP, GPG, sorgenti, documentazione sul GPG e
2: le cose più tecniche che facciamo delle cose.
0: Qualche mirror di siti che parlano di privacy e di sicurezza, una bella foto di Rodotà in copertina.
2: Perché sembra che sta facendo Valvo e questo è una cosa che.
0: Sì, ma la cosa che stiamo facendo Valvo e questo dovrebbero prima finirla. Questa maledetta
2: cosa. Ormai finiranno di quello che presentare, perché poi
0: questa maledetta cosa che stanno facendo qua a Valvo e questo.
2: Ci danno un
5: ma
4: in fondo, se presentassimo veramente almeno cioè non sempre cose a livello loro che
0: tecnico,
4: una cosa che avevamo di lavoro, giusto che ci state sbattendo, insomma.
0: Un anno di fancazzismo, direi.
3: Vabbè, la grande presentazione.
1: Sì, bella sabbia,
0: o di parte
1: grossa.
4: Puoi dire, ma anche se considerate dei software così articolati e complessi come quelli di...
1: Beh, alla fine non è che bisogna poi
4: anche se sono
0: piccole cose,
4: programmi che man mano noi scriviamo per altre esigenze, comunque li presentiamo.
3: Anche bash scripting, che alla fine non lo caga nessuno, lo serve.
4: Non so, cioè veramente io ho scritto una marea di cose per l'audio della Stark. Io ci insisto su questa cosa. Io ho di origine, mi sono facciato Sox per la Stark.
0: Sì, ti sentivo parlare con lui.
4: Per dire, cioè,
7: il problema è che
1: manutentore di Spark sarai.
7: Il problema è che c'è la Diablo solo su due
3: di audio
7: che basta.
4: Capito? Vabbè, però
1: Diablo c'è la Spark.
0: Inferno, immagino.
1: No,
4: è diverso, non usa la DSP, usa flash audio. Non usa flash mixer, ma usa slash audio
0: barra, chiamalo barra, viene meglio.
4: Ha una logica completamente diversa dal mixer, è tutta un'altra cosa.
0: Scusa, era
3: un po' di flash.
4: Non sta sound 4231,
1: ma quindi che recente?
3: Integrata? Integrata
1: 4231? Quello nuovo come allora? Cioè col 7 forse
7: lo mio?
1: Che sta sound nuovo? Fanno ancora
0: cristal integrati.
7: Io compro solo 3.
4: No, insomma, comunque lo Spark hanno solo tre tipi di schede audio,
7: non può svegliare,
0: che Spark me ne fotte.
3: Comunque potremmo fare anche come facciamo per i workshop, uno un po' più
1: però non vorrei renderla troppo pesante la cosa.
3: No, nel senso che facciamo, meno male abbiamo fatto uno tecnico, uno poco meno tecnico.
4: Allora, sempre per fare esempi di cose molto leggere, allora lo script che vi era piaciuto è una carta di carta C.
1: Esatto,
4: presentiamo questo te è lo script, ma che dico tutta di voi ci vuole fa, dico guarda questa linea
0: non si sa perché non ci sono i commenti. Come diceva Martin, cos'è? Cosa fai? Quanti danni?
3: Quando gli ho fatto vedere lo script, quello per il tech backup, mi fa: ma ci sono commenti? Ho detto: è un commento, solo un commento.
0: Potremmo parlare di PB7, del linguaggio di programmazione Simplex.
1: Sì, io comunque la punterei. Gabriele, io comunque la punterei più sul. Ok, la cosa dello script può anche andare, però io comunque la terrei più su un lato teorico, sì. Parlare della cosa, no? Cioè non presentare codice, roba varia, ma tenerci più su una cosa discorsiva.
0: Sì, sì, qualcuno un punto di riflessione.
1: Cioè poi può capitare anche la volta dove presenti lo script. Dove presenti la cosa.
4: Beh,
1: una volta
4: scritto, però non leggi, lo fai andare.
1: No, ma sai, io non vorrei.
4: Ma poi lo fai girare.
1: No, ma comunque per una volta va anche bene.
3: È cool.
1: Paolo, dico per una volta va anche bene, però io non vorrei presentarlo troppo pesante a modi workshop. Cioè magari non si
3: vede.
4: Non c'è la proiezione.
1: Quindi non si proietta,
4: non si proietta. Ci sono.
3: Meno qualche fotografia
4: che hanno questo software.
0: Ti proiettano loro.
1: In maniera molto informale,
4: estremamente informale, cioè senza, quindi chi ti vuole prendere il te si prende a te senza rinunciare
1: il rotolino dietro, cioè dove parla
4: chi vuole presentare quello che ha scritto glielo sta vicino, insomma
7: questo lo potrebbero fare chi viene
3: esatto,
4: anche chi viene lo potrebbe portare al suo sofferino,
3: cioè
4: il mio impegno nostro dovrebbe essere di uscire con un'applicazione minima, cioè
1: vabbè, anche roba vecchia si può tirare, no? Cioè se ci porta anche
4: se originale, sì, cioè non presentiamo
7: più software del secolo,
4: presentiamo non so la pagina, non avrebbe senso, però se abbiamo anche roba che in questi anni abbiamo scritto che roba di 200 righe di C, cioè
0: di 10 righe di C,
4: cioè 10 righe di C difficilmente riesce un programma che fa cose spaziali,
1: quindi vabbè, 10 righe però si possono mettere anche più istruzionale dove potete dirlo, no? Si usa il gruppo di tipologia,
0: potremmo modificare
1: Io raggrupperei no, 10 righe in ogni riga, una tipologia di cose, tipo inizializzazione, una riga piena, tipo poi sviluppare saranno 300 linee di codice, per dire.
3: Okay. 10.000 colonne.
4: Io sono convinto che maiuscolo e ti metto così.
1: No, sì, ok.
0: J maiuscolo.
1: Cioè, il problema sarebbe mantenere.
0: Sto aspettando il workshop.
1: Il problema sarebbe mantenere comunque ogni mese
3: fare minchia, sì, al
4: ma io spero che se tiriamo fuori i programmini che ognuno di noi ha scritto, qualcosa viene fuori.
1: No,
0: con merdi.c
4: di noi tira fuori i programmini.
0: Allora, GDC.
4: Dove? Sì,
1: sì, ok.
4: Magari che cosa che abbiamo mai finito non abbiamo mai curato perché
0: commerci.c
4: sono gli argomenti perché non per essere fatti in volta dirvi che per attivare nel discorso ricordo proposta succulenta per Radio Cybernet la trasmissione recuperare attraverso la BBC i radiodrammi dai quali sono stati tratti la guida galattica per autostoppisti il ristorante alla fine dell'universo e un po' di altre cose
0: vagli a trovare.
4: Esatto,
3: cioè trovali.
1: Ah,
3: ad esempio anche quello dicevi tu dei programmini, no? Per rimanere sul faceto. Alla fine sicuramente, non, io non parlo per me, cioè sto parlando di voi. Avete scritto sicuramente anche dei programmini del, per fare delle cavolate che però stanno alla
0: sì,
3: base di quello che è il pensiero hacker sostanzialmente, no? La
0: tipo converti
3: il,
0: sto
3: anche
0: porco Dio.
3: Così il cazzeggio, tra
1: virgolette. Cioè rifletterci anche a livello del software che facciamo.
3: Programmini alla fine, cioè software, non necessariamente come diceva anche Shining, Valve il software nella fascia oppure
1: è
3: altro,
1: di migliaia di lavoro per far uscire su internet
4: la connect.
1: Non c'è una base, io la
3: esci porco di
1: esci, esci,
3: esci nome.
0: Vabbè, sono due esci, che presenti.
3: Esci nome.
4: Allora, mi sembra che su questo.
5: Vabbè, c'è un per dire che GPG va l'idea dove ha fatto
1: un po'. Ah, GPG minchia, ma chi gliela porta davanti con questo?
0: Proporre una riscrittura di Diana in C. Per chi conosce Diana.
4: Questo sarebbe bello.
1: Diana era la troione che tiene nel tuo computer. Io.
4: Ma perché non te lo scrivi in Miranda?
0: Tu ti ricordi le vecchie versioni, vero?
4: Sì, cos'è?
1: Bella
0: l'ultima versione l'hanno registrata.
1: Io mi ricordo l'era pure
0: quella che c'è su Miglia, è una versione vecchissima.
1: Ma
0: quella nuova era
1: evolutissima. Esatto, lì lavorato una versione.
0: Ce l'hanno ancora lo SCO di Roma ce l'avrà.
4: Va bene.
0: Sì, quell'artista.
4: Martino non l'ha detto, ma mi saluto lo stesso. Sarà perché
1: sono. Cioè, una sola parentesi, giusto per Gabriele, perché non veramente il prossimo te perché non porti Diana?
0: Posso descrivere come era fatta, ma
1: io
0: di questo è fatta in Basic, un programma di dialogo con il computer, cioè tu parli, ciao come stai e ti rispondo, qua di là, e ha una specie di memoria per cui si ricorda di eventi, di cose che gli hai parlato, e quindi ti costruisce il discorso in base a quello che tu gli dici, a quello che ricorda, così via, spara anche un sacco di cazzate, parla la logica della frase. Dopodiché capisce il soggetto e dai verbi cerca di fare delle risposte in base a quello che ha detto praticato. Se si ricorda qualcosa di in Quick Basic sono delle routine d'assembler che non ricordo. Comunque, più che altro in Quick Basic
3: senza parole.
0: Sì, ma ci sono 10 anni di lavoro di quando ero.
3: Ce l'hai qua?
0: Al media lab c'è, devi lanciare l'emulatore DOS. DOS, su media lab. Scrivi DOS e poi dal DOS emulatore scrivi Diana e parte.
3: No, devo provarlo.
4: Il
3: ruolo
4: del presidente è campanello parte su quello che è richiamare l'ordine dell'assemblea.
3: Sta succando al fuoco
0: Sderlang richiamalo
4: allora,
0: no, non ho alcuna intenzione di parlare di Diana, ciao.
4: Devi aumentare il volume della voce perché
0: no.
4: Potremmo presentare quindi le sofferenze.
0: Volendo sì. Potremmo lanciare la proposta e l'idea che chi vuole venire a presentare dei software si fa un piccolo contest sui software autoprodotti, per cui LPT porterà le cose sue, noi portiamo le cose nostre, Sclair porterà qualcosa di suo, DJ Other pure,
4: facciamo una cosa, cominciamo i primi mesi a portare i nostri programmini,
1: sì,
4: e poi
1: sì, esatto, si sentono stili.
0: Però glielo diciamo logicamente prima.
4: Che
0: di portare anche loro qualcosa. Dopo
4: abbiamo fatto due o tre di queste cose, diciamo perché lo
0: perché secondo me non abbiamo tutta sta roba da portare.
3: Mi dà il tempo di imparare un po' di C e presentare un programmino.
4: Scusa, cioè vuoi dire restiti quattro programmi utili da tua, cioè,
0: no, sì, ma è roba che non è inutilizzabile oggi.
4: Cioè tu hai smesso 15 anni fa di programmare?
0: Sì. Non potevo dare il programma di gestione magazzino con tutte le bestemmie incorporate con ogni variabile e label di salto con, sotto forma di parolaccia, che al perlomeno è divertente a leggere. Cioè why cazzo in suca virgola minchia do Berlino uguale suca cazzo più puttana fratto questa di minchia if coglionazzo uguale 1 tu va a fare tutto così
1: senza esistere, ma tu hai fatto un
0: programma di gestione magazzino, l'ho fatto così, sì, con tutte le variabili e tutte le label a parolacce. Poi ho consegnato al cliente l'eseguibile, però sono reso conto che il Clipper Summer 87, quando compilato, ti rimaneva dentro, ti lasciava tutti i nomi delle variabili in fondo, poco prima dello stack. Quindi se lui si fosse andato a visualizzare il file con qualsiasi edit, avrebbe trovato una spizza di parolacce. E non ti dico.
4: Probabilmente l'ha fatto.
0: Non credo. Niente, era un programma di carico, scarico, magazzino, l'unica cosa che so di contabilità, che forse non è manco contabilità.
1: No, io non ho idea.
0: Codice articolo, descrizione, quante ce ne sono in magazzino.
1: Queste robe.
0: Mi occupavo, avevo avuto 87, 19 anni.
7: Genere di
4: ma mi pare che abbiamo perso un filo di
0: non hai neanche idea.
1: Di quanto.
0: Beh. Comunque sì, qualcosa la potrei recuperare, insomma.
1: Diana,
0: parlare di Diana,
1: Diana,
0: ma più che parlarne a livello teorico non saprei cosa far vedere, anche perché giuro che ci sono parti del codice di Diana che io ho commentato, non so perché funziona, ma funziona.
1: Giorgio, è una nostra caratteristica per cogliere solo l'essenza delle cose e poi variare alternativi.
4: Cioè scasare, non
1: no, ma così secondo me
4: il problema è questo, che
1: così secondo me comunque non è male, cioè in questo poi
4: potrebbe anche essere il nostro incontro con chi non ne capisce. Il problema è che quello che non, visto che non lo pubblicizziamo normalmente, facciamo il workshop e altre cose, quello che non ne capisce non viene, perché viene quello che è già nella nostra lista, quindi che in qualche modo
5: non è una parte.
4: Perché se uno dei nostri scopi sociali è la diffusione della cultura informatica,
0: pezzo del merda.
4: Cioè,
0: vediamo se ho lì che ti chiama pezzo del merda.
4: Vabbè, se ci chiamo si fa capire, ma questo, ma io per questo ho chiesto, vogliamo fare tutto il suo tiro, vogliamo continuare a tenere che una cosa finora, vogliamo
5: fare. Vabbè, da te prendo i fatti miei, ma non ho potuto dire parole. Due cose ci sarebbero da dire su questa cosa.
0: Tipo?
1: Tipo
5: che la X è pronto, per cui la X Night non andrà avanti per molto. Lo so che non
0: come può
5: stare accanto a te.
4: Perché?
5: Perché
0: non deve andare avanti per molto? Scusami.
5: Perché una volta che l'avete sistemato.
1: Che chi è morto?
5: Tira.
3: Non è successo niente.
5: Quasi niente.
0: Ma dove è sbattuto?
5: Fatti tu.
0: La statua non dovrebbe.
3: No, non è successo niente.
0: Non si è rotta?
3: No.
5: Dico, voi passerete a smanettare su qualche cos'altro o continuare?
0: Speriamo, speriamo. E sulla X c'è ancora da fare, immagino. C'è da metterla in rete. O è già in rete? Non è in rete. C'è da capire bene come funziona quel sistema operativo. Prenderci un po' la mano, insomma.
3: Però variegare.
0: Certo, non si tratta più di installazione, ma si tratta di poi alla fine di renderla disponibile per chi si collega da fuori.
7: Si tratta di configurazione, anche quella è una materia interessante, perché vedi anche le differenze tra.
0: Ammesso che ho scintillato, voglio lasciarla lì, perché io non lo so come
5: la
0: X
5: Night andrà avanti in quanto tale ancora per un anno? Possibilmente sì,
0: Cosa intendi per AIX Night? Aspetta, perché io non capisco il discorso.
5: Quello che le parole significano, quello che avete fatto sino ad adesso, il martedì sera.
0: Direi di sì. Lo smanettamento in comune il martedì su sera, AIX. Direi che va. No, su AIX. Su quello che capita prima.
5: Su questo io sono d'accordissimo. Mi sto cercando di informare su quanto l'AIX Night sarà ancora concentrato sull'AIX.
0: Ma questo non lo so.
6: Dipende
3: dalle
6: forze dalla X stessa.
3: Dipende dal tuo gamba. No, no,
5: mi invitate a versare dell'acqua che fa la dentro X.
0: No, perché non serve già.
3: Io potrei morire da solo.
8: こちらは KDDI です. 暗証番号が間違っております. お気になってもう一度ダイヤルしてください.
9: Minchia, Radio Cybernet.
10: www.radiocybernet.org.
9: Live streaming.
8: www.radiocybernet.org. The personal identification number is incorrect.
11: Vai.
12: Quando voglio?
11: Vai.
12: Allora fra un po'.
11: Affanculo.

0: sí, bellissimo.
1: Deve essere stato molto duro, Federico.
2: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
1: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
2: C'è scritto IOA.
1: E che vuol dire?
2: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?
0: Il bagno quando uno si sopporta a bagno, no?
3: Federico ha un fucile. Federico spara. Federico è felice.
4: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

0: ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
1: Prova.
2: Mo vediamo se funziona. Radio. Linee off. Auroville, onda rossa, M2M, backstream, cybernet. In teoria c'è. Vediamo se si sente.

waiting, buffering. C'è il jingle che parte all'inizio. Devo cambiarlo perché è troppo lungo.

0: non è tanto, dai. C'è stampato benissimo. Allora, vediamo se ci siamo. Prova. Siamo noi. In ritardo. Fantastico. Sono sempre contento quando funzionano le cose. Perché non è mai detto che funzioni.
1: Quindi ci stanno ascoltando.
0: E in teoria.
2: C'è la ragione che non è.
0: No, perché mi dai questi soldi? No, dai. Non c'è bisogno.
1: Vediamo se ci siamo. Prova.
0: Va bene. Allora ne faccio 20.
1: Poi arriveranno anche domani soldi.
0: Di chi? Domani di quantità?
1: €110
0: E vabbè, ma li ho pagati ormai.
1: Sono sempre contento.
2: Ah, già, pagato la bolletta?
0: Sì, io già l'ho pagato. Per questo dicevo di raccogliere i soldi.
2: No, te li ho dati io.
1: No, non dovevo.
2: No, vabbè, ognuno ha battuto la penso che è giusto.
1: No, perché mi dai?
2: Non è giusto,
1: No.
0: Allora.
1: No, perché c'è stato un errore, quello è la bolletta di questa mattina.
2: Come?
1: Non è così, non è quella.
0: Sicuro?
2: Ah, non è bolletta, ero.
0: E quella di qua è?
1: 34
0: euro. Buono. Fatemi vedere solo una cosa, devo verificare se la registrazione la sta facendo o no. Sì, si chiama test 1.mp3. Va bene, ora il tempo avverto i ragazzi che siamo online.
1: Sì, poi devi inserire questo. Sono due nuovi che sono arrivati. Questo è il tesista.
0: Ah, ecco i due. Ma li devo inserire nella lista?
1: Certo.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Ma sono interessati?
1: Fatelo. A noi cosa non è il posto?
0: Boh, perché la lista alla fine non è la lista di quelli che vengono al Poetry.
1: Che
0: mi sembra un po'.
1: Allora ne dobbiamo fare un'altra.
0: No, però gli possiamo semplicemente news e formati di quando facciamo iniziative.
1: Meglio.
0: Dici meglio che entrino nello stream di informazioni.
1: No, è meglio invadere la loro privacy.
0: Ok.
1: Quando ci dicono non mi interessa più dentro la lista, lì non c'è niente.
2: Ma posso?
1: Ma sono uno si è presentato qui perché per dare una tesi. L'altro è qui a Palazzo Longino, però non si vede mai, è comunque interessato. Probabilmente li vedremo il giorno 13.
0: Poeta non lo sto vedendo, però mi diceva che aveva. Perché
2: è
0: era con la famiglia adesso.
2: Su IRC.
0: Ma non lo sto vedendo.
2: Collegato alle 9:15.
0: Ah, poco fa? Dici? Ah. Quindi ok, starà guardando se ci siamo, se non ci siamo. E ragioniere invece non lo vedo neanche. Ah, eccolo, no, poeta left call. Allora, entriamo qua. Tu sai mica se c'è qualche. No, qua non c'è né libreria. Perché ho trovato un programma che mi converte il numero ISBN nel codice a barre nel formato ISBN. È un programma New Linux, è free software e non lo garantiscono come funzionante. Per cui dicono vai in una libreria e lo provi. Se funziona, ok.
1: Solo la libreria, non c'è.
0: E quindi dice di provarlo tramite una libreria perché hanno il lettore di codice a barre.
1: Certo, non c'è la cosa da. Le dico anche ce l'ha. Non questo qui.
0: Le edicole?
1: No, le edicole almeno dove vado io. Quello della stazione. Io tutti i giorni vado lì a comprare.
0: Domani mattina probabilmente sarò a Siracusa, quindi volendo si può anche fare.

0: Suco ci mostra cose. Suco è vampire, il nostro amico romano. Ha fatto, in questi due giorni si è messo sotto a inserire schede nel sito del museo e vuole mostrarmi questa.
1: Wow.

0: ci sono pure le foto che ha fatto lui prima di portarlo giù. Benissimo. Si è messo sotto a inserire un sacco di computer che noi abbiamo. Il PDP 1134 è inserito. Con la foto nostra. Queste sono le foto che ha fatto lui quando è venuto. Anno 76, numero di... ah, inserito il numero di serie nelle schede, quindi adesso possiamo iniziare l'archivio.
1: Con la catalogazione che bisogna fare lì.
0: Mm-hmm. Ah, non è che hai qualche idea su che tipo di etichette potremmo usare da appiccicare i pezzi? Che non si scollino, che non macchino eccessivamente con la colla i pezzi dopo anni. È un casino. Etichette da inventario ci vorrebbero, ma chissà come sono fatte, come si... Oh.
1: Possiamo provare con qualche bibbia rete. Per loro, cosa usano.
0: Perché sicuramente compreremo delle etichette e alla fine le metteremo. Ci vorrebbe un timbro con i numeri. Piuttosto che scriverla a mano, vabbè, possiamo scrivere anche a mano. Un
1: timbro con i numeri.
0: Sai, quelli da ufficio, con i numeri. Non si ne rende?
1: Domani devo andare in... una di queste officine che fanno...
0: Perfetto, minchia, spettacolare, ha messo tutta la descrizione. Ah, ha messo anche la Deckbreiter, questa, e anche foto pessime, vabbè, giustamente le foto che abbiamo, PDP 1123 Plus, che è praticamente su scheda.

Interest la Deck Rider 3. Ti è messo sotto, Giuliano, penso in occasione

occasione del meeting. Perciò, oh, poeta, finalmente c'è anche lui.

0: bene. Che vogliamo fare?
1: Cominciamo.
0: Abbiamo il tempo a Nicola di collegarsi. Ram.
2: No, sono.
0: L'ho detto ora. Vuole vedere quanto ritardo c'è nella trasmissione. Penso una trentina di secondi, forse anche di più. È una bella differita. Ah, questi sono gli indirizzi. Me li porto.
1: Ma non li possiamo inserire ora e dire, avvertire loro che si possono collegare?
0: Beh, li possiamo avvertire intanto.
1: Non so se sanno, se loro che ci facciano sapere se hanno gli strumenti per collegarsi in streaming. Ma ora come gliele mandi così? Attraverso il
0: che cosa?
1: Li inserisci nella lista e gli mandi il messaggio?
0: Non lo so, inserire nella lista magari lo faccio più tardi o domani, perché adesso diventa complicato. Gli mando una mail, gli dico collegatevi qua se volete ascoltare.
1: Sì.

perfetto. Allora, sente, dice che ti sente pianissimo. Adesso vediamo di regolare. Vedo di regolare.

0: se io abbasso qua. Questo qua non cambia un cazzo. Beh, più di così mi sa che non posso fare. Per i volumi. Microfono esterno. Va bene, se mi passi la bottiglia contenente questo liquido in una chiara provenienza, smacchiatore. Qual è il problema di questo vino secondo te?
1: È troppo acido e poi
0: o vecchio? Cioè
1: no, industriale? No.
0: Industriale addirittura. Cioè, lo metto non ci
2: no, vabbè, bevibile, no?
0: Sì, è bevibile però.
1: Ma quando mai?
0: E allora dice fai avvicinare Paolo al microfono. Allora guarda, il microfono lo mettiamo qua. Posso farla fuori questa?
1: Sì, sì, sì.
0: Chi inizia? Voi.
3: Dobbiamo fare sapere quando siamo. Siamo?
0: Qua siamo in tre.
3: Quindi? È un trialogo, non è?
0: Sì, è un trilogo. Mentre chi ci ascolta da remoto può scrivere in query e dire la sua. In teoria siamo anche in 6.
2: Qui c'è collegato.
0: Minchia, ci sono 6 persone collegate, com'è possibile?
2: Sì, no,
0: Quindi ci sono anche ascoltatori che non sappiamo chi sono.
1: Buono.
0: Aspetta, uno sono io stesso. Infatti chiudo qua. Beh, a meno che i due a cui abbiamo mandato la mail non siano lì appesi al computer, pronti a cliccare non appena gli ho mandato la mail. Ecco, infatti adesso siamo in 5. Bitrate 32 dovrebbe sentirsi anche molto bene. Va bene.
3: L'incontro?
0: Quale incontro?
3: Questo è bene.
0: Serve a, è difficile da dire.
3: E perché noi ci incontriamo il giorno 13?
0: È un troppo caffè poco cervello. Non è possibile spiegare in poche parole a cosa serve.
3: Cioè oggi, non in questo momento, perché siamo qui?
0: Non lo so, perché tu hai detto riunione.
3: Sì, ma in previsione del fatto che ci dobbiamo vedere quei 3 giorni del troppo caffè poco cervello?
0: Non lo so.
3: Oppure, quindi cos'è, un trailer? Cos'è?
0: Non lo so, dimmelo tu. Io mi comporto un po' da conduttore in questa situazione, quando c'è il microfono subentra il mio lato Radio Cybernet.
3: Io dico che include e va anche oltre.
0: Un preludio.
3: Sì, lo precede, questo incontro precede l'appuntamento dei 3 giorni, va anche oltre, va al di là. Ha detto che siccome ci vediamo, allora questa esigenza nasce perché abbiamo programmato questo appuntamento. Io dico che è a prescindere, e quindi dico che ripeteremo questo incontro di oggi in altre occasioni, per altre circostanze, al di là dell'appuntamento che poi noi possiamo programmare. E a questo proposito, il fatto che ci stiamo incontrando il giorno 11, 11 novembre, San Martino, una data forse infelice, perché siamo in 3 proprio per quello.
0: E siamo in 3 perché gli altri sono da Lombardo in campagna a gozzovigliare,
2: a festeggiare
0: Ma va bene così.
3: E tanti altri sono anche loro in Renza. A me non mi è mai preoccupato il fatto che il giorno deve essere deciso in modo tale che tutti possiamo venire.
0: È difficile.
3: È difficile, non ho mai badato alle date, alle ricorrenze, i festeggiamenti,
0: questo non lo so.
3: Le Pasqua, i Natale.
0: Beh, festeggiamenti cristiani tanto meglio, tanto peggio.
3: E allora diciamo anche Ferragosto, tutte queste cose non sono state mai un impedimento per poterci ritrovare. Il fatto che siamo ora in tre, saremmo potuti essere anche in 20, non mi preoccupa affatto. Intanto si parte con quelli che sono presenti. Il discorso potrà poi anche essere replicato, ripetuto infinità di volte. Però io penso questo, che dobbiamo prendere l'abitudine che comunque dobbiamo vederci, sentirci. Se il giorno è stato scelto in maniera infelice, oppure nonostante la programmazione con largo anticipo, poi si presentano una o due persone.
0: È già successo a un nostro Troppo Caffè Poco Cervello, che abbiamo organizzato in due fine settimana diversi uno dopo l'altro, e praticamente non è venuto nessuno, quasi. Succede, è fisiologico forse.
3: Dipende, qualcuno potrebbe.
0: Fu anche male organizzato, d'accordo, però si scelse di farlo lo stesso.
3: Concludere è il segno che la cosa non va. Non sono mai stato di questo parere, se non alla fine, quando ormai non abbiamo più nulla da dirci, allora sì, non c'è l'interesse, soltanto alla conclusione dell'evento, del fatto, non prima, quando si deve constatare che siamo in due, in tre. Quindi ora, ripeto, anche per circostanze siamo in tre, ma
0: relativamente.
3: Ma no, a parte relativamente, perché appunto siamo entrati in un'altra epoca, ma relativamente anche perché quello che diciamo potrebbe anche venire fuori con una tale profondità che se non l'avessimo fatto non ci saremmo mai accorti che valeva la pena. Anche ora siamo in tre. Va bene, allora tutto l'incontro che io avevo pensato per oggi doveva avere a che fare con Freaknet. Cioè, bisogna, perché la discussione che io ho avuto in precedenza qualche giorno fa aveva a che fare con Freaknet. Allora rilanciamo questa discussione. Significa Freaknet ha necessità di avere un'identità, di sapere che cos'è, che cosa vuole fare da grande, qual è il futuro, se si è giocato il futuro, oppure siamo qui vivi e vegeti e poco ci importa intorno a questi interrogativi. Quindi che mi dici?
0: È bella domanda.
3: Cioè, di andare a scoprire un'identità, se ce l'ha, se non ce l'ha, bisogna dargli, bisogna adeguarsi ai nuovi appuntamenti che stiamo organizzando a partire da.
0: No, non è che ci dobbiamo adeguare.
3: Numero 9.
0: Da quello che ho notato, abbiamo sempre seguito il corso del fiume. Entro certi argini, ovviamente. Perché di fiume si tratta. Oh, non penso che sia questione di andare a scoprire un'identità. L'identità c'è. È automatica. Ognuno di noi ce l'ha. E poi c'è sempre un'evoluzione nelle cose, no? Bene o in male, vabbè, è relativo. Per cui, come rispondere a questa domanda? Non so.
3: C'è bisogno di andarci sempre girando intorno. C'è bisogno di ristrutturare il senso che abbiamo che noi pretendiamo quando ci troviamo al TCPC. c'è bisogno di rinnovare un senso, cioè non ci basta più sapere che l'appuntamento per il troppo caffè poco cervello non è più sufficiente, così come è stato negli appuntamenti e nell'edizione fino al
4: precedente,
3: numero 9.
4: Dici. Ah, tu dici nel senso che prima si faceva per il gusto di farlo e basta, e ora invece stiamo dando lo stiamo caratterizzando in un certo modo? Ma secondo me la cosa è nata in questo modo, abbiamo deciso di caratterizzarlo semplicemente perché ci dava qualcosa in più.
3: Che significa caratterizzarlo?
4: Darci un tra virgolette obiettivo, non necessariamente da raggiungere, però l'idea per esempio di questo è di lavorare sull'archivio del museo, che però può essere pensare a farlo o farlo. Però la cosa importante è il fatto di mettersi assieme, non è tanto il fatto di andare lì perché dobbiamo fare necessariamente, altrimenti no. Questo genere di imposizioni noi non l'abbiamo mai avuto alla fine, perché abbiamo notato che spesso allontanano le persone anziché avvicinarle. Ah, devo andare al Poetry perché devo fare questa cosa, altrimenti no, questa cosa non funziona.
3: Allora, facciamo una piccola distinzione, anche se dentro una finzione. Lo diciamo, il Poetry è quello che si vive continuamente. Il meeting, il troppo caffè, poco cervello, è il momento straordinario. Facciamo questa piccola distinzione. Allora, andiamo al Poetry. Va bene così o bisogna riorganizzarsi?
4: Boh.
3: Il prato lo dobbiamo fare al Poetry o no?
4: Ah, perché no? Lo dovremmo fare. Il problema è come.
3: Noi ci riorganizziamo al Poetry perché vogliamo fare.
4: Beh, quelle che abbiamo sempre fatto.
3: Cioè noi veniamo al Poetry, ci sono i computer, ognuno si gestisce il proprio computer.
4: Ognuno gestisce se stesso.
3: Gestisce se, ed è una misura individuale.
4: Sì, è molto individuale. Per esempio, i primi troppo caffè poco cervello sono nati assolutamente senza scopo. Cioè l'idea era, si viene qua, si sta 3 giorni insieme, giorno, e le idee verranno fuori. E infatti sono nate sviluppi di Netsukuku, la rete sviluppata da Andrea Alp, sono nate un sacco di cose così. Sono nati pezzi di software che oggi usiamo. Semplicemente perché si è stati 3 giorni assieme, si è chiacchierato, facciamo questa cosa, ma sì, perché no? Perché sono 3 giorni in cui avviene questo brainstorm alle volte. L'idea del troppo caffè poco cervello è sempre stata questa. Ma alla fine, bene o male, anche i laboratori come il Poetry e il Media sono sempre stati così. Cioè, vai, trovi altra gente e hai gli strumenti. E quindi ti viene di fare cose. Che sia giocare o che sia costruire qualcosa di fantastico o inutile, è il fatto che tu hai gli strumenti a disposizione. Il Media Lab a Catania è nato per questo. Perché avevamo tutti voglia di smanettare con le reti, con i computer, però io avevo un computer. Tizio ne aveva un altro, allora bene, mettiamo tutto assieme e vediamo cosa viene fuori. Così chi lavora qui ha 10 computer a disposizione, ha una rete, comincia a lavorare con le reti, la telematica, i sistemi operativi diversi, per cui.
3: E quindi tutto si concentra sull'attenzione, sulla strumentazione, sugli strumenti.
4: Non solo, ovviamente.
3: Non solo,
4: perché poi nasce un discorso che riguarda la consapevolezza di quello che uno fa.
3: Allora, vediamo di essere più chiari. Se tu dici ci incontriamo a Poetry, ci mettiamo in rete, ci organizziamo con i nostri computer, siamo l'attenzione focalizzata sugli strumenti,
4: sulla parte tecnica. Sì, è nato in questo modo all'inizio. Benissimo. Come prima idea è stata mettiamo insieme i computer e giochiamo sulla parte tecnica. Poi abbiamo capito, abbiamo immediatamente visto, installando Linux su una macchina, Linux gestisce più utenze, quindi la prima cosa che abbiamo pensato, possiamo aprire un'utenza per ogni occupante del centro sociale, all'Auro. E abbiamo fatto così. E poi abbiamo detto, allora mettiamo giù un computer e facciamo la rete tra sopra e sotto. Così invece di andare giù col dischetto con i bollettini, li mandiamo via rete. poi da lì è partito tutto. Poi allora mettiamo un computer qui, allora facciamo la rete, allora facciamo girare i messaggi.
3: E siamo
4: è un'evoluzione, no?
3: Ma sì, sì, siamo sempre sullo strumento.
4: Sì, come mezzo però.
3: Ti mando.
4: Non come fine.
3: Sì, lo so, ma ne stiamo parlando finora, stiamo riscoprendo la storia di Media Lab perché c'è l'uso del computer. Invece di andare su e giù, colleghiamoci, stiamo parlando di strumenti che bisogna essere attivati e collegati. Ora, viene fuori una sorta di necessità, perché nessuno ce l'ha imposto, non c'è stato il medico che ci ha detto necessità di avere degli scopi sociali.
4: Sì.
3: A questo punto, quindi siamo sui contenuti, non più sugli strumenti, sugli obiettivi che ognuno immagina per la propria esistenza, e dice facciamo questo. Se vogliamo stare alle prossime realizzazioni, ai prossimi appuntamenti di natura sociale, prendiamo spunto dal coordinamento Fava, Pippo Fava, che ci sarà quindi questo premio, questa ricorrenza annuale, e lì è chiaro qual è l'obiettivo e qual è il contenuto: una consapevolezza antimafia. Quindi è chiaro quello che si vuole fare. E lo facciamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione al Poetry, e sono gli strumenti della, soprattutto gli strumenti dell'informatica e della telematica. Così. Ecco. Ora, dal fatto del piacere in sé di avere a che fare con la strumentazione, al quell'altro fatto, per cui ci diamo anche un contenuto nell'uso di questi strumenti, perché abbiamo fatto il sito, quindi lo riempiamo di notizie e così via, per raggiungere persone che turino una consapevolezza, una coscienza di responsabilità contro il prepotere, l'arroganza che esprime la mafia. Allora siamo dentro gli obiettivi.
4: Certo.
3: Si caratterizza anche per quello il poetry.
4: Sì.
3: Allora,
4: il Freaknet nacque nella sede dei siciliani.
3: Benissimo.
4: Abbiamo fatto una riunione lì proprio per come far nascere la rete, questo prima ancora del luogo fisico a Lauro.
3: Allora, che cosa facciamo a questo punto? Ci organizziamo in vista di queste novità relative, le novità agli obiettivi, ai programmi di scopo sociale. Ci organizziamo anche per quello?
4: Perché no? Certo.
3: Ecco. Questo era l'interrogativo che veniva fuori nella discussione della volta scorsa. Come noi siamo bravi anche...
4: Che non ho ben seguito.
3: Siccome noi siamo bravi ad organizzarci...
4: Beh, oddio, tanto bravi anche no, però...
3: No, aspetta, a organizzarci, perché sennò non mi si capisce, a organizzarci facendo valere la sapienza tecnologica. Mm. Quindi uniamo un obiettivo sociale che si ripete nel tempo, che sarà che in questo caso è quello là, quello che abbiamo individuato della coscienza antimafia. Potrebbe essercene un altro, come la petizione di raccolta di firme contro la privatizzazione dell'acqua. Quindi obiettivi definiti. E noi, voglio dire, siamo bravi perché riusciamo ad arrivare a pretendere che gli altri abbiano consapevolezza, perché è l'uso della tecnologia che noi garantiamo, e così da arrivare fin dove vorremmo. Poi questa potenzialità di arrivare fin dove vorremmo è da verificare nei fatti, con una verifica, per esempio, quanti sono quelli che hanno risposto a questo.
4: Certo, questo.
3: Quindi noi abbiamo
4: non solo, ma negli anni noi abbiamo avuto questa grossa spinta a coinvolgere, come dici tu, e a condividere con persone che non erano come noi il nostro essere tecnici, quindi diffondere Linux, farlo usare, gli strumenti di comunicazione, libertà di informazione, cyber rights, queste cose qua. E abbiamo avuto anche dei periodi come in cui ci siamo detti no, basta, non ne posso più di avere a che fare con la gente, ho bisogno di un attimo di stare per conto mio perché devo concludere delle cose, per esempio. Però sì, è come dici tu, comunque alla fine abbiamo fatto questo, l'abbiamo sempre fatto.
3: Quindi io,
4: i corsi sono nati per questo.
3: Quindi io dico,
4: non solo per insegnare Linux dal punto di vista tecnico, ma per esempio una delle lezioni del nostro corso è solamente sul discorso filosofico di cosa vuol dire software libero.
3: Infatti,
4: che forse è la più importante, insomma.
3: E infatti io ci sono pienamente in questa discussione. Allora, riepilogando la discussione che abbiamo fatto finora, abbiamo una caratterizzazione di natura essenzialmente tecnica o tecnologica del poetry.
4: Sì, che a volte ci crea dei problemi, però.
3: Ora, nel corso degli incontri estivi, abbiamo recuperato un senso a questa nostra. A questi nostri incontri diversamente da quelli finora
4: non solo tecnico, ecco.
3: Ecco, finora concepiti, quello di natura tecnica, ora abbiamo aggiunto anche la possibilità di dire facciamo un sito del coordinamento Fava, portiamo dentro l'associazione ambientalista animalista, ecco, e c'è quindi degli scopi, degli obiettivi, dei contenuti. Quindi oltre allo strumento della comunicazione c'è anche l'oggetto della comunicazione. E quindi siamo lì.
4: Certo.
3: Una certa identità la scopriamo. Non è detto che concludano questi due aspetti, lo strumento e l'oggetto, non concludano la nostra esperienza, però siamo lì a discutere di quello. Ora, per rendere al meglio l'uso della strumentazione e l'obiettivo che abbiamo davanti, per renderli ottimali nelle loro rispettive realizzazioni, bisogna fare uno sforzo di riorganizzazione, di ristrutturazione, di rilancio del poetry, rilanciare anche i meeting, quelle del troppo caffè poco cervello,
4: e più rilanciati di così.
3: Sì, ma c'è questa necessità che per cui bisogna ristrutturarsi, oppure come se penso io, se una necessità di ristrutturarsi deve poter emergere, immagino che sarà possibile anche naturalmente per il fatto stesso che ci incontriamo. Ed è quello il senso di fondo delle mie osservazioni dell'altro giorno, dell'altra sera qui al Poetry. Comunque è importante vederci. E dico che uno sviluppo naturale succederà.
4: Sì, io sono decisamente d'accordo, nel senso che non è detto che abbiamo bisogno di ristrutturazione e non nessuno l'ha pensato, perché andiamo avanti, siamo sempre andati avanti, però avverrà naturalmente se ci vediamo, secondo me è così, è importantissimo vedersi, ma soprattutto coinvolgere gente come i fratelli di Verde Binario, per esempio, che loro stessi hanno proposto, non so se hai letto, di gemellare i due musei.
3: Sì, sì.
4: E quindi di creare un database unico, usare il nostro sito per mettere dentro anche i loro pezzi.
3: Allora, mettiamo che qualcuno scettico dica non credo in questo sviluppo naturale di una possibile organizzazione.
4: Naturalmente non avverrà, bisogna intervenire per cambiare alcune cose.
3: Che non è il pensiero. Io sono piuttosto sull'evoluzione
4: naturale.
3: Invece qualcuno potrebbe magari pensare, sulla base del fatto che non abbiamo realizzato il prato oppure non garantiamo determinati...
4: pensare a chi ti riferisci,
3: no,
4: però...
3: Nessun riferimento personale, sto dicendo che comunque siccome siamo...
4: legittimo comunque.
3: Siccome in estate è stato un obiettivo che stava per essere raggiunto, perché addirittura c'era il tubicino di plastica che avrebbe dovuto innaffiare il
4: Beh, quasi, no? Pronto, quasi.
3: Quindi, dato che eravamo arrivati a buon punto, quindi tiro fuori il fatto del prato e lo sto ripetendo più volte, proprio per quello, perché eravamo sul punto di realizzarlo, non abbiamo fatto, quindi questo ci dovrebbe far pensare che siamo
4: che abbiamo avuto dei problemi,
3: che appunto abbiamo avuto dei problemi di organizzazione. Lo dico solo per quello, non perché devo fare riferimento a una persona o un'altra. Sto dicendo che lì eravamo sul punto di realizzarlo, non abbiamo fatto. Questo significa il segno che appunto questa organizzazione manca.
4: Allora dipende, ci sono delle vie di mezzo.
3: Allora,
4: è mancato magari un pezzo di organizzazione. Di nuovo. Che gran parte delle cose che le facciamo con il senso del carpe diem, cioè mi viene in mente la cosa, la faccio subito, ma e invece ho notato spesso che se cerchiamo di programmare le cose è un po' perché vabbè. Non si mantiene sempre la costanza, però vabbè
3: comunque c'è qualcuno che pone questo problema, che è scettico, che andando così come dici tu nella gestione quotidiana manca di quella invece di quel progetto, di quella progettazione che è essenziale, per cui occorre una organizzazione e per quello si parla di ristrutturare. Io tra l'altro non ho nemmeno
4: però lo poni come un o tutto o niente in un certo senso, perché c'è anche una via di mezzo.
3: Io cioè, non lo porrò mai in questi termini.
4: Lo so, però il problema che dici potrebbe anche essere visto in questo modo.
3: Sì,
4: invece secondo me dici non c'è bisogno di una ristrutturazione, e tu dici credo nell'evoluzione naturale delle cose, anch'io, però un aiutino potrebbe far evolvere in una direzione anziché un'altra.
3: Benissimo, allora ragioniamo.
4: Ma parliamo di aiutini, non di
3: rivoluzioni. E qui è la mia conclusione.
4: Voglio dire, noi praticamente con Jaromil stiamo in questi giorni lavorando su questo, che è un tra virgolette piano di sviluppo per Freaknet Dine per il 2010, con una serie di metodi, cose che potremmo fare, come consolidare la struttura di rete. Sono cose in parte tecniche, in parte di organizzazione, però questo non stravolge nulla e dovrebbe aiutarci più che altro per noi avere chiare certe cose che al momento facciamo in modo istintivo, ma se le avessimo scritte come stiamo cercando di fare in questo modo ci verrà molto più semplice farle. In questo senso intendo ristrutturazione, ma niente di più. Cioè
3: vabbè, quindi per quello che mi riguarda io non sarei così scettico e non sono
4: su cosa?
3: Su questo fatto che andando così noi perdiamo occasioni, non vedremo alla luce alcuni progetti che abbiamo considerato.
4: Bisogna vedere quali sono le occasioni, cioè non tutti ragionano allo stesso modo.
3: Allora, anche così abbiamo parlato di un fatto materiale che è quello del prato esterno al poetry che bisogna curare. Posso aggiungere quell'altra esigenza che è venuta fuori, che è rimasta in aria, è quella del portale. Il portale avevamo detto che bisognava organizzarlo in modo tale da far confluire, da renderlo contenitore di associazione, cioè coordinamento fa, associazione anti-racket, libera e comitato cittadino, associazione animalista. Questi qua dovevano andare a finire in un portale. Questo portale non è stato definito. Allora, questo ancora una volta che è segno del fatto che ci manca un'organizzazione. Che allora questo può essere. Allora, alcuni concludono in maniera come dicevo prima,
4: drastica,
3: scettica. Così, allora, dove andremo a finire? Cioè, ha ancora senso parlare di poetry, Freaknet e così via? E ci sono altri che dicono: oh, stiamo a vedere. Ci sono altri come me che si spostano su un altro terreno. Infatti, non vale più quell'interrogativo. Non abbiamo fatto quello, dove andiamo a finire? Non stiamo facendo quello, dove andiamo a finire? Non vale più. Queste considerazioni per me non valgono, perché mi sposto su un altro piano e dico
4: è un viaggio
3: e dico andiamo alla specificità, perché il poetry, il portale e così via, il poetry. Poi il suo tratto specifico, l'appuntamento al centro Lisbeth Salander, al meeting Troppo Caffè Poco Cervello, spostiamoci lì, cosa succede lì?
4: Succederà non lo sappiamo,
3: per quello che succederà, per quello che è successo, posso dire che potrebbe essere una risposta indiretta a quell'interrogativo posto se c'è l'esigenza di darsi una maggiore organizzazione in di progetti. Per rispondere a questo interrogativo io abbandono momentaneamente perché voglio concentrarmi invece sul meeting. Allora dico, al meeting chi arriva, chi c'è?
4: Anche questo non lo sappiamo, non lo sapremo.
3: Più o meno qualcuno c'è, Emiliano,
4: ci saranno, sì, Emiliano è un suo amico e vengono da Cosenza, e poi saranno Mancosoft, Scienziato, probabilmente Gamel, Catolaz, non so, noi e Gianni Amato da Avola, questo qui che è venuto alla fine, e poi chi verrà?
3: C'è, perché è stato lui a fartelo sapere che ci sarà.
4: Sì, si dice che probabilmente va, e me l'ha scritto online. Poi in realtà sulla pagina web che io ho messo su Facebook,
3: mi dai quel foglio di carta?
4: Adesso non la trovo, vediamo un attimo.
3: Allora, abbiamo fatto un elenco a partire, da De Binario di Cosenza, così?
4: Sì.
3: Ci saranno. Io li vedrò per la prima volta.
4: Ah sì?
3: Sì.
4: No, ma non devi averle viste. Emiliano non l'hai conosciuto mai.
3: No, così nella veste prolungata, no, magari di passaggio.
4: Certo.
3: No,
4: certo.
3: Ma però per tre giorni lì, no.
4: Allora, qua dunque, guest list. Vediamo. Vabbè, che la guest list è una... ci sono un mare di persone qui. Maurizio Aiello. Marco Rizze, se vuole venire, giustamente. Mario Muret, che è diavolo pure lui. Graziano, Giuseppe Palazzolo. Gesù, abbiamo anche Gesù. Federico, che però sta in Olanda, ci sarà. Emanuele, Elisa, probabilmente verranno Elisa e Crash pure. Ah, e poi dimenticavo Alex e Celeste, la bambina. Loro ci saranno pure.
3: E poi
4: Armando ci sarà.
3: Ma di questa. No, ma io faccio riferimento piuttosto per il discorso lì dove voglio andare a finire. Faccio riferimento alle novità rispetto all'ultimo l'ultimo appuntamento.
4: E Vincenzo. Ci seguo tu nella lista. Del Paolo. Vabbè, la lista.
3: Quindi
4: è
3: ci saranno
4: un sacco che hanno scritto maybe. Cui chissà, ma comunque lo scrivono anche.
3: E comunque fisicamente
4: è un apprezzamento.
3: Fisicamente ci saranno, che nell'ultimo appuntamento non l'abbiamo visto.
4: Beh,
3: ci
4: sì.
3: Saranno delle novità. Bene, ci sarà anche Celeste Greco e Fabrizio Forti, che sono gli ultimi due.
4: Avvengono quindi loro,
3: sì,
4: no?
3: Che sono gli ultimi due che hanno scoperto il poetry. E quindi arriveranno lì. Ora, tutte queste personalità danno un senso, dicevo, a proposito dell'evoluzione naturale positiva di una possibile organizzazione, perché ognuno di queste personalità arriva e darà una spinta, nel senso,
4: in un certo senso
3: proporrà,
4: o vivrà comunque la situazione,
3: si darà da fare. E anche loro immagineranno o saranno consapevoli del fatto che bisogna riorganizzarsi, no? Nel senso che noi ci affidiamo allo spirito critico di ognuno che interviene, perché dice va bene, questa organizzazione è comoda, va bene, però io suggerirei un altro elemento in più.
4: E certo, a questo serve il meeting alla fine, il confronto.
3: E quindi
4: anche su queste cose, no?
3: E quindi noi che dobbiamo confidare nell'intelligenza di chi arriva, diremo che il contributo che sarà dato ha anche questo indirizzo, quello di immaginare una nuova organizzazione, viene per la prima volta, considera che tipo di organizzazione c'è, dice mi sta bene, non è escluso che possa dire aggiungiamo anche quest'altro.
4: Non mi piace pure,
3: non mi piace, ma comunque siamo lì pronti a, a tirare fuori, a cavare
4: sì,
3: fuori
4: sicuramente
3: sua osservazione qualcosa che potrebbe renderci potrebbe rendersi utile, perché noi possiamo migliorare l'organizzazione esistente. Ecco perché confido nel fatto che naturalmente noi siamo destinati a evolvere, a cambiare, a riorganizzarci, perché ognuno di quelli che interviene. Ma questo per un aspetto, ma quello ora andiamo al mio interesse personale. Ora, intorno a questo termine interesse e quello negativo, non mi interessa, è nata una diatriba furibonda l'ultima volta.
4: Sì.
3: Siccome non lo voglio ripetere, replicare, diciamo che questo concetto di interesse lo metto da parte, prenderlo in mano.
4: No, ma io poi ti ho capito. No, che facevi, no?
3: Lo riprendiamo de visu, cioè quando saremo lì al troppo caffè poco cervello numero 10, io lo riprendo, così ci chiariamo ancora ulteriormente, però lo metto da parte e dico qual è il mio interesse, che non è solo semplicemente quello di attendermi delle personalità che intervengono, proposte concrete intorno all'organizzazione o agli obiettivi, ma semplicemente quello di stare ad osservare le persone che sono lì presenti e capire queste personalità in quanto portatori di loro specifici interessi. Io voglio semplicemente fare il salto, cucire tutti questi interessi, legarli tra loro, anche se apparentemente non omogenei, perché posso pensare che c'è chi propone la rivoluzione mondiale, oppure c'è chi propone di una cucina mabiotica, vegetariana, alternativa, ed è lì per quello, o nel senso che addirittura noi abbiamo convocato per le prossime volte, ora in questa edizione probabilmente non ce la faremo, ma per le prossime volte recuperiamo esperti nel campo dell'agricoltura biologica, per cui quel terreno che noi abbiamo a disposizione per nei tre giorni ecco, possiamo anche immaginare che un terreno venga messo a coltura secondo l'agricoltura, i prodotti dell'agricoltura biologica. Quindi c'è chi ha in mente di migliorare le sorti dell'umanità, e c'è chi vuole rendere il terreno sotto i propri piedi, lo vuole rendere tale per cui possa ricavarne prodotti prodotti agricoli per cui potersi nutrire. Quindi sono due obiettivi diversi. Bene, l'intenzione che io ho è quello di trovare il punto in comune tra l'uno e l'altro, in modo tale da far circuitare un interesse reciproco. Io ti do da mangiare secondo il prodotto biologico, tu mi dici come poter cambiare le sorti di questo pianeta per arrivare alla conquista del potere e poter decidere tutti quanti dobbiamo essere vegetariani. Ecco, questo è il mio interesse, quello di vedere attraversare quei luoghi, di veder calpestare quel luogo da tante personalità diverse una dell'altra, ma cercando di capire qual è il loro minimo comune denominatore, e io fare da
4: perché sono lì.
3: Ecco, e quindi io cercare di metterli in collegamento, e così tante più persone passano da lì, quella sorta di Samarkand,
4: più la rete si allarga,
3: e infatti, e più abbiamo quell'obiettivo, che è quello di realizzare, di fare in modo di organizzare le reti, ed è il concetto che mi sono trovato a esprimere qualche tempo fa. Perché un conto è dire io mi organizzo in rete, Per cui
4: ognuno è creo la rete.
3: No, ognuno di noi, io, tu, lui, siamo qui noi tre, abbiamo da gestire una nostra rete personale, personalizzata. Quindi io sono, ho una organizzazione in rete. Un altro conto, ed è la chiave di volta per dare senso alla nostra società, per cui io mi do da fare per creare reti organizzate. Cioè, un conto io che sono un'organizzazione in rete, io sono in rete, un altro conto è che queste reti vengano organizzate. La differenza è tra organizzazioni in rete e reti organizzate. Le reti organizzate sono quella cucitura che io mi propongo di fare in modo tale che tutti, ognuno di questi rimaniamo legati per interessi diversi, ma con possibile obiettivo comune. Questo è il senso che io cerco
4: come
3: di ricavare.
4: Come Fritedine, per esempio.
3: Cioè, tra l'altro non scopro proprio niente. Non scopro niente perché io sto esplicitando un mio pensiero che è già nei fatti realizzato altrove.
4: Anche da noi stessi.
3: Anche da noi stessi. Per cui,
4: rispetto a un libro di un certo Akin Bey che si chiamava Taz. Non so se hai presente. Zone temporaneamente autonome, che parla di queste forme di organizzazione in modo nomade, però.
3: Infatti.
4: Riguarda queste cose.
3: Quindi io come mi presento nei meeting? Semplicemente armato della curiosità.
5: Come tutti.
3: Come tutti.
4: Esattamente come tutti.
3: Voglio essere curioso. Voglio dire, da un appuntamento che noi definiamo in un certo modo, portiamo i computer e manipoliamo, vediamo un computer, quello che mi porta a fare i computer, poi diciamo che magari mi porta a fare progetti di natura sociale e finisce lì. Per me non finisce lì. Quindi non soltanto la presenza di un computer, non soltanto magari la progettazione di obiettivi, la catalogazione del museo, dei computer, non sono quello, ma qualcos'altro ancora, che non è dato in quel momento. Non è un dato precostituito, per cui se io vado, mi ripeto ancora una volta, se io vado al meeting ci vado con il mio computer perché voglio mettermi al lavoro con un computer. Io vado al meeting perché attraverso il computer cerco di creare un portale per il coordinamento FAO e vado lì con questa intenzione. Io ci vado pure con questa intenzione. Però voglio anche aggiungere una mia curiosità perché si possa raggiungere una colletti quelli che attraversano quei luoghi e da obiettivi, da interessi diversi si può raggiungere magari uno scopo unitario. E questo ancora non è dato. Ma il fatto che non sia dato, che significa? Che noi lo dobbiamo mettere in cantiere e quindi realizzarlo immediatamente a tutti i costi con un'organizzazione che deve essere fatta valere, con la necessità che se non andiamo a un'organizzazione
4: non ci appartiene io, questa cosa,
3: che se non c'è un'organizzazione io mi taglio le vene.
4: Uno potrebbe pensarla in questo modo, però io ho notato che questo modo di fare non ci appartiene, perché come ti dicevo è il corso ci interessa, non la meta. Non c'è una meta, ce ne sono infinite. Il percorso non si ferma.
3: Allora, agli internauti in questo momento presente, io dico che il mio 11 novembre termina qui. Cioè, quello che avevo da dire l'ho detto. Il senso dell'incontro che avevo posto mi sembra che sia stato chiarito, questo senso. Poi posso essermi spiegato male, in modo parziale, non soddisfacente. Ancora una volta confido nei prossimi giorni, per cui ci rivedremo e riprendiamo il discorso.
1: però qui ho concluso.
0: Bene.

0: un po' di tempo per fargli sedimentare la cosa. Insomma, Armando gli si è disconnesso per un attimo, ma poi si è ricollegato, quindi dovrebbe averci. Comunque, in ogni caso, io ho registrato, possiamo mettere online la registrazione per chi la vuole sentire. Mi sembra il caso di farlo.
1: E come

0: tutti questi popcorn sono vecchi, vero?
1: Oh, io fa venire fame, eh?
2: Già.
1: Ma era mia la venire fame.
0: Lo stomaco chiede soddisfazione di questo, tra virgolette, vino.

0: Nicola dice: ma Paolo non se lo vede a Saviano? Su Rai 3. Ma Ram dice che ha capito meglio quello che volevi dire sul discorso del percorso, lo condivido anche se non appieno. E ne parleremo al TCPC.
1: secondo me siamo un po'
0: Ti sente, eh? Tu puoi rispondere direttamente.
1: la riserva
0: Eh? È sempre con la riserva,
1: è
0: dici.
1: d'obbligo.
0: Ma più che altro è una logica. Che pratica dell'organizzazione del foglio, dice lui. Beh, io sono sempre con le riserve, ci mancherebbe. Hai anche la riserva anale. Adesso cominciare di nuovo a saltare, ma che palle sto streaming. Strano, ma non dipende da noi. Non dipende da noi. Di a tuo nipote di staccare il download. Io posso vedere come mi ascolto qua. Ah, ma c'è qui. Connected. Vediamo un po'. Ancora sempre sto cazzo di. Devo togliere sto jingle, è troppo lungo. Dovrebbe dire Radio Cybernet. Fine. Comunque bene, il sistema funziona, lo streaming funziona. Sono contento. Dicevo che qua, allora, questo piano di consolidamento che sta scrivendo, in realtà sta scrivendo già, io ancora non l'ho visto bene. Però parla di pianificazione delle attività per il 2010 relative a Freaknet, dire, con un elenco progetti, di task da fare, che possano portarci a migliorare e rendere più sostenibile il nostro network, nel breve e medio periodo. Sviluppo sostenibile. È ancora un po' da riempire, diciamo.

0: c'è pure il mio Will. Però non so se ci stavi lì sentendo.
1: Ah. Mm? Neville?
0: Mm? Ah, ecco, forse ci sente in streaming. Nicola chiede se non giochi più a calcio. Ma non ci sono partite in questo momento.
1: Gioco.
0: Ah, sì.
1: Ma potremmo organizzare una partita?
2: Calcio 11.
0: Ancora a più calcio fatico. Proprio.
2: Ah, ancora più fatico.
0: Quindi ti stai dando verso. Io ho ricominciato il tennis. Siamo a posto.
2: Ok.
0: Sì, sì, sì. Allenamenti. Va bene, mi sto muovendo.

0: Ah, perfetto, lui sente e dice scusate se non posso sedere, vabbè figurati, ma comunque noi abbiamo praticamente finito. Però metteremo online questo MP3, quindi potrete riascoltarci. Chi vorrà, dice che ha i piedi rotondi. Non so cosa vuol dire, forse è stanco. Neville. Tennis è forte, eh sì.
1: Piedi rotondi non gioca molto bene a calcio. Ah, ma questa cosa potremmo replicare questa cosa.
2: Metti dentro. Si può fare.
1: Era una colonna, ha detto.
2: Si può fare la prossima settimana.
1: Non ci sono.
2: Non ci sei.
1: Oh, dobbiamo
2: Vabbè, si può organizzare.
1: Facciamo tutte le
2: Un numero trovamo. Sicuramente Neville gioca magari. Parlo su settimana ancora. Eh? Ah, prenoto?
0: Sì, però io ho il tennis, attenzione.
2: Quindi?
0: E quindi può essere che non ci sarò.
1: Ah, è in un giorno diverso, sì.
0: Martedì e giovedì no.
2: Giovedì no, magari la facciamo mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Abbiamo giocato sempre
2: Mercoledì o lunedì?
0: Mercoledì
1: Abbiamo giocato sempre mercoledì.
0: sarebbe.
1: Ma dobbiamo giocare con la maglietta del Toro.
0: Sì.
1: Facciamo
2: Ci vuole.
0: Sarebbero due colori diversi.
2: Ma c'è uno con la due scene, c'avevo l'arancione e il nero per esempio. Farebbe benissimo.
0: Ragioniere può curare la parte di. Lui dice bettisti, parte di scommesse. Riguardante la partita di calcio che organizzeremo.
1: Abbiamo parlato di temi così profondi, ci siamo ridotti
0: Alle
1: ai
0: scommesse.
1: commenti.
0: E invece Neville dice grazie per l'invito. Dice era curioso di sapere qual era la sorpresa di stasera. E io ho detto niente.
1: Sì.
0: Io ho detto sorpresa perché così vediamo chi si incuriosisce.
2: Sono io.
0: Tu non hai sofferto questa cosa, cioè dici devo vedere che cazzo è. No, la sorpresa.
2: Vabbè,
0: Bella discussione.
2: argomento
0: Eh sì.
2: interessante, interessante. Però quando si dice sorpresa, ne voglio
0: Qualche novità,
2: qualche novità,
0: dici,
2: bravo.
0: lo so, lo so.
2: Per esempio, non lo so. Novità.
0: Beh, novità, intanto io ho preso questi nell'ingresso del comune dal
2: Ah,
0: lato
2: sì?
0: di qua e dal lato di là. Proprio
1: Sì.
0: belli che uno entra e li vede.
1: Se noi lo vediamo cos'è il peso, gli altri ascoltano non sanno cos'è.
0: I manifesti, sto parlando dei manifesti del Troppo Caffè Poco Cervello, li vedrete sparsi in giro per il paese. Che ne so, mente locale, la rosticceria davanti al cinema, il bar di Franco,
2: Due sono già all'alberghiero.
0: all'Alberghiero, poi all'Osteria del Gallo, al Museo delle Tradizioni Nobiliari e poi dove ho messo? Vabbè, in giro.
2: Ne ho altri tre in macchina. Sto
0: Ah, bene, mettili dove vuoi. Al bar di Daniele non ce n'è,
2: cercando
0: per
2: di
0: esempio.
2: pensare. Domani ci
0: Bene,
2: faccio un
0: bene,
2: sound.
0: bene. Questi te li porti tu. Io domani ne faccio 20 e vedo se è il caso di lasciarne uno in qualche posizione strategica, tipo il bar all'ingresso, il baretto quello piccolo. È un posto di passaggio, lo so.
1: Al
0: Oppure dove?
1: canicattino, a scuola, canicattino. Ne vediamo Paolo Pirelli.
0: Volendo, certo. Ah, Mancosoft dice ormai ti devi inventare una sorpresa, ma ci stava ascoltando anche lui. All'ITIS, per esempio, se credevi. Chiedi a Op come finivo con Kiddura a casa riposo e digli se mi risponde a voce, tanto sento.
2: Chi
0: La
2: dura la casa
0: casa di
2: con
0: accoglienza dei
2: computer?
0: Vicciriddi, come cazzo si
2: Allora
0: chiama? Vabbè, lui sa.
2: c'è un computer pronto. Ecco.
0: Già
2: Però
0: installato, eccetera.
2: non è installato, però è funzionante. Se ci basta. Si
0: Si può installare, diciamo.
2: può installare. Sarà. È funzionante, va.
0: Vabbè, lui sta sentendo, adesso sentirà. qua mi arriva l'eco. Ma qua lo stream non si stacca neanche un momento, eh? Glielo porti tu? Lo installi tu oppure ci pensa lui, dice, appena si rimette.
2: Uguale. Ma con questo fisso che cosa c'è da fare? Solamente la navigazione, queste cose qua, oppure i giochi, eccetera.
0: Che fisso è? Che potenza ha?
2: Ah, 500 MHz RAM. Processore 2000 AMD.
0: Però perché non gli diamo un'ora da questo punto?
2: Io pare magari peccato.
0: Pare peccato veramente. Io ho bisogno di un computer, cacchio. No, la casa sono io, un caso famiglio. In questo caso ho bisogno di un computer per casa. Questo non mi va di portarmelo perché sarebbe più qua.
2: Puoi giocare?
0: Ma per tutto. L'unico computer fisso che posso usare qua. Però preferisco lasciarlo qua. Cioè a casa lo uso. A me a casa serve un computer per fare i PDF. E dei CD-ROM con i PDF, dei transistor, delle cose che vado riparando. Tutto qua. E devo fare dei backup, masterizzare delle cose. Fine. Non ci devo giocare. Per cui mi basta una macchinetta normale. Neville dice asbesto ti do il mio e dammelo, qualunque cosa sia dammelo. Asbesto vuoi... vuole un PC e si finiva per i vicini.
2: Se vuoi dopo buttare lo stesso.
0: No, lascia perdere. Ah, va bene.
2: Non mi piace tutto io, no? Fa un po'
1: però già il gusto, perché il piacere è già nell'assaggio e già con quel gusto qui non va bene.

0: Beh, ci pensa Oppa allora a installarla e fargliela avere? Ci pensi tu?
1: A fargliela avere no.
0: Fargliela avere no.
1: Perché io non conosco.
0: Non li conosci, giusto?
1: No.
0: E intanto installiamola allora.
1: Preferenze di... che mettirci?
0: Boh, alla fine la Ubuntu.
1: Ubuntu?
0: Però forse io quella nuova la eviterei.
1: La nuova è 10? Perché? Bella.
0: Perché... ma funziona bene, perché molti ne parlano male.
1: Già provato.
0: E allora proviamo.
1: Problemi non ha dato.
0: Quello nuovo giustamente proviamo.
1: E mi sa
0: con Ubuntu dice la 9.4 è open office. Vabbè, ma anche la 9.10 proviamo, io direi. Fai tu, quello che ci vuoi mettere. Quanto c'è di disco? Hard disk.
1: Mi pare che c'è 160.
0: Alla faccia!
1: Però l'hard disk era da provare, perché io ho settori danneggiati. Vabbè, questo non è un problema perché ce l'ho ceduto al disco.
0: Bene. Io devo shippare.
1: Evidentemente se l'hard disk funziona non teniamo niente. Ce ne eravamo un ciundico.
0: Perché? Ci potrebbe servire effettivamente. No. Comunque va bene, va bene. E questa è fatta. Vabbè, a questo punto sciogliamo la riunione e ci ritiriamo nelle rispettive case.
1: Va bene.
0: Quindi venerdì, vabbè, io venerdì mattina andrei lì, accenderei varie stufe come dicevi. Guarda, io la stufa a legna gli darei un'occhiata perché un po' me ne intendo, mi sono fatto un'esperienza a casa.
2: Io domani sono impegnato.
0: No, ma venerdì stesso ci penso io, non è un problema.
1: Io sono libero venerdì, perciò se
2: ci devo andare.
1: Io vieni.
0: Cosa vuoi fare?
2: Un salto.
0: Dobbiamo fare altro domani in qualche modo.
2: Quando io sono tutto.
0: E che ne so, la sera. Ma la sera in effetti. Io domani sono a Siracusa la mattina fino al pomeriggio, metà circa.
2: Quando sono tutta la giornata? Arrivo qui alle 10:30 di sera.
0: Vabbè, comunque là è tutto a posto, l'abbiamo lasciato sistemato, quindi come era sistemato alla fine troveremo, quindi non è un problema.
1: Però sto cosa
0: bossa. Chissà se Lombardo ci fa il pane.
1: Ma lo posso proporre.
0: Lo puoi proporre, però gli devi dire di non farne 20 kg come miliardi di kg, perché l'abbiamo buttato, è un peccato.
1: Fondo,
0: Può fare un cesto.
1: Oh, il tasto alla fine.
0: Sì, non sapevano che fare.
1: Io
0: l'ho tenuto nei cani, per i cani in macchina, perché volevamo portarla dei cani che conosciamo. Poi quando abbiamo aperto i sacchetti erano tutti muffiti.
1: Già un foto. E vabbè.
0: Però è stata bellissima.
1: Comunque facciamo fare.
0: Se li fa a forma di minchia i panini, noi scoppieremo a ridere. Pazzesco,
1: ma c'eravamo già a forma di.
0: Sì, ho visto, abbiamo fatto la foto, l'abbiamo messo online.
2: Ma tu con una camera ti sei sentito direttamente?
0: No, gli ho scritto. Gli ho scritto e gli ho detto di organizzarsi. Ma che? Manca un soft. Vedi Gamel com'è messa per meglio. Neville dice che dovrebbe esserci per il TCPC. Bene, bene.
1: Neville... Speriamo che viene.
0: Beh sì.
1: Allora qua lo chiudo. Basta.
0: Quindi 7 ascoltatori.
1: Addirittura? Pare un peccato magari interrompere lo streaming.
2: Sette
1: allora.
2: Forse si sono aggiunti quelli lì.
0: Sì. Qualcuno si stava aggiungendo.
2: No, ma questi qua che gli abbiamo dato.
1: E vabbè.
0: Va bene. E allora chiudiamo qua, no?
2: Sì.
0: Va bene, la trasmissione finisce qui, grazie per averci ascoltato, arrivederci.

0: Ma come non staccare? Perché Aram dice non staccare? Rimani tutta la notte lì. Ma sei pazzo! Comunque vi annuncio ufficialmente che Radio Cyber ne sta per riprendere le trasmissioni con una novità. Una trasmissione che si intitola... la devo andare a vedere sul sito perché non me lo ricordo. RadioCybernet.org. Prossimamente...
1: Con la penna funziona?
0: Su questi canali radiofonici, frammenti di un'apocalisse che verrà. 80 minuti di puro delirio hi-fi.
1: Funziona sta penna?
0: E questa la sorpresa, eccola la sorpresa. La sorpresa sono le trasmissioni di Radio Cyber. Vediamo se riesco a farvi sentire in anteprima la sigla iniziale di Frammenti di un'apocalisse che verrà. Se trovo. Ah, c'è il canetto, perfetto. E allora vi faccio la sorpresa. Tu se vuoi sentire, Paolo, non ti perderai questa chicca meravigliosa. Che è... Radio Cybernet http://www.radiocybernet.org. Trasmettiamo adesso. Frammenti di un'apocalisse che verrà.

0: E questa è la sorpresa di stasera, dai. E stacco perché questa era solo la sigla, e la trasmissione poi ve la sentirete. Registrata e montata in presa diretta sul registratore digitale in stereo hi-fi, per cui saranno messi online dei file con una qualità molto elevata, in stereo soprattutto, e per cui sarà anche piacevole da ascoltare. Spero. Va bene, grazie per averci ascoltato e arrivederci.
1: Volevo dire al mondo e a tutti gli amici di internet che in questo momento c'è una grande crisi, c'è grossa crisi, c'è molta violenza, c'è molto egoismo.

0: Quella che avete sentito è la trasmissione di radio B92 da Belgrado, ricevuta tramite tecnologia Real Audio su internet. Per informazioni potete consultare la nostra pagina, dove troverete un link per questo tipo di ascolto, oppure la pagina di Radio B92, sempre sulla nostra pagina. Questa puntata di Radio Cybernet è purtroppo dedicata agli eventi di guerra tra la NATO e la Jugoslavia. Abbiamo registrato diverso materiale dalla nostra radio on the court, una National degli anni 60, acquistata per sole 5.000 lire al mercatino delle Pulci, una radio che prende la banda di frequenza che va circa dai 3 kHz fino ai 15 kHz, anche se purtroppo non prende le bande laterali, quindi gran parte di questo materiale è poco ascoltabile. Però abbiamo registrato dei notiziari esteri di stazioni un po' da tutto il mondo, dopodiché abbiamo sfruttato la connessione internet che è segnalata sull'ottima pagina della trasmissione Radio Rai Golem, la cui pagina web è www.rai.it/grr/golem oppure www.grr.rai.it/golem. Abbiamo registrato fortunosamente l'inizio delle trasmissioni della radio jugoslava B92, una radio che è stata censurata dal regime serbo, ma che continua a trasmettere su internet e via satellite, grazie credo alla BBC, ma non ne sono sicuro, e che trasmette anche sulle onde corte sulla frequenza di 11.415 kHz sulle onde corte, shortwave. Sono indicate solitamente con SV o con OC sulle vecchie radio a valvole, e queste trasmissioni avvengono grazie a una rete di radio pirata in tutta Europa. Abbiamo una notizia importantissima che riguarda le comunicazioni con la Jugoslavia. Tutti i media italiani hanno praticamente detto che qualsiasi canale di comunicazione tra Jugoslavia e i paesi della NATO era stato chiuso dal governo di Milosevic. Questo, a quanto a noi risulta, non è per niente vero. Esiste una comunicazione tuttora attiva tramite la rete Fidonet, che è una rete di BBS mondiale molto attiva qui in Italia. La rete Fidonet mantiene attualmente un link attraverso TCP/IP, quindi un link Fidonet, e questo link non si è ancora interrotto. Mario Murè, che è il coordinatore nazionale di Fidonet Italia, ha ricevuto e continua a ricevere dei matrix, degli aggiornamenti, da un SISOP che si trova al nodo Fidonet 22.382/100, che sta a Belgrado appunto, e che gli racconta appunto quello che succede attualmente. Quello che è importante è appunto questa cosa: le BBS di Fidonet in Jugoslavia continuano a restare attive e continuano ad avere scambi di posta con tutti gli altri paesi a cui sono collegate. Paradossalmente è stato proprio un messaggio in Fidonet arrivato a questo SISOP jugoslavo ad avvertirlo dell'imminente bombardamento della NATO prima ancora che si sapesse in Jugoslavia. Quindi questa rete di BBS, diciamo, riesce ad aggirare i classici canali di comunicazione e a funzionare comunque anche in situazioni di guerra. Questa è una notizia secondo me molto molto importante. Tra i commenti di questa email firmata dal SISOP Sinisa Burina possiamo leggere qualche cosa. Non sappiamo esattamente quello che sta succedendo, eccetto che la NATO ci sta bombardando. In una situazione come questa, ciò che noi sentiamo dalla radio e dalla televisione è probabilmente falso, perché loro devono prevenire la gente dal panico come prima cosa. La scorsa notte, questo messaggio è di ieri, il mio palazzo ha tremato come in un terremoto perché ci sono state esplosioni molto vicine a causa delle bombe NATO. A parte questo non ho personali conoscenze di perdite umane o materiali. Crede veramente che qualcuno si è preso il diritto di intervenire usando la forza bruta a causa di problemi interni della Jugoslavia? Loro sono veramente pronti a difendere la loro patria, credendo che la crisi in Kosovo sia soltanto una scusa per la NATO per provare ad espandersi sempre di più. È molto duro per me credere che l'azione distruttiva possa portare qualcosa di buono, specialmente perché ho dei buoni amici tra gli albanesi, così come ho amici di nazionalità serba, jugoslava, eccetera, e di altre minoranze. Cose veramente importanti sono successe nelle ultime 24 ore. Uomini politici di parti opposte, che prima erano pronti a succhiare il sangue dei propri oppositori, adesso sono tutti uniti e compatti e sono diventati di opinione incredibilmente omogenea su questa materia. Ognuno di loro pensa e sente la stessa cosa, cioè che nessuna scarpa americana poserà mai il piede sulla nostra terra. Ricordiamo che Fidonet ha un sito in Jugoslavia, se ancora funzionante, fido.org.eu. Non sappiamo se questo sito esista veramente o sia soltanto un indirizzo email di questo sito, che preferisco comunque omettere per motivi di privacy. Vi terremo aggiornati. Questo link con Fidonet tra questa BBS in Jugoslavia e la BBS di Mario Muret, coordinatore nazionale Fidonet, era attivo fino a ieri notte. Speriamo che rimanga così e per eventuali aggiornamenti vi faremo sapere. Questi sono dei suoni che noi abbiamo captato con la nostra radiolina d'onde corte all'incirca sulla frequenza che sa attorno agli 8 kHz, ma con questa radio non riusciamo ad avere un riscontro preciso della frequenza. Sappiamo solamente che accanto a queste trasmissioni c'è una radio orientale e un'altra araba subito successivamente, e queste comunicazioni sono poco intelligibili perché in realtà andrebbero ricevute con un ricevitore che possa prendere le bande laterali. Noi vorremmo ricordare il nostro pieno supporto a Radio B92 di Belgrado, che è stata oscurata dal regime serbo, e nei limiti delle nostre scarsissime possibilità cercheremo di fare qualcosa per supportare le loro trasmissioni, ricevendole con le nostre vecchie radio oppure ricevendole via internet e in qualche modo ritrasmettendole, comunque parlando di loro e parlando di queste situazioni. Purtroppo con i nostri scarsi mezzi non riusciamo a fare di più, non abbiamo uno scanner, possiamo solo ascoltare in rete quando ci colleghiamo. Le bollette telefoniche costano, speriamo che questo piccolo contributo possa servire a qualcosa.
1: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita. Le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
2: Ebbene, mostrano danno un modulo fuori concorso. In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
3: Sì?
2: Sì, è una cosa molto bella, è tanta gente a guardarla.
3: E filmi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
2: Allora, adesso è già buio, il megascreen si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer, andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il numero... Oh, che corti portafogli di numero è? 21, il numero 21, e c'è un po' un casino, stanno presentando.
3: Ma quanta gente c'è lì?
2: Una freca, hanno riempito un macello di sedie, c'è Case che va in giro, ogni tanto la vedo. Insomma, comunque la cosa è riuscita, ci sta la porca della custode della Palasport, che praticamente ci vuole cacciare per luna.
3: Perché?
2: Perché dice che oltre l'una non possiamo andare, quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte tutto, noi dobbiamo portare avanti questa battaglia, al massimo gli diciamo, oh guarda vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci, perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con 2 tovaglie. È fantastico, è il retro di 2 tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate, c'è presente?
3: Sì, sì.
2: Quelle che la mamma compra, perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
3: Allora è piccolino,
2: No, è grande perché sono 2 unite, belle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
3: Ma questi moduli come sono, belli?
2: I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è Allegretto, Regno, tutto sconfessante. Lì sì, ci sta Case. Sì, è l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questo è una cosa, bisogna fare una nota alla Cybernet, non è venuto un cazzo di nessuno a parte Case. Poi c'è Roby al mixer, Metal Design, altre persone che più che altro, più che di Fibernet, sono della scena delle demo italiane. Poi ci stanno magari gente, ci sta il fantomatico Randy criticatissimo dei Ram Jam.
3: Ma perché è sempre criticato? Che...
2: Ma io non l'ho capito.
3: È uno dei vecchi, eh?
2: Sì, infatti è uno dei vecchi.
3: 90,
2: Ma tanto di cappello. Poi io mi ricordo che ci ha parlato pure l'anno scorso, alla fine stava a parlare, mi voleva nei Ram Jam, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate. Poi volevamo continuare a lavorare.
3: Quanti moduli sono stati presentati?
2: 26. La bellezza di 26 moduli multichannel, 4 moduli a 4 channel, poi un bordello di demo a massimo 4 mega e un bordello di intro che sono massimo 64k, questo sia per Amiga sia per PC.
3: Ma poi verranno messi online?
2: Sì, verranno messi online, solo che il pacchetto, complimenti, il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che tanto.
3: Il pacchetto unico non è la sulle palle.
2: Infatti, ti farà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot, qua abbiamo la Quickcam, siamo veramente altamente tecnologici. Ma quante cazzo di puntate sono? Lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
3: Il 9, quando ancora doveva iniziare.
2: Sì.
3: Il 10, con il materiale di stamattina.
2: Sì.
3: E l'11, che comprenderà questa registrazione e qualcos'altro di dopo, non lo so.
2: Duro.
3: Però la 10 la mettiamo già adesso.
2: Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto. Ci sono delle cazze da concerto.

0: Col pass break.
1: Fate di finale.
0: No! Che applaude, no, fantastico, era quella la fine, fantastico. Io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
1: Disperazione.
2: Se non sapete come fare, chiamatemi, io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.
2: Ai noi, che cosa è successo il 28 ottobre del 1998?
3: Sì. Al rientrare, cioè nella sede, che anche abitazione
2: della Topolin,
3: della Topolin, no? Mi trovo con 11 agenti della Digos e della Polizia Giudiziaria, praticamente rivoltando la casa
2: editrice, sì.
3: Distruggendo materiale, cioè, opere artistiche, no, de famosi autori, e alla ricerca, secondo loro, di materiale fondo sessuale pedofilo.
2: Allora, prima di proseguire, Jorge Vac, forse dovremmo dire che cosa pubblica la Topolin. Io vorrei cominciare, se a lei non dispiace, da un libro che, se non sbaglio, si chiamava Che, di Alberto Breccia e Hector Osterheld.
3: Sì.
2: Ci ricorda chi sono questi due personaggi?
3: Sì, il libro è il Che, La vita di Che Guevara, un libro che è stato fatto nel 1968 da Alberto Breccia, il più grande disegnatore, maestro, no? Fumettistico sudamericano, e Hector Osterheld, famoso creatore dell'Eternauta.
2: Sì, che è uno dei 30.000 desaparecidos, credo.
3: Sì. Proprio per aver creato quella storia, La vita di Che Guevara, che negli anni, nel 77, era considerato sovversiva, per il fatto di essere tacciato da comunista.
2: Ecco, questi due nomi, i nomi di due grandi autori di fumetti, dovrebbero far capire che la Topolin pubblica esattamente fumetti anche molto famosi. Io vi faccio il nome di Brian Debrain, per esempio. Di chi è Brian Debrain? Che poi, come vedremo, è uno dei testi sequestrati e incriminati.
3: Sì, sono quattro numeri di Brian Debrain, no? Perché c'è un libretto che viene semestralmente, finora erano usciti quattro, tutti sotto sequestro. Quando in Brian Debrain non c'è nessuna allusione al sesso e non c'è nessun tipo di allusione, diciamo, neanche verso la pedofilia.
2: Ecco, Brian Debrain è un bambino, cioè il protagonista di questo fumetto è un bambino particolare, nato senza calotta cranica perché sua madre lavora come cavia umana in un laboratorio di esperimenti genetici, ed è un bambino di straordinaria intelligenza, se non interpreto,
3: sì,
2: non sintetizzo male.
3: È una sensibilità molto particolare, quasi disarmante. È un libro, ci si può dire, no, che riflette una società contemporanea in un modo molto poetico, ma anche molto angoscioso.
2: Allora, Brian Debrain di Miguel Angel Martin viene sequestrato il 28 ottobre 1998, ne vengono sequestrati quattro numeri. Che cosa altro viene sequestrato?
3: Viene sequestrato da un altro autore spagnolo, di Álvarez Rabo, un libro molto ironico che si titola Sesso, istruzioni per l'abuso. L'accusa è stata che il reato era proprio nel titolo, perché si interpretava come abuso sessuale, no? Noi lo interpretiamo come abuso del sesso.
2: Questo in base alla legge del 3 agosto 98, credo.
3: Sì, l'articolo 600-ter, secondo comma.
2: Quello che recita: chiunque al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento dei minori di anni 18.
3: Sì.
2: Voi siete stati accusati di sfruttamento e di adescamento?
3: Basta. Sì, sì. Sì.
2: Per aver pubblicato dei fumetti.
3: Per aver pubblicato questi fumetti.
2: Ecco, questo avveniva il 28 ottobre dello scorso anno.
3: Sì.
2: Non se ne è avuta notizia sui codici
3: in
2: questo momento.
3: Insieme si era stato sequestrato Psicopatia Sexualis.
2: Che
3: no?
2: Cos'è Psicopatia Sexualis?
3: Che è un altro libro che già in precedenza aveva avuto 5 capi di accusa.
2: Cioè?
3: No, che era istigazione al delitto, istigazione al suicidio, istigazione alla pedofilia, ossessività e immagini raccapriccianti.
2: E che cosa conteneva mai questo libro?
3: Che è sempre Miguel Ángel Martín, il stesso autore di Brain the Brain, no?
2: Sì.
3: Questo libro è un libro crudo, durissimo, però che riflette, c'è queste, già nel titolo dice, queste psicopatologie, no?
2: Sì. Ecco, tra l'altro vorrei soltanto sottolineare, prima che lo faccia Vacca, lo farà anche lui probabilmente, che si tratta, se non sbaglio, di una serie di illustrazioni originali che facevano parte di una mostra ospitata al Salone Internazionale di Barcellona, patrocinato dal Ministero della Cultura spagnolo, quindi per quanto fossero
3: sì,
2: pure
3: sì, anche
2: immagini...
3: del Comune di Barcellona,
2: sì.
3: Anche della Regione Catalunya, del Giornale del País, che è il principale quotidiano spagnolo. E dopo quella mostra, la rivista Time americana lo ha considerato uno dei migliori autori esordienti europei proprio per il contrasto, l'eleganza del suo disegno quasi infantile con la durezza dei suoi testi.
2: Allora, Jorge Vacca, diceva poco fa che qualche notizia si è avuta su questo sequestro, ma noi vorremmo anche sapere che cosa sta succedendo adesso, a qualche tempo di distanza.
3: Sì, intanto è tutto sotto sequestro, non si può... c'è stata fatta l'istanza di sequestro e no, ancora non si è avuto notizie. Intanto ci hanno tolto le accuse dell'articolo 600 ter, no?
2: Sì.
3: Diciamo l'accusa di istigazione alla pedofilia è stata tolta, perché quello è andato davanti al pool antipo di pedofilia e si sono trovati con
2: una serie di fumetti fra le mani.
3: Sì.
2: di
3: sì,
2: tutt'altra
3: sì, natura, di arrestamento e sfruttamento dei minori proprio, no?
2: Però non avete potuto riprendere l'attività,
3: no,
2: come
3: perché ci hanno dato subito un'altra accusa, che è ossessività a immagini raccapriccianti, che entra dentro un altro articolo che sarebbe come offesa al comune senso del pudore.
2: A questo punto io vorrei sentire Francesco di Thorazin, perché sembra abbastanza assurdo sentire parlare di una parola che è molto utilizzata negli anni 70, fino agli anni 70 almeno, che la parola censura si è applicata ai fumetti e all'editoria, però sembra proprio essere questo il caso. Che cosa succederà domani a Forte Prenestino?
4: Dunque, noi abbiamo ovviamente colto l'occasione di una punta dell'iceberg per quanto riguarda le dinamiche repressive sulla libertà di espressione, che è quella del nostro amico appunto Jorge Vacca, della Topo Edizioni, per ampliare il discorso sulla censura, che è un discorso che non riguarda appunto esclusivamente l'editoria cartacea, bensì si espande su tutti i campi dell'espressione culturale, e quindi ovviamente e soprattutto, come stiamo vedendo adesso per le espressioni mediatiche, anche per quella elettronica, come si vede ultimamente dalle pagine di ogni di qualsiasi quotidiano, c'è questa assonanza tra internet e la pedofilia, no? Quindi internet come strumento di costruzione delle reti dei pedofili. Ebbene, attraverso questa costruzione del consenso della fabbrica mediatica succede che ci vanno di mezzo tantissime libere associazioni di base che appunto costruiscono delle prospettive comunque di conflitto e di liberazione sperimentando sui linguaggi.
2: Ecco. Di questo parlerete con chi domani? Parlerete con solo?
4: Questo, appunto, introduco questo discorso appunto per diciamo elaborare un'architettura dell'iniziativa che si basa su un dibattito sviluppato su queste tre prospettive. La prospettiva editoriale, in cui appunto ci sarà Jorge Vacca insieme a Miguel Ángel Martín da Madrid a testimonianza del suo caso di repressione, ci sarà una figura storica della cultura italiana editoriale, ovvero Vincenzo Sparagna, di Frigidaire esattamente, a coronare, a creare appunto un ponte tra la censura editoriale e quella elettronica, poi ovviamente interverranno la scelta di Sven Underground nella figura di Ermanno Gomma Guarnieri e Raff Valvola, e il Nodo Havana, che appunto si fa portatore di questa battaglia contro la censura e la chiusura del sito della Rete Civica Romana.
2: Sì, parliamo di Havana BBS.
4: Esattamente, bravissima, Havana BBS e Nodo Cybernet.
2: Esatto, ma ci saranno anche personaggi come Enrico Ghezzi e tanti
4: altri. Sicuramente, tanto è vero che questo riguarda appunto la sezione cinematografica per quanto riguarda il dibattito sulla censura. soprattutto Tati Sanguinetti ci ha proposto di mandare in Cinema Nazionale i suoi due film, Italia Italia e Tagli a Pompei, di cui il primo si occupa di un montaggio delle parti censurali del cinema italiano dal 50 all'80 da un punto di vista politico, quindi praticamente le censure che riguardavano la tutela degli equilibri politici esistenti in quel periodo. Dopodiché appunto manderemo Italia Pompei riguarda appunto la parte più morbosa dello sviluppo cinematografico italiano, giocata sulla sessualità, sulle censure, appunto sullo sviluppo della sessualità nel cinema.
5: Ecco,
4: i Ghezzi ovviamente non dobbiamo aggiungere molto.
5: Certo. Ecco, io non vorrei che Francesco Di Tora e Zina Jorge Vacca prendessero anche questo taglio, come un taglio censorio, mentre è solo un taglio di tempo, purtroppo.
4: Sicuramente.
5: Il tempo di Lampi è scaduto. Vorrei solo ricordare che l'accesso domani al Forte Prenestino e questa sera alle 18 alla libreria Odradek, entrambe a Roma, sono accessi liberi, e che a Forte Prenestino, ce lo conferma rapidissimamente Francesco Di Tora, ci sarà anche una mostra mercato di fumetti e anche musica e danze, perché no?
4: Sicuramente.
5: Grazie.
4: E ci sono le tavole originali, ricordiamoci.
5: Dei fumetti sequestrati, quindi
4: esatto.
5: Grazie e naturalmente molti auguri per questa iniziativa.
4: Grazie mille.
6: Con usura, nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata. Con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso, arpes e luz, e l'annunciazione dell'angelo con le aureole sbalzate. Con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine. Non si dipinge per tenersi arte in casa, ma per vendere. Vendere presto e con profitto, peccato contro natura. Il tuo pane sarà straccio vieto, arido come carta, senza segala né farina di grano duro. Usura appesantisce il tratto, falsa i confini. Con usura nessuno trova residenza amena.
7: Vista e me la registriamo questa piccola...
8: Io qua un giorno passavamo la soglia con il fermento, non è possibile.
7: Poi erano distrutti.
8: E quando siamo raccolti non saranno più utilizzabili perché i tempi saranno cambiati.
7: Esatto.
8: Accorgeri solamente dello spirito nostro così tormentato. Poveri ragazzi che vagano, trasversali all'oscurità di un'era quasi più intrallegante in Salerno il fatto. Allora, parlando di...
7: Sì. Come ti riuscivo tanta roba?
8: No, se ne può, se le storie se ne possono inventare, è molto simpatico. Questa è un'altra storia, infatti.
7: Di essere capaci.
8: Sì, ma ci voglia la lingua, lo facciamo, cioè, lo facciamo in egrito, non lo spirito, se lo facciamo anche noi, voglio dire. No, a parte gli scherzi, la cosa più antica del mondo, inventarsi le storie, c'è cioè, in modo improvvisato, ed è giustissimo. Quello che tu non puoi fare...
7: Stavo parlando di attacco al cuore del sistema.
8: Quello che tu, guarda caso, non puoi fare in internet. Puoi fare solo in parte, ma un po' già accade, vero?
7: No, perché? Posso scrivere una storia.
8: Sì, ma non così, capisci, come fossimo noi che ci inventiamo le storie.
7: Ma beh, ma è un tipo di comunicazione diversa, è logico, no, ma è più riflessiva. Cioè, come scrivere e parlare.
8: Sì, ma ha modalità dell'orale.
7: È scrivere e parlare. Ah, delle modalità dell'orale.
8: Sì, ma allora perché non accade questo? Dove sono le mie rape, praticamente?
7: Dove sono le rape?
8: Siamo sempre lì, capisci?
7: Siamo sempre lì.
8: Allora, riprende il discorso, cioè...
7: Attacco al cuore del sistema, ma ormai il sistema è ovunque, mi stai dicendo.
8: Questo è la televisione urbaccio, il sistema è tutiforme, nel senso di proprio, il dio marino, per cui sia una forma sempre diversa secondo chi attaccava, anche la forma di chi lo attaccava. Ma io posso anche dire alle cose del tuo sovrinanziale che se il sistema è tutiforme, non è possibile disinformarlo, come facevano quelli della Sorbona, e anche quelli della Bader-Meinhof, come quelli anche di Berkeley, che erano in Sorbona, no? Che praticamente capivano come era strutturato lo storico sistema, che era informato da principi assurdi, sai, sul contenuto, dogmi, che non so, corruzione, interni, interessi, vecchie, mancanze di idee, no? Solamente c'erano la cosa di reagire con la repressione, non si erano mai aspettati che a un certo punto i ragazzi si incazzassero perché non solo perché avevano prospettive. Il sistema vecchio non riesce a capire le cose nuove, ecco praticamente si trova la pantera e i pantaloni, no? Pochi anni fa.
7: La pantera nei pantaloni.
8: Si sono trovati una pantera, se ovviamente dove dormivano, dove mangiavano, a un certo punto si trovano, c'era un cassino di casa, un bordello, cioè dove nel piatto dove mangiavano, il capo del cazzo si sparava. Comunque, cioè, quello che voglio dire è che praticamente, se prima praticamente a trovare la falla del sistema e di toccare lì, la farlo muovere compulsamente, quindi rette, colpire al morto, no? E poi tu non facevi niente, non sprecavi energie, e nel frattempo hai tutto il tempo per riorganizzarti e toccarlo.
7: Certo, prima
8: di nuovo.
7: Cioè, tu dici una volta il sistema era una specie di barcone calo, bastava un buchino fatto con un trapano nel punto giusto e la nave affondava.
8: Il sistema è sempre comunque un gole.
7: Oggi però è fatto di compartimenti stagni,
8: quello che
7: più uno e non ti
8: bisogna vedere quanti sono stagni, esattamente, perché in effetti se prima il golem era un robottino con un sacco di circuiti, bisognava vedere le fili, eccolo si incasinava, c'era anche quello che poi tutto effettivamente, magari, o almeno una discussione che doveva essere così, ti dava il tempo, poi ne un altro, lo pagliati come c'è, voglio anche vedere, cioè nel frattempo è spuntato fuori l'altro golem, no? E prende tutti quelli che facevano col giochetto con l'altro golem, sono diventati i primi a essere assorbiti all'altro golem mediatano. Il golem che ha assorbito un po' tutto, perché praticamente aveva una capacità molto singolare, che di tutto la riorganizzazione industriale ha portato alla possibilità di integrare le forze di lavoro che tenevano uno sforzo, che tenevano anche il volano.
7: Sì, ma tornando al discorso di prima, come facciamo a trovare l'ombra? Cosa intendi per ombra del sistema?
8: Se mentre l'informazione di una struttura, il suo modo di funzionare, ha a che fare con la macchina, con la struttura, lo strutturalismo, l'ombra, cioè praticamente quello che necessariamente un sistema organizzato in un modo così raffinato è paradossale, in un modo praticamente caotico, questa è una delle tecnologie, hanno precorso questa teoria, secondo me, quello che attualmente è l'articolazione del sistema, che in parte è anche occulta tra l'altro, no? In parte è invisibile, in grossa parte, no? È un sistema mutageno, una mutazione è mutageno. Allora praticamente quando si ricorre a questo tipo di struttura, non esattamente una struttura paragonabile a una cosa da informare o disinformare, ma è praticamente paragonabile più a un'immagine, cioè non a un'idea, una proiezione, su cui fare uno più uno cioè su cui fare qualcuno delle differenze, delle sovrapposizioni, no? Ma è più che altro paragonarci a un'immagine, non dico a interpretare, da penetrare sempre più a fondo, fino a quando praticamente tu la conosci meglio del mostro stesso, come che costruisce. Cioè, quando tu crei una situazione in qualche modo plastica, no? Che si atti in questo modo, praticamente questa roba qui proietterà l'immagine sul terreno, ma non si può interpretare come idea che avrei compiti preciso, che tu possa utilizzare in modo meccanico, causa effetto, incasinamento algoritmico, no? Tu la puoi capire in un altro modo. Loro non si pongono il problema della causa dell'effetto perché funziona da sé in modo automatico, è forse una bestia biologicamente che ti capisce perfettamente. Nel momento stesso in cui loro esercitano questo potere, che comunque ha delle radici nel reale, una struttura di qualche caso, ma cioè del suo stesso cambiamento classiche, si inventano dal nulla, cioè borghesie, noi inventare dal nulla, la spesa iniziale, il terzo mondo che già un ruolo da prima, le superpotenze che praticamente fanno finta di cambiare mentre fondamentalmente li accorgono più alle spalle, cioè, quando accade questo, cioè soprattutto il discorso del potere probabilmente quella cosa. Quando accade questo, cioè non è una cosa nuova, sono troppe parole. Fondamentalmente, se loro creano una rete per loro, compartimenti stagni, la stessa cosa avviene se noi vogliamo utilizzare questa cosa per i nostri fini. Ora, non possiamo utilizzarne capendo la natura in modo meccanico, causa effetto, come entriamo, come rubiamo, perché stai noi a cacciare il nostro dolore, non è quello, ma è capire praticamente dove già stanno quelle cose, in un modo praticamente più intuitivo che altro, quel tipo di percezione alla rabdomante di chi parlava Jim Bay. No? Veramente non è tanto di capire come fare a sviluppare delle strategie, ma delle tattiche. Cioè, il sistema, il grande Leviatano, il grande Proteo che si muove sulla Terra, diventa un'ombra. E se non avesse l'ombra avrebbe manchi via a terra in qualche modo, no? O se volasse sarebbe comunque separabile da tutto il resto, qui si mette l'età, già sarebbe isolabile. Ma dato che sta a terra e dato che c'è un'ombra, noi capiamo l'ombra, capiamo dove c'è i piedi, e il grosso argilla può cadere in quel momento, perché i piedi da dove sono. E oltretutto l'ombra significa comunque, in questo caso, usando una metafora, slittando da questa metafora verso un'altra, significa che sulla Terra insomma, c'è una mappatura, c'è una topografia di questo proprio, che corrisponde, che può corrispondere, guarda caso, ma parla nella Yin, no? Con la topografia del suo antagonista, che può secondare i movimenti e sbilanciarlo, ma non in base a delle tecniche, ma in base a una evoluzione continua di tecniche che si basa sull'impressione, su creare il contatto visivo, istintivo con questa ombra, su quello che praticamente non è utilizzabile dal proprio. Il proprio può usare l'ombra fino a un certo punto, perché la proietta non sta da se stesso. Cioè, l'immagine è una cosa vaga, ecco la Gestalt. La Gestalt praticamente non ha ambizione, credo, di senza positiva, nel senso psicoanalitico freudiano del termine, ma è più alto un volere affrontare i problemi della psiche più come con modestia, più una sorta di debolismo, no? Un pensiero debole, non ho capito. Io non so scuro di questo, no? Ma cioè, il motto degli statisti è: io faccio le mie cose e tu quale tu, non c'è nessun terapeuta, nessuno che viene terapeutizzato, c'è gente che qua facciamo lavoro insieme basandosi su cose che non sono positive, quindi patrimonio di una tecnologia di uno solo. Abbiamo un patrimonio di immagini, la Gestalt, insieme, olistico, no? Ora, se noi abbiamo questo approccio olistico, istintivo e intuitivo, con tutte le conseguenze in qualche modo residuali,

0: fermata. Cazzo, non la velocità.
1: Sì, ma credo che qui.
0: Bravo.
1: Questo è qua che aspetta un autobus.
0: Ci vediamo qualcosa?
1: Come no? Vediamo anche le mani.
0: Anche io voglio lavarmi le mani.
2: Andiamo a piedi?
0: Anche perché non mi sto volevo registrare questo momento della partenza da
2: Ragusa, dopo
0: Ragusa, dopo aver scaricato le multia. E io registro. Ah. Ma tu potresti rilasciare un'intervista come attuale RC Fidonet per Radio Cybernet.
2: No,
0: veramente. A livello personale, come Fiso Fidonet generico. Come va? Neghi tutto?
3: Certo. Non ho avuto mai nulla a che fare con Fidonet.
0: Guarda che io potrei mandare questa cosa in rete, eh?
3: Lo so.
0: Addirittura. Madonna, tutto a fuoco!
2: No,
0: ci sei riuscito a buttarla fuori.
3: Sì, ma l'ho buttata, dico, solo sotto.
0: No, si è spento.
3: Si è spento?
0: Sì. Qua se... Apriamo un filo.
3: Insomma, io voglio capire perché è dalle 10 di stamattina che non riesco a fumarmi una sigaretta intera.
0: Ma perché non riesci?
4: C'è il posizione lì dietro. No, è dietro le multia, come non detto. No, forse è lì dietro.
0: Benone, stiamo andando via da Ragusa in questo momento. È buio, la temperatura esterna è di all'incirca
4: meno 5.
0: No, saremmo sui 5 gradi, dai.
4: No, siamo 4 e mezzo con il sole adesso.
0: No, meno non ci siamo sicuramente.
4: Vabbè, però un paio.
0: Saremo a 4 gradi, dai.
3: Insomma, dico, noi persone, se non ci fregano con la doppia, abbiamo finito, dico, con il fattore di 225
4: lire.
3: 200.000 lire, cioè di dam, siamo a 4,25.
0: Io non c'ho i soldi.
4: Io ce li ho.
0: Niente da fare.
4: Ma arriva la paga di dicembre in questi giorni.
0: Io sto aspettando che mi paghino quelli del Festival del Cinema di Palermo. Mezzo milione. Se mi arrivano questi soldi sono a posto.
3: Puoi comprare se 4 mega.
0: Ma ah, vabbè, mezzo milione no. Posso comprarmi 32 mega.
4: 2 da 32.
0: Però non so se arrivo a comprarmi un hard disk.
3: Il 12 maggio ne ho uno io che venderò all'asta. La base d'asta 10.000
0: euro. Come mai la vendi all'asta, scusami?
3: Perché è quello del...
0: No, ma prima devi backupparti tutto.
4: Sarà morto dopo, dopo anni di cassaforte.
0: Perché
4: sarà
0: no? Non pensi di backuppare tutto il contenuto e di lasciarlo così, conservarlo? Cioè, proprio... è storico, voglio dire, il momento del...
3: Cioè, lo mettiamo, quando avremo fatto la rivoluzione avremmo vinto, lo prendo e lo...
0: E lo vediamo come cimelio storia.
3: Dallo al museo della resistenza.
4: Dallo a me, lo monto io, te lo conservo.

0: 很具体的分析呢，
1: 我
0: 是
1: 根据的。
2: 你会用？
3: Gracias.

0: dire, l'ordinazione sui raggi, no.
1: C'è una mia DBS da sé, lo capisco.
0: Lui conosce bene il concetto della controllata. Però cioè, lui lo conosce in un modo che tradizionale si è usato. Cioè conoscere tutti, fare con tanti mazzi di carte insieme, riuscire a barcamenarsi. Perché non usare questo per auto-organizzare la gente? Dei traffici che possono essere o tra illegale e illegale, o legali, quando sono eticamente connessi alla nostra etica, che non è quella dell'asservimento, ma possono essere anche benissimo clandestini quando proprio serve.
1: Gabriele, in proposito di questo devo parlarti di una cosa.
0: Ma occorrerebbe che lo avessero tanti.
1: Il concetto che io ho due computer che saranno in ortigia ha a che vedere con il fatto che io voglio tenere sul computer la BBS vera e propria e sull'altro lasciare un accesso riservato a una cerchia più ristretta. Cioè in che senso? Ti metti in rete.
0: Li metto in rete, giusto?
1: Poi uno può fare sull'altro. Gli utenti che si collegano hanno i comandi formali della BBS. Gli utenti di un determinato livello di accesso, che vado a definire io, hanno anche il comando Internet sull'altro computer. Sull'altro computer però non vi sono utenze pubbliche, solamente utenze private. È una shell speciale, cioè non una shell vera e propria, ma come un tipo programma di BBS. Con però cose di secondo piano, le cose di cui parla già Fabio, è una cosa che volevo accennarti tempo fa.
2: Chi se ne fotte? Allora, ci stiamo arrampicando sulla montagna che sta praticamente sopra i Climiti, Sortino,
3: la Sortina Melilli, sulla Sottomelilli Sortino,
2: e c'è praticamente un cavo telefonico, un doppino telefonico che sale lungo dei pali per circa 2 chilometri, dopodiché si nervica per questa stradina in salita. È una strada abbastanza impraticabile, noi stiamo percorrendo a piedi, c'è un vento pazzesco, è un freddo della Madonna.
3: Probabilmente in cosa sarà anche peggio.
4: Che in pratica io seguivo questo doppino chiedendomi dove cavolo andasse a finire e finisce in una cabina della protezione civile.
2: Vieni una caramella.
4: Grazie.
2: Prego. E allora noi...
4: Cata in bocca.
2: Certo. E allora praticamente noi... stiamo seguendo questo cavo a piedi su per la collina. Abbiamo una torcia. Due torce, un laser. E quindi... Allora, in pratica, dove arriva questo cavo?
4: Una cabina della protezione civile, di monitoraggio degli eventi sismici e vulcanici.
2: In mezzo alla campagna.
4: Ma sulla montagna, poi. Sulla vetta, diciamo.
2: No, dobbiamo salire ancora tanto.
4: No, la salita finisce lì davanti.
2: Si vede Catania da lontano e poi le stelle, io ho le mani congelate, è pazzesco, è veramente pazzesco il freddo.
4: Il doppino che vola,
2: guarda, c'è un pezzo di doppino arrotolato che scende giù da un cavo. Noi continuiamo a salire. Mi fornisce lo spray.
4: Cerca di non perdere.
2: Allora, la linea elettrica
4: stazione? Da qui quella telefonica, eh? Le due convergono in mezzo al campo, con questa struttura. Porco Giuda che freddo. Pazzesco. Ma che ti ha fatto fare? Sentite il vento? Centinaia di metri ancora siamo arrivati. Interrompo. Ecco, dai, abbiamo ripreso un attimo. Ecco, siamo praticamente in mezzo a una vera e propria bufera. È veramente pazzesco il tempo. Ecco, qua c'è un po' di calma di vento finalmente. Stiamo comunque camminando un po' meglio adesso. Siamo in pianura, una strada sempre sterrata, ricoperta di erba. Le folate di vento sono pazzesche. Pensa a passare una notte qui, con una tenda.
5: In questo momento ti volerebbe via la tenda.
4: Eh già. Bene, interrompo perché siamo per raggiungere il luogo. Ecco, siamo quasi arrivati. Ecco, il casolare si vede, questa piccola casupolina recintata. Qua c'è moltissimo vento. Questa è impresa. Esatto. Qui c'è scritto: Dipartimento della Protezione Civile, Sistema Poseidon, Sorveglianza Sismica e Vulcanica, Sicilia Orientale, SRLB, la stazione SRLB. Lì mira là, qua è un'antenna direttiva protetta da un coppolotto di plastica. Bene, io adesso marchierò il territorio.
5: Non so quanto mi convenga.
4: Perché? Sì, però interrompo. Stiamo sondando la resistenza esterna della rete metallica. Ah, perché la svolgi tutta.
5: Sì, perché la franchezza è troppo del cazzo.
4: Beh, buon lavoro. Scusa, ma se aprivamo... questo lucchetto qua è finito, ma abbastanza oliato. È stato oliato.
5: Non è staccato.
4: Ah sì, hai aperto già? Vediamo. Ah. Il contatore dove sta? Istituto Nazionale Geofisica, ovviamente. Sì. Sentenza intestata all'Istituto Nazionale di Geofisica. Non è facile, eh? Io risparmio corrente qua. Interrompo un attimo per sentire come va questa registrazione. In questo momento gli elementi si scatenano, c'è un vento pazzesco, ci sono raffiche veramente durissime. Attento a non farti male, eh?
5: C'è la bora di Trieste praticamente.
4: Vuoi descriverci cosa stai facendo in questo momento?
5: Sto aprendo la rete.
4: Cazzi! Dico che in questo momento siamo entrati. Porca cazzo, questa è una serratura di sicurezza però, eh. Perché lo chiudi così? Cammina piano che il sismografo che ti accorgi.
5: Ma non è collegato. Il bambino è lucchettato. Non si finisce un serrato corrotto.
4: Sarebbe una leva, una pertica. L'ha messa a terra e niente, ci vorrebbe un qui c'è un pozzetto di cemento e qua questa è una serratura di metallo, questo che poi non è una telecamera, ma comunque. ma io voglio entrare. Ma non hai nessuna chiave che si possa usare per provare? Purtroppo l'ingresso ci è precluso. Io sto cercando di esaminare qua questi dispositivi. L'antenna direttiva è proprio puntata verso Catania. Ah sì? Forse ne ho uno io. Devo guardare ma subito, interrompo la trasmissione. Bene, e noi torniamo alla base, abbiamo concluso questa nostra missione per oggi. Che ne pensi di richiudere in qualche modo questa apertura in modo da dare meno sospetti? Anche i capi di tempi. Che ne pensi di fottercene? Bene, torniamo alla base.
6: Sì, pronto? Sì, siamo appena rientrati, sì. Sì, sì, c'è un po' di vento. Ma... E lì come state? Tutti bene? Ah, ok. Andate a fare in culo allora. Sì. Andate a prenderla nel culo. Arrivederci e vaffanculo. Ciao. Ciao e vai a cagare, stronzo. Non so chi era, sbagliato il numero.
5: Va bene. Lascialo.
4: Vai, vai. Che freddo. E ora avremo un caldo spropositato sicuramente.
6: Dai, non c'è nessuno.
5: Sì, è quello.
4: Cazzo, certo, aspettavo 3 ore. Io buono.
6: Come se non andiamo di là?
5: Non è l'assortino per la tua Catania.
4: Beh, la discesa di qua, poi va direttamente sbocca a Catania, praticamente, ma da Sortino c'è tutta la discesa che va giù verso Priolo, poi. No, Priolo, come si chiama?
5: Sì, ho capito.
4: Casal Pusterlengo.
5: Vabbè, facciamo quella.
4: Niente.
7: E ricevo in questo momento dalle mani dell'autore una copia di questo libro.
8: Che si intitola?
7: La morale del cavallo.
8: Del titolo del cazzo. E la dedica che dice?
7: La dedica dice a Gabriele senza dedica, perché la dedica la fanno agli sconosciuti. E le dediche si fanno agli sconosciuti.
8: Devo vedere l'altro libro, c'è solo una copia.
7: Siamo qua con Ottavio, che è l'autore di questo libro, e di un altro libro, che però non trova. Beh, dice qualcosa su questo libro, no?
8: Su cosa?
7: Su queste cose che hai scritto, cosa sono, perché?
8: Quando? No, prima ti faccio sentire la cosa, stacca.
7: Allora attacchiamo perché adesso mi fa sentire un pezzo musicale. Proseguiamo questa intervista, ma breve. Cosa hai scritto? Di cosa parlano questi libri?
8: Quanto deve durare questa intervista?
7: Ma 5 minuti?
8: 5 minuti. E che fammi
7: il titolo dell'altro libro qual è?
8: Il libro si intitola Sporco al Sole. Ed è una raccolta di 7 autori del sud,
7: tra cui te,
8: tra cui me, e il titolo del mio racconto è Mediterraneo Metropolitano.
7: Ho già sentito nominare questa cosa.
8: Da dove?
7: Non lo so, non da te.
8: No, è stato andato bene perché ci sono state recensioni su Repubblica, sull'Espresso, su Corriere della Sera, sulla stampa, su tutto il libro, insomma, è andato bene il racconto.
7: E questo invece, quest'altro libro, è un altro racconto sempre?
8: No, questo libro, l'altro, è un noiosissimo dialogo filosofico, illeggibile, impubblicabile, che invece ho avuto la fortuna di pubblicare, grazie a questa strana figura di politico editore che si chiama Salvo Basso, e grazie a questa postfazione di Maglio Scalambro, che è il filosofo che scrive i testi a Franco Battiato.
7: Bene, e ora cosa? Tu sei presente in rete ovviamente.
8: Sì, saluto gli amici di Cybernet che non mi vedono da un po' di tempo, ma sono occupato a fare altre cose.
7: Quindi non ti colleghi più, diciamo, sul canale?
8: Ma ogni tanto... di nascosto.
7: Bene, noi manterremo questi segreti.
8: E quindi?
7: E quindi basta, noi metteremo questo pezzo in rete. Beh, in mezzo a tante altre cose. C'è qualcosa che vuoi dire? Non lo so. Comprate i miei libri oppure qualcosa di così spudoratamente venale?
8: No, assolutamente, non li comprate i miei libri. E cosa posso dire? Boh.
7: Va bene.
8: Va bene. Va bene così?
7: Sì. Basta.
8: Ma no, adesso.
7: No, adesso, adesso. No, adesso ci volevo pensare, pensiamoci.
8: Pensiamo.
7: Tutti i pezzi, pensiamoci, cioè, pensiamo a questa
8: devi,
7: cosa, no?
8: Questa devi lavorare, pensiamo.
7: Sì,
8: pensiamo,
7: sì, cioè, sì, devi... esatto. Beh. Potremmo, anche perché poi questo registratore non ha una buona resa audio, un po' strano.
8: Meglio.
7: Da un po' di soffio, di disturbi, meglio. Interferenze.
8: Guarda il radiodramma questo che sto scrivendo, cioè questo che ho già scritto che ti devo dare, c'è una cosa sulle cose sporche.
7: Ma tu hai un sito internet tuo adesso? A parte il famoso Webber, che a quanto pare non esiste più lì su...
8: Sì, l'hanno tolto, ma ce l'hai tu la copia?
7: Certo.
8: Ce l'abbiamo?
7: Sì.
8: Allora abbiamo il sito internet.
7: Lo potremmo mettere da qualche parte.
8: Su NORAD.
7: Se non chiedi a Chiuz...
8: Ce l'abbiamo su NORAD.
7: Se non chiedi a Chiuz di ospitarlo.
8: Io lo chiederò.
7: Visto che quel sito secondo me è uno dei migliori d'Italia come contenuti.
8: Migliore sito fatto.
7: Forse il migliore.
8: Adesso ho fatto. Lo so. Adesso ho fatto. No, quella bellissima era la sigla del sito. Trasformiamo in splendide realtà le vostre pessime idee.
7: Ah sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
8: Quella era la buona sigla.
7: E l'altra frase qual era? Parliamo tutto, ma non abbiamo intenzione di
8: dire. No, quella è everything. Ah, beh, no, perché c'era come sigla l'avevo presa, avevo messo il banner che c'era in www disinformation che diceva tutto quello che sapete sbagliato. E noi cosa hanno aggiunto? Sappiamo tutto.
7: Ma non abbiamo intenzione di dirvi niente.
8: Non abbiamo intenzione di dirvi niente.
7: Bello, bello. Invece i siti su RCS ci sono ancora.
8: I siti su RCS, sì, allora, vedere i siti che ho fatto io basta fare andare su Altavista e fare più Ottavio più Cappellani, escono tutti i siti miei che ho fatto.
7: Ah, perfetto, quindi un input, vi abbiamo dato un input.
8: Delle registrazioni sporche, in questo radiodramma c'era...
7: Stai facendo un radiodramma per... così?
8: Ho fatto un radiodramma per l'immagine leggera di... dell'anno scorso, che però poi non l'ho spedito. E ora
7: lo spedirei al concorso internazionale.
8: Lo spedisco al concorso internazionale. Ed è il seguito di un racconto di William Gibson che si intitola Un parassita alieno a forma di cappellone hippie. E la parte a proposito di queste cose sporche diceva: trattiamo la solita roba, ma con una grafica innovativa, grafica sporca digitalizzata, sapete, come filmare lo schermo di un computer attraverso una vecchia cinepresa 16 mm degli anni 70. Che anni quegli anni? Eccetera, eccetera.
7: Sta dovendo lo schermo.
8: Che anni quegli anni? Bene, niente male neanche quelli 50 con le loro metafore semplici e monoblocco come i dischi volanti edwoodiani, ma i 70, amico, niente può reggere il confronto. Piccoli ometti verdi a quattro dita che vengono giù da un'immensa lattina di zuppa Campbell atterrata sugli altipiani siberiani, un'ottima pubblicità per quella marca di frigoriferi. È un sacco di tette qui e lì per attenuare l'attenzione, dure, perfette e nere come morte di un allibratore cinese di Cassavetes, o bianche e mollemente decadenti alla Ralph Meyer, e poi tette inghirlandate, tette guru, tette ombretto azzurro pesante sbavato sugli angoli. Ma parlavamo della rivista, no? Tenetevi forte per il prossimo numero. Scienziati satanisti russi stanno cercando di riportare in vita Lien, documenti della CIA, amico, mica le solite stronzate. Questa è una parte.
7: Abbiamo ascoltato un'anteprima di questo radiodramma, quindi potresti concorrere, diciamo, come autore. Se poi vuoi farlo veramente, fallo, voglio dire, cioè registralo, bisogna beccare uno speaker, non lo so come vuoi intenzione di... Cioè radiodramma, Alessandro Aiello ha questa idea del film per le orecchie, no? Radiodramma, una specie di film per le orecchie, no? Lui almeno lo ha definito così.
8: Ma scrivono anche le canzoni per le ginocchia.
7: In un certo senso. Mentre invece al concorso dell'anno scorso sono venute fuori un po' di cose particolari, nel senso che questo termine è un po' vacillato, molti hanno portato dei pezzi che erano più delle composizioni musicali. E poi il pezzo che ha vinto in effetti era una cosa molto particolare che avete già sentito voi ascoltatori.
8: Però l'epigrafe del radiogramma, visto appunto che stai dicendo questa cosa che stanno sperimentando col radiodramma, a quanto ho capito hanno fatto canzoni.
7: Anche, sì.
8: Praticamente.
7: Brani musicali particolari, ambient, non delle proprie canzoni, ma neanche dei veri e propri radiodrammi intesi in senso canonico.
8: Perché sono degli ignoranti.
7: C'è stato veramente un... stato un miscelare di queste cose,
8: Perché sono gli ignoranti e non sanno cos'è il radiodramma.
7: Perché il radiodramma che ha vinto, quello di Massimo Toniutti, era praticamente lui non ha fatto altro che prendere i brani di film diversi e metterli insieme creando una storia.
8: Beh, dei brani, dialoghi di film.
7: Dialoghi di film messi insieme tra di loro e ha creato una piccola storia. Questa è una cosa molto particolare, diciamo.
8: Stile blob.
7: È veramente riuscito bene. Sì, diciamo stile blob.
8: Ma è...
7: Tra poco noi metteremo online una pagina con tutti i radiodrammi.
8: Ah, bello, lì su...
7: Tutti tranne uno, perché c'è tutto un gruppo che ha detto no, noi non vogliamo che vada in giro il nostro radiodramma perché vogliono avere il controllo di dove va e come va.
8: È giusto, bisogna avere il controllo delle informazioni. E bisogna farsi pagare i copyright.
7: Esatto.
8: Altro che no copyright.
7: Stavamo dicendo, cosa fai in questa stanza?
8: Contemplo strutture complesse di pontili tubolari blu cobalto.
7: Capisco, ma... E da questa contemplazione cosa scaturisce? Dopo una meditazione, immagino, molto intensa.
8: Strutture di idee trasparenti sospese per aria.
7: Ok. Vai.
8: Possiamo finire qui?
7: No, per me possiamo anche finire. È la seconda volta che finiamo.
8: È la seconda volta... Bisogna sempre finire almeno due volte.

0: Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
1: Senti le voci?
0: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.
2: Shining, macchina, sono solo alcuni dei soprannomi degli hackers che prenderanno parte al grande raduno di Catania, da domani a domenica. Fornire più velocemente informazioni, socializzare, scambiarsi idee e opinioni tra soggetti che frequentano la rete. La quarta edizione dell'Hacker Meeting si snoderà in due momenti, quello della formazione con alcuni seminari e quello del divertimento. Durante la conferenza stampa di stamattina al Centro Sociale Auro di Catania, oltre alla presentazione dei progetti futuri e alla funzione degli hacker sulla rete, si è parlato del G8 di Genova. Gli hackers interverranno solo per diffondere notizie vere e non filtrate, come, secondo il parere degli stessi pirati della rete, usa fare la stampa ufficiale.
3: Tre giorni importanti, una grande opportunità per questa città di crescita tecnologica, ma anche di crescere un'attitudine importante, quella della condivisione del sapere, quella della tecnologia a servizio delle persone, non a servizio della repressione. Non si sta preparando nessuna azione di sfondamento dei computer del G8, cose del genere. E riusciamo a mandare sia audio che video, quindi poter vedere i filmati di quello che succede, la realtà delle piazze durante quei giorni, anche attraverso i siti come italy.indimedia.org, per esempio.
4: Gabriele, tu mi vedi? Il caffè dov'è?
5: Non ti vedo.
4: Ragazzi, io non vedo nessuno.
6: Io adesso ti vedo.
7: Apri gli occhi.
4: Ah, ok, ora ti vedo. Ma che cazzo era successo prima? Di nuovo. Dai, Enzo, che gli devo mandare un file di configurazione. Porca.
8: Qualcuno questo?
4: No, grazie. Beh, chi è che si divide un po' di caffè con me, visto che non era stato
6: io? Però è zuccherato, eh?
4: Ah, è zuccherato tanto?
6: Due cucchiaini.
4: Vediamo com'è.
9: Beh, mezzo litro di caffè possono mai essere molto.
6: Quest'anno è un problema. Mi fa pena.
10: No, no, ma lui si mette...
6: Mi sembra sconfezionato.
11: Ciao a tutti, ragazzi.
4: Ciao, ragazzi.
6: Chi hai, Enzo? Quattro.
4: Ragazzi, io non miro più niente.
6: Certo, con H-Ping pacchetti di 512k. Se vuoi pacchetti di 1 megabit?
9: Mi stai sconvolgendo?
6: Ti mando pacchetti di 2 megabit e mezzo.
4: Allora, posso mandarlo questo file o no?
6: A chi?
4: A te, a lui.
6: A me.
4: A me?
12: Ma io staccherei il cavo delle di iPhone direttamente.
9: No? Perché non mi fa le chiavi? Anzi, il volto.
6: Il volto, il viso.
12: Qua perché tempo di comitasse.
9: Gioia!
13: 12 stanno, un file di
9: a tu giro il blu.
6: Cosa mi mandi?
4: Ti volevo mandare il file di configurazione se questo cazzo di rete torna.
6: Ok.
4: Mi riesci a vedere,
6: Addirittura ancora deve tornare app.
4: Mi riesci a vedere tu?
10: mi regalano un portatile.
6: No, non vedo un cavo.
4: Esatto, neanche io. Marco, tu riesci a vedere qualcuno?
6: Io adesso vedo, ti vedo, vai.
4: Io
6: lo
4: mi vedi?
6: Sì.
10: Lo spediscono da Milano, ti portano le vecchie.
4: Ok, te l'ho mandato, è nella mia home, si chiama rc.firewall. Guardalo, è semplice.
10: Quello me lo posso fare.
4: Tu quanto sei, Marco?
10: 56.
4: Ah,
10: che ne dici?
1: 1.50.
10: Però se non mi corrompo
4: 1.56, sì, ti vedo io.
6: Ti corrompo.
4: Io sono 1.7. Gabriele 1.100, lui è stato staccato dalla rete per.
1: Non fare il grado.
4: Tu sei stato staccato.
1: Non sto facendo niente.
4: Oramai sei stato staccato per abuse.
1: Ma non ci sono paletti.
4: Per abuse. Quando ritornerai ad essere un uomo integro, tornerai nella rete.
1: Non ci sono paletti.
4: Chi fa un server IRC? Chi fa da server IRC? Nessuno ha un server IRC? Ce l'hai tu?
6: Sono il server di Altos Chat.
4: Altos Chat? Che è? Protocollo standard IRC? Devi ricompilare perché devi mettere il supporto IP table. Senza il supporto non va un cazzo.
6: No, parlo dell'Altos Chat.
4: Ah, dell'Altos Chat. Enzo, lo attacchi questo cacchio di server IRC e valla a prendere.
1: Lo prendo.
4: Enzo, ti stai bruciando con lui. Vai a prendere questo coso.
1: Un attimo.
4: Marco, cosa scegli? Di bello.
1: Stavo cercando. Devi fare scenare il voto.
6: Vabbè dai, vi apro l'FTP. Ah,
10: non è aperto. Porto 22 SSH.
4: La 22 SSH. Non vuole mai. Io cosa volevo?
10: Io sto assistendo a questa scena.
1: Così stupido.
4: Ah, ho le nuove patch di CPI. Tra parentesi ne è uscita una nuova versione ancora, la 0827.
1: Ah, vero.
6: 27 agosto.
4: Enzo, se vuoi vi facciamo la configurazione della CPI.
1: Che bello. Non sto più nella pelle.
4: Poi cosa vi posso dare? Vi posso dare opera nuova.
6: Nuova opera.
4: Il nuovo MUT, la 1.4i, che è bellissima.
6: È uscita l'anno 4?
4: È stabilissima. La vuoi?
6: No, no, c'ho l'1.3.99, è uscita benissimo.
4: Sì, vabbè, quella va bene. E io avevo la 1.2 ancora, quindi sono passato, ho fatto.
6: Io sono l'unico senza batterie. Allora, io non ho la batteria e basterei per tutti e quattro.
10: Star Wars episodio 1 ed episodio 2. No, episodio 2 prima e seconda.
6: Già visto, già visto.
10: Le foto di Scilla dove c'è parlato con il culo di fuori? Quello non l'hai visto.
6: Quelle facce in testa. Che grande ci devo fare con quella.
4: DVX io vi posso dare? Dunque.
6: Non ti lo faccio adesso.
10: Vieni, ti faccio vedere delle foto spettacolari.
4: Foto belle?
10: Le foto. No.
6: Ma non facciamo un minimo di riunione, qualcosa del genere?
10: Ma già che ci siamo, perché no?
6: Come già che ci siamo?
1: Facciamo.
10: Ma mi interessa sospendere l'autismo per un po'.
6: Io devo registrare, ho attivato la registrazione da muovere.
10: No,
6: che
10: devi registrare, no? Che se la riunione è gruppo di lingua.
6: Me ne può taglio.
10: No, bello,
6: guarda, ti sto.
1: Mi sento male.
6: Queste cose sono foto fatte con la macchina fotografica e digitale.
4: Sì, lo so,
6: ma avevo dei fuochi del litigio dei miei coglioni con la macchina digitale che sta lo scatto che sta facendo 2 secondi. Cioè ci siamo fatti del palle così. Marco me l'ha postato lui sul sito.
1: Lo so, non avevo immaginato.
6: Ma quello è quello da lanciare.
4: Vai, sospendete l'autismo.
6: Io sono
4: se autismo off.
6: Ok.
4: Qua sta registrando.
10: Devo chiudere anche il zoom.
4: Io chiudo il portatile.
1: Io stavo finché. Mi sto attaccando dalla rete.
4: Bellissimo questo qua. Prendetelo, lo volete? Pet Shop Horror. È un DVX anime che mi ha dato Christian. È bello.
1: È molto free.
4: No. È horror, è un horror. Pet Shop.
1: Io penso.
4: C'ho anche il giardino. Le vergini suicide. Le vergini suicide, il film della figlia di Coppola, bellissimo.
5: Se mi come Taxi Driver,
4: Taxi Driver lo posso avere.
5: Tutti quanti lo potete avere, ma tutto che non tiravo fuori.
4: Come?
1: Ghost Dog.
4: Ghost Dog. Lui
13: la sa girare
1: bene.
13: No, ragazzi, è lì.
7: No, sono più.
1: Ma
7: sono
1: che si
7: sono
1: messo
7: sono già lì.
13: La spesso sono sul banco.
7: Che mi lascio pure.
4: Ma mica sono miei.
7: Che
5: cosa? Beh, sono i cartoni tuoi. Condizione delle altre
13: sono nella tua aria vitale.
1: Sì. Questo si vede nella tua aria vitale.
4: Ti siete così piccolo.
7: Si vede come scoppio.
4: È troppo una cazzata. Non male questo, perfetto. Marco, me lo passi questo WinX? WinX come cazzo?
1: Sì, ti ho aperto del FTP.
4: Posso?
1: Sì, devo metterlo.
5: Bravo.
1: FTP, local host.
7: Ti sei tolto proprio male. È vero.
4: Come fai questa su
1: male?
4: Ti
1: trovi? E l'estero, bravo, aspetta.
7: Lo chiedo al sino. Infatti è sì, è una botta. Non mi piace che non mi viene a me. A me è un tumore.
1: Una canuccia c'è, non è?
7: No, no,
1: con
4: la tua macchina mi ha detto che era 8156
1: se
4: si spararti i purini come zio anonimo entro?
1: Sì, devi aspettare che te lo devo mettere nel posto.
5: Zio Tibia.
8: Zio Tibia, ve lo ricordate? Grande zio Tibia.
1: Così.
5: Dimmi dove messo il fatto, dimmi dove sta.
1: Com'è questo altro?
7: Sì,
4: ma non è male.
5: Io voglio RAM per il portatile, RAM.
4: Che memoria monti tu?
5: C'ho una SIM da 64
4: MB. Sì, ma dico, che tipo di memoria monti? La EDODIM?
5: Quella
1: SDRAM.
4: SODIM, esatto.
5: L'ho comprata
1: una Vespa 50.
5: Non è manco compa.
4: E vabbè, ma per questo computer guarda che costa un botto di soldi.
5: Infatti l'ho presa compatibile.
1: L'ho messo io?
4: E quanto ti costava?
5: Da quanto?
4: Marco, posso?
5: Già ce l'ho questa.
1: No, io
5: devo shipparmi questa e metteremo la 128.
1: I file
5: perché ne hai due slot?
1: No,
5: ho un solo slot.
1: Beh, da qualche parte.
5: Uno da 256 magari, se non so manco se le fanno.
4: Da quanto?
5: Da 256, non lo so. Non
4: credo di sì.
1: Costano un mare di soldi.
5: Mettici un cane morto.
7: Vieni con penna vera.
4: E chi è?
13: E che succede ora?
1: Sono gli sbirri.
4: No, ma vaffanculo. Tu e gli sbirri.
5: Ma che cos'è? Ma stai a no, sto scherzando.
1: Ah, tu
5: sei un Lucio che è rimasto chiuso fuori.
1: Ah, cretino.
5: Ciupi,
1: vai. Sei già giocato?
4: No, ancora no.
1: No, mi lo partivo lo gare. Devi vedere se ti
4: sfondo. Io vedo prova.
1: Perfetto, abbiamo trovato la diretta. Aspetta,
5: che
1: lo
5: scopo. No, proprio oggi, che è domenica, no.
7: Che cosa?
5: Magari un martedì.
4: Non si scherza con gli sbirri. No, vaffanculo agli sbirri.
1: Vai, te lo posso chiare.
4: Di chi è questo computer?
5: Scusa, noi abbiamo interrotto l'autismo e voi vi mettete a smontare le inchiate?
1: Ci sono le ossa di gabbiano?
8: Sì, sì, fatto vedere.
1: Ah,
4: possiamo riprendere. Va bene,
5: allora dai, scaricami questo. C'ho delle foto porno di cani, bellissime.
7: Non vengo più alla mia.
1: Foto di pretina?
7: Ti sto a scaricare.
5: Tu non ce l'hai portato, no?
1: Fortunato.
7: Mica fortunato.
1: Sport.
4: WinXX 211 TGZ?
1: Esatto. Ma gliel'hai messo tu questo jack che c'è di dietro?
5: Sì.
1: In mezzo
5: però
1: a...
5: ho scambiato due contatti.
4: Ma senti una cosa, tu non ce l'hai il VMware, no?
1: Ora controlliamo.
4: Lo volete questo Pet Shop of Horror?
1: Ce l'hai...
5: No,
1: cos'è? Dimmi cos'è.
5: Io me lo direi.
1: Allora, cos'è in italiano? Cos'è sta roba?
4: Certo che in italiano.
1: E cos'è? Un parere...
4: Non è di me, che era lui.
5: Ah, che mi piace.
1: Ah, lo voglio.
4: Lo vuoi?
1: Cos'è FTP?
4: Aspetta che te... No, FTP non ho niente. Un attimino che te lo... Ti apro l'FTP.
5: Grazie.
4: Che fai?
7: Mi fai schifo.
4: Perché?
5: Faccio schifo, lo sapevi?
1: Sai che c'è?
5: E per questo vediamo!
4: Dimmi.
5: Certo. Aiuto!
4: Mi vedi?
5: Toh.
6: Stanno lì, c'è
11: due
6: mover,
11: lui dice che tu e Bianco
6: sono gli
11: strati, quindi dai, senza mio, che non è mai arrivato. Per first time, quindi non c'è
6: niente. Lo so che non c'è niente,
14: la
6: zona
14: vuota
6: è una cosa meravigliosa.
15: E il repetitivo.
14: La zona arcaica.
6: Ci dici che c'è sul
14: tavolo, più antica, ma sai dire, abbiamo solo fuori il rettile che è lì.
15: No, quando il nostro che si è
14: mollato,
15: lui
6: va, anche lui è stretto.
4: Vai, se vuoi lo puoi prendere, eh? Lo volevi tu pet shop
11: gli facciamo vedere io queste cose le ho
4: Marco, se vuoi te lo puoi prendere, l'FTP è aperto, dovrebbe essere sotto in cambio,
16: sono 4-8 metri
11: in cambio,
4: la vedi la dir?
11: Sì,
4: aspetta che sta finendo di trasferire, no, perché ce l'avevo su una partizione Windows.
11: Hai una partizione Windows?
4: Sì.
11: L'hai sentito spesso?
6: No, ho scritto merda e culo sulla tua porta 111.
11: Grazie, poesia, questa è poesia. È come sangue e merda.
4: Poi di bello cosa hai ancora, Marco?
11: Star Wars e Beppe Grillo.
15: Ma dove c'è il giornale?
4: Ok, te lo puoi prendere?
11: Se mi hai permesso.
4: Com'è?
11: Mi hai permesso.
4: Hai ragione, perché l'ho copiato e non lo dire.
15: Dimmi dove messo.
4: Esatto.
11: Cos'è quel Linux device driver?
4: È un libro.
11: Un libro?
4: Lo vuoi?
11: E aggiungiamo anche quello.
14: Un libro.
11: Un
4: libro sui
6: c'è la discografia di Dire Straits, ti interessa?
4: Dire Straits, no.
14: Si può ascoltare?
11: Volendo.
14: Voglio.
4: C'è un modo per fare vedere a Pro FTP un'altra dir senza dover mettere tutto dentro un FTP in coming?
6: Non me lo ricordo.
4: Chi è che utilizza Pro FTP?
11: Io no.
4: Allora, Pro FTP utilizza, come detto, di default Home FTP. Ora, se io volessi includere là dentro tipo dei link simbolici ad altre dir, lui le vede come sotto dir della Home FTP in coming, si può fare? A me non funziona, però non gli dai permessi.
14: Bellissimo.
4: Lo provi? Vedi se ci riesci.
6: Non posso.
4: Vaffanculo.
16: E dobbiamo fare
6: subito immediatamente.
16: Ma dove sono gli altri? Andiamo.
14: Quando riesci ci possiamo andare.
16: Chiamali, digli che ce ne andiamo. Io devo
15: come fare. Vespa promessa.
4: Raga, dite a chi gestisce quella lista che è un mentecatto.
16: O è quello, è il tizio stesso con cui tu hai fatto la linea che ieri.
14: Ah, era
4: che linea?
6: Lui
4: è
6: mista.
4: Ah, da quella linea non è riuscito a collegare. Marco, guarda,
6: appunto,
4: non è riuscito a collegare. Ho messo anche i pinguini da quelli da
11: io ce l'ho. Che ce l'hai anche tu? Perché siamo in tripati, devo passare questa cosa.
4: Li ho trovati quelle linee X Pen.
11: No, no,
6: ma che
11: no,
6: no,
11: no,
6: ma
11: guarda che davvero perché non lo quando c'è.
16: Hai Roni, tu hai le Roni con più specialità, parli con lui.
4: Marco, poi io ti passo un file, ti metto dentro FTP in coming, un file che si chiama...
11: Guarda che
16: artista.
11: Guarda questa foto.
14: Questa cosa
11: è geniale. Questa è una foto che ho fatto, perché qua fanno tutte ste merda.
14: No.
11: Vedi?
14: Tutte le persone
11: allora,
14: di pace.
11: E allora io metto, ti faccio una foto seria io.
6: Bravo.
16: Cioè, ma perché poi, detto da me è vero, ci sono
11: ficcia,
16: però queste
11: ficcia,
16: cose...
11: Vabbè, questa è adeguata al soggetto.
6: Alla siccia in questione.
11: Oh, dicevi? Ha finito, che bello, l'ho finito, eh? Ma è 285 mega?
4: 288 mega, esatto.
11: Non lo devo dire,
4: c'è anche un file che si chiama LM Sensor 2 Sega ed è quella roba là dei sensori che ti diceva magari lo vendi adesso in
16: parte,
4: se delle parti, se trova, se detecta qualcosa che ha a che fare con la
16: sensore,
4: che
16: ha visto
8: c'è tanto in ogni caso, infatti qua dai perci che non lo giù
16: mi stai insozzando di fumi.
3: Mi state possiamo togliere un po' di cose inutili per il tavolo?
16: Sì. Scusa, ma non si. Non l'hai smontata ancora?
3: Che sono talmente coglione.
16: Io vorrei capire che cazzo di chip c'è dentro per vedere se si possono costruire. Non ho trovato un solo chip di interfaccia da parte della Maxim, ancora non li ha prodotti.
4: Ma chi è questa qui?
16: Mia. Ma siccome è semitrasparente, però qua non si legge un cazzo. Vabbè, questa è una RAM statica, sono due. C'è un.
3: Non solo, ma propongo una cosa, fino a quando non ve ne andate? Che non facciamo niente.
16: Infatti io questo stavo aspettando, perché noi ce ne vorremmo andare presto.
3: Perché dove dovete andare?
16: Ah, cazzo!
4: Marco, Winex,
16: no?
3: Se noi tu lo chiami,
16: lo dimentichiamo. Scusami, non dobbiamo chiacchierare dell'associazione.
3: Cioè, questa è la cosa. Facciamo una cosa.
16: Dimmi,
3: dividiamo due punti. E poi cioè, fino a quando ci sono loro, parliamo un attimino di quello che abbiamo fatto la scorsa riunione del 30 e quello che possiamo fare un attimino, che possiamo fare martedì.
16: Appena
3: se ne vanno parliamo invece delle cose del Midela. Non perché sono segrete, ma perché
16: anche perché non me ne può fregare un po' di meno.
3: No, perché sono segrete.
16: No, in realtà te ne fregherebbe, però
8: dello statuto del Midela.
3: Sì, perché
8: si voglio diventare. Oh, potete a voi prendere gente che non è capace da Midela.
16: In che senso non è capace? Perché tu ti senti incapace?
3: No. Scusate. Allora,
16: c'è alcune cose sì. Ma che c'è?
8: Beh, se io ti dico tu sei pettinato sul ghiaccio.
4: Chi è che sta a far pattinaggio?
16: No, però mi interessa il pattinaggio. Io sono un gran teorico del pattinaggio. Bravo.
4: Una versione di Kings.
3: Cominciamo subito.
8: Sì, certo, una cosa sola per decidere.
3: Che cosa?
8: Secondo me, per fare dare forza a questo.
3: Scusa, dovremmo comunque relazionare a tutti gli assenti.
16: Sì, perché tu mi hai accennato che insomma.
8: No, non guaglia, se continua per il 30 non guaglia la
4: cosa. Ah, ho capito,
16: spiegaglielo.
4: Ci deve essere dentro.
16: Io gli ho detto,
3: no, ragazzi, allora, basta, riunione.
16: Ragazzi, dobbiamo fare riunione.
3: Ho rotto il cazzo. Potete anche
16: e basta.
3: Fare quello che cazzo vi fa.
17: O diventa parlando la continuazione di informazione.
16: O ti rendi produttivo per il movimento, oppure vaffanculo.
3: Devi morire! Allora, il 30 ci siamo visti all'Arci in questa sorta di pre-riunione per la riunione del 3 in cui che era stata chiesta dall'Eronio. In cui
16: come è finita? Chi c'era e quelli che c'erano che spacchiano dentro.
3: C'era Giampiero. C'era Giampiero che era rotto i coglioni.
16: Ho capito tutto.
3: Tutto il tempo. Al nome dell'isola possibile.
8: Impossibile.
3: Impossibile. Ed aveva una posizione estremamente ostracista. Non critica, ostracista. Semplicemente venuta a rompere i coglioni. Non ha fatto altro. Ha cercato di bloccare il dibattito. E ha cercato di scoraggiare chiunque insomma volesse promuovere questa cosa. Cosa si è detto? Sono nati in effetti alla fine due partiti diversi. Quella è la politica passo dopo passo per piccole
4: tu mi
3: fai l'inganno,
4: io
3: ti faccio
4: l'inganno,
16: un bacio, ti
4: facciamo
16: una stessa.
4: Senti questa qua, se inchiesta la pubblichiamo su più cose così abbiamo più visibilità. Gioia mia, ma su io pubblicavo in Uganda, a Catania, quelle che si guardano a giro di video si guardano in Ronio, non è tutto sto gran pubblico diverso. Ah no, ma a noi ci arrivano anche click da fuori. Sapete che significa? Sempre caro. Arrivano banner da fuori, ma i siti dove hai messo il banner? Tu c'è sotto quello tu c'è quello di giro di
3: vita. Vabbè, no, sono stato uno.
4: E
3: l'altra posizione, non lo so, penso che sia il trigo. L'altra posizione sostanzialmente è quello che stiamo facendo. Cioè, partire subito con un'ipotesi più strutturata di progetto, insomma, in sostanza. Una redazione attiva per un nuovo soggetto.
16: No, non mi smettere la registrazione.
3: La scorsa riunione del Media Lab
1: Comunque la posizione dei partecipanti è stata: offriremo
6: sto solo facendo il riassunto della
1: cosa precedente. Se vuoi restare ci fa piacere. Ma prego.
18: Questo secondo partito chi ci stava sostanzialmente, le persone che c'erano?
1: Le persone che c'erano anche su questo partito. Fricchini, la Brocco, dall'umore della sala forse anche
18: probabilmente Rodolfo.
6: Sì, Rodolfo.
1: Rodolfo.
6: No, in generale appunto ragazzi, per l'arena del Cecchis qua, secondo me se noi ci crediamo dobbiamo presentare una proposta unica, nel senso che dicendo divide Frequent Media Lab è favorevole, chi è che ci sta? Allora chi ci sta secondo me si sente più autorizzato, si sente un attimino più spronato, perché il punto è l'erroneo, non ci vuole stare perché non è convinto di essere pronto a fare un'esperienza.
4: Ma lo posso fare, vero?
6: Cioè, mi posso uscire su Index Tech,
4: tu l'hai provato, i problemi non ci sono. Quando lo tolgo poi che cazzo faccio?
1: Ma la potete chattare?
6: Angelo, stiamo parlando anche qua di questa proposta.
1: Infatti. Stiamo parlando di come andare all'assemblea del tempo.
6: Io direi di andare su posizioni comuni.
5: Scusate, mi riassumete.
6: Come dobbiamo andare? Però, come dobbiamo andare? Due, tre, alle riunioni.
5: No.
18: Bella andare la terapia.
5: Allora, il Media Lab può offrire,
6: cioè sempre
4: il servizio tecnico
5: del genio informatico, come qualcuno ha detto,
6: cioè, e questo insomma, e ci siete, cioè c'è è favorevole a questi eventi.
5: Quando puoi, come, perché,
1: soprattutto che cosa
19: compatibilmente con i nostri
1: bordi, perché
6: cosa,
1: che
6: ti dice, qual è il problema,
1: e che cosa che ti dice,
5: che
1: quanto, come,
5: no aspetta, che non è mirarsi indietro della serie, voi decidete la linea politica e poi arrivano i quattro tecnici dell'accesso che vi aiutano, cioè voi decidete dove deve andare uno scaldabagno e poi arriveranno quelli che ve lo montano.
6: Ma ci mancherebbe, è chiaro che proprio questa non deve,
5: non è questa l'idea, però
19: l'idea è che dobbiamo,
6: anche perché dentro la via c'è gente che scrive, voglio dire, c'è gente che fa fotografie, c'è gente che filma, che registra, che può mandare contenuti, no? Suppongo, non so, una registrazione su carta come venga,
5: allora.
6: No, ma no, scusate, se sembrate che ho detto cioè, questo, no.
20: Io non lo volevo chiedere, voi questa crisi di lavoro sotto di supporto anche per ciò riguarda le immaginazioni,
6: come mettere anche l'opzione,
20: no, mio personale, però che cosa
6: c'è idee,
1: allora scusa, in linea di massima cose, allora in linea di massima no. La concezione aureolesiana del lavoro è: ognuno è capace di saper sviluppare autonomamente qualsiasi fase della lavorazione, quindi chi va in giro deve poi essere anche in grado di impaginarselo.
5: La concezione
19: mi piace la concezione.

0: lo
1: conosciamo.
0: Ma lo conosciamo.
2: Esiste,
1: come me, non mi piace.
2: Esiste, è la, la condivido al
0: 200%.
1: La conoscenza va bene, l'operatività poi non funziona.
3: Ma non una concezione della questione.
4: Vabbè, che vuol
2: perché
4: dire?
2: No?
4: Concezione.
1: Ah, Lucio, io ti dico questo, cioè va bene, anche questo arricchimento
3: non è spacciato,
1: ma dal punto di vista dell'operatività, come si fa a lavorare tutti con tutto?
2: Cosa?
1: No, no, no, dal punto di vista, dal punto di vista dello scambio di informazioni e comunicazione, il fatto di crescita su tutti i campi.
0: Scusate, stiamo perdendo
2: questo vuol dire che quello che possiamo fornire è formazione sull'uso delle tecnologie.
1: Infatti, l'ho perso.
2: E non sostituirci a quelle che
0: usano. No, non è quello.
2: Sì, di qualcosa di mirato per usare gli strumenti, sì.
1: Gira, vai. Ma lui ha questo va pure bene,
0: ma lui la porta in tecnico, il problema suo è il tecnico.
3: No, sta bene, è una provocazione, però c'è cioè un attimo, è una posizione di problema, porco Dio, non ti fissare su questo. Farti venire un'alzata di ingegno. No, lo sai perché ti dico questo? Perché tutta la riunione, e abbiamo ambissime testimoni e vittime nella persona di Rocco, vittime di una discussione
1: di lottatori,
3: no, vittime nel senso che si è immolato volontariamente e stupidamente a questa cosa di cioè la scorsa riunione è stata un secondo su un'introduzione lucidissima di luce, 3 ore e un quarto sulla vita privata del mercato di Ossi, fatta da un
1: cazzo
3: è, e allora c'ho un po' di meno, ma io non mi fido, ha definito isola possibile dei borghesi, ma allora io non ci so, ma io ci devo parlare con e ma c'è, soprattutto Rocco, devo dire, e ci dice, va bene, io non ci lo vedi e ci parli. Andiamo avanti, non c'è riuscito. Alla fine il quid del discorso è che ci ha guardato, ha avuto la faccia di guardarci in faccia, soprattutto noi quattro, c'era Enzo.
0: Io distruggere questa serie, facci te.
1: Questo persone giorno 3 ci fa l'out, cioè se volete starci partecipate, altrimenti
4: se no,
1: fuori punto.
4: Se volete essere produttivi per il movimento,
1: non abbiamo bisogno.
4: Giusto così oppure... dicono sul pazzo, sul film quello ha ispirato Andrea Pazienza.
0: Secondo me butterei un po' più sul prato, buttiamola sul prato, cioè contiamoci chi siamo a voler fare questa cosa,
5: ragazzi, buttiamola sul prato.
0: Secondo me dobbiamo prima riuscire a fare la partita, secondo me dobbiamo prima riuscire a farla partire, perché è inutile che qua stabiliamo se Flickr farà invaginazione o farà, scusami, la mailing,
4: perché comunque farà qualcosa,
0: perché comunque qualcosa la farà. Allora, quindi riusciamo a convincere gli altri a fare partire, secondo me la si riunisce a fare partire facendo in un modo solo. Uno di uno di Giro di Vite e uno del Flickr, sì, o uno per tutte e due, giorno 3, al momento in cui si parla, lancia la proposta e dice: noi siamo seriamente convinti in questa cosa. Questo perché? Per cercare di fare un po' da tramite, per quel poco che possa essere, a chi è ancora convinto. Perché chi non è chi non ci vuole stare, come Giampiero, non lo potrei convincere mai. E giorno 3, appena lui dice: io non ci sto,
2: Giampiero,
0: questa è una
4: ma tu non lo devi convincere.
0: No, ma non è perché non voglio convincere. Voglio convincere quelli dell'Erronio. Perché se non
5: secondo me,
0: non parte il problema.
5: Io non sono tipo della Lugo, cioè non avete fatto come avete fatto voi tutta questa campana. Non ci vuoi stare, io non è che mi metto a convincerti. Io lo faccio e basta.
0: Sì, ma è l'unico che ci possiamo permettere di mandare a fanculo. Ma giorno 3 senza nessuna delle componenti come gruppo, non come singole, di Flickr, Erronio e Giro di Vite, non parte questa cosa.
5: Cioè, a me l'ultima discussione mi è sembrato sopra la media di tempo, effettivamente, perché alla fine è stata
3: una
5: discussione
3: per voi. Un'ultima cosa: che il Flickr a questa riunione non ha parlato.
2: Vabbè, anche per bocca di
3: Lucio, ha dichiarato espressamente che non rappresentava

0: nessuno.
1: E appunto stiamo parlando adesso. Questo ho capito che nessuno ha parlato del porco e del... Cioè, prendiamo una decisione più o meno adesso, magari poi ve la ragionate per conto
2: vostro.
0: Al di là di errone, casa sua se mi dice, minchia, ma noi siamo tre, se facciamo questa cosa non facciamo quest'altro. Bene, allora io ti posso dire che nel Freaknet è uno che fa tutto. Cioè, non possiamo assicurare il rating, non possiamo assicurare un cazzo, non possiamo assicurare neanche lo scorrimento del sangue nelle nostre arterie. Non possiamo assicurare un cazzo.
1: Però io al momento, questo l'ho capito, al momento, secondo me dovremmo riuscire a fare sì che intanto il gruppo si crei. Poi se quello è un pro- se poi ci sarà un problema che il cricket non lo potrà fare, va bene, ma intanto si sa che il cricket ci sta.
0: No, non è una questione di disponibilità, è una questione di
1: capito?
3: A me io la vedo così, c'è uno che
0: fa il
4: giro
1: voglio dire che ci sono, non so se tu sai la faccenda della
0: Sicilia, non mi vado.
1: Ci sono 3-4 gruppetti che dovrebbero partecipare a questo nuovo progetto. Un gruppetto ha deciso molto probabilmente di non partecipare e non ce ne frega niente. Visto la possibile,
2: Giambiero,
0: bravo,
1: sei degli altri 3 gruppi,
0: bravo,
1: ovvero meglio, Giro di Vite, Romeo, manca un gruppo.
0: No, ma l'ha fatto male.
2: Gabriella.
0: E tu saresti stavi più nudo con l'uomo addosso perché è scorretto. Che cazzo vuoi?
4: No, la mia Gabriella ha accosto la rotta perché sennò non capisco qual è il loro punto.
1: Il punto secondo me è il seguente, secondo me non so se è coro colato, ma se di questi 3 gruppi si ritira uno, ci aggiorno 3, il progetto partirà difficilmente, non è detto che partirà. Quindi io lo capisco.
4: E quindi tu cosa
1: che intanto il giorno 2
2: perché se non ti partirà difficile?
1: Certo, perché se tu metti che per esempio a questo progetto partecipa solo Lerone e Giro di Vite e ti dice no, guarda, non possiamo fare, Riccardo non lo fa partire.
2: Scusa Riccardo, allora quando ho capito lui non deve far partire.
4: Lui
2: ha mandato un input.
1: Riccardo non deve far partire anche lui, ma non può partire niente.
5: Però scusa, allora cos'è? Giro di Vite che cambia nome?
6: No, non ci vuole questo.
5: Allora, effettivamente un processo quanto più unitario possibile.
1: Allora,
5: oppure perde in sostanza il processo,
6: cioè nella riunione lui si è arrivata tipo una dichiarazione di intenti, tu hai buttato la tua provocazione, la tua provocazione, la proposta giustamente di partire con una con un progetto più articolato, però nessuno sostanzialmente ha detto che cosa si potrebbe fare, cioè non stiamo ragionando
1: un giornale,
7: non c'è aiuto
6: praticamente, cioè loro non ci sono due o tre persone perché l'errore non ci sono minchiate, no. Cioè, a parte le 15 persone,
2: ma il discorso è Valvo, ti spiego una cosa.
1: Sto parlando con Gianluca,
2: Valvo, ascolta. Il problema fondamentale è che ci affligge un po' tutti e quello deve avere poco chiaro su quello che si andrà a fare. Quindi, quando il Freaknet dice sì, noi ci stiamo dentro, però, tipo, io vorrei intanto sapere cosa devo andare a fare specificamente e so se posso prendermi l'impegno di andare a curare quello che mi si chiede di fare. Per adesso c'è questa idea di progetto. Quello che ci interessa, secondo me, per adesso sapere è la voglia intanto di farlo. Questa non è così scontata come si era pensato all'inizio. Perché, per esempio, a Roslin si era parlato, anche Gianluca delle Ronio era convinto di qua di là, all'ultima riunione Gianluca è sembrato fare un passo indietro dicendo forse non mi sento assolutamente pronto per buttarmi una cosa del genere. Quindi secondo me giorno 3 intanto si deve vedere se c'è questa voglia di fare questo progetto unico, che poi deve essere unico in quanto tipo partecipano più persone di vari gruppi, perché stiamo parlando qua anche della collaborazione di Antonello da Messina veramente
6: Leonardo da Vinci, Caravaggio,
2: Antonello da Messina e Antonello di Terre Libere. Siamo Antonello, c'è Antonello, no, Rocco mi diceva che doveva venire anche Ghillerino, anche Ghillerino, Lucio, capisco la tua cosa, ma poi secondo me c'è anche un altro discorso, tipo secondo me tipo Riccardo dovrebbe dirci chiaramente quello che hai in testa, come sua proposta, non che quello che dica lui sia da quella Bibbia.
6: Allora, posso dire una cosa? C'è la riunione del 3. La riunione del 3, io non me l'aspetto come una riunione, cioè che usciamo dalla decisiva, però con alcune idee,
1: infatti,
6: cioè, con alcuni, diciamo, come dire, iniziamo a fare un pochettino di luce. sulle tenebre sicuramente, perché Riccardo, diciamo, comunque esporrà, diciamo, magari altre cose. Noi arriviamo con delle proposte.
7: Questo dobbiamo pretendere, che lui esponga
6: per
7: quello
6: forza,
7: che c'è in
6: per forza. Per forza, perché è inutile che pensiamo di andare a strutturare, diciamo, un progetto più articolato, mettendo dentro più soggetti che possono lavorare all'interno, senza sostanzialmente di mettere qualcosa, diciamo, ragionare su qualcosa di pratico, su qualcosa di pratico,
1: dopo la
6: con delle scadenze, cioè se non usciamo con delle scadenze progettuali.
1: Dopo che se no io ho fatto la proposta, intendo, visto che ancora nessuno si sentiva di che cosa si doveva capire, se deve essere una mosca fritta o una mosca impanata. Ho detto, allora, facciamo, io propongo questo, facciamo un giornale sul web, unitario, forte, e che abbia anche delle, diciamo, interconnessioni, sentiamo che parola che ho fregato, con col cartaceo. Allora si comincia col volantinaggio di un articolo, con una tre messo al miesco, per dire, con piccole cose.
6: Morale,
1: supporti, però deve partire sul web, perché il web... economicamente non come risorse, ma le risorse, se si fa un progetto si spera che non c'è, le persone ci lavorano. Su web abbiamo la possibilità di provare anche un mese, due mesi, con la carta non ti puoi mettere a provare una settimana perché ci vuole soldi e fai cose. Quindi possiamo iniziare a lavorarci. Ora, questa proposta non è stata tanto ben vista dalla maggior parte, ma c'è stata un'altra cosa, si è detto un'altra cosa, ed è la teoria, chiamiamola,
7: dei piccoli passi.
1: Costruiamo, per esempio, facciamo un'inchiesta e la mettiamo comune in tutti i siti e ci scriviamo che questa inchiesta è comune, oppure facciamo un giornale murario e lo appiccichiamo, oppure facciamo un portale dove c'è uno spazio per Giro di Vite che si occupa, per dire, dei limoni, le rone dell'arancia,
6: ma siamo sempre là, voglio dire, se devi fare un portale
8: e delle banane,
1: ma non un portale, certo, però un portale con quello che tu fai per conto tuo, un giornale che lavori veramente in
6: ma se devi fare un portale, il portale devi fare
8: no,
6: cioè il murale lo devi immaginare, siamo sempre là.
1: E quindi io voglio dire, il trend, noi come questi due gruppi dovremmo proporre in maniera forte questa cosa, perché come ha detto bene Paolo Tronici, se parte uno le altre si accorgono.
7: Come la vedi, Lucio?
1: Se partiamo noi due,
7: come
1: vuoi
7: sapere qual è il tuo modo
1: come tu, come proposta,
7: per cosa sei,
6: certo.
5: Questo sì, io sono assolutamente per situazione strutturata sin da subito,
1: okay.
5: Cioè organizzazione militare gerarchica rigidissima.
1: La voleva fare anche in Giro di Vita, ma gliela
7: io amo questo.
1: La voleva fare anche con militari a non finire.
5: Assolutamente.
7: Antidemocratico,
5: no,
7: dittatoriale.
5: Democrazia zero, prima impariamo il mestiere e poi scopriamo la democrazia.
1: Poi ci permettiamo la democrazia.
5: Esatto. Seconda, rispetto a questa proposta qua. Cioè io figurati se posso avere qualche cosa di contrario dal punto di vista politico, diciamo. Ma a livello psicologico può essere brutto che arriviamo già con la proposta comune, col fronte già unito?
1: A livello psicologico?
5: Sì,
1: potremmo farla uscire con
5: rispetto
1: alle donne, ne ti piace che anche a noi il Giro di Vita ci piace.
5: Esatto, pensavo che sia più giusto che qua in limite.
1: Che casualità, cazzo, ma allora
7: come rappresentate come noi?
6: Io la posso dire l'impressione, cioè i ragazzi del Gianluca, quelli delle Roni, che poi sono 3-4 loro hanno un problema.
0: Sole, amore, cuore.
6: Leva ci
0: questa.
6: Gabriella, non rompere la minchia un attimino, stiamo parlando.
0: Gabriella, ma me la minchia ne c'è.
7: Perché domandava una sigaretta? Quindi sto fatto domandavamo tu la casa che facevi? Ma sparavo con le corna. Ma sei scemo a rispondermi così, Gabriella, a rompere la minchia? Ma vai a fare in culo, scusa.
6: Mi perdoni.
7: Io
6: ho l'impressione che loro deve avere quelle 3-4 persone, quell'esperienza muore, cioè perché quelle qui, gli altri che ci scrivono.
1: Ma non credere che
7: e gli Ale,
6: però se loro vogliono salvaguardare sostanzialmente, diciamo, quella che è il.
1: Però non la pensano così, Ale, non la pensano così. Loro sono convinti di avere un prodotto buono, ce l'hanno, che possa durare. E sono convinti, secondo me, non lo diranno mai, che possono fare anche un grande salto che vogliamo fare noi da soli. Ora, loro però da un certo punto di vista si rendono conto di questa cosa e hanno un attimino di timore, perché non vogliono lasciare completamente l'errore, nessuno gliel'ha chiesto, però gli è stato chiesto un impegno concreto per fare una nuova cosa insieme. Abbiamo visto che quelle dell'Isola Possibile, per i vari motivi che elencava lei, ovvero se nasce un soggetto unico in cui entra anche l'Isola Possibile, di pegno, di pugno, di cinquantenni, no, non vogliono. Io non ho più il mio spazio, non sono più Giampiero dell'isola possibile. Sono Giampiero a fare degli altri. Ora, a me, come a te, come a te come gruppo di giro di vita, non ce ne può fregare di meno. Nel senso che non è che abbiamo, dobbiamo essere per forza, avere uno status. A me, invece di essere quello che a giro di vita manda 25 mail, mi piace essere un gregario, per dire. A te la stessa cosa, a te penso pure, come gruppo di civiltà penso che
6: non progetto più allargato, più strutturato, più...
1: quindi si parla di mirare in alto. Ora possiamo fare tante discussioni, cose varie, infatti quello volevo dire l'altro giorno alla riunione, poi anche in maniera bruta l'ho detto, cioè, non... se qua c'è un giornale lo vogliamo fare, dici sì, ok, allora abbiamo detto sì, ora vediamo come farlo, ma prima dobbiamo dire sì. Quando io ho detto contiamoci, diciamo chi dà le adesioni oppure no, era per evitare un ragionamento su ragionamento su ragionamento che non
5: ma non le puoi chiedere il 30 le edizioni?
2: No, quello no,
1: no, il 30 non l'ho chiesto, il 30 non l'ho chiesto, il 30
5: chiederle per il 30 le edizioni.
1: Vabbè, il 30,
5: cioè, questa poi è una cosa che ognuno dichiarerà
2: in base a il 30,
1: infatti io la riunione del 30 Lucio, come si è letto in vista, non la volevo fare perché ti era un momento per perdere tempo e per parlare,
2: no, invece
1: di...
2: invece
1: tra vuoti,
2: invece
7: d'accordo,
2: no,
7: minchia,
2: però fino a un certo punto, perché
1: va bene essere
2: fino a un certo punto, perché altrimenti il 3 sarebbe stata fatta quello che è stato fatto,
1: solo che questa cosa si poteva fare per uscire in lista. Stiamo perdendo tempo, nel senso, concretamente il 3 cosa si deve fare? Secondo me, in effetti, Lucio ha posto un problema serio. Se qua si arriva con una proposta unica, capace di chi ti dice no, ma chi sti già stanno messo da
2: no.
1: Poco. Anche perché nella riunione del 30 era stato evidente che loro credevano che io sapevo tutto il progetto di Riccardo, e mi dicevano ma allora poi Riccardo ce lo verrà a dire.
7: Rocco, scusami un attimo, questa cosa a Rosolini è stata blindata?
1: No, non credo.
7: Ah, parlo. E allora? All'interno di questa cosa sono possibili forme di auto-organizzazione?
6: Potrebbero nascere da questo, cioè da questa discussione, cioè non è che sono, non è che c'è qualcosa, ecco, possono
7: no,
6: nascere.
7: No, era per
1: militarmente inquadrati, forse sì.
7: Era per non
1: io sono anche per la militare.
7: Per smorzare un attimo chi si sa messo rapporto. No, non è chi si sa messo rapporto.
2: Beh,
7: non tutti al librino chi si sa messo. In una sede del genere sono forme di auto-organizzazione. Cioè, o allora.
2: Non stiamo facendo torto a nessuno, dai, dipende.
5: Ma tu
2: non è che. Anche se arriviamo uniti,
7: bene.
2: Già,
1: no,
2: giri,
1: però,
2: giri,
1: per
5: però secondo me non è costruttivo,
7: allora?
5: Non è costruttivo per il clima.
7: È
5: perché
7: allora?
5: Anzi è molto positivo se qualcuno, cioè mentre uno lancia la proposta, l'altro gli fa ecco, ah bello, molto positivo.
2: No, vabbè, ma
7: quindi,
2: allora, vabbè, non dobbiamo arrivare là dicendo noi ci siamo già visti, abbiamo già discusso di tutto e vogliamo questo. Noi diciamo, allora.
6: Se abbiamo un trend, diciamo, su cui stiamo camminando, dobbiamo cercare sostanzialmente di raccogliere, diciamo, attorno quando più
1: dobbiamo, si fa la cosa
7: e questo
1: non si fa che uno con la cosa per esempio nella proposta di questa cosa, secondo me dovrebbe essere qualcuno che non sia,
7: sai, se tu c'eri all'altra riunione questa era una differenza, una cosa che faceva la differenza.
6: Dipende dai doni che ci sono stati in quell'occasione.
7: Secondo
6: allora per questo
7: Rocco
6: quando Lucio dice
7: Rocco è specchiato nel dirti i risultati della precedente riunione, gli intenti.
2: Vabbè,
7: sono
2: cioè, il clima rispetto a Rosolini è cambiato
7: è
2: tanto,
7: specchiato.
2: È questo il problema, cioè che io ho notato da te, perché a Rosolini tipo secondo me è andata molto bene questa cosa di stare lì a discutere anche di ora si è fatto un problema.
1: Allora,
5: cioè di passare dalle parole alla prassi,
1: alla pratica,
2: alla prassi si crea.
1: Però il 3 secondo me né io né Lucio devono fare questa cosa.
6: È vero.
1: No, secondo me il 3 né io né Lucio, perché sennò dici ha un po' che detto su, perché da un certo punto di vista siamo già stati inquadrati. Allora secondo me che è una voce autorevole, benché magari lui non si è strafotte niente, Asbest dovrà proporre questa cosa.
2: Io?
1: L'autorevole
9: se sei un voce autorevole,
7: no,
9: io non ti ho capito un
7: caso,
9: devi proporre, non puoi rompere le palle così.
7: Un magnifico
1: dire questa cosa meravigliosa che gli ho legato ai giornali
7: e ti schianti con un cambio.
1: Te lo spiego subito,
2: è da quando lo dico che voglio fare un giornale,
1: te lo spiego subito,
2: questo dirò
9: anch'io
1: e lo dico senza fare torto a nessuno.
7: Però
1: un conto è che la proposta la lancio io, un conto è che la proposta la lancia spesso. Allora,
10: però non è vero,
7: no, no, no, no, capire no, che piace,
2: no, no, no, non dobbiamo creare già Vincio quel suo senso di
7: no,
2: io ho
7: no,
2: già
7: non
2: troppo,
7: è il senso di
10: scusa, già da questo osservazione,
7: bravo,
10: vuol dire che già non si ha lo scopo, non si ha la voglia di fare, tu già dici questo,
7: io la proposta l'ho già lanciata, hai ragione, e queste persone già sono prevenute nei loro confronti,
10: no, è che vuol dire,
7: da loro, ragazzi, non fraintendete, non sto dicendo qua, io non sono nessuno, aspetta, no, no, no, io sto dicendo questo,
11: no, cercare... stai dicendo una cosa comunque sbagliata,
7: no. È vero,
5: no, no,
7: la no, io la lancerò, ma non devo riessere io il terreno a prendere la parola e a rilanciare la proposta, deve essere uno nuovo, e di questi nuovi, io penso che se la lancia Gabriele ha un attimino più di premia, un attimino più rispetto
11: no.
7: A questo.
11: No,
7: io mi posso ricollegare anche a Rosolini perché avevo parlato
11: non
7: di
11: mai
7: che piaceva.
11: Non mai, perché tu mai, come mai nella tua vita
5: assolutamente d'accordo che
7: sono un esterno in un certo senso.
11: Ma no,
7: caricare, ma
9: non sono, sei anziano.
11: Di fatto gli dai una cosa che non gli appartiene. Di dai,
5: scusa, perché non gli appartiene?
7: Ma perché
2: no,
7: gli
2: questo non Gabriele, questo non è
11: no, cioè non gli, gli appartiene assolutamente la possibilità di esprimere un'opinione. Rocco, se mi fai un attimo finire di parlare, forse vi darò dei vecchiarti. Non è che non gli appartiene per questione politica, perché non gliene fotte un cazzo, perché ha i cazzi suoi o perché si deve grattare le palle. Non gli appartiene con questo senso di autorevolezza,
7: ma
11: che
7: questo è un senso
11: gli hai consentito
7: qua.
11: Tu.
7: Ma certo, ma non è una questione.
11: Non l'ha investito di niente, nessuno si investe di niente.
5: Secondo me state perdendo tempo a discutere una cosa che non è che manco attenzione. Se uno c'è, se uno non c'è, non c'è.
7: No, ma non c'è, è il problema anche della parola.
5: Cioè, ma stiamo ad altro.
7: Ma qua non è che si sta dicendo che se la propone Gabriele è il Papa, quindi c'è il Papa lo ascolta.
11: Ma
7: sta dicendo,
9: il Papa lavora per
11: lui. Tu hai esplicitamente detto che se la proponeva lui su un'ala diversa,
7: cioè,
11: no,
7: assolutamente
5: sì, perché guarda che sicuramente la reazione di Petrov sarà diversa.
7: Come?
5: Perché sicuramente la reazione di Petrov sarà diversa.
2: Di chi?
9: Di Giambiero.
11: Giambiero.
2: Chiamate con il loro, sono lì capisci. Ma allora Lucio, no, Gian Piero,
5: è questo ci serve per evitare che si rifaccia come la scorsa volta in cui abbiamo perso tempo. Io sto urlando solo per farmi sentire, visto parlando
9: per forza dobbiamo parlare di sopra, ormai hai fatto parlare.
5: L'ho detto solamente perché la volta scorsa comunque Petrov si è scatenato di Rocco su di me, su quelli insomma in generale su Freaknet. Con un certo modo, e penso che l'impatto con Asbesto invece sarebbe molto diverso, sempre se Asbesto ne ha voglia.
7: No, no, no,
9: dai che sei voglioso.
11: Aspettate, fermi, fermi, che lo santino è illuminante. No, perché no, perché fa domande su lei.
4: Io non sto capendo qual è la necessità di far piacere la cosa.
2: Bravo,
7: non si parla di si parla dell'errore.
5: Comunque, se già si evita che si faccia troppo bordello a quella riunione, perché non è che è riuscito a paralizzare una riunione con la sua polemica.
7: Ci ha bloccato. No, qua non parlo di Giambino, io parlo di generale dell'uditorio. No, ci saranno anche altre gente da fuori, di qua di là. E ripeto, non era per voler dare. Voler creare un dio e voler diventare schiavo io, però sto dicendo è un dato di fatto. Se c'è Juventus davanti alla televisione su Barra Birindelli, che è fondamentale perché sennò prendono il gol, ma chi gioca con Cipani in foto perché è più bello? Allora capitemi nella rozzezza dell'esempio. Questo voglio dire, non voglio dire che lui è fondamentale se
4: no,
7: qua
4: ma
7: devo
4: parlare. No, ma Rocco, a me sta benissimo, però non capisco, è l'esigenza di restare bene.
7: Un attimo, non era per Giampiero, per chi parlava.
11: Scusate, un attimo. Anche perché devo andare immediatamente a pisciare, per cui questa cosa la dico adesso perché è breve. Quella più lunga me la
9: dopo,
11: riservo
9: posto pisciata.
11: Quando ci sono purenne a Madonna te benedice. Scusate.
9: Ma se fosse vero come inghiera che facevo dei...
11: Allora, c'è questa situazione. Ci sono delle proposte precise. Io mi rifiuto politicamente, eticamente, personalmente e incapacemente, come è caratteristica mia, di dire contro Errone, contro Giampiero, minchia, scateniamo l'opice.
7: Ma quale contro?
11: Mi rifiuto.
7: Quale contro?
11: Perché è una logica perdente. Cioè, allora, o il Media Lab si fa uscire i coglioni e oltre a dire minchia lo attaccavo con giocato in dei computer, riesce a fare una proposta politica che abbia un'identità e una faces, va benissimo. Oppure inutile, minchia, sì, però sarebbe più meglio che parlasse capito. Perché me ne vai a pisciare di una
2: fare? Ah, ok. Volevo dire cosa c'è.
4: Quindi uno vorrebbe rispondere.
11: No, io però questo, ragazzi,
9: si fa un riassunto
4: se
9: dopo.
4: Noi stiamo cercando di trovare un'identità politica per noi. Cioè non vorrei capire qual è il
2: allora,
4: senso.
2: No, questo non appartiene a questa riunione.
4: Allora, esatto,
1: allora ci sono più gruppi e singoli, perché
4: sì, è chiaro
1: questo qua. Come ha detto Pallotron, se parte uno ti segue. Allora c'è un po' di titubanza.
4: Sì,
1: e ci sono due gruppi in questa assemblea che sono convinti di questa cosa.
4: Sì.
1: Un gruppo l'ha già fatta partire la proposta, ovvero io, un po' a nome di Giulio Vito, un po' a nome personalmente, no? E giustamente non è riuscito tanto a convincere, perché era anche un gruppo solo. Ora c'è il secondo gruppo che dovrebbe fare partire la proposta, che dovrebbe essere il Frittet, perché più o meno ci sta, no?
2: Sì.
1: Allora io ho detto solamente, poi ripeto, non è che è sicuro così, però io ho detto che secondo me sull'uditorio una proposta lanciata da Gabriele fa più breccia, diciamo. Perché Gabriele ha lavorato tanti anni a
11: Catania. Ma Gabriele vuole farla sta proposta?
4: Gabriele, tu la vuoi fare questa proposta?
2: Però una cosa.
1: Ma non è che sto dando
9: una
1: cosa.
9: Ma può essere il nostro
1: no, scusate, fatemi finire. Non è che gli sto
12: dando. Stato nominato.
1: Non è che gli sto dando. Sì, sì, no, io l'ho accanto. È che tu non ce l'ho accanto. Non è che gli sto dando un compito e quella cosa risulterà. Però secondo me
5: ci prenderlo in bocca.
4: Io gli però Gabriele, la fanno del
1: figlio.
4: E poi ma il problema qui è a persone che l'ha fatto lui l'ultima volta proprio il nome del freak.
1: Non l'ha fatto lui ci ha aperto la prima dicendo io sto parlando qua a nome mio, non parlano del freak.
4: Allora perché lui mi dice che quel Giambiano c'ha quel freak e tutta la
1: serie.
4: Quindi se la prende la parola lui ha già della simpatia, perché poi basta parlare.
1: Ma non si parla più di Giambiano, si parla di tante cose, su tante persone ci sarà
4: veramente
1: il certo potendo, nel senso che non è che io spremo. Ma anche la mia opinione personale, potrei anche non essere per niente d'accordo su questa cosa del giornale, però se il Freaknet decide che si fa il giornale, va bene.
4: Però ripeto, non è che dobbiamo arenarci su questa cosa, sì.
1: No, quindi non è che
11: basta
1: una mia
11: c'è un processo
5: tornavo
11: decisionale
2: democratico a questo punto
11: democratico.
2: Perché se l'altro decide il Freaknet tutto partecipa è democrazia,
11: che deve essere espresso o no. No, è meglio che questa cosa a Gian Piero e Roma gliela dice il testo. Non è più
2: meglio
11: questa cosa che
2: stare dicendo
11: tu.
2: Superato questo problema che è inesistente
12: perché in sostanza lo fa.
1: Se poi
12: comunque se non lo facesse
1: chi lo dice non va,
11: no,
1: ma è chiaro,
11: cioè, la è bella,
1: facciamo così, ma se questa proposta invece la lanciata Riccardo Reossi per esempio la lanciava uno che ha, posso dire per esempio un conto in banca che ci può permettere di finanziare il tutto, non prendeva un po' di più.
4: Io tra parentesi io non so come
1: scusate, io capisco che la situazione è che bisogna mettere insieme tante tecniche per fare un unico giornale, però mi sembra che le cose che funzionino di più, e io l'ho visto ultimamente quando è nato questa Club Palazzolo, che noi abbiamo fatto un mese di riunioni con degli amici eccetera per fare questo benedetto a Club Palazzolo, invece tre notti fa io e Armando gli ho detto vai portiamo, facciamo la Club Palazzolo, abbiamo caricato la macchina fino alle 5 del mattino, abbiamo fatto la Club e siamo partiti via.
4: Io
1: credo posso... che non si possa fare perché c'è troppa gente che va a
4: non si possa
2: posso
4: fare,
1: non si può fare, però perché non possiamo posso... partire senza l'erroneo e poi a Gianluca questa cosa comincia a piacere l'idea.
2: E questa per me è la fase
11: era quello tra parentesi che Gianluca
1: certo che è un rischio.
11: Però, no, la cosa più bella è
1: allora, che dopo la riunione quelli dicono noi non ci stiamo, noi partiamo e ci verranno a chiedere cosa c'è, ma c'è questa fase, bisogna fare
11: l'ha detto anche
4: perché non abbiamo bisogno di chiedere pietà, non abbiamo bisogno di chiedere che qualcuno ci sia.
1: I ragazzi sono felici di lavorare assieme, vogliono essere secondo me ancora un po' più spronati. Gianluca ci ha detto questa cosa, io ancora non mi sento, sono un po' titubante, me la voglio pensare. Allora, okay, se a chiedere se siamo uno solo un conto, se siamo in cinque, se sono capace di chiamare anche le cose, perché sono fondamentali,
11: magari mi vengo
1: non si può fare senso.
2: La loro paura è quella di essere assorbita con
11: progetto
2: e dover abbandonare l'erroneo. È quella di non riuscire a scommetterci fino in fondo in questa cosa. E quindi, però, perché questo per loro comporterebbe un sacrificio un po' grande dell'erroneo.
1: Il problema che mi pongo, infatti, è alla fine progettuale, cioè va bene, facciamo giornale. Chi c'è? Va bene. Dov'è la relazione? Va bene. I computer li abbiamo,
2: questo,
1: sì.
2: Così, questo,
1: ma chi lo
2: questo
1: stampa? Chi è la stamperia? Su quale carta? Qual è il formato?
2: Quanto
1: ci costa?
2: Questo, ecco, questo
1: sarebbe bello andare là direttamente.
7: Ma non si può
1: fare mandato questa stamperia, costerebbe tanto, ce la potremmo fare in questo modo.
2: Non si può.
1: Potremmo
2: dividere con
1: la prova. Andiamo là con Tutto Pronto dopo due giorni.
7: Mentre parlavo, sono le stesse cose.
1: Perché non andiamo là con Tutto Pronto? Anche parlando, anche se poi non abbiamo un cazzo.
2: E allora dobbiamo fare
1: una stamperia, ce l'abbiamo.
9: Ma non è
7: un dubbio.
2: Per almeno due mesi
6: non è un borsone mia, però mettiamoci in testa, dobbiamo magari iniziare a capire,
1: non possiamo
2: uscire
1: da
2: qua, guarda, per un mese o due potremmo resistere fino a quando uscire da qua, non è che
6: è di qua,
2: bravo, in modo tale che poi ci è più
12: serio. Andiamo a darci un occhio
6: nazionale che funziona. Cioè, sperimentiamo qualcosa, diciamo, sul da un punto di vista proprio lavorativo, chiamiamolo proprio, diciamo, un'organizzazione, cioè creiamo un'organizzazione nel frattempo. Solo per il web va bene, non funziona, cioè abbiamo una mira molto
2: più a lungo termine.
1: Partire sul web, il web fondamentalmente rispetto alla carta
2: non costa un mezzo,
1: non costa un mezzo. Partiamo sul web e facciamo delle escursioni sul cartaceo.
6: Però una cosa,
1: un giorno facciamo vedere 1000 volantini. E poi possiamo iniziare a pensare anche di stampare, però per rodare dobbiamo partire sul web, per forza.
6: Cioè, una cosa
1: vedere
6: che abbiamo fatto, ad esempio, noi abbiamo detto il web ha un'utenza mirata, cioè voglio dire, comunque sempre molto inferiore al cartaceo. Perché
1: no? Sicuramente.
6: Ovvio. Però ovviamente noi arriviamo sempre nel bar che ci ha piace Terno Massimo, giusto? Perché poi là magari la gente si legge l'articolo e diciamo, crea discussione. Allora facciamo in modo di trovare assieme, diciamo, al web un meccanismo di promozione pubblicitaria che in questo momento faccia magari girare il nome,
2: che dia più visibilità
1: ma ci sono queste cose,
6: iniziare a lavorare,
1: perché, allora,
6: iniziare a lavorare per il cartaceo e nel frattempo rodare i meccanismi di funzionamento strutturale di una redazione e creare anche un sito web, un portale forte che poi ci possa permettere di andare contenutisticamente in maniera forte sul cartaceo di qua a breve tempo. Non è una cosa che mi immagino di qua una settimana di fare un cartaceo,
1: non è possibile.
2: Cioè, per me almeno fino alla fine dell'anno dobbiamo lavorare proprio, rodare su
1: una parete.
6: Però già porsi come riferimento forte sul territorio, sì, da questo punto di vista, cioè iniziare a contattare.
1: Ma poi il progetto, scusami, ok, il progetto più o meno che un po' aveva lanciato Riccardo, esplicitamente o non esplicitamente, è anche quello di diventare, tra virgolette, nel senso buono della parola, un'impresa. Cioè non è un giornale volontario di militanti, perché guarda, dopo un paio di tempi si soldi sta a capo e ognuno si ritorna alle proprie, diciamo, cose, ci si abbandona. Quindi si deve pensare a
2: una scommessa che deve puntare molto in alto.
1: Ora la struttura dei soldi si può iniziare ad accettare veramente seriamente solo quando siamo gruppo forte e siamo riusciti dopo un mese, due mesi, secondo me già ci si può attivare a capire se il progetto va avanti. Perché io con questo non ci ho lavorato mai. Io ripeto, può essere che dopo un mese che lavoro con questo, a me mi rompe i coglioni.
6: Non sono provati.
2: O sopprimiamo la svolta dopo un mese.
1: Molto più provato di viceversa, per esempio. Quando mi dici mettimi in una porta ovunque, io ci vedrò una volta, per esempio, mi impazzisce, mi devi sentire, io con questo non ci posso lavorare. Quindi è pari pari, 50-50. Detto questo, appunto, quindi per esempio io ho fatto la proposta, se loro ci stanno la pubblicità la diamo in gestione all'APIS.
6: Loro la disponibilità, l'APIS avrebbe,
1: io parlavo con Pasquantino,
6: allora sostanzialmente vanno raccolta pubblicità, ora se si riesce a mettere giù
2: il progetto per forza, solo però
6: che abbia una certa solidità,
9: ma ci sono però,
6: quindi lo mettere assieme una sezione pubblicitaria di un'operazione,
9: perché non si sente un'anerchia?
6: Distribuzione con quella che c'è nel volo di
7: deve fare,
1: cioè si vuole creare una cosa forte,
6: pure che fai girare,
2: ma che non può nascere forte, deve nascere intanto
6: comunità 3 piegate in 2, fai girare informazioni, fai girare informazioni, quello che è soltanto sostanzialmente quello. Però una volta che la gente si ritrova in cartaceo, non è probabile che in 2-3 mesi vada a collegare per dire vediamo che spacchio c'è.
1: Si vogliono contattare gente di Messina, che ci sarà la prima, gente di Palermo, si vuole fare.
4: Ma i tipi, gli amici di Palermo, Cyborg e tutti gli altri, cosa hanno combinato?
1: Questi non penso che verrà, però Killerina, forse viene anche Cyborg, non lo so. Killerina
6: sì,
1: Ah già, poi sinceramente. Vabbè.
2: Poi c'è anche l'altro fatto,
9: ma
2: che
9: Orio Osso
2: tra l'altro ha proposto nella sua testa, credo abbia tipo una proposta di creare tipo un nucleo di persone veramente competenti, giornalisti tra virgolette seri, a cui noi ci dobbiamo affiancare in qualche modo, nel senso che ognuno con le nostre professionalità, le nostre capacità, dobbiamo andare a creare questo unico gruppo di cui fanno parte anche queste persone. A me piacerebbe per esempio sapere esattamente chi sono queste persone da parte di... Io credo che una cosa che si dovrebbe fare è quella di chiedere a Orioles quali sono esattamente quello che può mettere in campo lui.
13: Perché queste cose per
2: noi aiutano di più a
13: dire... Gian Piero, in tutto ciò, che ruolo veste?
9: Ah, non lo so.
2: In questo momento quello
5: è l'altare, diciamo, dell'isola possibile, con qualcosa di imprescindibile.
9: Ministro Comunella,
5: dopo il grande esplode dell'isola possibile, ha fatto termina a Menante. Io non ci sono stato al Rino del Treno, ma non facciamo così, perché ha fatto sempre così.
7: Diciamo
5: che è possibile, che so, rinuncia all'isola possibile per diventare qualcos'altro, ma magari qualcos'altro può
7: venire
5: nell'isola possibile.
2: Guarda, io credo questo, loro io credo questo, ascolta, l'ISO, quelli è l'ISO possibile, ci stanno scommettendo tanto su quel cazzo di giornaletto che fanno, giusto? E allora, aspetta, no, la loro paura è quella che riesce a assorbire tutte le cristalli da quest'altra realtà che nasce, quindi dici, mi tutto quello che ho fatto per quello per adesso...
7: Io non sono d'accordo,
2: no, ma infatti, queste persone...
5: A Rosolino c'è stato qualcuno che ha criticato tutto l'andamento del mio social forum italiano.
2: Queste persone non è più niente alla porta al momento in cui dicono no, io non ci sto, punto, cioè, non siamo nessuno indispensabile, siamo tutti utili, nessuno
7: indispensabile.
2: Ci dispiace, sì.
7: Hai detto una cosa che per il media è assolutamente al contrario.
2: Cioè, siete tutti indispensabili?
14: Ma nessuno
2: grande, mettilo nel nostro tubo questo.
7: No, questo è
2: nel nostro
7: questo è il pensiero. Scrivete, è il pensiero. E il pensiero.
2: Siamo tutti indispensabili, ma nessuno è utile.
7: È il pensiero.
13: Ora io ho un ultimo dubbio che ho, però è una cosa così.
9: Ovviamente tu mi sei
2: meno male, tu ne hai uno. Tu ne hai un ultimo.
13: No, io. Cioè, quindi seguo, questo è un altro punto. Ne abbiamo parlato tante volte alle riunioni, però diciamo ho tanti dubbi che sono veri. Ora il mio dubbio è sulla fattibilità della cosa. Io, che io sappia, a Catania ci sono delle lobby giornalistiche che sono un po' grosse da scavalcare. Facciamo un nome, Ciancio.
7: Non ci interessa,
13: lungi da me interessati di Ciancio e delle sue stronzate, non è questo il problema. Il problema è che però sicuramente per come vogliamo far andare avanti la cosa saremo comunque una palla al piede o comunque qualcosa di...
2: Dobbiamo esserlo,
13: però
5: allora,
13: ci daranno spazio per esserlo.
9: Sul però Pechino ci possono bloccare.
15: Sì, va bene, d'accordo, ma come facciamo a diventare una realtà imprenditoriale che ci dà sostegno? Cioè, chi ce la fa la pubblicità su un giornale come il nostro se poi
7: allora,
15: tiriamo merda di Ciancio?
7: Le proposte sono state le seguenti.
15: Cioè, dalla loro mettere bravi a parlare male di Ciancio tra le righe, perlomeno all'inizio, per fare breccia agli elettori, poi diventare soppi e massicci dopo.
2: Ascolta, per essere
9: una cosa,
5: la realtà come l'Apis è una realtà antagonista a quello che fa la Sicilia.
13: Però è una realtà diversa, Rocco.
2: Anche noi siamo una realtà, perché il quotidiano si combatte sul quotidiano.
5: Però loro vengono quotidianamente da anni, 12 anni, boicottati nelle cose che fanno, dalla Sicilia, però loro sono riusciti a crearsi un circuito di pubblicità che fa campare 20-25 persone, c'è uno a mangiare per 20-25 persone. Ora inizia... Vabbè. E i 14 sono quelli che ci sono, ma hanno famiglie. Fatti il conto,
2: 14 mangio, gli altri 6, 7.
5: 14 lavoro,
2: cioè, a colazione se la pagano.
5: Quindi ti dico, un certo tipo di pubblicità si può recuperare.
15: Perché se tu parli male di Ciancio non parli male del pub o del locale che ti smolla anche 300.000 lire per la pubblicità. Parli male, non te la fa la, cioè, la che so, Bruno. Perché Bruno è, per dire, il quello che insomma ha grandi, come si chiama, non te la fa
9: prestatore uno.
15: Potrei parlare con
9: il prestatore
15: uno, lasciamolo fuori. Il prestatore uno ci parla di pubblicità, no? Ma io non me ne fotte di parlare male di Ciancio.
9: Questo è politica come discussione.
15: Uno decide di farci la pubblicità a noi.
13: Io non parlo di tanto,
15: posso dire che non ho dato niente, ed è ancora più grave, per dire.
11: Anzi, tra virgolette,
15: cioè, tipo di precedente. Secondo, se si riesce a fare una cosa del genere, che noi riusciamo a avere anche altri contatti, non solo catanesi, cioè se parte il gruppo, ci sono tante altre persone che in realtà sarebbero disponibili.
13: Ma comunque io, ragazzi, avrei che sicuramente che Gabriele abbiamo della nostra soluzione
15: per il vabbè.
13: Ma dalla nostra, guarda, si possono dare tutte quelle che vogliamo, ci ma gli altri.
15: Ma per cosa dici?
13: No, per avere un appoggio extra catenese. Va bene, tra parentesi, tra l'altro, giusto così mi è venuto per testa, per chi non lo sappia, Onda Quadra, ora è www.ondaquadra.org, sono diventati un sito internet con tante notiziarie e roba varia.
15: No, per dire, allora sono dato Riccardo, ma Riccardo in Italia, pronti, gente che scrive come noi più o meno, in tutta Italia c'è spazio. Che gli chiedono come può collaborare nella tua enzina e chi per una cosa su ci sempre no. Quelli aspettano solo che io ci chiede così. Ma non perché lui è uno, è perché uno come fa, con quello che fa riceve un sacco di richieste.
14: Quindi teoricamente
15: azioni ovunque. Ovunque, a fungo possiamo coprire la. Non ti dico la il globo, ma la nazione.
16: Scusami Rocco, il problema, uno dei problemi su cui. Cioè, si è posto il problema, ma nessuno ha detto io, allora lo faccio io. Il problema è, sì, il web, senza portarlo,
15: sì,
16: contatto, ma qualcosa di più capillare, un attimo più concreto.
9: Il passo successivo,
16: la famosa pescheria.
9: Il passo successivo.
16: Dove risiede Lucio ormai è essenziale, cioè la pescheria, brava tonnina.
9: Dopo Bibli Biscito.
16: Gamele,
9: questo è il passo successivo. Il treno,
15: comprarmi una macchina, poi lo decido gli optional della macchina. Prima mi compro la macchina.
16: Per cui il discorso, il discorso è stato anche di collocazione politica della serie che Giampiero ha fatto subliminalmente passare la storia che.
9: Qual è?
16: Questa cosa su quel tipo più elite, però poi alla fine di concreto progetti non fare. E io non parlo, cioè io mi aggrego, ma su un progetto concreto.
15: Ma
16: questo
15: meglio con la Samonella, siamo a dire che non è
13: concreto. Ma quella è
9: cioè perché non stai prendendo tanto sull'opposizione di
14: tiro del culo di
13: per la partenza del progetto si elimina il Giampiero, non è che se
16: no io voglio porre il problema politico che non tutto si può fare su web,
13: ma sicuramente
15: non abbiamo detto che dobbiamo a un certo punto io me ne sbatto del problema politico, io mi pongo il problema economico, come lo facciamo giù nel secondo me l'unico problema grosso è questo.
9: Va bene, io ti ripeto, questo sarà un progetto.
15: È l'unica per
9: un passo successivo da dover
15: sarà questo che ci bloccherà magari. Ma no, la mia soluzione è usiamo una stampante laser, usciamo con un foglio a tre per adesso.
16: Ma che Dio ti strabenedica ogni passo che compri?
15: Noi compriamo la carta e un tampone. E ti ci fanno fare tutte le fotocopie che vogliamo. A parte che li fanno fare magari senza
16: aspettare. Non siamo.
15: Non abbiamo.
16: Siamo ante chi sia.
15: Cioè, per esempio, il problema del.
16: Siamo noi o siamo mischiati agli altri?
15: Io me ne fumo.
16: E che cosa produciamo? No, chi c'è già, su che è la coma d'estate.
15: Allora, io proprio per questo voglio che alla riunione del 3 si dica c'è questo progetto, ora si lavora.
16: Scusate,
15: chi non vuole lavorare se ne vada, però questo è rischioso perché questo progetto non può decidere di diventare come un progetto solamente di due gruppi, ma deve essere di vari gruppi. Il gruppo che si può offendere senza nessun tipo di problemi, perché sono dei nostri coglioni, è quello dell'Isola Possibile. Altri non ce ne possiamo permettere
16: di vedere.
15: Giro di Vite ed Erronio come gruppi.
14: Ma vabbè, io non ci sto, rivedete.
15: Antonello Mangano come Terre Libere con sito di Messina. Da Palermo
16: non è
15: l'unica che potrebbe collaborare è anche Cyborg, io però non lo conosco, quindi non mi sento di dirci. Cyborg e Killerina che vorrebbero partecipare. Questi sono come gruppi, chiamiamoli gruppi, e poi ci sono tante altre singole persone. possibile che era lì, era presente a Rosolini.
5: Ma te l'avevo detto,
2: sto parlando di
15: altri, le altre non ci possiamo permettere di perdere, perché non si arriva a quel progetto unitario che aveva in testa inizialmente. Quindi questa cosa va posta o fuori o dentro, in termini un po', va posta in termini più capaci, perché sennò uno capace di dire se vuoi già volete fare un controllo, fatelo un controllo.
6: Cioè, io...
15: bisogna porre proprio il problema di dire dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo lavorare adesso e dobbiamo avere il coraggio di farlo.
6: La riunione è il 3, cioè non si può uscire a mio avviso, cioè con o facciamo che ne so la rete dei siti o il cartaceo, cioè se devo uscire con una proposta, mettiamo che è quella del cartaceo, per me è solo questo, cioè il cartaceo, il giornale più strutturato, magari con un se, cioè i ragazzi, arriva Gianluca e mi dice se, continuiamo a parlare, dice continuiamo a parlare, alla prossima riunione ci penso su, dopo quello che uscirà, alla prossima riunione ci inizio, vediamoci un po' di vedere più praticamente come realizzarlo. Cioè se già usciamo con tante proposte,
2: vabbè, ma le esclusioni totali non perde, cioè nel senso, se io dico di no alla prossima riunione non è che sono totalmente escluso, cioè non, però sarebbe buono se riuscissimo a fare
6: il momento in cui c'è necessità di andarsi a mettere di fare qualcosa di più pratico, dobbiamo sapere su chi contare e chi no,
2: là ci conteremo veramente.
15: Ho fatto una cosa in Palestina, sì, ho capito che c'era la vostra
2: prima di Rosolini per presentato dovevano fare questo sito, si chiama Sommergibile, poi non si è saputo più nulla, Jeff lì
5: l'hanno affondato
2: sicuramente
9: era un Mugello San Marino
2: e probabilmente, però mi è sembrato di capire che lui fosse l'era quelli di
15: gruppo di Bianco, ma dite che questa porcheria, allora
2: Itaca News, credo che lui mi sia saputo qualcosa del genere, allora mi è sembrato di capire questo,
9: ma così detta Paolo
15: Pignanante, indicatemi dov'è perché ci sarebbe il primo caso al mondo. Il giornale che non questo. Scusami, ma il dito.it sono impazzito.
9: Qual è quello?
15: No, così è. Ci sono andato, non c'è scritto manco chi siamo, c'è scritto sul giornale online periodico catanese.
2: Quindi lungo perciò.
9: Mi ha installato la DirectX.
15: Boh, quindi non lo so, c'è il credo.
9: Confezionato.
15: Bisogna spronare.
2: Ma questo sì. Cioè, dobbiamo convincere questa persona a scommetterci, perché è una scommessa che facciamo tutti su questa cosa, non è che.
15: Sì, chi non ci vuole stare non ci sta. Bisogna parlare con Riccardo e dirci fare quello che a lui ha detto, che c'è in mente.
6: Secondo me non c'è stato, tu vuoi dire, io non penso che possano stare un altro anno a menarcelo, facciamo ready. Magari si riscambiamoci dossier,
2: no questo no, è il giornale quello che
15: si è messo a bestemmia, poi vedi perché dico Gabriele o altro qualcun altro,
5: serve un cazzo proprio perché
15: c'è stato un momento queste cose,
2: c'è stato
15: un momento in cui quello che ha detto, ma se noi facciamo 10 siti che parlano della stessa cosa abbiamo più visibilità, e io gli ho risposto tecnicamente scusami, ma una persona che si collega non perde più tempo a vedere 10 siti, non fa prima vederne uno solo fatto bene,
1: Mi disse no.
15: Noi l'abbiamo fatto.
1: Mi ha detto no. Certo, lui parlava di sì, delle
15: non ha senso.
1: Quindi che io dico no, che sanno tutti quanti che uso Windows o che non hanno, che non ho conoscenze tecniche, è chiaro che a me non mi tengono in considerazione, ma se glielo dice lui, se glielo dice Aaron, se glielo dite voi, ha un altro paio di mani. E non mi davano.
10: Ma non è che ci vuole una conoscenza tecnica, è logico.
1: Oh, è logico, ma tu l'hai sentita la risposta di quello che mi ha detto. No, non è vero, secondo me se ti siamo abbiamo più contatto.
9: Questa è una stronzata. Anche perché poi finisce che vedono due articoli quasi uguali, perché il modo che il punto di vista è simile.
5: Pensavo che fosse incluso nell'elenco
9: degli articoli. Io mi leggo lo stesso articolo duale. Una volta fai tu, una volta fai Gianluca, e poi magari la vedete
5: in maniera più che non so più interventi.
1: Sì. È vero, sono totalmente zero, ma una cosa di vista magari ti ci dà
13: a poveri che
1: no, io sai che mi disse Antonio, mi disse noi dobbiamo far passare le persone da un'ora, le dobbiamo fare tre ore,
13: ma il motivo è
1: che io voglio ma che sono faccio
9: un problema per
10: tempo perché me non so che tu
9: io sai netto fratelli
1: a che sa ci
9: sono
10: infatti
9: io non ho fatto debiti no
5: stavo un'ora
1: adesso parlava di pubblicare le stesse indicazioni.
13: Io con Gabriele questa cosa qua la facciamo come guerrelle team, come Freaknet, come Dine, come Dinema, perché facciamo cose diverse,
1: perché noi anche abbiamo queste cose
13: diverse, ci linkiamo tra di noi, ma abbiamo cose diverse.
1: Sì, perfetto. Ma noi abbiamo fatto questa cosa del giro ring, perché noi abbiamo quattro, cioè oltre Giro Vite c'è un sito di letteratura, un altro di letteratura, un altro
2: di donne, vabbè,
1: insomma, tre tipi di letteratura
13: femminile, il portale d'arte,
1: vabbè, sì, quelli ci sono, e ci siamo linkati a vicenda, ma è normale perché parla di
13: cose diverse.
2: Ma è un altro tipo di giornale, qui il problema è questo, di struttura, che se vuoi andare a creare un giornale unico veramente ci vuole la struttura gerarchica,
13: che mi dà che questo Antonio però credo che non abbia
15: rispolveriamo il manuale del guerrigliero,
13: no, perché se uno ti dice una cosa di questo vuol dire che non ha capito,
5: non lo so, loro hanno paura, diciamo, di smembrare quell'esperienza, diciamo, del gruppo, perché poi tornano con le 3-4 esperienze, loro hanno 10-15 collaboratori,
15: secondo me non c'è motivo di smembrare,
1: ma smembrare, ma se poi quella
9: cosa non vuole più
1: però dopo un mese,
5: però giustamente sono aperti con l'esperienza,
1: io non vuole più,
2: e loro il lavoro
1: non è un po' di lavoro
2: in questo senso, dice io
1: fate quello che potete.
15: Ma sì, ma
1: chi sta a fare piano di cibo, no? Ci siamo erroni.
10: Secondo voi
1: dove non c'è da andare a mangiare?
10: No,
1: c'è un dire
10: si mandano dai.
9: Ma perché lo
2: poteva dire essere morire di fame.
5: Per me da passare una cosa. Laboratorio di comunicazione che so che hanno, cioè le proposte che escono da questo laboratorio dipendendo quello suo, cioè in buona sostanza, cioè
1: i segnali di cervello invisibile che noi lanciamo, quali sono? Un'idea, una definizione che stanno perché sono una raunite, la ricorda l'inizio nel volantino che scrive, tu ci scrivi il laboratorio magari. Però non è un'esperienza positiva, sono bravi, sono bravi, non ci navigava niente, non mi contattava.
10: Insieme a sottogruppi di una stessa realtà che è più grande, essendo aspirare a ogni gruppo a un certo tipo di tematica.
2: Anche questo, questo si era parlato anche.
10: Cioè, alla fine non muovi
2: che
10: la scissione dei gruppi, ma li fai lavorare all'interno di un contesto più grande, coordinato da un gruppo di
2: persone. Perfetto, lasciamo perdere tutto quello che si è detto. Quello che bisogna proporre è questo. Potrebbe essere una proposta questa.
10: In questo modo tu non
2: cioè, io mi prendo l'impegno di curare, che ne so, la rubrica che parla di costume e società, per dire.
10: Se vuoi, vedi, già
2: per dire, noi facciamo questo, tipo io però che ne so, facciamo questo, per dire. E un altro
10: io ero troppo costoso.
1: Lui si occupa.
10: Per dire.
1: Oh, stiamo parlando di pallone, no, di pallacanestro.
10: Quello stronzo per
2: oh, okay.
10: Merda di
1: Mentino. Però
10: entrare nel il pensiero che ci sia una scissione totale di.
1: Ma chi l'ha detto?
10: No, dico, non lo so
1: che tu l'hai capito.
2: È una proposta, secondo me bisogna fare, io la tengo là.
10: Perché nel caso peggiore, che non si riesce a
1: tringiamo.
10: Non si riesce a fare quello che sono fratturato il coglione. Le pudenze,
1: Portiamo i giornali nostri, qua
10: ci vediamo.
1: No, anche perché le riunioni alle 22:00.
2: Ma non ci sono libri,
1: ragazzi.
2: Ma
1: non
2: ci
1: sono libri,
2: ragazzi.
1: Ma non ci sono libri, ragazzi.
2: Ma
1: non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci sono libri, ragazzi. Ma non ci
15: Sì. A buttare il giornale.
6: Arrivederci. Come già si può per
15: cui. Arrivederci.
1: Vabbè, quindi insomma.
15: Cioè, a questo punto si tratta di lavorare sulle stesse cose, però in ambito più.
13: Vabbè, ma io devo fare quello che so fare, non posso fare una cosa che non so fare. Cioè, ci sono altre persone che dovranno fare delle altre cose che non so fare, quindi.
15: Ma non solo su quello.
13: Vabbè, ah, dire, c'è fatto. Io mi prendo l'impegno di curare la rubrica costume e società, nulla mi vede di scrivere anche qualcosa per un'altra cosa, però io devo assicurare quanto il mio impegno per quello, cioè in questo momento tipo di lavoro.
15: No, c'è un sacco di
13: ci sono dei giornalisti validi che scrivono della politica a Catania. A me sta bene che se non la pietra se ne occupo io, che non ne so poco in nulla, giusto? Quindi c'è ognuno con le proprie professionalità.
15: Io non abbiamo
13: mai visto l'impegno individuale, è una proposta male.
15: Io penso che è un problema di orgoglio.
13: Ma bravo,
15: è un
13: problema. Uno di orgoglio e l'altro è anche di voglia di scommettere.
9: Protagonismo si chiama.
13: Di credere.
6: Non è soltanto il nostro. Cioè, che non ti riesce a fare un gatto.
15: C'è chi però
13: io
6: ma tu dici un orgoglio ma riconosciuto a tutti.
13: Però io non ho scritto una bambina,
15: io
13: non
15: ho
13: scritto
9: la spinta a fare meglio.
13: Quello quando è uscito, dove abbiamo guardato tutti quanti e gli abbiamo detto tutti i colori. E da allora poi loro hanno cambiato un pallone adesso un po' più
15: bello. È scritto in grigio su grigio, non lo so come
13: ma voglio dire, questo è un particolare tecnico, secondo me.
15: No, ma tecnicamente a me non viene voglia di leggere un foglio.
13: Si risolverà, cioè noi risolveremo tipo nell'operatività, giusto? Per adesso si deve parlare della voglia di farlo, della voglia di crederci e nella possibilità concreta poi di poterlo realizzare. Questo.
15: Vabbè,
13: Deve bastare intanto è questo, il progetto pratico, ti vedo.
6: Ci sono tantissime realtà. Catania, Sicilia, diciamo, per me non c'è questo ambito territoriale che non hanno voce, dall'ambito artistico, diciamo, anche a quello economico che è comunque montato, perché cioè, noi dobbiamo porci come obiettivo di dar voce a tutte queste situazioni qua, cioè, intanto diciamo come obiettivo generale, però cioè, non possiamo farlo con una rete di 10, 20, 100 siti, perché tanto lo sappiamo che il sito diciamo ha una barca di utenti che è quella che è, magari cioè, sono sempre 10 persone. E come dice Iron, magari si leggono, poi appena capiscono che leggono diciamo, le stesse cose, si vanno a leggere due minuti, due articoli.
15: Potrebbero scegliere un sito anziché gli altri.
6: Per dire. Cioè, alla fine, che cosa sposti? Che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi muovere? Non sposti un gatto.
15: Cos'è uno zaino verde? Beh, toglietegli tre.
17: Non c'è niente
15: sotto. Brava cagna bastarda
6: Fattorina.
9: Chi ti offre al miglior offerente?
13: No, per me è uno scappato.
15: Marco, ma la fanno perché sì, Marco. Sì, dobbiamo fare anche lì.
6: No, adesso parliamo della generazione.
9: Siamo degli industriali. Oddio, è
13: tardi. Sì, io ho fatto l'ho. Cioè, il vostro
15: è compilato, funziona.
9: Nel senso che turiamo i tuoi.
13: Sì, no.
9: Non ci lascia.
15: Sì, Lucio,
13: dove?
15: Come devo prendere? Ma tra le alle 21.
6: Sì, sto pensando in praticamente.
9: Pederasti. Simpaticissimi.
15: Il 3 è mercoledì, no, martedì.
9: Ok.
6: Senti, ci sarai.
9: Ci sarò.
6: Io ci sarò.
9: Se ci sei, schiaccia il bottone play.
6: Ma in mezzo.
9: No?
17: Ci stiamo andando?
9: No.
15: Beh, voi nel frattempo lavorate.
9: Dobbiamo lottare per le sinergie del gruppo.
15: Raga, fingiamo. Mi devo andare.
9: Ci sono Silvio Berlusconi Communication.
18: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo. e dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

عسى أنا لك صبري شفاعة.

0: Ultimo a scuola, ultimo nella vita, ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765, bellissimo. Fucile e pistole Taurus,
2: il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.
4: Ma non ci posso dire.
5: Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
6: So che ho preso delle decisioni abbastanza discutibili. Giro, giro, tonto.

Toccami la cuffia, il babbo! Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.

Why don't you put some music?

0: Semen. Ora switcho a 32. Anzi, a 24, perché sono già a 32.
1: Ora è switchato. Madonna! Godo! Godo!
0: Mi risiedo. Ora switcho a 16. A 16 kilobit al volo.
2: Oddio mio, ha funzionato! Oddio! È bellissimo! È bello! Oddio!
1: Mi è cascata la tastiera, tutto mi è cascato, porco Dio!

0: Allora, porco Dio. Dai. Oh, why you? Cioè, io sto godendo tanto. Ora lo metto a 24 di nuovo. Eccolo!
1: Oddio! Sono troppo! Oddio!
0: No, il kilohertz è quello che sceglie l'AIM. L'ho messo auto e l'AIM sa. L'AIM sa cos'è meglio. Ecco, ed ora mi mutilo in diretta. Godo,
1: vedi?
0: Che bello, sì! Gode. Ah, sì, va bene, allora, dunque, io adesso ho fame e sto perdendo sangue, quindi andrei di là e lascio la playlist di Tracy Chapman.

precipitare nel passato. Un sogno antico riservato a pochi. Istituto di Obbedienza Animale presenta Retromatic, il pratico ciclo di 130 iniezioni per chi sente forte il richiamo della tradizione. Istituto di Obbedienza Animale, www.ioa.com.

0: Hai qualcosa da dire, Federico?
1: Vivere non è un gioco, è un'impresa globale che tende alla massimizzazione del profitto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Prima parte.
2: Sì, registriamo, registriamo. Tanto è per noi,
3: Beh, sì. Tanto chi doveva esserci online c'è, chi non voleva, non doveva esserci, non c'è.
2: E questo è anche vero.
3: Ora
2: chi
3: non è che
2: non poteva
3: rompono, devono
2: esserci,
3: rompere i
2: non
3: coglioni anche
2: c'è.
3: per questo. A cominciare da Martin. Se ne è sempre fottuto di qualsiasi tipo di riunione e ora gli è venuto tutto l'abbambamento nel culo e oggi non c'è.
2: Paradossalmente i recini l'altro, già.
4: No, lui ha scritto comunque che ama di sera sono reperibili.
3: Guarda caso. Vediamo se la prossima riunione sarà irreperibile pure.
2: Beh, ma lui c'è stato a una riunione con i recini, c'è stato, non ricordo.
3: Ma che cazzo dici?
2: Poi, ma che cazzo
5: dici? Minchiate Iron.
3: Scusa, minchiate?
4: Che non mi minchiate Iron.
3: Mi pare che la memoria
2: no, c'era, no, fede che ci ho visto.
5: Vabbè, ma qual è il problema che non si è mai fatto la riunione?
3: Eh no, se non si è mai fatto la riunione non può rompere la minchia che le riunioni devono
5: me
3: essere.
5: Può rompere la minchia invece.
3: Ah sì?
5: Perché è uno che si fa il culo.
3: Guarda, io non posso rompere la minchia se poi alle riunioni non assisto mai e poi mi lamento perché le riunioni non sono streamate, perché non possono partecipare tutti.
5: Lui si è lamentato perché le riunioni sono streamate per un altro motivo.
3: Cioè?
5: Per un motivo di democrazia, di partecipazione del solidale.
3: E lui poi non
5: eccetera,
3: partecipa
5: eccetera.
3: Però.
5: Allora, non partecipa ora perché ha detto che non poteva esserci martedì.
3: Non ha mai partecipato.
5: Vedremo. Non ha mai partecipato, evidentemente ora sente il bisogno di partecipare. Che vuoi che ti dica?
3: Vediamo se la
5: possiamo. Ma questi sono discorsi del cazzo, secondo me, che non portano a niente. Continuiamo a lavorare, decidiamo cosa dobbiamo fare a questo cazzo di free wine domani. Per me possiamo parlare tranquillamente del FES. Non facciamo uno sgarbo a nessuno.
3: Ammesso che
2: o magari se ne parla,
5: se Nirvana si muovesse a contattare, porco Dio, quelli del gruppo Astrofili.
6: Nirvana, scrivi al gruppo Astrofili e fatti chiamare al telefono in qualsiasi momento per vedere se qualcuno domani può venire a dire due parole o perlomeno a esserci quando noi presenteremo qualcosa sul progetto FES. Hai capito?
3: Non sono Mercurio.
5: Sì, sei Merdurio. Ci pensa io, ok.
3: Voyager, va bene, abbiamo capito. Ora andiamo dal commercialista e lo chiediamo a lui.
5: Ho capito, Cristo. Forse è laggatissimo.
4: Sveglio di merda. 10:69.
2: Che vergheto.
5: Che risveglio di merda. La dobbiamo registrare questa cosa.
2: Il film ce l'ho io, più che niente mia.
3: Sì, l'abbiamo letto sopra, voia.
2: Che sveglio di merda.
5: Ho visto il firmware di questi cosi ed è compattato in un modo. Se riuscissimo ad aprirlo, dentro c'è tutta la pagina web di gestione. Potremmo modificare l'HTML, metterci WAV, che risveglio di merda. E metterlo con embedded nella pagina, che quando ti colleghi alla pagina di gestione del coso, lui ti dice che risveglio di merda. I grandi progetti del freak. Hacking Linksys Wireless Access Point. Insert the WAV. Che risveglio di merda.
2: E vende il risveglio di merda WAV.
3: Ci entra nella
5: mi stanno fumigando con questi spacchi di porco Dio. Ma che spacchio meditano con degli
4: ceri in culo.
2: Meditano con i ceri in culo.
5: Minchia, ma veramente io ci scendo e glielo dico, comprate degli incensi buoni.
3: Pezzi di bricchi.
2: Sveglio di merda.
5: Sveglio di merda. Io ci sto scendendo, non sto respirando più, mi sta venendo l'asma.
2: Ma no, fermo.
3: No.
2: Lo ammazzo.
5: Se ci qualcuno fuori.
2: Gli inviano un stecchino di incenso nuovo.
3: Non se ne rende conto.
2: A dire non sono un mobile. Ma.
4: Che specchio si.
3: Oh, vedi il giorno 11 ci sei,
4: 12
3: dicembre.
2: Cosa c'è?
3: No,
4: sono fissato.
3: Forse, anzi, molto probabilmente all'ambasciatore.
2: Ma cosa? Ma che cosa?
3: Il concerto dei Brigandini Superana, allora.
2: Sì.
3: Con presentazione disco ti piace. L'ultimo disco, sì. Come il primo disco? Ultimo disco. Shining, ti chiamo Nirvana.
4: Dimmi Nirvana.
6: Parla.
4: Leggetemelo a piacere.
6: Sì. La riunione con il prof è stata spostata a venerdì, sì, lo sa.
3: Grazie!
6: Già si è lamentato perché io non glielo ho detto subito.
3: Ah!
6: Cosa?
3: Ah, te l'ha firmato anche Valenti il preside?
6: Ha firmato Valenti il preside, non ci posso credere! Guarda che lo sai di venerdì? Che è a partire dalle 11.30.
7: Abbiamo capito. Il preside, il segretario ha firmato?
6: Qua,
3: il preside sì, abbiamo capito. E quel cazzo di segretario? E che il segretario? È il bastardo praticamente della situazione.
4: Due incontri.
3: Valenti l'ho minacciato.
6: E cosa gli hai detto?
3: Appunto.
6: Cosa gli hai detto?
3: Quasi.
6: Ah.
3: Anche di scandi, eh. Gli puoi dire che gli pisciamo nel serbatoio della macchina?
6: Gli pisci in bocca.
4: Quando mi farebbe molto piacere per
6: ti pisciare
4: in bocca. Però lo devi fare.
3: Pezzi in mezzo sono fai.
6: Qua c'è da dire, lo dovete tenere.
3: Che mi deve fare l'auto?
6: Ma è con l'auto filmato tra 10 giorni.
3: Perché 10 giorni? E non uno?
6: E non zero. Subito.
4: Vabbè, facciamo finta che prendiamo le sedie.
3: Come fila?
6: E che il pagamento è tempo di 10 giorni. Ah, mi ha chiesto
3: cosa? E mettete fattura?
4: Certo.
3: Allora che cazzo abbiamo fatto a fare la partita IVA?
4: Io non ho idea di come si faccia una fattura, però la emetteremo comunque.
3: Noi emettiamo fatture e le facciamo le fatture, soprattutto a lui.
6: Oppure le devo dar conto? No,
3: no, è fattura, così non rompi il cazzo.
4: Ma vedete, stiamo impazzendo, abbiamo fatto questo bordello per questa ragione.
3: La partita Ivan? Sei un coglione. Chi è un coglione?
4: Chi?
3: Chi è coglione? Chi? No.
4: No.
6: Ma che spacchio lì?
4: Ma sta stato rispondendo.
3: Vabbè, sta male.
4: Ma chi è? Ma Nirvana sempre dice un coglione.
3: Sì,
4: no.
3: Sì. Definisci il coglione.
6: Aspetta, la partita IVA.
3: L'abbiamo fatta per farci fare le fatture. Ciao Giorgio. No, anche per farle le fatture.
4: Per metterle, non per farci fare.
6: Ma poi magari.
4: Beh, se questo è noia che vai a mettere la fattura, no?
3: Non mi prendete per il culo.
4: Alle 8:30 di sera. Infatti.
3: Come non lo prendiamo? Che cretino?
4: Ma è qui che picchi i soldi.
3: Non solo.
4: Alleluia.
3: Sto male veramente. Ah, ok, ma qua il discorso della fattura è un altro.
4: Che c'entra sto male veramente? Io sono qua sotto la roba, se la vogliamo salire, se scampa un poco.
6: Non lo so, via.
3: Che roba hai? Tutta roba rubata?
4: Roba buona.
3: Minchia che panza che hai. Sì.
4: Ok.
6: Chi spacchio sì?
4: In nome della razza, eccetera. Illustrazione del funzionamento dei laboratori linguistici e informatici.
6: Non c'è la mina del microfono.
3: No, dai, ho sempre sognato. Minchia, ma sta piovendo, pesante.
4: Minchia.
3: Wow!
4: Allora,
6: caldamente.
4: Possiamo fare questa riunione di direttiva all'avviata? Allo stream.
6: Quale riunione di direttiva?
3: No, per favore, non parlare più di direttiva. Guarda caso!
4: Guarda caso!
6: Ma perché? Chi c'è?
3: Sarà un caso!
4: I 5 di questa stanza sono i 5 del direttivo, sì o no?
3: Però non lo volevamo!
4: Non è colpa nostra!
3: Volevamo essere di più!
4: Siamo di passato!
3: Però tutti gli altri se ne sono fottuti!
6: Così, porco Dio, dipende
4: da la direttivo contro tutti!
3: Ah!
4: Dai, fatti toccare un po' il culo! Era ora. Dall'altra parte ho pure un brufolo fresco! Eccoli proprio.
3: Sì, bello.
5: Ma i docenti di lingue sono spacchiusi che hanno bisogno di un'ora diversa per fare le cose, che fanno lezioni
4: un laboratorio diverso.
5: Che croci.
8: La suca.
4: Punto com.
5: Professor Giuseppe Brigiotti, fottuto su caminghe per l'informatica.
8: Per chi non sta?
5: L'informatica.
8: Ma che è questo qua? Sono interessato ad usare...
5: Una mail che ci è arrivata, una snail mail che ci è arrivata nella nostra casella postale sotto.
8: Una?
5: Una posta,
8: ah, non vedi. Distribuzione di tempo, prego contattami a 0 specchio.
5: Beh, passa la shiny.
3: Che cazzo vuole adesso? Vuole essere.
8: Ha lasciato un numero di telefono, iscrivo alla
5: piccola qua. Toh, tieni, scrivi.
4: Ma dove scrivo?
3: Alla gran lista.
5: Alla nostra gran lista.
8: Ma non so dove.
3: Ma che cazzo lo so, non riesco a leggere l'indirizzo. Uppaffal.
5: E telefono di Ombare!
3: Sì, certo, di telefono per
5: il. Ma Nirvana ha scritto gli astrotili?
3: No, c'è da asbesto.
5: Asbesto?
4: Pappal!
8: In effetti, se tu devi scrivere un messaggio, quello scrive sta male.
5: Sì.
3: Cos'è quello?
8: Se vuoi scacchi.
3: No, se devi scrivere un messaggio.
5: Sì, voglio le pagine.
3: Ma
4: spiegatemi una cosa, la pagina nuova non è online.
3: No.
5: Purtroppo non ancora.
4: La posso vedere?
8: Ma vedi se
5: ci dobbiamo pensare.
8: Ma sulla staff, non vedi?
5: Vieni, siediti sulle mie ginocchia e ti facciamo vedere la pagina.
3: Nel frattempo se ti fai anche un po' toccare il culo, da tu.
5: Ma non così, che si sfascia la sedia.
3: Stai scaricando Silvia Saint?
5: Meno male che sto scaricando Zappa.
8: Meno male che emule fa schifo.
5: Minchia, sono 2 mesi che c'ho sta cosa in culo.
4: Ma se minchieggio questa cosa, se la...
5: No, stai fermo.
4: La posso sputtaniare?
8: No, perché...
5: Dove spacchio sono? Allora... Vabbè.
8: Quello salvo, fai quello salvo.
4: No, il pack se spagna in merda.
5: Aia, alzati.
4: Tu l'hai voluto.
5: Lo so, cos'è che non funziona?
4: È che non hai più l'età.
5: Ma che cosa vuol dire non funziona?
4: Hai
5: messo SSD che risveglio di merda. Hai messo il gateway, sì, risveglio di merda.
4: Non ho messo il gateway che tanto non risponde al ping.
5: Ma indirizzo IP l'hai beccato?
8: Indirizzo IP,
4: 10.69.1, quello che vuoi, il tuo coso è il 222, lo vedo subito.
5: Lui è il 222?
4: Sì, 222.
8: Queste sono varianti della stessa pagina.
4: Esatto.
5: Sì. La cosa bella di questa pagina è? Dice lui.
8: Ah?
5: Qual è la cosa bella di questa pagina?
8: Ma ancora non abbiamo deciso se fare in quel modo oppure no.
5: Ma non è detto che cambia.
8: Potrebbero votare.
5: Potrebbero votare gli sfondi e le combinazioni di colori.
8: Ah sì, l'ho letto poco fa.
5: Ah, wow.
8: Mi sono documentato prima di venire.
5: Minchia, ma questa non l'avevo vista ancora.
8: Perché sei svogliato. E cosa, il PDP-11.
5: Questo outline non mi piace per niente.
8: Sì, lo so, beh.
3: Sono però troppo scure.
8: Sì,
5: come scritta parte...
8: Ha fatto una pagina per questo. Ma ce n'è l'ultimo.
4: Certo, non bisogna arenarsi su questioni.
5: No,
4: su questioni.
8: Cosa?
4: Non mi viene la parola perché sto invecchiando.
3: Su questioni.
4: Come si dice del bello e del brutto?
8: Ah, sì.
5: Estetiche.
8: Ma infatti, estetiche. Guarda che con peggio sono andate così. Poi le pagine sono come quelle vecchie. No. Sono uguali, sì, sono dei
4: questo, ma comunque dico, a me piacciono, ma se a qualcuno non piace si può fare lo stesso e poi vanno variando comunque.
8: Sì,
4: non è il caso di
8: questa qua, come dice di questa più o meno. Come...
4: sì, a me questo piace molto.
8: Come...
4: tutta quella che ho visto fino adesso è la migliore.
8: È tipo rosso, bianco.
4: Qual è questa per chi ci segue da casa? Pallo 2 PHP.
8: E questo è il template della pagina normale, che poi ancora
4: cosa è un template.
8: Un modello.
4: Dopo, quando non ci sono gli altri.
8: Con le cose qua sopra.
5: La scritta proprio malissimo.
8: Tranquillo.
4: Però. Non fare così.
8: Basta, non c'è più niente. Non c'è più niente. Basta. Che vuoi?
5: Ah, Paolo, te ne ho mandato un'altra nella cartella IMG.
8: Ah, va bene. Andiamo via un attimino.
5: Index Nirva 4.php.
8: Dobbiamo fare. Ma dove?
5: Nella cartella IMG.
8: Ma non nella cartella IMG, è frocio.
5: E se è frocio, io che ci posso fare?
8: Teste di minchia. E certo non funziona. Questo devo togliere. Clicca.
3: Perché
8: ovviamente non funziona.
5: Ovviamente non funziona.
8: Perché sei un mongolo.
5: Perché è un mongolo. Nirvana è un mongolo.
8: Ma mi dai l'immagine, che già lo capisco.
4: Ci ha fatto trasmettere.
8: Logo. Ma qual è il file?
3: Che cazzo sono?
5: Oggi proprio precisi quando trasmette Radio Bandita. Complimenti, Gebel.
4: Perché sei sempre così?
6: Perché se si coordinassero con gli altri.
9: Ma perché non glielo dici tu, dato che lo sanno?
6: Ma perché loro sono tonti che non le sanno le cose da loro?
4: Questa è la condivisione della conoscenza, no? Se non lo sai sei un cretino.
6: Esatto.
8: Ma qual è l'immagine? Muovi il fuoco.
6: È degli anni Ottanta.
8: Ok, va bene, ok.
6: Veramente, negli anni Ottanta non si condivideva un cazzo di niente. Cioè, quelli che sapevi era tuo, ed erano informazioni preziose che scambiavi con gli altri, nelle BBS, nelle chat. E diventavi elite.
3: Perché le sapevi solo
6: tu. Perché sapevi solo tu certe cose e le facevi dimostrandolo, e gli altri non sapevano un cazzo. Ah, il contrario dell'open source.
4: Lo posso cercare una frase da mettere in prima pagina?
6: Quanto eravamo coglioni.
4: Ormai comincia a pozzare, eh?
6: No, il mio Ginsberg.
4: No, è bella, però.
6: Se, sì, sì, comunque
4: c'è.
6: Certo.
4: Una cosa bella che avevo detto su Fraser, in cui, e questo...
8: Sì, lo so che hai ragione, va bene.
4: In qualche modo, in cui...
8: Ma di cosa?
4: Non lo so.
8: No, sto parlando con Nirvana.
4: Di una popolazione nel
8: stavo parlando con Nirvana.
4: Il nome che hanno gli individui è segreto, lo sanno loro e pochissime altre persone, loro usano un secondo nome per comunicare con gli altri.
6: Non mi è nuova questa cosa.
4: Che gli facciano dei sortileggi.
6: Non mi è nuova questa
4: perché
6: cosa.
4: Perché il nome fa parte del corpo della persona.
6: No, tienetelo voi. Vabbè, lo metto qua. Accendino mio. Sai che non mi è nuova questa cosa?
4: Sì,
6: da dove viene? No, no, devo averla letta da qualche parte.
4: Fraser.
6: E chi è?
4: Ramodoro.
6: Hans Fraser? Ramodoro, non mi è nuova questa cosa.
3: Fraser FS?
6: Boh. Vado da un pubblico a livello africano scrivibile. Cazzo di che ho ragione, porco iddio.
8: Ho detto già che ho ragione.
6: Che ho ragione, porco iddio, lo dico io.
4: Ma chi c'è con noi in chat?
6: Nirvana e Voyager. Elibus non riesce ad ascoltarci perché la sua connessione fa schifo. E degli altri non vedo nessuno.
4: Insomma, stiamo lavorando sulle nuove forme associative. Diciamo più sulle nuove forme. Però sì, non ci posso dare niente se penso
8: potete. Non fumare!
6: Semplice, non fumare.
4: Oppure?
6: È uguale. Lui parla da dietro. Mi passi la bevanda?
8: No.
6: Primordiale?
8: No.
6: Che stai disegnando?
8: Niente.
6: Invece non ho
3: visto il pianeta delle scie.
6: Vedendo il demonio?
3: No. Inquietante.
6: Ah, ma quale? Quello originale, storico, degli anni 60 o quale?
3: Quello di Ola.
8: Ma cosa?
3: Vabbè, la distanza è la stessa.
6: No. Devi vederti quello storico.
8: Ma cosa? Non
6: sono mica ti fanno un pompino, però.
8: Non
6: ho sentito un maschio.
8: Non ho sentito cosa?
6: Masco bianco eterosessuale che ti fa un bombino.
8: Ma non
6: so
8: cosa.
6: Come però.
4: Il pianeta delle scimmie vintage.
8: Ah, non ce l'ho.
3: Stavo pensando a quello stupendo. E chi reclutare?
4: Se l'avete presente la fine di balle spaziali?
6: No.
4: No.
6: No, non me la ricordo. Ricordo ben poco di balle spaziali.
4: C'era una citazione dal pianeta delle scimmie alla fine del primo film. La fine del primo film te la ricordo.
6: La statua della libertà diroccata,
4: sì.
6: No, qualcosa del genere. Agghiacciante.
3: Non ti va? Però non il DCP.
6: Ma ti sei preso un IP 192.168 eccetera? Sì.
3: No, mi sono preso un IP 10.69.
6: Perché 10?
8: Perché così
3: l'hai configurato.
6: Ah, allora certo che non va.
3: Ah,
6: perché non vedeva la mail
3: subito tutti quanti.
6: E tu perché non me lo dici subito? Che non funziona.
3: Tu cazzeggia.
6: Tu cazzeggia, tu parla, ambare.
8: Ma tu non ti sei segnato?
3: Ma spesso non te la segnazione in Berizzone.
6: Io? Sì, un sacco di volte. Perché?
3: Ma ah, che bene. Bene.
6: Allora, vediamo un po' se mi raggiunge. Risveglio di merda.
3: Sì, risponde.
6: Minchia, quale cazzo era la pasta?
3: E quello sono le sette.
8: Minchia. A chi mangi? Per uno scudato.
3: Bravo, bravo, continuo così.
8: Che risveglio di merda.
5: Scusami, specify IP address 192.168.1.251. Come fai tu a vedere il 1069 eccetera?
4: Io vedo 1069.1.223. E tra l'altro mi rispondi pure il ping.
5: Ah, ma quello sono io con la scheda wireless in questo momento. Sì.
8: Sì,
5: infatti adesso la tolgo. E dovrebbe sparirti. Oh, qua risveglio di merda, 192.168.1.251. Chi so è?
3: E allora pigli il tuo IP normale.
4: Allora, il tuo IP di sempre,
5: il ping, 192,
8: device, senza scheda come
5: 251. Sono col cavo. Infatti Argos, risponde benissimo, mi risponde.
3: Argos.
4: No, quello di qua.
3: Quello di qua, del di quando vieni qua.
4: Sì, adesso chi pingo ti sarebbe lui 192.
3: Il 251.
4: Che risponde?
3: Risponde? Pinga media.
4: No, lo metto come piedi questo.
5: Metti media lab come piedi, non lui. Lui si comporta come un hub. Non hai bisogno di metterlo come piedi.
3: Giorgio, te ne sei abbassato i jeans? Dai che dobbiamo ricominciare la riunione.
5: Io sono preoccupato per casa tua. Devi fare quelle cose al volo. Ma che cazzo è Mirror Flex? I collant di Nirvana?
3: Che cazzo c'è?
5: Ma che so.
3: Li compriamo questi 200 di collant? Su eBay. E ce li rivendiamo alla fiera.
5: Ci scriviamo Freaknet con la sborra. E quindi vendiamo a caro prezzo il nostro seme sulle vostre calze a rete. Sostenete il Freaknet Media. Solo per uomini però.
8: Che schifo.
5: Così concludiamo il... Vediamo calze da donna sborrate da noi solo a uomini. Così per che dovranno indossarle.
3: Non ne vendiamo un cazzo.
4: Carosi, come stanno i conti
8: della soluzione?
5: Il tesoriere fa questa domanda?
8: Aggiunto il
5: tesoriere. Lo so, non ha ricevuto a tesoro, a da tesorare.
3: Un tesoriere senza portafoglio.
4: Anzi, se non l'avesse il tesoriere saremmo perduti. E per dirvi la verità, il tesoriere si sente perduto nonostante la domanda. Come stanno le casse, la vendita delle mutande, così gli introiti, le uscite?
8: C'è stata una cifra detta su staff in paese.
5: Ah, perché io chiedevo i soldi della Access Point, effettivamente.
4: Sì, anche questa è una cosa da definire, che io dico le spese, decidiamo assieme.
5: Ok, me lo riporto a casa e decidiamo.
4: Questo è un comportamento.
5: L'avrei preso come
4: matelico e infantile.
5: Non l'ho preso per il freaking. Non l'ho preso per il Non l'ho preso per il freaking. Ok.
3: Metti su freaking, vedi se col parla con
5: qualcuno. Che devo fare su freaking? Si stanno fottendo tutti.
3: Ve ne fottete. Bravo.
8: Anche perché non stiamo parlando di un cazzo.
3: Non stiamo parlando dei soldi.
5: Sì.
3: La carta da culo e a fine.
4: Però parentesi, il nostro anno fiscale
3: quando si chiude? A dicembre.
5: Bene, andremo in perfetto pareggio.
3: Perché?
5: Zero entrate, zero uscite. Ci hanno pagato? Siamo stati pagati? Speriamo di essere pagati. Siamo stati pagati?
3: No.
5: E allora?
3: Non ancora.
4: Zero uscite, non direi.
5: Beh, zero uscite, ma noi avevamo un fondo cassa da cui abbiamo uscito queste uscite?
4: Noi abbiamo
5: contabilizzato?
4: Fatti fare fattura, ricevuta fiscale con il codice fiscale.
5: Io non so niente di queste cose col codice fiscale.
4: No, tu te ne fotti, no, un'altra cosa, non è che non sai niente.
3: Sei sempre fottuto.
5: Cosa abbiamo preso con il nostro codice fiscale?
4: Le mutande.
5: Le mutande. Quindi abbiamo solo uscite? No, abbiamo anche entrate? Abbiamo contabilizzato le entrate?
4: Ovviamente no.
5: Ah, quindi abbiamo solo uscite. Teoricamente.
4: Mm-hmm. Poi abbiamo anche un'altra cosa, il codice fiscale.
5: Sarebbe?
4: La fattura della notaio. Cioè la ricevuta del notaio.
5: Ricevuta del notaio? Ma se non avevamo ancora il codice fiscale? perché non avevamo la selezione.
4: Comunque, al di là
5: cioè il
4: questo,
5: volo abbiamo fatto una ricorsione.
4: Però sì, vi faccio notare una cosa, che in quanto tesoriere io non devo tenere conto solo dei soldi, devo tenere conto anche dell'inventario delle cose, per cui queste metalle che sono state comprate o ce le abbiamo noi, oppure sono state regalate, vendute, ma in qualche modo devono essere uscite.
3: Quante ne sono rimasti? 100? Una decina, meno di 10.
5: Manco una ce ne ho io.
4: Da qualche parte devono stare. Quindi,
5: ne
4: sì, queste cose da qualche parte devono stare.
3: Io infatti quando, siamo, quando eravamo alla Gear Meeting ho fatto fino a che ho potuto, cioè fino a che avevo la rete
5: la
3: elettrica attaccata al portatile e non mi è crepata la batteria, una lista, avevo un foglio elettronico dove c'erano le mutande vendute, i boxer venduti, venduti con la offertona, con la della bella dei bandita.
4: Siamo d'accordo, anche se la ronziamo, però la marronza è. Dico, se adesso questi dati non si trovano più, se si vede che ci sono meno mutande di quelle che ci dovremmo aspettare.
3: Guarda, questa settimana andiamo dal commercialista.
4: E gli diciamo.
3: No, quando. Quando. Secondo voi quando ci possiamo andare? Domani li chiamo.
4: Ma quindi alla fine il commercialista per me.
3: È in via Vicenza.
4: Dove?
5: Avete scelto quale?
3: Via Vicenza è subito dopo via Genova. Tu dici ma dov'è? Diciamo la Viaggio.
5: Ma questo come
3: via Vittorio Veneto, una traversata.
5: Quindi commercialista Acci, allora vaffanculo.
3: Minchia, quella è a Messina.
4: Ma uno che si chiama Carizzone, tu gli daresti
3: quei. Infatti, Carizzone.
5: Uno che gestisce l'Acci Catania, sì. Gli darei i conti, questo che gestisce Acci Catania.
9: Ma quello non gestisce Acci Catania.
5: Come no? È il commercialista dell'Acci di Catania.
9: Non è che gestisce Acci Catania.
5: Ah, e che fa? Se la spacchia? Io sono commercialista, non faccio un cazzo.
4: Nana Caprina. Che gestisce i conti di
5: Arci. Comunque, ciao Saverio, ti volevo comunicare.
3: Quando sono disponibile, piglio questo appuntamento questa settimana. Tutte e due.
5: Dalla 17. Lucio Dalla 17. Lui. Oltre a invitare le mamme anche il vostro intervento riguardo il progetto FES. Cosa avete la presenza mai, ma abbiamo saputo oggi smogliare le carte. Andiamo in una vostra copiosa e in una vostra
3: copiosa
5: di
3: tutte le cose. Andiamo
5: in
3: un'altra
5: nel bar, open source ovviamente.
3: Giovedì? Mattina? Giovedì mattina tu, Giorgio? No,
5: Shining sta sviluppando un software di contabilità
9: no,
5: open source.
9: No,
4: so che non c'è la prima versione installabile in questo momento, quindi se avete la pazienza di aspettare qualche giorno, stanno.
5: Ma che cosa?
4: So che ha bisogno dell'installazione.
3: Ma di che qua stai parlando?
4: Del.
3: Ah, di quel suo softwareone.
9: Ah, ora c'è.
3: Di mattina va bene per te?
9: C'è HTTPS su.
3: Allora, domani aspetta, li chiamo e domani pomeriggio li compri.
4: Un attimo.
3: Sono in standby. Quella è la mail che ha scritto Nirvana.
9: Sì, ma per me va bene.
3: Ciao Saverio, ti volevo comunicare che domani c'è il Freak Wine al Mieschi a partire dalle 17. Oltre a invitarti volevo anche un vostro intervento riguardo il progetto FES. Scusa la fretta della presente mail, ma abbiamo saputo solo oggi la disponibilità del locale. Speriamo in una vostra copiosa e fruttuosa partecipazione. PS, mi mandi una conferma oppure fatti anche telefonare per conferma.
5: Appunto.
3: Mettigli il tuo numero di cellulare.
4: Che ora
3: quello commercialista? Dimmi tu. Io glielo propongo.
5: Ma io questo come c'è che senso?
4: Non fa alle 8.
3: Facciamo verso le 11? Alle 11 di giovedì mattina. Domani pomeriggio vi do la conferma, perché domani mattina mi chiamo.
5: Super Ficchi, ma chi è?
3: Tuo il amico? Commercialista che ci consiglia Elibus. Che è. Grazie se piedi. Che spacchio mangi?
5: Presente!
3: Piccini di morti che scappi Dennis?
5: Manca.
9: No, la Salvatore di Sapp.
5: Ok, rimando il tempo. Hai già digerita?
3: Già, infatti. Così se crema il canarino sappiamo che dobbiamo.
5: Ma io sto morendo per il cazzo di.
4: Può perlomeno aprire la
5: di incenso. Meglio il suo pito che questo incenso, guarda. Ah, inalo peti! Sembra un nome turco.
3: Un nome
4: latino.
5: Inalo peti. Già che c'avevo l'asma di mio, porco dio.
4: sei fatto male.
3: C'è un bivio di scalotto questo.
8: No, sono delle un mio bivio.
3: Ah, Nirvana non riveva mail da Ishtar.
5: Non rivevo mail da Ishtar.
4: Ma io sto scaricando.
8: Ma è tanta gente che ha avuto problemi oggi. Evernine.
4: Quando mai?
8: Io no.
5: Evernine ha avuto problemi che forse l'ha messo su Dine.org. Comunque Jaromir l'ha migrato Dine e ha fatto sicuramente bordello.
8: Veramente?
5: Io se entro su qui gli tolgo la ruta. Perché Jaromir è un coglione, infatti Voyager sta scrivendo. Ovviamente.
8: Ma veramente ha spostato la posta su qui? Ah,
3: come fare un tiro?
5: Ha spostato tutto il Dine.org, no.
8: Allora io oggi che ho fatto mailing list e cazzate varie.
5: Sicuramente non ti ha fatto lunga.
8: Ah, Voyager, ma io oggi che ho sistemato l'iscrizione alla mailing list di Evernine, non si vede un cazzo? Ah, sono il web. Ah, ok. Ma come admin funziona allora? Penso di sì.
3: Ma è lo scanner questo qua? Da quando a quanto?
5: 100 kHz a 1 GHz e 3. Vento. Ah, nord-est, forza, 3, temporali okay. In forza, in velocità, variabile, locali, addensamenti,
3: questa è 156,
5: discreta, 425, tu me l'hai data questa frequenza, che poi è famosa.
8: Sì, l'ho visto, oggi l'ho fatto e funzionava, no? Ok, volevo sapere che sono questo.
5: HTTPS, ma quanti hash ci sono attualmente su Ishtar? A quanti siamo arrivati? 5, 6? Apache 2, Apache 3 Alpha c'è? Se ci manca lo installo io. Su altre 18 porte magari.
8: Due sono quelli che funzionano.
4: Devi ricordarmi.
5: Due, ma perché due?
8: Un po' alla volta lì da gelo.
4: Quello là per il portale. Socket error when fetching mail from Ishtar.
3: Ma che
5: hai visto? Ringrazio. Da socket error while fetching mail from Ishtar. Ti può risolva. Nella vecchia fatto Ishtar. Oh.
4: Bello, no? Poi quando dite cominciamo?
8: Sì, quando dite ora.
5: Io noi da Tia stiamo aspettando. Ti sta scaricando la posta.
3: O mandasti?
5: Io sono uno. Scusa, che cazzo stai facendo?
4: No, in realtà non è. Ishtar sta benissimo.
5: Sei tu.
4: No, è morto il tuo. È morto il tuo culo.
5: Okay.
4: Oh, non risponde più, ma non mi risponde più Midirab, è morto il tuo cazzo di coso.
5: Sì.
8: Qualche affare questo accespoio.
4: Ti riportatelo al palazzo, per piacere.
5: Incapace. Sei un incapace.
4: Mi vuoi fare la rottura.
3: Incapace di intendere e di volere.
4: Io sono un incapace.
8: Ma perché chi usa ancora Pop 3? Quel ferocio di Nirvana ancora usa Pop 3.
4: Io uso il Pop 3.
8: Tu pure. Bravo.
4: Chiaro.
8: Oh. Bravo.
3: Tu usi il Pop 3.
5: Io i map pure SSL. I map
4: SSL.
5: SSL come si
4: Pop 3 direi.
3: Perché Kmail non mi funziona?
5: Kmail fa schifo. Che c'entra Kmail?
3: Io uso il Kmail.
5: Per sucarti la posta?
3: Sì.
5: Ma per Gmail, usa per Gmail.
3: Ma scusa, ma Kmail glielo dico io, clicco.
5: E tu ci dici per Gmail.
3: Io scrivo per Gmail. Dico che voglio ricevere solo quella posta.
5: Mercoledì ci sei a Catania che ti devo chiedere una cosa, Nimex. La risposta è no.
4: Deve chiedere qualche cosa riguardo una radio che
5: avevi. Sì, lo so. Forse per Gebel.
4: No.
3: Ma Gebel non era la TV scritta?
5: Ma
4: ho incontrato l'altro giorno la manifestazione.
3: Chi quello là col pissing in ogni buco?
8: Ma che cazzo ce ne facci me, Wilkins? Signori, che
4: cazzo di
5: coso,
4: ti rendi conto o no?
3: Non è possibile.
4: O è morto Midelab o è morto quel cazzo di coso. Una delle due.
3: Midelab non è
8: possibile. Se è morto Midelab, non uscire.
4: Ma quello è Midelab. cos'è quella arancione?
6: Il link.
4: Bello, perché vedi, quando io ando a ping c'è il verde intermittente.
5: Ma allora, queste sono le pagine web sue.
4: E smette.
5: Log.
4: No. Non smette.
5: Io ci sto lavorando tranquillamente. Password, vuoi che cambia la password? Spacchione so. Advanced, andiamo su Advanced.
4: Guarda, ho qualche cosa mentre stavo
5: guardando. Assolutamente. Dice long preamble, open system shared key, diversity antenna, SSID broadcast enabled. Oh, meglio di così.
4: Wow.
5: Che risveglio de merda. Il web è disabilitato, canale 6, SSID risveglio di merda.
4: Ma quale sarebbe l'IP del coso?
3: 192.168.1.251. Scusa, un monitor mod messo questa cazzo.
5: Vale, ma che spacchio stai facendo?
4: Stavo lavorando tranquillamente.
10: Che specchio di messo?
5: Bordello della Madonna. C'è gente che medita di sotto.
10: Mi fotto.
3: E smondala, guarda.
5: Crepa. Mi mettere i piedi dove io devo dormire.
3: Il PCMC
5: ai...
11: Ti faccio un video.
5: Ah, ok. Ora ho sentito.
11: Che spazio è?
3: Sì. Allora, passero. Passera, semmai.
5: Passero solitario. Ma non ci sta sentendo.
3: Ha imbracato, vedo, e vinco dalle scarpe. L'altra scarpa.
5: Hai imbracato. Ma può essere catrame.
4: Ma può essere qualsiasi cosa.
3: Pure come quella cosa. Un'imbracatura.
5: Che c'è scritto? System console?
10: Attende adesso.
5: Ok.
10: Ma che devo fare?
5: Che secondo? Io sono qua, aspettando.
3: L'hai rimontata? E qua ora sì.
10: Io non esco.
3: Funziona ora?
4: Non lo so. 251 risponde.

0: calcolatrice. Così per sistemarle una bella cosa.
1: Fate delle foto del nuovo media, sì, del nuovo FML. Ma che cazzo le facciamo le foto? Un nea macchina.
2: Ma chi è?
1: Nirvana, ma secondo te cosa stanno facendo? Effettivamente.
0: A proposito di ciò, ci stavo dando. Cioè, dal problema di provare la Wigan per FES. Ma la mostra dove è finita?
1: La mostra io ce l'ho.
0: Ti devi lasciare?
1: Figurati.
0: Ah, ok.
2: Ho 20 anni e scappo per lasciare la motoriale solo per il mio
0: pensiero. Ma non serve adesso.
1: No. Sì, certo. Certo. Comunque è una risoluzione di merda per il FES. Hai visto la pagina che ho fatto? Guardala.
3: Ormai ci sono webcam, ci sono webcam a 640x480.
1: Sì, però la pagina che ho fatto con le foto della luna, sì, ma lui non le ha viste perché non è attento alla lista. Questa è stata fatta con una webcam migliore della nostra. E il risultato migliore è questo, dove si intuisce il mare della tranquillità qui. Con webcam ficcata dentro l'oculare di un binocolo cinese da 5 euro di quelli di Marocchini. Grosso però. Tenuta a mano tra una pila di nitro.
0: Non è che vuole le foto della NASA con tutta questa attrezzatura.
1: Certo, ma il problema non è. Problema non è il binocolo. Il binocolo si vede perfettamente.
0: Cosa c'è?
1: Ma che scheda c'hai? Dell?
0: Una scheda ha sempre lavorato egregiamente.
1: Ma che ti dice i WConfig?
0: Che devi dire? Un attimo fa funzionava. In pubblico, non è zero. Mod manager.
1: Ma c'hai il volante?
0: Risveglio di merda. Alzò la sensibilità a 3 su 3. Che cazzo devo fare?
1: Ma? Non lo so.
0: Ma perché non lo butti quel coso?
1: Ma perché non butti la tua scheda di merda?
0: Vai, l'hanno fatto la vottura, ti rendi conto?
1: Vale, io mi sono collegato tranquillamente.
0: E tu ce la puoi fare a noi, c'è una cosa che
1: le. Il problema della quickcam è la troppa luminosità che si piglia. E la luna viene proprio.
3: Con le macchie cosa sono?
1: Sporcizia sull'obiettivo o sull'oculare, non mi ricordo. Comunque, tozzeria.
3: E quando uno non si vede?
1: Qua?
3: E per esempio?
1: Porco Dio! Perché mi stava cadendo tutta cosa in terra. E qua invece era. Questa è una stella invece.
3: Finale.
1: Sì.
3: E quell'altra storta?
0: Bello, io lo so io.
3: Questa qua? Cos'è? Una nebulosa? Un pacchito solo?
1: Ma la pacchita so.
2: Ma la pacchita ma. Bah.
1: Bello però. Sembra un pianeta lontanissimo. Ma non pinga un cazzo?
0: No, vedo solo me stesso.
1: Che API?
3: 84.
2: Già, però rendersene conto è un passo avanti.
1: Di cosa?
2: Che vede solo se stesso.
1: Infatti non mi rispondi il ping.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Mi sveglio. Risponde tranquillamente. Ora mi metto in wireless pure io. No, non mi metto in wireless. Sono in attesa della Suconia.
3: Scusa, non puoi tenere due
1: interfacce? Vuoi provare la via di link? Tu dici tenere due interfacce. Però attraverso cosa pingo?
0: Fammi la tua di link. Caldissimo.
3: perché non si vede? Non è partito questo.
1: I froci.
3: Cos'è il bridge? Spiccimicia.
2: Vieni, ti mi buttano lo schermo, le minchiate di no connect, non si può usare. Ah. Com'è che fai le fasce?
3: Io sono dei froci. Ma poi i froci femmini.

0: Nirvana ti suggerisce di usare Ostar P.
1: Ma che Ostar P?
0: Per la scheda. Tu usi quello? Sì. PC Mice CS più Ostar P? Nirvana lui già usa.
1: Bastano i PCNCA normali comunque. Sì, servono un cazzo gli altri.

0: c'ha la, minchia, ma il connettore c'è? Perché non lo saldi? Se tu dici che qualche me ne faccio.
1: No, c'è un connettore.
2: Era all'università con una boiata di pomodoro.
0: L'antenna.
2: La plana a mo' di antenna esterna per il wireless.
3: Non trovo.
0: Ebay è pieno di
2: antenne. Pomodorini o frutta?
3: E ci funzionava?
2: Bah, così. Minchia, sclera, capito come se ne va all'università?
0: No.
2: Se ne va all'università col portatile, la D-Link accata.
0: Ma lo dai, no?
2: Sì. E la buatta pomodori Valfrut a mo' di antenna direttiva col cavo non so di quanti metri per allipparselo alla D-Link
0: e
2: al fine di acchiappare.
3: Invece tu non sei riuscita
0: no, quella è solo antenna esterna,
2: a meno che
0: gli ho fatto la modifica dei ponticelli dentro ho ponticellato i condensatori di filtro.
3: Poi
0: passa più segnale, poi
3: il gestisce, ecco che parla,
0: però esce molto più potente così. Trac.
3: Questo punto, visto che la tua funzione e la mia no,
0: non lo so, e forse sono i driver di quella che sono strani.
2: Ma quella è una prism 2,
0: quella è una prism 2 normale, prism quindi 2 stessi
3: driver. Bravissimo, c'è più scritto qua mi sembra,
0: non lo so.
3: Ma poi non
0: mi ha mai dato problemi. Non la pulire la tastiera, che fate antichi a schiaffo.
3: Non mi ha mai dato problemi.
0: Può avere problemi con questo
3: chipboard?
0: Incompatibilità strana, però è 802.11. E a volte succede.
3: No,
2: non penso proprio. Perché? Non è
0: leggende narrano.
2: Io penso che non ha senso.
3: No, non ci possiamo accollare una di queste spawn come funziona con la mia scheda, scusate.
4: Magari con quella di tutti gli utenti sì.
2: Guarda, la checkpoint mio funzionava con la tua scheda.
0: C'ha ragione.
2: Ed è un LibreSys pure.
3: È vero.
0: Come?
2: Il mio checkpoint funzionava con la sua scheda.
0: Allora, dove eravamo rimasti? Alla cosa di domani. What's up? Allora, aspettiamo la risposta dei froci per parlare di PES.
3: No, scusa un attimino ora.
0: Scusa un attimo.
3: Sei stato poi all'APE dopo?
0: Come?
3: Tu sei stato all'APE così con degli appuntamenti?
0: Sì, l'ATAB era chiuso. Ho telefonato più tardi e mi ha detto, mi spiace, non c'è nessuno.
3: Di chi te l'ha detto?
0: Uno che era lì,
3: che non passato,
0: una tautologia o una
3: cassetta.
0: Poi sono passato a Zo mi hanno detto che quel giorno lì che abbiamo detto assieme, sì, che mi sono scritto e che non mi ricordo, sì, allora hanno la fine di non so quale rassegna e quindi non possono farlo e non mi hanno potuto comunicare altre date perché erano in riunione e mi hanno gentilmente fatto capire che
3: non capivano niente,
0: cioè l'ho capito io, non me l'hanno fatto capire, però me ne sono andato.
3: Anche perché lui di solito lo capisci quando prendono pedate nel culo
2: e ti umiliano, ti fanno un'umiliazione
0: carnalmente facciale, però carnalmente. Esatto,
2: predi e umiliazione facciale,
0: esatto,
2: capisci?
0: E coprofagia. Belli stili.
3: Quindi siamo a tre tubi,
0: quindi sì, we are at tre tubus,
2: free pipes. Esattamente.
0: E ritorniamo al discorso della proposta che ti dicevo, cioè elencheremo le cose che faremo ma senza dare date.
3: Oh, sì.
0: O meglio dando delle date generiche. No, scusa, che vuoi fare allora?
2: Arrivato a questo punto,
0: arrivato a questo punto che spazio vuoi fare? Non mi sembra che possiamo fare diversamente, perché la gente domani verrà, quindi noi c'è Assiri, puffuenza
2: Assiri e babilonesi. Io voto sì alla proposta di
0: Asbesto. Ma vaffanculo.
2: Oh caga bestia.
0: Non ho proposto niente. No vabbè, ho proposto questa cosa, però mi sembra che non ci sia altro. Comunque penso che alla fine non andrà male.
2: Voi e Gerdice, non è che stai filtrando i Mac sull'access point?
0: No, non c'è nessun filtro.
5: Ma parlare di cosa devo dire? Per me possiamo parlare di FES, si può pagare. Magari se non ci sono loro non ci scendo troppo.
0: Ma infatti io non scenderei nei particolari tutto qua. Possiamo accennare al discorso dei polli fritti.
5: Anche quello della cosa, delle proiezioni che dobbiamo fare.
2: Il wireless attira. A proposito, per quanto riguarda...
0: Non buttiamo, facciamo spazio.
2: Ah, Shining, per quanto riguarda invece il Linux Day, tu hai idee su cosa discutere?

0: scienze politiche.
1: Alleluia. Alleluia.
0: Io parlerei di Eric Raymond.
2: Visto che siamo là.
0: Del perché è zoppo e strabico. E odia il comunismo.
2: Perché è.
0: Perché ti sei messo lì, Shiny? Ah, perché stai fumando. La togli la sedia che non lo vedo nella sua bellezza.
2: No.
3: Grazie. No,
0: dai, che spacchio sei? Non ti posso guardare?
3: No, così più o meno. Vedi,
0: così?
3: Io ho messo in mira.
0: Come?
3: Per i diritti di Revolution OS, non ci si fa niente.
0: E che ce ne frega dei diritti di Revolution OS? Se
3: dobbiamo fare una proiezione pubblica.
0: Anche se abbiamo i diritti non lo possiamo fare.
2: Perché no?
0: Perché dobbiamo pagare la SIAE.
3: Quello in più.
4: Ma scusa, ma è il colmo che questo coso sia...
3: Sì,
0: ma noi oggi parlavamo con Shiny del fatto che se noi organizziamo questa proiezione possiamo far sbrigare il discorso SIAE a dove faremo la proiezione.
3: Io non ho detto.
2: Non è molto fare.
0: No? Allora ho capito male?
3: Che
0: abbiamo sempre detto così, l'altro no, proietta, l'altro no, si butta la rotta
3: in. No, no, io ho detto un'altra cosa. Ho detto se noi organizziamo una proiezione criminale. Ho detto se vogliamo fare...
0: Sarebbe carino.
3: Una cosa, in collaborazione con loro, in cui selezioniamo dei film, in collaborazione con loro facciamo un'altra cosa, va bene. Ah, ci spingiamo lì con...
0: Che giunta pagate pure voi. Sì, okay. Infatti.
4: Certo è un po' cattivella.
0: Già.
4: Vedi che cazzo scrivi.
0: Quanti ascoltatori ci sono? Zero, non ne ho la più pallida idea. Non ho grazie. Ah, ma se volete accendo la webcam. Mi è appena crollato lo stream. Porco Dio. Lo stream c'è invece. Mi dispiace per voi, malnati. Allora, domani facciamo questa cosa?
4: Non possiamo fare diversamente.
0: Possiamo fare diversamente.
4: Perché dobbiamo stare a castagne?
2: Io ho San Martino.
4: È Saro.
3: Avete preso accordi con Saro rispetto al sconcento della cosa? Ho detto no, ma tanto lo richiamo troppo.
2: No, avevamo detto riguardo all'orario. E riguardo all'orario l'ho richiamato e mi ha detto che gli andava bene.
4: Ma lui può cucinarci?
2: Eh?
4: Può cucinarci qualcosa?
2: La cucina ce l'ha, ma...
4: Ma vuole soldi perché è sionista.
2: Chiaro.
4: Non
2: è che...
3: È sionista, deve mettere qualcuno a lavorare.
0: È un coglione!
3: Ma deve mettere qualcuno
0: a lavorare. Ma rotte coglioni!
2: Tre gradi c'è un coglione, ma vedi che cosa!
4: Ci vado io!
0: Ma rotte coglioni perché Nevsky di qua, di là, poi parlati meglio in strada e spendi 8 euro. Porco Dio!
2: Quenti!
0: È diventato carissimo sto locale.
2: HTTP 2.0
4: si è sparito.
0: Tanto male che me ne vado da Scardaci.
2: Oh!
0: Prossimo wine da Scardaci.
2: Ma qua siamo un duorgo, 8000, si esce.
0: A chi lo stai dicendo?
2: A Gamer.
0: A Gamer in query, vero?
2: In query, sì, sì.
0: Slash staff.mp3.
4: Scusa, ma...
0: Veramente, ma perché facciamo da Scardaci la prossima volta? Ok, chiusa parentesi, continuiamo. Scusa, ma?
4: Ci avevamo pensato, ma non c'è lo spazio. Lo possiamo fare dal signor Pippo?
0: Ah.
4: Il freak al sandwich.
0: Al chiosco.
4: Al camion dei panini.
2: Così siamo pronti a essere trambati da quelli di Forza Nuova.
0: Minchia, e ci buttano portatili a tutte cose. Ci andiamo con dei portatili.
2: Se portatili, portatili io li ammazzo.
3: No, non gli dite perché altro, che ancora entrambi.
4: Minchia, qua abbiamo la bestia delle partite di rugby.
0: Già.
5: Minchia, ieri male. Ieri sera stavo per due metri, che per no, stavo attraversando gli etnea.
0: Ce l'ha lui.
5: Ah, mentre attraversavo,
2: scusa,
5: c'era uno
2: che sono saliva. Cadute le sigarette.
5: E uno che stava superando come saliva. Io ero che si pedonare. Ho visto che sto cacchiano, io continuavo a camminare. Quindi stavo arrivando in bordo.
4: Hai pizzato un male di soldi. Sai quanti soldi davano? Un bordello.
5: Stavo arrivando in bordo.
0: Ma chi? Ma cosa?
5: Quindi mi fa, oh, avete mezzo lasciato questo singoglione, scendi, vado a ammazza il colpo. E io con il mio compagno, no, questo tipo non è sceso, ha fatto prima di uscire, ha fatto due ore, ha fatto tre, ha fatto andare.
0: A te?
5: Volevo che scendeva, ma che avevo fatto un pezzo di vita.
0: Minchia. Tutti tu li becchi, eh?
4: È un rissoso.
0: È un rissoso irascibile, come braccio di ferro.
2: Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che bello, sì. Ma che b sembri un puttino.
0: Sembra un puttano.
5: E ci vado lungo in mano, devo tagliare.
2: Lucio, te la posso dire? Posso prenderti una sigaretta? Posso prenderti una sigaretta?
5: Ma qua questo compleanno è
0: Penso ma chi è che sta combinando il memoria?
4: Per
0: guardarti i film, perfetto.
4: Cioè il vino ci vuole a questo punto, Freak Wine.
0: Ma il tè lo fanno? Cioè si fa?
4: Il tè all'inizio lo fa? Che tipo?
2: Acqua calda ce l'hanno Carusi, il problema è che se lo devono fare loro lo vogliono pagare. Chiaro, cioè non è che ce lo fanno. Ma questo non lo dico perché conosco il posto, lo dico perché è naturale.
0: Perché sale un pezzo in mezzo.
2: No, perché è naturale.
0: Certo.
4: Vabbè, certo, anche
2: questa è la filosofia, che se non ci danno a mangiare a gratis sono degli stronzi, come ragione.
0: Non sto dicendo sul serio.
2: Vabbè, però noi cerchiamo di ragionare.
0: Non sto dicendo troppo sul serio.
4: Vabbè, anche il Tertullio se lo facevano pagare il tè, quindi.
0: Anche all'altro elemento di come spacchio si chiama dietro le quinte, come spacchio si chiama il panico totale, come che spacchio si chiama il terzo incomodo, come spacchio si chiama quel locale,
4: scenario pubblico
0: ma fanculo,
4: scenario pubblico
0: terzo incomodo quinto elemento, tutto io detto
2: terzo incomodo,
4: scenario pubblico non è
2: lo scenario pubblico.
0: Stavo dicendo palcoscenico castrato, non so perché. Minchia, ho capito, devo aspettare 60 secondi. Ma perché?
2: Minia.
0: Per il link? Ah, bravo Nirvana per averlo detto a tutta la lista Freaknet, compreso chi non deve ascoltare perché è una riunione staff. No, vabbè, ma possono ascoltare tutti effettivamente.
2: Ormai, quei tempi che corrono.
0: Perché se dobbiamo parlare di cose strictly riserve in caso di emergenza basta staccare il microfono.
4: Sì, così poi ci rompono i coglioni a tutto tondo praticamente.
0: A sesto acuto.
2: Sì, a volta gotica.
0: Suppongo che Shining stia scrivendo qualcosa.
5: Supponi bene.
0: Ma non capisco perché ci siamo arenati.
2: Minchia, ma il signore la manda.
0: Dopo piove che il porco dio la manda. Fammi spaccare la sedia, testa di gran cazzo. Ma guardalo, no! Ma è della moto?
4: No, questa è la felpa di autistici.
0: Questa è la felpa di autistici.
4: Per il black block.
0: No. Sì, questo lo so. Ma io non sapevo che era fatta così. Se no me la sarei comprata al volo.
4: È fatta così.
0: Pazzesco.
2: Ma non è illegale. Perché? Per delle leggi antiterrorismo.
4: Ma no, gaga.
0: Perché siamo in un paese fascista.
2: Tu non ci potresti andare in giro così. Perché non posso andare? Per strada non ci puoi andare.
4: Per quale motivo?
0: Perché sei un coglione, ecco perché.
4: Cosa, che articolo sto infrangendo?
0: Non sei immediatamente riconoscibile.
2: Sì.
0: C'è un articolo delle leggi speciali di
4: terrorismo. Allora non potrei andare neanche in moto col casco.
2: No, finché stai in moto sì, appena scendi te lo metto. Il casco è integrale. La stessa legge contro i vetri fumè. Cioè, non si capisce perché gli americani in Italia possono tenere i vetri fumè e noi no.
0: Anche i catanesi si tengono i vetri fumè.
2: Sì, però
0: gli americani e i catanesi possono tenere.
2: Ma solo i catanesi.
0: Certo. Sì. Beh, ecco anche vedi figli buttano.
2: Insomma. Intersezione un insieme non muro. Anzi.
4: Scusa, allora dovrebbero vietare i passamontagna.
0: Infatti sono vietati i passamontagna. Non li puoi portare se non sei
4: di montagna.
2: O un cecchino
0: in montagna, se non sei un cecchino della SWAT, quello che cazzo sei?
4: E ora come cazzo
0: in questo faccio? Momento sembri
4: butto
0: un lama tibetano con questo.
4: Butto la felpa?
0: No, semplicemente sì, non indossarla in quel modo. Quando sei in città o sei al di fuori della moto, ci puoi infilare il casco di sopra.
4: Minchia, buono, lo cavolo.
0: E beh, oh. Quindi tu non usi il sottocasco come ti dicevo io.
4: Cazzo lo sa
0: per non racchiare il sudore all'interno del casco.
4: E perché tu subi con questo fresco che c'è?
0: No, dico in generale quando tu vai in giro in
4: moto, d'estate muori ancora di più di caldo.
0: Eh? No, non è l'ordine del giorno, però non capisco. Allora, stiamo aspettando Shining, ho capito.
3: Stai aspettando me.
0: E che cosa dobbiamo
4: fare?
0: Io sto
4: scrivendo la break news.
0: Allora, abbiamo deciso sta cosa, domani facciamo sì, quello che dovremmo fare. Basta, allora, scelta. Basta, allora
2: di farlo lo facciamo.
0: Ok.
4: Non abbiamo altra scelta, piuttosto che cazzo dobbiamo mangiare.
3: No, perché io le sto sclerando a sentirti, giusto?
0: E allora parla.
3: Mi viene, no, mi viene a dire, sono testa di cazzo.
0: Va bene, dimmi.
4: Non mi viene a dirvi sinceramente.
0: Forza.
4: No, perché, allora, parte questa situazione molto imbarazzante di mandare.
0: Va bene. Di mandare questi meme, e vabbè, no, comunque è inutile recriminare sulle cose che ormai sono successe, non si piange sull'avversario.
4: Perfetto, ma il fatto c'è che
0: non si latte sul piange per
4: sé. Che spacchio ne so, mettilo sulla stufa.
0: Stufa?
4: Stufa. Il fatto che non si prende neanche prese accordi su così come svolgere la cosa, c'è cioè, no? Certo. E vabbè, dai, se vuole picchiare qualcosa, si picchiava.
3: Anche noi in questo modo.
2: Chiaro.
3: Cosa che invece.
4: Cosa che io mi porterò una lettera di Coca-Cola da casa.
3: Come è successo in tutti gli altri casi, non è mai successo che ha pagato.
4: Lo so. Ma Saro comunque ci avrebbe.
0: Facciamo in tempo a dirglielo a Saro domani mattina?
4: Tanto Saro ti fa pagare lo stesso.
3: Non faccio.
4: Quindi è inutile che ci umiliamo quando poi lui ci fa pagare lo stesso.
3: Io già ci siamo umiliati abbastanza andandoci stamattina.
4: Quello, anche se glielo dicevo un mese fa, li facevo lo stesso.
0: E allora?
2: Scusate, possiamo fare una cosa, però al solito servono i soldi di cassa. Si sale a Milo dove è, si comprano 20, 25, 30 litri di vino rosso, castagna, dato che è San Martino, castagna e vino.
3: Posso dire che è una grandissima strozzata.
4: Che cazzo gli porta?
3: Perché?
4: Un vino assato?
3: Esatto. Ah, ossa, ci si mette... Mi dà la casa, detto, bisogna
2: aspetta,
3: mettersi
2: non ho capito
3: d'accordo.
0: Stronzata.
3: Per questo ho detto bisogna mettersi d'accordo con Salo per lo svolgimento della modalità.
2: Ma io mi dovevo mettere d'accordo con Salo per lo svolgimento della modalità, cioè da zero gli dicevo Salo ti va bene se ci portiamo il vino noi? Senza che nessuno mi abbia detto ah sì possiamo portare il vino. Io tra parentesi mi è stato detto di metterti d'accordo sulla data. Lo svolgimento della modalità sta venendo fuori adesso.
3: No, ce l'ho detto fuori stamattina, lo sai perfettamente. Oppure io sono un mitoma, una delle due.
2: È una seconda.
3: Cioè, è una seconda. Quando ci siamo sentiti al telefono, o ti ho chiesto, vi siete messi d'accordo sulle modalità dello svolgimento? Te l'ho chiesto o no?
2: Insiste.
3: Certo ci insisto.
0: No, no.
3: Mi dico cazzate, ma...
0: Sto ridendo per la seconda. Come l'hai detto? Basta. Serietà.
3: Oh, sto dicendo cazzate, no basta ragazzi, sto dicendo cazzate.
2: Diciamo che non ci siamo capiti, però adesso dite
3: il sto dicendo cazzate a. Non so.
2: Adesso il vino non lo possiamo prendere noi.
3: No.
0: Castagne?
2: Ecco, ma allora non lo potevamo prendere noi neanche prima. E castagne, guarda, se ci proibisce di distribuire castagne.
4: Certo. Però lo stesso motivo che
0: faccio le sbattiche sulla fronte dei quadri di Marx.
4: Ma è lo stesso motivo, Giorgio?
2: No, non esiste. Cioè, se noi la vogliamo offrire, che cosa c'è? Capisco se le vogliamo vendere, però...
4: È la stessa cosa, allora il vino. Se lo vuoi offrire, che ti dici di no?
2: Ma noi 20 litri non lo possiamo...
0: Qui arriva Nirvana che dice, io voto sì! Non si sa neanche a che spacchio sta dicendo
2: lui
0: sì. Però lui vota sì. Lui sente con X di lei. Ragionevolmente, ma questo è la rete, così. Anche quando fai lo streaming di video, ancora peggio, voglio dire. Ci spiego molto di più. No, dice non ho delay. Ne ha poco di internet.
2: Quanto delay hai?
0: Quant'è il tuo delay?
4: Poi è un bel secondo.
0: Vediamo quando mi risponde quant'è il mio delay. Infatti sarà sui 15 secondi. Molto poco. 10-15 secondi, effettivamente è così.
2: Al di là di questo, dice il vino non lo possiamo vendere. Secondo me di offrirlo lo possiamo offrire. Magari lui si incazza, ma non ci può dire niente.
4: Però non è corretto.
3: Ma è che non facciamo pizza di Pagliaschi?
2: No, no, va bene, basta. Ma lo stesso per le castagne? Secondo me no.
4: Scusa, ma tu domani mattina gli puoi telefonare e gli dici: guarda, se noi portiamo il vino non ti dà fastidio? O ce l'hai tu? E ci cali il palo e ce lo vendi a gocce?
0: No, io eviterei sta cosa del vino proprio, non mi sembra il caso. Piuttosto il tè lo fa. Cioè, è possibile vendersi un tè, un caffè? Il caffè immagino che sì, cazzo, se non fa il caffè chiude.
4: Perché
2: non lo so.
4: È bello fare.
0: È un locale, qualsiasi locale che si chiama locale ha una caffettiera.
4: Sì.
3: La macchinetta.
4: Fai il caffè?
0: Ah, la macchinetta non ha neanche la macchina del caffè?
4: La moca?
0: Ma che spacchio
3: no,
0: è?
3: No, la moca, la macchinetta elettrica ma domestica.
4: Quella piccola.
2: Quella è una tazza al lavoro.
3: Sì, sì.
4: Due tazze massime.
0: Vabbè.
4: Vabbè, io direi a questo punto di non rompere più il cazzo. Andare là, chi vuole qualcosa se la piglia la paga a Saro, così Saro si arricchisce.
2: Carosi, comunque io vi dico.
0: E i soldi vanno a Cuba.
2: Posso dirvi che se noi ci facciamo 2 chili di castagne e li mettiamo nei cestini, lui non solo non ci può dire niente, ma non gli viene neanche. Cioè, come offrire le patatine, che fa? Se rovesciamo 2 sacchettini di patatine, quello si incazza.
0: Già. Però te lo
4: puoi
0: troviamo
4: dire prima?
2: Ma certo, devo poterglielo dire prima, te lo si può dire prima. Quello sì.
0: Comunque il problema non sono le castagne, alla fine.
2: Il problema è di che cosa...
4: Poi con 2 chili di castagne che cazzo ci fai? Niente. E bisogna tagliarle prima.
0: Shining.
4: Tu le sai tagliare?
2: No.
0: Esponici il tuo pensiero.
4: Minchia, tagliate alle 4 del pomeriggio dove cazzo le trovi. Le tagliano, mi serve.
3: Poi ci danno il mio pensiero, come si fa? Come si farà in futuro a evitare che succedano situazioni di questo genere?
0: Io sono dell'ipotesi io sono dell'opinione che è l'ipotesi che è impossibile, perché questi problemi sono insiti nella natura umana. Latino ama, forse, come ti dicevo prima,
3: sai che devo essere sempre io a fare queste cose, no, perché sennò sei
0: non è
3: questa
0: detto
3: situazione,
0: no? Certo, sarebbe un grosso aiuto, però sì. Parliamo di domani. Cosa abbiamo deciso per domani?
4: Che cazzo di domande fai?
0: Che cazzo di domande? Sono 3 ore che parliamo domani questo, domani quello, abbiamo già
4: pensato.
0: No, non ne parliamo più. Discussione chiusa?
4: E che cosa ci vuoi?
0: Domani alle 5 lì, come bene si conta.
4: Parleremo del FES, dei polli fritti, poi
0: dei futuri workshop, dei futuri fritti, e rimandando per le date alla lista.
4: Esatto.
0: Basta. Non mi sembra che ci sia altro da fare, ok.
4: Non abbiamo altre scelte.
0: Linux Day lo possiamo già dare per certo?
4: Scienze politiche
2: per
4: sa.
2: Mazzolo.
0: No, no, Linux Day è scienze politiche.
2: Quindi non
3: io. Io sinceramente non so più dare per certo niente. Neanche le mie esistenze in vita.
0: Possiamo confermare che sei esisti e sei in vita.
3: Possiamo confermare che esistevo fino al 259 e poi per il resto veramente no. Se è una cosa che è legata al fitness, no.
0: Ok, e allora quali sono le date che avevi per certe?
3: Nessuna, mio caro, nessuna.
0: Come hai detto?
3: C'era una serie di date da confermare che avremmo potuto spacciare per certo, mentre non erano confermate. Non abbiamo avuto nessuna conferma su queste cose.
0: Da parte di chi?
3: Da parte dell'ACAB, mi ha appena detto.
0: No, stiamo parlando del Linux Day.
3: Ah, neanche da quelli Station, se vuoi dire del collettivo, la roba che finisce.
4: Tu già l'hai posto
0: Ecco perché quando sono andato da Gamel mi ha detto: ah, ci sono quelli di scienze politiche che però non hanno il coraggio di incontrarti perché tu gli dici che sono degli stronzi. E io gli ho detto: perché? Ah, perché loro non si fanno mai sentire con voi. Ecco perché Gamel mi ha detto questa cosa. Io non capivo, dico: ma che cazzo li ha cagati quelli?
4: Scusa, non la possiamo fare lettere invece? Non la possiamo fare a lettere.
0: Linux Day a lettere, attenzione, Linux Gay a lettere.
3: C'è Gamel?
0: Sì, c'è Gamel che sta ascoltando.
4: Forse qualcosa...
0: Verissimo, lei conferma quello che ho detto io. Linux gay a lettere, attenzione! I froci di Linux a lettere. Bello, se c'è bel tempo ci mettiamo lì fuori dove ci sono le piantine, le piante.
4: Eccola cosa.
0: Quando?
4: Il 29 novembre.
0: 29 novembre 2003, il Duce parlerà alla nazione.
4: Mi sembra molto serio.
0: E allora?
4: Mi sembra molto serio, ragazzi, sì. Aspetta. Ma cosa? A lettere. Visto che questi discensori che sono un po' leggerini. Vediamo se si può fare. Io mi sabato mattina tanto, quindi un'aula qualsiasi penso. Quanto sono grandi le aule a lettere?
0: Beh, magari l'aula che è occupata. No, è piccola. L'auletta occupata. No, ragazzi, se è quella, no, è piccolissima.
4: No, non esiste.
0: Troppo presto per il preside forse, ma si può tentare KMQ. E se ce la autogestiamo, andiamo là e ci mettiamo nel cortile di lettere con i portatili.
4: Se piove, testa di cazzo.
0: Ci mettiamo nei corridoi.
2: Sì, andiamo allo studio, si può fare.
0: Ma si può tentare comunque A1, non so cos'è. Cavallo in B5. A1 è enorme.
4: A1 non è
0: giocabile. Beh, può avere spostato una torre.
4: Con nero giocabile.
0: Con una torre.
4: Con nero. Torre A1.
3: Con nero dei sicci.
4: Con nero è giocabile A1. A1 promozione, scusa.
0: Bestia all'aula grande.
4: No, allora, questa cosa. Perché.
2: No.
0: Io ho una bella idea, sarebbe il chiostro.
4: Per piacere, non prendere i suoi vizi.
0: Quali vizi?
4: Di farmi il verso in occasione possibile.
0: Il verso?
2: Ti hai fatto il verso?
4: Sì.
0: Quale verso?
4: Appena mi sono inceppato a causa del nervosismo che ho davanti a questa situazione incresciosa.
0: Veramente non stavo pensando a farti il verso.
4: Va
0: ma
4: bene. La questione era... comunque sarebbe auspicabile che questa cosa qui, così come l'ha avuta quando eravamo con quegli stronzi e pezzi di merda del loop che resta il latte che lo metto a verbale, a ingegneria e a matematica, cioè che fosse tra virgolette istituzionalizzata, cioè tenuta all'interno della tavola magna, vorrei che ci sia la stessa, cioè mi auspico che ci sia lo stesso tipo di riconoscimento anche a lettere.
0: Cioè nel senso che dovremmo riuscire a farlo all'aula magna?
4: Sì.
0: Vogliamo l'aula magna.
4: Vogliamo l'aula magna.
0: Anche se farlo al chiostro sarebbe molto bello.
4: Anche al chiostro sarebbe
0: si chiama chiostro quello che c'è lì.
2: Sì, il problema è sempre quello, è più bello, ma
4: l'aula magna quando è grande, dire.
2: Il chiostro poi sarebbe bellissimo farlo
0: coperto,
2: per
4: le lettere, credo che sia
2: l'aula magna,
4: lettere.
3: Tu che ti sei laureato di lingue.
4: È la stessa di lingue?
0: Lui vota sì per
5: lingue. È quella pazzesca.
4: È quella.
0: Qualsiasi minchiata dicono
5: il
0: padre.
5: È gigantesco.
2: Sulla presidenziale.
4: Però non facciamo troppo giganteschi, se poi non viene abbastanza. Non vengono abbastanza persone.
2: Secondo me il chiostro è carino. Mm-mm. Però bisogna seguire le.
0: Il 14 c'è l'ONU, fino al 14 c'è l'ONU. Noi allora, è il.
4: Il 29.
0: Ah, allora ho fatto un culo l'ONU.
5: Ah, ma allora non è quella, eh? L'auditorio è quella che diciamo noi. Quella grande.
2: Quale?
4: Si può
2: il refettorio vecchio, quello con il. Con l'affresco sul tetto, dite?
5: Sì, ti ascoltiamo, gli parla.
0: Sì, ti stiamo ascoltando.
4: No, che c'è la paralisi?
2: Stai ridefinendo gli spazi vitali?
4: Gli spazi vitali.
2: Marco, per il cazzo?
0: Manco per il cazzo, l'auditorium è nuovo.
4: Ah, vabbè.
2: Ma qual è l'auditorium? Ah, sì.
4: Quindi è nuovo, deve restare nuovo per i prossimi 30-40 anni.
0: Scendiamo noi, incidiamo svastiche sui muri con uno scalpello elettrico.
2: È più grande.
4: No, forse è troppo grande. Si rischierebbe il vuoto.
0: Potremmo riempirlo con i nostri pesi.
2: Ma guardate che è un picnic, se il tempo funziona non sarebbe...
0: Dove? Il chiostro?
2: E hai il videoproiettore.
4: Ah, parte truccata.
2: Cessi.
5: Cessi.
2: Rullo di tamburi.
0: Puttane.
5: no, che ho visto, ci sono stato alla lavoro di mia cugina. È pazzesco.
0: Tua cugina o tua cugina?
5: No, mia cugina.
4: Allora l'aula a uno, quanti posti?
0: A quanto pare il Linux Day del Lug faglia.
4: Grande con il video proiettore.
2: E okay. Quello di.
0: Perché gli hanno risposto che il sabato l'università è chiusa e che quindi non possono fare sorveglianza. E quindi non possono dare l'aula magna.
4: 250 posti,
0: c'è
4: buoni,
0: qualche cosa,
4: eh?
0: Non c'è assicurazione.
2: Invece a Milano
4: vabbè, come l'hanno presi per il culo.
2: A Milano
0: che ne fotte di Milano.
4: Saperlo, Carusi. Che cazzo si è? Se non siamo mica Mavari, come andrà?
0: Naito lo sa. Saprà.
4: Ti sapremo andare. Dire il giorno dopo come andrà.
2: Non è qui con noi.
0: Nitro è fuori casa, night out.
4: Perché se quindi ne sbatte anche i tanto per così. Quindi 250 posti, l'aula 1, vedi che è buono.
0: Tanto in 20 saremo.
4: Oh, devi fare venire tu più gente possibile anche se ne fotte. Dobbiamo fare nulla.
2: Io
4: sono d'accordo. Tu sei un PM.
0: Delle bambole gonfiabili?
4: Bambole gonfiabili, sì. E vario cunnilingus da fare possibilmente con lingue, ma cosa, le bambole gonfiabili
0: con le lingue? Interessante,
4: eh.
0: Una bella idea, bambole gonfiabili dotate di lingue
4: di lingue
0: per tutti gli usi,
4: quella sostanza morbida con quelle cose che si imbicavano nel muro, cioè le prendete i citroni,
0: le gomma si muore,
2: non aspetta altro. Chi è il cesso di professore di informatica in lingue?
5: Forse Catania.
0: Vedete che siete cessi? Beh, sì, io me ne rendo conto, effettivamente. Ho un aspetto orribile.
5: Hai ragione.
0: Che cosa?
5: No, un problema.
0: Vedete?
4: Russo! Tu quale dicevi, Angelo?
5: Niente.
4: E chi è Russo? Informatica a lingue, poi... A che altro, scusate?
5: Non vediamo lì.
4: Curiosità.
5: No.
4: C'è scritto la parola passiva. Ah, quindi è sfaccinato.
5: Partiamo.
4: Scritturiamolo. E di Messina.
2: No, allora niente.
4: Perché ce l'hai con
0: Buddaci te. Niente.
4: No Buddaci allowed.
0: Non vedo connesso.
4: È un pezzo di merda. Ah, allora noi siamo attratti.
2: Forse voleva dire un pezzo di maschio.
4: No, no, no, penso proprio si tratti di merda.
0: Un pezzo di ministro. Un pezzo di minestrone. Un pezzo di
2: monarchia.
0: Un pezzo di
4: Milano.
0: Un pezzo di Maracanã.
2: Sfruttatore, ma si può utilizzare. Quindi sfruttato e sfruttatore.
4: Ah, sfruttatore. Come quello che vorrei essere io nella vita. Uno sfruttatore della prostituzione.
0: Infatti, minorile.
4: No, no, minorile. Minorile non mi piace perché hanno le minne piccole.
0: Minorile, allora.
4: Nella maggior parte dei casi.
0: Allora minorile.
4: Io voglio minorile. Non potrei mai essere pedofilo.
2: Mi dispiace.
4: No, ti devi rallegrare.
0: Beh, quindi, insomma, la data del Linux Day noi comunque la possiamo dare, non per certa, ma la possiamo dare, perché è quella.
4: Italia.
0: È il 29. 29?
2: Ah, sì, ci vediamo il 29. No,
0: ci vediamo probabilmente il 29. Per dettagli, lista.
2: Lista.
0: Noi questo dobbiamo fare.
2: La mezzanotte del 29.
0: E non dovremmo fare così.
2: Non
0: che dovremmo dire.
2: Qual è l'unico metodo per affinché non si faccia così?
0: Fare le cose. In tempo.
2: Fare le cose in tempo. Cioè che si prende gli incarichi, svolgere quello che sapete.
0: Va bene, ma questo è piangere sul latte versato. Lasciamolo fuori dalla discussione.
2: Allora, io vi sto chiedendo, qual è il modo per riuscire a ottenere che chi si prende gli incarichi possa effettivamente svolgerli in tempo?
4: Non dire costringerlo dopo, perché se no lo fanno apposta perché vogliono essere in culo.
2: Questo sono cosciente della cosa.
4: Il 27 ci sono le elezioni del rappresentante, ma il 29 è sabato comunque, quindi non ci dovrebbe essere nessuno.
1: Il 29 è sabato.
4: No, no, sarà chiuso.
0: Il 29 è sabato.
2: Perché? Perché sì.
0: potremmo avere lo stesso problema che hanno avuto le Lug.
4: Scusa, no, il Lug è una cazzata, perché il Lug dal Galileo Ferraris volevano fare questa cosa, che è il tecnico industriale che c'è a San Giovanni la Punta, e gli hanno dato picche. L'anno scorso dove l'abbiamo fatta? A matematica, ed era sabato.
0: Era sabato?
4: L'anno prima, quando l'abbiamo fatta? In ingegneria, ed era sabato.
0: E allora potremmo farlo in un posto completamente alternativo?
4: Il lettere è più alternativo di così.
0: No, proprio
1: il sabato è chiuso, insisto.
4: Ah sì?
0: Quindi allora studiamo lettere a sto punto. Rimane scienze politiche, ma io pensavo qualcosa di proprio.
4: McDonald's.
5: Poi vi do, guardate,
0: alla villa, che spacchio ne so.
5: Una minchiata.
0: Qui.
1: Scusate, perché non chiediamo.
0: Il sabato qui.
4: Qui dove?
0: All'Arci.
4: E non c'è lo spazio.
0: Di mattina.
1: Scusatemi, perché non c'è.
0: Nella sala grande. Vabbè,
4: quante persone ci vuoi fare entrare? 30.
1: Ci informiamo con la biblioteca orsale,
0: per
1: il libro, e cogliamo la cosa per fare la presentazione dei libri.
4: Ma cosa devi parlare due alla volta? A uno a uno.
0: Male che va, perché no? Quando non ci entra più nessuno, non ci entra più nessuno.
4: Non abbiamo abbastanza serie.
0: Stanno in piedi.
4: Non abbiamo un videoproiettore.
0: Che cazzo devi proiettare?
4: Scusa, ma allora che minchia dobbiamo fare?
0: Che spacchio ne so!
5: C'è un ragazzo che dice che.
0: Lo facciamo a zoo!
5: Ha un sito che si chiama infocatane.it e vorrebbe che noi.
4: Minchia, ci vuole là!
5: Ci vuole dedicare due articoli con conferenza periodica.
4: È quello, te lo ricordi?
5: Chi è Java Boy?
4: No, quell'abortuomo.
5: No, è Java Boy questo qua.
4: E già, ma poi quell'imbecille che abbiamo visto, dici, sei quell'idiota che c'era alla festa dell'unità?
1: Dai, no, non voglio dire così.
5: Quindi sei quella testa di minchia che sarà alla festa
4: dell'unità. Vero, idiota è troppo bello.
1: Non lo so.
4: Sei citrigno, trovi?
0: Non è tanto per chi ha idee di armi, però no, effettivamente non c'è posto, non c'è proiettore, non c'è un cazzo a farla qua.
4: No.
0: Mazzo?
1: Ma la biblioteca Orsino Recupero, così presentiamo anche
4: non è chiusa.
1: L'opera dei libri. No, la biblioteca non è il.
0: Biblioteca Orsino Recupero, no, sarebbe una sborrata colossale.
5: Di cosa possiamo parlare
4: domani?
5: Cosa vediamo? Ma facciamo io vedere questa cosa qua del pazzello.
0: Ah, beh, sì, questa è anche un'altra idea.
1: Perché?
0: No, non è una bella affrontata. Io stasera devo mettere su un po' delle pagine.
2: Bella affrontata, perché secondo me questa è una cosa che invece andrebbe lanciata in maniera molto più forte, in maniera molto più
1: appropriata. Ma non,
2: non quando si confermano le cose la mattina prima dell'evento, quando si sa un cazzo di tempo prima per poterlo per potercela spacchiare in maniera adeguata.
0: Questo è vero, e però
2: porco Dio,
5: ma non è vero,
0: però
5: non
0: accennarne
4: è non è quello là che vuol dire.
5: No, la festa di comunità c'è la vivita tale.
4: Ah, allora tu chi cazzo sei?
5: Dimmi. No, hai già la
4: e tu come sai?
2: No, ma tu come sai?
4: Bravo!
0: Ma Java Boy non aveva l'utenza qua?
5: No, non è quello di Natale, non lo so.
0: Ma non aveva l'utenza da noi di Java Boy?
5: Sì, ma comunque Java Boy.
4: È lo sito di Bambolina.
5: Sì, sì. Dice che ha sto sito che ci offre due
0: famiglie. Ma sarà violento sicuramente.
4: No, alla fine non è più
0: ma no? Siete strapieni di acqua.
4: Sito.
1: Siamo strapieni di acqua.
4: Quanti contatti hai? Al minimo vogliamo 3.000 contatti.
1: Ma a parte questo.
0: Hai esondato dal fiume?
1: Sì. Ma a parte questo, se ora piove non possiamo seminare.
0: Che seminare?
1: Grande.
0: No, non possiamo seminare.
4: Sarebbe più un'edilizia comunque.
0: Minchia. Minchia, quale sarebbe l'edilizia?
1: Ma anche dal punto di vista della
2: comunicato ultra breve proprio. Ehi, non è che vi state dimenticando di venire domani, martedì 11 novembre, a San Martino da Mario Agneschi? Alle 17, anzi, dalle 17.
0: Di dietro.
2: Nello storico locale a Scalinata Alessi al civico 11 ci vedremo insieme per la prima volta dopo la festa dell'unità. E non sarà che l'inizio. A presto.
0: Il tuo sorrisino che gli ascoltatori non possono vedere. Una paresi facciale bilaterale.
2: Mi è piaciuto, no? Perfetto.
0: È bello, sì.
5: La
0: biblioteca è in ristrutturazione. Pieno.
5: Oggi hai effettivamente trovato un buco di pure FTPD.
0: A LPT?
5: Sì.
0: Pure FTPD?
5: No, un buco, un problema.
1: Vota sì a che cosa lei?
0: Cazzo ne so, la gente scrive vota sì ed è contenta. Non si capisce che cazzo voto, ma almeno dite voto sì a questa cosa.
1: Al punto G.
0: Dice che appunto punto gira anche per gli uomini, come ha scritto Jaromir smutandosi.
6: Io ce l'ho il punto G, non ho capito.
4: Quindi di venire domani, domani parliamo con lui.
1: Ah sì,
6: che
1: sì,
6: non
1: sì,
6: è una fantasia questa cosa che il punto G c'erano solo le donne.
1: L'immagine di qualche femminista arrabbiata.
6: Mi piace da lui.
0: Nirvana anche lui. Io voto sì. Io voto sn.
6: E non fate gli aggressivi, perché?
0: Ah, non lo so. Tieni, tieni, posa il coltello. Io voto fanculo.
1: Ok, dice domani.
4: E che porti tanti amici?
1: Porta donne.
4: Bisex, per cortesia.
0: Bisex.
4: Che sono molto più versatili.
1: No, io non ci tengo.
0: Tipo i mattoncini Lego?
4: Esatto. Esattamente.
1: È pieno di dietro e davanti.
6: Ah, la pessima edizione.
1: Ah, posso cancellare queste cose qua.
4: Si vedono cose passando anche alla fine. Sono io che ho le allucinazioni.
6: Me lo fai vedere di nuovo.
0: Che cosa? Ma che cosa?
4: Cazzo fai?
0: Non capisco.
6: Quello che mi hai fatto vedere oggi.
4: Che
0: l'hai ripetata?
6: Io
0: che ne so.
4: Il
0: grambino del spettacolo. Ah, no, adesso no, dai, devo caricarlo. C'ho un'immagine GIF e un effetto ottico stesso. Ok, ma
4: se andando di ceppi? E se tu guardi quelli di sotto, quelli di sopra si muovono.
6: Rimane un problema che non possiamo aiutare. Giusto. In ogni caso, lei comprare questi cazzo di. I prossimi eventi che andranno prese, chi se ne accolla?
4: Sì, al di là di chi se ne accolla bisogna dire
0: no no
4: cosa,
0: senza quando, di là appunto.
4: No no c'è cioè, un di là che cosa dire, prenota una data, ma se non dice che cosa c'è come fa a prenotare?
6: È stato questo che
4: no assolutamente, però voglio dire questo è da tenere in conto, no, no. Da fare nulla.
6: Perché noi non lo sappiamo.
4: Io che gli dico, c'è il workshop di questo. Ma nella
6: certo,
4: sostanza.
6: Invece se gli dici c'è il workshop su Linux kernel hacking e cambia tutto.
4: Qualcosa cambia.
6: Cioè, allora che cazzo mi. Guarda, c'è un nostro workshop, è più che sufficiente per dirti sì o no.
0: Quindi
6: workshop. Questa proprio.
4: Hai una sigaretta.
0: Ehi, freak te.
6: Può darsi.
1: Dici che è caduto lo stream.
0: Digli di votare sì, che sta sparando minchiate.
4: Voi ho un sigaro.
1: No, anche io.
4: Pelloso.
0: Ma tipo. Ma tipo se tu.
6: Dobbiamo andarla a comprare comunque perché ne ho due o tre ormai.
0: Ma tipo se tu epurassi le tue colpe domani mattina contattando tutti quelli che devi contattare, domani mattina non trovi nessuno perché è tutto chiuso.
6: Perché
0: è
6: tutto chiuso?
4: In piazza deve aperto.
0: L'HB è chiuso, dove è chiuso? Stasera.
4: Io non ne mangio, non so mai.
1: Tutto è aperto.
0: Potresti passare da HB adesso e parlare con qualcuno. Se è aperto però.
4: Se non sono annegati.
0: Così potremmo avere delle conferme per domani.
1: Non ci sei passato?
0: Io ci sono passato, ma ho trovato chiuso. Poi ho telefonato e mi ha detto non c'è nessuno.
4: Stasera non ci sarà nessuno per strada. E la sera ideale per andare a mangiare un grillo da Don Bicco.
1: Io
0: sono morto. Io ho già mangiato qua.
4: Sempre se lui c'è.
0: Ce l'avete voi l'accendino, ragazzi?
7: Io sono orgoglioso di me.
0: Orgoglione, sì. Sì, sì, sì.
7: Stai rovinando poco a poco, ma.
0: Mi andrebbe scollato da lì e messo da qualche altra parte.
7: La prossima volta porto molto
4: sempre. Ehi, Kumandon!
7: Di chi è questo portafoglio?
1: Io.
0: Boh.
1: Non l'ho perso, no, perché ho perso il mio, per quello che sento bisogno.
0: Minchia.
5: Ci posso usare?
2: No, no, ma io anche per il posto mi la semplice pelle.
4: Un po' come fine, te lo sei fatta la carta di identità? Ah,
2: ok. Oggi un maresciallo l'ha ricoverato, io ho voluto.
0: Eh?
2: Mi diceva, e lei è stato 5 giorni senza documento di identità.
5: Ci sono due.
4: Minchia, è una vita.
0: Lui c'era due, fatta diventare uno.
5: Lui c'era due.
2: Sì, però lui
0: tu sei un pazzo, non dovresti andare in giro con due.
5: Ma non ho due fatti nel portafoglio,
2: io ho fatto
5: uno a casa e uno nel portafoglio.
4: E come è finita?
2: E come è finita? Adesso mi faccio vedere come è. Con la calma, tanto io so chi sono, so che so guidare.
4: Che coglione.
2: Tanto anche la polizia.
0: Ma l'hai fatta la denuncia?
2: Certo.
0: Ah, e allora con la denuncia puoi guidare?
2: No, devo fare un po' di
0: 15 giorni
2: integrativi.
0: Te lo fanno durante la denuncia?
2: Olio disintegrativo, no? Devo andare con la polizia.
4: Che cazzo state facendo?
2: Io sto brancolando alle certe.
4: Là c'era un accendino, lui l'ha posato là.
0: No, no, guarda che non è così. Io quando ho perso il portafoglio all'Auro sono andato in questura, mi hanno fatto compilare il foglio e mi ha detto lei con questo può guidare 15 giorni. Se va alla motorizzazione può guidare 6 mesi. Il maresciallo ha sparato mignale, credimi è così, tu per 15 giorni puoi guidare con la denuncia.
4: Sparo mignale a questura,
0: se ti devi fare, se ti rifai la patente ti danno un foglio che ti vale 6 mesi. Credimi è così. Quello è un pezzo del PDP 11.
4: E alla fine sono più buoni.
1: E perché non lo tieni assieme a PDP 11?
4: Io li voglio più bene. Perché guardo il maresciallo Rocca e mi fa simpatia.
2: No, ce l'ho io l'accendino.
1: Dai Gabriele.
0: Non ce l'ho io.
4: No, non ce l'ho io, non mi guardare perché io non. E se fumo fumo sigarette spente
0: di carne,
4: certo,
0: i sigarri di carne
4: fosfori stanchi. Che cosa faresti se uno ti dicesse ti vuoi alzare mia moglie, mi dai 350 euro
0: come mi dai? Ma non capito,
4: per farti alzare tua moglie vuoi 350 euro?
0: Vieni no, la tavola. Secondo me mi devi dare a me 350 euro e io mi alzo tua moglie.
4: Per quale motivo?
0: Così.
4: Per la bellezza
0: del. Perché a me mi devono pagare per alzare.
4: Paghi io alzo. Eh? Io alzo.
0: Certo, io ti pago perché. Sì. Secondo me è così.
2: Se invece è un po' fuori questo accendino, io neanche un animale fumo bene.
4: Addirittura uno 500 euro. Ma che cazzo c'è un pacchio palaccato d'oro? Con lo zecchino 24 gradi.
2: Ripeti con me. Io non so dove sia l'accendino.
5: Io non so dove sia l'accendino.
2: Io non so dove sia l'accendino. No, no, non ti puoi sedere, devi dirlo 100 volte e poi ci puoi sedere. Dai, dammi una trovata.
0: Da quelle parti. Eppure sto su ghiaccio Shining.
4: E ti sto facendo un discredito così.
0: Ma ah, sì.
2: Effettivamente sei stato l'ultimo ad accenderti una sigaretta e l'hai fatto là sotto.
4: Che cazzo c'è andare
0: qui?
2: Quello che non c'è più nel massimo.
0: E ringrazia che non ha la giacca quella bestiale.
4: Quella di Caos?
0: No. Non è questa quella di Caos.
5: Oggi quei giochi non gli ha detto niente.
0: Io voto sì per non sapere dove l'accendino. Secondo me è sotto i giubbotti.

0: cinema, una prova buia.
1: Di che cosa parliamo?
0: Non hai sempre fuoco da qualche parte.
1: Secondo te? Io direi di qualcosa di tecnico. E ora? Si parla di qualcosa di tecnico, così mi portiamo tutti quelli che vogliono andare a quello dell'uno.
2: Ma dove?
1: A lettere.
2: A lettere?
1: A lettere, di lettere, non ci sa nessuno. Tu non è che devi pensare a lettere, allora dici, allora Linux si scrive così perché
3: Invece
2: deve essere lavoro invece
3: in tutto maniera tutto. Assolutamente
2: Linux Day che è per divulgare Linux.
1: E per questo ormai la gente non viene più, perché sennò ti coglioni se
3: E appunto per questo ce ne andiamo a lettere.
1: Infatti. Ma se a lettere non si può fare? Non hai capito? Gamma l'ha detto che sabato è chiuso.
3: Sì, era chiusa anche l'ingegneria, chissà.
1: Manca la vigilanza. Ma noi ce ne fottiamo di vigilanza. La facciamo noi.
2: Ma no. Se per l'autogestione c'erano solo 30 persone, non so cosa vuol dire questa frase, ma comunque suona bene.
3: Solo vuoi dire che secondo te non sarebbe una platea sensibile in maniera assoluta?
1: Niente.
2: Che spacchio devono capire a lettere?
1: Non capisco un cazzo.
2: Figurati a Linux Day, sì.
1: Se ne sbattono proprio.

0: sia fuori ancora
1: c'è. Non c'era la proposta di fare la scuola? Quale scuola?
2: Maiorano. Così si presentava meglio.
0: Non farazzo niente fino a stagione della punta, no? Non mi
2: pare il caso. Scusatemi. Perché non si parla? Perché non si chiedono due ore e mezza durante le lezioni?
0: Puoi fare entrare e uscire gente strana, non si può nelle scuole fare un po' di gente. Ragazzi, poi si azzisano le ragazze.
2: No, ma al di là di
0: questo. Cioè, entra un maniaco, se no nel bagno delle femmine se le stupra tutte.
2: Mentre se ci siamo noi ce le stupriamo.
1: Vabbè, tutte. Vabbè, se le stupra che chiedi ciucciati.
2: Queste discriminazioni.
1: Mi avete rotto i coglioni con il vostro accendino di merda, andate a fare il culo.
0: No, non sto facendo niente, se tu mi segui proprio dalle palle.
2: Sì, io me la faccio accendere dal culo.
1: E digli di cambiare incenso, di comprare da frittare.
0: Sì, fatela mettere pure nel culo.
1: Nel chakra si dice.
3: Dal turco.
1: Che merda è mule, che merda.
4: Coglione!
1: Non fare cadere la bottiglia.
0: Vedi che scoppia,
5: Lo so.
6: Come lo so?
0: Sì.
5: Adesso che su a caso. Sono con gas.
0: Vedi che te la pigli col regpista.
2: Quello sbagliato, ma
0: quello ti apre l'ano.
1: A lettere mi ha fatto un discorso più graduale. Nirvana vota sì per l'incenso. Nirvana è un cretino. Voto per la cretineria di Nirvana.
0: Io voto sì.
1: Io voto sì.
5: No, io voto contro.
1: Contro la cretineria?
0: Sì, consenso.
1: Non mi scrivere consenso, per favore. Porco Dio.
5: Ha ragione enorme qua.
1: Enorme. Anche Nirvana vota sì. Però a lettere sarebbe bello.
0: Sì, ma a lettere allora ce la danno questa ora, sì o no?
1: Ma ce la danno l'aula o no?
0: Scusa, non è che possiamo saperlo stasera se ce la danno.
1: Sì, lo voglio sapere stasera.
5: Domani in gamma vedete se ci possono dare l'aula magna.
0: No, l'aula magna è l'auditorio.
1: Dai, o aula magna o chiostro. No, chiostro, chiostro no, perché non possiamo videoproiettare.
0: Di sabato no, Cristo. Di sabato no, basta.
5: Ma ha chiesto.
0: Non ha chiesto, lei sa. Vuol dire che lo sa.
5: Ma io insisto. Hai informatica.
0: Informatica lo sai perché. Perché là è aperto di sabato, perché i professori vengono a tutti i momenti. Che cazzo ci vanno a fare i professori a letto?
1: Perché sono zicchioni!
0: Capito? Il concetto è che la
5: cazzo gente non affari
0: no, e là ci sono ricercatori, fra virgolette.
1: Lo so perché ci abbiamo tentato per altre cose.
0: Ah.
1: Per altro.
0: Però vabbè, se non abbiamo mutuato mai i fritti. Se non ti aprono le porte.
1: La risposta è di sabato no.
0: E allora non la possiamo fare.
1: Lì. Ok, vaffanculo a lettere.
6: Dai, ma io ho 3 ore durante le lezioni.
0: Ma è lontano.
1: No.
0: Qui è San Juan la Puente.
1: San Juan la Puente,
0: non vanno entrare
1: con il parabacchi da sotto, rombo col parabacchi da sotto.
0: Cosa? Sì, così poi se li alzano e ci rimettono tutto in conto all'associazione, tutte le vergini da deplorare.
1: Già, le vergini da deplorare. In conto all'associazione. Certo.
0: Io poi gli fanno l'autopsia alla baffia.
1: Autopsia.
0: Questo è un quarto d'ora.
6: Dopo che ce la scarichiamo, ce la dobbiamo scaricare.
0: E infatti. E piangiamo per piacere che
1: abbiamo anche ora di
5: fare fattura per ogni
1: sticchio
0: e gli sticchi a quando sono quotati a Wall Street
1: vedi
0: al Milano
1: e che spera che non ci facciano fare la plastica
0: quella di ricostruttiva
1: per la ricostruzione
4: del velo del pollo
1: perché il velo del pollo scusami
0: come lo vuoi chiamare che ne so
1: Dio mio.
0: Perché quanto costa?
6: Sì, perché
1: non io so quanto costa ciò.
6: Di pollo la finta verginità, no?
0: Beh, possiamo fare così. Facciamo così?
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Minchia, Explorer.
1: Eh?
0: Explorer.
7: doveva esserci scritto Navigator.
1: E poi
5: vado. Ma come siamo messi? Se questa riunione, questa sciolta, come che cos'è questo?
7: È una sciolta.
5: È una sciolta. In cui abbiamo deciso che nessuno si prende l'incarico di verificare la disponibilità dei locali per le date che abbiamo chiesto.
7: Come nessuno? Giorgio.
5: Ah sì?
7: Però lo deve fare entro domani. Altrimenti non ti inculiamo più. Ti inculiamo. E scusa, come dobbiamo fare per fartelo fare? Un'umiliazione facciale?
5: Quelli casuali come te.
7: Cioè tu ogni messaggio fai così.
5: Io vorrei dire, ma
1: una volta.
5: Ho l'impressione che Danzo abbia un poco un periodo di pacchio acido. Cioè, poi non ce lo danno.
1: No, io ho avuto l'impressione diversa. Ho detto ripasta che ne parliamo. Mi ha detto.
5: Allora, glielo chiedi tu?
1: No, non glielo chiedo io.
5: Perché?
1: Perché ho da fare qua.
5: Dopodiché, a mi pare che abbiamo deciso di portare le 2 chili di castagne, che sono in tale quantità non si potrebbe lamentare, giusto? Saro, mi va o no? Abbiamo detto questo?
2: 2 chili per dire che poi se sono 5 non è.
1: Minchia, 5 chili di castagne, ma che dobbiamo fare?
7: Ci fa federe tutto il locale di scocce. Cinque chili di castagne sono un quantitativo voluminoso di bucce? Minchia, gli fede il locale, quello ci piglia a cazzi in culo.
5: È vero che dall'altro lato portare questo simpatico omaggio, come si dice, invoglia bene, quindi inconveniente. La cosa
7: quindi
5: ideale sarebbe mettersi d'accordo, ovviamente.
7: Gli si può dire questo, gli può dire noi portiamo le castagne così, li invogliamo a bere e tu incassi.
5: Ma in quel caso chi è che va a fare questa operazione?
2: Di acquistare le castagne.
7: Il membro più agricolo
5: di
7: della situazione.
5: Oppure mettersi d'accordo col cagliatore.
7: Cagliate di giorno non ne trovi, Giorgio.
8: Niente, ci trovi.
7: No, e poi un chilo di castagne cagliate costa 7 euro.
8: Di giorno si trovano di domenica.
2: Appunto, questi soldi devono uscire di cassa.
5: Il chilo di castagne cagliate costa 7 euro.
7: Se te lo compri cagliato, sì. Se te le cagli tu, no.
5: Sì, ma un impiega lì, a scuola.
7: Sul cagliatore.
5: Lieto.
7: Del caglietto.
5: E chi possiede un cagliatore?
7: Io non ce l'ho. Tu ce l'hai un cagliatore?
5: Allora è un pur parlare la castagna cagliata, in realtà noi ce l'abbiamo l'alternativa.
7: Qual è?
5: Non cagliarle e farle a forno.
7: E come vende?
1: Ma scusa, comprarle già cotte?
5: Che
1: ne so?
7: Di giorno non esiste.
8: Ma aspetta, io mi ricordo.
7: Tu capisci il concetto di straniero?
1: Sì, lo capisco.
8: Aspetta, io mi ricordo
1: che
8: sono salendo a scuola, ho trovato

0: Allora, non stiamo comprando le castagne per la questione che sono di cassa o per altre ragioni tecniche?
1: Non ho detto che non le stiamo comprando.
2: No, no, no. La questione delle castagne non è una questione di soldi. È una questione di comprarle cotte o no. Cotte non le possiamo comprare, le dobbiamo comprare crude.
1: Sto comprando le crude. Come ho detto, perché io forse mi posso accorgere.
3: Ma veramente costano anche 60 cotte? Io
1: mi ricordo, forse 7
2: euro.
3: Ma sei sicuro?
1: Forse
2: io non 7, 6.
1: Sì, per amore sono due diversi.
2: Tu hai un dealer?
1: Io sono un dealer, un pusher di questo genere. Di questo posso vedere, gli chiedo la mattina se me le fa per il pomeriggio e lui penso che me le fa.
2: Quanti chili? 3 chili.
1: Io penso orientativamente quanto gli dico io. E
2: certo, più gli chiedi più con voglia te li fa. Scegliere. No, te li fa con più voglia.
1: Chiaro.
2: Anche perché dovrebbe accendere il coso per poi spegnerlo e riaccenderlo di terra.
1: No, perché poi lui lo riaccende alle 7. Per cui in ogni caso cominciare alle 4 piuttosto che cominciare alle 5.
2: Cioè, quando ci sta a cambiare?
0: Non so quanto ci sta a caricarlo, ma queste cose dovrebbero essere già alla scheda delle SL5, no?
1: Sì, infatti sì, quello sì. Intendo. Accende, guaria, ne fa 3 kg e si sono fatte le 5 meno 10, io le piglio, corro come un pazzo e arrivo dalle
2: castagne. Ah, 3 kg?
3: Facendo così! Ah, porca Dio!
2: 3 kg fatele pesare dopo che le cuoci, per cortesia.
3: Che sei un maestro della gloria.
1: Questo Carusi, a titolo di possibilità, cioè io con Mr. Concetti ci devo parlare.
2: Sai come intrecciarlo?
1: Sta davanti a casa mia.
2: Di fronte?
1: Di fronte.
2: E ora come donna, mi suona. Ti rompe il culo.
1: No, c'è il negozio.
2: E che fa castagne nel negozio?
1: Qua,
2: dentro?
1: No, è nelle punte fuori.
2: Ah. Minchia, abbiamo questa possibilità.
1: Questa è buona.
2: Ma diglielo di mattina.
4: Certo. È arrivato Nightolo.
1: Siete messi bene.
2: Timo nella merda?
4: Ah, prova.
2: 3 kg.
4: Sì.
2: 3 kg va bene, no? Che ne pensi?
0: Secondo me è proprio più di 3 kg non possiamo fare. Ma questo previa consultazione con Saro.
1: Va bene.
2: Mi dici Saro?
3: Com'è che sta lavorando di più?
2: Portiamo le castagne per sì, simbolicamente.
1: C'è anche un problema però, che Saro di mattina dorme. Cioè io stamattina l'ho svegliato e proprio mi ha risposto. Ah, sì.
4: Sono le 23.38. Trovate aperto il Mieschi. E quindi è chiuso?
1: Sì.
2: E beh, però te la
4: sveglio. È un frocio maledetto.
0: Si tu puoi a casa al no.
2: Ma lui c'è il numero di telefono.
1: Ti iniettano per telefono.
2: No, perché poi mi iniettano per telefono. Ah, è così
1: ruento? E allora, se non è così ruento? Il massimo mi spiace a in Siberia.
2: Non a Cuba?
1: A Benzì.
4: Nei gulag. A mangiare gulash.
0: Penso la gente si sarebbe messa a insultare le autorità apposta in certi periodi.
4: Minchia.
0: Ma
4: Shining non c'è sull'elenco telefonico.
1: No, oggi ho cercato
0: su. Hai cercato Mieschi Saro.
1: No,
2: Saro Urzì. Urzì ce sarà un miliardo.
1: Sì, ma di Saro neanche. Di Rosario ce n'è tre, ma sono uno in via Pietra dell'Ova, uno in via Casa della Nutrizione e uno in un altro posto della
2: Nutrizione. Minchia, lui sarà quello della Casa della Nutrizione. Anzi, della denutrizione. Che è il prezzo, ma è meglio morire denutrito.
0: Come si chiama la traversa della galleria? Su cui sbocca la galleria?
2: La galleria quella che vendono scarpe?
1: No, lo sai dove è via Casa di Nutrizione?
0: Poco lontano, ma
1: cioè, non molto lontano.
0: E infatti, per questo mi sto chiedendo come si chiama quel tratto.

0: Perché lui dove sta?
1: Lui sta una scrivania adesso, però c'è un ingresso.
0: Ah, lui abita là?
1: Sì, è casa tua. Dio.
0: Ah, bravo.
2: Piove, piove, che Dio la manda.
3: Mia casa è la nutrizione, è quella che sbuca su Piazza Dante.
0: Tanto quello fattura miliardi.
3: Sì.
1: Ma come si chiama quel tratto di strada dove sbuca la galleria di Mieschi?
3: Largo Bismarck.
1: No, c'è la parola traversina,
3: la galleria di
1: Mieschi. La galleria di Mieschi. Allora, poi lui a un certo punto non ha più usato quella porta, ma c'è stato un periodo in cui a Mieschi si poteva entrare pure.
0: Il posto, il lingo delle porte,
4: i potenziamenti.
0: Urzi. Ma si chiama Saro o Rosario?
1: Rosario Urzi, 095 31 37 92. E questo è il Mieschi proprio.
3: 31 37 92, sì. No, questa è casa sua perché o lui dorme a Mieschi.
1: Ma io questo ciò.
3: Allora, Urzi. Universal, uffici, educano ginecologia, università delle scienze.
1: Ma perché non ci vediamo?
2: Gamel dice Gnieschi scagnata Lesti 095 31 37 92.
0: E questo lo sapevo.
1: Gnieschi di un zio Rosario Pad 95 124 Catania via Lessi 13 095 31 37 92
0: di un zio Rosario Pad
2: di Obliterator Signor
1: fuori, capito?
0: E c'è il numero di telefono? E qual è questo qua? Ah, e allora
1: di questo numero
2: Dispatcho Riding
1: Rosario Pazzo,
0: e allora sarà che ha lo stesso telefono
3: 1 Urzi Rosario via del Bosco, 1 Urzi Rosario via Casa Nutrizione, Urzi Rosario via no BC Paci
2: via Dottor del Bosco Rosario, dei miei coglioni.
0: E quale dei tre numeri?
2: Ai, non mi piace questa luce che va e viene, non mi piace per niente.
3: Lo chiamo? Lo chiamo.
2: La mancanza di gruppi continuità mi perplime.
0: Lì ci sei? Cosa te la metto?
2: Nel culo te la metto.
0: Te la metto di rimpetto.
2: Temporary joints.
3: Pronto Saro, scusami, sono Giorgio Costanzo sempre. Ti disturbo? Pronto?
0: Giro.
3: Pronto?
0: Beh, orientativamente sì. Però è nostro.
1: Non è che sia semplicemente caduta la linea.
3: Io
0: non riuscivo, non si può sentire. Come uscire? Quello di
3: quando è. Boh. Che è successo? Me lo rimetti la mano.
0: Però è un simpaticone, Saro.
3: È una persona di...
0: Io direi di non andare più a Niesti.
2: Ma che cosa ha detto?
0: Niente, gli ha chiuso il telefono in faccia, a quanto pare.
1: Dai, non ne hai la certezza.
0: A quanto pare.
3: Vuoi riprovare tu? Dai, fallo.
1: Io dico sono Giorgio Costanzo.
3: Dai, fai un senso
1: artistico. Io provo, ma dico sono Giorgio Costanzo.
3: Sai quello che credi, io poi cambierò.
2: Io boicotterei il Gnieschi. In tutta la vita che lo conosco, Sara, non l'ho mai visto ridere. Non l'ho mai visto ridere.
1: Cazzo, dove essere?
2: E solo due volte nella mia vita gli ho chiesto ciao, come va? E lui mi ha risposto de merda. Sempre.
3: Sveglio de merda.
2: Sempre. Male, mi risponde, come va? Male. ucciditi la prossima volta che gli dico ciao Taro, come va? Male, ucciditi. Porco Dio, e che risveglio di merda, veramente un uomo morto. Gli telefono io? Stai male, gli dico. Pronto? Stai male.
3: Telefonagli, ti prego. Non ti posso. Prego, per favore, perché gli ho telefonato io? Non posso.
2: Non posso.
3: Che risveglio.
2: Creerei danno a tutta Cuba. Cuba ne risentirebbe.
3: Ma che c'è in Cuba?
0: Quindi le castagne le portiamo e ce ne portiamo, tanto ormai da sera non ci andiamo più, no? E se è la prima o l'ultima volta?
3: Io non ci vado più, voi ci potete continuare ad andare.
0: No, io,
3: l'importante è che parlate male.
0: Io al Nieschi non ci vado mai.
2: Gamel l'ha visto ghignare.
0: Passo
2: sì.
0: Al largo.
2: Forse per la morte di qualcuno l'ha visto ghignare. Non lo so io. Ce ne sono di libri come questo che sarebbe bello leggere.
0: Ma che cazzo mi fai queste costagne? Non penso sia il caso che tu domani mattina ti ricchi un nebbretto.
3: Penso che mi sdice, fa. Ah sì, le freak wine. Oggi siamo chiusi.
0: Noi guarda, non fare più niente. Piglia le castagne.
2: Silenzio ha senso. Ti ha chiuso il telefono in faccia, vuol dire che va bene. Ok.
0: Oppure gli chiami e gli dici scusami, hai chiuso il telefono in faccia e è caduta la linea. Wow. E ricade la linea in quello strano modo, ti ha chiuso il telefono in faccia. A quel punto portiamo le castagne.
2: A quel punto portiamo le castagne, è bellissimo.
1: A me sembra senza la
2: scusa.
3: No,
2: ah no, questo non è il mio.
0: Ci chiami tu, Shane, e gli dici ciao, sono di nuovo Giorgio Costanzo.
2: Sei un coglione.
0: Sembra la testa di Mazinga.
2: Mazinga? Robot. C'è la porta USB sto coso?
3: Sì.
2: Minchia.
3: Che faccio?
2: Boh.
3: Allora, 64 mega di RAM.
2: Minchia.
0: Quanto? Per gli MP3, eh?
2: Sì. Ma cosa?
0: Il pornazzo glieli puoi mettere?
1: 64 mega
2: sul display.
0: Un pornazzo lì.
2: Un pornazzino. Un ingrandimento della fila. O del cazzo. Un coglione, non so, una tetta. Una fistola, non lo so. Mentre ci siamo. Silvana vota sì. Non si sa che cosa, però vota. Lui ormai vota sì, no, vota quello che gli capita.
0: Vota sempre sì.
2: Sì, sì.
3: Vota sì per la pistola anale.
2: Evidentemente sì.
3: Vabbè, ciao sì.
0: Comprare le castagne
3: è
0: puttanissimo.
3: È già stato. Come dire, io sono in media dalle 6:30, per cui.
0: No, ci vorresti dormire per caso?
3: No, anche se può dormire.
0: No. Dormire impegnativo.
3: Allora, se tu non te la senti dormire, facciamo una cosa, scendiamo e prendiamo le cose che c'ho in mano.
0: Sonnecchiare. Con questo malo tempo. Ma tu sei pazzo? Ah, se sei pazzo, infatti domani se non piove usciamo da Nieschi e le portiamo, siamo in danno. Ma ti rendi conto come sta piovendo? Ma tu sei un malato. Un pazzo scatenato malato male, per giunta. Non malato bene.
3: Dai, un pochino.
0: Cazzo sei fuso?
3: Ma
0: guarda come piove.
3: Sì,
0: la minghia c'ho, questa cosa è tutta suppata, ancora ce l'ho bagnata da quando sono arrivato. Tocca.
2: The Fusion.
3: Tocca, si comincia.
0: Cominci da qua poi, meno male che ciò che anche le cause. Ma che cos'hai in macchina? Ma il magazzino De Rosso o l'abuso?
3: No, l'abuso.
0: Perché non ti sei fatto lì? Io ti ho detto domenica, ci sono, posso esserci, posso aiutare. Ho scritto
2: il primo A-Club italiano.
3: Ho cominciato così.
2: Palazzolo a Crede.
3: Mi trovavo là, comunque.
2: Canterbury e Vienna.
0: E Ragusa, metti.
2: Siamo stati per un po' di tempo, abbiamo avuto un centro ricerca a Ragusa. Ho inserito la nostra presenza nella lista dei LUG. per scopi puramente commerciali.
3: È cancellata quella dell'Ubutani,
0: no? Non lo può fare.
2: No, si può.
0: Però come raggio d'azione gli ha messo mondiale. Quelli gli mettono Grigento provincia, Catania provincia, mondiale.
3: La solita falsa modestia.
0: Tu gli devi mettere via lattea.
2: No, informazione è giusta, non è falsa modestia.
0: Anzi, non gli mettere mondiale, metti il sistema solare.
2: Galassia.
0: Perché il
2: intergalattico allora.
0: No, intergalattico, il sistema solare.
2: Freaknet Media Lab, tipo associazione Luna, ho messo altro. Area di attività Milazzo, Agrigento provincia, Catania provincia, Messina provincia, cose provincia, mondiale. Milazzo.
0: No, c'è quel
2: Fondazione Megalab, il Megalab di Milazzo.
0: Il Lug di coso, di Fabrizio Farina. Ah,
2: come?
0: Quello è come Berlusconi, si sta creando il
2: come Fabrizio Farina.
0: Il partito suo ora. Si sta creando.
2: Megalab è Fabrizio Farina, mi stai dicendo?
0: Penso di sì.
2: Ma chi è pazzo?
4: Megalab. Guarda caso, guarda chi sono gli
0: altri. Fondazione Megalab.
2: Fondazione Megalab.
3: Chiediamo fondi a questa fondazione, scusatemi. Chiediamo immediatamente un finanziamento.
2: Postato da admin, postato da admin.
4: No, dici un altro con te.
2: Qui con l'accento, clicca qui con l'accento.
0: Qui qua.
2: E a Capignuc. Va bene. Scusa Fabrizio Farina.
4: Ma che ci deve? Vediamo, guarda l'indirizzo.
2: Con il patrocino del comune di Milazzo.
0: Ah, io col cazzo.
2: Linus Demila.
4: Ma quando minchiate spara.
2: Ha detto il presidente della fondazione Fabrizio Farina.
0: Ma guarda caso!
4: Ma quando minchiate. Ma cusù.
0: Lui è e basta. È presidente di se stesso.
4: Ma quando minchiate spara questo.
2: Ma c'è un elenco dei soci?
3: Vabbè, neanche noi ce l'abbiamo un elenco dei soci.
2: Clicca qui per vedere chi è già socio della fondazione.
4: Bello,
2: no? Not found. A posto.
0: Lo come metti a posto di mondiale, metti via lattea.
2: No.
0: Sistema solare sicuramente. Se tu metti mondiale, il sistema solare lo puoi mettere.
4: Ma poi sono tutti quanti su spike di vecchio.
0: Giusto.
4: Perché non sono niente.
0: Perché no?
3: Va bene così.
0: Mondiale. Quando una cosa è mondiale è anche per il sistema solare, visto che non ci sono altre forme di vita.
3: Questo lo dici tu, su io ci sono le alghe.
0: Non sono forme di vita.
2: Magari ci fossero le alghe.
3: Vabbè, sta parlando.
0: Ma io non parlo di me.
2: Sta
0: parlo
2: parlando l'alga.
3: Le alghe.
0: Dio. Le alghe come cazzo fanno con quel freddo?
3: Intanto sotto la crosta di ghiaccio è stata una vita.
0: Che vita c'è?
3: Anni fa,
2: per
0: Nastura Mossono.
3: Il mio libro di...
0: Nastura Mossono.
2: Il tuo libro di fantascienza.
3: No, il mio libro di... Come si chiama? La materia dell'ultimo anno, dai.
0: Scienze della Terra.
2: Non so se... No, hanno ipotizzato la presenza di qualcosa. Ci hanno spedito una sonda che si chiama...
0: Spurughia Facenni.
2: È la sonda su cui abbiamo lanciato il PRCD. Cui ho lanciato, allora, quando ho lanciato questa sonda, non è la Schumacher-Levy, no. Come cazzo si chiamava questa sonda?
3: Barichello.
2: Eh?
3: No, Barichello.
2: Comunque, l'ESA ha lanciato questa sonda e prima di lanciarla ha detto a tutta la popolazione del mondo, tramite il sito web, scriveteci dei commenti, mandateci le vostre foto, noi incideremo un CD,
3: ma scusami,
2: lo metteremo sulla Voyager. Sonda e questa sonda atterrerà su io.
3: Ma non era
2: di no, Voyager. Nel Voyager non c'era un CD. C'era il disco di platino con incisi l'uomo, la donna, il DNA, l'alfabeto e le strontate.
0: Quel DNA, quella musica dei Beatles. La molecola di idrogeno.
2: Vabbè, quel cazzo che c'era. Questa è un'altra cosa. Hanno raccolto tutto questo materiale, hanno inciso il CD, lo hanno messo sul satellite. Il satellite è partito per cos'è, io? Mm-hmm. E non so se è arrivato.
0: E scusa, ma il CD, questo CD è io in inserito, formato ISO 9660?
2: Sì, dovevano anche produrlo per darlo a chi aveva poi partecipato a questa cosa e non l'hanno ancora fatto. Comunque, su questo CD ho inserito tutto il PRCD. E io rido quando penso a questa sonda spaziale con dentro le mie bestemmie, non solo le mie 2000 bestemmie che volano nello spazio siderale. Gli alieni scoprono il CD e impareranno la lingua italiana da quel file e atterreranno e diranno porco Dio,
0: vengo in pace,
2: andiamo in pace, porco Dio,
3: una religione.
1: Quello che sarà l'unica cosa citata quando loro cominceranno a bestemmiare perché non riescono a decodificare il formato. Diranno le stesse cose che è contenuto nel CD senza
2: esatto,
1: saperlo.
2: Esatto.
0: Perché se l'hanno fatto in ISO 9660, come cazzo fanno a sapere come devono leggerlo questo CD?
2: Io dovevo avere il bookmark di questa cosa.
4: Infatti secondo me l'idea del CD ne è minchiata.
2: Allora, spazio.
4: Mettiamo il CD qui là.
2: No.
4: Sì, cioè, effettivamente.
0: Appunto.
1: Dai,
0: scusa, che cazzo ci vuoi? Cioè, se non lo puoi leggere il CD.
1: Hai un oggetto strano. Te lo analizzi. E vedi che ci sono tanti buchetti.
3: Sì,
1: la prima cosa che fanno è fare uno.
0: Ma bisogna vedere
1: di poi
0: di che teste parli.
4: No.
1: Avranno una civiltà al nostro livello. Ne arriva un coso in cui vedi che sono tantissimi buchetti. Qualche
0: a parte
1: cosa,
0: che se qualcosa,
1: qualche informazione deve contenere.
0: Come le vedi i buchetti? Con il microscopio?
2: Huygens si chiamava.
1: Ma intuisci anche a occhio i buchetti.
0: Però se si graffi il CD sono fottuti.
2: Minchia, non c'è più.
1: A quel punto, che senso ha non mandare pure il lettore del CD?
2: Eccola qua, la collezione di messaggi e firme del CD-ROM. Ah, l'hanno mandato su Titano, non su io, su un altro satellite. L'hanno mandato su Titano questo satellite, non su io.
4: Ah, vicent'anni, come dice sto cosa?
2: Ancora manco l'anno fa.
0: Prima di fare alla fine di febbraio.
2: More information. Mail tu e poi ESA Int.
1: Hai mai letto le tue bestemmie che ti hanno mandato in
2: spazio? Come? Dai.
1: Sì, a me me la racconta con una quantità di volte, per me mi viene la nausea quando mi sento parlare.
2: ESA Port, Cassini, Huygens, Wink by Hat and Accelerate towards Saturn.
0: Ma sei sicuro che li hanno mandato veramente?
2: Sì, perché ho verificato nel database, potevi fare le ricerche e vedere cosa era stato inserito.
1: Ma che criteri per sceglierlo?
2: Eh?
1: Che criteri per sceglierlo?
2: Loro non sceglievano un cazzo, quando raggiungevano una certa mole di dati chiudevano il CD e buonanotte.
1: Giusto, dopo la
0: chi prima arriva, chi dà di rima all'alloggia.
1: Ma non è questo un fornazzo di 150 mega, lo faccio andare per primo, ma
2: insomma, mettere un fornazzo in un form HTML, guarda che non è comodo. Lo puoi encodare. Un noveo scenario de mission a ete defini a fin de regler le probleme de comunicación radio de la sonde Huygens et de recuperer, eccetera, eccetera.
3: Carusi.
0: Buonanotte.
3: Che rimane dell'assemblea?
2: La morte.
0: Rimane.
2: La morte.
1: No, scusate, quale titolo abbiamo fatto assemblea? Chi cazzo siamo noi per fare assemblea?
0: Appunto. Noi non siamo nessuno.
2: Ah, che ridere.
0: Quindi noi non abbiamo fatto assemblea, noi ci siamo fatti due chiacchiere.
1: Fatti due chiacchiere, ma... Poi tutto verrà ratificato dal. No, poi tutto deve essere discusso di sta staff. La quale.
2: Non abbiamo ancora deciso questa cosa.
1: Convocare una
3: persona. Ah, quindi io aspetto che sia la sta staff a dirmi di andare a comprare le castagne domattina.
1: No!
3: Ammesso che io domani mattina leggo la posta.
1: No! Perché poi la lista staff rimanderà la ratifica finale all'assemblea. A me sembra di avere capito così.
3: Sì, no, comunque, questa cosa è ancora
0: è una cosa priva di senso.
3: Sono tutte e due le alternative, sono prive di senso. Cioè, hanno tutte e due dei problemi.
0: La verità è questa, che quando si fa assemblea, chi la vuole seguire anche da lontano la segue via stream. Chi non la vuole seguire via stream non la può. Non è presente.
3: Che
0: avevi fatto
3: tu era provocatorio.
0: La mia era provocatoria, ma aveva un senso di verità. Cioè, visto che allora dobbiamo fare tutte le cose di staff, che cazzo ci riuniamo a fare?
3: Ci riuniamo per il piacere di farlo.
0: Per il piacere di farlo, ma se dobbiamo discutere di cose vere e reali, come
3: però
0: facciamo?
3: Sì, io ho postato una cosa oggi prima di venire qua. E la prendevo per serio questa tua proposta, sinceramente.
0: Voti sì?
3: Sì.
1: Dati ne ha cambiato il suo voto, adesso vota sì.
0: Allora vota sì.
3: Secondo me a un certo punto, se le cose vengono decise, se la decisione finale viene presa su staff, noi nelle nostre riunioni.
0: Ma tu ti rendi conto che facendo così non possiamo concludere un cazzo?
3: Lo so, però questo verrà fuori.
0: Quando? Quando è modo con basso dobbiamo accucchiare prima di dire.
3: Qualcuno.
0: Non è il caso.
2: Beh, finora le stiamo accucchiando vedendoci. Per cui potremmo anche tentare di decidere le cose in staff.
0: Quindi le castagne
3: ne parlavamo.
1: risposta a una mia domanda posta proprio all'inizio del thread. Ma cos'è che legittima lo staff?
2: Lo staff o la lista
3: è una,
2: staff?
3: Una prova diabolica.
0: Cosa vuoi dire? Perché lo staff dovrebbe prendere decisioni, tutto lo staff.
1: Direttivo discende dall'associazione e l'assemblea dei soci discende dall'associazione. Lo staff.
2: La lista staff? Dal Freaknet Media Lab.
1: Ok. Che è?
2: Che è il Freaknet Media Lab.
3: Per tautologia.
2: Esatto.
1: Non è possibile definirlo, quindi.
2: Dai che io lo darei.
3: Minitivo sarai tu.
1: Il concetto pure.
2: Il concetto pure. Nome. Ho un'idea, ho la pellicola dello sbarco sulla luna, lo proiettiamo, o siamo al delirio.
1: No, tu sei al delirio.
3: Sei al delirio.
2: No, no, loro
3: io
2: sono
3: oggi
2: delirio.
3: Pure ho provato ad avere una discussione su questo argomento con il presidente quando è passato da casa mia, però non sono riuscito a riportarlo su un... cioè faceva come un bambino. Cioè,
2: fate la domanda su staff, poi vi dirò magari la mia.
1: Beh, credo che tutti abbiamo sentito.
0: Avete sentito,
2: sì,
0: signori?
2: Ma tutti non è la lista staff.
0: La lista staff perché se n'è fottuta?
2: Di cosa?
0: Della riunione di stasera, visto che rompono tanto il cazzo. E ci sono solamente voi e Ger.
2: Perché la gente ha i suoi cazzi
3: ieri,
2: da fare.
3: In ogni caso non lo potevano sapere entro ieri. C'è una riunione che va in detta con una settimana minimo.
2: Cioè, uno come Lobbo, cioè, che lavora dalle 9 del mattino alle 8 di sera, no, vabbè, pensi che arriva a casa e ci viene a sentire la lista staff.
3: Non c'è bisogno di fare la...
2: Quando magari ha altre cose da fare, il forte o cose del genere.
3: Queste sono minchiate.
0: Scusa, no, non sono minchiate. Non è una giustificazione.
3: Infatti non è affatto.
0: E allora, se no, la gente staff,
3: ha da fare. No,
0: ma se ha da fare, allora la sua presenza che cazzo ci sta a fare?
3: Esatto. Cioè,
2: lui fa le cose.
0: Ma lui fa le cose, quindi...
2: E quindi cosa?
3: Shining, se mi offro
0: e quindi noi allora che cazzo parliamo a fare se poi quando parliamo sente lui non è d'accordo e dobbiamo ripetere tutto?
2: Ma perché
0: dobbiamo
2: ripetere?
3: No, comunque quello che dici tu non ha senso, Gabriele.
2: Io non ho detto niente.
3: Però non ha senso uguale, quello che hai pensato tu non ha detto niente.
0: Non ha pensato niente.
3: In ogni caso, la giustificazione per il fatto che oggi staff non era largamente presente alla riunione e il fatto che la riunione è stata indetta quando? Cioè quando è che si sta
0: stamattina?
2: Domenica sera,
3: esatto,
2: stamattina.
3: E non è abbastanza stamattina, perché allora si pretende che tutto staff legga ogni giornata.
2: Poi piove, poi Nirvana è rimasto a casa perché sta male, Gamelle a piedi non può venire.
0: Però almeno stanno seguendo da, sì, da remoto. Ma io questo sono d'accordo.
2: Voyager sta sentendo, Night lo c'è, è rientrato a casa e si è messo a sentire la riunione.
0: Appunto.
3: Sì, ma con un giorno scarso di preavviso tu non puoi pretendere che la gente sappia e sia libera per poterlo fare. Con una settimana invece sì.
0: Però con un giorno di preavviso noi siamo venuti qua.
3: Sì, ma noi siamo
0: più interessati.
3: A zoccola dura, come si suol dire.
0: Forse più interessanti.
3: Siamo anche quelli che hanno deciso.
2: Sì, ma qual è il significato della domanda?
3: Io penso che se erano già Romilo e Lobo a dire stasera facciamo una riunione, saremmo stati noi ad avere forse dei problemi a esserci. Ti rendi conto che la coordinazione... Cioè, ci vuole della continuità perché un gruppo ampio si possa coordinare. Perché se tu lo decidi un giorno, nello stesso giorno di fare l'assemblea, non puoi pretendere, tranne che in un gran colpo di culo, che tutti quanti siano presenti.
4: Ah, allora, scusa, un attimino.
3: E non ha senso, scusami un attimo, finisco quello che dice Gabriele, che la gente ha da fare. Perché allora, se la gente ha da fare, rinuncia ad avere capacità di decisionare all'interno di staff.
2: Non ho detto
3: cioè,
2: che
3: anche
2: la gente...
3: questo è da fare.
2: Non ragionare o tutto o niente. La gente a volte ha da fare. Questo non li giustifica logicamente, però non è vero che Lobo e Jaromil non sono mai state presenti alle nostre riunioni, perché Jaromil se le è seguite e Lobo pure. Oggi occasionalmente non ci sono, però porco Dio, insomma.
1: Sai perfettamente che Jaromil non c'è da me.
2: Va bene.
3: Però in lista c'è.
2: Però in lista c'è.
3: A me questa cosa del
2: Jaromil, Martin non c'è mai. Allora che ragionamento è? Marti non se ne fa mai le riunioni.
3: A me questa cosa di prendere le decisioni in lista, tranne per dei problemi che presento che arriveranno, a me mi sembra che si possa sperimentare. Correremo dei rischi e avremo dei problemi, però, come dice giustamente il troglodita, li stiamo avendo anche adesso che ci riuniamo tra di noi. Cioè tra di noi, visto.
2: Che poi anche lì non è da vedere o tutto o niente. Non vuol dire prendere decisioni solamente in lista.
3: No,
2: vuol dire discuterne anche in lista.
3: Inizia il presidente. A un certo punto, Gabriele, qualcuno dovrà prendere, cioè non possiamo avere due organi decisionali.
2: Ma Martin l'ha fatta chiara la proposta.
3: Quale? Che alla fine venga delegato all'assemblea, cioè quella che si riunisce di esatto. volta in volta, cioè in streaming.
5: Ma di fare cose, questo no.
3: Quello che non si riesce a decidere in lista staff o decade se non c'è la metà, oppure viene decisa
2: dai partecipanti all'assemblea locale. Mi sembra ragionevole, voglio dire. Cioè, alla fine, se decidiamo le cose in lista staff, ci risparmiamo un bordello di tempo di discussione qua.
3: Sì, o più che altro anticipiamo i tempi, sì. Secondo me può funzionare.
5: Ma se per una votazione ci vogliono 10 giorni.
3: Chiaro che questo...
5: Leggere un milione di email.
3: Chiaro che questo non si può applicare a delle cose più pratiche.
5: Poi, quando uno ti fa una votazione e ti dice, ma perché... e fa un emendamento. Minchia, come cazzo si calcola?
2: Vale, non puoi avere la moglie piena e la botte ubriaca. E quando ci riuniamo qua e finiamo alle 2 di notte e facciamo solo 3 punti su 15? Sembra che hai problemi.
3: Scusami, questo perché facciamo riunione una volta al mese? Se facessimo riunione una volta alla settimana,
2: se usassimo la lista staff, faremmo 3 punti alla settimana. Siamo sempre lì. Abbiamo ragione tutti e due. Come su tutti i thread che finora ci sono stati. Ognuno ha la sua parte di ragione.
3: Secondo me, piuttosto che scazzarsi, dobbiamo sperimentare.
2: Esatto, andiamo avanti.
3: Con spirito.
5: Ma allora, io
6: a questo punto pongo la questione: chi. Per qual è il dritto.
2: Vediamo.
6: Qual è il dritto?
2: Il dritto?
6: Che
2: sono un dritto.
6: Fa cedere.
2: Il diritto?
6: Cioè il diritto d'accesso alla lista, diritto sta per diritto.
2: E che c'entra questo?
6: Come nasce? Da dove viene?
2: Finora è sempre stato il livello di trusting, cioè abbiamo creato la lista, se non ricordo male, abbiamo creato la lista, staff, mettendoci dentro le persone di cui potevamo fidarci.
6: Beh, secondo i giudizi di?
2: Di noi, perché noi l'abbiamo fatta la lista, non l'ho fatta io da solo.
6: Uno ciascuno di noi, uno qualsiasi di noi.
2: Quando abbiamo deciso la lista, io non mi ricordo più.
5: La lista è qui più.
6: La lista si è voluta. Entra, esce gente.
2: Io direi che il momento in cui qualcuno vorrà entrare la metteremo ai voti.
5: Aspetta un attimo.
6: Allora chi è entrato?
2: La lista non c'entra con lo statuto.
6: Per funzione.
2: Ma questo lo dice lo statuto.
6: Per funzione.
2: Come? Scusa?
6: Per unzione.
2: Non ho capito.
6: Funzione. In quanto
2: ripeti, non ho sentito.
6: Per unzione.
2: Che cosa per unzione? Il porco Dio?
6: È entrato in lista per unzione.
2: Chi sarebbe che è entrato in lista
6: qualcuno
2: per unzione?
6: Qualcuno che ha scritto: mi sono stato onorato dal fatto che Asbesto mi abbia chiesto di entrare nella lista.
2: Valvoline l'abbiamo votato tutti in lista.
6: Io no. Ma manco un po' cazzo.
3: Ma no,
6: mi sono ritrovato così.
2: Noi abbiamo fatto una riunione a Buscemi con Valvoline e con Elbrecht per risolvere un gravissimo problema di sicurezza quando abbiamo avuto il caso CHV.
5: E quindi? Che cazzo c'entra questo fatto con la loro...
2: Che cazzo c'entra? Da quel momento in poi loro sono stati in lista, forse c'erano pure da prima.
6: Allora,
2: c'era pure questo, se non ricordo mai.
6: Che è stato punto dal signore.
2: Non è stato punto dal signore.
6: Il quale?
2: È stato inserito da noi in lista.
6: Offerto. Le sue me le ricordo pure io, cioè era grato a te di
2: voler... Sì, vabbè, Valvoline può scrivere quello che vuole quando è incazzato e deve scrivere una mail d'effetto.
6: No, non può scrivere.
2: No, perché tutti hanno scritto
7: quello. Non può scrivere quello che vuole. Tutto ciò.
6: C'è anche
7: e credo proprio che lui l'abbia ampiamente superato.
2: Vabbè, questi sono problemi.
7: Non sono problemi
2: tuoi con lui.
7: Miei con lui. Sono problemi di tutti. Perché se questo signore si permette di parlare così, dando della testa di cazzo e cose del genere a qualcuno...
2: Mi sono girate le palle, ma a tutti sono girate le palle.
7: Asbesto, tu puoi difenderlo quanto
2: cazzo
7: ti pare.
2: No, io non difendo nessuno.
7: Tu lo puoi difendere quanto cazzo ti pare, però ti devi anche renderti conto che siccome lui ha veramente superato il sé e la misura... è chiaro che diventa impossibile a questo punto una vita serena con lui.
2: Dovreste uscire assieme e ubriacarvi come vi ho scritto.
7: Ma io non ci penso neanche.
2: Vedi quello il problema.
7: Perché purtroppo vedi, è successo troppe volte che siamo usciti assieme con questo signore.
2: E però non vi siete ubriacati.
7: No, non. Che stanno scrivendo nel frattempo?
2: Niente, Nirvana dice che è una pellicola dello sbarco sulla luna, lo proiettiamo. Vabbè. Alla fine non deve essere una mera votazione, per questa ragione forse è migliore, deve essere una discussione sul problema più che dire sì o no.
7: Ha ragione perfettamente Nightol e lo condivido al 100%.
2: Ah, Nightol, sì.
7: No, devo dire, quello che ha creato credo che sia insanabile. Quindi è solo questo.
2: Ma lui non ha creato questa cosa, eh? Lui ha risposto degli attacchi.
8: Non erano attacchi dello stesso livello. Insomma, ha straparlato.
2: Ma quando ci si incazza, io in lista ho visto gente straparlare, ho visto tutti. Ho straparlato anch'io, effettivamente. Però ne sono fondamentalmente contento. È stata una bella cosa. Una prima volta anche per me, insomma. No! E mica, ti incazzi sempre tu con me, una volta mi ci incazzo io, no?
8: Sì, ma io quando mi incazzo con te non propongo di radiarti da staff.
2: Ah, questa non me la ricordavo, vedi?
8: Poi vi forwardo la mail che mi ha spedito per giustificare il fatto che... Poi...
2: Che ero incazzato, ecco.
8: No, che eri incazzato. Io stavo lavorando per Midian, quindi quello che sta che mi è uscito. È come il Papa che parla a nome.
2: Va bene, mio. Dai.
7: Vabbè,
2: ma qual era il succo della discussione all'inizio? Perché abbiamo un po' degenerato.
7: Vabbè, ma
2: criteri per entrare in lista staff?
7: Esistono? Se sì, chi l'ha stabiliti?
2: Chi ha fatto la lista staff?
8: Li vogliamo formalizzare.
2: Che c'era? Possiamo discuterne in lista staff. Cioè, diamo di. Il dato di fatto è che comunque la lista staff ormai c'è.
7: No.
2: Come no?
7: Purtroppo c'è qualcosa che non riconosco più nella lista staff. Se tu hai notato, io non rispondo ai messaggi di Valvolai.
2: No, non ho notato. Ah,
7: ma dovrebbe farti capire la mia posizione.
2: La tua posizione? Sì, la capisco bene.
7: Ah, perfetto.
8: Comunque, Carusi, poi vista sta facendo quale si lavora, l'amicizia è bella, però non c'entra con questo. A un certo punto io dico, i rapporti umani sono una cosa...
2: E l'animo umano è una bestia.
8: Fallo parlare, stai facendo qualcosa di sensato finalmente. Che ci si possa scazzare all'interno di staff va bene, ma a quel livello la discussione deve rimanere, non dico di termini pagati, ci si può anche scasare, però deve rimanere una discussione pertinente al lavoro che si fa a Midian e va tenuto fuori l'astio personale, perché non ha senso trasportarlo in lista.
2: Lì è una questione di professionalità, come quando sei costretto a lavorare con un dipendente e non ti piace, devi lavorare.
8: Allora, mi pare che ti sia stato detto che al tondo che non c'è più l'intenzione di lavorare.
2: Non è tanto chiaro, effettivamente.
8: Ma lui è una cosa fresca di...
2: Hanno dato le dimissioni.
8: Da che cosa non si
2: sa? Da che cosa non si sa.
8: Ah, questo di tanto tempo fa.
2: Poi Valvo ha scritto io resto.
8: Questo di... E per quale ragione resta?
2: Non lo so, per rompere la minchia a te?
8: Sì, ha scritto così. Così può... Allora, cioè, ci rendiamo conto del livello che dobbiamo fare.
2: Ma vabbè, questo non c'entra col discorso chi deve entrare nella lista staff.
8: Io credo che se tu non fossi stato come dire
9: avventato,
8: benissimo, non ci saremmo trovati in questa situazione.
2: Guarda che io non ho invitato Valvo nella lista staff. Babbo l'abbiamo votato nella lista staff.
8: Ma e c'era anche questo. Non riconoscibile.
2: C'era anche... No, da quella che era allora la lista staff. Abbiamo fatto riunioni a Buscemi o me la sono sognata?
7: Ma quanti eravamo?
2: Quanti eravamo?
7: Tre.
2: Sì, io, tu e Balbo. Elbrek e Quest.
7: Io, tu e Quest.
2: E loro. E quelli c'eravamo in quel momento.
3: No, ma non si ragiona così.
2: Non allora si ragiona così, ma era
3: dico assemblea e poi decido tutto io e poi lo rimpongo.
2: Non puoi capire, era una situazione pericolosissima. Sì, non puoi capire.
3: Non posso.
2: E poi da quel momento
3: il presidente che dice non puoi capire, stai zitto.
2: Dovrei andare a vedere i vecchi messaggi.
9: Poi quel giorno invece parlammo di Pallotron per farlo entrare a lui.
2: Parlammo di Pallotron, vero?
9: E basta.
2: E Pallotron entrò. Tu non c'eri.
9: No. Lui era a Roma.
3: Secondo me
2: lui era a Roma.
3: Bisogna formalizzarla questa cosa, dei criteri per introdurre.
2: Va bene, ma sicuramente non possiamo tornare indietro e dire ah no, allora no, tu no, sei no. Fuori, eccetera.
3: No, no, assolutamente.
2: La lista sta, è quella che è, basta.
3: No, è quella che è tautologia.
9: Bravo.
2: Perché non ma allora, che cazzo vuoi dire? Allora, la lista facciamo, stato non esiste?
3: È quella che è sempre stata e si rinclude anche Cercarut.
2: Allora mi stai dicendo che non esiste?
3: No, sto dicendo.
2: Allora che cazzo vuoi dire? Non ti capisco.
3: Vuoi che te lo dica o vuoi continuare a dire? Posso parlare? Posso?
2: Sì.
3: Posso?
2: Sì.
3: Posso?
2: Avanti.
3: Ho finito.
2: Ah, ok. Io non capisco che cazzo vuoi dire.
3: Che questi problemi si evitano nel futuro se noi abbiamo un sistema che noi condividiamo tutti quanti sulla immissione ed estromissione della lista stata.
2: Questo problema non si evita nel futuro così, perché se noi con tutti i sistemi che vuoi immettiamo una persona nella lista staff che mettiamo può essere LPT e poi LPT prende gli impegni non li porta a termine, noi abbiamo concluso un cazzo e siamo nello stesso problema di prima, come diceva lui. Noi possiamo avere tutte le regole, zitto fammi finire, possiamo avere tutte le regole organizzative che vogliamo, ma se poi uno non fa le cose non le fa e ci ritroviamo nei problemi. Bene,
3: però quando uno le regole organizzative non ce le
9: ha. Io una mezza proposta te l'ho fatta, una cosa possibile è quella di sanzionare chi non porta a termine.
2: Sanzionare, non dimentichiamoci che se io non mi diverto nel fare
9: sanzionare
2: le cose me ne sbatto a un certo punto, se ci sono pure le sanzioni
9: frustate se non lo so inculate
2: qualcosa di goliardico potrebbe essere.
9: No, bello, così vediamo tutti insieme.
2: Ci vuole serietà. No,
9: so
2: ci vuole come. Che se non ci divertiamo le cose non le facciamo più.
9: Non so in che termine, ma come altro si possono evitare delle.
2: Nirvana vota sì per Cercarut.
9: Te lo devo rileggere cosa ha scritto al volano.
2: No, non c'è bisogno che mi che infili la vita nella solita piaga.
9: Non c'è bisogno.
2: Non ce n'è bisogno.
9: Non c'è bisogno che noi parliamo del futuro e ce ne fottiamo del presente, cioè va benissimo.
2: Del passato?
9: No, del presente.
2: Cioè. No, è passato, il messaggio è passato.
9: Il messaggio è passato dove?
2: Non è una tautologia, non so cosa vuol dire, ma suona bene, visto che lo dite tutti.
9: Tu pensi che la cosa sia esaurire?
2: No, la cosa non è esaurita, io voglio andare avanti, perché se continuiamo a parlare e battibeccare, non concludiamo un cazzo.
9: Battibeccare?
2: Sì.
9: Allora, c'è qualcuno che ha della testa di cazzo,
2: c'è un altro che risponde, poi un altro risponde un'altra cosa, ma tu non hai fatto la big bash, ma invece tu nel sito ci hai messo questo, ma voi fate cazzo.
9: Il livello è pari,
2: e buonanotte.
9: Qualcuno che mi dice, giusto per non renderti la vita troppo semplice, io resto.
2: Posso anche essere d'accordo.
3: Dai.
9: E qualcuno che dice...
2: Va bene, non c'è bisogno che mi ricordi le mail.
9: Non c'è bisogno.
2: No, c'è
9: bisogno. Bisogno che le ricordi a me. Il livello è lo stesso.
2: Va
9: giusto?
2: Bene, lo stesso di cosa?
9: Fra
2: di che livello stai parlando?
9: È il mio aggressore. Cioè
2: no,
9: lo
2: non è lo stesso perché si chiama escalation, come la forza di armamento.
9: C'è lo stesso livello di...
10: Non è un'escalation.
9: Non so come dire, anche di volgarità quella.
10: E lo sappiamo che non è.
2: Sì, sì, sì, ma infatti anche Giaro ha espresso la sua opinione su questa cosa.
10: Sì, ne abbiamo parlato. Cosa ci aspettavamo da lui, noi?
2: I coglioni. E io veramente li posso toccare questi coglioni che hai avuto?
10: E invece come ha risposto? Cosa temevamo?
2: No, no, ha avuto i coglioni.
10: E ha risposto in maniera pagata.
2: Con i coglioni.
10: Invece non è stato un'escalation.
2: E infatti
10: perché,
2: io avevo quasi
10: le
2: lacrime.
10: Lui diceva Pio, quello gli diceva messaggio. Stronzo, lui gli diceva faccia di culo, certo, quello è figlio di puttana. Quello è un'escalation. Ma se lui rispondeva sempre in maniera pacata e quello in maniera sempre aggressiva, allora non è, questa non si chiama escalation, questa si chiama senso unico.
9: Perché io ho smesso di rispondere
2: e
9: io non ho risposto agli insulti.
2: Sì, sì.
9: Ok,
2: sì, questo è vero.
9: Allora, questo vuol dire che
10: questa è stata una cosa onesta.
2: Chissà chi è che ci sta sentendo, tra parentesi.
9: Questo non vuol dire che ci passi sopra, ma nella maniera più assoluta.
2: Certo. certo. Ma allora, cioè, l'ipotesi potrebbe anche essere questa, cioè tu ti dimostri inaffidabile per 5 volte e vieni estromesso dalla lista staff.
8: Inaffidabile in che senso? Che salta 5 workshop?
2: No, che, no. Che ammarrona 5 volte quando deve fare qualcosa e non la fa. Io sarò estromesso.
8: Tu sarai estromesso il primo mese.
10: Tu non puoi essere estromesso perché godi dell'immunità.
8: No, se lui gode dell'immunità noi siamo fottuti.
2: L'immunità di dietro non vale.
10: L'umidità.
2: Non lo so, sto ipotizzando. Però non mi piace a me questa cosa del... Cioè, non fa parte di noi, secondo me.
8: Ma io ci siamo difesi da persone che hanno abusato del freenet per altri scopi. Giusto, ci siamo difesi.
2: Sì.
8: Stiamo rinunciando a questa cosa, mi sembra.
2: Non ci ha fatto un danno. Non abbiamo subito alcun danno, secondo me.
8: A parte quello della quiete infranta.
2: Vabbè, la quiete infranta.
10: Che è un danno dall'interno è più grave.
2: Non lo so, io sarei per mettere da parte tutto quello che è successo, ed è difficile, lo capisco.
8: No, ma neanche che
2: andare avanti.
8: Io ritengo, non ho la benché minima intenzione.
2: Ma che te ne frega?
8: Io sono
2: certo
8: stato
2: punto?
8: Insultato da una persona che ha mostrato.
2: Vabbè, ma il karma negativo non è il tuo, è il
8: totale come dire, disprezzo del.
2: Era incazzato, dai.
8: Del totale disprezzo della nostra organizzazione, comportandosi in maniera sempre leggera, superficiale. E
2: non
8: che
2: sempre.
8: ha utilizzato il nome, il logo, il marchio.
2: No, questa cosa non ci crede.
8: Questa cosa non ci crede, questa cosa è evidente da VRL Team, che doveva per forza stare in ogni link della nostra pagina, al suo curriculum vitae, al fatto poi che i workshop organizzati da noi, con noi che ci sbattiamo per recuperare il proiettore, per recuperare il posto, per fargli l'ingresso, poi vengono spacciati sulla pagina di VRL Team come workshop di VRL Team, con i materiali di cui si vanta la pubblicazione, che sono sparsi, diciamo, c'è su VRL Team, c'è su Soft DJ e non c'è sul sito di Flickr. Cioè, ragazzi, ma
2: vabbè, lì metterlo sul sito Flickr, dovevo pensarci noi.
8: Ah,
2: effettivamente. No, ma i materiali ci sono sul sito Flickr. Le slide delle cose ci sono.
8: Non lo sa.
2: Vabbè.
8: Quindi è normale così.
2: Ma io
8: è
2: non
8: normale,
2: mi tolgo. No, io.
8: È normale che si usi il Flickr in questo modo.
2: A me non me ne interessa. Cioè, chi conosce il nostro valore lo sa. Che cazzo me ne frega di qualcuno che
8: no,
2: ci
8: Gabriele,
2: usa
8: però
2: per...
8: Però tu non puoi dire che noi ci dobbiamo divertire, sennò tutto va a puttane, però quando uno smette di divertirsi gli dici no, vabbè, ma non ci pensare. È un ragionamento distorto. Cioè, allora tu ti devi divertire e gli altri possono soffrire?
2: No, questo no.
8: E allora?
2: E allora non lo so, io non vedo...
8: Io
2: soluzione,
8: penso che,
2: secondo me l'unica soluzione è parlarne,
8: un tappo
2: con
8: a pressione,
2: loro però.
8: Secondo me ha messo un tappo a pressione a questo punto, nel senso che si mette una toppa per l'ultima volta, se questa salta pure.
2: E io questo stavo pensando.
8: Ecco, e allora tu da presidente.
2: Andiamo avanti, rimisuriamo l'affidabilità.
8: Da presidente gli scrivi però una mail aperta su staff a lui, nel quale lo redarguisce, gli spieghi come si deve comportare, che intanto sgonfia le balle.
2: Stavo pensando questa cosa, sì.
8: Invece di pensarla, scrivila e postagliela. Non per dire, il nostro buon Shining ha subito le tue... Però
2: no,
8: per
2: no.
8: dirgli, tu non puoi essere così pieno di te. Noi siamo un'entità non di appoggio alle imprese private, ma siamo un gruppo di persone che collabora per il piacere di farlo. Siamo felici di aiutare le imprese private che ci sono affini, ma non siamo fatti apposta per questo.
10: Che cazzo dici? Non siamo noi felici di rifare niente, ma siamo felici di farci i cazzi nostri.
8: L'importante è essere d'accordo. Insomma, secondo me
3: dovresti fare una lettera di questo tipo, sottoporla al resto del direttivo o sottoporla a staff.
2: No, se la faccio la butto. La butto direttamente.
10: Su staff e basta.
2: Non lo so, la butterei direttamente in staff, se la faccio.
3: Va bene, cerca però di tenere in conto l'umore di ognuno di noi allora.
2: Sì, però scrivo quello che penso io.
10: Io
2: non posso scrivere una cosa per a nome degli altri.
10: Ascolta, il mio veramente in questo momento mi hai fatto un cazzo di quello che penso. Semplicemente perché non è stata la mia questione personale tra me e Valvolani. Mi sono detto sei antipatico, sei brutto,
3: sei basso.
10: Non gli ho detto altro. Io gli ho detto, guarda che nei confronti dell'organizzazione ti sei comportato male in questa e questa situazione. Non ho detto non mi hai passato una canna oppure mi devi dare dei soldi.
2: Sì, lo so.
10: Ho detto nei confronti dell'organizzazione sei stato scorretto in questa e questa situazione.
3: Okay.
10: Allora, per questo ti dico, sono cose da parte. Per questo ti dico, non me ne importa un cazzo di quello che pensi tu. Mi può interessare molto come da presidente dell'associazione che è lo specchio burocratico o forse no, e questa cosa a me dispiace che pur non condividendo una parola di quello che dice Giorgio sull'associazione, su quello che debba essere il suo ruolo, non ci sia mai stato un dibattito allargato.
3: Anche a me dispiace. Però a un certo punto quando la cosa non interessa la
2: società. Ma l'hai scritto su staff? Non abbiamo parlato su
10: Madonna
2: staff.
10: Madonna mia, se è fatto l'inferno ogni volta deve dire parliamo. Cioè, sia lui che io abbiamo chiesto la stessa cosa, lo perché è pure scritto
3: in mezzo. Noi ci siamo opposti, però
10: sì, sì, comunque noi completamente c'è.
2: Ma durante lo scannamento va
10: prima di fare l'associazione, dopo di fare dopo aver fatto l'associazione.
3: Ci siamo semplicemente passati sopra.
2: Ma non abbiamo preso un...
10: Ma comunque, per piacere, la questione che mi interessa è che tu, da presidente, difenda l'associazione.
3: Cioè, perché non facciamo così? Che tu scrivi una lettera pacata, lui la vaglia e se gli va la spedisce.
2: A questo punto la scrivo io.
10: Lui non deve scrivere un cazzo, perché...
2: A questo punto la scrivo io, che in un certo senso sono rimasto un po' su quel parte.
3: Ma non deve essere spedito come è scritto da lui. Se tu... Lo puoi.
10: Siamo estremi.
2: Siamo estremi, che cazzo ci
3: fa? No, ma queste cose però si fanno, cioè si fanno pulite, lo possono anche sapere tutti a un certo punto. Lui una lettera la può firmare come presidente senza averla scritta.
10: Di solito le lettere le scrivono i segretari. Poi dicono che
2: Nirvana dice una bella cosa alla fine. Dice l'unica soluzione è aspettare, inutile aggredirli, inutile piangerci addosso, inutile che ci facciamo il sangue e acqua, il tempo ci darà ragione.
3: Ma aspettare ragione che cosa in cosa? Particolare?
2: A noi.
10: Ma a noi
2: di tutto.
3: Aspettare cosa?
10: Com'è che non è
2: bisogna chiedere
3: a lui. Che ci spengano Media Lab volutamente e ci dicano ma
2: questo
3: ma,
2: non
3: ma,
2: succederà.
3: Ma, chiaramente. Allora che cosa aspettiamo?
2: Adesso vediamo cosa risponde.
3: Il tesserino dei carabinieri di uno dei due.
2: Adesso non posa il libro di fantascienza.
3: Ecco. E allora che cosa aspettiamo?
2: Chiedilo a lui, adesso vediamo. Sul fatto che se sono inaffidabili ci darà ragione. Chi ci darà ragione a questo punto?
10: Il tempo, dicevo prima, ma scusatemi.
2: Il tempo.
10: E poi?
2: Mi sarei aspettato, ma non è successo, una mail di scusa da parte di Valvola, che non è arrivata.
3: Anch'io mi sarei aspettato una mail di scusa da parte tua, non è arrivata. Vabbè, scusa.
10: Cosa ha scritto?
2: È anche inutile sparare cazzate sul trusting.
3: Secondo me per Valvo Delbre non è una questione di trusting inteso proprio come nel senso come stretto,
2: nel senso di fidarsi e dir loro le cose, dice.
3: Cioè è più una questione di stima che di fiducia.
2: La stima è la importante. Stima che è diventato il problema, cioè che è calata reciprocamente a questo punto.
10: Cosa ha scritto?
2: Tanto lo sappiamo che quello che dice lui è fantascienza, ma noi siamo fantascienza, non scienza.
10: Quando dormo?
3: No, non ho letto. No, ma avrei adesso difficoltà.
9: volontà, questo non fa sudare su di testa. Se tu mi dici c'è un problema di stima che calate avanti questa idea, io ho preso le parti dell'organizzazione, un ribadisco, senza nessun interesse personale.
2: Sì.
9: Se questo non è chiaro,
2: no, questo è chiaro.
9: E quindi tu?
2: E quindi io?
9: Come presidente, visto che visto è considerato.
2: Ma sicuramente la mia mail non uscirà subito. Ci devo capire bene come scriverla. No, qualche mese no, ma qualche giorno sì.
9: Io se ammetto tutto questo problema non è che mi taglia particolarmente, però. Però renditi conto che l'amore e la concordia che ci hanno qualche volta caratterizzato non inverno in questo
10: momento. Sono andati a puttane, per essere precisi.
9: Non è la prima volta che vanno a puttane nella nostra storia.
2: Ci siamo già passati.
9: Sì, abbiamo perso HK, rischiamo di perdere Quest.
10: Il problema non sembra che fu assolutamente politico
9: per cosa. Sì, ma io non dico, però dico di volta in volta abbiamo attraversato
10: non ci siamo mai
9: periodi di problemi.
10: Ma non ci siamo mai dati delle teste di cazzo. E anche perché ci vediamo
2: sempre.
10: No,
2: ci siamo in ottimi rapporti.
10: Amabilmente.
9: A un certo punto ci dice
10: oggi visto Air
9: che pensava delle cose diverse rispetto a quello che pensavamo noi.
10: E se n'è andato.
9: E se n'è andato da.
10: Ma senza rompere il cazzo.
2: Sì, è stata una cosa un po' tesa, magari a volte, però nessun problema con la cosa.
9: Anche perché HK è una persona molto meno piena di sé di quanto non sia.
2: Anche
9: l'Albo.
2: Infatti.
9: Nel bene e nel male, perché l'Albo dovuto ha di che spacchiarsela. Non gli fa onore, ma ha di che spacchiarsela.
2: Penso che HK ha di che spacchiarsela.
9: Siamo d'accordo, ma non a livello così di sostanze. Dice, non posso dire di avere un VRL team.
10: Ah, e allora sì.
9: Che cos'è? Valvoline, cosa ce l'ha? È lui.
10: Appunto.
9: Sì.
10: È come.
2: Devo urinare!
9: Infatti, un pezzo farina.it che cambia.
10: Dai,
9: non esageriamo, cambia.
10: Vabbè, cambia un po'. Però, certo.
9: Cioè, no, voglio dire, è una definizione del tuo che lavoro. Vabbè, non è lì dietro il padrone fondatore di IBM, cioè, capito.
10: Adriano Olivetti, insistito.
9: Sì, è suo padre. Quello che incominciò con le con il materiale elettrico, con il materiale da rilevazione per l'elettricista. I primi tester che per la Olivetti incominciò con quelli, poi passò le macchine da scrivere, poi passò ai computer.
10: Quanto era Adriano?
9: Sì, è il figlio, quello che passò ai computer, qual era? Bartolomeo?
10: Sigismundo.
9: Bartolomeo Olivetti, sono madre.
10: Beh.

0: Ghigli ho scritto: le liste sono state un'ottima idea.
1: Chi?
0: Io. Come te.
1: A chi hai scritto?
0: E Nirvana fa: come sono state date idee? Non dicevi che erano inutili. Poi hai capito che non eri tu.
1: Non sei asbesto. Ma non stavi urinando?
0: Poi ha detto: vabbè, sei
1: invece
0: il gru.
1: Le liste sono state un'ottima idea, perché ci stanno facendo discutere di un posto di cose.
0: Ma no, perché mi devi

0: stiamo vagliando ipotesi sulla forma organizzativa.
1: No, non stiamo facendo.
2: No, lascia stare.
3: Stiamo discutendo di come fare le votazioni.
0: No, stiamo negando l'evidente, è questo.
1: Stiamo solo negando l'evidente. Sono qua per negare l'evidente, dai.
2: Oh. E quando fa così gli piace.
3: Vabbè. Ok, sì, stiamo cambiando la nostra organizzazione, va bene. Oh, la bacazzolone! La sedia, dai, stati in minchia, con il BM. Si spacca la sedia.
4: Tu non hai mai visto salire Peppone su una sedia di questa.
3: È porco Dio.
4: Anzi, scendere.
3: Sedila.
4: Scendere da una sedia di questa.
3: E minchia, se mi spacchi la sedia con me di sopra, poi per un pezzo di plastica mi si conficca nel rene, no, mi esce dalla gola.
4: Minchia, quante volte?
3: Almeno due io le ho viste con vibrazioni paurose del pavimento del Media Lab. Oh mio Dio, la struttura cede! I puntelli!
0: Secondo me di più 11 che di colpo.
3: Sì, sì, sì, sì, atterraggio delle destine proprio.
2: Sì, ma io qua muoio di sedia.
3: Ma che spacchio dici? Tu stai male.
1: È umida questa cosa, non te la trena addosso, è proprio il bagno.
3: Vabbè, è umida fuori.
2: Umida fuori, male.
4: È bagnata dentro.
3: Ci sentiamo a domani, froci sucate, io ho necessità di dormire, addios. Nirvana ha chiuso.
1: Anch'io.
0: Ciao. Ciao.
1: Andiamo. Cioè mi sembra che che mi ero a questo punto è solo che il Ludo mai si metta d'accordo col castagnato
3: e
1: se se la sente.
0: No, non si chiama
3: Zoe Gneschi.
0: Zoe Acab.
3: Zoe Acab,
0: ma
3: sì.
0: Perché veramente non lo fai tu?
3: Perché sì, no? Infatti, che ho da fare delle cose qua.
0: No, fallo tu Gabriele, perché a me non mi danno conto. Siccome sono sempre là, mi trattano come
4: un gredino.
0: Un gredino, infatti.
4: Beh, ma allora ti conoscono bene.
0: Infatti, è per questo che a lui non lo conoscono, per cui forse perché lì è.
4: Pur essendo più gredino di te, forse gli danno più retta.
0: Non ho paura di questo.
3: Ascolta, una cosa al volo. Noi stiamo pensando con Martin di mettere online pezzi, le prime 10-20 pagine dei libri digitali.
0: Come campionare?
3: Perché non possiamo mettere 6 CD-ROM tutti online, che sono una quantità di dati enorme.
4: I libri digitali sarebbero i suoi libri.
3: Sì, sì, sì.
2: Tanto che sento
3: per cominciare ad avere questa cosa intanto nella pagina research e per dire pubblicamente se volete leggere qualche pagina di particolare.
0: Dite,
3: ce lo dite per posta e noi ve la mettiamo là.
0: Se volete il CD,
3: se volete il CD,
0: spediteci 10 euro.
3: No, spediteci 10 euro. Ve lo mandiamo, ma se ci fate una donazione, siamo più contenti.
4: No, se no ve lo mandiamo solo se ci fate la donazione, perché non possiamo rischiare le spese a vuoto.
0: Ma scusa, però una volta non ho abbozzato l'idea di una chiacchierata in macchina.
2: Di una chiacchierata in macchina?
0: No, durante una
2: sì,
0: una chiacchierata in macchina, ma non ho abbozzato l'idea di una possibile strategia riguardo
2: riproduttiva.
0: Sì, fra di noi.
2: No, dai, che cosa intendo?
0: Ricordi che stavamo studiando, abbiamo chiacchierato la possibilità di come farci finanziare il fatto. Dall'università centrinari il continuo di questa
2: cosa
0: ne abbiamo parlato un sacco di volte, ma
2: paga, io non lo so questa cosa.
0: Di mettere su un banco per fare questa cosa.
4: No, aspetta, ma non dell'idea solita del chiediamo dei soldi per fare questa cosa.
0: Ti ricordo, io adesso ce l'ho un computer, sono un paio di anni fa quasi, no? Però c'era un'idea del tipo, se effettivamente mandiamo un CD all'università, penso gratuito, diciamo, fateci la donazione di tot per gli altri due.
4: Insomma, che venderli, insomma, vuol dire, qual è il problema? Poi loro si possono copiare, ma noi li possiamo vendere.
3: Sì, li potremmo anche vendere.

0: Quanto sono le lenti sotto il GPL?
1: Ah, no? FBL o GDL?
2: Dobbiamo ancora impaginarli e metterli, renderli disponibili con questo criterio. Cioè, dobbiamo dichiarare questa cosa. FDL, no. Immagino.
1: Non lo so.
2: Te ne intendi tu qui meglio di me, sicuramente.
1: Non
2: è FDL. No. Quindi ancora bordello devi fare, porco Dio.
1: È GPL, per una ragione. Noi non stiamo dando la licenza sul testo. Noi stiamo dando una licenza al formato. E noi non possiamo dare una licenza sul
2: perché?
1: Testo. Come perché? Perché quel testo...
2: le immagini grafiche. Ok, è vero.
1: Per questo.
2: E non è la FDL? Free Documentation Library è documentazione.
1: No. Non è documentazione, la documentazione è il contenuto. Noi usciamo le dispense del FreakNet. Io voto
3: la
1: sì.
3: La licenza che stiamo apponendo è sul contenuto la dispensa.
1: Giusto?
3: Sì. Ok. Noi non possiamo apporre una licenza
2: su una cosa del genere.
3: Sì,
1: è
3: come se ce lo brevettassimo.
1: Esatto,
3: è come se
0: è come se lo facessimo proprietario.
3: Se
0: fosse
3: dice, no, ti fa bene, non
0: posso andare. No.
2: Ciao.
4: Ci vediamo domani.
2: Buono.
3: Noi quello che possiamo
4: fare, cioè, questa cosa va discussa in staffa.
2: Ora sì.
3: Questa non può essere discussa, questa è una questione tecnica. Che non puoi fare dibattito.
0: Vabbè, ci vediamo domani 5:15.
3: Questa è GPL. Punto e basta.
2: Perché lui te lo spiega ed è così. È una tautologia.
3: No, non è fare dogmatico. Ma scusa, non possiamo discutere se uno più uno fa due.
2: Esatto. No,
3: però
2: ora
3: se
2: il discorso no.
3: Se scoprire il contrario sarebbe interessante.
2: No, il discorso che vi stavo dicendo, raga. Il discorso che vi stavo dicendo è: Martin mi ha detto, dai, mettiamo contenuti su Research, facciamo questa cosa dei CD, la facciamo al volo, ok, stanotte la mettiamo su. E poi ho pensato, ma vogliamo aspettare la presentazione ufficiale prima di fare questa cosa?
3: Sono 3 anni che
2: o no? Infatti,
3: la ufficiale, facciamo una presentazione ufficiale. No, non è pronto, lo devo impaginare. Allora impagina. No, adesso lo mettiamo su.
2: Allora lo metto su, vaffanculo.
3: Ok, io no. Che anni sono che ti dico sì?
2: Io no.
3: No. Sì, che così comincia. Vabbè. Quando lo guarda, gli fa schifo, lo implementa.
1: Me lo fai un piacere. Io vuoi il becco. Allora, li formalizziamo. Una proposta simile a quella di cui discutevamo.
0: Io non me la ricordo più.
1: Discutevamo del mandare all'università il primo editor.
3: Ma allora questo si può discutere su staff.
4: Questa è un'altra cosa.
1: Ma non è. No, il problema è questo, se noi su staff cominciamo a fare il posto lì.
0: Ma se a qualcuno gli spercio un'idea interessante perché non ce la deve poter comunicare.
1: Sì. Però se tu proponi piano di massima su quella che deve essere un po' la strategia di cosa cazzo ce ne facciamo, prendiamo il box con 5 libri per finanziare poi l'acquisizione di altri libri, no? Insomma, in questo senso ho un pacchetto di servizi che potrebbero essere legati a questa
3: secondo
1: cosa.
3: Me più che venderglielo.
1: Allora, a questo punto noi lo proponiamo. Perché chiaramente se qualcuno in staff c'ha un'idea migliore la tira fuori, però portare la discussione verso 200.000 cazzate incontrollabili, no.
0: Perché dare un no, stavo dicendo io una cosa. Piuttosto
1: che adesso sei tu il presidente.
0: Piuttosto che vendere questi CD, io direi che si spedisce alle varie università, si fanno 150 copie e le si spedisce a 100 università italiane e 50 università e gli si dice guardate, questo è il nostro lavoro che stiamo facendo, siccome non abbiamo più una lira non
4: in Italia non ci sono 100
0: università, vabbè, per dire che se non lo mandi all'università lo mandi alle biblioteche comunali.
4: Allora 100.
2: Ho trovato gente all'estero che parlava di pagine del Fazzello e che ne cercava le pagine per leggere, anche all'estero è interessante.
4: Sono
2: gente interessante.
0: Questa è fantascienza. Io oggi ho trovato sulla bancarella un libro scritto su Pirandello di un norvegese, per cui tutto è possibile.
2: È finito?
0: No. Dicevo, si spediscono queste cose, si dice: Carusi, noi avevamo incominciato questo lavoro, il lavoro va molto a rilento perché non abbiamo una lira, i testi ce li abbiamo, non abbiamo la macchina, non ce la mettiamo, perché allora dico, non l'avete fatto.
4: Quello ci aveva prestato un zanduomo.
0: Va bene, ma noi questo non ce lo mettiamo, li mettiamo siccome non abbiamo scarsità di risorse. Bene, che sono il tempo che costa per tutto, il tempo è una cosa che non si può.
4: Il tempo è denaro, non due.
0: Tecnologie e know-how scarseggia.
2: Know-how ce l'abbiamo,
0: sì, quello. Ce l'abbiamo, ma lo vendiamo caro a quanto pare, perché sono 2 anni che te ti sto chiedendo una mano per sistemarmi. Vabbè, lasciamo stare,
4: venderà cara la pelle lui.
1: Sembra una cosa molto Cavo. Sensata.
0: Perfetto, allora cominciamo a fare le copie. Posso? Serigrafate.
2: Secondo me no, secondo me non ha senso spedire i CD, secondo me ha senso spedire una bella lettera su carta intestata e dire: alla URL tot trovate questa roba che stiamo mettendo online, non ce la facciamo a metterla online tutta perché abbiamo problemi di banda, perché abbiamo questo, no? Se siete interessati ai CD ci scrivete, se volete farci una donazione per farci proseguire questo lavoro su altri testi ce la fate. Perché spedire 100 CD all'università e aspettare una risposta?
0: Sì, effettivamente.
2: Facciamo una lettera scritta e li rimandiamo a una pagina web del nostro progetto.
1: Per una cosa però, un attimo di pigrizia. Arriva l'email con mandate sul lavoro.
2: No, no, lettera scritta.
0: Vabbè, sempre là siamo.
1: Vabbè,
4: questa è pigrizia, perché ti arriva il CD, non lo guardi mai dalle fonti.
2: Poi ci
0: dia però, però è un grosso salto, cioè una volta che a te ti arriva un CD dici che è questa cosa?
2: Non lo so. Io conseguenzialmente alle lettere farei la presentazione alla biblioteca.
0: Metti che domani il postino arriva con un camion da te e ti porta 100 lettere in carta intestata,
1: 44 euro di come pacco, Dio si dice,
0: di CD
1: vergine, 100 costano.
4: Io sono aumentati, tu non hai neanche idea, caro mio.
1: Oh, ieri mattina a Torino, sabato mattina a Torino, 44 euro la confezione da 100, nel posto più caro, quello sotto casa.
4: Ma è a tua casa?
0: Vabbè, caro,
1: ci vuoi fare? Al di là del quindi ci costa 40.
4: Che fanno
0: poi a un certo punto
1: non facciamo noi le copie. Guarda che quando vanno dicendo lettere comunque ti costa mi lo fai dire un attimo, ti costa 62 euro.
4: Quando costa mandare una cartolina?
1: Non mi ricordo. Comunque, alla fine ti costa, escludendo il tempo per la masterizzazione,
0: ma non li masterizziamo.
2: Oddio,
1: allora spesso
4: come non li masterizziamo? E che cazzo gli maneggi di vuoti?
2: Potrebbe essere un'idea. Immaginatevi il contenuto. No,
0: li facciamo masterizzare.
4: Perciò,
1: per 100 pezzi.
2: No, non te lo fanno. 3.000 devi farlo, come il lungo. Ce li hanno ancora adesso, come sotto bicchiere.
1: Per 100 pezzi non cambiare.
2: Questa potrebbe essere però, pensandoci, una buona azione mediatica. Cioè, con comunicati di stampa, il Friedman di Milano ha donato alle università italiane questa cosa, chiedendo fondi per poter continuare questo lavoro.
4: Minchia, quanti giorni ci vogliono per masterizzare 100 CD?
2: Vale, 10 a testa, 20 a testa, a 300 per.
4: Io c'ho un masterizzatore a 8 per.
2: Qua abbiamo il
1: E io almeno mi funziona a 4, ma voglio dire, mi possono
0: comprare. Non compriamo una colonna di quelle di masterizzatore.
2: Già li ha comprati, ce li ha comprati già uno, dovrebbe farlo lui. Già non me l'ha comprato, se non ricordo male, la macchina per masterizzare 8 CD assieme. E la macchinetta per stampare sul CD la serigrafia.
4: Quanto costa?
2: Delle copertine, non lo so, però hanno fatto questo investimento a casa, a Vienna. Dine.org.
0: Chiedigli quanto costa.
2: Che spacchino so quanto costa?
4: Ce ne compriamo una noi.
2: Quanto costa? 1 milione di euro.
4: Ma allora, gli mandiamo l'immagine.
2: Infatti io pensavo che potevamo anche appoggiarci a lui.
1: E se si rispedisce in un pacco solo, gli viene a costare 5 euro.
0: E noi ci risparmiamo molto.
2: Okay.
0: Gli spediamo i soldi, gli facciamo un bonifico per i soldi che gli...
2: Ragazzi, stiamo divagando comunque da quella che era la mia richiesta iniziale. Vorrei mettere online queste cose.
1: Mi sembra prematuro se non si faccia una strategia.
2: Perché?
1: No,
2: è un progetto è un work in progress, sono 20 pagine.
0: Cioè lui può mettere, non è niente di perso.
2: Sono 20 pagine per ogni testo.
0: Ma non è niente di perso, in ogni caso noi il libro lo regaliamo, che facciamo? Ce lo teniamo così stretto perché non lo possiamo far vedere. No, non è quello la strategia. Noi questa roba non la possiamo vendere, possiamo barattarla per delle donazioni, cioè fare vedere che noi lavoriamo.
2: Possiamo anche
0: perché a quante persone può interessare, e quelle quelle tante, quanto te lo comprano?
2: Certo, è vero.
1: E poi però, quante? A quali enti, non a quali persone? Questa è la cosa che ci sono.
2: Mette, ti scrive un professore di storia, no? Se dai una copia del CD, io gli risponderei, risponderei sì, però dillo, fai un'attenzione, una buona cosa.
1: Dillo tuo preside.
2: Mio preside?
4: No, al tuo, al suo.
2: Perché a livello personale uno non può volere il CD, dove chiede al suo preside?
1: Scusami. Si non già i soldi.
0: Sì. Ma quanto, tu che dici? Un prezzo di 300 mila CD tipo?
2: Io lascerei la donazione libera.
4: Che cazzo devi dare?
2: Io lascerei la direzione libera. No, lascia perdere, guarda che le ristampe anastatiche del Fazzello costano 300.000
0: lire. Sì, ma una cosa è una ristampa anastatica.
2: Sì, una merda la ristampa anastatica.
0: Una cosa è un CD.
2: Appunto.
0: Quindi il CD secondo te ha lo stesso valore grezzo del
2: il CD ha un notevole valore rispetto alla stampa anastatica. Perché della stampa anastatica tu non vedi la grana della carta e non vedi un cazzo. Cose.
0: È uno stronzo. Cioè, quando non vuole capire. Spiegati. No, non c'è bisogno, perché tu sei abbastanza intelligente da capire quello che voglio dire. Per cui non fare.
2: Comunque la risposta è no. Non hanno lo stesso valore.
0: Va bene. È una risposta vuota di significato.
2: Ecco come la domanda a questo punto, visto che non ti vuoi spiegare. Che cosa vuoi dire? Secondo te hanno lo stesso valore?
1: Ma anche io non sto capendo se tu dici che
0: però sì. Più allora l'altra. Se io vi dico io ho un CD e una ristampa anastatica di qualsiasi cosa e costano tutte e due 300.000 lire, secondo voi qual è quello che dovrebbe costare un poco di meno?
4: La ristampa anastatica?
1: La ristampa anastatica,
0: stronzata.
1: Perché?
0: Perché la ristampa anastatica è carta, presuppone una lavorazione molto più lunga. Pisa, esatto, il allora, trasporto è molto diverso.
1: Dove la puoi tenere? È molto più pratico un CD.
0: Esatto.
1: Me lo archivio.
0: Esatto.
1: Esatto. Per questo vale di più per me un CD.
0: Vale, ma non come prezzo.
2: Non è
0: cioè,
2: così,
0: se tu. Allora, mettiamo che il CD non esiste, tu hai la ristampa anastatica e puoi comprare solo quella. A un certo punto il CD incomincia a esistere. Che cosa fai? Il prezzo della ristampa anastatica rimane uguale? No, cala. E allora anche il prezzo del CD deve calare.
2: Dipende
0: rispetto alla ristampa.
2: Tu CD puoi fare delle ricerche, puoi stamparti le tue ristampe anastatiche a partire dal CD.
4: Come fai a farti
2: tu non solo, ma puoi guardare la grana della carta.
0: Hai ragione, va bene, non mi interessa la discussione. Me ne fate quello che volete. Anzi, fate quello che vuole lui, dato che riesce a fare i giri per convincere.
2: Con un indice che Martin vorrebbe fare.
0: Ecco,
2: a mano. Lavoretta a manina che Martin vorrebbe fare.
0: Sì, è fantascienza, tra 30 anni forse sarà.
2: L'ha già fatto per un bordello di libri, te l'hai vista la
0: sua
2: pagina?
0: Senz'altro, ma di da quanto tempo è che ne parliamo?
2: Ma
0: quanto tempo? No, la risposta.
2: Ma da quanto tempo è che lui non ha i CD?
0: Quanto tempo è
2: da un bel po', parliamo? Ma lui non ha i CD.
0: Da un bel po' non è, sono 3 anni?
2: Saranno 3 anni? Fai tu, non lo so.
4: Vogliamo dire 4 così e non così?
0: Perché sono cazzi miei.
2: Anche
0: perché
2: così.
0: Sono figlio di divorziato.
2: Io faccio così. Anche così.
4: 3?
2: Oppure quanto così, sono 4 anni, fratello.
4: Come? E che cosa è questo? 4?
2: Va bene, ma questo cosa c'entra? Vogliamo tornare al discorso iniziale? Mamma mia, ma perché divagano questi ragazzi? Divagano? Asbestano a fare casino, 70 anni, Pirandello, Pi Greco, Randello, bastone per 3,14, la stampante costa un paio di centinaia di euro. Il rack di materializzatori non so se l'ha preso o non credo, ma tanto non ci leggono, quindi è inutile dare queste notizie, bastardi cacateci. Io torno alla mia domanda iniziale, alla mia proposta iniziale, penso che sia opportuno pubblicare questi sample sul sito nella sezione reserve.
0: Sì, ma su questo mi pare che
1: sono solo io l'unico perplesso che non lo
0: perplesso,
1: farei.
0: Perplesso, ma non contrario. Secondo me non ci fa.
2: Danno non ce ne fa. È un work in progress.
1: No, ma fa scena, mi dici, da oggi in cui, scusate, nello stesso momento puoi dire, oggi sono partite le lettere a tutti i redattori.
4: Redattori, bibliotecari, topi di biblioteca, quello che cazzo è.
1: E sono disponibili cose sul sito. E te lo lanci insieme.
2: Poi ne mettiamo 2 o 3 pagine. Non tutto il CD.
4: Best.
1: o metti tutto il CD o metti una, secondo me, come per quel tipo di cosa che dico io, non ti cambia niente, capito? L'unica cosa è se metti zero o quantità maggiore di zero. Però non, sicuramente non è una cosa che poi ci preclude dal mandare lettere, solo che sinceramente io non lo farei, farei un lancio unico.
4: Io invece sono favorevole perché è troppo tempo che aspettiamo.
2: È troppo tempo che aspettiamo il lancio unico.
1: Ma perché?
4: Perché? Perché lui è un pre-order.
1: Che tu non hai. Ma no, certo, il lavoro di un libro è finito.
2: No, di uno, due, sono di quattro libri.
1: Finito.
2: Sì, sì, sono sei CD. Già impaginati con album al volo. Sono finiti.
1: Sono leggibili sotto qualsiasi piattaforma.
2: Sì. In HTML.
1: Però sì, io sono in quelli al SEM, stavo prendendo questo film.
4: Vediamo.
1: Ma insomma, se il lavoro è finito. Ma allora veramente abbiamo aspettato 4 anni. Possiamo aspettare che lui metta in formalizzi queste 4 idee su quello che possiamo fare. Tipo mandare il coso al rettore chiedendo i soldi, cioè.
4: Io penso che se noi intanto si porta avanti con il lavoro.
2: Sì.
4: E poi quando abbiamo preso la decisione, casomai butto tutto sulla pagina in un colpo solo.
2: Voyager forse non si rende conto che stiamo parlando di libri del 500 e del 600. Quindi 70-90 anni non ce ne fotte un cazzo.
5: Che cosa?
2: Parla del copyright di 70 anni e 90
5: anni. No, è roba diversa.
2: Quindi non ce ne frega che siano 70 o 90 anni.
5: Ah no, lo sa benissimo.
2: Ah, ok. Minchia, ma non ha praticamente non ha lag Voyager, ci sente in diretta. E allora prendiamo contatto con il lavoro di Martin, signor. Sì, il lavoro di Martin è tutto su web.
5: Ma di che libri parla per il lavoro di Martin?
2: Di libri che ha trascritto e tradotto.
5: Quelli va bene, ma non,
2: però
5: ma,
2: quelli
5: non
2: sono
5: stiamo
2: cose
5: parlando
2: sulle, non sono cose fritte.
5: Infatti
2: Martin voleva i...
5: Sì, sei praticamente in diretta, è vero, impressionante.
2: Ho ottimizzato il buffer. Come cazzo hai ottimizzato il buffer? Se ce lo spieghi magari.
5: Sentite, ma questo microfono perché non lo facciamo prendere al centro della stanza, così evitiamo...
2: Perché poi è scomodo quando devo fare Radio Cybernet.
1: Devo mettere Radio Cybernet!
2: 90% di pregazione. Madonna.
1: 90%
4: di prebaffari.
5: Picciotti, io non ce la faccio.
1: Picciotti. Oh, io vengo con te visto che mi devi.
2: Sì, ma se abbassi il buffer poi ti ricarica in continuazione.
4: Le mettiamo qualcuna di queste immagini nel sito. Queste sono le segnalazioni degli ufficiali inglesi.
1: Ah sì.
4: Questo qua l'ho trovato a Canterbury in una skip. 1914
2: in uno?
4: Skip.
2: E cosa non c'è? Perché skip? Non è trash? No,
4: trash è quello che ci sta dentro. Skip è quello che la mettiamo.
2: Ah, e loro skipper è uno che spara a me.
4: Monnezzano. No, è il cassonettista. Sono orgoglioso di questo mio ritrovamento.
2: Ma insieme ad altri libri, voglio sperare.
4: Claro che sì.
2: Ma si va a buttare roba del genere? Io non lo so.
4: Ma la gente è...
2: La gente è incivile.
4: Pazzo!
2: Ho detto i libri che ho trovato, sì, finalmente. I due breviari.
5: Non posso più mandare proprio 10 volte. Sì, sono
2: una
5: tematica.
1: Due breviari.
2: Ho trovato due breviari in latino e una. E una.
1: Vabbè, in latino sono gli anni 60, erano stampati.
2: E un 5. Si sono degli.
6: Abbiamo chiuso. Potete spegnere i vostri.
2: No, no, ma io rimango qua, adesso sparo quattro cazzate a voi, ce le va a fare.
5: Andate a cagare.
2: E poi ho trovato libri intitolati Credere e obbedire combattere, il libro del perfetto fascista, sono libri di scuola degli anni 30-40.
1: Libro moschetto fascista perfetto, non c'era.
2: No. Sono bei. Culo, poi c'è un libro di ginnastica dei Balilla con delle posizioni da fare, c'è lo schema.
1: A chi le starace?
2: No, no, no. Però un po' di cose interessanti. Ce n'è uno sulla razza che è agghiacciante.
1: La razza.
2: Sulla questione razziale, il fascismo e Mussolini.
4: Questo tale di Trento.
2: Cosa sì. Dice? Spiega il perché delle leggi razziali, cerca di motivarle dandogli un senso pazzesco. È veramente del
4: senso. Puro.
1: Ma ne sono scrittura domani.
2: Ce le ho a palzo. Sono agghiaccianti.
0: sono tu, mi ripresti.
4: Mi diventa il patrone di mondo. Ma è proprio un libro o qualche numero di La difesa libri. Della razza?
2: La difesa della razza, ecco come si intitola.
0: Ma non è un libro, è un periodico.
2: Ah, è un periodico? È quadrato, è formato in un libretto.
4: È un periodico che comincia.
0: Scusa, la difesa dello stummo non c'è pure.
2: La difesa dello stummo, lo sticchio.
0: La difesa della razza, la difesa degli anguilli.
2: E comunque quello. Ci sono foto di cose che non si capiscono. C'è un condottiero con la spada che non ricorda il cazzo. Simbolo dell'italianità, eccetera.
4: La spada del fuoco.
2: Ah.
4: Signori, io vi saluto. Ci vediamo domani pomeriggio, io però verso 5:15, 5:30.
2: Al Nevsky.
4: Ok?
2: Non mi ricordo cosa dobbiamo fare, niente, ma come
0: io.
4: Parlerà il presidente. Sì,
2: lo devo portare la chess point o no?
0: Ah, sì, sì.
2: Facciamo scena?
4: Vedi che parlerai tu.
2: Quindi ancora c'è sciopero generale.
4: Quello sciopero generale.
2: Quello. Signori, buonanotte, tiratevi le porte.
4: Tiratevi le porte, bella. Come fuoco ci saluto.
2: Buonanotte.
4: No.
0: Che bello.
4: Ma dimmi una cosa, ma...
2: Eh?
4: Let me light.
2: Ah, certo. Ma ti serve, te lo vuoi portare?
4: No.
2: Ok, ciao.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte. Ciao Laila. Buonanotte Laila, che ci fai sveglia? Mentre io digerisco rumorosamente

0: che so, la stessa borsa che producono in Cina, con il prezzo io non posso competere, perché i costi là sono estremamente più bassi. Ma se io punto sulla qualità e creo un prodotto che non è sostituibile con uno cinese, allora sì, allora posso prendere prezzi più alti. Per puntare sulla qualità, la necessità sta nei lavori di ricerca, perché se non lavoriamo sulla ricerca, sulle conoscenze, sulla creatività, non riusciamo a emanciparci. Ora, l'Italia è all'ultimo posto, e mai stato venduto tante volte, ci sono accenti, per il finanziamento alla ricerca. Ora, noi abbiamo prodotti troppo scadenti per competere con la Cina, e i prezzi sono troppo scadenti per competere con gli Stati Uniti, con il Giappone, con la Germania, e con prezzi troppo alti per competere con la Cina. Cioè siamo nella situazione più che forse tra tutti i paesi industrializzati. È una situazione catastrofica. E l'idea di tagliare fondi per fare cassa è una direzione folle, folle, che solo uno come Berlusconi ci poteva pensare. Cioè è folle, è una cosa folle. Cioè non porta da nessuna parte. Però è anche vero una cosa, per non criminalizzare l'Europa e prenderne le difese, perché le prendo le difese, l'Unione Europea si è imposta, perché a differenza di Berlusconi l'Unione Europea ci studia su questi problemi, l'Unione Europea vede nella società chiamata dei servizi, oppure chiamata anche società della conoscenza e così via, l'obiettivo per salvarsi dalla competizione di prezzo e quindi puntare sulla qualità. Si è posta nel 2010 l'obiettivo di essere, da un punto di vista delle conoscenze, da un punto di vista scientifico e anche umanistico per quanto riguarda la cultura, che quella europea penso non può competere, diciamo, la cultura con nessun altro, almeno oggi, forse una volta proveniente dalla grande cultura, ma ad oggi la cultura europea è l'unica veramente più matura, la cultura più matura. Quindi scienza, cultura e così via devono rendere l'obiettivo del 2010. Entro il 2010 l'Unione, l'Europa, il mercato più competitivo per quanto riguarda la qualità. Ora, vi rendete conto di come Tremonti stia remando controcorrente? Di come l'Europa parla, ne avete sentito parlare, di indebitarsi attraverso la Banca Europea per gli investimenti, per le infrastrutture, per la ricerca, per lo sviluppo e così via, per Tremonti Italia. Cioè sono due strade opposte. Quindi è anche vero ed è innegabile che siamo in Italia in una situazione finanziaria disastrosa. È inutile dire vabbè, finanziamenti, bisogna vedere dove stanno questi soldi, cioè dove li prendiamo. Questo è un problema. Sicuramente la direzione che stiamo prendendo non ci farà avere più soldi, ci farà avere di meno. Quindi è una direzione forte anche per questo. Però bisogna anche essere realistici. Ho finito. Io credo che quando verranno per il Consiglio dei Ministri europeo qua, bisogna puntare molto anche sulla leva dell'investimento, perché sono argomenti almeno complessi che non si potrebbe portare in due ore, però per problemi monetari, per mantenere alto il livello dell'euro, bisogna fare grandi investimenti, necessariamente bisogna investire. Quindi è il momento adatto per chiedere quanti più investimenti possibili per la ricerca. Questo è fondamentale, anche sottolineando come la Moratti e attraverso di lei Tremonti siano assolutamente anti-europeisti. E siccome l'atmosfera culturale, l'atmosfera politica e così via è profondamente legata all'Unione Europea, in Italia come in altre regioni dell'Europa, io credo che in questo modo potremmo avere anche l'appoggio di grandissima parte della società civile. Quindi quando si parla di massa non bisogna, cioè, poi scusa, ma questo devo dire, anche il paragone con 68, no lo so perché tu mi spari se parlo anche il paragone con 68 lascia il tempo che trova. Tra le tante differenze ne cito una per tutte: il 68 è una fase di boom economico, una fase di grande espansione, cioè si poteva chiedere qualunque cosa perché si stava crescendo, l'occupazione cresceva. Oggi siamo in una situazione diametralmente opposta, di crisi, in cui i posti vengono persi costantemente, in cui c'è una precarizzazione del lavoro, Quindi il paragone regge fino a un certo punto. Però poi sui metodi di lotta, bene, sono d'accordo, c'è, va bene anche, c'è, va benissimo, bisogna protestare con impatto e con forza. Però neanche, diciamo, c'è chi parla del 68 parlando come di sogni utopici, come di idee strane, idee lontane. Ma sicuramente era gente che sognava, però se oggi viviamo in una società equa è anche per loro, cioè anche per questi sogni, i sogni servono. Non è che perché sono sogni non bisogna sognare, cioè i sogni servono perché ti danno un obiettivo, una direzione, una stella polare da seguire, un'idea. Quindi dibattere sull'idea, capire qual è la direzione, non significa credere, convincersi utopicamente che possa essere raggiunta, ma capire come muoversi, cosa fare, in che direzione andare. Grazie.
1: Posso mostrarvi un cappio? Una porta, posso fare vedere.
2: Può essere quella della
1: Lamborghini. Allora, articolo 11, regolamenti didattici di Ateneo, comma 4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere A e B, cioè quelle relative alle lauree specialistiche, su cui stamattina è successa la valle di Chiosata, sono assunte dalle università previa consultazioni con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. Come ha detto la professoressa Alfieri stamattina, questo significa che noi faremo la fine degli studenti di ingegneria. Gli studenti di ingegneria pagano le tasse, vanno a fare i tirocini alla ST e così la ST si ritrova i soldi delle università e in più si ritrova dei ricercatori pro tempore a gratis. L'Alfieri l'ha detto, c'è sempre la pubblica amministrazione. Ora, sempre dicendo, io non so chi di voi ha intenzione di andare a sfoderare gli scaffali degli archivi della pubblica. Allora, abbiamo parlato di costi, sappiamo che soldi non ce ne sono, sappiamo che al momento sarà difficile trovarli negli altri. E allora, quando la realtà ti viene contro, l'unica soluzione è andare contro la realtà. Pensiamo diverso. C'è un progetto che non tutti conoscono, che è un progetto nato su internet di fare dei libri di testo gratuitamente scaricabili. Quello che voglio dire io è che la ricerca passa necessariamente per i brevetti, significa per il copyright, significa bloccare le idee, significa metterci un'etichetta, un codice a barre sopra e impedire che circoli. Noi dobbiamo andare esattamente nella direzione contraria. Questo significa o può significare che i maledetti autocrediti liberi del terzo anno, scusate ma io parlo sempre in termini pratici, al di là delle belle discussioni sulla ricerca, che penso poi tra le altre cose, cioè stiamo discutendo tra di noi che la conosciamo perfettamente. Gli autocrediti liberi, qua dice che possono essere autonomamente gestiti dallo studente. Beh, gestiamoci, condividiamo, creiamo testi e mettiamoli a disposizione dei nostri colleghi. Facciamo in modo di lasciare questo schifo di corso di laurea un po' migliore di quello che abbiamo trovato. Battiamoci contro questa logica che tutto debba avere un prezzo. Per me l'unica strada percorribile è questa, e passa anche attraverso le altre parole, e passa su un discorso anche teorico che, se vogliamo, possiamo anche approfondire, possiamo farci anche un paio d'ore di seminario sui brevetti, sul copyright, come sono nati, perché ci sono ancora, perché c'è un caso lampante, signori, l'OGM. Vi stanno brevettando il DNA, cioè quasi mi da preoccupare se andare a scolazzare gli scappalo a fare un giornalista a Sicilia. E quando ho detto ma la Sicilia no, c'è sempre telefono, grazie, pure quelle, dice Angelo, grazie, evviva, mi hanno dato un'alternativa. Secondo me questa è un'ulteriore strada a lungo periodo lungimirante che si può percorrere, e noi abbiamo le forze e le capacità, tranquillamente.
2: Io direi che gli 8 crediti liberi possiamo decidere chi partecipa all'assemblea.
3: Perché poi c'è il problema del voto.
4: Il compagno Luca Spadaro le firma,
1: sì, non c'ho come.
3: Allora il 30 politico per lui.
4: Oppure c'è un male che attendente di facoltà.
1: Attendente?
4: Comunque, io vorrei dire se ci sono altri interventi.
5: Ma
4: velocemente,
5: io chiedo
4: una
5: cosa,
4: se
5: viene tutto appunto quello che diceva lui sulla ricerca di base è importante, perché appunto la ricerca di base non la finanzia nessuno, ma è la base della ricerca specifica. Senza quella non andiamo avanti, perché è la ricerca specifica. Quindi stanno mirando veramente il basso, anche le grandi. No, le imprese di
4: Bergamo,
5: diciamo di fatto.
0: Ma la teoria è senso, sapete tutti perché la Fiat ha avuto i suoi problemi.
5: Sì, perché non
0: perché non ha investito nella ricerca.
2: Perché sono imprese grandi.
0: È una mia
5: percorrita. E però appunto io dico che possiamo spendere in questa ricerca, sono grandi imprese e Stato. Non ce n'è, piccole e medie imprese possono spendere solamente nelle ricerche. E senza questo però non si riesce neanche a riempire i contenuti, appunto quello che deve essere la nostra idea di economia, perché appunto la globalizzazione ti fa cogita se non hai come riempirla di contenuti. Se invece tu sei un paese che appunto ha delle direzioni economiche, sei un paese che riesce a direzionare la globalizzazione. Quindi. E poi un'altra cosa, Lavoratti non ha fatto riforma fino all'università, Lavoratti ancora è immobile, e noi per questo dobbiamo criticare più che altro appunto il fatto che lei sia stata immobile anche quando Tremonti ha chiesto di ridurre i finanziamenti, e dobbiamo anche aspettarci appunto del suo meglio la riforma che dovrà a breve appunto essere presa pubblica. Anche se appunto il suo immobilismo è stato peggio di qualsiasi riforma negativa, perché una riforma che ha dei problemi e che non viene ritoccata in itinere vuol dire appunto una riforma che rimane cementata su gli stessi problemi che sono stati rimessi, che possono essere anche giustificabili quando parte una riforma.
1: Posso dare una bellissima risposta a lui? Sì, hai perfettamente ragione. Non a caso, se vai a vedere le quotazioni in borsa, le imprese che tirano di più sono Mediaset e Telecom, cioè quelle che ti forniscono l'informazione, quelle che ti forniscono l'accesso all'informazione.
4: Sì, ma c'è Ricchi che ha scritto lì
6: che ha l'idea dell'accesso.
0: No, ma il problema che ha posto lei è importantissimo, cioè il brevetto.
2: Ora restiamo però
4: nell'ambito
6: secondo me è talmente importante che non se ne può parlare così.
0: Si pone la questione che ci pensa a casa.
6: Io penso anzi che in una delle assemblee, in una delle giornate, si deve assolutamente parlare della comunicazione in Italia.
4: Credo che nel momento in cui si parli di globalizzazione domani si sarà a parlare di sessione di
5: un esempio che è di carattere strategico economico, quindi magari non piacerà a tutti. Una persona che magari lavora in un'azienda e quindi crea un prodotto, ha capito che per creare un prodotto che si venda ha bisogno di creare un rapporto con il consumatore, cioè deve capire effettivamente se quel prodotto può essere funzionale, se quel prodotto può essere utile al consumatore. Ora non voglio riproporre tutto allo stesso modo, però chi ci assicura che quando magari potremmo avere i fondi della ricerca, questi fondi della ricerca verranno utilizzati con quest'ottica, nel senso capire cosa il territorio deve proporre, cosa il territorio deve dare, quali sono le specifiche sia a livello universitario e non anche a livello tecnico. Ecco perché secondo me se non creiamo una struttura di controllo, per quando i fondi se mai arriveranno, io lo spero, cioè non avremo ottenuto niente, avremo ottenuto soltanto una persona con la stessa piede che quando deve fare prendere una decisione, facciamo giornalismo, non rendendosi conto A, che il giornalismo in Italia è in crisi in assoluto, B, che comunque qui non ci sono le strutture di comunque iniziare una carriera giornalistica. Ecco perché è fondamentale. Quali proposte possiamo fare per creare un organo che controlli in quel caso le ricerche. E nello stesso senso, nello stesso caso, come facciamo a non renderci conto che a livello di peso in Senato gli studenti contano meno del 1% come votazione? Perché non riequilibriamo i poteri all'interno del Senato? Perché loro devono avere 90 persone che votano sì o no?
4: E noi dobbiamo avere che sono legati ad Atteri, sì,
0: no,
7: un minuto, perché si sta prendendo disinformazione. Posso dare la mia testimonianza, visto che sono stato
4: segretario del cognome.
7: Io sono Francesco Pignoli.
0: No, perché questa, io ho ascoltato un attimino, non sapevo neanche di questa riunione, altrimenti sarei venuto.
6: È un'assemblea permanente.
0: Un'assemblea permanente, non ne sapevo niente, pur essendo tutti i giorni in facoltà. Non è questo il problema. Comunque, in ogni caso, io volevo portare la mia testimonianza, in quanto sono stato già senatore accademico, quindi ho vissuto tutta la fase, l'iter dell'approvazione di questa riforma universitaria, e adesso in quanto consigliere d'amministrazione vivo ancora le questioni legate all'università in prima persona. Come i discorsi che si stanno facendo oggi purtroppo non sono che la conseguenza di quelli che erano i timori

0: dallo studente rappresentante di Alleanza Nazionale allo studente rappresentante di Rifondazione Comunista. Collettivi, fondazioni, prendo atto che c'è differenza. Comunque, ad ogni modo, allora convenimmo, al di là delle appartenenze politiche, che era una riforma sbagliata, che si stava andando in una direzione sbagliata, e purtroppo rimanemmo soli a denunciare tutto questo. Intanto votammo contro il regolamento didattico d'Ateneo sulla prima del primo anno in maniera compatta. Seconda cosa, quando ci proposero le famose lauree triennali, corsi di laurea nuovi di istituzione, anche lì denunciammo che c'erano degli articoli di giornali che lo testimoniano e quindi facilmente reperibili, che era una condizione che avrebbe portato soltanto alla sovrapposizione dei corsi di laurea, alla sovrapposizione delle materie, e in un contesto di riforma che ci veniva presentata a costo zero, quindi senza ulteriori finanziamenti da parte dello Stato, una condizione che ci portava ad avere una proliferazione di materie, una proliferazione di corsi di laurea, e poi alla fine i docenti erano quelli che erano. Negli anni non è avvenuto altro che da parte dell'Ateneo, quindi, di fare fronte a questa situazione continuando ad attivare contratti di insegnamento e a bandire concorsi per sopperire alla carenza di docenti che c'erano. Però purtroppo in tutto ciò non c'è stata una reale programmazione in tutto questo. E infatti io venerdì leggevo con molto piacere questo articolo del giornale La Sicilia a firma del professore Pietro Barcellona, che lontano dalle mie ideologie politiche, però io non posso fare altro che condividere dalla prima all'ultima parola, dove chi critica oggi, e sono una parte di docenti, deve anche, oltre che gli studenti ovviamente, che criticavano già da allora, mi permetto di dire, non sono altro che quelli che hanno contribuito a portare il sistema a questo punto, cioè a proporre i corsi di laurea, a proporre i contratti di insegnamento, a chiedere sempre ulteriori soldi per bandire concorsi, senza che poi alla fine si arrivati a qualcosa di positivo, perché l'università è quella che è, le strutture sono quelle che sono, anzi adesso abbiamo approvato un piano triennale delle opere pubbliche che prevede interventi di edilizia universitaria che
1: quartiere della Purità che andavano a sfrattare la gente che ci stava là
0: la questione della Purità è una questione che viene da lontano, la Purità, che è una richiesta dell'allora preside della facoltà di giurisprudenza, il professore Zappalai, che addirittura arrivò a proporre iniziative di lotta incredibile nel momento in cui l'amministrazione comunale aveva bocciato la variante al piano regolatore per realizzare la Purità. Successivamente ci fu un ricorso che l'università fece contro l'amministrazione comunale, lo vinse e si sono sbloccati i lavori e sono ripresi le opere. Ma l'iniziativa partiva dalla potente, mi ricordo allora, citavo le parole del giornale, dalla potente università e facoltà di giurisprudenza. Così citare il giornale. Comunque andiamo avanti, ma ci sono altri interventi.
2: Lei non si rende conto che dire che non partire concorsi significa fare rimanere il barone a lungo?
0: Io non sto parlando di concorsi, io di bandire concorsi. I concorsi si devono bandire, non dico questo. Ma le modalità di come sono stati bandini concorsi, andando a coprire in eccesso dove c'erano alcuni interessi, e andando a coprire proprio, non solo la medicina.
1: Scusami, in che quota sei in consiglio di amministrazione?
0: Io sono in quota.
1: Per dare completezza all'informazione.
0: Da quando sono rappresentante degli studenti in seno agli organi dove sono stato, Senato e Consiglio, ho sempre puntato l'indice sui reali problemi. Allora,
1: non mi interessa, ma una domanda che non ti pongo io, ma ti pongo all'assemblea, in che quota sei degli organi.
0: Questo che vuol dire?
1: Questo vuol dire che quando si impegna

0: quando tu senti la vostra accenza,
1: rispondi,
0: io sono,
1: è una questione di trasparenza.
0: È molto semplice. Io nasco in un'associazione universitaria che è l'ACUS, la più antica dell'associazione universitaria catanese, che da sempre ingloba al suo interno studenti di varie ideologie politiche, che poi Francesco Ingoglia personalmente vota per il partito X o il partito Y non conta, perché sul diritto allo studio non ci sono i schieramenti partitici, non ci devono essere. Quando
1: sono
0: d'accordo, perché se mancano le aule il problema è oggettivo ed è di tutti.
2: Se mancano le aule,
1: se
2: mancano
1: le aule, siamo stati noi.
0: Se il diritto allo studio, se il diritto allo studio è negato, devono essere tutti ad essere. Io non è che sono venuto a criticare l'iniziativa vostra, io sono venuto a dare un contributo liberamente, a prescindere da chi lo sta organizzando,
2: sono
0: un portatore Luca e basta. Quindi parlare di queste cose significa sviare quello che è la situazione.
1: Qua a creare problemi,
0: all'università siamo tutti d'accordo che è una porcheria.
1: Chi ha fatto?
0: Vanno fatto salire tutti quegli studenti per i quali, ai quali io ho dato un contributo fatto.
1: Per gli studenti
0: no, non è così,
3: Francesca Ingoglia sta dicendo che non condivide tagli all'università che stanno facendo, e noi di questo siamo contenti, perché significa che tutto è pronto per combattere.
0: Non è la verità, non c'è niente da dissociarsi. Quasi non c'è da portare avanti il discorso di coerenza per chi si è impegnato sempre per le questioni universitarie e che oggi, vedendo la situazione quella che è, non può fare altro che opporsi a uno stato di cose. Però dall'altro lato, avendo vissuto all'interno degli organi universitari, ho visto io i professori o i presidi che litigavano fra di loro perché in un determinato corso di laurea c'era poca fisica o poca matematica, e perché quella materia aveva pochi crediti e quindi la sua parte era a rischio, e nessuno di quei presidi o di quei docenti, di qualunque area politica erano loro, compagni o non compagni, si è opposto a dire no, qua stai facendo una porcheria, quelli che ora ti dicono, quelli che ora ti sbattono per l'università pubblica. Quando si verifica un problema, ogni problema ha una radice, ha una base, e tutto ciò è la conseguenza di 5 anni di amministrazione sbagliata,
3: la cattiva gestione dell'università di Catania.
0: No, non è solo questo,
3: domani posso uscire.
0: Nessun preside si è alzato a dire no, state sbagliando, nessuno ha votato contro, tutti non vanno. Quando c'erano da approvare situazioni che erano al nostro sfavore, tutti i compagni, vi cito un esempio facilissimo, avevamo chiesto di spostare di 15 giorni l'inizio delle iscrizioni, dal 1 agosto al 16 agosto, per fare in modo che quindi di conseguenza dal 10 ottobre al 25 ottobre per l'assenza del pagamento delle tasse, dal 31 al 15 novembre. Erano 15 giorni, un'iniziativa concordata dai rappresentanti degli studenti, tutti, a prescindere dal colore politico, con le segreterie studenti, per un'esigenza loro anche di organizzazione, è stata bocciata dai presidi, non vi devo dire più niente. Tutti i presidi, dal primo all'ultimo, tutti i 12 presidi, questa è storia, sono fatti, lo potete documentare dai verbali del Senato e dal Consiglio.
2: Cosa che ti chiedo, perché, questo è il più aspetto, perché quando iniziamo un lavoro del genere, perché i senatori che sono comunque a livello più alto, non sono i promotori, non sono in prima linea in questa cosa? Per quale motivo, cioè, stiamo partendo dalle facoltà e poi soltanto la nostra, perché gli studenti in medicina continuano
0: zero, completo. A fare lezioni? C'è una situazione di appunto totale nelle altre cose.
2: C'è questo il problema, cioè i senatori devono farsi vedere. Io sinceramente non conosco nessuno di senatori al massimo.
0: Io sono sempre tutti i giorni in questa facoltà, a disposizione di tutti i miei colleghi, senza guardare l'appartenenza politica, per interessarmi di quelle che sono le questioni che riguardano la facoltà e la tenere.
2: Perfettamente.
4: Ma qua stai un po' esulando da quello che è l'argomento in discussione.
5: Allora,
4: prendo spunto dalla battuta momentanea e sia l'argomento e poi dall'argomento.
3: No, apprezziamo il tuo contributo, però oggi si parla d'Italia, alle ricerche universitarie.
0: Siamo d'accordo, però dal mio punto di vista io ho dato un contributo che riguarda la storia, tutto ciò che al mio modo di vedere punto al fatto che oggi tagliano continuamente abbiamo approvato in consiglio di amministrazione un ordine del giorno che dà mandato al rettore per intraprendere, votato all'unanimità, anche il Senato ha votato, proposto dall'altro ministro, che dà mandato al rettore di farsi portavoce in tutte le sedi competenti della questione, della protesta che c'è in atto. A livello nazionale, di conferenza dei rettori, c'è una discussione aperta e siamo in attesa che tutto ciò si evolva in maniera positiva. È ovvio che saremo da tutti compatti nello scendere in piazza per andare a rivendicare i nostri diritti.
4: Ma tu sei pronto a scendere in piazza il giorno dopo contro la morale? No, voglio saperlo perché ti aspetto in piazza.
0: Ho un piano di appartenenza politica che non ha senso, perché allora io vi potrei dire, quando il ministro Berlinguer ha iniziato a fare
5: Io i discorsi che ho fatto, io personalmente, per non parlo noi adesso, io lo apprezzo. Perché io mi rendo conto che ci sono delle esigenze che appartengono a tutti gli studenti, a prescindere dal colore politico. Però io sono dell'idea che quando mi si chiede a quale partito politico o a quale movimento mi appartengo, io non faccio 10.000 giri di parole e così via.
0: Io l'ho detto che
5: appartengo.
0: Sono vicepresidente dell'associazione universitaria Artus, consigliere d'amministrazione, rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione. Stop. Questo ti tengo. Poi non ricopro nessun ruolo di partito, non ricopro nessuna carica, non sono neanche tesserato perché non e poi liberamente, come tutti, quando ci sono le elezioni,
3: a me non mi interessa,
0: se
3: non è
0: perché uno Io vi posso dire questo, il momento è tragico, è terribile, veramente, siamo in una situazione scandalosa. però vi posso testimoniare dall'interno che in questo momento nessuno si sta tirando indietro sul fronte della battaglia. Una cosa, quello che è di positivo sto notando adesso in Ateneo è che, così come quando ci dovevano fregare a livello di iniziative contro gli studenti all'interno degli organi universitari, sto parlando da destra a sinistra, altrettanto sto notando oggi che tutto il corpo docente, il rettore in testa, è impegnato per far sì che questa situazione abbia a cessare. Quindi questo posso dire, è ovvio che saremo tutti assieme, lo potete chiedere anche a colleghi miei che magari possibilmente loro si fanno attività di partito, e allora vi possono dare la testimonianza diretta, magari ci credete di più perché è un vostro compagno, funzionatore ovviamente, e se attualmente all'interno degli organi universitari qualcuno sta dicendo che ciò che sta avvenendo è giusto, questo non sta succedendo.
2: Quello di cui oggi si è parlato, questo è il punto di università, qualcuno vuole dire che sono dei generi, abbiamo detto che oggi iniziamo in via generale, ma in via generale, l'ultimo dei giorni sono dei particolari con la conservazione. Ora ritorniamo all'argomento di oggi, è l'università e ricerca. Non si sono ancorati tanti interventi, si è parlato appunto di ricerca di base, di come dovrebbe essere secondo noi la ricerca di base, la ricerca appunto che viene finanziata dal pubblico, e poi ci sia un impatto economico di gestione delle risorse. Su questo appunto dobbiamo giungere a certi punti di comune, dobbiamo cercare di elaborare delle direzioni di fronte su questi temi, tagli dei fondi universitari. Sappiamo che non sono solamente i fondi universitari il problema dell'organizzazione della struttura nostra, ma sappiamo anche che senza fondi non si può gestire una struttura. Allora, oggi abbiamo elaborato un sacco di contenuti. Cerchiamo di giungere a un punto comune, di elaborare la fine piattaforma della giornata. Questo è quello che ci interessa. Mettiamo un po' di filosofia.
6: Per elaborare la piattaforma dobbiamo inserire qualcosa su Free Software in questa piattaforma. Se ci fate elaborare una piattaforma di proposte, dobbiamo inserire qualcosa
3: oggi
6: sul Free Software?
3: Oggi stiamo facendo la piattaforma Italica da ricerca all'università. Oggi stiamo parlando di questo. Domani scaletta c'è
6: quindi non sarebbe il pomeriggio, sarebbe la mattina.
7: Sarebbe la mattina.
3: Mattina e pomeriggio. Pomeriggio c'è la.
7: No, per inserire lui.
6: Sembra che io possa venire. Io ho la domanda mia.
8: Allora, sono stati i dati all'università. Ho scoperto che il bilancio dell'Ateneo di Catania è rosso, cioè fondi, non ce ne sono. Siamo perfettamente d'accordo. Questo è il problema principale. Ora io voglio capire, questo è il problema. Voi, perché siete in questo momento voi, diciamo, responsabili, cioè i referenti, come proveremo? Abbiamo il bilancio in rosso, subito i soldi non ce n'è. Allora, questa piattaforma è, si utilizza in dire, però vogliamo i fondi che non ci possono dare, o un modo per cercare di uscire i fondi. Perché dai, se i soldi non ce n'è, allora io non voglio essere né vogliamo i fondi, vogliamo il liceo, oppure dobbiamo proporre qualcosa veramente di concreto, ma senza capito dire voglio questo, perché volere vuol dire che ci deve essere questa cosa. Se l'Ateneo è rosso, soldi non te ne può darsi.
3: L'Ateneo è rosso, l'Ateneo è rosso.
8: Allora, se parliamo, per quale motivo l'Ateneo è rosso, per mal gestione dell'Ateneo, allora,
3: non solo questo, a Catania si sovrappone una cattiva gestione dell'Ateneo al fatto che da 3 anni vengono tagliate le risorse all'università. Cioè, quindi con i soldi, con gli stanziamenti verso l'università, l'università di Catania riesce a pagare malapena stipendi ai docenti e non docenti e quel poco di attività tra didattica e
9: quel signore che se ne
3: è pochissimo, per esempio il dipartimento della facoltà di legge sono stati ridotti i fondi del 30%
8: ma il problema è mai sempre quello.
9: Quel signore che se ne è andato doveva dirci, essendo nel consiglio di amministrazione, guardate i soldi vengono spesi così, guardate, è così.
3: Infatti di questo parleremo.
8: I soldi vengono spesi anche, capito, per costruire le aule che non abbiamo. Attenzione, cioè, non ci possiamo, capito, alla fine lamentare, cioè avere un tichino a
6: lamentare.
8: Aspetta. Allora, questo potere è veramente bilancio per quale motivo? Noi non siamo in grado. Siamo l'ultima persona per cui possiamo parlare. Allora, io faccio parte di un'altra organizzazione che non c'è praticamente con l'università. Abbiamo avuto problemi e qui siamo le persone. Io giustamente non ne capisco nulla. Abbiamo chiamato diverse persone competenti e ci hanno fatto entrare in due. Questo hanno segnato e questo non lo sono uscito. Voi lo devi avere del piano di entrare al mese e un massimo di spendere per questo. Questo è successo con me, molto in maniera generale, come funziona il problema. Ora, voi mi dite, sono stati fatti tagli all'università, iniziative l'università non ne fa, cosa che non è vera, e te lo posso dire per prima persona, parlando con la professoressa Torre, allora lo studio vitale, giusto, cerca persone per gli stage e cose del genere, studente, giustamente non ti paga,
5: e allora che paga lui,
8: non lo paga! Ragazzi, ma stiamo scherzando, l'università non può fare lo studio vitale, non pagherà nulla, perché cosa succede? E allora come dice con il cioè, è un classico baratto, ragazzi, è un classico baratto, è un dare o ricevere. Allora, per quanto riguarda gli stage di tirocinio e cose del genere, l'università si sta attrezzando a contattare gli studi, gli informatici, cose del genere, vari stage che possono fare i ragazzi. Qual è il metodo di baratto che stanno utilizzando adesso? Lo studio prende in consegna questi ragazzi, li fanno lavorare per un progetto concreto per il loro studio, loro danno la riconoscenza di questo stage, l'università non li paga. Cioè in questo caso lo studente lavora per il progetto gratis, ma una riconoscenza, esperienza, e non si sa mai mettere una linea.
5: Però sempre il risultato,
8: ragazzi, non possiamo dire che
5: tu hai posto delle questioni.
8: Sì,
5: hai finito.
8: Vabbè.
5: No, ho preso tempo. Ma non so se c'è come altre.
8: L'ultima questione, siccome che mi gioca. Allora, l'ultima questione è una cosa che mi piacerebbe sentire più a tutta voi e soprattutto da Leo dentro. Allora, io sono entrato qua dentro e si è parlato che tu hai parlato con questo ragazzo di dissociarsi dal suo livello del suo partito. E chi tu fai? A mia riguardo. Allora, siamo qua per l'università. Perché se devo essere capito una persona con 3 paia di palle prima del partito, siamo studenti universitari. E come dai ci devo fare? Allora io discussione di quel tipo che si ti incazzi perché quello sta parlando perché ti fa di fatica.
5: No. Scusa Stefano, così perché lì è stata una questione che ho sviluppato direttamente. Ora, il simpatico collega che è venuto qua a parlarci è una persona che è da 3 legislature dentro che siano periodi, che è ciò che studia l'università, e c'è in quota centrodestra, va bene? Ora, io faccio parte di un'assemblea, non dico come giovane comunista di rifondazione, io qui faccio parte di un collettivo che ha dentro persone che sono di rifondazione, persone che non ci sono, persone che devono un certo tipo di esperienza e persone che devono altri. Questa iniziativa la sto portando avanti da solo? No, la stiamo portando avanti due gruppi, che uno è il collettivo Lettere Libere di questa facoltà e l'altro è il gruppo Liberalista. Altro punto, io chiedo di dissociarsi a quel tizio, chiedo scusa se ho avuto un tono esacerbato, ma quando io vengo a sentirmi provocare fin dentro casa mia, scusate, ma un pochettino reagisco male, ho sbagliato e chiedo scusa.
9: Sì, ma non si sta andando
5: entrando secondo me è iniziata la cosa, cioè persona rispondo, cerco di andare più temi generali. Tu hai detto i fondi, noi vogliamo i fondi e basta. No, noi stiamo mettendo qua le basi di una discussione di proposta, oltre che come c'è un po' fa il problema.
4: la proposta nostra è dice vogliamo i fondi e non è neppure dire andiamo a cercare i fondi. La nostra proposta è guardate che il sistema universitario italiano così come è organizzato ora non ce la fa più, dobbiamo ridiscutere il sistema universitario e lo dobbiamo ridiscutere intanto come studenti universitari. Questo è quello che dice, no? Siamo venuti studenti universitari. Noi la proposta che facciamo, la proposta credo di mediazione rispetto alle varie posizioni che uscite oggi, non è che è quella che dobbiamo fare. Quella proposta che dobbiamo fare noi è, secondo me, ribadire il ritorno dello Stato in quella che è la ricerca e la formazione, ok? Sulla base di quella che deve essere l'autonomia di gestione dei fondi nella ricerca e nell'università. Gli istituti devono essere autonomi a gestire i fondi che vengono dallo Stato. Così come non si può pensare di dire noi dobbiamo cercarci fondi tramite lo Stato, tramite questo, tramite quell'altro, perché questa è la logica per cui una facoltà che riesce a crearsi lo Stato, riesce a crearsi i rapporti con le realtà produttive presenti nel territorio, con le associazioni di professione presenti nel territorio, cresce. E un'altra chiude, e se chiude l'Ateneo Catanese, cosa che non è detto che succeda, ma per alcune facoltà sì, e lettere, scienze della comunicazione, filosofia e lingue sono una di queste, e questo è il punto per cui noi siamo qui dentro oggi, gruppi diversi con un obiettivo comune. Bene, noi ci dobbiamo opporre, noi ci dobbiamo promuovere, mettere in testa per noi, ma non io, Dello Marini, Luca Spataro, lui Mario Cicala, Giuseppe Cicala, non la stessa Giovanni, gli studenti, la firma e la promozione di questi studenti, gli studenti per l'università di massa e diritto allo studio, che non sono parole messe lì a caso. Significa che lo Stato deve essere presente nella formazione, significa che la ricerca deve essere autonoma.
9: Benissimo. Però dobbiamo anche esprimere una specificità.
4: La specificità
9: che cioè, in quanto lettere, aspetta, in quanto lettere, in quanto lingue, in quanto filosofia, cioè, io sono sempre là, la vogliamo guadagnare qualche proposta pratica? Cioè la vogliamo far portare una nostra specificità, perché siamo noi quelli che ci lavoriamo nel culo?
4: Noi possiamo proporre come studenti il fatto di essere lavoratori immateriali, la nostra risposta deve essere questa. Possiamo portare avanti quella che è la concretezza del lavoro intellettuale, che non è retribuito al lavoro intellettuale studentesco, mentre il salario sociale europeo è una cosa di cui si discute per gli studenti, no? Queste sono le proposte concrete sulle quali noi ci possiamo muovere nell'ambito generale. Nell'ambito specifico è chiedere chiarezza, è chiedere coerenza in quello che è un progetto che hanno iniziato e che è un progetto sbagliato. Se loro non mi fanno i corsi di laurea specialistica, me lo dici tu com'è che faccio a fare una professione altamente qualificata? Non lo posso fare, il problema è questo. Il problema di istruzione oggi, Stefano, è questo.
8: Sì, siamo tutti d'accordo. Io vado molto sulle il conto delle arance, ci sei. Io adesso è perché io sono curioso. Mi interesserebbe il bilancio. Vorrei vedere questi
3: conti. Infatti il giorno 4 parliamo del bilancio di Ateneo.
8: Sì, sì, ma voglio
3: un giorno. Il quarto giorno della.
8: Sì, tu lascia le carte e poi non si prende. Perché ti spiego.
2: Non si può facoltà, bilancio, prime spese vigilanza 154.000 euro, seconde spese pulizie 134.000 euro.
6: Si può avere una copia?
8: Adesso,
6: allora, c'è il portato di dietro,
8: perché se tu mi spieghi, mi dici che l'errore generale è una poesia e la vogliamo andare a capitare, posso essere d'accordo con te. Se vogliamo invece salvaguardare lettere, filosofia, scienza della comunicazione, il problema è un altro. Allora, il problema è gestione delle strutture, cioè da Rosso da Mario Roma lo viene per iniziare il problema.
4: Ora il problema non è nella gestione del bilancio, è il grosso, perché i costi di gestione delle facoltà gravano tutte sulle facoltà, questo è il problema. Quindi i costi di gestione delle facoltà sono tutti a carico degli atenei, che hanno avuto un aggravio di spesa di 1.200 miliardi in 2 anni, 1.200 miliardi, non si scherza. sembra una cosa da poco, tu pensi che la singola facoltà possa risolvere, risollevarsi sola? No, è una questione di sistema. Se tu non vai a proporre una soluzione al problema di sistema,
6: e di cosa vogliono bisogno?
4: Non hai una soluzione al problema, hai un tampone che non ti serve. Chiudo e passo la parola a Mario, se vuoi finito.
2: Io devo dire, non lo so, cioè, noi qui stiamo trovando questa. Una discussione con quello e poi si levano critiche sull'iniziativa che invece di essere elogiata perché è l'unico di due anni è nato, viene quasi smontata perché si sta parlando di cose generali. Noi stiamo parlando di principi generali, guarda, di università, delle riforme del diritto allo studio, lo ripeto, non giornale, purtroppo mi stanno anche di perno. Perché vogliamo che le persone arrivino alle discussioni di mercoledì e giovedì, dove si parlerà di facoltà, dove ognuno ci dirà quale sarà la facoltà. Noi abbiamo lì il bilancio del 2003, e quando mi arriverà il consiglio di facoltà il bilancio del 2004, io lo porterò a un'altra assemblea, dove discuteremo insieme. Perché appunto vogliamo che si susciti l'interesse degli studenti di quello che sta avvenendo qui e ne vedremo, ma in prospettiva di quello che accade a livello anche nazionale, perché non è vero che la nostra volontà è un mondo a sé, la nostra volontà può essere un mondo a sé per quello che riusciamo a percepire noi, ma non deve essere riguardato perché il principio è quello che riusciamo a generare, è così. Quindi noi stiamo facendo un'azione di sensibilizzazione e anche di proposta, laddove riusciamo a elaborare una proposta matura, naturalmente non andremo a dire che non abbiamo una vita, noi non siamo d'accordo. Perché è naturale che se noi prendiamo una lezione noi non siamo d'accordo, possiamo ripetere, ma sappiamo allora a quel punto, se noi riusciamo a mettere un documento solo, noi non siamo d'accordo, che ancora il nostro metodo di proposta deve maturare. Però se tu vieni qua a criticare la nostra forma di il nostro modo di smuovere le acque, cioè il nostro tentativo di smuovere le acque lo viene a criticare da parte del principio, non partirà mai, niente.
8: Senti, io penso in questa università sono io la peggio cosa, peggio per me lo posso anche permettere di dire una cosa del genere.
2: Aspetta,
8: sono uscito da questa università da fare paura.
2: Stefano,
8: paura.
2: Stefano, se posso dirti una cosa, se tu sai queste cose, tu ti senti di poter dare un contributo pragmatico, pratico al nostro dibattito. Tardo!
8: Allora, io vi posso anche muovere. Allora, il problema è che il governo non passa più soldi, lo sanno, non passa più soldi. Giusto? Va bene, perché comunque non si capisce, penso, ma quelle delle riforme che sta facendo per Berlusconi, le cose si sentono a livello economico del nostro paese.
5: Sta peggiorando questo paese. C'è già una sorta di collasso,
8: il governo non passa soldi perché comunque soldi alla chiesa sono pure per terra se si vanno a vedere veramente.
4: Ma si ha stanziato 1200 miliardi per gli armamenti in Iraq, porca miseria.
8: Guarderà a casa mia e non deve andare a perciò il mio problema è come si può risolvere nell'ambito capito catanese e nello specifico nel benedetti.
10: Ma scusami, ci può essere anche sempre che in quanto studente fa parte di un sistema e che questo sistema ogni tanto lo
3: vuole scusate,
8: il discorso è questo. Allora, la prima cosa penso a livello comunque logico mio è vedere prima dentro casa propria. E perciò non è il discorso del tampone, ma cerca di risolvere una situazione locale.
4: Se il problema è strutturale, se c'è bisogno di una situazione locale,
3: no, Stefano, secondo me sta ponendo un problema giusto. L'Ateneo di Catania, i soldi che ha, li spende bene, secondo me è un problema che noi ci troviamo tante che abbiamo votato.
8: Il discorso è questo,
4: non sei tampone.
8: Ma io sto dicendo, come con te dico, io secondo me l'ho pensata così, punto. Allora, il mio paio, vi sto spiegando semplicemente, non è così combattere il sistema, perché come l'hanno fatto adesso è una porcheria.
10: Ma non c'entra.
8: Allora, ti spiego, allora vedo come la terra di Catania si può più o meno, si può, cioè, stare con queste condizioni che ci sono adesso, stare a galla. Ci siamo? Poi per quanto riguarda il livello nazionale è un altro problema. Però il primo nostro problema penso che sia a livello catanese, la terra di Catania. Perciò secondo me ci dovremmo muovere. È vero, contemporaneamente su tutte e due strade, ma popolarizzarci di più sul problema catanese. Perché? Perché se mi spendono, ho capito. Aspetta, come ho detto che questa valuta per ristrutturare noi siamo. Vabbè, secondo me la spogliano un pochino di soldi per l'istituzione dei lettini. Noi entriamo, che bello, lo sconto non ci spendono, quanto cazzo spendono.
4: Sì, ma poi affittano la struttura per fare i trattenimenti e i convegni sulla rivista di economia e di gestione.
8: Non prendono il cazzo.
4: Non prendo, scusami, vengono presi e reinvestiti per la manutenzione del prestito, scusami, questo non lo dico io, questo è il bilancio.
8: Vabbè,
4: e che caspita.
8: Per quando avrò il numero della mano se proprio là. Eh sì ragazzi, ma era poi il foglietto, sono qua che non ci penso un cazzo, allora secondo me comunque ci dobbiamo muovere su questo piano. È il carattere nazionale, sul carattere nazionale, io però totalmente ho fatto un discorso, cioè non è così semplice quanto di una piattaforma, di una riforma totale dell'università del genere. Cioè, le triennali, cose del genere, è secondo me una grossa porcheria, una perdita di tempo. Al di là che il Catania, capite, è un caso particolare. Perché cioè, il problema è della specializzazione, che molti ragazzi stanno facendo corso di allenare, non possono fare i 2 anni di specializzazione fuori, ma sono rivelati da tanto, questo è un altro problema. Il carattere nazionale, ragazzi, secondo me ci muove esattamente in un'altra direzione, fare una riforma.
10: No,
8: una riforma totale per quanto riguarda gli atenei a livello universitario, a livello proprio di studi.
3: Il problema stesso cos'è, qual è? Che senza soldi le riforme non le fai. Cioè, il problema è che qui è stata fatta una riforma che nel bene e nel male è stata fatta, ma è una riforma che non è stata finanziata. Cioè, e sono aumentati il numero degli studenti. E le università dal 2001 a oggi vanno sempre meno soldi, è un problema che ci dobbiamo porre questo, perché un sistema se non è alimentato, buono o cattivo che sia, non funziona. Qui il problema è che il sistema buono o cattivo che sia non è alimentato, perché si è deciso di non spendere una lira in formazione, scuola, università e ricerca. È una scelta che sta facendo questo governo, secondo me è una scelta che al di là se sei di destra o di sinistra, giusto? Noi dobbiamo dire questa scelta a noi non va, perché questa scelta lede il nostro futuro, lede l'Italia che voi volete costruire. Siccome ci dobbiamo vivere noi in questa Italia di domani e non tu Silvio Berlusconi che tra 30 anni morirà, giusto? Noi dobbiamo avere
11: il fuoco totale e dall'altro ci sono 200 palestinesi tra combattenti e famiglie e 60 francescani che sono ridotti ormai allo stremo delle forze, con vanno avanti da un giorno a acqua e sale dentro la chiesa e stanno chiedendo un po' in tutte le lingue di finire questa situazione. Ovviamente per quanto riguarda i palestinesi non esiste altra opzione che la resistenza, nel senso che se anche io fossi un palestinese non mi vorrei mettere nelle mani dell'esercito israeliano, insomma. Questa è la situazione più o meno della Chiesa. Non sappiamo cosa succederà stanotte, però potrebbe succedere un po' di tutto. Ieri hanno bombardato la porta laterale e la porta posteriore, sono entrati nel cortile interno lanciando bombe assordanti e lacrimogeni per poi negare tutto, perché loro mai toccherebbero un luogo sacro.
12: Senti, invece cosa il resto della popolazione di Betlemme in che condizioni sta vivendo?
11: Ma la situazione è abbastanza variegata, nel senso che i campi profughi sono totalmente presidiati dai carri armati e dai cecchini, che un po' a caso ogni mezz'oretta sparano per instillare terrore e insomma fiaccare lo spirito del popolo palestinese, che però non mi sembra risentire particolarmente, sembrano essere abbastanza ormai abituati a questo trattamento dopo 50 anni. Mentre nella situazione della città di Betlemme, diciamo così, propria, Dipende dalle zone, perché per dire, intorno a Manchester Square è totalmente impraticabile, la gente è costretta a rimanere a casa a tenere i cadaveri dentro le case perché non possono raggiungere le ambulanze o a partorire in mezzo alla strada o dentro la propria casa in condizioni igieniche scandalose. Mentre invece ci sono altre zone, come per esempio quella dove mi trovo io, dove c'è l'Indymedia Center, che pur essendo a 500 metri da Manchester Square, qualche ora al giorno di senza il coprifuoco ce l'hanno, in cui è possibile uscire, andare a acquistare beni di prima necessità e questo tipo di situazione qua. Quindi in generale la vita che fa l'abitante di Betlemme Medio è la vita di quello che ha un occupante militare nella sua terra.
12: Una vita di merda.
11: E quindi alla sua mercé, insomma.
12: Senti, tu se vuoi sei in contatto con i compagni che sono rimasti a Daesh, perché noi non riusciamo a contattarli.
11: Sì, io ho sentito una persona che li sta ospitando e sono tranquilli, penso che stasera faranno un buon sonno dopo la situazione un po' stressante di oggi, insomma vedere l'esercito israeliano che ti spara addosso mentre te stai andando con una macchina del corpo consolare non deve essere esattamente il massimo della vita,
12: no.
11: E niente, andavano a dormire a casa di questo, dentro le case di alcuni compagni del campo di Daesh.
12: Ho capito. Lì invece dove state voi, tutto ok?
11: Sì, noi siamo qua all'Indymedia Center Palestina, abbiamo dei problemi di connessione in questo momento per dei problemi di configurazione del nostro provider che stiamo tentando di far ragionare sul fatto che è colpa sua e non nostra.
12: Infatti erano stupidi a non vederti in chat.
11: Per quello, porca puttana. E comunque adesso stiamo tentando di risolverli, perché comunque noi siamo rimasti qua un giorno in più appunto per fare dei lavori con loro di configurazione di macchine, di mini disc, di videocamere, in modo che abbiano tutti gli strumenti per poter continuare il loro lavoro anche dopo che
12: noi
11: ci saremo andati, insomma.
12: Perfetto, Pricero, ti salutiamo, qualsiasi cosa noi rimaniamo qui tutta la notte,
11: ci sentiremo più avanti.
12: Ciao. Dunque, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, continua questa lunga diretta che ormai va avanti da più di una settimana sulla situazione del popolo palestinese e dei compagni delle varie delegazioni di pacifisti che si erano recati giù. Ormai la maggior parte sono a Gerusalemme, e almeno la maggior parte, per essere più precisi, di quelli con cui siamo in contatto noi. E tra poco di nuovo in diretta, per il momento un po' di musica.

Prova. Prova. Bastardo!

Allora, porco Gesù. Da. Va, prova. Oh, ok. Adesso vediamo un po'. Questo lo devo mettere qua.

0: Stava vedendo adesso al computer. Bastardo di un cane.
1: No? Non ti scende di qua?

0: C'è un microfonino che spunta. Me lo tiri?
1: Si può parlare?
0: Tira? Ma sì, ma non aprendo la cerniera.
1: Quanto devo tirare?
0: Tiralo fuori, devo arrivare. Oh! Hai chiuso la cerniera? Eh?
1: No.
0: E chiudimi la cerniera!
1: Come prima!
0: È chiusa? Io ho sentito che si apriva. Così. Vediamo se riesce questa registrazione. Certo che ci sono i girini. Cosa c'è?
1: I girini!
0: Ma certo, certo che è pieno.
1: Ma io che ne so.
0: Ma è normale.
1: Ma perché?
0: Che ci stanno i girini, è certo.
1: È periodo.
0: Sai, i rani si raniscono.
1: No.
0: Però a te non deve interessarti questa cosa. Ciupi si è buttato in acqua. Ora come facciamo in macchina? Vabbè, c'è il lenzuolo. Vai Pilu, vai! Acchiappalo! Acchiappalo! Vabbè.
1: Qua, Ciupi!
0: Ma dai, fagli andare! Guardalo! Mamma mia! Acchiappala, acchiappala!
1: No, non mi fare saltare! Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo!
0: Non avere paura.
1: Devo cercare dei raniti più raniti.
0: Eh già.
1: Dove li cerchiamo?
0: Ma chissà.

0: Dove spacchio sta andando quello? E si inia a bere proprio al centro di fiume. Sono cagnetti stupidi, vedi? L'acqua di fiume ci piace più dell'acqua del mare, perché è tranquilla.
1: Anche più bassa.
0: Evidentemente.
1: Che pianta è questa qui che è radicola nell'acqua? Pazzesco, ma è?
0: Perché sta andando questo?
1: Ci sono erbacci comuni che sono tutti da lì.
0: Perlomeno invece di immerdarsi.
1: Ah.
0: No, no, sono erbe di fiume comunque.
1: Erbe di fiume? Guarda tutti i radicoli, intrecciatuli. Oh, oh. In questo alberello ci sono come dei gemmini.
0: Eh già. No. Non li puoi toccare, mi dispiace. Perché non ci arrivi. Vieni, Ciupi. Perché sì? Forse per assorbire più calore. Ma chi può dircelo?
1: Andiamo sulla macchina di qua.
0: Da dove?
1: Di qua.
0: Di qua non puoi camminare. Vieni, Pilu, vieni. Vabbè, non glielo faccio lo scherzetto a Pilu. Vai,
1: no.
0: Pilu, vai, vai.
1: No.
0: Vai, vai. Sì, sì, vai, vai. Vai, Ciupi, acchiappala. Vai, Pilu, vai. Pilu, sei stupida. Ciupi.
1: Vieni qua, Ciupi.
0: Andiamo, Ciupi.
1: Vieni.
0: Ci fa. Ma animali che scavano. No, no, è scavato. Pilu, sei tutta zozza. Dov'è Ciupi? Dov'è?
1: Volevo scendere di qua a vedere se si poteva costeggiare anche per me. Quindi scavaggio, mentre scavaggio.
0: Fammi registrare un po' di suoni, soltanto suoni.
1: Non ti può appaggiare però.
0: No, io non dico niente.

Porco Dio! Grazie!

te che fai? Apri lo zainetto da quella cernia dove spunta il filo e vedi se è azzeccato bene il connettore. È azzeccato bene il connettore bianco? C'è uno spinotto bianco, è inficcato? Ok, chiudi. Silenzio ora, che registro. Niente, che fatto. Lei è venuta addosso a me.

Tagli un calcio. Così vedrai che la prossima volta non ci viene addosso a te.

Ah, l'orchidea, una piccola orchidea. O no? È profumata? Vieni, torniamo da qua. Già.

Milú, Čupi? Vieni?

Questo è un vaso di vetro, mi sa. Lo vedi? Sì. Oh, guarda. Non ti interessa? Beh. Vabbè.

No. Dato il pezzo di un catenaccio di quelli vecchi. No. Forse si può adattare a quell'altro che c'ho a casa. Andiamo? Lupi? Ma dov'è? Vieni, Lupi.

0: ピアノ、うん、あま、
1: Catania, 11:30 di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
2: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
1: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito. Ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò perché è troppo sgamata questa parte. Comunque niente, adesso ci siamo a Fra Verdi, interrompo.
3: Rumore di Jugoslavia qui negli studi di Radio Cybernet e vaffanculo.

0: Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? Parla!
1: No!
0: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
1: Non so niente.
0: Ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
2: Signore, nel titolo

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io...
2: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
3: Con inchiesta sull'omicidio del Parateria, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
2: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati. Mostriamo. Registriamo un slavo cretino.

0: sedere.
1: Atto sedere.
0: Ciao Michi Giovanni.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Ho il raro. Ho motivi buoni. Vado per caricare una versione di prova delle nostre attività. Sicilia, troverai più avanti in Porto Sicilia un semaforo, non il primo, il secondo. Diretti, la imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slitta, così becchi questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E voi l'avete accompagnato?
2: Per non lo capito.
0: Ok, ciao.
1: Ciao.
3: Poi le chiavi.
1: Ah, minchia, stavo registrando alla sala slavagna. È un classico. Retromarcia 200 all'ora.
4: Intanto spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
3: Ma c'è dietro, va a andare però.
1: Per arrivare fino all'albero, insomma. Io l'ho detto sempre. Avete marcia 200 all'ora ogni volta. Thank you.

0: Maria, vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua le solite macchine di retromarcia, ma da boh contro un'altra macchina, 200 all'ora andavano. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco. L'ha preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare, di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è più via perché c'è il tavolo, se non sono sposato. Sì, qui avanti. Sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché è arrivata una bolletta della luce e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e una statia di mio lì. 70, 69, ma non c'è bisogno, per un po'. Se mandi 100 va bene, perfetto, voglio dire.
3: Fabri, baci, per favore.
2: Bravo. Baci, ok, baci. Senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?
4: Va bene. Vai.
5: Sì, un pochino. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo oggi.
4: Sì, lo ricordo in comune, lo faccio. Ciao. E le dato un po' cosa?

0: posti grida, non so, chiederà magari quando uno non si dà foto.
1: Si dà foto a fargli l'assicurazione.
0: Aspetta, fammi vedere se sto ricordo che... Non so, non lo so, la simulazione...
2: Può essere da bestia, magari la domani, perché lui sa...
3: No, non è bagnato.
2: Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccia assicurazione. Faccia assicurazione. Che so di che adesso non deve essere domandato.
3: Comunque, se fa semplice, ti compila e fa.
4: Lo so, però forse chi deve fare quando non è giù d'accordo.
2: Sei d'accordo a fare l'assicurazione?
3: Aspetta, fammi vedere se storico, perché...
2: Non fa l'assicurazione, so di che adesso non deve essere magari la domani, perché lui sono una macchina consumata. Cioè tu la macchina questa mattina la puoi mettere, prima. Prima. Ora dopo questa cattolo cidi, se no ci facciamo cidi, io vi ho detto ancora. Sanguin, tu vuoi fare sanguin, insieme che ti metti?
3: Il tanto penso che tutti e due. Il tanto è tutti e due?
2: E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima.
3: Infatti lui ha torto, ma anche tu che vai retromarcia.
2: Ma ha torto perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo.
3: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
2: Infatti, no, fa vecchie, fa.
3: Bisogna fare,
4: sbatti, ma te l'hai tolto.
3: Ma non dai,
4: ma non dai. Spacchi di tempo, una macchina consumata, che non c'è l'ottica, ma te l'hai tolto.
3: Ma non dai,
4: ma
3: non dai.
4: Ma
3: non dai,
4: ma
3: non dai.
4: Ma non dai, ma non dai.
3: Ma non
4: dai, ma non dai.
3: Ma
4: non dai,
3: ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai.
4: Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai. Ma non dai, ma non dai.

Io non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo dico, non me lo d

0: カロリーの。
1: どこまでこい。

0: ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene,
1: qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato Contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion.
1: Io non vedo
0: la macchina della testa di cazzo. E to, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina, dove cazzo l'hai messa? Porco Dio!

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi volume 2 o volume 1.
1: Satan devono aspettarsi che la fine del corpo in arrivo prima di rimanere isolati a causa della vita. Sta finendo qui e viso fino a casa.
2: Ma già vita,
1: Satan! Si ristatta con le parti di Anna di Vito. Se ne porta di nuovo questo mondo.
2: Ma
1: già
3: Siamo fuori.
2: Sì.

0: Arriba.
1: Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
2: Non posso dirlo.
3: Un segreto.
1: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila! Brani di carne, esatto, brani di carne. Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
4: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
1: se io
4: a degli psichiatri
1: ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi. Non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti. Ma se li sbattessero in culo, arrotolati, superlano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
4: Niente lei. Povera.
1: Vero, povera. Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui. Dove vai? Resta qui. È tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
4: La metto più avanti e sta più sopra qui,
1: io declino qualsiasi responsabilità. No, no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
4: No, sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, me la sto fatta.
1: Ho detto la minchiata.
5: Ognuno poi ha il suo campo di esplorazione. Io potrei dire che ogni anno si scoprono nuove specie di farfalle, ma quella che interessa la criptozoologia e di cui io mi occupo è la sfinge predetta del Madagascar, che è un'altra cosa, la Xanthopan predicta, perché è molto interessante. Nel 1862 Darwin indovinò, predisse che esisteva una farfalla come questa, ma non l'aveva mai vista. Perché? Perché aveva trovato un'orchidea così con un'infiorescenza così profonda, con un fiore così profondo, che diceva se deve essere impollinata, deve essere impollinata da un insetto, da una farfalla che abbia una spirotromba, no? Una proboscide molto molto lunga. E sembrava impossibile, eppure molti anni dopo fu scoperta questa farfalla e fu chiamata Xanthopan predicta. È veramente un caso di insetto criptozoologico, era stato immaginato e ritenuto esistente ancora prima di vederlo.
6: Meraviglioso. Ecco, allora, un po' per concludere, l'opinione del criptozoologo rispetto a quelli che così noi abbiamo un po' definito i grandi classici, per cui il Bigfoot, il mostro di Loch Ness, lo Yeti, che significato hanno questi animali, insomma, queste creature rispetto alla nostra cultura e rispetto alla criptozoologia?
5: Beh, diciamo che ognuno ha una sua storia. Il mostro di Loch Ness è un po' il paradigma dei mostri, degli animali fantastici. Molti pensano che sia solo un'invenzione o una truffa. Sicuramente ci sono stati molti inganni in passato e anche recentemente, però affermare con certezza che non esista niente di insolito nei grandi laghi del nord sarebbe un atto di superbia, perché la stessa leggenda, se vogliamo chiamarla così, emerge da tutta una serie di altri laghi che si trovano nelle stesse posizioni di latitudine nord dell'Asia, nell'America settentrionale, nell'Europa e in certe parti anche nel sud degli stessi continenti. Allora ci si chiede, è possibile che tutti hanno deciso un giorno di inventare qualcosa di simile o c'è qualcosa che ci sfugge? Per esempio, siccome i laghi come Loch Ness erano in realtà dei fiordi marini che adesso comunicano con il mare attraverso sifoni, attraverso condotti sotterranei, non si può immaginare che ci siano degli animali, delle creature, poi di quali siano sarebbe lungo spiegare, e che si spostano dal mare al lago, e pensiamo che sarebbe facile vederli in un lago che ha una tale densità di torba dove appunto la visibilità è scarsissima. Questo è solo un esempio. Quanto agli ominidi o ai primati superiori, Yeti, Bigfoot, Almas, ce ne sono tantissime versioni in soprattutto continenti come il Nord America e l'Asia, che sono ancora ricchi di montagne praticamente inesplorate o comunque quasi del tutto non frequentate. Beh, lì le spiegazioni possono essere molte. Certo c'è una parte di invenzione, di allucinazione dell'alta quota, però dobbiamo anche ricordare che ci sono delle storie che raccontano nel Caucaso, per esempio, che si riferiscono a ominidi che assomiglierebbero moltissimo a uomini dei Neanderthal. Allora è emersa la teoria secondo la quale forse diciamo dei relitti di discendenti di Neanderthal potrebbero essere sopravvissuti. Sembra assurdo, ma se qualcuno sa cos'è il Caucaso, sono parecchie catene di montagne assolutamente impercorribili, assolutamente inesplorate, allora ci si rende conto che forse ci vuole un po' più di modestia e bisogna dire forse non conosciamo tutto. Certo c'è un fatto che pochi anni fa una spedizione nel Bhutan raccolse dei peli di una bestia che chiamavano Yeti o con un nome equivalente, perché ogni regione ha il suo nome, e questi peli sono stati analizzati dai migliori laboratori. Il DNA non corrisponde a nessuna specie vivente e allora domandiamoci qual era questo animale che ha lasciato questa traccia e se non vale la pena di andare a esplorare per capire veramente di fronte a cosa siamo.
6: Ecco, allora proprio un po' in funzione di quest'ultima cosa, ci interesserebbe a questo punto capire, visto che lei fa parte del gruppo di criptozoologia italiano, un po' cosa fa questo gruppo ed eventualmente com'è possibile rintracciarvi per approfondire questo argomento che ci pare interessantissimo, che forse finalmente sta diventando un argomento non per pochi, per cui se riesce a darci qualche informazione su cosa fate e su com'è possibile avvicinarsi a voi.
5: Dunque, noi adesso stiamo riprendendo l'attività dopo un periodo diciamo di minore impegno dovuto a tante ragioni, però in passato abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto anche qualche spedizione, abbiamo raccolto esperti di vari paesi e credo che ci faremo la stessa cosa già a partire da quest'anno. Per esempio l'ultima riunione ci ha visto a Ravenna con un gruppo che si occupa del pesce luna, Mola Mola. È un pesce a forma di luna che però in inglese chiamano sunfish, pesce solo, ma che sia sole o luna non importa, importa capire che nell'Adriatico ne hanno pescati anche di oltre una tonnellata di peso. Pensate che razza di pesce, non credo che tutti quelli che passano amenamente il tempo sulle spiaggette dell'Adriatico si rendano conto di cosa può nascondere quel mare che apparentemente sembra quasi deserto. E questo è solo un esempio. Noi abbiamo una sede provvisoria adesso che è in Roma e troverete indirizzo, dettagli, possibilità di iscrizione su un sito che si chiama CryptoZoo e che è facile consultare in internet.
6: Ecco, magari poi non so, noi lo possiamo mettere già stasera come indirizzo in trasmissione e poi più avanti farlo sapere ad eventualmente chi avesse bisogno. Se ce lo ripete?
5: Sì. L'indirizzo dunque, il sito si chiama CryptoZoo, www.cryptozoo.com, e però diciamo, e lì trovate l'indirizzo anche postale. però diciamo, se volete, l'indirizzo postale è molto semplice: Roma 00124 Roma, e la via si chiama Gorgia Leontini. Questo è un nome forse un po' brutto da pronunciare, era un personaggio dell'antica Grecia. Gorgia Leontini, numero 330. E a questo indirizzo, scrivendo magari con il mio nome per semplificare, Franco Tassi, per non citare tutto, Gruppo Criptozoologia Italia, si può chiedere come aderire, come ricevere materiale, come far parte del gruppo, diciamo, che hanno chiamato una volta gli Indiana Jones degli animali misteriosi, cioè quelli che vanno alla ricerca oltre i confini della scienza. Qualche volta riescono a scoprire, qualche volta scoprono anche che non era vero, però non vogliono dimostrare a tutti i costi che tutto quello di cui si parla esiste, vogliono capire qual è la verità che si nasconde dietro tante storie.
6: Ecco, benissimo, noi la ringraziamo, faremo sapere tutto questo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e speriamo di risentirci verso nuove avventure, mi viene da dire.
5: E allora io dovrei dire in bocca alla lince, cerchiamo di avere un incontro con questo animale meraviglioso, così capiremo che in Italia c'è e c'è davvero.
6: Speriamo, grazie infinite professore, a presto.
5: Buon lavoro.
6: Grazie altrettanto.
0: Not if you care for me. Stay, little funny Valentine. Stay.

Il calessino delle paludi è l'ultimo dei mammiferi viventi scoperti. Tutti gli altri infatti hanno il pelo, o almeno si coprono o riparano in qualche modo dal freddo, ma lui niente. Gironzola per le paludi nord-australiane senza concludere nulla. Non caccia, non costruisce ingegnose tane, non ha interessi. In una parola, un perdigiorno. Ne sono stati segnalati 25 esemplari, tutti malconci e raffreddati. La femmina del formichiere gigante dimostra, se attentamente osservata, una dedizione pressoché totale nella cura dei piccoli, passando fino a 20 ore consecutive di veglia a proteggerli, lavarli e insegnare loro a cacciare. Ma quando non è osservata attentamente se ne infischia e passa il tempo a trastullarsi e fargare disputi con le altre formichiere. Il lamantino è un poderoso mammifero acquatico che vivacchia lungo le coste atlantiche americane. Mangia quasi esclusivamente vegetali, a differenza della gran parte dei mammiferi acquatici. Ha zampe enormi se confrontate a quelle di uno scoiattolo. Il lamantino è ritenuto animale a rischio dall'UICN. Cacciato per la carne e la pelle, è vittima dell'inquinamento, dell'abbattimento della vegetazione costiera e di uno sconsiderato vizio del fumo, unico nel regno animale. Il brapido, animale mai avvistato o né esistente in alcuna leggenda o mitologia, è rettile in tutto e per tutto simile al bradipo, ma velocissimo, e per questo praticamente invisibile e inafferrabile.

0: Questo era il primo dei due pezzi che Federico Valera ha scritto per noi e che è stato recitato da Lorenzo Valera, che come potete capire è della famiglia uguale.
1: Io anche sospettavo che le formichiere femmine ogni tanto si distraessero, da quando non sono inquadrate dalle telecamere dei documentari, hai sentito, fanno gare di sputi. Io lo immaginavo, non lo so, con quella faccia, un po' me lo aspettavo. Bene, quindi dopo il criptozoologo, dopo questo...
2: Scusate, c'era il mio microfono, era spento ancora dalla telefonata, è arrivato anche uno a dirmelo da un'altra stanza, perché qua c'è gente che ascolta in un'altra stanza, beh, fa da monitor umano. No, dicevo, abbiamo sentito questo pezzo sempre su Animali Fantastici, che quindi si ricollegava all'intervista che ha fatto Luna con il criptozoologo, e adesso proseguiamo, abbiamo ancora tante cose, e allora, con cosa andiamo? Andiamo con una delle interviste...
0: Sì, io prima di entrare nel mondo dei Bonobo, che
2: un po' quello è il pezzo caldo, eh?
0: Esatto, il pezzo caldo che noi aspettiamo.
3: Prima lasciatemeli stare i Bonobo, va bene, perché adesso con questa pubblicità che stiamo facendo rischieranno anche loro l'estinzione.
2: Ma stanno già rischiando, te lo dico subito. Pare che ci siano branchi di Boy Scout cattolici che gli stanno dando la caccia perché sono troppo lascivi, come dire, cioè, libertini.
3: Gli mettono una specie di mutandone,
2: sì, sì, per sì,
3: coprire,
2: esatto,
3: le impudicizie.
2: Li bastonano sui genitali. Questa è una pratica proprio di evangelizzazione tipica della scuola cattolica. Di alcune scuole teologiche cattoliche, sì.
0: Ecco, prima di andare a parlare di Bonobo, invece ci ascoltiamo questa, un primo intervento dei due che ci saranno, di Giorgio Celli, e questo è sugli imenotteri superiori.
4: Ci sono degli imenotteri superiori, no? Degli imenotteri superiori che nutrono le loro larve in questo modo. Prendono, per esempio, non so, un grillo, la femmina prende un grillo e attraverso il suo pungiglione, che è un pungiglione diverso da quello delle api, che ormai in ogni modo è simile per certi aspetti, nel senso che mettere questa volta veleno, prende questo grillo, lo colpisce, pensi un po', nei gangli nervosi, con grande precisione, in modo che lo paralizza. Poi lo porta nella tana e poi nel sopralluogo da cui verranno fuori le larve. A cosa serve questo insetto paralizzato e non ucciso? L'insetto paralizzato resta fresco sempre, perché naturalmente è ancora vivo e nello stesso tempo è paralizzato, ahimè, una cosa macabra, è incapace di difendersi. Quindi in pratica viene mangiato vivo dalla larva, che poi si uscirà dall'uovo e si nutrirà di questa carne sempre fresca. Pensi che è come se l'insetto femmina conoscesse i luoghi dove deve infiggere il suo pungiglione, come se sapesse che mettendo del veleno lì, quindi ha delle nozioni di filologia, colpendo con il pungiglione ottiene la paralizzazione diciamo così, dell'insetto ospite, della vittima. È come se sapesse che la carne, diciamo così, morta si deteriora rapidamente. È come se sapesse che la carne che si deteriora rapidamente naturalmente potrebbe nuocere alla salute della propria prole. Quindi pensi un po', si comporta come se fosse, come questa femmina di insetto, un grosso fisiologo, come se fosse un endocrinologo, un fisiologo, un neurologo, ecco, voglio dire, non endocrinologo, un neurologo, un fisiologo, nello stesso tempo un alimentarista, e tanto per concludere anche una buona mamma che ha grande cura della sua prole. Don't change your hair for me.
3: Not if you care for me. Abbiamo sentito Celli, e come sempre Celli ci fa vedere il mondo a diversi colori, cioè io credo che così come c'è gente che cerca di dimostrare che l'uomo è superiore all'animale perché ha grandi qualità, così Celli ci dimostra come il mondo animale è uguale a noi anche nei lati peggiori e cupi.
0: Esatto.
3: E su questo, se mi permettete, vorrei mettere un pezzo che poi si ricollegherà a qualcosa che sono i rapaci di città.

giovane, incensurato, ero appena avanguardista. Io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo.

sbarco in Cociai.

Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

0: E questo era Iannacci con il primo furto non si scorda mai, Dino, che storia è?
1: Questa è una storia dove l'uomo e l'animale hanno un rapporto stretto. Vogliamo ricordare che comunque l'uomo, sempre pieno e tronfio del suo successo di primate, alla fine tutti i suoi simboli sono sempre animali. In questo caso parlavamo dell'aquila romana, l'aquila imperiale, che rappresentava il fascismo. Quindi il primo furto è finito in un confino politico.
0: Pensava fosse un tacchino, si è preso l'aquila e l'ha mandato al confino, giustamente. Bene, insomma, stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, per fortuna non carne di animale, ma carne sugli animali, perché qua, a parte te, Dino, non si mangia carne, tu lo sai.
1: Ma io faccio anche per voi.
0: Ma tu ti mangeresti un bonobo pure, guarda, tanto sei...
1: Più che altro per la paura della sua reazione.
2: Cioè tu dici è meglio farlo fuori prima che lui...
1: Che si incazzi, perché sappiamo come, quando si addira, come si comporta.
0: Bene, poi avremo sui bonobo, tra l'altro ho trovato anche una storia vera di un guardiano di bonobo che fu, no, non proprio come ha fatto il gesto Dino, che adesso non si può rendere in radio, però praticamente entrò per dargli da mangiare e una bonobo lo prese, lo abbracciò e lo baciò con la lingua, e questo dopo ve lo racconto.
1: Ma vogliamo ricordare come questo caso di bonobo è entrato nella leggenda popolare, vogliamo ricordare che finché era relegato al mondo degli scienziati la cosa non creava scandalo, quando poi in California in un bellissimo zoo hanno messo una coppia di bonobo che facevano cose innominabili.
0: Più di una coppia.
1: Era
0: una piccola orgia.
1: Un assembramento di bonobo. Hanno dovuto coprire le gabbie dalla vergogna che scaturivano nei poveri bambini col palloncino in mano.
0: Esatto, poi vi parleremo proprio di questo, ma adesso...
2: Ma adesso, visto che si parlava di aquile, tacchini, aquilotti, abbiamo questo contributo che ci arriva da Andrea Landi, sempre che ha raccolto invece Lorenzo per noi, che parla di rapaci che stanno a Milano in città.
0: Quindi appunto, fate attenzione, perché se volete avvistare rapaci a Milano, ma penso anche in altre città, poi...
1: Basta andare in Piazza Affari, però...
0: Sì, vabbè, no, quelli secondo me sono più squali, adesso siamo lì, mezzi rapaci, mezzi squali.
2: Il falso squalo.
3: Innanzitutto, come rapaci diurni, i più comuni qua a Milano sono i falchi pellegrini. Ce ne sono diverse coppie, almeno un paio di coppie che nidificano nel castello, nella torre del castello Sforzesco, e poi spesso si trovano lì alla montagnetta di San Siro. Ce ne sono altre due o tre coppie segnalate. E poi... Dunque, cosa abbiamo? Abbiamo delle albanelle, una coppia all'albicocca, che vedo praticamente due volte alla settimana.
4: Come sono fatte le albanelle? Come sono fatte le albanelle?
3: Le albanelle, dunque, hanno un colore più chiaro, volano tutti i rapaci diurni, allora, piccola cosa, tutti i rapaci diurni, bene o male, hanno il petto e le sottoali più o meno maculate, su fondo bianco, marroncino molto chiaro, e il dorso scuro, quindi dal grigio dell'albanella appunto al marrone scuro della poiana, passando per il rosso dei falchi pellegrini.
4: Ma la dimensione qual è?
3: Dunque, delle ali come apertura alare massima stiamo parlando di un 70-80 centimetri, non di più. Qualcosa di più nei gheppi, che sono i gheppi, sono quelli scuri, con spesso anche il petto abbastanza scuro, visti da vicino sono puntinati, la differenza più che altro è nel comportamento, mentre i falchi pellegrini si possono tranquillamente nelle belle giornate vedere fermi sugli alberi e bassi in volo pianato, albanelle e gheppi di solito sono molto più veloci, volano anche a bassa quota, perché mi è capitato di vederli anche in circonvallazione, a bassa quota, quasi tra le auto, e sono molto più veloci, quelli di più difficile.
4: Cioè, tu hai visto dei falchi pellegrini in circonvallazione?
3: Sì, assolutamente sì. L'ultimo che mi è capitato di vedere sarà stato a 30 metri da me, mentre stavo andando l'anno scorso alla fermata di Lampugnano del metro. Nel parcheggio del Credito Italiano, era lì su un albero ed era a 20-30 metri da me.
4: Ma è frequente incontrare questi animali in città?
3: Se ci si sta un po' attenti, sì. Diciamo che nelle belle giornate, specialmente di primavera, autunno, inverno, d'estate è già più raro, si trovano abbastanza spesso. Basta trovare un posto dove li si vede una volta e tornandoci spesso si ritrovano.
4: Ma bisogna munirsi di cannocchiale oppure li vedi anche a occhio nudo, sì?
3: Si vedono tranquillamente a occhio nudo. Se uno

0: Via Pirelli alla Bicocca è percorsa quasi tutti i giorni, però più che altro nei parchi dove sono un pochino più tranquilli.
1: Ma da dov'è che arriva sti uccelli?
0: Non arrivano da nessuna parte, vivono qui da sempre. I pellegrini del Castello Sforzesco sono segnalati nel 700 e nell'800, poi se ne erano perse le tracce dopo la guerra fino agli anni 80, ma ci sono sempre stati. Questi per i rapaci diurni, come per esempio ci sono sempre stati i rapaci notturni, però quelli sono difficilissimi da trovare. In realtà molte specie di rapaci, albanelle, gheppi e nibbi, ma nibbi qua a Milano non ce ne sono, sono molto frequenti proprio nelle zone abitate dall'uomo. Un po' perché trovano modo di fare nido nelle case, nei ruderi specialmente, un po' perché in realtà Milano è piena di topi e quindi trovano da mangiare molto meglio che non magari nelle campagne, che adesso un po' meno, ma una volta erano piene di pesticidi e quindi si sono spostati.
1: E quindi anche rapaci notturni, cioè civette, gufi e via dicendo, però meno.
0: Allora, civette sogniamocele, gufi probabilmente ce ne sono, barbagianni sono quelli più frequenti. Si tratta di una frequenza senz'altro relativa, però per esempio nelle vecchie cascine o vecchie case sui Navigli o all'interno sempre di Milano si trovano barbagianni. Di solito frequentano i ruderi, quindi vecchie case oppure buchi di picchi, ma anche in grandi parchi non penso ci siano alberi adatti ad avere questi rapaci, più facile trovarli appunto nei ruderi, nei sottotetti.
1: Il volatile più strano che ti è capitato di vedere a Milano?
0: Beh, più strano, vabbè, quando sono riuscito a vedere per bene un barbagianni vicino a Viale Monza, dove abitavo prima. Non è particolarmente strano, ma è proprio una...
1: Cioè strano per la città, intendo dire.
0: Sì, esatto, cioè è un evento, perché sono proprio molto difficili da osservare. E poi, una coppia di gheppi in Versale Brescia, che non ho capito se stessero cacciando o amoreggiando, ma erano praticamente a volare tra le macchine in movimento.
1: Ma quando tu vedi questi uccelli, vedi altre persone che si interessano, incuriosite o che ne seguono il volo come te?
0: No, non mi è mai capitato, anzi, cioè, è una cosa, ripeto, semplice da vedere, ma bisogna starci attenti, altrimenti ormai per esempio Milano è pieno di cornacchie, è difficile distinguere una cornacchia in volo se non si conoscono i caratteri da un altro rapace. Cioè, noi siamo pieni di rapaci, le cornacchie sono rapaci, ma ormai si nutrono poco più che di rifiuti, per questo ce ne sono tantissime. Anche solo vedere un corvo a Milano ormai è un evento, però come numero ci sono, basta starci attenti. Non conosco nessun altro che faccia questa cosa di guardare ogni tanto in alto e vedere che cosa c'è di strano, di diverso.

0: Allora, ci è sembrato molto interessante questo intervento di Andrea su i volatili a Milano. In realtà, se tutti noi proviamo a dare un occhio al cielo, è assolutamente vero che negli ultimi 8 anni, 10 anni più o meno, il cielo di Milano si è popolato di uccelli che assolutamente non erano presenti negli anni precedenti, e questo mi viene da dire purtroppo per una semplice ragione che tutti i vari pesticidi hanno fatto sì che laddove questi animali potevano cibarsi precedentemente non lo possono più fare. Una serie di animali di cui si cibavano si stanno estinguendo, tipo le varie bisce e vipere sulle prealpi, per esempio, per cui perché in città riescono a trovare cibo e caldo, tutti questi rapaci stanno giungendo in città, non solo rapaci, ma anche per esempio i gabbiani, che ormai sono assolutamente tipici dei nostri cieli, non solo vicino alle discariche, ma anche sul cielo di Milano.
1: Io un'idea ce l'avrei, per vederli meglio questi rapaci, sterminiamo i piccioni, così non si nascondono più, e le cornacchie.
0: Ma non si nascondono, li vedi
1: benissimo. No, ma si confondono in mezzo a tutti quei piccioni.
2: Luna, io devo dire che vedo una metafora nella storia dell'uomo, in fondo anche l'uomo, non trovando più cibo, trova caldo e cibo nella città, e noi lì fermi insieme,
1: esatto.
2: Ai
1: allora,
2: nostri amici barbagiani, e ne
1: perché
2: conosco molti in
1: zona. Con i rapaci, per l'urbanizzazione del rapace, è naturale in un certo senso.
0: Ma infatti
1: anche
0: nessuno se la prende, però è effettivamente un fenomeno che si sta verificando, che è molto interessante. Tra l'altro è interessante anche il fatto che, per esempio, le rondini, che prima arrivavano esattamente in un certo periodo e se ne andavano esattamente in un certo periodo, stanno arrivando molto prima e se ne stanno andando molto dopo.
1: E occupano tutti gli alberghi a una stella di Milano.
0: Esattamente.
1: Amici che si lamentavano di questo.
2: E devo dire che hanno un comportamento poco ospitale, perché alla fine arrivare prima e andare via dopo è un comportamento che neanche con una bottiglia di Chivas Regal puoi permetterti.
3: Ecco, adesso dico anch'io la mia. Io mi ricordo di aver visto un documentario dove dicevano che a Londra i piccioni prendevano la metropolitana per non volare.
1: Sì, l'ho sentito
3: era
1: anch'io.
3: Troppo stancante.
1: Io ho due convinzioni forti sugli animali, adesso ve le butto qua. Primo, l'habitat naturale di tutti gli insetti, secondo me, è la televisione. Questo è l'unico posto in cui mi piace vederli. E secondo, i piccioni non sono degli animali. Sono un rifiuto della natura. La natura ce li ha messi in città perché noi li sterminiamo. E noi non stiamo obbedendo a questa richiesta di madre natura.
3: È Dio che ce lo chiede.
1: Di Gaia, di Pacciamama. Noi invece dobbiamo tutti impegnarci.
0: Mi pare...
1: Come dicono anche gli indios.
2: Mi spiace che tu non apprezzi la carne, perché il piccione torraiuolo è squisito. Però
1: io ti
2: appunto
1: dico,
2: cresce
1: fare
2: nella
1: uno
2: torre
1: strappo.
2: Antica.
0: No, vi prego, smettetela.
1: Potrei fare uno strappo.
0: Io stavo cercando di portare delle affermazioni... pseudoscientifiche.
1: I piccioni, cioè, diciamo la verità, poi danno la colpa ai peruviani che lasciano in giro le birre. Sono i piccioni che si ritrovano in Piazza del Duomo, bevono fino a tarda notte
2: e poi prendono la metro.
1: E poi prendono la metro, van via e lasciano le bottiglie di Heineken. Sono i piccioni, io volevo dirlo. Questo è la verità. Voglio dire, io sono animalista.
3: Prendiamo un partito. Secondo me alle prossime elezioni qua a Milano si becca tanto, se si parla dei piccioni. Se
1: questi piccioni faranno la fine dei dodo, arremate, arremate. Io dico solo questo. Va bene, allora ascoltiamo un brano o andiamo direttamente con il prossimo argomento? Cosa dite?
3: Allora, potremmo andare...
1: Andare via, tutti.
3: Andare tutti quanti via.
1: A caccia di piccioni. Ci sono,
3: Allora, a questo punto andiamo col prossimo argomento?
1: Andiamo.
2: Ma perché no?
3: Va bene.
2: Dopo il piccione pendolare che prende la metro...
3: Dopo il piccione pendolare, io a questo punto vi manderei un servizio che ho fatto io invece sui salmoni.
1: Usti, un altro tipo il fuco.
3: Sì, un altro animale che non dovrebbe esistere. Per
1: andiamo sul
3: fa.
1: Filone sfigati. Poi io dico la mia anche su un'altra terza certezza, è l'estinzione del panda è giusta. Dopo vi spiego il perché.
3: Sul panda invece c'è una cosa interessante da aggiungere anch'io.
2: E poi vi racconterò le processionarie, come mai l'irregimentazione porta alla scomparsa di una specie.
1: E tutto ciò passando per l'omosessualità animale. Ragazzi, che programma, state con noi. Andiamo con i salmoni,
3: state
1: dai.
3: Con noi e andiamo con i salmoni.
4: Molti sono convinti che l'evoluzione delle specie animali sia una lunga linea ascendente, diritta, che porta al miglioramento costante, all'adattamento della vita sulla Terra. Ma così non sarebbe. Molto spesso strutture complesse hanno origini da casi fortuiti e si sviluppano in conseguenza di proprietà secondarie. Noi viviamo in quello che potremmo chiamare il sistema QWERTY, dal nome delle prime 6 lettere di una comune tastiera. Nella seconda metà del 1800 cominciarono ad entrare in circolazione le prime macchine da scrivere con meccanismo martelletti, e tra i vari prodotti si sviluppò con maggiore forza la macchina con tastiera QWERTY. Questo per il motivo che una battitura troppo veloce con il sistema martelletti creava il blocco delle lettere, che andavano a scontrarsi tra di loro. Quindi la QWERTY doveva rendere più difficoltosa la battitura, impedendo che tutto ciò avvenisse. Ma quello che all'inizio era un pregio si è ben presto trovato ad essere un inghippo. Infatti, con l'introduzione ben presto di macchine più sofisticate e perfezionate, la battitura poteva assumere una velocità più elevata. Nel 1932 venne introdotta la DVK, Dvorak Siegfried Keyboard, con la quale si battevano tutti i record di velocità. Venne anche adottata dalla Marina americana, che non perdeva d'occhio ogni possibile guadagno di tempo e cresciuta efficienza. Ma August Dvorak morì deluso nel 1975 perché, contro qualsiasi ragionevole previsione, la QWERTY, non avendo grandi qualità, riuscì comunque ad imporsi a livello mondiale, fino ad arrivare al punto che al giorno d'oggi nessuno si prenderebbe la responsabilità di sostituire le tastiere classiche con soluzioni più ottimali. Questo perché, come ci insegna Gould, i grandi sistemi complessi devono vivere di stasi, perché qualsiasi grande cambiamento non è controllabile. Un esempio della sopravvivenza del sistema QWERTY è la storia dei salmoni. Il periodo riproduttivo o della fregola del salmone colpisce particolarmente. Gli adulti migrano dal mare verso le foci dei fiumi percorrendo 50-100 km in 24 ore e il periodo dell'avvicinamento alle acque dolci varia con l'età. I pesci di grosse dimensioni lasciano le acque salate del mare in inverno, salmoni invernali, quelli più piccoli verso l'estate, salmoni estivi. Inizialmente sono grossi e in forze, ma dall'inizio della migrazione sino alla deposizione delle uova non toccano cibo. Tutte le loro riserve di grasso sono utilizzate per fornire energia per la risalita e in autunno per produrre gli organi sessuali. Gli attende un periodo particolarmente difficile tra mille ostacoli. Risalgono prima il fiume e poi il torrente, rimontano le cascate compiendo degli acrobatici salti. Ad esempio, un maschio di grosse dimensioni può compiere un salto nell'aria di 3 metri, purché possa prendere lo slancio da acque profonde. Durante la risalita la livrea assume colori più vivaci e la pelle diviene spessa e dura. La mascella inferiore del maschio si modifica assumendo una forma uncinata. Allo stremo delle forze i salmoni giungono nella zona riproduttiva, ma la grande fatica non è ancora terminata. Le femmine scelgono un'area tra 1 e 3 metri di profondità per deporre le uova. Si adagiano su un fianco ed iniziano a sbattere vigorosamente la coda, spostando pietre e ghiaia, così da creare una buca profonda 10-30 cm e lunga anche 3 metri. Per 3-15 giorni la femmina depone le uova e il maschio che le si avvicina rilasciando lo sperma per fecondarle. Progressivamente la femmina crea una nuova buca, nascondendo le uova appena deposte tra i sassi. Il maschio rimane in prossimità della compagna, allontanando potenziali avversari ed eventuali ladri di uova. Queste sono piccole, appena 5-7 mm di diametro. Sono più pesanti dell'acqua e sono vischiose, così aderiscono alle pietre sulle quali si sviluppano durante tutto l'inverno. Al termine della fregola i salmoni sono esausti. Dal giorno in cui hanno lasciato il mare hanno perso anche il 40% del loro peso. Molti muoiono, altri sono infestati da parassiti e terminano la loro esistenza in qualche secca. Altri svengono in qualche buca e si lasciano trasportare dalla corrente verso il mare. La vivace livrea iniziale scolora, diviene argentea, e anche la forma uncinata della mascella inferiore dei maschi viene meno. I pochi individui che raggiungono il mare recuperano velocemente tutte le energie perse. aumentano anche di un chilo alla settimana e dopo 1 o 2 anni sono pronti per una nuova risalita riproduttiva. Intanto nelle acque dolci le uova si chiudono tra aprile e maggio. Gli avannotti misurano 20 mm di lunghezza. Per il primo mese e mezzo si alimentano grazie ad una riserva di sostanze nutrienti contenute in un sacco, detto sacco vitellino, posto ventralmente. Successivamente iniziano a nutrirsi di piccoli animali, di larve di insetto e di vermi. Per 1-5 anni i giovani salmoni crescono nelle acque dolci. E in primavera, raggiunti 10-20 cm di lunghezza, iniziano a spostarsi verso il mare e la livrea diviene argentea. Raggiunta la foce, i salmoni si fermano per un certo periodo, così da adattarsi all'acqua salata e alla nuova dieta a base di crostacei, di pesci, come gli spinarelli e le aringhe. La crescita è piuttosto lenta nelle acque dolci, ma estremamente veloce in mare. Dopo 1-4 anni in acqua salata si anima, l'istinto riproduttivo ed inizia la faticosa risalita nelle turbolente acque dolci. Il fatto incredibile è che il salmone risale le stesse acque percorse qualche anno prima, e questo è stato confermato dalle svariate ricerche realizzate. Non dimentichiamo che nella risalita il salmone diventa facile preda per gli orsi grizzly, che in massa si accalcano nei torrenti per una facile caccia dei salmoni, dato che questi saltano letteralmente in bocca loro. Una strada così tortuosa per l'evoluzione di una specie parrebbe impensabile se non fosse spiegata con l'esempio del sistema QWERTY. Non sempre il più bravo ha delle qualità giuste per vivere in questo mondo. È l'evoluzionismo, baby.

0: E dopo il fuco il salmone non se la cava male nella lista degli animali, insomma, non tanto fortunati, ecco, mettiamola così.
1: Beh, mi ricorda un po' anche le tristi avventure dello gnu, la pasta asciutta d'Africa, come tutti conoscete.
0: Certo, ricordiamo lo gnu che in tipo 1 milione, 2 milioni di esemplari...
1: Per guadare
0: certo, loro vanno dal Serengeti al Masai Mara e viceversa, dove c'è acqua loro si spostano, mentre i turisti di solito li mandano con i last minute, li mandano dove non ci sono più gli animali, no? Gli animali vanno dall'altra parte e, come dici tu, guardano questi fiumi in cui ci sono i coccodrilli, che ricordiamo sono invece tra gli animali più saggi, perché non fanno niente, assolutamente niente, per tipo 3, 4, 5 mesi e poi si mangiano uno gnu intero di 300 kg e campano per altri mesi.
1: Devo dire che è vero, un po' questa figura mitica del coccodrillo colpisce un po' in modo negativo, ma lo gnu, ma vogliamo dire un po' lo gnu? Io vidi un documentario ovviamente a scopo propedeutico, dove lo gnu rappresentava un po' il fante italiano nella prima guerra mondiale.
0: Ostia, dove l'hai visto?
1: È da 1 milione d'anni che attraversano lo stesso fiume, c'era una secca, ma il primo, il capo gnu, non attraversò la secca, annegò in un punto d'acqua a 50 metri dove l'acqua era alta. Bene, al posto di prendere la secca, gli gnu fecero un ponte di cadaveri.
0: Esatto, i primi 500 gnu morirono per creare questo ponte, è esattamente così. E la natura si manifesta in forme strane, il fuco e il salmone, lo gnu, come animali decisamente sfortunati, e secondo me un altro animale che è sfortunato, perché in realtà lui vuole estinguersi, è appunto il panda.
1: Perché
0: il panda
1: non lo,
0: gigante,
1: non me lo fanno suicidare.
0: Il panda gigante odia il WWF, che l'ha preso come simbolo e lo vuole far continuare a vivere. Lui in realtà è stanco, molto molto stanco. Se voi studiaste il comportamento dei panda, scoprireste che questo specie di orso, insomma, è lui praticamente si accontenta di essere diventato un famoso pupazzo, un famoso peluche. Ecco,
1: ne conosco diversi.
0: E lui, in pratica, ce la sta mettendo tutta. Ha deciso che la sua alimentazione si basi solo sul cuore del più tenero bambù rarissimo che vive solo in una zona della Cina e che lui mangia solo quando è piccolo e tenero, e glielo devono anche sbucciare, credo. Ecco, non fa sesso, quindi non si riproduce a meno che non venga posto in un ambiente che solo lui sa come deve essere, solo lui intende ogni singolo individuo, tipo voglio avere due bambù di qua e un baobab dall'altra parte, che tra l'altro non c'è in Cina, quindi vedi tu, e quindi non fa niente tutto il giorno. E questi hanno provato in tutti i modi, anche con riviste pornografiche, gli hanno fatto vedere i video dei Bonobo. Niente, lui non vuole riprodursi. E non ci vogliono credere, ma lui vuole estinguersi, io lo so, me lo sento. E il WWF è colpevole di questo grande crimine verso un animale.
2: Mi pare ci sia molta invidia rispetto allo stile di vita del panda.
0: Beh, insomma, voglio dire, sul fatto che non faccia niente...
1: Rappresenta in qualche maniera la società opulente e decadente che va all'estinguimento naturale.
0: Un po' l'aristocrazia, ecco, un po'
2: insomma,
0: l'aristocrazia.
2: Insomma, via, credo che a tutti e a tutte noi...
0: Per fare una battuta così, insomma.
2: Potrebbe piacere, via, non far nulla...
0: Sì, ma non tromba neanche, mangia solo cuore di bambù, insomma, che non è che sia proprio il massimo.
2: Adesso sul trombare io stenderei, in questo momento sulla redazione... Belli pietosi su chiunque di noi.
0: Adesso ma lui la fa.
1: Si trascende dal
2: si
1: punto
2: trascende.
1: Centrale.
0: Lui non vuole.
2: No, ma parlo anche per.
1: Il punto centrale della questione è che sostanzialmente l'uomo continua a riprodurre su altre specie degli immaginari umani. Quindi il panda non si deve estinguere, mentre altri animali non contano niente.
0: Esatto, e poi ci vengono a dire che il dodo si è estinto, ad esempio, perché non riusciva a correre, hai capito? Mentre gli tirava le remate, ma poi parleremo
2: anche di questo. Si è estinto perché
0: questo.
2: L'hanno ucciso il dodo.
0: Sì, ma dicono, se fosse scappato non si sarebbe estinto. Beh, grazie. Non
2: beh,
0: era
2: certo,
0: abituato.
2: Ma anche il panda
0: non
2: magari.
0: Non era abituato a,
2: povero
0: agli
2: cucciolo.
0: Olandesi che gli tiravano le remate. Bene, affrontiamo però un altro argomento molto interessante, perché sono già le 11:14 minuti, ma direi che prima, già che diciamo anche l'ora, ripetiamo la solita tiritera, ovvero questa è Radio Bandita, questa è una radio che trasmette su internet il lunedì sera a partire dalle 21:45, ma che può essere ascoltata anche da qualche settimana a questa parte, in differita la domenica a mezzogiorno e mezzo sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di Brescia, che trasmette però non solo a Brescia ma anche Cremona, Mantova, parte di Milano, varie valli, mica valli. E quindi, insomma, se volete mettervi in contatto con noi, vi lasciamo l'email che è redazione@radiobandita.org e il sito invece in cui potete sapere un po' come si ascolta in diretta e così via, ma anche scaricare le registrazioni delle puntate, è www.radiobandita.org. Ho detto tutto?
3: Bravo, hai detto tutto perfettamente, preciso. Scriveteci, preciso, visto che alla fine non ci sta scrivendo nessuno, a parte c'è stato un ascoltatore da Torino.
0: Roberto, noi lo salutiamo. Roberto da Torino ci ha scritto complimentandosi per le nostre trasmissioni, dalle costruttive tematiche, e leggo testualmente: in particolare ho apprezzato, dice, sviluppi sociali ed urbanistici condotto dai valenti Paolo Cottino e Graziano Palamara, questa puntata che si trova sul sito.
1: Giucas, scusa, ma allora ci sei cascato?
0: Chi è?
1: Ma te l'ho scritta io, ma dai, ma ti sembra che è costruttiva la nostra radio?
0: Dino Bonobo Bramieri Taddei, tu a malapena riesci a scrivere una mail col tuo nome, non saresti mai in grado di scrivere una mail in cui
3: appare un altro indirizzo? Quindi, diciamo che lui quando scrive le mail ci firma, cioè il titolo della mail è Dino, sempre.
0: Lui non ha capito che oggetto non vuol dire l'oggetto che sta scrivendo, ma vuol dire l'oggetto della mail. Tu non sei un oggetto, Dino, tu validi più di un oggetto, hai capito?
1: Io della filosofia non ho capito nulla, tant'è vero che soggetto-oggetto si complicano nell'individuo.
0: E questa è l'analisi logica, veramente, più che la filosofia. Comunque, forse eri assente, o forse da te facevate altro, ecco. Ma adesso, se mi permettete, vorrei passare ad un nuovo argomento. Allora, abbiamo parlato di tanti vari variegati animali.
1: Ma scusa... Scusa se ti interrompo nuovamente.
0: No, hai qualcosa da dire sull'ultima trasmissione che ti è venuta in mente adesso?
1: Con un certo ritardo io intervengo. Ma perché non proponiamo questo argomento, non proponendolo, guarda che idea rivoluzionaria, ma direttamente con un pezzo musicale? E lasciamo interpretare quale sarà l'argomento.
0: Ah, tu hai un pezzo che introduce questo argomento?
1: Ma non so.
0: Questo. Aspetta, che ti faccio vedere. No, non questo, ma questo.
1: Assolutamente sì.
0: Allora mettilo.
1: Lo mettiamo e lo.
0: Ma ce l'abbiamo?
1: Non so, dimmelo tu, sei tu quello che gestisce queste cose. Io al massimo mi gratto come i bonobo e
0: parlo. Il problema è che adesso, se lo dici a me, lo dici a tutti.
1: Che mi gratto e sono un bonobo.
0: se lo dici a me, oltre a questo, anche il pezzo.
1: Metteremo qualcosa dei Village People.
3: Oh, sì.
0: Ok, allora, vada per i Village People, è un grande classico, YMCA.

0: Bene, allora cominciamo a parlare con questo nuovo argomento. Introduciamo l'argomento: anche gli animali sono gay.
1: Sono sporcaccioni, vogliamo dire.
0: Sono amorali. Allora, a questo proposito, in rete si trova un po' di materiale. In particolare, negli ultimi giorni è apparso un articolo su Repubblica, repubblica.it, dal titolo "Essere gay, secondo natura". E cominciamo quindi da questo spunto per poi approfondire e allargare il discorso. In questo caso si tratta di due pinguini maschi dello zoo di New York. Si chiamano Roy e Silo, sono due pinguini dello zoo di Central Park a Manhattan e sono molto fedeli l'uno all'altro. Sono inseparabili da 6 anni. Esibiscono quello che nel gergo dei pinguini si chiama comunemente comportamento estatico, il che significa che se ne stanno appoggiati l'uno sulla spalla dell'altro, si lanciano richiami e fanno sesso. Silo e Roy, volendo antropomorfizzare un po', sono due pinguini gay. Quando è stata ad esempio presentata loro una pinguina, entrambi si sono categoricamente tirati indietro e anche le femmine della loro specie non paiono particolarmente interessate a loro. Ma il loro custode, di nome Rob Grunsey, ha raccontato che i due, una volta, quasi disperati di non poter covare un uovo, hanno messo nel nido un sasso e vi si sono seduti sopra, tenendolo al calduccio nelle pieghe dell'addome. Allora lui ha sostituito questo sasso con un uovo fecondato che doveva essere covato e tutto si è svolto alla perfezione. Per cui in questo caso i due pinguini hanno anche potuto adottare un bambino, mentre le coppie gay in Italia almeno non possono.
2: Hanno più diritti gli animali che gli uomini, pensa
0: esatto,
2: te.
0: Esatto.
1: Questo però rientra nella casistica di gravidanze isteriche, insomma, un sasso riscaldato.
0: Sì, sicuramente è un caso bizzarro, ma non solo, ma questo di Roy e Silo non è un caso isolato. Né raro. Infatti Milù e Squawk sono due pinguini maschi che si stanno corteggiando a vicenda e si frequentano assiduamente, e anche loro fanno questa tipica posizione con i capi accostati. Ma prima di loro, nello zoo di Central Park, era stata la volta di George e Mickey, due pinguine, gentù, in questo caso femmine, quindi che avevano cercato di covare insieme lo stesso uovo. Mentre Wendell e Cass, una coppia di pinguini maschi africani, vive ben affiatata nell'acquario di New York a Coney Island.
1: Scusa, io adesso mi viene da ridere, ma non tanto in sé, ma i nomi che gli hanno dato, sembra un film Luci Rosse degli anni 70, Wendell, com'è che li ha chiamati?
0: Sì, no, cioè, Porno Milu, come si chiamano? Dai, Wendell e Cass, Wendell e Cass, insomma, sembra più che altro un telefilm, Wendell e Cass, non so, qualcosa
1: tipo un Love Boat versione pinguini.
0: Ma se vogliamo approfondire la questione omosessualità, diciamo che questa questione è stata studiata soprattutto negli ultimi anni ed è stata dipanata in particolare da un voluminoso libro di 750 pagine che si intitola Animal Homosexuality and Natural Diversity. E in questo libro vengono un po' presentati tutti gli studi assolutamente scientifici, quindi osservazioni di comportamenti omosessuali in varie specie animali, e si sono contate la bellezza di 450 specie animali in cui sono presenti comportamenti omosessuali. In questo caso si considerano comportamenti omosessuali, tu ridi perché vedi due giraffe che poi le vedi solo la testa, quindi come fai a dire?
1: Ero già incuriosito dal pinguino con quelle ali e col becco, non so cosa.
0: Ecco, in questo caso, dicevo, si considerano comportamenti omosessuali non solamente quelli di sesso completo tra animali dello stesso sesso, ma anche, diciamo, di corteggiamento, attenzioni, coccole, come vogliamo dirlo. E l'omosessualità è presente, ad esempio, per fare degli esempi, diciamo, vediamo se trovo, ecco, che praticano effettivamente stimolazione genitale. In alcune, come gli orangutani, i macachi, i bisonti, le giraffe, è frequente la penetrazione fra maschi, mentre le femmine di orangutang, bonobo e delfini usano introdurre in vagina dita, clitoride e la parte terminale della coda. Questa mi è nuova.
1: Mi sembra in qualche maniera che il bonobo si distingue sempre, insomma.
0: Esatto, ma se vogliamo andare ancora sui numeri e sulle statistiche, diciamo che ci sono l'animale che ha il maggior numero di omosessualità, cioè la maggior percentuale di omosessualità, incredibile, è la giraffa, in cui il 50% degli individui sono omosessuali. Questa è una cosa incredibile, mentre il numero minore di omosessualità è solo il 2-3%, è nel caso invece delle ostriche. che secondo me non lo so come, per questo è bizzarro, cioè, questo,
1: io non so, scusa, se è più bizzarro l'ostrica o chi studia l'omosessualità delle ostriche, cioè devo dire che è particolare come tema.
0: Beh, sicuramente sì. Beh, allora, se vogliamo andare con altri aneddoti su omosessualità tra animali, diciamo che c'è il caso delle cimici Afrocimex, in cui, e questo è uno strano caso, non è proprio omosessualità, è un qualcosa di bizzarro, un maschio inocula i suoi spermatozoi in un altro maschio che poi li userà insieme ai suoi per fecondare una femmina.
2: La fecondazione assistita.
0: È la bifecondazione assistita, direi. Cioè,
2: qua sarebbe il governo Berlusconi sarebbe contro questo, eh?
0: Sì, in effetti Casini ha fatto un'interpellazione parlamentare, come si dice, su questa cimice.
1: Chissà Monsignor Ruina cosa ne pensa.
0: Ruina, come diceva. Ma se vogliamo andare proprio sui virtuosismi, è l'ultimo che dico, questo è forse il caso di sesso omosessuale tra animali più virtuosistico in assoluto e bizzarro. L'hanno fatto dei biologi canadesi che hanno filmato a ben 2512 metri di profondità nell'oceano Atlantico ben 16 minuti di amplessi a luci rosse tra due polpi maschi di specie diverse. E ci sono le foto, signori, ci sono le foto sul numero 41 di Focus a pagina 32. Ma vi rendete conto, a 2300 metri due polpi di specie diversa? Ma questo è incredibile.
1: Scusa, ma questa ricerca vorrei sapere lo scienziato che ha fatto.
0: L'hanno fatto, cioè, dei biologi canadesi.
1: È un biologo che per due anni è stato immerso a 2500 metri a aspettare il polpo assassino.
0: Ma no, ma ti dirò, probabilmente si sono immersi una volta sola e ne hanno beccato uno. Tu figurati che cosa succede normalmente a 2500 metri di profondità. Ma roba da far impallidire il bonobo, io ti direi.

Molti animali si difendono imitando animali pericolosi o non commestibili. Alcuni predatori imitano le loro vittime, in modo da poterle attaccare a tradimento. È il caso del ragno Cosmophasis, specializzato nella caccia alle formiche. Nelle immagini che vediamo, il Cosmophasis ha assunto un aspetto molto simile a quello delle sue vittime, che lo trattano come un membro della colonia finché non è troppo tardi. Il problema del Cosmophasis è che queste formiche hanno assunto le sue sembianze per difendersi, diventando così dei ragni, che danno al Cosmophasis ormai formica una spietata caccia senza tregua. Solo che le altre formiche, osservando quei ragni in giro per la colonia, si sono spaventate a morte e, pensate alle volte la natura, per espellere i ragnacci hanno assunto la forma di un piccolo topo, gonfiando alcune ghiandole che hanno da qualche parte, il che ha spaventato le formiche Cosmophasis, le quali per difendersi dal topaccio, una dietro l'altra, si sono messe ad imitare una biscia, che ha provocato la trasformazione delle abitanti della colonia da formiche topo a formiche cane e così via. Alla fine, due formiche, ormai arrivate alle dimensioni di un piccolo di ippopotamo, hanno spiaccicato la colonia, che per la verità al momento era vuota, poiché nessuna riusciva più ad entrarvi. Visto il disastro e i disagi creati, il Cosmophasis si è così deciso a tornarsene a fare la sua brava tela di ragno, e tutto è tornato regolare.

0: Beh, mi sembra che questo pezzo che riguarda l'omosessualità maschile, ma anche il lesbismo nel mondo animale, ha dato nuovi input alla nostra ricerca. Non so di che cosa dire vero, qua spaccano tutto, e dico anche di più, che una volta che parliamo d'amore non possiamo che parlare anche di morte, e in questo le processionarie sono un esempio eclatante di come un sistema gerarchico porti all'ammasso la gente. La gente, scusate, le processionarie le considero un po' come parte della nostra
1: parte
0: civiltà.
1: Di noi, sono una di noi. Come
0: allora,
1: si dice.
0: Ora vorrei leggere un tema di una ragazza, ovviamente che evito di citare, del Liceo Europeo Vittoria, pubblicato sulla stampa Scienza. Allora, il titolo di questo tema è «Non scordiamo che l'uomo è animale». Evito le prime 10 righe che servono per aumentare il punteggio, come sempre nei temi in classe, e arriviamo al dunque. Capire questo, non si è capito bene di tutto, cioè che l'uomo è prima di tutto un animale, è importante anche dal punto di vista sociale. Qua abbiamo una darwinista di destra eccezionale, sentite qua. Nell'ultimo secolo diverse ricerche hanno infatti dimostrato che i comportamenti ereditati dagli animali sono più di quanti pensiamo. L'imitazione, la cura per la famiglia, il corteggiamento, forse il corteggiamento. Uno dei fenomeni più curiosi è quello relativo all'imitazione sociale. Un esempio lampante è quello della processionaria, le cui larve di notte si muovono in file ordinate alla ricerca di cibo. All'inizio della colonna di marcia c'è un bruco e dietro di lui seguono gli altri, in modo da formare un lungo cordone. Se si porta la testa del bruco a capo della colonna, a contatto con l'ultimo bruco del cordone, in modo da formare un anello, le larve continueranno a girare in tondo all'infinito. Neanche insetti organizzati come le formiche riescono a liberarsi da questa strana giostra.
2: Sarebbero organizzati questi.
0: È come l'economia capitalista, che non ha sfondo se non l'autoriproduzione. Capita a volte, sentite qua signori, capita a volte che la pioggia possa far perdere loro il senso di marcia, disorientandoli a tal punto da farle avanzare in cerchio per più giorni, fino alla morte di tutti gli animali. Naturalmente qua parliamo delle processionarie, quindi il capo bruco impazzisce e tutti seguono verso la morte.
2: Ma chi è che decide chi è il capo bruco?
0: Questa ragazza
1: è un fuco, è un fuco scappato dall'alveare, secondo me.
0: Allora, ma un altro caso interessante, sempre che ci riporta questo tema, casi simili si riscontrano anche in specie più evolute, come gli uccelli e i pesci. Pensate quante cose insegnano a scuola, ragazzi, cioè hanno già detto che cos'è la gerarchia, che cos'è la società e che cos'è il potere, e soprattutto qual è la gerarchia tra gli animali. Questi ultimi ci dicono molto anche sull'organizzazione familiare, e qua uno immagina quello che abbiamo pensato su gay, le lesbiche, nelle giraffe, no. Ad esempio i pesci gatto, e qua arriviamo al complesso d'Edipo, e i ciclidi tengono nella cavità orale le uova per proteggerle e tenerle al caldo fino alla nascita dei piccoli. Spesso a questa incubazione nella cavità orale segue la formazione di una famiglia. I piccoli vengono condotti nel branco dai genitori e, in caso di allarmi, si rifugiano nella loro bocca, dove trovano protezione dal pericolo ancora per qualche tempo. Ma il dato più interessante riguarda forse l'ordinamento gerarchico tra gli animali. Diversi esperimenti sono stati fatti sui polli. E appare chiaramente un netto rapporto di subordinazione tra alcuni individui. Per esempio, se si lancia del cibo tra due polli, molto spesso uno aggredisce violentemente l'altro, che si ritira senza combattere. Ragazzi, non, mi fermo qua, però ci ha dato degli stimoli importanti
1: questo tema. Sì, soprattutto ci ha fatto capire appunto cosa insegnano a scuola, che forse è la cosa più grave di tutto questo articolo.
0: Pensavo fosse del convitto militare questo articolo, ma non era così.
1: Tra l'altro posso dire un'altra cosa che ho scoperto sulle processionarie, che in questa lunga coda, no? Loro appunto vanno tutte in fila indiana, la cosa incredibile è che se tu togli uno di questi dalla metà, si bloccano tutti.
0: L'anello debole della società.
1: Questo no, viene descritto in alcuni siti come comunicazione paragnosta, qualcosa del genere. Ma il bello è che anche se togli l'ultimo, e questo forse ci fa un po' rivalutare le processionarie, insomma, eh? nessuno resti indietro, eh beh, ma ragazzi, si potrebbe dire.
0: No, forse l'opposto, che una società se non ha il cattivo, l'ultimo non può esistere, perché è la negazione del cattivo che crea una società.
1: Io direi che le processionarie sono un po' come i carri armati sovietici, non hanno la retromarcia, non possono però, ecco, diciamo, invertire il senso di marcia, se lo fanno muoiono tutti, quindi anche loro, sull'orlo dell'estinzione.
3: Ma potete descrivercele le processionarie?
1: Sono dei bruchi pelosi e irritanti, così.
3: Oh, dei bruchi pelosi, sono, sì, sì, irritanti.
1: No, sono pericolose, ad esempio se i cani ne mangiano uno stanno,
3: certo,
1: molto molto male.
3: Anche i gatti.
1: No, è vero, eh.
3: Ma lo so, ma c'era qualcuno che in precedenza...
0: Sì, io d'altronde sotto le pantegane per me sono tutti insetti, quindi le ho già catalogati come un insettaccio, una specie di formica.
1: Bene. Cole Chambers in una cover di Peter Gabriel, Shock the Monkey.

0: Bene, torniamo in studio, Radio Bandita, sempre a parlare di animali. E adesso con Marcolfo affrontiamo un argomento particolare, cioè gli scienziati che si sono ostinati nel voler dimostrare qualcosa rispetto a degli animali, perché appunto la stranezza animale non la fanno solo gli animali, che già di per loro insomma ce ne mettono di impegno, ma la fanno anche le persone che studiano gli animali, e vedremo un paio di casi interessanti. Marcolfo.
1: Sì, infatti, come prima dicevamo, come diceva anche Dino prima, ma chi è che si va a studiarsi a 3000 metri di profondità queste creature?
0: I polipi.
1: E poi soprattutto il comportamento animale è anche veicolato in realtà da quello che noi percepiamo per comportamento, visto che noi siamo esseri umani e abbiamo tutti i nostri modi di vedere il mondo che ci sta intorno. Per cui abbiamo fatto anche questa piccola parentesi su questi esseri animali che sono i ricercatori, gli scienziati, gli esseri umani che vedono gli animali dal loro punto di vista. E uno dei primi punti che vogliamo dirvi è questa ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, che parte lo spunto di partenza è stata una dichiarazione di Thomas Huxley, che è un evoluzionista di fine 1800, un darwiniano puro, che disse che dando una macchina da scrivere a tutte le scimpanzé avrebbero prodotto l'intera opera di Shakespeare. Da questo punto di partenza, all'Università di Plymouth è venuto in mente qualche anno fa di provare a vedere se questa dichiarazione di Huxley fosse vera. Come potesse venire in mente a qualcuno di dimostrare questa cosa non si sa. Comunque all'Università di Plymouth è venuto in mente di provarlo, al che hanno preso 6 scimpanzé, visto che non potevano prendere tutti gli scimpanzé del mondo, e li hanno intitolati con 6 nomi di personaggi delle opere di Shakespeare, per cui si chiamavano Elmo, Gam, Heather, Holly, Mystery Two e Rowan. E hanno dato in mano questi sei scimpanzé, hanno dato in mano un personal computer. Il primo tentativo è fallito miseramente, perché questo personal computer praticamente è stato di fatti distrutto, hanno prima distrutto, poi hanno defecato sopra il computer, poi hanno comprato un altro PC, sempre all'università, hanno riprovato a fare la ricerca e dopo ennesimi tentativi finalmente questi hanno prodotto una serie di tabulati pieni di S, di H e di G insignificanti. Finito dopo un anno di ricerca, si è chiusa e è stato dimostrato che è impossibile che le scimmie possano produrre l'intera opera di Shakespeare.
0: In compenso possono far spendere un bel po' di soldi in macchine, in computer e macchine da scrivere, questa è un'altra cosa importante.
1: Esatto, però voglio dire, questa è stata una ricerca, cioè avessero chiamato penso qualsiasi pirla per strada, avrebbero potuto dirglielo tranquillamente.
0: Ma d'altronde voglio dire, ma anche se mettessero uno di noi davanti a una macchina da scrivere, potremmo mai scrivere un'opera di Shakespeare?
2: No,
0: a parte
2: però
0: il fatto che la lingua giù,
2: la tua opera completa potevano farla, insomma,
0: le scimmie, sì. Sì, come d'altronde la tua biografia, esatto, che è abbastanza
2: scarna. Una serie di H e di S
0: che erano i sibili delle manate di tuo padre, esatto. Giusto? Così. Va bene. E come finì questa storia così, che dimostrano, chiusero la ricerca, non arrestarono nessuno comunque.
1: Infatti è stato...
0: Nessuno fu denunciato.
2: No, le scimmie furono bocciate.
0: Non passarono l'esame, le scimmie.
1: No, comunque tutte le opere, questi listati che le scimmie hanno prodotto, piene di H, di G, sono state poi stampate, messe in un DVD, e si possono acquistare 25 sterline che l'università vende di appunto Plymouth.
0: Non ci credo, la voglio, io
1: 35
0: le devo trovare
1: circa, e potete acquistare e potete vedere quello che le scimmie hanno composto.
0: Ma sai in un DVD quante S, H e G ci stanno? Miliardi, miliardi letteralmente, circa 5 miliardi, non lo so, giù di lì. È fantastico. Beh, e quindi forse gli animali più strani sono poi quelli che vogliono studiarli con questo piglio un po' strano, no? E noi allora a questo proposito andiamo a vedere la storia di un altro bizzarro scienziato, che è Andrew Kitchener, già un uomo che si chiama Kitchener, che suona un po' come uomo della cucina, insomma, che è il curatore del Royal Museum of Scotland, ha voluto incaponirsi sul dimostrare un falso storico, secondo lui. Infatti questo articolo, questa traduzione, si intitola Finalmente giustizia per il dodo. Ecco, il dodo, un altro dei nostri animali...
2: Uno dei nostri preferiti,
0: il dodo, anche lui per un atteggiamento comunque caparbio, io direi, verso la vita... vi ricordiamo che praticamente si estinse ai primissimi anni alla fine del XVII secolo ad opera di eventi naturali quali le remate dei marinai olandesi che avevano occupato le isole di Mauritius.
2: Perdonami, sì. Ma caso unico nella storia umana, non si stancarono finché non le estinsero.
0: Ma tra l'altro la cosa incredibile, no? Era veramente naturale questo evento, in quanto loro chiamavano il dodo in olandese, adesso non te lo saprei dire, però era l'uccello nauseante, perché la sua carne a quanto pare faceva veramente schifo.
2: Solo per divertimento l'ho fatto fuori.
0: A remate, perché forse a Mauritius non c'erano ancora le spiagge attrezzate e tutto quello che uno ci può trovare oggi. Bene, il Rufus cuculatus, che questo è il nome scientifico del dodo, fu portato all'estinzione.
2: Scusate, la cattiveria di certi scienziati. Come ti chiami? Rufus cuculatus? Insomma, già fa ansia.
0: Cuculatus, ricordiamo che in latino vuol dire colui che è colpito da remate, è proprio un'opera di Catullo, tu quosque cuculatus, eccetera eccetera, ecco, vi ricordate tutti voi liceali. Bene, il dodo, no? Questo uomo disse, il dodo estinto appunto verso la fine del XVII secolo, è stato dipinto come un uccello ingombrante, grasso e maturo per l'estinzione. La realtà era molto diversa. Questo è l'incipit dell'articolo. Bene, il dodo, rinomato per essere lento, stupido e grasso, un disastro evoluzionistico. Il Rufus cuculatus fu condannato all'estinzione dal giorno che è stato scoperto, era il 1598, appunto nell'isola Mauritius, da affamati marinai olandesi. Ma era proprio così? Si domanda Andrew Kitchener. Forse no. Per prima cosa, la reputazione del dodo per la stupidità e la lentezza è facile da spiegare. Se non aveva mai incontrato un predatore, perché sarebbe dovuto fuggire dai randelli dei marinai? Ci chiede quest'uomo. E non ha.
2: Scusa, però se mio fratello me l'ammazzano e mio cugino pure, la terza volta imparo cos'è un predatore.
0: Sì, non era neanche dotato di quella facoltà cosiddetta
2: di quella cume.
0: L'induzionismo non era proprio del dodo, che era più un uccello metafisico, insomma. Ma cosa dire a proposito del grosso corpo dell'uccello? Dobbiamo decisamente fermarci all'aspetto tramandatoci dal folklore? Si domanda quest'uomo. Bene, quest'uomo, tra l'altro, facciamo un piccolo incipit perché l'articolo è lungo, fu commissionato dal Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali della Scozia per fare una ricostruzione di questo famoso uccello, no? Perché lo vedeva, quest'uomo, come un possibile business, avere statue di dodo da vendere e da mettere nei giardini al posto dei nani. Per cui già come è nata la ricerca, doveva creare il dodo da giardino. E quindi che cosa fece? Praticamente si mise a studiare e a voler dimostrare che il dodo non era così. Sfortunatamente, dice, c'erano pochi resti di questi preziosi dodi grassocci in cattività. Nel museo di zoologia dell'università di Oxford c'è una testa essiccata, ed il museo di storia naturale di Londra vanta un piede essiccato, entrambi però senza speranza per ricostruire la forma del corpo.
2: Invece, scusa, anche al museo di scienze naturali di Milano c'è, cioè,
0: no, mi sa che quella è una ricostruzione, perché io ho studiato un po' i dodo e ci sono pochi pezzi, ma poi invece ci furono molte ossa che uno studioso andrà a recuperare proprio a Mauritius. E attenzione, che cosa fece quest'uomo? Quindi prese nel corso di alcune settimane all'Università di Cambridge, nel Museo di Storia Naturale a Londra, misurò centinaia di queste ossa e usando le misure medie di ogni osso costruì uno scheletro in fil di ferro, poi lo impagliò e che cosa fece? Lo imbottì tutto, no? E lo immerse in una vasca.
2: Ma l'ha imbottito per quei remi.
0: No, non fece il crash test del dodo, che ricordiamo che anche alcune auto venivano, ma il dodo no, Il dodo lui lo immerse in acqua per misurarne il volume. E attenzione, cosa scoprì? Che un dodo non poteva pesare che tra i 12,5 e i 16,1 kg. Quindi non era poi questo obeso come l'hanno voluto dipingere, insomma, i pittori europei. Bene, ma questo non gli bastò come prova, perché diceva, va bene, questa è una delle prove, però c'è un altro procedimento, ci dice, per valutare il peso corporeo. Esaminando differenti specie di piccioni, ricavai una relazione di misurazione in scala tra il peso del corpo e la lunghezza dell'osso della gamba. Poi potei usare una formula per calcolare il peso del corpo del dodo da misurazioni delle sue ossa della zampa. Le citate relazioni di misurazione in scala per piccioni davano che il dodo, attenzione, avrebbe pesato tra i 10,6 e i 17,5 kg, dipendendo da quale osso della zampa era misurato.
2: Questo uomo qua gli hanno dato qualche titolo accademico per questa ricerca.
0: Oh, quest'uomo dirige un museo attualmente, io non so dirti altro. E comunque lo pagavano per fare queste ricerche, e voglio dire, se proprio devi perdere tempo
2: almeno dimmi quanto pesava il quagliotto lì, il dodo.
0: Beh, questo non gli bastò, allora cosa fece? Disse, ma un altro modo ancora è vedere dalle dimensioni dell'uovo, dalla massa dell'uovo si può capire quanto è grosso un uccello. Allora prese un rarissimo uovo di dodo conservato in frigo non so da chi e scoprì che anche secondo questa misurazione, perché si rifece anche ad una fonte, no, del 1638, in cui un marinaio descrisse l'uovo di un dodo come della grandezza, attenzione alla scienza, di un mezzo penny in rotazione, o l'uovo di un pellicano bianco. Quindi molto simile all'alchimia, a manciate proprio si va qua, una manciata di, non so, code di lucerta. Qua era più o meno un penny in rotazione. E anche secondo queste stime un dodo andava intorno ai 13,7 kg.
2: Questo accademico, oltre ad essere uno scienziato, anche un matematico eccezionale, perché un mezzo penny in rotazione non so dire che cosa può produrre.
0: Geometria non euclidea, sicuramente. Bene, cosa succede? Infine, dice che dopo tre prove che il dodo non era poi così obeso, che era poi la sua dimostrazione, infine sembra che il dodo fosse molto più magro appunto di quanto pensassimo. Questo solleva un ulteriore problema. Attenzione, qua entra anche un po' la letteratura. Avrebbe potuto vincere la famosa corsa confusa di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ve la ricordate? La corsa per asciugarsi di tutti gli animali intorno al fuoco? Bene, c'era anche un dodo che non vinse questa corsa. Allora si chiede, l'avrebbe potuta in realtà vincere? Ebbene, nel romanzo di Carroll, lui avrebbe effettivamente potuto battere gli altri animali. Questo ci fa sapere questo ricercatore.
2: Allora, bravi gli olandesi.
0: Ah no, ma voi pensate, avrà finito qua dimostrando che era snello e quindi ce la faceva? No, cara Luna, no. Vuoi sapere come andò avanti?
3: Che non è Carol, è Walt Disney.
0: Sì,
3: non è nel romanzo di Carol.
0: No, c'è anche nel romanzo di Carol la corsa
3: hai
0: per asciugare.
3: Hai controllato?
0: Sì, l'ho letto, me la ricordo.
3: Ah, ho letto. Ricordavo solo in Walt Disney.
0: No, quella c'è, me la ricordo. E che cosa successe? Che lui non gli bastò dimostrare che era magro, ma andò avanti con le ricerche, adesso magari non le facciamo tutte, cominciò a misurare metatarsi, tibiotarsi e altre ossa della gamba per dimostrare che non solo era magro, ma era anche velocissimo. Era una specie di struzzo.
2: Allora vogliamo rendere omaggio ai cacciatori olandesi, che erano dei grandi cacciatori? Perché prendere un animale così sembra proprio un problema, insomma. Veloce, bello, snello. E questo l'hanno pagato, questo...
0: E quest'uomo l'hanno pagato, e quindi lui si lamenta che per oltre 350 anni il dodo è stato non correttamente presentato come grasso e lento, in realtà era un gran corridore. Allora, io direi che a questo punto non possiamo che mettere così come ovazione al dodo, ma allo stesso tempo anche ai marinai che l'hanno preso a remate, ma diciamo più al dodo, dai. E mettiamo questo brano, che forse ricorderete da un bellissimo film, che è, come si chiamava... L'era glaciale, grazie, è lo stile di vita dei dodo.
4: Mi hanno detto e forse è vero.
5: Mi hanno detto e forse è vero.
4: Che il mondo finisce in cielo.
5: Che il mondo finisce in cielo.

0: Futuro allora, sciagura a voi!
1: Sciagura a voi! Sciagura a voi! Sciagura
2: state lontani!
1: Voi, sciagura a voi!
0: Oh no,
1: sciagura
0: no!
1: A voi, sciagura
0: prego per l'anguria! Dai, contato! All'attacco!
3: Ma invece io volevo ricordare anche un altro animale che si è estinto abbastanza a quella velocità e in quel modo un po' stupido che è proprio del Dodo, che invece è l'uomo di Neanderthal, che ricordiamo abitava tutta la zona europea, e quando arrivò invece i primi uomini pre-sapiens, l'uomo di Cro-Magnon per esattezza, che arrivava dall'Africa, nel giro di poche decine di anni fece fuori praticamente tutti gli uomini di Neanderthal, conquistando tutto il territorio, non lasciandogli niente da mangiare. Questi dovettero emigrare sempre più a nord finché morirono tutti dal freddo e non riuscivano assolutamente, non avendo né il linguaggio, non riuscendo a comprendersi l'uno con l'altro, a stroncare questa avvenuta dell'uomo sapiens che arrivava dall'Africa.
4: Beh, mi sembra che insomma lo stroncarsi tra specie simili è un fatto. Vorrei ricordare qua la mitologica lotta, epica lotta tra il topo norvegese e la pantegana. Ragazzi, qua
5: il
4: ha cambiato la storia
5: norvegese, la pantegana.
4: Ha cambiato la storia dell'umanità, non è uno
5: per
4: scherzo.
5: Per quei topazzi biondi che vediamo.
4: No, invece
5: contro con gli occhi azzurri.
4: Contro ogni ipotesi
5: che vengono qua e rubano le toppe italiane e se le portano in.
4: Invece è in Norvegia, nero, no? Con la coda nera. E ve ne esistono pochi esemplari oramai, ma fino al Medioevo era l'unico topo autoctono europeo. Con l'inizio dei commerci dall'Asia arriva la pantegana come la conosciamo noi.
5: La pantegana comune.
4: La pantegana con la coda anellata, che prima di attaccare la peste polmonare agli uomini ha distrutto la popolazione dei poveri topi neri. Quindi, topi neri ma norvegesi.
5: Ma tu pensa, ma guarda quante ne sa... Dino Bonobo Taddei. Ma allora a questo punto potremmo anche dire le api africane. Lo sapete che c'è il terrore delle api africane che arrivano dal sud verso il nord degli Stati Uniti, dal Sud America al Nord America. Queste api africane arrivano a migliaia.
4: Per me è un'invenzione della Lega, come l'uomo di Cro-Magnon che veniva dall'Africa.
5: Anche secondo me, cioè. Le cosiddette api assassine, che poi si incrociano con quelle americane e danno fuori delle api americane assassine, che sono peggiori delle api africane assassine.
4: Io vorrei fare un'indagine, perché io credo in un complotto della scienza internazionale. Se voi pensate, le specie più aggressive me le fanno sempre venire o dall'Asia o dall'Africa. Il pericolo giallo ai negri, è così.
5: Lucy. Così.
4: Cos'era? Lucy, mi pare. L'uomo famelico che nell'Asia creò già miliardi di abitanti, erano già allora.
3: Era l'uro.
4: L'uro? No, l'uro è un animale mitologico, dici.
3: No, stai parlando di una popolazione umana o stai parlando di un animale?
4: Umanoide, non lo so, comunque.
5: Sì, comunque è vero, vengono tutti da lì. E questo probabilmente...
4: Brutti e cattivi, questa è l'ideologia che c'è dietro.
5: Esatto.
3: Beh, visto che abbiamo cominciato con le api... Adesso andiamo con un altro pezzo sulle api, questa volta è Giorgio Celli, sempre con il secondo contributo che Lorenzo Valera ha raccolto per noi.
6: Mandi che anche la pulisce.
5: Giorgio Celli non canta in milanese, no. Parlando delle api.
3: Scusate perché è stato rinominato il file, adesso devo andare a beccarlo.
5: Va bene, se vuoi te lo metto io, se lo trovo. Sì, quindi Giorgio Celli intervistato da Lorenzo Valera, non lo trovo neanch'io. Come l'abbiamo chiamato? Api e qualcosa? Api, urca con api e formiche?
3: Sì, esatto.
5: Questo è un piccolo inghippo in una trasmissione che non stava dando problemi. L'ho trovato,
3: vai.
5: Api e formiche.
7: Che sia uno dei più conosciuti.
5: Scusate, lo rimettiamo un attimo perché...
3: Adesso in che lingua canta?
5: Che... Giorgio Celli, mitico cantautore milanese e anche a tempo perso etologo, ci
4: L'ho
5: parla
4: visto
5: di...
4: visto con Nanni Svampa, Celli sì, e Nanni sì, Svampa, sì, i sì, gufi, esatto. Visto sì, che beh, parliamo di etologia.
5: D'altronde voglio dire, se Iannacci è un cardiologo, Celli potrà anche essere un cantautore, no? Questa è, quindi, api e formiche, Giorgio Celli.
7: L'animale più curioso mi sembra che sia uno dei più conosciuti, cioè è l'ape. L'ape è un animale curiosissimo e spiegherò le ragioni per cui è del tutto eccezionale. L'ape comunica,

le altre api attraverso una specie di linguaggio che è stato scoperto da Carl von Friis, che ha vinto nel 73 il premio Nobel insieme a Lorenz, no? E questo tipo di linguaggio è una danza, non è un linguaggio parlato, è un linguaggio danzato, che sono anche dei suoni, ma quelli che emette agitando freneticamente le ali, ma quelli non sono ancora stati ben decifrati. Comunque sta decifrato invece questa danza, e in questa danza, quando un'ape rientra dove ha trovato dei fiori, dice alle compagne, con questa danza, la direzione e perfino la distanza di questa sorgente di cibo. Ora, è molto difficile, direi, visualizzare per radio, naturalmente, ed è difficile, diciamo, tradurre in una proposizione questa danza che bisognerebbe vedere, però si tratta di una specie di otto rovesciato sul fianco, no?

0: Guardava in atria al gorilla, desvedisi a calare su. C'era in mis propitucci in fila, davanti all'esposizione. D'una roba che po' di nodila, una roba de fa impression. Dago il gorilla, facoltativo.
1: E dopo l'inno dei fuchi, adesso l'inno dei bonobi.

0: Mi sembra un qualcosa di importante per introdurre un argomento a noi molto caro.
1: E sicuramente, io non so se Nanni Svamp, quando ha tradotto Brassan con Questo è il Gorilla, conosceva o meno i Bonobo, ma sicuramente se i Bonobo conoscessero questa canzone probabilmente la farebbero come il proprio inno nazionale, insomma. E di questo andiamo a parlare, appunto, di Bonobo, bene, forse l'animale che tutti stavamo aspettando, perché il suo comportamento è un po' quello che vorremmo tenere un po' tutti. Diciamo la verità.
0: Diciamo la verità che noi abbiamo un 2% in più che ci rovina l'esistenza.
1: Un 2% di diversità, che secondo me sono due geni che ci hanno installato, non so,
0: la Chiesa e lo
1: Santo, probabilmente.
2: Potremmo tutti urlare, siamo tutti dei Bonobo.
1: Chi non salta non è un Bonobo, Ebbene, allora, vogliamo fare un attimo, discutiamo insieme. Io mi sono documentato, per cui oggi possiamo portare un po' di scienza, no? E delucidare un po' la figura del Bonobo, perché noi conosciamo
2: quella che mi ha dato fino adesso,
1: sì,
2: la scienza.
1: Ma attenzione, perché io ho degli elementi nuovi che ho voluto tenere nascosti anche a voi per rivelarli in anteprima qua questa sera. Dunque, io ho studiato attentamente il lavoro di Franz De Waal, questo scienziato che pubblicò nel 95 sullo Scientific American un articolo dal titolo Sesso e società fra i Bonobo. Dunque, cominciamo col dire questo. Allora, il Bonobo, prima di tutto, e guarda caso, secondo me non è un caso, è stato l'ultimo dei grandi mammiferi, o almeno dei grandi primati, ad essere stato scoperto dagli scienziati. E ciò avvenne solamente nel 1929. Secondo voi perché?
0: Perché se l'è scampata bene, insomma.
1: Ma secondo me prima ci andavano solo quelli della Cattolica a cercare i gorilla e non l'hanno mai detto di averlo trovato. No, in realtà inizialmente erano considerati degli scimpanzé. Poi qualcuno capì che però non erano proprio degli scimpanzé, ma non solo dal loro comportamento, ma anche da tratti distintivi che adesso non stiamo qua a spiegare. Allora, questione fondamentale, il bonobo accomuna il bonobo all'uomo ben il 98% dei geni, quindi per molti scienziati è il più simile animale all'uomo.
2: Il primate più vicino all'uomo.
1: Esatto,
2: sì.
1: Qualcuno dice che lo scimpanzé ha lo stesso livello, qualcuno dice che il bonobo è più vicino a noi. Io non lo so, secondo me noi siamo più scimpanzé, dato che poi andando a vedere quello che è appunto il loro comportamento ci accorgiamo di questioni molto interessanti. Allora, ci dice questo scienziato, per la mia ricerca, che cominciò nel 1983, scelsi lo zoo di San Diego. All'epoca esso ospitava la più numerosa colonia di bonobo in cattività al mondo, 10 individui suddivisi in 3 gruppi. Passai giornate intere davanti al recinto, con una videocamera che veniva accesa al momento dei pasti. Non appena i custodi si avvicinavano al recinto portando del cibo, tutti i maschi avevano delle erezioni. E già qua uno dice, usti, e cos'è?
0: Quando c'è,
2: non è normale,
0: eh? Si vede che avevano un cuoco eccezionale.
1: Sì, io non lo so chi fosse. Cioè, davvero, io non so, la cucina di quello zoo era rinomata in tutta San Diego. Infatti il giorno dopo c'erano molti uomini di mezza età che volevano comprare il cibo dei bonobo e non gli fu venduto. Prima ancora che il cibo venisse gettato all'interno dell'area, attenzione, i bonobo cominciavano a richiamarsi l'un l'altro per fare sesso. I maschi invitavano le femmine e questi invitavano sia i maschi sia le altre femmine. E già questo voi dite, 2% ragazzi, il 2% ci ha tolto tutto questo. Tu sei al ristorante e dici, oh, arriva il cameriere con le nostre portate, vieni qua piccola.
0: Senti, cioè, quello del 2% di differenza vuol dire che c'è anche un detto. Si lavora e si fa fatica, no? Com'era?
1: Non me lo voglio. Non lo so.
2: Non so cosa stai dicendo, altro. Ma pensaci attentamente.
1: È un pezzo che non va dal catechismo. Chi non lavora non fa l'amore, forse volevi
2: sì,
1: dire.
2: Sì, diciamola, ecco. In questa versione.
1: Ecco. Bene, quindi questo è già... Allora, vabbè, il bonobo, ad esempio la femmina del bonobo è simile al... Dice, c'è una somiglianza con gli umani, è, ad esempio nella prolungata recettività sessuale della femmina, che al contrario di altri animali in cui l'estro è solamente in certi periodi brevi, nel caso delle bonobo è praticamente continuo da quando, cioè da pochi anni in poi. Il comportamento sessuale più tipico del bonobo, mai documentato in nessun altro primate, è probabilmente il genital rubbing fra femmine adulte, cioè lo strofinamento dei genitali. Questo avviene soprattutto tra femmine, anche se saltuariamente poi ci dice anche tra i maschi. una, vabbè, qua c'è tutta la descrizione che saltiamo, potete anche immaginarvela, insomma. Anche i bonobo maschi però possono intrattenersi in forme di pseudo-accoppiamento, ma solitamente preferiscono un'altra variante. In piedi, schiena contro schiena, un maschio strofina velocemente il suo scroto contro il fondo schiena dell'altro. E praticano anche il cosiddetto penis fencing, in cui i due maschi si fronteggiano appesi ai rami, strofinando insieme i loro membri eretti. Quindi c'è anche questa forma di socialità dei bonobo, non lo so.
0: Cioè, posso darsi la mano...
1: Sì, sì, appesi ai rami, perché forse gli viene più qua.
2: Acrobazia e sessualità insieme, insomma...
1: Ecco, sporadicamente, diciamo, l'estro erotico dei bonobo include anche il sesso orale, il massaggio dei genitali altrui e intensi baci di lingua. Ragazzi, questa è una cosa che, a parte l'uomo, vabbè che già è un po' tutto questo, a parte l'uomo e anche, diciamo, quelli più pervertiti, non, no, cioè, vuol dire, a parte alcuni uomini e donne, solamente i bonobo fanno e anche il bacio con la lingua. Però attenzione, il bonobo ci dice la durata media di un accoppiamento è di appena 13 secondi. Il contatto sessuale tra i bonobo è molto rapido secondo gli standard umani.
0: Beh, anche rispetto ai miei standard, insomma, 13, più o meno.
1: Più o meno, tu sei come un bonobo.
0: Siamo sui 15 secondi.
1: 15, li batti di poco, proprio sul rush finale, ecco. Bene, datele, ecco, ma poi appunto c'è tutta la questione che qua sarebbe lungo spiegare, comunque la questione è fondamentale, che la sessualità viene utilizzata nei bonobo come con funzioni di pacificazione e di mediazione. Quindi non sorprende che tra i bonobo il sesso avvenga in così tante combinazioni di partner differenti, comprese quelle tra adulti, giovani immaturi, e uomini,
0: scusa,
1: donne e donne.
0: Giovani immaturi?
1: Oh, dice così
0: la
1: proprio.
0: Categoria...
1: Adesso questa è la traduzione, però, giovani immaturi.
0: Pedofili.
1: Eh sì, c'è anche questo. Il bisogno di coesistenza pacifica, giustamente, non è limitato alle coppie di adulti eterosessuali. Quindi, cioè, voglio dire, no? Giusto? E in questo caso, infatti, così. Ma tra l'altro i bonobo ci stupiscono anche perché hanno un'organizzazione sociale che è davvero fondamentalmente pacifica. Ci dice che scontri seri tra gruppi di bonobo in libertà sì, sono stati osservati, ma sembrano molto molto rari. Al contrario, sono stati documentati episodi di mescolamento pacifico tra gruppi diversi. E ovviamente come avvengono? Tramite il sesso e contatti fisici reciproci tra membri di quelle che appaiono chiaramente essere comunità diverse.
0: Una bella cordialità.
1: Esatto.
0: Insomma.
1: Tu immaginati, Dino, sei nel tuo barrio, con i tuoi amici e le tue amiche.
0: E ti vengono quelli del barrio vicino.
1: E vengono quelli della...
0: Al posto delle testate...
1: Della Bovisasca. Come lo fanno quelli della Bovisasca qua? Allora, oh, voi, venite qua.
0: Abbassa lo sguardo.
1: Abbassa lo sguardo e le braghe. E via, ci si conosce così, tra gruppi differenti. E questo quindi è anche un altro... d'altronde la società dei bonobo è fondamentalmente, poi scopriamo, anche centrata al femminile. È una società, diciamo, paritetica fondamentalmente, ma se vogliamo le femmine hanno un
0: ruolo importante.
1: Esatto, ad esempio mangiano per prime e così via, anche se mai si succedono, diciamo, violenze anche solo per questo. Quindi ecco, questo è un po' un sunto. Poi se volete cercare l'articolo completo, io ve lo raccomando, lo trovate anche tradotto in italiano, è di Franz De Waal e si intitola Sesso e società tra i bonobo.
0: Beh, sarebbe interessante farlo pervenire alla professoressa che ha spiegato invece come si muovono i pesce gatto, i polli,
2: sì, esatto,
0: e la familiarità nelle processionarie.
2: Che forse dagli animali non si apprende solo la gerarchia che qualcuno vuole farle apprendere, ma esistono anche degli animali un po' diversi, diciamo.
1: Ecco, sì, appunto,
2: un
1: i bonobo,
2: fuori dei canoni.
1: I bonobo sicuramente hanno rotto parecchio, perché poi io adesso ho riassunto, ma l'articolo è parecchio lungo. Io vi ho presentato le parti più, insomma, così, più facete, ma se vogliamo andare proprio sull'interesse anche scientifico, ma anche poi etico, così, no? Come ha rotto nella scienza, è molto molto interessante, insomma.
2: Diciamo che i bonobo sono un ramo dell'evoluzione sessantottina dei primati, si sono staccati.
1: Se vogliamo, adesso così riassumendo, da quello che ci dicono è che non si sono... Sì, non è un ramo che si è separato nel 68.
0: Sono quattro capelloni.
1: In realtà, no, quello che dice è che probabilmente è molto simile a quello che è l'antenato comune tra molti primati e l'uomo compreso. Quindi sta un po' alla radice di tutti. Poi tutto è andato a puttana, non si è andato male.
2: Ma lui ha resistito.
1: Ma lui ha resistito fondamentalmente facendo, insomma, portando avanti lo stile di vita dei bonobo, che voglio dire, niente di male, insomma. Bene, che dire?
2: A questo punto, visto che abbiamo detto prima, mettiamo il gorilla
1: nelle due versioni,
2: a questo punto ci manca il gorilla nella versione De André.
1: Così anche chi non comprende il dialetto meneghino può apprezzare il pezzo e capire perché i bonobo sarebbero orgogliosi.
3: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico

0: aveva l'animale, s'aprì di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse, quest'oggi me la levo, parlava della verginità, di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga, visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò, attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto, attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: E noi andiamo verso la conclusione anche di questa puntata, speriamo che vi siate divertiti parlando di animali e quant'altro, e vi vogliamo ricordare ancora una volta che potete scriverci, noi attendiamo le vostre mail, potete scriverci a redazione@radiobandita.org e potete anche visitare il nostro sito che è www.radiobandita.org,
2: in cui trovate anche un sito interessante sui Bonobo, un link. Nella sezione link trovate anche quello, nella sezione archivi trovate le puntate e che altro dire?
1: Trovate anche le foto che abbiamo fatto, la May Day, ma non solo, esatto. Anche la redazione.
2: Dovremmo arricchire, ad esempio, ricordiamo l'articolo che è uscito.
1: Sì, è uscito un articolo sul numero di marzo di Rivista Anarchica, su Radio Bandita, ma non solo, anche sul progetto Eterete. E vabbè, acquistate anche la Rivista Anarchica, che comunque è sempre buona leggere, una buona
3: come
1: cosa.
3: Si suole dire, si trova nelle migliori librerie d'Italia,
2: che sono pochissime, tra l'altro.
3: Esatto,
2: migliori.
3: Le migliori sono poche,
1: sono sempre poche.
2: Se no, visitate il sito, potete ordinarlo, insomma, tranquilli. Ma lo troverete anche nella futura festa di Radio Bandita, che in primavera ci sarà.
1: Esatto.
3: Beh, a questo punto, che dire se non chiudere su questa pagina gloriosa del mondo animale che ci insegna sempre qualcosa e chiudere salutandoci.
1: Sì, noi non vi diciamo cosa succederà lunedì prossimo come siamo soliti fare, perché ancora stiamo pensando, ci sono un po' di idee, però l'argomento di lunedì prossimo ancora non è stato fissato.
2: Forse una puntata monografica sui Bonobo, ma questo è del tutto in dubbio, perché forse ci sembra un po' troppo, potremmo diventare una radio monotematica, ma non possiamo, il dovere ci chiede altro. Sì, ne parleremo e con
3: forse,
2: questo...
3: e qua possiamo dare un'anticipazione, piuttosto che parlare dei buoni, stavolta parleremo dei cattivi, quelli veri.
2: E con questo vi salutiamo con un brano di Sergio Enrico, L'Arca di Noè. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a tutte.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
1: Pronto? Pronto? Uè! Io non sento un cacchio, aspetta!
2: Manco io!
3: Ah, ecco, ora sei in viva voce qua nello studio.
2: Ah, benissimo!
3: Come va?
2: Bene, ma stanno dando un modulo fuori concorso.
3: Porco Dio!
2: Porco... No! Fallo sentire, un attimo!
3: No,
2: aspetta, se clicchi deve sentire una tua bestemmia.
3: Bene.
2: Fai la replica, vai!
3: Sì, sì.
2: Vai al bar!
3: Sì, sì.
2: Vai!
3: Porco Dio!
2: Oh, è fantastico, io gliel'ho detto! È bellissimo!
3: Grazie!
2: Ascolta! Il tuo modulo, dunque, ma dovrebbero essere forse il 21? Stanno dando un modulo fuori concorso, il tuo è il 24esimo. Dopo andiamo a presentarlo. E vabbò, tu passi tutto, stai passando tutto sulla radio di Cybernet.
3: Io adesso faccio registrando su un altro.
2: No, sei pazzo!
3: Certo!
2: Perché
3: se non
2: faccio la mica
3: il porco Dio?
2: È bellissimo! Ma stai fuori! In questo momento sullo schermo c'è la foto del presentatore, di uno che presenta con sua sorella.
3: Ah, sì?
2: Sì, è una cosa molto bella, e tanta gente a guardarla.
3: Ah, come
2: mai? Niente, non lo so, forse hanno bisogno anche di materiale per seghe.
3: Oh, beh, giusto.
2: Fornisce.
3: Io ho sbagliato una cosa, sto recuperando giochi di Commodore 64.
2: No!
3: La cassetta li sto spostando su blocchi per metterli poi sul emulatore.
2: Bellissimo!
3: Un'ottantina di altri pieni.
2: Fantastico!
3: Descrivimi un po' la situazione lì, come vanno le cose?
2: Allora, adesso è già buio, il magazzino si vede benissimo. Noi non ci vediamo un cazzo sui computer. Andiamo avanti con le... Ecco, adesso stanno presentando un altro modulo ed è il... E il numero? Oh, che porco a dire il numero è? 21. Il numero 21. C'è un po' un casino. Stanno presentando. Non so se senti. Senti bene?
3: Ma sento abbastanza bene. Sì, sì, sento bene, devo dire.
2: Perché dopo devi sentirci quando ti presentiamo.
3: E infatti vorrei più sentire mentre ti presentavo.
2: Che dice, Gitti? Ah? Sì, infatti, stai tra tre moduli.
3: E quindi sto qua, aspetto tre.
2: Non lo so, se vuoi aspettare in linea, se no ti richiamiamo.
3: Se non è una spesa per voi.
2: No, che tu me ne frega, paga l'arci, questo mettici sulla radio, mi raccomando. Che così Marco Colombelli mi uccide.
3: Va bene.
2: No, vabbò. Vabbò, ma parte il modulo e comincerà a sentire il casino.
3: Ma quanta gente c'è lì?
2: Una frega, hanno riempito un macello di sedie, c'è Kate sfatta che va in giro, ogni tanto la vedo.
3: Perché sfatta?
2: Boh, non lo so, stava tutta triste all'inizio, non aveva mangiato, poi a un certo punto esce, poi torna, faccio Kate, ma perché sei così allegra? Niente, sono andata a fumare.
3: Ah.
2: Quindi, cioè, ho visto che poi ha cambiato l'espressione della faccia, completamente. Ma non so se sarà queste parti.
3: Interessante.
2: È molto interessante. No, ma comunque la cosa è riuscita. Ci sta la porca della custode della Palasport, che praticamente ci vuole cacciare per Luna.
3: Perché?
2: Perché dice che oltre Luna non possiamo andare. Quello è l'unico problema, infatti su questo c'è una grande polemica e penso che io mi incatenerò alle porte. No, comunque a parte questo, noi dobbiamo portare avanti questa battaglia. Al massimo gli diciamo, no, guarda, vieni, caccia tutta sta gente se ci riesci. Perché ci sta un macello di gente. Stiamo andando avanti con un mega screen che l'abbiamo costruito ieri, 10 ore prima della manifestazione, con due tovaglie. È fantastico, è il retro di due tovaglie, quelle squallide di plastica, plastificate. C'è presente?
3: Sì, sì.
2: Quelle che la mamma compra perché sennò la tovaglia di tela si sporca e si deve mettere in lavatrice.
3: Allora è piccolino, voglio
2: dire. No, è grande perché sono due unite, pelle grosse, è uscito un capolavoro, veramente, sono fiero.
3: Ma questi moduli come sono? Belli?
2: I moduli sono belli, sì. Ma quello che sta andando adesso è allegretto, regno, tutto pompettante. Sì, ci sta Case?
4: Sì, ma che perso le mani.
2: Sì, Kate si è persa completamente ormai. È l'unica di Cybernet che è venuta, anzi. Questo è una cosa, bisogna fare una nota, la Cybernet non è venuta un cazzo di nessuno a parte Kate. Poi ci sta un certo modem, ma io non lo conoscevo. Modem. Ah no, no, no. Sì, dice se che bisogna farla chiamare al microfono. Vabbè, qua c'è un casino nella mano, ci sta uno con l'aerografo che fa le pitture sopra i case dei computer.
3: Ah.
2: E fa paura, sì, sì, è bravissimo, li fa pure sulle moto. In questo momento si sta prendendo una pausa e sta giocando a Quake.
3: Ah.
2: Sì, lo vedo da qui. Poi c'è Roby al mixer.
3: Sì.
2: Roby.
3: Ah.
2: Non so se lo conosci.
3: Roby al mixer.
2: Roby è il mix, sì, da là.
3: Ho capito.
2: Poi ci sta Metal Design, altre persone che più che altro, più che di Cybernet, sono della scena delle demo italiane.
3: Sì,
2: sì. Sì, poi ci stanno pega di gente, ci sta il fantomatico Randy, criticatissimo, dei Ram Jam.
3: Ma perché è sempre criticato? Perché...
2: Ma io non l'ho capito, però è un po' nerd a vederlo.
3: Ma, però, in fondo è uno dei vecchi,
2: Sì, infatti uno dei vecchi,
3: 90,
2: ma tanto di cappello, poi io mi ricordo che ci ho parlato pure l'anno scorso, alla fine stavo a parlare, mi voleva nei Ram Jam, mi stava a dire, no, un culo, vieni a codare, il cazzo. Cioè, no, alla fine è fregno però, ci abbiamo lavorato assieme l'anno scorso all'Italian Gate, noi volevamo continuare a lavorare.
3: Io sulla puntata 9 ho messo un'intervista che avevo registrato con lui l'anno scorso. Che capino?
2: E infatti sì, io sto bevendo Coca-Cola. Quale burella con torte.
3: Quanti moduli sono stati presentati?
2: 26. La bellezza di 26 moduli multichannel. 4 moduli a 4 channel. Poi un bordello di demo a massimo 4 mega. E un bordello di intro che sono massimo 64k. Questo sia per Amiga sia per PC.
3: Ma poi verranno messi online, giusto?
2: Sì, verranno messi online. Solo che il pacchetto, complimenti. Il pacchetto sarà un pacchetto bello grosso, credo. Cioè, se si fa un pacchetto unico è una cosa da CD-ROM più che tanto.
3: Il pacchetto unico non è sulle palle.
2: Infatti, ti farà più che altro una directory che contiene i file, le cose. Io ho preso un po' di screenshot. Qua abbiamo la Quickcam. Siamo veramente altamente tecnologici.
3: Io ho sì qua.
2: Ah, bello! No, allora ci potevamo vedere pure sì o
3: sì. Sì, però ascolta, il tizio che ce l'ha prestata se n'è andato con la Quickcam, però noi abbiamo girato dei filmatini.
2: Bellissimo.
3: Per parlare, per dire siamo in diretta, invece non è vero, noi mandiamo il filmatino.
2: Fantastico!
3: Quindi magari più tardi, se volete, possiamo provare questa cosa.
2: Sì, infatti la proviamo, dopo ci sentiamo in IRC, dopo sta telefonata, dopo il tuo modulo.
3: Perfetto, così io vedo se riesco a mettere oggi la puntata numero 10.
2: Va bene, mossa.
3: Poi questa roba andrà sulla 11, che speriamo di finire stanotte.
2: Bruno, ma già siamo alla puntata 11.
3: Eh?
2: Ma quante cazzo di puntate sono? Ah, lo speciale, diciamo, il periodo delle puntate sull'Italian Gathering, quali sono?
3: Il 9, quando ancora dovevo iniziare.
2: Sì.
3: Il 10, con il materiale di stamattina.
2: Sì.
3: E l'11, che comprenderà questa registrazione, qualcos'altro di dopo, non lo so.
2: Buono.
3: Però la 10 la mettiamo già adesso.
2: Bellissimo. E si prendono con Real Audio, a posto.
3: Sì.
2: C'è Filtro, che è un mio amico che sta giocando qui davanti a Duke Nukem sudoratamente. È un lamer perché tutto il tempo a chattare ha passato. Qua stiamo a fare una manifestazione, ci stanno pure i risucchiati che stanno a giocare. Se ne possono, capito? Cioè giocano a casa col computer, che è massacrato da solo col bazooka in questo momento. E niente, no, e poi qua vedi le persone schiare. No, si sente solo a me, mo. Ah, mo c'è la 23esima,
3: Scusa, ma sono
2: c'è la tua.
3: Con l'audio sulle casse?
2: Ci sono delle casse da concerto.
3: Sì, ma io sono... Cioè, mi si sente lì?
2: Cosa?
3: Dico, noi siamo in diffusione o no?
2: No, no, non siamo in diffusione.
3: No.
2: È un macello qua. No, è purtroppo in diffusione, non si può mettere, non ci può mettere, se no era pure premio.
3: Peccato, perché avrei voluto dire due parole,
2: no? Infatti.
3: Insultare un po' di gente, bestemmiare a tutti.
2: Sì, anche. Però, no, perché il cavolo del telefono non arriva ai microfoni. Fondamentalmente è un problema.
3: Peccato.
2: Io mi sto avvicinando, però più di tanto non mi... Sì, tu lo senti, no? Lui voleva parlare pure lui, capito? In questo momento sto sparando dei rutti che al microfono uscirebbero bene. porco Dio!
3: È già porco Dio! Ma questo è Grizzly, io lo conosco, vorrei che anche lui dire
2: chi è?
3: Grizzly!
2: Grizzly, come no?
3: Sì.
2: E fagli via porco Dio! Grizzly!
3: Sì.
2: Porco Dio!
3: Sì, porco Dio, te e noi!
2: E bravo, bene! Siamo tutti contenti! Io non potrò bestemmiare nel presentare Alberto, purtroppo, però... Cioè, alla fine, mo' parla al microfono, si presenterà il suo modulo. Non so se sai come si chiama.
3: Il modulo comunque si chiama Zappa Love Strato.
2: Come?
3: Il modulo si intitola Zappa Love Strato.
2: Zappa?
3: Love Strato.
2: Cratto, bellissimo!
3: Zappa ama il cratto!
2: Sì, è bellissimo!
3: Il nome del file emerge
2: sul infatti, mi ha detto, aspetto, mi ha detto il vero nome del suo modulo. Ora ti passo Cerino.
4: Ma no,
2: la tua tutta, sì. Come si sente? Si sente un po'?
3: Sì.
2: Uh-huh.
3: Senti, Cerino,
2: sì.
3: Io ho già finito la puntata numero 10,
2: sì.
3: Con i primi interventi vostri,
2: sì.
3: E tra poco la metto online.
2: Ho capito.
3: E poi di questa roba qua facciamo la puntata 11 e la mettiamo online.
2: Perfetto, come vuoi, non c'è problema.
3: Ok,
2: rimani lì perché tanto mo si finisce questo modulo, dovrebbe essere il tuo.
3: Va bene, io
2: mi ascolto. Ah, poi ti punto il telefono verso le casse, così almeno puoi sentire meglio.
3: Ma già così va bene.
2: Ah, così va bene?
3: Sì.
2: D'accordo.

Ouais, c'est bien.

0: Piaciuta la presentazione?
1: Eh sì.
0: Eccolo il tuo.
1: Di assurdo.

0: Hai sentito qualcosa?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la presentazione?
1: Sì.
0: Sì, all'inizio sono arrivato un po' troppo al microfono, ho fatto una mezza bestemmia.
1: Come si sente il modulo?
0: Il modulo si sente bene, è veramente intreppato. Uno, ma l'hai fatto a 8 canali.
1: Sì, l'ho fatto in un'ora.
0: E la fine. Stanno facendo vedere sta Striker mentre va, questo solo per il tuo modulo. Agli altri si metteva su Max Screen, mettevamo tipo Anna Falchi nuda. Che stava bene, però alla fine sul tuo modulo esce bene pure il fucì. Col Fast Striker.
1: Ma senti il finale!
0: No! Che applaude. No, la gente è rimasta terrefatta, impietrita.
1: Lo immagino.
0: Hanno stoppato il modulo. Non so perché si è stoppato il modulo.
1: Sì, dopo un po' era in loop questo russo praticamente.
0: No, fantastico, era quella la fine, fantastico. Sei un mostro. Sei un mostro. Cioè, dopo due loop la gente è rimasta esterrefatta e si chiedeva, ma quando cazzo finisce? Cioè, io penso, ho letto chiaramente sui volti delle persone, ma quando cazzo finisce?
1: La disperazione.
0: In questo momento sul Maxi Screen ci sono tre culi affilati, di donne molto carine, e penso che sia un buon riassunto del tutto.
1: No, vedo che, diciamo, è molto piena di contenuti questa...
0: Sì, è piena di contenuti. No, abbiamo deciso di fare anche delle foto, cioè, a sfondo sessuale, che possono sicuramente ricaricare il pubblico in quanto non ci stanno le femmine. Purtroppo c'è anche nelle guaglione, come diciamo noi dalle nostre parti. Questa è stata una cosa, una brutta nota, però alla fine ci accontentiamo delle foto, solo non le possiamo fare spinte, insomma niente fregna.
1: Qua sta finendo il nastro, senti, ci sentiamo più là?
0: Eh sì, ci sentiamo in più sinistra, tu torni in IRC, ci sentiamo là.
1: Va bene, ok.
0: A boh?
1: Va bene, a dopo.
0: Oh, buon lavoro, corri all'audio, ti raccomando.
2: Un po' di nuovità, si detto un po' di manifesti cyberpunk italiani, prego, ti vuole rispondere.
3: Ma tu cosa pensi della SIAE?
2: Che sono le forze del sindacato?
3: Tu che vedi musicisti, frequenti musicisti che comunque fanno queste cose.
2: Secondo me i musicisti
3: costretti a pagare.
2: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di quel sindacato bastardo. Se ci sono, è sempre colpa di questi da altro passato che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa del sindacato passato. Non è questo che quando uno pensa alla cultura di sinistra, ci sono tanti revisionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone. Corrisponde alla sinistra di oggi, il caos del sinismo che rivede Marx e non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale, praticamente rivedendo la famiglia e le missioni come bisogno, in decenza, certamente.
3: Già.
2: All'interno della famiglia sinistra, quando rivedo i sindacati, burocratica all'interno, io finalmente sono delle persone serie.
3: Sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
3: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che l'unica cosa, radicalità nel senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Ho detto io quello che penso, che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra social cattolica, che allora già i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno. Cioè è la stessa cosa.
3: Sì, ho capito.
2: Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa? Un sacco di gente che praticamente vive del consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, modello burocratico centroeuropeo, no? queste cose così anacquate, che sono proprio il paese normale, c'è quello con i baffetti, ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè lui c'è in questo momento, mi sembra, l'epigono di gente come il posso dire, voglio sparare cazzate, di un politico intereuropeo.
3: Ma gli hackers in senso lato, diciamo,
2: gli hackers
3: hanno la possibilità di fare qualcosa.
2: Gli hackers secondo me hanno una grande responsabilità.
3: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano dei poteri nelle mani, forse da soli non ce la potrebbero fare. Però in ogni caso hanno la responsabilità di capire o non capire se quali possibilità hanno. Secondo me gli hackers non hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno di una burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni accusavano ad esempio la legione del destino, Legion Dome, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che goliardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare là i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato tutto questo sistema perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammazzato un po' i soci vitalizi del potere,
3: ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente togliendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato degli apparati che ora ci troviamo a difendere cose come la CIA, no? Gli hackers in questo momento devono capire che devono mantenere un ethos tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento adesso che formalizzano in modo anche normale, rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
3: Beh, però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Amburgo, e comunque loro stanno funzionando, cioè hanno funzionato.
2: Sì, ma io non credo, non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali, cioè se la cosa è una tecnologia è oppure un gruppo di tecnocrati, già è una roba che fa gola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un po', cioè sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè quando c'è del potere di mezzo, cioè avrete tutto già proprietà, sei già proprietario e proprietario allo stesso tempo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente esercitare il potere, averlo oppure parteciparne è irrilevante, perché vedete, si è in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che puoi controllare, perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente di un gruppo di ragazzini che senza che nessuno lo sappia riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose senza un programma preciso. In realtà, cioè, questo può durare a livello così insurrezionale, come dice Archimbeam, per un momento solo e poi finisce. Ma se prende tutto a funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di svecchiare le norme in un senso radicale, no? Per questa è proprio la grande illusione della sinistra, insomma. E invece tu fai un discorso centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che la realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E poi quando praticamente c'è nel
3: sistemi biologici.
2: Sì, è proprio quello, è una metafora biologica, non meccanicistica. Quello è importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
3: Per ora, finché le macchine non prendono il sovravvento.
2: Non parlo tanto di tecnologia, cioè parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, cioè l'identità in questo momento non è credibile in quanto individui all'interno di un contesto, perché non si sa cosa è l'individuo, non si sa cosa è il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso, cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente, cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da dove, da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere insomma la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente è cosa la gente pensa, questa nebulosa in qualche modo di affetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? Quelle sono sospette, le regole sono incomprensibili e astruse, perché cioè fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa e in che direzione regolare sembrano sospette, e l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità, e si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che ci sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Certo. Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quegli ancoraggi istintivi.

0: percettibili e sensibili, cioè siamo autentiche. Ecco, l'autentico sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè, io dico, io non so chi sono, perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, so che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia una tendenza diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e vivo romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, nella misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del... anche quella comunque diventa un'utopia, chiaramente. Il problema comunque alla fine è
1: cioè, come dovrebbero muoversi poi la comunità ECHEL in questo senso?
0: Perché poi è quello. L'identità del gruppo degli ECHEL nasce comunque un gruppo di goliardi, che è come la cultura del surf, no? In America.
1: Certo.
0: È una questa cosa. Sì, sì, la prima subcultura giovanile è quella. Cioè un gruppo di persone che vivendo una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di grand tour, una conoscenza del mondo romantica in massa, si prevedeva che un ragazzo che si laureasse avesse un anno completamente da riservare l'esperienza.
1: Sì.
0: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
1: i bianchi.
0: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron, come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualche cosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, ha visto penso Mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata il fulcro di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo, è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato. Perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata ritrova i suoi istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo, perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quello di allargarsi le basi economiche di queste cose qui, che vorrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no? Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, di questa vita liberata, di questa vita virtuale, si cerca di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, i beatnik da cosa derivano? Quello che praticamente gli hobos facevano per la natura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano il loro surf in un altro modo. E allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di un cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che aveva prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, che non faccio un discorso utopico, insomma,

0: Voglio dire, cioè,
1: no, ho capito.
0: Esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, che è un sovrapprezzo pagato, la si ritrova nel surplus che l'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere. E guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto, tra i ragazzi. E allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo il punk degli anni Ottanta, che sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione, il nichilismo praticamente, come spazi di libertà.
1: Il?
0: Cioè, le cadute, l'inadeguatezza, l'essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscere.
1: Sì, sì.
0: È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? di questo tipo di modo di fare,
1: che
0: no?
1: Uno arriva ad emarginarsi apposta.
0: Sì, ma poi poi è successo qualcosa in più. Dopo quel momento di alienazione è arrivato proprio un ulteriore cambiamento nella società, per cui questo tipo, sì, allora era questo, il punk era proprio un cercare di nichilismo. Sì, però nel momento stesso in cui sconfina il cyberpunk, cioè praticamente la virtualità ha dato i suoi frutti. Cioè, diciamo, sì, che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di pure eterno, di Robin Hood, di elfi, se vogliamo, no? Di gente disadattata, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere le pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo. Ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. E là praticamente abbiamo un'altra, una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, diagonale, come diceva anche Battiato, no? Cioè, in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà proprio dei fatti, del fattuale proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria delle avanguardie rivoluzionarie, cioè quelli che prende prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Quella veramente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché la soggettività è più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo in una realtà diventa un po' una specie di religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè, le ultime grandi teorizzazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marcuzzi, quella di Pincoce. Cioè. Ma comunque è una cosa interessante, però si è rivelata essere più una filosofia, insomma una dottrina, che un discorso applicabile scientificamente. Però praticamente abbiamo questo discorso qua comunque di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di oggettività prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte, fare in qualche modo mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, ma non cristallizzate, creare delle stratificazioni, no? Creiamo delle tra...

love me. Hate me, baby. Boom, yeah.

0: Siamo in attesa di registrare.
1: Siamo in attesa di registrare il concerto degli Eiffel 65.

Sağ olun.

adesso non vi sto restando nessuno.